0: i tifosi hanno fatto per il centenario, che però hanno sempre invece avuto un modo molto schivo di porsi nei confronti di Grosso, perché per tanti non è fin dal giorno uno stato ritenuto tale, capace di gestire anche tutta la qualità che poi sta arrivando mano a mano con questo mercato. Secondo lei è più un timore che dopo l'anno scorso la scelta dell'allenatore sia stata di nuovo sbagliata, oppure semplicemente è normale che in un momento di rivoluzione ci sia un po' di mugugno in attesa che poi le cose prendano una forma decisamente diversa rispetto a quella vista contro la Roma?
1: Ma io credo che Paratici non è il direttore sportivo delle Fiorentine, è lo smacchina della parte sportiva delle Fiorentine, dallo scouting al settore giovanile, tutte queste cose. Io credo che manchi alle Fiorentine purtroppo una figura come Barone che rappresenta la società. Il figlio di Commisso, io credo che nel mondo del calcio non abbia molta dimestichezza, forse non ne ha la conoscenza giusta per confrontarsi con Paratici, e quindi manca questa figura che sollevi anche Paratici da certe responsabilità. Il problema è che non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, aspettiamo. Paratici ha fatto una scelta consapevole, non bisogna osannarci, ma non che bisogna anche stracciarsi le vesti, bisogna fare delle riflessioni molto approfondite su ciò che sta accadendo, ma soprattutto su ciò che ci ha portato a questa sconfitta, che deve essere sì un campanello d'allarme, deve essere sì una di grandi riflessioni. Bisogna, se Paratici ha fatto questa scelta di Grosso, vuol dire che ne conosce profondamente l'uomo e le capacità di allenatore. Aspettiamo e vediamo. Ripeto, anche a me non è piaciuto questo cambiamento tattico, passare dal 4-3-2-1 dove Mastrantuone, Gutmons o Atta erano sotto punta di Ken, ma però non possono essere sotto punta di Pellegrino, perché tatticamente non possono stare dentro il campo. Abbiamo bisogno di sfogo, di sfogarci sulle ali e andare al cross. Quindi calma e gesso, lasciamoli lavorare. Paratici si è assunto questa responsabilità di portare Grosso, diamogli fiducia e vediamo che cosa succede. Arriva questa partita che sembrerebbe sulla carta abbordare, perché arriva il Frosinone, non ho un nome inclatante, tornano in Serie A, hanno vinto la Serie B, sono stati promossi. Attenzione, perché il Frosinone ha fatto una buona partita con la Juventus, ha rischiato anche di pareggiare la partita con la Juventus, forse ce lo sarebbe anche meritato. Quindi non andiamo allo stadio, andiamo allo stadio, un incidente di percorso, c'è stata una riflessione interna alla Fiorentina. Paratici deve risolvere immediatamente questo problema di Ken, dentro o fuori, perché Ken sulla porta non serve a nessuno, e quindi vediamo un pochino se arriviamo in questa gara col Frosinone e andiamo a vincere.
0: Direttore Alessio Cinquini, grazie mille come sempre,
1: grazie
0: di essere stato con
1: chiamato.
0: Noi e buona giornata, a presto, sono di Firenze Viola. Tante riflessioni che arrivano in automatico su quelle che sta vivendo la Fiorentina in queste ore, insomma effettivamente tante operazioni eventualmente da fare sia in entrata che in uscita. Davide dice che bisogna fare più di 10 operazioni tra entrate e uscite, oggi 27 agosto, zero notizie. Com'è possibile? È possibile perché le notizie arrivano sempre in ritardo rispetto a quelle che sono le trattative reali. Come abbiamo detto, per esempio Fabian è un giocatore virtualmente del Parma, io credo che oggi prenderà una direzione anche quella che è la gestione per esempio di altri giocatori a centrocampo, come potrebbe essere Brescianini. Mi aspetto tanto movimento intorno a quello che è il discorso di Ken, che tra l'altro vi do questa notizia, è arrivata poco fa, che fondamentalmente Ken è arrivato in orario regolarmente all'allenamento di questa mattina, lo fa sapere la Fiorentina, quindi fondamentalmente almeno la forzatura da parte del giocatore che c'è stata ieri, oggi non c'è stata, e quindi niente multa, niente conseguente rumore intorno al suo comportamento, almeno questo, una giornata un pochino più pacifica. Poi vedremo se nel corso della giornata arriverà fondamentalmente il via libera per la sua cessione, che come abbiamo detto è strettamente legata a quelle che è la ricerca della Fiorentina del sostituto. I nomi sono quelli che stiamo facendo in queste ore, anche perché quello che abbiamo capito è che Paratici sta facendo sondaggi a destra e a manca tra tutti i giocatori che stanno lasciando le rispettive squadre, partendo da un livello molto alto, perché parliamo di Jonathan David della Juventus, di Zirkzee del Manchester United, ma anche di nomi diversi come quello di Beto. Ieri ha avuto la conferma direttamente dall'Inghilterra che la trattativa c'è, che comunque le informazioni sono state richieste, che la Fiorentina sta cercando di capire i costi di un eventuale arrivo del portoghese, ma ci sono anche altri nomi, abbiamo detto di Matanovic, insomma del Friburgo, quindi ci sono tanti movimenti da aspettarsi in queste ore, ed è un motivo in più per stare con noi, perché chiaramente fino a che saremo in diretta, ma saremo in diretta praticamente sempre oggi appunto per raccontarvi quello che è il mercato della Fiorentina, può succedere tutto da un momento all'altro, e Davide sottolinea come cedere Fabian in prestito sia comunque facile. Ci aspettiamo effettivamente che poi qualcosa in uscita possa avvenire anche con un altro tipo di operazione. Poi Max, che lo leggo dal suo nome profilo su WhatsApp perché non si è firmato, ci chiede cosa pensiamo di Santiago Jiménez al posto di Ken, giocatore che sembrava destinato ad andare in Portogallo ma che per ora è ancora al Milan. Io sono sempre stato un estimatore di Jiménez, nonostante l'anno scorso non abbia fatto bene, come caratteristiche non so come si potrebbe sposare con il gioco di Grosso, francamente, però trovo che per me è un giocatore forte, poi se viene preso a prezzo di saldo addirittura in prestito è un'operazione che penserei di fare. Non sono mai uscite voci su Santiago Jiménez, o ci lavorano sotto traccia o non ci stanno lavorando. Poi Walter dice: caro Pietro, fino ad ora abbiamo fatto gli stessi errori della scorsa estate, ossia senza esterni, per non parlare dei terzini che attaccano ma non difendono, Ducci in fondo, manca un centrale di difesa, insisto su Gatti, forte di testa e fisico, che ne pensi? Io su Gatti e Walter ti ho risposto tante volte, credo che non sia un'operazione che la Fiorentina vuole fare, quindi non credo che la Fiorentina voglia muoversi ulteriormente per la difesa centrale. Per tutto il resto hai ragione, io sto dicendo in queste ore che mi sembra assurdo che la Fiorentina si sia trovata come l'anno scorso a dover arrivare fondamentalmente al 27 d'agosto senza un esterno puro in rosa. Ricordiamoci, è andata poi gennaio scorso, dove la Fiorentina ha dovuto andare ad acquistare Solomon e Harrison proprio per sistemare una situazione che era non buona per non solo per il gioco di Vanoli ma in generale per il gioco della Fiorentina. Anche su YouTube tante domande, ne tengo qualcuna a Campione, tipo Fabri che dice: se il Como non rilanciasse l'offerta cosa si fa? Si accetta quella minore o rimane? Io credo che oggi far rimanere Ken sarebbe strano. Io l'ho sempre detto che preferirei averlo e non averlo, ma dopo tutto quello che è successo bisognerebbe capire come la Fiorentina potrebbe riuscire anche a rispondere a un reinserimento del giocatore dentro all'ambiente Fiorentina. Credo sia difficile pensare che poi resti, francamente, questo è il mio pensiero. Scusate, dice D'Artagnan, grande nome, scusate, ma prendere 6 milioni di stipendio e comportarsi così mi sembra un non riconoscente verso la Fiorentina che ha rivitalizzato Ken, non è un atteggiamento professionale a mio avviso. Poi l'Ofici dice: ma perché non si prende Marguglio del Chelsea? E ancora, è uscito pure il nome di Bonnì, secondo me l'Inter si priverebbe di un attaccante per la Fiorentina. Io non credo che se ne priverebbe ora in questo momento del mercato. L'altro Bonnì, che non è un titolare ma l'anno scorso ha fatto benissimo nella seconda parte della stagione, mi riferisco anche a Stefano Carlesi, mi sembra che Bonnì abbia assolutamente risposto alle richieste e alle esigenze dell'Inter, giocatore funzionale, preciso e puntuale. Non credo che l'Inter sia pronta per cederlo in questo momento del mercato. Dice di sì Stefano. La partita con la Roma è da considerarsi una partita sacrificale per chiarire con alcuni giocatori come ci si comporta. Bene, questo è il pensiero di Gianluca. Giuseppe: questa squadra non è allenabile, neanche Guardiola può fare niente, le squadre che non si fanno con le figurine. Siamo già a questo punto. Poi ancora Grosso è un terzinaccio di natura e si trova una squadra super tecnica, lui è abituato a Spilungoni al centrocampo e si trova Ulai che non vede proprio, Fagioli Mastantuono ovviamente non funziona, questo è Mosun. Maurizio invece dice: Beto e David assolutamente no, io prenderei Matanovic, Savage, basta nomi detti e ridetti, ci vogliono novità. E questo è Jackie Locke, sempre per quanto riguarda YouTube e i vostri messaggi anche su questa piattaforma, oltre che quelli che stiamo leggendo assolutamente su, sulla nostra messaggistica. Vi ricordo 348 75 13 933, anche se volete chiamarci in diretta 055 77 11 171. Direi anche di ascoltarci due messaggi prima della pausa delle 11.
2: Buongiorno Pietro, ma Jonathan Davis, ho sentito tifosi che hanno detto che non è un buon calciatore, è uno sbaglio sarebbe prenderlo. Ecco, mi fai una scheda di questo Jonathan Davis, da dove veniva, che caratteristiche ha? Io non lo conosco.
3: Buongiorno Radio Firenze Viola, io mi ricordo ancora quando ci disse che dovevano mettere la testa dentro il carro armato, cioè secondo me stanno ancora aspettando gli elmetti. Però comunque, da quello che si vede già adesso, la squadra è senza una mentalità, senza un atteggiamento di un certo tipo, sembra che ognuno faccia il minimo indispensabile, come da 8 anni si vede a Viola Park, tranne casi sporadici con l'italiano che forse aveva un modo suo di porsi e ha avuto degli attriti all'interno della società, come l'ha avuto anche Palladino. Poi il problema ricade sempre sull'allenatore, ma io leggo Roma-Fiorentina 4-0, è la Fiorentina in generale che ha preso 4 palloni, dall'alto fino in basso. Grazie Gabriele, forza Viola.
0: Da uno sfogo all'altro. E su Jonathan David che ti posso raccontare? Ti racconto che è un giocatore per me molto forte, poi chiaramente quello che è stato il percorso alla Juventus non è stato positivo, perché anche l'anno scorso, su cui tante aspettative c'erano intorno al suo nome, arrivato appunto con un ingaggio tra l'altro molto, molto alto, e alla fine della stagione ha fatto 46 presenze totali con 8 gol, che sono pochi gli 8 gol, poi ognuno li valuta come vuole, anche 6 gol in campionato e 2 in Champions. Però un giocatore che ha caratteristiche secondo me di vogliamo dire più simili a Ken, ma Ken è veramente una cosa un po' a sé stante, cioè è uno che prende la profondità, che taglia bene il campo, i movimenti giusti, tra l'altro è abituato anche a giocare con un altro attaccante. Questo spunto lo pongo all'attenzione di tutti voi, perché credo che la Fiorentina cerchi un attaccante che sì giochi titolare, ma che possa anche giocare insieme a Pellegrino, e quindi Jonathan David per me sarebbe acquisto di grandissimo livello. I numeri, per esempio, nelle esperienze precedenti, lui prima della Juventus era a Lille, ancora prima era al Ghent in Belgio, allora 30 gol in 60 presenze col Ghent, quindi un gol ogni 2 partite, e comunque 87 gol su 178 presenze in Francia. Mi sembrano numeri molto importanti, francamente, e quindi insomma vediamo se effettivamente questa cosa può essere assolutamente messa in pratica o no. Detto ciò, andiamo, anche perché effettivamente c'è da controllare la questione del passaporto, ci sta facendo notare qualcuno, perché purtroppo la Fiorentina fa sempre i conti male con questo discorso di extracomunitari. Pensate che negli ultimi giorni sono usciti tanti nomi che non abbiamo riportato in giro per il mondo, di giocatori che poi si sono rivelati extracomunitari senza doppio passaporto, che non sia un caso anche questo. Vabbè, ne parleremo poi nel corso anche della trasmissione. Diciamo all'ascoltatore se può risentirci tra qualche minuto, perché sono le 11:02, dobbiamo andare in pausa. Tra poco ancora insieme a Chi si compra su Radio Firenze Viola. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta, questa è la seconda ora di Chi si compra su Radio Firenze Viola. Pietro Lazzarini vi sta parlando, Stefano Carlisi a curare la parte tecnica. Mi correggo rispetto al contropiede che mi ha preso, diciamo, prima della pausa su Jonathan David, perché pur essendo extracomunitario viene dal campionato italiano e quindi non ha nessun problema per spostarsi dalla Juventus eventualmente alla Fiorentina. Questo per chi giustamente me l'ha fatto notare, e lo sottolineo, mi scuso, ma essendo anche da solo dover controllare magari messaggi su telefono, quelli che arrivano arrivano da parte vostra, quelli che arrivano su YouTube, stare dietro a tutto quello che è la diretta, delle volte veniamo presi anche in contropiede. Quindi Jonathan David, nel caso in cui la Fiorentina volesse stringere, riuscisse a spingere su questo calciatore, potrebbe tranquillamente prenderlo, nonostante sia nordamericano, perché di nazionalità canadese, con passaporto statunitense e canadese, così almeno abbiamo fatto il pari anche con quelle che sono le notizie riguardo a questo ragazzo. Domani la conferenza di Grosso alle 12.30, quindi ovviamente ci saremo per la presentazione della partita contro il Frosinone, che sarà anche la partita dedicata al centenario della Fiorentina, con i festeggiamenti successivi e con la nostra 24 ore, che vi ricordo da mezzanotte di venerdì a mezzanotte di sabato vi terremo compagnia con una maratona dedicata proprio al centenario, oltre che all'attualità soprattutto della Fiorentina. E oggi è l'ultimo giorno, se volete mandare il vostro audio, il vostro video, per il ricordo che vi lega di più alla Fiorentina, a questo centenario, alla sua storia, se volete farlo sarete protagonisti con noi di queste ore da passare insieme nel corso del 29 agosto appunto 2026. Allora, c'è Mauro in linea, che è rimasto in linea anche nella pausa, quindi grazie mille, buongiorno anche a te.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti prima di tutto per la trasmissione.
0: Grazie.
6: Io volevo sottoporvi alcune riflessioni, lasciando perdere il discorso di Ken, che si conferma quello che è sempre stato, cioè un giocatore inaffidabile. Quindi non voglio parlare di Ken, perché la sua storia dice questo, e anche a Firenze ha fatto quello che è la sua storia. Io invece volevo domandarvi cosa ne pensate di alcune cose su Grosso, perché io sono piuttosto preoccupato. Per ho sentito un'intervista post Roma dove dice: ma io ho una squadra di ragazzotti, così li ha chiamati. Cioè, allora io dico, da una parte abbiamo un direttore sportivo che ha acquistato dei giocatori molto giovani, ma pagandoli tanto, da tutti ritenuti molto validi, e dall'altra un allenatore che ha preferito magari mandare in campo dei giocatori più esperti, ma che l'anno scorso ci hanno dato prova, più che altro secondo il mio punto di vista, per una scarsa qualità caratteriale, di non essere all'altezza di una squadra che vuole ambire a qualcosa. Allora io dico, ma questo allenatore con i giovani ci sa lavorare o meno? Perché tenere in panchina Ulaui, tenere Valdepenas, tenere in panchina Jimenez, perché poi peraltro quando sono entrati hanno fatto, ci voleva poco, molto meglio di lui. Altra considerazione è il discorso, che io non condivido, ve lo dico, che un allenatore di Serie A che guadagna quasi 2 milioni di euro l'anno dice: ah, ma se lui non ha gli esterni non può giocare. Scusate, un allenatore, io capisco che può avere una predilezione per un modulo, ma se te non ce l'hai, i giocatori, siccome non hai, scusate con tutto il rispetto, Sottil e Ihoné come esterni, ma c'hai giocatori come Mastantuono, hai giocatori come Dud, hai anche i cambi volendo, perché ci può giocare Jimenez a destra, può giocare, hai tenuto Croci, lancia Croci come alternativa, fai l'albero di Natale, riporta a centrocampo, è il suo naturale ruolo, e vediamo che succede. Ecco, quindi io mi scuso se sono stato un po' lungo, ma queste due riflessioni su Grosso mi piacerebbe sapere qual è il vostro pensiero.
0: Bene, grazie a te Mauro, grazie mille. Beh, io allora intanto ti dico che sulla questione non può giocare senza esterni è un modo che uno magari utilizza per riportare quello che è anche poi il pensiero di Grosso, e in generale quello che personalmente è un pensiero che va oltre a quello, alla presenza di Grosso. Cioè, per me la Fiorentina senza esterni è una Fiorentina sbagliata, cioè senza avere nessuno che possa fare questo ruolo, a parte Jimenez che lo fa da adattato, e Parisi che quando tornerà lo potrà fare da adattato, mi sembra sbagliato da un punto di vista del mercato. Sulla questione dei ragazzotti io sono abbastanza d'accordo, non so bene perché gli è uscito questo discorso all'allenatore, perché insomma, a parte il rispetto che va portato anche ai giocatori più giovani, però tutti ce l'hanno raccontato come un allenatore che con i giovani ci sa lavorare. Ulai per ora lo sta facendo giocare veramente col contagocce, e anche Valdepenas alla prima partita, che poi era di un certo livello, quella con la Roma l'ha lasciata in panchina fino al secondo tempo, non lo so, vediamo. Chiaramente i dubbi su Gross, ragazzi, vengono a tutti, perché quello che si è visto a Roma è un qualcosa di particolarmente negativo. Poi è oggettivo che bisogna dare del tempo all'allenatore per capire quello che è il materiale umano che ha a disposizione, giocatori che stanno per andare via, che allena e ha allenato fino a ieri e che magari domani non avrà più, tanti giocatori nuovi, quindi bisogna un attimino dare tempo al tempo, secondo me, senza commettere l'errore di non vedere i mancati passi avanti che potrebbero arrivare nel corso delle prossime 5-6 partite. Però io mi auguro che non ci sia anche da parte dell'ambiente fiorentino la rincorsa al Toto post Grosso, perché se non ci si rende conto che se Grosso va via vuol dire aver tendenzialmente rifallito l'inizio di una stagione nonostante un mercato da più di 100 milioni di euro, beh ragazzi, è chiaro che al di là della simpatia che uno può provare per Grosso o meno, sarebbe assurdo fare avere una logica di questo tipo. Allora, Enrico si riguarda il gol di Frantini, la promozione al Franchi, roba da brividi, lo è stato, molto emozionante. Per un paio di partite potrebbe arrangiarsi con Good e Mastantuono esterni, sì, è quello che ha fatto per tutta l'estate, risponde a Gabriele. Federico, c'è un giocatore buono giapponese, Yoko Poco, ma Yoko bene, prendete anche quello. Ma chi prendete, Federico? Ma cosa c'entra noi? Tra l'altro poi lui dice basta stranieri, questa squadra non mi appartiene, perché ci sono troppi stranieri e non ti appartiene. Vagliela a dire ai tifosi dell'Inter che con gli stranieri ci hanno vinto i triplete. Boh, io ragazzi, c'è questo discorso della rosa più italiana possibile, se gli italiani sono forti viva gli italiani, se gli italiani non sono forti, ragazzi, il calcio è fatto per cercare di vincere, non perché bisogna giocare con gli italiani per forza. Comunque va bene, non scherziamo. David nemmeno per fare il brodo, prendere Joshua, Flaco, Viola, ragazzi, Zirze per me c'ha un problema enorme al di là del costo del suo potenziale acquisto, che è il fatto che se lo fai giocare a 50 metri, 40 metri dalla porta, Zirze non serve a nulla. Giocatore forte, che può assolutamente essere considerato un grande colpo come nome. Il rischio però che corre la Fiorentina e che corre Paratici in questo momento è prendere un attaccante che non sia funzionale al gioco dell'allenatore, perché ora l'allenatore è questo e il modo in cui gioca adesso l'allenatore secondo me non premierebbe la presenza di Zirze. Poi chiaramente ognuno la vede come vuole, Non sto parlando di un giocatore che non sarebbe molto forte, sto parlando della funzionalità del calciatore. Stefano, lo schema d'albero di Natale è superato, nessuna big italiana europea lo adotta, tutti cercano esterni d'attacco, in ogni caso il 4-3-2-1 avrebbe bisogno di due esterni bassi capaci di salire in continuazione per dare ampiezza alla squadra. Zirze, lampi di classe in un mare di difficoltà di collocamento, non è adatto al gioco di ripartenza di Grosso, è uno da palla manovrata, un mezzo rifinitore con il vizio del gol. Sì, tra l'altro non certamente un goleador, questo lo dice comunque Tommaso. Francesco da Prato, buongiorno ragazzi, io mi fido di Paratici, ma in 5 giorni fare 4-5 innesti e 4-5 cessioni la vedo dura. Dubbio che in tanti abbiamo, caro Francesco. Al telefono però abbiamo Tommaso, buongiorno Tommaso.
7: Ciao, buongiorno. Tornando un attimino a Grosso, vabbè, diamogli tempo per favore, perché abbiamo dato tempo ad allenatori per molte più partite e che avevano fatto molti più danni, però è indubbio dire che Grosso ha fatto delle scelte che puoi avere mancanze di giocatori, puoi avere anche mancanze di conoscenza di giocatori che sono arrivati, ma sono insensate, perché vai a mettere Dodò, che è praticamente separato in casa e non c'è con la testa, perché non c'è con la testa Dodò in questo momento, vai a mettere il terzino portoghese sulla sinistra quando si è visto benissimo che era in grossissima difficoltà per non mettere Valdepeñas, che comunque era una scommessa, ma era una scommessa anche lui sulla sinistra. Cioè, poi vai a mettere in un gioco così Pellegrino senza nessuno che gli fa mezzo cross, e ha avuto delle grossissime difficoltà, ma grosse difficoltà. Oltretutto mi è sembrato anche troppo prematuro mettere subito allora Mastantuono, perché si vedeva che fisicamente era sovrastato da tutti. Quindi sì, è vero, non mettiamolo in croce, però c'è da dire anche che scelte di questa maniera, nel senso, bisogna essere proprio ciechi per non vedere una cosa del genere. Cosa ne pensi? Grazie mille, scusami se sono stato lungo.
0: No, figurati Tommaso, ti rispondo subito. Ma sì, io penso che ci siano state tante questioni che non ci hanno dato sensazioni positive nella partita con la Roma, tante scelte maldestre, se vogliamo. Sono curioso in effetti di capire che cosa ci spiegherà anche magari domani in questa conferenza stampa comunque l'allenatore, perché fondamentalmente non è banale quello che è successo intorno alla partita di Roma. Quindi sono d'accordo con Tommaso, perché mi sembra che comunque la situazione sia in divenire. Vedremo anche per quanto riguarda come giocare con Pellegrino, come sfruttarlo, come aiutarlo. È tutto un qualcosa di tutto da chiarire, perché quello che si è visto l'altro giorno è un giocatore che non ha aiutato la Fiorentina a fare bene, insomma. Buongiorno, volevo sapere se avete idea di come funziona la festa post partita di sabato al Franchi. Alessandro Fucecchio, a noi ci hanno detto che fondamentalmente aspetteranno un po' di tempo tecnico, una mezz'oretta, roba così, per arrivare poi alla festa vera e propria, che dovrebbe iniziare, a quanto ho capito, se la partita finisce intorno all'8:20, tra l'8:20 e le 9 ci sarà magari musica, spettacolo, qualcosa del genere, poi un'oretta dove c'è, oltre alla parte diciamo legata a quelli che possono essere spettacoli pirotecnici eccetera, anche alla presenza di tanti campioni della storia della Fiorentina che magari anche parleranno poi al pubblico presente. Questo è quello che sappiamo noi, Alessandro, e noi comunque ci saremo e la racconteremo dallo stadio, ma la daremo anche in diretta anche sui nostri canali, grazie al rapporto che abbiamo con la Fiorentina, e ci permetterà di trasmettere diciamo le immagini per coloro che non possono essere presenti allo stadio, visto che poi come sappiamo lo stadio adesso è da 22.000 posti e quindi più di quelle persone dentro non ci potranno stare. Diamo tempo a Grosso fino a dopo il Napoli, poi se non ha convinto medaglina e via. Questo è Massimo. Buongiorno, ma Ken io lo venderei all'estero, così non lo vediamo più in campionato e perderà la nazionale, così potrà fare una carriera da cantante. Questo è Alberto da Genk. Ci vogliono le offerte per poterlo vendere all'estero, però purtroppo Alberto, tra l'altro leggevo che Alfredone Nostro Pedullà parla di disgelo tra Fiorentina e Como. Io credo che non ci fosse gelo in queste ore, quanto in realtà il fatto che proprio la Fiorentina avesse bisogno prima di trovare una soluzione per l'attacco. Quindi se si scongela la questione Ken verso Como è perché la Fiorentina sta stringendo verso l'attaccante, quindi state con noi perché sono ore decisive sotto questo punto di vista. Buongiorno anche a Lorenzo da Aiana.
8: Buongiorno Pietro. Senti, te come lo vedresti uno scambio David De Grova e non gli si dà good e soldi, e almeno si risolve sia il discorso dell'esterno e si risolve il discorso della punta? Poi secondo me, se non si piglia la punta a fine calcio mercato, si piglia Hardy. Come la vedi?
0: Ti rispondo subito, caro Lorenzo. Beh, allora, intanto Zegrova è un giocatore che tendenzialmente gioca più alla destra che non sinistra, quindi è un po' il discorso che abbiamo fatto anche per Bakayoko. Poi i grandi scambi con soldi, giocatori, questo è il mio pensiero, a così pochi giorni dalla fine del mercato non è così banale metterli in piedi. E poi Icardi come potenziale giocatore da prendere anche a fine mercato, se non dovesse arrivare a una soluzione diversa, tutto è possibile, come direbbe Ceccarini. Però la verità è che io mi aspetto che la Fiorentina, nel momento in cui dà il via libera a Ken, abbia già il sostituto, perché quello che ci hanno raccontato è che questa è la volontà del club, di non farsi trovare impreparati, come direbbe qualcuno dal passato, sulla questione attaccanti. Allora, poi leggiamo qualche altro messaggio. Quella di domenica da parte di Grosso non sarà stata una cosa voluta per far vedere alla società che gli mancano giocatori? Per me, ragazzi, sarebbero sempre degli grandi arachiri. Poi Alessio ci chiede di Zoma, di Zoma, che è un nome uscito ieri dai nostri amici di Passione Fiorentina. Noi, io tante conferme non le ho avute, però ho letto che il Corriere dello Sport stamattina ha riportato questo nome, quindi evidentemente qualcuno di le conferme le ha ottenuto, e quindi un giocatore da tenere sotto controllo. Pensiamo davvero che una bacchetta magica cambi le cose con il Frosinone? Siamo ai limiti dell'inverosimile. A lungo orizzonte sembra una squadra costruita non bene, con troppi interrogativi e senza più il centravanti. Questo è Marco il moviolista, detto l'ottimista. Zirze è più un 10 di un 9, sono d'accordo, lo dice Matteo. A Gabriele dico che gli apparteneva quella quasi tutta italiana dello scorso anno, che tra un po' ci fionda in B. Devono essere forti e devono essere professionisti, queste sono le uniche caratteristiche importanti per una squadra. Jonathan David, giocatore imbarazzante per Silvano. In Italia un mondiale fallimentare sarebbe un grande regalo per la Juve, specialmente per l'ingaggio. Vediamo quando finisce questa telenovela Ken, perché ha rotto le uova, per non dire altro. Voglio aria nuova. Questo è Alessio da Scandicci. Ci auguriamo che finisca presto, sono d'accordo con te, ma io lo dicevo che saremmo arrivati fino a un fondo con questo discorso, e venivo presa a male parole. E vabbè, e il tempo è galantuomo spesso anche con chi racconta questo mondo strano che è il calcio e il calciomercato. Ciao Pietro, che è regolarmente all'allenamento, come lo dobbiamo leggere? Riappacificamento, cordialmente separati in casa, affare chiuso col Como, quindi inutile forzare altro? Io credo che sia semplicemente perché tutti hanno capito che bisogna arrivare a trovare una, come si dice, una quadra. I club si stanno accordando piano piano, e non aveva senso quello che ha fatto ieri il giocatore, non aveva senso oggi reiterarlo. Questo è il mio pensiero. Andiamo con due audio.
9: Sì, ciao Pietro, buongiorno. Io dico, vedete poi che vengano fuori tutte le cose, no? L'anno scorso c'è stato tanti problemi, e uno dei problemi fondamentali l'estate, non solo Pioli o la campagna acquisti, no, l'estate il rinnovo a 6 milioni, perché la squadra lì la si è incazzata per quello alla fine, poi dopo basta metterci un po' di gnegne e si capisce, capito? Perché Leuno anche a detta di Frate che è arrivata tardi. Sempre mancanza di rispetto verso la squadra, mancanza di rispetto verso la società, e poi siamo qui a lamentarci perché Paratici cerca di venderlo e forse ci riesce gli ultimi giorni di mercato. Dai, via ragazzi.
10: Buongiorno, sono Alessio. E sono un po' polemico, nel senso che secondo me anche quest'anno è stato fatto un grande errore, ovvero non comprare degli esterni adatti al modulo di Grosso, che usando il 4-3-3 e soprattutto ora che giocherà Pellegrino servono degli esterni che crossino, quindi non a piede invertito, degli ottimi esterni. E si è tanto parlato l'anno scorso che è stato sbagliato tutto perché non sono stati presi gli esterni, fra le altre cose, però più che altro per gli esterni, e quest'anno abbiamo rifatto il solito medesimo errore. Speriamo che ora in questi ultimi giorni rimedino, ma secondo me è tardi per comprare degli esterni buoni. Ciao.
0: Beh, quello degli esterni è un tema che si discute e che si discuterà a lungo, ma sono d'accordo, nel senso che se la Fiorentina non li prende, per me fa un errore a prescindere dall'allenatore, perché questa cosa non, a qualcuno non entra in testa. Non è una questione solo legata a Grosso, è una questione legata al fatto che le squadre moderne, contemporanee, si sfruttano gli esterni sempre di più. Ci sarà un motivo, l'uno contro uno, la velocità, la rapidità di esecuzione. Cioè, infatti non capisco perché purtroppo siamo arrivati al 27 d'agosto ancora con questa situazione aperta. Allora, Gianluca Gol, ma quelli che infamano Ken per il suo comportamento e lo paragonano a Balotelli, lo pensavano anche due stagioni fa? Io ricordo qualcuno gli voleva dare le chiavi della città. Poi alla fine arriva proprio David con ingaggio condiviso, speriamo bene, il giocatore fino a 12 mesi fa pareva fortissimo, ora un po' meno, magari viene qui e si rilancia. Questo è il pensiero di Luca. Ciao, lunedì era una formazione di vetrina voluta da Paratici per vendere il più possibile, lasciamoli lavorare. Luca 71, io credo sarebbe assurdo che un direttore sportivo chieda all'allenatore di fare una formazione di vetrina per poi poter vendere e perdere comunque una partita. Mi sembrerebbe assurdo. Buongiorno, voglio sapere, sperare che la Fiorentina sia concentrata sulla partita contro il Frosinone, festeggiare il centenario all'ultimo posto sarebbe bruttissimo. Questo è Marco. Gabriele dice: ciao Pietro, Matanovic e Zirkzee sono profili molto diversi da Ken e indicherebbero la volontà di legare di più il gioco e molti inserimenti dal centrocampo e dagli esterni. David e Beto sono ancora diversi. Sulla vicenda Ken, strappare velocemente il cerotto. Poi Franco: io continuerei ad investire sui giovani, prenderei Matanovic, Zoma, Filogin, via Fabian, Mandragora, Brescianini, dentro anche Torreira. Questo è Franco da Scandicci, che però non è un giovane. Zirkzee sarà anche un numero 10, però Bologna ha fatto 14 gol senza contare gli assist. Avere di 10 che ti fanno 14 gol, ciao da Max Lagente. Sì, ma giocava con Thiago Motta, faceva un altro gioco rispetto a Grosso, perdonami Max. Ma ve lo ricordate quello che voleva dare la fascia di capitano a Ken? Non è stato bravo. Questo ce lo dice Papaolo. Oggi è Papaolo. No, è un ascoltatore che cambia spesso il nome. Premetto che non mi accende, ma essendo ai margini un cambiasso in prestito come uno dei quattro esterni, non credo che lo diano in questo senso. Stiamo andando come l'anno scorso nella melma assoluta. Noi siamo specialisti in queste situazioni, malgrado il grande lavoro fatto dal dottor Paratici. C'è sempre uno squallore vergognoso che da tifoso mi umilia profondamente. Questo è Franco dall'Alto Vicentino. Buongiorno Pietrone, questo è Claudio. Temo che tra un mese e mezzo, quando saremo in completo affanno, sarà pieno di tifosi che rimpiangeranno Ken, anche perché un centravanti che fa 27 gol in 58 partite non c'è nella Fiorentina, ma non c'è nemmeno sul mercato. Corretto condannare i comportamenti, ma una grande società, un giocatore che fa gol, lo gestisce e lo mette in riga. Poi, ma come ancora si nomina Cancellieri? Ok, 6-7 milioni, ma come fai a proporre Cancellieri come titolare? A me Matanovic piacerebbe, ed anche David. Ma Massimo, chi l'ha nominato Cancellieri? Ma io non so se ascoltavi questa trasmissione, mai detto. Cancellieri tra l'altro dovrebbe andare a Genova. Poi Iuri, 14 in due stagioni, 11 con Thiago Motta, di cui 4 rigori, ricorda appunto Iuri. Comunque c'è anche l'idea di Mandragora per il Bologna, stiamo sotto seguendo anche la vicenda Mandragora, che potrebbe essere tra i ceduti a sorpresa di questa fine del mercato. Oltre il Genoa appunto c'è anche il Bolo. Poi Giampi dice: Thiago Motta è libero, però non è della Fiorentina. Ragazzi, l'allenatore della Fiorentina è Grosso. Io vorrei che questa cosa non vi sia entrata in testa. L'allenatore della Fiorentina è Grosso oggi e probabilmente per le prossime settimane, e speriamo per tutta la stagione, perché vorrebbe dire che le cose vanno bene, perché ragazzi, se no davvero si fa per ridere. Poi Castellanos potrebbe essere l'idea, davanti due stamme retrocesse in Italia fa la differenza, portarli via anche dal Championship non è per niente facile. Ho capito Pietro, però Grosso non mi sembra che faccia il 4-3-3 bene, ma non gioca una difesa veramente strabassa e in contropiede, non come giocava Thiago Motta, quindi per quello dico che secondo me Zirkzee sarebbe in difficoltà in una squadra come la Fiorentina. Ascoltiamoci altri due audio e poi introduciamo il prossimo ospite.
11: Buongiorno Pietro, ma io mi domando, no? Ma quando sento parlare gli opinionisti che parlano da fuori, tipo ora non mi ricordo di quello che ha parlato ora, tutti dicono che Ken è, danno la colpa a Ken, e poi quando sento i giornalisti tipo Santi, tutta questa gente qui che incolpano la società, cioè a volte io penso veramente che i giornalisti di Firenze, alcuni sono veramente prevenuti, perché c'hanno proprio l'astio verso la Fiorentina. Io penso proprio questo, perché tutti quelli che parlano da fuori o si legge sono, danno la colpa all'atteggiamento di Ken. Invece a Firenze Santi e tanti altri incolpano la società. Ken, l'editoriale di Santi, Ken va via per l'atteggiamento della società. Dai Santi, vai.
12: Volevo ricordare che Matesà,
0: grazie Nicola,
12: in inverno non è andato in Milan perché non ha superato le visite medie in Rio Firenze.
0: Ha ragione anche Enrico, infatti Matesà qualche problemino ce l'ha per fare la rima, e su Santi io lo difendo perché ha una lettura professionale, seguendo il mercato della vicenda legata a Ken, che vi ha raccontato nel suo editoriale di stanotte. Poi uno la può accettare o meno, però questo è di fatto quello che è successo, assolutamente. Quindi, cioè, quello che lui riporta come sua visione del calciomercato e della vicenda Ken. Quindi eviterei poi citare solo lui come persona, tra l'altro, che ama la Fiorentina da quando è bambino, da sempre, quindi non lo metterei in questa cattiva luce. Allora, però, noi possiamo andare avanti anche con i nostri ospiti, e ringraziamo per essere con noi un ex viola che ora fa anche il dirigente, come Gianluca Comotto. Buongiorno
13: a voi, sempre un piacere.
0: Grazie davvero di aver risposto alla nostra chiamata. Beh, io questa trasmissione oggi è molto dedicata, come sempre, al mercato, e non potrebbe essere altrimenti in un momento come questo. Il tema nazionale, perché non è il tema di Firenze, ma il tema nazionale è quello legato a Ken, quindi senza troppe giri di parole, che idea si è fatto Gianluca Comotto di quello che sta succedendo in queste ore tra Fiorentina, Como, giocatore, ritardi, poi allenamento e poi multe e poi

0: col Como ha fatto sapere a più riprese che prima di far partire eventualmente Ken vuole trovare un sostituto all'altezza o addirittura più forte. Ma ce ne sono in giro, secondo Gianluca Comotto, di giocatori in questo momento, a pochi giorni dalla fine del mercato, che a costi, io non parlo, la Fiorentina non può pretendere di spendere 50 milioni, non si può permettere di spendere 50 milioni per una punta, però ci sono appunto giocatori che possono sostituire Ken nel miglior modo possibile?
1: La verità è che riguarda tutto il calcio italiano, ovvero che siamo costretti a fare delle scommesse, a volte anche parecchio onerose, ma rimangono scommesse perché i giocatori e soprattutto gli attaccanti di primo livello in Italia non ci vengono, quindi lì sta poi alla bravura di direttori andare a trovare il profilo giusto e poi la bravura degli allenatori di farli crescere e farli migliorare. Sicuramente in un calcio dove i valori si sono abbastanza appiattiti, le motivazioni fanno la differenza, quindi prendere un giocatore giovane magari al momento meno forte o pronto, come si usa dire adesso, ma con grandi motivazioni potrebbe essere propedeutico per la stagione della Fiorentina.
0: Si fanno tanti nomi nel caso in cui appunto dovesse partire Ken, per esempio nomi di altissimo livello, quantomeno di alto livello anche economico, come possono essere Zirzé, David, allo stesso tempo c'è Beto, ex Udinese che adesso è all'Everton, Matanovic questa mattina è uscito come nome del Friburgo, molto diversi tra loro. Secondo te quale potrebbe essere la direzione più corretta e soprattutto quanto è importante, dopo aver preso Pellegrino che ha delle caratteristiche estremamente opposte rispetto a Ken, andare a pescare un giocatore magari più funzionale che appunto di copertina o da album delle figurine?
1: Son d'accordo, l'analisi che hai fatto finale è quella corretta. E quella corretta, ovvero di un giocatore intanto con le caratteristiche di attaccare la profondità, perché è evidente che servono quel tipo di caratteristiche e che sono molto più importanti di andare alla ricerca di un nome altisonante per le copertine dei giornali. Quindi la direzione sarà quella sicuramente, perché Paratici ne capisce troppo di calcio per non sapere che questa è la direzione.
0: Ecco Gianluca Comotto, quanto ti ha stupito la formazione dell'altro giorno contro la Roma e cosa pensi di questo avvio di carriera fiorentina di Grosso, che insomma per una parte almeno del pubblico fiorentino è già messo sulla graticola, come sai bene avendoci giocato tanti anni. Firenze non è una piazza facile e quindi con questo risultato e anche sensazione che anche l'estate della preparazione non abbia poi portato a una grande identità, cosa che invece nella esperienza di Sassuolo si era vista decisamente in modo diverso.
1: È stata un'estate di grandi cambiamenti, un cantiere aperto, no? La Fiorentina ancora lo è abbastanza adesso, quindi prima di dare giudizi è normale che toccherà aspettare 3-4 partite, però Grosso penso che si sia reso conto già di dove è arrivato, ovvero una piazza difficile che dà tanto ma anche che pretende tanto, quindi il margine d'errore intanto già è diminuito, poi comunque rimane il fatto che è una società che ha speso tanto e che quindi le aspettative sono molto grandi, quindi Grosso è una bella gatta da pelare, ecco.
0: Ecco, nel pensiero di Gianluca Comotto sul calcio contemporaneo, quanto è importante avere degli esterni offensivi? Lo chiedo, ovviamente l'ho presa molto larga, perché la Fiorentina è partita quest'estate con un'idea di calcio di Grosso che prevedeva fin dal primo minuto degli esterni che fossero esterni veri e propri, poi si è sviluppata con Gudmundsson che ancora non è andato via e che potrebbe restare, dall'altra parte Mastantuono che è un esterno finto esterno perché rientra, è un giocatore che va molto dentro il campo ed è quindi più trequartista che non giocatore che c'ha il piede fascia fra virgolette, però visto che tutto il mondo va in quella direzione, quanto rischierebbe la Fiorentina a giocare, a portare avanti un mercato e concludere un mercato senza esterni e votato, chiamiamolo albero di Natale o quello, insomma, comunque un modulo più centrale anche per la fase offensiva?
1: Ma guarda, anche questo è un discorso che se tu noti in Italia siamo noi, no, che giochiamo con sto 3-5-2, a volte 3-4-2-1, nel senso il 4-3-3 è un po' sparito, ma proprio perché andare a prendere gli esterni che sanno saltare l'uomo intanto è costoso, sono giocatori soprattutto che nascono all'estero e

0: che costano tanti soldi, ecco perché poi ci si deve adeguare a un calcio diverso, ovvero con gli esterni che sono quelli di tutta fascia, che hanno gamba, e allora lì è più facile trovare dei giocatori. Quindi alla fine un allenatore o una società può partire con un'idea, ma poi si deve adeguare a quella che è la realtà, ovvero che se non riesce a fare un mercato trovando esterni per cui ne valga la pena spendere, ed è sempre difficile trovarlo, ti devi adeguare con dei moduli diversi.
1: Ecco, le ultime due domande. Una è sul ruolo che poi hai ricoperto nel corso della tua carriera, quindi quello degli esterni difensivi. La Fiorentina è attualmente numericamente in eccesso a destra con gli arrivi di Jimenez e di João Mario e la permanenza per il momento di Dodò. Dall'altra parte invece è solo Valdepeñas in attesa che torni Parisi. C'è qualcosa che non torna forse un po' in questa costruzione delle due fasce e anche nella titolarità di Dodò nella partita contro la Roma? Che idea ti sei fatto, e se secondo te a questo punto ci si può addirittura aspettare questa eccesso di presenze che possa poi effettivamente João Mario trasformarsi in una risorsa a sinistra nonostante la prestazione veramente molto negativa nella partita dell'altro giorno? No.
0: Ma guarda, tutto quello che hai detto tu, io aggiungo che non l'ho capita, ma magari mi sono perso qualcosa, perché poi dopo non è che posso essere lì a vedere gli allenamenti o seguire le situazioni. Però anche Fortini dato via, a me sinceramente non è una cosa che mi ha convinto totalmente. Tu hai parlato di un numero eccessivo, però ci sono altri giocatori magari da dar via prima di lui, perché è italiano, è forte, di prospettiva, quindi è vero che è soltanto un prestito, però è un'operazione che non ho capito. Dodò anche nella prima partita ha dimostrato di essere poco concentrato, probabilmente per le situazioni di mercato, quindi un po' di confusione coi ruoli è stata fatta. C'è ancora una settimana, un attimino, per andare a creare una linearità che servirà anche a Grosso per lavorare meglio.
1: E l'ultima te la faccio su Federico Croci, che giocatore che anche ieri ha fatto vedere cose importanti con l'under 17 di Pasquale, due gol se non sbaglio, un rigore procurato, insomma, quindi veramente un giocatore in rampa di lancio nonostante la sua giovanissima età. È stato convocato anche l'altro giorno per la partita contro la Roma. A livello internazionale giocatori di questa qualità spesso vengono inseriti in un contesto di prima squadra molto più rapidamente che in Italia, però pensi che il percorso che la Fiorentina sta pensando per lui, quindi una primavera da protagonista con le convocazioni magari in prima squadra, possa essere quello più corretto per un 2010, oppure ci vorrebbe anche un pizzico di coraggio in più in questa stagione per un ragazzo così giovane?
0: Sì, stiamo parlando di un 2010, quindi veramente tanto, tanto giovane. È giusto che faccia le sue tappe. La prima tappa intanto è essere in primavera, e se riuscirà ad essere protagonista in primavera da così giovane, significa che allora si parla di qualcosa di grosso. Già allenarsi con una prima squadra sarebbe importante. Diciamo, poi se si dimostrerà quello che tutti ci si aspetta, allora il prossimo anno poi diventa un'annata più delicata, dove andranno fatte delle valutazioni diverse, ovvero già inserirlo in una prima squadra. Se non potrà essere la Fiorentina in prestito in Serie B, potrebbe essere un'idea. Poi parlo di un giocatore che non conosco bene, che bisognerà vedere anche che evoluzione avrà, perché stiamo parlando di un sedicenne.
1: Gianluca Cobotto, io ti ringrazio tantissimo per questa bella chiacchierata, ti faccio un grande in bocca al lupo e a presto su Radio Firenze Viola.
0: Crepi il lupo, a presto, buona giornata a tutti.
1: Allora, tanto si rimbalzano qualche news relativa a Zirzé. Noi ci stiamo lavorando, ma proprio per capire meglio quella che come sta evolvendo la situazione, sentiamo due audio.
2: Buongiorno, io non sono stupito del comportamento di Kane, anzi mi ero stupito che ancora non fosse successo niente. Quindi quello che mi ha stupito è aver saputo che il buon fratello gli aveva fatto un contratto a salire da 2 milioni e 2 a 4 milioni e mezzo a salire, e questo è un fardello di perdite Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare. Ken, si sa, in 10 anni ha giocato 1 anno e mezzo, sì, che tu vuoi? Che uno e si scandalizza, lì questo, lei non vota a perdere senza offendere nessuno. Che Rio Contema.
3: Comunque Pietro, mio parere, a livello di comunicazione, sia con i tifosi che con voi giornalisti, da quello che sento dire dall'inizio estate, non è che ci sia stato sto gran miglioramento, un leggero miglioramento sì, ma strafalcioni e situazioni un attimino un po' imbarazzanti ci sono state comunque.
1: Beh, sai, la comunicazione io credo sia una delle cose più complesse veramente da portare nel mondo del calcio, e quindi purtroppo migliorarla non è facile. Credo che alcuni passi in avanti siano stati fatti, tanti altri forse fatti indietro addirittura, però insomma noi siamo qui per lavorare nel migliore modo possibile. I tifosi cercheranno di, sono sempre al fianco della Fiorentina a prescindere di come viene comunicato verso l'esterno, quindi insomma ormai per noi ci siamo fatti il callo un po' tutti delle falle comunicative che ogni tanto, non solo per la Fiorentina a dire il vero, perché è comunque una cosa molto generalizzata anche all'estero. Ho parlato ieri per l'appunto con un collega inglese, mi ha detto che veramente è stata una tragedia quest'estate perché tanti club hanno lavorato male dal punto di vista comunicativo, quindi insomma non è solo un problema delle nostre parti. Questa notizia è riportata da un'altra testata, degli agenti di Zirzé intravisti nelle scorse ore a Firenze per trattare Zirzé, a noi ancora non risulta, cioè la presenza fisica degli agenti. Ci risulta che Zirzé possa essere un nome che sta prendendo corpo. Questo me l'ha scritto adesso Niccolò Santi, quindi tra l'altro con conferma anche di Niccolò Ceccarini. Quindi al di là della presenza o meno degli agenti in città, il fatto che Zirzé stia prendendo corpo come nome per la Fiorentina è la notizia dell'ultima ora che possiamo lanciare. Grazie Stefano per la sovraimpressione del flash. Eccolo lì, ultima ora, pam, Zirzé più è un nome valido per la Fiorentina. L'abbiamo messo, chi non l'ha visto è perché non è stato rapido. Detto questo, andiamo avanti. Zirzé indubbiamente è per una squadra giochista e manovrista, ma i giocatori che hanno preso finora sarebbero perfetti per fare questo tipo di gioco, altrimenti anche a Tamma, Stantone, Olì e Ulai non sono utili. Poi Di Rui Costa che manda neanche un messaggio per il centenario, non ci credo, lo manderà sicuramente per il 29. Dice Samuele quali sono stati i rallentamenti rispetto a ieri, non credo ci siano stati rallentamenti. La Fiorentina sta prendendo tempo perché deve concludere una trattativa in entrata per quello che concerne la questione dell'attaccante, quindi cerchiamo di capire se la Fiorentina sta veramente stringendo. In questo caso abbiamo detto che Zirzé è da tenere assolutamente in grande considerazione, perché nel momento in cui la Fiorentina ha in pugno l'attaccante per sostituire Ken, lascia partire Ken. Questa è la situazione che stiamo vivendo in questi momenti a Firenze. Per Lorenzo David sarebbe l'ideale anche perché è complementare a Pellegrino. Buongiorno, visto i rapporti di Paratici, perché non provare a prendere in prestito Hendrik dal Real perché è extracomunitario? Buongiorno, e come l'anno scorso, sovravalutazione della campagna acquisti, esaltazione del direttore sportivo che sembra il migliore al mondo, sembra la Fiorentina sia più forte del Paris Saint Germain degli ultimi 2 anni. Questo è Simo che non la prende bene. Buongiorno, ma la Fiorentina non può scoprire una punta mai sentita come fece il Napoli con Kvaratskhelia? Che Kvaratskhelia non era sconosciuto, caro Emi, era un giocatore comunque, poi il Napoli ha pagato 10 milioni che sono pochi per quello che poi è diventato, ma è un giocatore conosciuto da tutti. Tra l'altro è un giocatore che era stato segnalato anche alla Fiorentina, mi risulta, quindi non è una questione di sconosciuti, bisogna prendere giocatori funzionali e forti per quello che devono fare poi nella squadra. Vi ricordate Kalinic, arrivato, ma sì, preso dai Dnipro, ma che fa? E poi fece una stagione straordinaria perché era il giocatore adatto a quelle che erano le caratteristiche di quella Fiorentina. Ciao Pietrone, giustamente quando non c'è il Bembe le critiche se le prende qualcun altro, oggi è toccata al povero Santi, un saluto. Vabbè, ma Santi c'ha le spalle larghe. Alessandro dice: buongiorno Pietro, quello che mi preoccupa non è tanto perdere Ken, se abbiamo fatto a meno di Battistuta, ma non avere esterni e gioco. Ken lo vorremmo avere perché sappiamo che fa reparto da solo, con un altro accanto serve, con un altro attaccante serve anche gioco per servirlo in maniera adeguata. Questo è il pensiero giusto di Alessandro. Quando uno decide di fare allenatore deve essere in grado di allenare e mettere in campo nel migliore modo possibile i giocatori che la società gli mette a disposizione. Se non è capace di adattarsi e crede solamente nella propria filosofia di gioco, non può allenare una squadra professionista. O cambia mestiere o si compra una società e fa come vuole. Questo è Stefano che critica grosso. Tutto questo caos di gestione e caos di squadra mi puzza di Serie B. Evviva Simone, il grande Simone da Coverciano, che è molto positivo. Buongiorno, quello che mi preoccupa è che degli attaccanti che escono hanno caratteristiche molto diverse tra loro. Segno che non si sa che tipo di gioco offensivo bisogna sviluppare. Questo è Marco da Cisterna. Comunque sono tantissimi i vostri messaggi, grazie, perché è anche divertente avere un confronto così diretto con voi. Detto ciò, ascoltiamoci un po' di messaggi, dai Stefano.
4: Allora, primo, che Ken fosse nuovo Balotelli se la capivo tutti, e 2 anni fa come vuole solo la gente, prima lasciatelo stare, ora invece si sapeva che era il nuovo Balotelli. A me è sempre rimasto sul gozzo per questo motivo. Poi stiamo zitti, perché noi con i giocatori si è fatto il contorno, si sta facendo la stessa cosa che fanno loro con Ken. Si pigliava giocatori per anni in prestito con diritto senza mantenere le promesse e non riscattarlo chiedendo lo sconto, si andava a prendere allenatori sotto contratto come l'italiano, quindi noi bisogna stare zitti. Comunque l'unica cosa che mi fa sorridere è Ferrari che marca stretto alla festa Joseph e Catherine, e mi pare i fantozzi hanno portato e due conte Semenzara al casino. È un bel presidente, un santo, un apostolo.
5: Buongiorno, la difesa viola, sono Nello da Torino. Ma come esterno io prenderei il GE del Toro, tra l'altro anche il passaporto italiano, quando è entrato col Milan nella 20 minuti alla fine era l'unico che saltava l'uomo, secondo me potrebbe fare al caso nostro. E ovviamente davanti Zigzag.
6: Ciao, buongiorno, il mio ricordo del centenario legato alla Coppa Italia del 95-96, avevo 11-12 anni e mi stava attaccando in quel momento alla Fiorentina, anche se mio babbo mi diceva non lo fare perché tu patisci troppo. Per l'appunto si vinse la Coppa Italia, e anche se era il babbo buono, però borbottone, no, non si va, mi portò a vedere i festeggiamenti. Poi chiaramente all'11 ero piccino, mi riportò a casa, però mi resta quel ricordo stupendo di tutta quella, di quel popolo che aspettava la squadra al ritorno da Bergamo. Lorenzo.
7: Per me la Fiorentina è Rui Manuel, Cesar Costa.
8: Sì, buongiorno. No, vorrei fare questa osservazione. Quando arriva un dirigente nuovo in qualsiasi azienda, è evidente che ha gli occhi puntati addosso da parte sia delle persone fuori dall'azienda, sia dalle persone dentro l'azienda, i dipendenti, per capirsi. Bene. Grosso arriva la Fiorentina e gli occhi addosso da parte di tutti, il pubblico, i tifosi, i giornalisti, ma anche i giocatori. Ecco, dopo gli errori marcani evidenti a tutti contro la Roma, che credibilità può avere un allenatore del genere agli occhi dei giocatori stessi? Grazie, buona giornata.
1: Secondo me siamo un po' andati già oltre con le votazioni su Grosso, ma insomma vedremo, speriamo che questo negativismo cosmico si interrompa, perché vorrebbe dire la Fiorentina ha girato pagina dopo un 4-0 che è stato pesantissimo, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, però insomma, è anche la prima partita di campionato. Vediamo le prossime 4, che sono quelle prima della lunga sosta, che saranno secondo me determinanti per capire effettivamente qual è il percorso di questo allenatore nella Fiorentina. Stelvio, buongiorno, ma facciamo giocare Gudmundsson, che nell'amichevole in Coppa è stato uno dei migliori. Marco, buongiorno, insomma Ibiza è andato via o no? Andiamo, bisogna ripartire, avanti è un Mastantuono che ci farà impazzire. Bene, ancora la notizia è Ken stamattina si è allenato regolarmente, i rapporti col Como non sono stati tesi nelle ultime ore, anzi sono volti alla conclusione della trattativa. La Fiorentina ha chiesto ha chiesto, ha preteso al Como di prima trovare il sostituto del giocatore in uscita per poi eventualmente dare via libera alla cessione dello stesso Ken. L'ultima ora è che crescono le quotazioni di Zirzé come una possibilità fattibile per la Fiorentina in entrata e nel frattempo, ultima notizia di spalla, che è quella con cui abbiamo aperto, ma che è una notizia insomma che non scalda nessuno, ma che bisogna riportare, ovvero che Fabian sarà un giocatore del Parma in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni di euro. Queste le notizie per arrivare alla conclusione della trasmissione. Temo che questo carro armato sia troppo potente per Grosso, nomi altisonanti non bastano per avere coesione di squadra, pronti via, un saluto dal Mugello. Matanovic, che non conoscevo, mi sembra avere un bel giocatore, lega bene il gioco, ma rispetto a Zirzé mi sembra più punta, però mancano sempre gli esterni. Poi il Como fece l'osservazione sulla tibia di Ken, ora gli si dà, gli faranno le visite, ce lo rimandano indietro, si mette insieme a Castoville e tutte e due al Dognocchi dell'impresa. Bene, a posto. Ma chi segna se arriva a Zirzé? Non abbiamo giocatori a doppia cifra, ma nemmeno da una cifra alta. Lo stesso Zirzé fa 5 gol l'anno. Che poi non giochi insieme a Pellegrino? Beh, non lo so. Pietro, a volo non la fa, siti bianconeri dicono Zirzé apre alla Juve, ma infatti è una situazione in divenire, ragazzi. Io non so se poi la Juve vuole Zirzé quanto lo vorrebbe la Fiorentina, eccetera. Moretto dice in chiusura che è nel Como, ragazzi, ma in chiusura, ma si sta chiudendo da 20 giorni, ma ora, ora si dà, quando parte è chiusa, ma vedrai e partirà. Ma quando ve lo raccontavo in queste settimane che alla fine Ken sarebbe partito, la gente mi derideva, diceva che non capisci nulla, perché sei uno dei poi che dice andrà comunque via, e invece andrà via, e lo vedrete, andrà via. È così, il destino di questa trattativa è segnato. Ma sono le 11:58, l'ora di interrompere Chi si compra, solo per qualche minuto, perché c'è poi la pausa, perché poi rientrano ovviamente con Viola Amore Mio, Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, e poi tutte le nostre dirette fino a stasera. Restate con noi, perché è un giorno ovviamente a pochi giorni dalla fine del mercato campale per quanto riguarda il mercato della Fiorentina e non solo. Quindi si chiude Chi si compra, si apre Viola Amore Mio tra pochissimo. Da Pietro Lazzarini, grazie a tutti, buona giornata.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Nick, notizie, analisi, curiosità.
11: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
10: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
12: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
13: Eccoci qua, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, insieme fino alle 17, Niccolò Santi che vi sta parlando, e c'è anche il dottor, professor, direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca!
14: Nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Voglio dire, tra poco forse si vende anche Torsved, dopo, sì, dopo Pinamonti, quindi anche oggi giornata lunga, campale.
13: Ma a chi?
14: Al Mapei, forse a voi.
13: Ah sì, alla Fiorentina?
14: A voi della Fiorentina.
13: Pista
14: forse,
13: calda.
14: Pista calda, pista semicalda, pista tiepida,
13: bene,
14: te
13: bene.
14: Caldo, Luis Laserpe, Ernesto Poesio.
13: Gol.
14: E Francesco, benvenuto.
13: Benissimo.
14: Bene.
13: Allora, bene, bene, bene, abbiamo iniziato alla grande, calcio mercato che si è infiammato, la Fiorentina che cede Moise Kean al Como, ora facciamo tutto il riepilogo del caso, anche perché di mezzo c'è Joshua Zirkzee.
14: Ce l'hai fatta, eh?
13: Sì.
14: Finalmente ce l'hai fatta, Niccolone nostro.
13: Sì, sì.
14: Allora, guarda, martedì siamo fuori,
13: okay.
14: Mercoledì ci si trovano in Viale dei Mille, pizza a taglio, con acqua, tutto ad asporto, eh?
13: In Viale dei Mille,
14: sì,
13: ok.
14: Perché siamo riusciti, insomma, ci ha telefonato il procuratore di Kean, ci ha detto: guardate ragazzi, ottimo lavoro, per cui come da promesso le vostre commissioni sono due pizze a taglio due bottigliette d'acqua frizzante.
13: Noi ce l'abbiamo fatta, arrivano tutte le commissioni del caso, i bonus eccetera, Moise Kean andrà al Como.
14: Sì, guarda, mancano solamente gli ultimi dettagli, perché stanno
13: le cifre,
14: stanno, sì, le cifre sono quelle, no, voglio dire, poi possono essere scomposte e ricomposte,
13: insomma 40 complessivi.
14: Totale, secondo me la base fissa oggi è 35, che poi sia un prestito oneroso a 10 con l'obbligo di riscatto a 25 cambia poco, perché comunque è sempre un titolo definitivo alla fine, però quello che c'è da valutare, che stanno praticamente definendo, sono i bonus, ovvero okay. che la Fiorentina potrebbe chiedere un altro paio di milioni di euro di bonus in modo tale da far sì che quelli precedenti fossero più semplici da realizzare per arrivare a 38 sicuri, tanto per capirci.
13: Quindi complessivo sarebbe 40?
14: Secondo me l'obiettivo è arrivare quasi a 40 certi, non faranno saltare ovviamente l'operazione se non si sarà a questo punto, però stanno cercando di alleggerire il più possibile i bonus per far sì che magari la Fiorentina 37-38 milioni sicuri li abbia in tasca. Però questo okay. non mette in discussione assolutamente nulla, l'operazione si farà, Moise Kean sarà un nuovo giocatore del Como e ci sta che anche stasera parta per Como.
13: Bene, quindi dovrà sostenere le visite mediche, buona fortuna, speriamo bene, perché insomma anche le visite per quello che
14: sì,
13: ci facevano filtrare da Como,
14: sfortuna, eh?
13: Noi raccontiamo la verità, ecco,
14: lo so.
13: Sono una fase importante, un elemento importante per la buona riuscita di questa trattativa, che comunque è tutto intavolata, è tutta fatta, adesso mancano soltanto le visite.
14: Radio Firenze Viola ha finalmente liberato la belva,
13: insomma
14: è inaccettabile, come sì. direbbe Dimitrone Dimitri nostro Conte.
13: Va bene, quindi per un Ken che va c'è uno Zirkzee che potrebbe arrivare, vi abbiamo raccontato fin da ieri, ci abbiamo lavorato anche abbastanza bene, ma insomma
14: no, bene no, non, cioè non esagerare, dai, ci abbiamo lavorato
13: Benassi, dai, ci abbiamo lavorato Benassi,
14: ex obiettivo della Fiorentina, poi è diventato obiettivo e poi è diventato anche ex giocatore della Fiorentina,
13: non c'è dubbio, però ecco insomma vi abbiamo confermato questi contatti reali attraverso i nostri profili Twitter partecipatissimi, vero?
14: Sì,
13: insomma,
14: solo genitori e familiari.
13: Sì, esatto, insomma sì. Guarda, stanotte ho scritto un editoriale al Vetriolo in
14: addirittura
13: cui,
14: sempre polemico sei. Sei diventata una cosa incredibile e inaccettabile.
13: Sì, sì, sì, sì. Ringrazio. Ringrazio le 24.000 persone che hanno avuto il buon, diciamo, come si dice, la voglia di leggermi, no? Ecco. E ho raccontato esattamente come sono andate le cose. Comunque c'è anche il contatto tra Paratici e Zirkzee che si sono risentiti ancora una volta. E oggi le cifre a cura di Niccolò Ceccarini ci ha insomma informato che c'è un prestito oneroso a
14: 5 milioni di euro per Zirkzee. E poi stanno lavorando sul diritto di riscatto.
13: Ok, pagato 42,5 nel 2024 Zirkzee.
14: Sì, io credo
13: United.
14: Che chiederanno un diritto di riscatto molto alto. Però la fortuna della Fiorentina è che il diritto di riscatto alto non implica poi che tu debba necessariamente andare ad acquistarlo, per cui se anche loro lo mettessero abbastanza alto, la Fiorentina comunque avrebbe in prestito oneroso per 5 milioni di euro un giocatore che a Bologna aveva fatto molto bene, che purtroppo per lui e a Manchester non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Nel frattempo sta chiamando Alessio Dellungo, questo te lo volevo dire perché è importante anche dare una notizia di mercato in diretta. Alessio Dellungo forse vuol dire che ha rescisso col Bagnaripoli.
13: No, magari c'è Pinamonti di mezzo, vai a sapere, non lo so.
14: Avrà rescisso lui col Bagnaripoli perché lui è il nuovo centravanti avanti del bagno, cioè un giro di attaccanti finalmente si completa,
13: c'è il tassello
14: Ken
13: finale.
14: Al Como, sì. Zirkzee alla Fiorentina e Dellungo a Bagnaripoli.
13: Sì, c'è un
14: effetto
13: domino.
14: È stato veramente un effetto domino incredibile, perché se non c'erano i primi due non si faceva nemmeno Dellungo a Bagnaripoli.
13: Sì, sì, è vero, è vero. Bene, bene, allora noi ricordiamo anche i numeri per interagire con noi, 348-75-13933, vi aspettiamo con messaggi scritti e vocali e poi soprattutto intervenite in diretta, 055-77-111-71, vi aspettiamo per commentare insieme questo switch, diciamo questa sliding door, cioè va via Ken, arriva Zirkzee. Detto questo, noi siamo in diretta anche sul nostro canale YouTube e il titolo è proprio questo: fuori Ken, dentro Zirkzee, gli aggiornamento. Io volevo anche capire qualcosa sull'ingaggio, perché intanto ieri i colleghi di Sky ci hanno informato che Ken guadagna 6 milioni netti.
14: Fatti bene.
13: E
14: sì.
13: Insomma, qui c'è una milionata e mezzo di differenza.
14: Sì, tra l'altro però lui, voglio dire, quando poté usufruire, mi sembra, del discorso, no, che era andato all'estero e era rientrato in Italia, quindi c'era una tassazione favorevole per quanto riguarda il lordo della Fiorentina, ma anche Joshua andrebbe a guadagnare intorno ai 5, eh?
13: Quindi perché lui prende 3,5 più 1 allo United e sono 4,5.
14: Dove non c'è United è bello, però finalmente lo United ha un senso in questa trasmissione.
13: Sì, sì, sì, sì, è
14: ce
13: vero.
14: L'abbiamo fatta anche questa, lo United.
13: No, mi ha fatto ridere il 3,5 più 1 che sembrava un'altra cosa, insomma, la scena famosa.
14: Tanto, ah sì, esatto, tra l'altro c'è Marchino De Micheli, inviato di Sky, che è lì fuori, eh?
13: Dove?
14: È lì fuori, vicino, vicino, come, vabbè,
13: Como. Grande Comasco lui, ci ha fatto un fantacalcio e lui ha preso tutti quelli del Como.
14: Sì.
13: Fece anche bene, insomma.
14: Vabbè, d'altra parte non è bravo, è bravo.
13: Eh sì. E quindi abbiamo detto delle cifre, quanto più o meno 5 milioni è quello che la Fiorentina darebbe a Zirkzee.
14: Secondo me si va verso quella cifra lì, Io non credo si vada, cioè 4,5-5, ecco, io non credo si possa fare diversamente. Però ora aspettiamo, perché vediamo poi. Io sono molto curioso di vedere nel corso di questo pomeriggio come si evolvono le cose, perché la logica naturale di quello che accadrà è Ken al Como, con la Fiorentina che contestualmente va in definizione dell'attaccante al posto di Ken, che oggi è sicuramente Joshua Zirkzee.
13: Bene, bene, perfetto. Poi parliamo anche di tattica, perché evidentemente cambierà qualcosa.
14: Io non sono all'altezza.
13: No, no, ma infatti parlatene voi, visto che nemmeno io lo sono qui in studio, insomma, ascoltiamo, va bene?
14: Certo, voi se volete parlare di anche di cucina, perché vi segnalo ragazzi, che quando ci siamo sentiti con Niccolò Santi intorno alle 14:40, l'argomento non era Ken al Como, non era Zirkzee alla Fiorentina, ma era una pasta asciutta al pesto con pachini e...
13: No.
14: Pachino? No.
13: Devastante, pasta asciutta al pesto me la sono fatta oggi con i cubetti di tonno affumicato.
14: Una
13: e invece
14: cosa...
13: sì, buonissima.
14: Ma cioè, buonissima, cioè incredibile. Pazzesca. Ma l'hai mangiata tutta te?
13: Sì, sì, io ho
14: non
13: fatto due.
14: Non l'hai condiviso nessuno?
13: No, no, due.
14: No, perché mi sembra ci fosse il 50% sulla futura mangiata da parte di un altro che si era inserito nell'operazione. Ma no?
13: No, l'80%
14: tutta
13: era
14: da sola
13: mia.
14: L'hai presa?
13: Sì, ho fatto.
14: Hai bevuto acqua o hai bevuto anche un goccino di vino?
13: Acqua, però, e poi torniamo sulla Fiorentina. L'acqua va bevuta a margine dei pasti, no? Non durante, perché sennò si allungano i succhi gastrici.
14: Quindi ti hai bevuto prima e poi post?
13: Dopo, soprattutto dopo. Però
14: sai
13: aspettiamo.
14: Che bisogna bere 2 litri d'acqua al giorno, vero? Lo sapevi?
13: Sì,
14: soprattutto in questo periodo, sì.
13: È vero, perché
14: ti piace naturale o leggermente frizzante?
13: Naturale, possibilmente fresca.
14: Ecco, io fresca va da sé. Io sono per la leggermente frizzante.
13: Va bene, allora passiamo un po' ai messaggi. Sì. Chiamateci, mi raccomando, perché c'è Stefano Cherubini in regia che si sente solo e voleva parlare un po' al telefono.
14: Ma ora è lì alle prese, no? Con Fabian, c'ho da fare le visite mediche.
13: Ah, ecco, quindi... ci dici anche, ci fai un punto su Fabian Parma.
14: Fabian credo che sia in partenza per Parma per le visite mediche. L'operazione è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Secondo me sono 500.000 euro o poco meno.
13: Beh,
14: prestito oneroso con un diritto di riscatto a 14 milioni. Esatto. Così mi hanno detto, e quindi Fabian andrà a Parma. Ottima operazione di Stefano Cherubini, che comunque adesso aveva bisogno di mettere un giocatore con quelle caratteristiche, anche perché si è fortunato, ho visto Nicolò Sicaviglia, quindi hanno bisogno anche di un altro giocatore in mezzo al campo. E quindi questa è l'operazione. Poi vediamo se si gioca al ribasso, come scrive nell'ottimo suo editoriale Nicolò Santi per Dodò da parte del Nottingham Forest. Però avete visto, è stato bravo Niccolone nostro, perché aveva scritto alternativa Beto e contatti per Zirkzee, quindi comunque
13: sì,
14: tu c'eri sul pezzo, certo. D'altra parte non sei riuscito a vendere fagioli, ma questo
13: no, esatto.
14: È ancora tempo,
13: però ecco, per chi
14: lì nel caso di cessione di cambia la commissione.
13: Sì, di
14: nel
13: fagioli?
14: Caso di cessione,
13: ma per noi dici?
14: Nel caso di cessione di fagioli abbiamo un panino a wurstel.
13: Benissimo, cioè, benissimo.
14: Panino senza maionese,
13: No, no, quello va bene anche
14: il
13: ketchup.
14: No, proprio diciamo, no, senza nulla.
13: Niente? Cioè, salsa niente.
14: Senza condimento di salsa.
13: Ce le compriamo da soli. Vabbè. Allora farei una cosa, ci ascoltiamo un po' di messaggi vocali così subito in apertura.
14: Con Cherubini?
13: Vai.
14: Sì, quindi sì, non ne sentiremo mai.
15: Cioè, ma è vero che in questa trattativa Luis va in Como?
14: No, credo.
16: Salve, la Fiorentina piomba sul Zirkzee benissimo.
14: Bene.
16: Se dovesse arrivare, si può dire che i nomi in rosa non mancano a sto punto.
14: No.
16: Però vi chiedo se sono quelli idonei per creare una squadra comunque con una grande umiltà e determinazione, perché sembrano tutte prime donne. Mancano un po' i gregari, cioè quelli che fanno il lavoro sporco, diciamo. Grazie Gabriele, forza Viola.
17: Nick, sono Alessio. Ma ok, speriamo venga e
14: sì.
17: È un grande. Ma sì. Questi esterni arrivano?
14: C'è Nij, come si dice, no? Del
13: allora,
14: Torino.
13: Parlaci di Alieu Nij.
14: Nij. Ma io ti posso parlare che è un bravo giocatore, che però per lui è stato, mi sembra, respinto l'offerta da 12 milioni dell'Ipsia?
13: Sì, ora noi sappiamo intanto che chiedono 20 milioni, perché la prima offerta era 12 milioni.
14: Un ventino fatto
13: non
14: bene.
13: Non della Fiorentina, Non della Fiorentina, ve la leggo bene perché insomma vogliamo far chiarezza.
14: La Fiorentina però non ha fatto offerte,
13: No,
14: è
13: no,
14: molto
13: no.
14: Interessata ma non ha fatto offerte.
13: Il Salisburgo ha offerto 12.
14: Salisburgo.
13: Ecco. Sì, perché te avevi detto?
14: Il Lipsia, pensavo fosse il Lipsia.
13: No, è il Salisburgo, però il Toro chiede 20, ok? Che poi... Caspita,
14: Urbano, però tutte le volte tutte le volte sempre chiedere 20 milioni mi sembra un po' tanto. Però è chiaro, Presidente, che anche l'esterno d'attacco sarà sicuramente un altro obiettivo della Fiorentina.
13: Sì, abbiamo detto classe 2005, nazionale under 21 svedese, peraltro con doppio passaporto anche guineiano. Alieu Nij, insomma, chiamiamolo come ci pare, ma il giocatore è lui. La Fiorentina l'ha messo nel mirino. Mi viene da pensare a questo punto che ci sia in ponte anche un cambio di modulo, magari un 4-3-1-2 con due punte, perché in tutto ciò, occhio che, ecco, mi dici di Icardi, che cosa, Icardi è qualcosa congelata, potrebbe ancora essere fatta?
14: Ma io credo che Icardi non ci siano mai stati i contatti, okay, per cui non lo so, ecco, non credo la Fiorentina vada su Icardi, anche perché se riesce a prendere, come mi sembra si stia indirizzando la strada verso Zirkzee, una volta preso Zirkzee sei a posto. Io invece sul Torino, sì, starei attento a un altro centrocampista, cioè io starei attento perché secondo me la Fiorentina potrebbe inserire qualcos'altro,
13: cioè che
14: in
13: va,
14: quell'operazione. Eh sì, che va, sì.
13: Okay,
14: e poi perché se ne esce un altro, a quel punto si va, venite da noi e vi aspettiamo, se vuoi anche per martedì, io martedì invece di venire su sto lì a Reggio Emilia ad aspettarti
13: per fare l'operazione.
14: Sì, esatto.
13: Va bene, allora leggiamo
14: Svedo, ovviamente,
13: a parte che siamo tantissimi, siamo su
14: 30?
13: No, 200, quasi 230.
14: No, vabbè ragazzi,
13: in diretta
14: io mi alzo e vado via.
13: No, se vuoi fare un balletto,
14: no,
13: per...
14: 230 è inaccettabile. Cioè 230 persone che guardano questa trasmissione.
13: Sì, sì.
14: No, vabbè, ma ragazzi, ma allora,
13: sì,
14: ma allora veramente, cioè, ma nel pomeriggio c'è la possibilità di andare in piscina, sì, c'è la possibilità, voglio dire, di andare a fare una passeggiata,
13: invece,
14: di bere una bella bibita fresca. Voi siete qui a vedere Nick e Nick, c'è, cioè, un vecchio decrepito come il Cecca.
13: Benissimo.
14: E un giovane emergente come Nick, che tra l'altro vi darà un'esclusiva di mercato, potrebbe cambiare palestra nelle prossime ore.
13: No, però qualche
14: c'è
13: sondaggio, qualche
14: sì,
13: sondaggio,
14: sondaggio
13: stato
14: c'è stato.
13: Poi
14: sì,
13: te ne parlo durante la pausa.
14: Ah, vabbè, allora in diretta era meglio,
13: ma ci
14: tenevano anche gli ascoltatori. Oddio, a sapere effetti, questo trasferimento di palestre.
13: E allora diamo spazio anche ai nostri utenti YouTube. Ci scrive Lambev 81. Speriamo che a giugno 27 non arrivino a 40, perché è segno che a Como avrà fatto pena.
14: Va bene, noi però,
13: cioè,
14: francamente, cosa
13: anno,
14: ci interessa questa cosa qui? Ormai tanto il discorso di Ken con la Fiorentina si è chiuso, per cui prendere un bonus in più, prendere un bonus in meno, non cambia nulla, cioè la storia è finita, ognuno per la sua strada, e vissero felici e contenti, ognuno uno a Como, l'altro a Firenze, e noi si va avanti come va avanti lui. Tanto io credo che non ci sia nessuno che si strappi i capelli in questa operazione, né Ken né la Fiorentina, il Como sarà contento perché comunque l'ha portata in fondo, quindi tutti contenti, credo sia contento anche l'agente di Ken, che comunque ha avvicinato le parti e quindi ha fatto un lavoro anche da intermediario. Direi che si può tranquillamente stare a non guardare quello che farà Ken l'anno prossimo al Como, perché se si continua sempre a guardare quello che fanno quelli che sono andati via, allora si torna sempre indietro, no? Si guarda, ah, ma allora perché l'abbiamo venduto, lo dovevamo, sì, tenere. Quindi ormai la pagina è chiusa, quando si chiude una pagina si chiude, è inutile si stia a guardare che cosa fa. Poi io francamente fare il pensiero di guardare tutte le partite del Como per vedere se Ken segna o non segna non ci interessa, ecco, aspettiamo le visite mediche di Ken e poi tutto sarà ufficiale.
13: Sì, ci dicono, certo che come prestito 5 milioni, che è solo il prestito oneroso, sono tanti per non riscattare il giocatore, ce lo dice Jacopo da YouTube.
14: Però bisogna vedere quanto è il diritto di riscatto.
13: Quindi è diritto oppure diritto con determinate opzioni, cioè con determinate condizioni che arriva all'obbligo?
14: Io ho capito prestito con diritto, prestito oneroso con diritto, per cui il diritto può essere anche più alto, voglio dire. Nel tanto, senti, il Manchester United tutto sommato non mi sembra che in questo momento ci stia puntando. Se fa un prestito oneroso a 5 milioni di euro e il giocatore comunque ha un suo bel percorso, allora potrebbe anche averlo rivalutato e se lo può portare a casa se la Fiorentina non lo riscatta. Ma loro stanno discutendo proprio del diritto di riscatto, perché il Manchester secondo me lo vuole abbastanza alto.
13: Ma magari fanno un prestito oneroso con diritto di riscatto, quindi la Fiorentina può tranquillamente non farlo valere, però è un diritto di riscatto legato alla parola, un gentleman agreement.
14: Magari possono sì, queste sono le trattative fatte da Niccolò Santi da solo, e quindi va bene.
13: Sì,
14: a me fa piacere. Cioè, io guarda, sinceramente, con la gente di Kia Yorabzan ti vedrei bene.
13: Sì, eh?
14: Sì, con la gente.
13: Come
14: di
13: si chiama?
14: Kia Yorabzan. Ti vedrei benissimo, tu e Kia, a fare questa operazione insieme. Nick e Nick, le prime due firme del giornalismo ridicolo del mondo,
13: Nick
14: che vogliono fare una trattativa al posto di Fabio Paratici.
13: Poi c'è Frank che ci scrive: ma un fantacalcio che Nick e Nick?
14: No, io non so nemmeno di cosa si parla. Io poi, ragazzi,
13: io
14: ve lo comunico già da adesso che io in data 1 settembre sparisco dai radar.
13: Sì,
14: se qualcuno mi troverà poi dopo la fine di settembre, avrà un premio, un gelato alla gelateria a Bagnaripoli.
13: Va bene, Davide ci scrive: ciao Nick e Nick, sarei molto incuriosito di Nie o Nige, come perché ha un potenziale veramente interessante, sarebbe un'ottima alternativa per l'esterno a sinistra. Saluti. Sì. Questo è il pensiero di Davide. Poi ci scrive Pietro
14: Lazzarini, si mette a scrivere i messaggi perché così almeno gli rispondiamo in diretta. Dici,
13: no,
14: Pietrone, dici, dici Peter Pan, dici io, tutto. Sì.
13: Dice: vi guardo perché devo sapere a che ora andare all'aeroporto e poi se le visite di Ken sono andate tutto ok, tutto a posto.
14: Allora, ti posso garantire una cosa, che non arriverà all'aeroporto di Grassina.
13: Perché chi questo? Jack Z.
14: Perché naturalmente noi, come abbiamo detto, solo voli transoceanici, voli nazionali e internazionali, inteso come Europa, potete andare a Peretola.
13: Va bene, facciamo una cosa, altri messaggi vocali, ancora la voce dei nostri ascoltatori.
14: Vai Kerub!
18: Se si pigliasse veramente Zizze al posto di Henne, cioè tu c'hai Zizze, ma stantono, io ci metto anche Good, non sono da me davanti, Croce. Se non arrivo un esterno o un altro giocatore.
14: Croce.
18: Poi tu c'hai a centro Atta, Ulai, e poi ci metto in due perché ci vuole uno, fa un po' di contrasto. Jimenez, Dragosin, Vieri e Valdepeñas. Cioè, ha una squadra che ha un talento pazzesco, però in mano a grosso, cioè non me le buttano i vater. Scusatemi se lo dico, ma che ci incanta questa squadra di palleggio con un allenatore come grosso? No, ci incanta.
19: Spazio esonero. Perché Ken è passato al Como? Perché finalmente potrà fare il suo comodo.
13: Ah, bella.
20: Sì. Buonasera, Nick e Nick. Sono sempre stato molto critico nei confronti di Paratici, ma forse non sapendo le dinamiche interne belle precise, mi sono accorto che senza soldi freschi non poteva fare nulla di più di quello che aveva fatto. Quindi ora ha venduto 40 milioni Ken, sono convinto che ci stupirà prendendo anche giocatori impensabili e farà una bella squadra. Per me avevo pensato in Pratici fosse fuori,
14: Fabione nostro,
20: e invece sta facendo miracoli all'interno della squadra.
14: Siamo forti,
20: ho fiducia in
13: gol, meno male.
20: Luca da Baiano.
13: 055 77 111 71. Ciao Orfeo.
21: Ciao ragazzi, buonasera.
14: Allora Orfeo, quando si esonera Grosso, dai, dacci una tua anticipazione, perché mi sembra si vada verso questa strada.
21: Ma Firenze ragazzi, vecchio Riedelman si vince a 4-0, diceva Firenze, i fiorentini ci dice di vincere 5-0.
14: Io guarda Orfeo, spererei che almeno dopo il Frosinone non accadesse questa cosa, perché poi dopo a settembre ve lo sparì da radar, quindi se si riesce a fare un punto col Frosinone forse resta, che dici? Dovremmo farcela.
21: Speriamo. Comunque ragazzi, vecchio Gasperini anni fa esordì con 7 sconfitte di fila all'Atalanta,
14: Cioè, è vero.
21: 7 di fila non sono mica una. No, niente, io volevo sollevare, a parte non mi piace fare conti commercialista e cose, perché in campo non ci vanno i milioni d'euro, ma ci vanno i giocatori. A me mi piacerebbe, perché non sono entusiasmissimo di Dragosin, a me mi piacerebbe vedere nella nostra difesa un vecchio giocatore come era alla Cordova, uno di questi un po' cagnacci veloci che sia in grado anche di compensare a certi svarioni dei colossi difensori.
14: Sì.
21: E poi mi domando, ma tutti questi giocatori sta facendo il nome, praticamente di centravanti puro rimarrebbe solo Pellegrino per il gioco che solitamente effettua Grosso. E poi l'ultima domanda, così almeno lascio lo spazio e mi risponde con calma: a centrocampo, levato Mandragora di centrocampisti, chi è che ha il gol coi tiro fuori d'area? Vi aspetto la risposta. Ciao ragazzi, grazie.
13: Ciao
14: Rispetto a quelli che ci sono adesso, in effetti Mandragora è quello che più di tutti segna, però bisogna vedere appunto se resta o meno, se non
13: forse
14: è mica detto vada via.
13: Ndur un po' ce l'ha,
14: Ndur un po' ce l'ha, quindi però insomma, se hai degli attaccanti bravi non è necessario che segnino sempre i centrocampisti, cioè se segna un po' Gudmundsson, segna un po' Mastantuono, segna un po' Zirkzee, segna un po' Pellegrino, siamo abbastanza a posto alla fine. Quanti gol vogliamo fare? Appunto, non esageriamo, perché poi alla fine dopo ci fanno la tassa sui gol.
13: Va bene, poi per il resto
14: quanti siamo? 210?
13: siamo 286, arriviamo a 300.
14: Ragazzi, no, cioè io vado via.
13: Oggi arriviamo a 300.
14: Cioè, se
13: arriviamo a
14: 300 veramente una roba,
13: arriviamo a 300 simultanei mi fai un balletto, va bene?
14: Sì, qual vuoi? Il ballo del qua qua oppure che di papero mi sa?
13: No,
14: fare solo qua qua qua di a qua scelta. E di là. Questo ballo del qua qua.
13: Ma che ti vergogneresti comunque
14: a fare baglia qua?
13: Sì.
14: Ho fatto delle cose ancora peggiori.
13: Senti, no, non lo voglio sapere.
14: Felicità?
13: Dice Daniele, sì. Daniel, da YouTube, una delle cose più delle rose più forti della storia, Grosso non ha scuse. Perché adesso vedi che insomma, Grosso non ha alibi, secondo quello.
14: Sì, sì, infatti io ti ripeto, io son fortunato perché comunque sia dopo due giornate non lo esonereranno mai e quindi io sto tranquillo che poi la bega poi passa a te, Niccone, e alla redazione.
13: Beh, insomma, noi abbiamo fatto il possibile per vendere Ken, sì. E ci siamo riusciti.
14: Sì,
13: no?
14: Noi il nostro l'abbiamo fatto, abbiamo fallito per ora miseramente su Fagioli,
13: sì.
14: L'esonero di Grosso però non è roba nostra, non ci è stato chiesto di far esonerare no. Grosso, quindi a maggior ragione, però siccome poi dopo se ci fossero dei problemi su Grosso bisogna lavorare, ecco, io chiedo ufficialmente alla Fiorentina di riuscire a fare un risultato positivo col Frosinone, perché se poi c'è un risultato negativo al Frosinone, mamma mia,
13: no.
14: Però si dovrebbe andare avanti, io punto di rivedere la Fiorentina a ottobre.
13: Sì, sì, dai, il giorno del centenario, anche no, tra l'altro è il giorno del centenario e poi andiamo da un ascoltatore, noi saremo in diretta H24, ma nel vero senso della
14: parola. Sarai?
13: Partiamo alla mezzanotte del venerdì, sì. E finiamo alla mezzanotte del sabato con Niccolò Ceccherini che interverrà alle 4 del mattino. Sei pronto? Allora il nuovo artista della Fiorentina.
14: Io sono a fare una serata a Riccione.
13: Sembra uno scherzo, ma non lo è.
14: Io sono a fare una serata a Riccione, mi collegherò lì dalla discoteca, sì. Vabbè.
13: Sì?
14: Sabato sera, secondo te, no, venerdì notte lo faccio.
13: Ciao Riccione, sulle mani.
14: Sulle mani, allora tutti insieme, siamo collegati adesso con Radio Firenze Viola.
13: Direttamente dalla Balera, perché insomma.
14: Allora, salutiamo.
13: Balera.
14: Sì, esatto.
13: Salutiamo, avanzi di Balera, si diceva.
14: Salutiamo
13: no?
14: Lorenzo della Giovan Paola, sì. Che è in cabina di regia, al comando. Ciao Lorenzo, povero ti saluta voi. Tutta Riccione.
13: Ciao Claudio, benvenuto in questo mattaio.
14: Ciao
13: dice,
14: Claudio.
0: No? Sì, buonasera Nick e Nick. Oh, se andate a Riccione vengo anch'io.
14: No, allora, a Riccione voi io, perché Nico deve stare qui perché c'è da fare la partita poi dopo il Frosinone,
13: no,
14: quindi, quindi non ci
0: e
14: può
0: allora
14: andare.
0: Ti vanno due,
14: sì,
0: dai.
14: Sì, tanto io però mi fermo poi in Piadineria, se tu vuoi fermarti con me. Squacquerone e prosciutto crudo.
0: Buono.
14: Sì,
0: buono,
14: sì.
0: Buono.
14: Piadina
0: buono.
14: Emiliana Romagnola di qualità e via. Ecco. Detto questo, dici tutto, Claudio.
0: Allora, ascoltate, sulla partita di lunedì stendiamo un velo pietoso perché
14: sì.
0: È stata tragica, una cosa impensabile.
14: Davvero.
0: Sulla faccenda di Ken, ma ci sono talmente tante cose che tornano, ma anche che non tornano e che non sono venute fuori. Ci vorrà tempo. Cosa ne pensate voi?
13: Ma sulla vicenda di Ken,
14: io
13: dice.
14: Penso che Fabione Nostro lo volesse sempre vendere, però è
13: una
14: idea.
13: Non per vantarmi, ma lo farò. Se vuoi leggere quella che io sostengo sia la verità dei fatti, la pure e cruda nuda. In realtà c'è l'editoriale su Firenze Viola di me medesimo in cui ricostruisco i fatti dall'inizio alla fine, fin dal primo incontro coi procuratori di Ken e la Fiorentina del 17 di giugno fino alla prima offerta del 17 di agosto del Como e la seconda poi del 25, insomma alla fine saranno i 40 milioni complessivi offerti dal Como.
14: Spiega che non è un giorno in pretura però, perché
13: no,
14: detta
13: no,
14: così
13: no,
14: sembra che lui sono arrivati, quello gli hanno accusa.
0: La leggeremo volentieri.
14: Sì,
0: la
14: perché Nico è forte, Claudione, Nico è forte.
13: No, te sei forte.
0: Certo.
14: Ci a trovare Nico, sì, Claudio, che si mangia qualcosa assieme, vai.
0: Vi volevo chiedere invece qualcosa di concreto su questo probabile arrivo
14: di Zirkzee.
13: Sì.
0: E come vi ho già sentito, ma come lo mettete in campo veramente? Perché che non sia un bomber lo sappiamo tutti.
13: Sì. Va bene, grazie per la domanda, Claudio, ti rispondiamo.
14: Ciao Claudio. Allora, lui non è un bomber, lui è un giocatore d'accompagnamento. Io a Bologna l'ho visto tante volte Zirkzee perché sapevo che sarebbe diventato uomo mercato. E a lui piace sia stare in area di rigore, ma arrivarci partendo dalla tre quarti. E quindi non ha la velocità in progressione di Ken, però secondo me ha la potenza fisica di Ken. E a mio avviso è un giocatore che comunque è sempre pericoloso quando è in quella posizione che parte un po' più defilato, cioè più che defilato, un po' più arretrato rispetto a cioè là, Icardi è uno da 16 metri, Ken è uno da lanciare in profondità, Zirkzee è una via di mezzo.
13: Sì, poi mettiamoci d'accordo perché tanti tifosi e ascoltatori dicevano però Ken è un solista, però Ken non passa mai il pallone. Ecco, Zirkzee è uno che gioca con la squadra e costruisce.
14: Sì, poi lui protegge, Io l'ho visto fare due o tre assist a Bologna per gli inserimenti, voglio dire, anche di Ferguson. L'ho visto fare un gol a Ferguson quando lui era in protezione, ha visto l'inserimento, non gli riuscivano a prendere il pallone, lui ha fatto lo scarico e Ferguson ha segnato. Quindi è un giocatore con caratteristiche diverse. Come lo faranno giocare non lo so, però io, guarda, su Grosso dico una cosa e basta. Quando un allenatore ha un suo schema di gioco, è giusto, no, favorirlo in quella che è la costruzione, però se tu hai delle caratteristiche diverse puoi anche adattarti a un qualcosa. Tanto la difesa a 4 rimane la difesa a 4, il centrocampo a 3 rimane a 3, davanti puoi, invece di pensare a giocare solo sugli esterni per la punta centrale, potresti anche provare a giocare in maniera diversa proprio in virtù degli attaccanti. Io credo che questo non sia, cioè, non, per me non lo vedo un problema, perché quando hai giocatori di qualità come Attà, come Gudmundsson, come Mastantuono, cioè, poi sono loro che, cioè, la palla fagliela arrivare a loro, poi ci pensa a loro a servire l'attaccante, cioè in base alla, cioè, non ci deve essere lo schema, ci deve essere la qualità, l'inventiva del giocatore. Saluto il Cecca,
13: gli ingredienti,
14: cioè,
13: infatti non capivo, vabbè.
14: Una delle cose più belle quando mi vedo, grande Cecca,
13: alla follia,
14: ragazzi,
13: gli ingredienti sono buoni, l'importante è che lo chef cucini bene. Piccola pausa e poi torniamo sempre a Nick e Nick.
14: Forse
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
13: Eccoci qua, ancora Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini insieme fino alle 17. Tra pochissimo vi daremo conto dei nostri utenti online, che sono stati tantissimi
14: siamo
13: fino a prima della pausa.
14: Siamo addirittura superato a quota 300 a un certo momento, sì. Adesso siamo un po' sotto, per cui se volete il balletto del Cecca... si deve arrivare almeno a 400.
13: Sì, sì, ma è mica una notizia, se volete.
14: Vabbè,
13: il
14: ragazzi,
13: balletto.
14: Il balletto poi è tanta roba, eh. È no, il balletto questo... della discoteca di Riccione, per cui vi farò vedere come il Cecca mixerà tra una notizia di mercato e l'altra.
13: Lo metto in discussione. Bene,
14: se si arriva a 400, ragazzi, vi farò il balletto in diretta. Ora siamo a
13: 232, ma perché siamo andati
14: allora,
13: in pausa.
14: Allora niente balletto, niente balletto, niente balletto.
13: Facciamo una cosa, spazio agli ascoltatori, qualche vocale e poi parliamo ancora di Zirkzee. Vai.
14: Vai.
22: Buongiorno Cecca e Nick.
14: No,
22: allora,
14: Valterone,
22: scusate una cosa,
14: mollare,
22: ma se non arrivano gli esterni, sì, e giochiamo col 4-3-2-1, mi spiegate chi segna? Cioè, con Zirze che non è arrivato quasi mai, nemmeno una volta in doppia cifra, mi spiegate senza ali come fa a segnare lui? E chi altro segna? Due gol Mastantuono, due gol Attà, a quanto arriviamo alla fine dell'anno? Ma scusate, ditemi qualcosa.
23: Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca e vorrei dire un grande grazie ai ragazzi della Curva Fiesole, ai gruppi che hanno organizzato quella serata stupenda che io ho potuto godere solo via social con gli innumerevoli video che sono stati fatti, dirette eccetera, che veramente mi ha riempito il cuore di gioia. È stato veramente stupendo. Grandi ragazzi, voi siete, noi siamo come tifosi la Fiorentina. Il resto, i risultati, i giocatori,
14: tanta
23: le
14: roba,
23: residenze, non contano niente, veramente nulla. Si è visto l'altro giorno come il popolo viola sia la Fiorentina. Grazie, grazie, grazie e grazie ancora di cuore.
13: Sì, sì, sottoscriviamo, però volevamo anche rispondere al messaggio di Walter. Ti devo dire, io su Zirkzee ho un altro pensiero, a parte che io ricordo che ci fece vedere i sorci verdi quando ci fu da sfidarlo nel 2023 con il suo Bologna. E poi devo anche ricordare che, insomma, io ho ancora in mente il capezzoli strizzati da Mina a Zirkzee quel giorno lì. Sì, ti ricordi? Fiorentina-Bologna, Stadio Franchi, Zirkzee fece quella mossa, insomma.
14: Sì, e vabbè, e che dobbiamo fare?
13: Cioè, Mina, scusami, su Zirkzee, eh?
14: Però se non ci va bene nemmeno Zirkzee, ragazzi, e forza viola, lì, che dobbiamo fare?
13: Ecco. Volevo dirlo.
14: Quanto siamo?
13: No, siamo ancora pochi, 235.
14: Disastro, disaster movie. Niente balletto ceccariniano, niente balletto del Cecca gol. Cecca gol, Cecca gol.
13: Io non voglio spargere benzina sul fuoco per qualcuno, però ricordo che Zirkzee fece una mitraglia una volta.
14: Alla Carlitos?
13: Segnò e fece la mitraglia.
14: Come Carlitos Tevez, poi finì però 4-2.
13: Sì, quell'anno lì sì, certo, questa cosa è successa un po' dopo, no, di Zirkzee.
14: Vabbè.
13: Comunque, qui abbiamo Niccolò Ceccarini, perché se fosse collegato soltanto adesso, l'uomo che ha lucchettato Zirkzee, quindi ci ripeterà, esatto, un po' le cifre dell'operazione e la formula.
14: E se volete il balletto, ricordatevelo, da qui alle alle 17, se volete il balletto del Cecca, dovrete essere come minimo, ma proprio come minimo, sì, 3,50. Se no, niente balletto Cecca.
13: 3,50.
14: Eh sì, 3,50 barra 400.
13: Vabbè, vabbè.
14: Vabbè, non è che uno balla davanti a tutti, eh.
13: Vabbè, vabbè, comunque, ora noi ci siamo.
14: Le cifre ancora, ma le cifre, allora.
13: È la formula.
14: La formula dovrebbe essere un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il prestito oneroso a 5 milioni di euro, il diritto di riscatto ancora da stabilire. Credo che il Manchester United chieda una cifra molto alta e su quella stanno discutendo, però comunque credo che la Fiorentina in linea di massima un accordo col giocatore l'abbia già trovato.
13: È perché ricordiamo che Zirkzee fu pagato dallo United nel 2024 per prenderlo da Bologna 42,5 milioni di euro, ma secondo te possono anche ragionare sulla base degli ammortamenti? Cioè, contratto quinquennale, hanno ammortato in due anni 17 milioni, quindi ora più o meno chiederebbero 25,5 totali, però penso che ci vogliono andare sopra.
14: Loro vorranno guadagnarci sulla cessione,
13: e allora 30,
14: vorranno fare, non vorranno mica far pari. Io dico anche 40.
13: Anche 40, ehi là.
14: Secondo me potresti fare 35 diritto di riscatto con 10% sulla futura rivendita, ma questa non è, allora, siccome le trattative non la faccio io, quando avrò le cifre giuste ve le racconterò, ecco.
13: Giustamente.
14: Sì.
13: 348-75-13933, leggiamoci un po' di messaggi.
14: A quanto
13: poi
14: siamo?
13: Insomma, siamo a 245.
14: Male.
13: Piano piano stiamo salendo.
14: No. Male.
13: Sì, a proposito di Malen.
14: Tanta roba Malen, eh.
13: Bravissimo, eh.
14: Però Zirkzee non è Malen, però voglio dire, Malen è tanta roba.
13: No, volevo dire che Dragosin l'ha francobollato fino a che ha potuto, poi
14: sì, poco e nulla.
13: Eh no, però fino a che ha potuto ci ha provato, poi chiaramente è stato devasto generale, è una squadra che ancora evidentemente non si trova, dico la Fiorentina, però ecco, io aspetterei, no, come dire, a segare le gambe a Grosso, a Dragosin, a X, Y e Z.
14: Certamente sì, nel frattempo Francesco Modugno in collegamento Sky da Castel Volturno.
13: Reso conto di tutti i colleghi di Sky, corrispondenti.
14: Certo. Vabbè, era giusto anche dare un'indicazione, certo, no, per chi ci ascolta, che in questo momento su Sky c'è questa cosa.
13: Ciao Nick e Nick, ci scrive Mirko da Sesto. Ci serve un attaccante con gol lì davanti.
14: Vai.
13: Sicuri che sia
14: anche Zirkzee.
13: Esatto, sicuri che sia Zirkzee. L'acquisto del 9 al posto del sopravvalutato Ken determina il futuro della nostra stagione. Sento troppa superficialità nelle analisi.
14: Ma io credo che comunque sia un giocatore forte Zirkzee, riconosciuto un po' da tutti, nessuno può discutere il valore di Zirkzee. Poi sul fatto dei gol non bisogna prendere in considerazione le ultime due stagioni al Manchester United, perché al Manchester United, se andiamo io e Nico Santi, disimpariamo anche a fare quel poco che abbiamo imparato del nostro lavoro. Lì ci deve essere qualcosa, non lo so, una sorta di maleduzione in cui tutti non riescono a produrre mai nulla di estremamente positivo. È un giocatore che a Bologna ha fatto veramente bene con Thiago Motta, certo non è un bomber da 20-25 gol, questo è evidente, ma ragazzi, cosa si doveva fare? Cioè, voi, cosa vi aspettavate al posto di Ken? No, perché poi bisognerebbe capire voi chi avreste voluto al posto di Ken,
13: ragazzi.
14: Perché credo che Paratici, se dovesse prendere Zirkzee, va comunque a prendere un giocatore forte. Cioè, tutti gli altri che sono stati fatti sono stati bocciati da tutti, eh.
13: Qualcuno,
14: cioè,
13: dice,
14: ce n'era uno che gli piaceva a qualcuno.
13: Vi meritate Beto, qualcuno dice, eh?
14: Te?
13: No, a me piace Beto.
14: Cherubini?
13: Però oggettivamente c'è differenza, dai, di valori, almeno in valore assoluto Zirkzee è tanta roba, non capisco.
14: Ma io penso che sia un giocatore, poi ecco, dovrà essere bravo in quel caso lì Grosso a farlo esprimere, certo, al meglio delle sue potenzialità.
13: Va bene, allora fammi dire,
14: sì,
13: che intanto ci saluta Epico Viola. Ciao Nick e Nick, quindi lo salutiamo. Ciao.
14: Ciao Epico.
13: Ciao Epico.
14: Ciao, salutaci anche te Epico, perché non ci saluta?
13: Bisogna aspettare, insomma,
14: potrebbe poi chiamare Epico.
13: Dice, ma se questo è interessante, ma se Ken non passa le visite mediche a Como, cosa fanno? Ce lo rendono?
14: Poi,
13: per il Cecca, ci sono piste di slittino nella montagna zoo con orsi e lupi?
14: No, oggi purtroppo non sono riuscito a starci vicino, perché comunque insomma è stata una giornata un po' particolare, però ecco, ho visto che c'era un cucciolotto di lupo un pochino,
13: certo,
14: affamato, e allora gli ho messo le crocchette. Sì.
13: I lupi più mansueti
14: del mondo.
13: Ma come venuto fuori sto.
14: Sì. E poi sai, ecco, oggi non si sono visti gli orsi.
13: Bene,
14: non lo so, oggi forse è andata in gita.
13: Volevo dire una cosa
14: no,
13: seria.
14: Sai, di giovedì di solito c'è la gita sul lato di là della montagna.
13: Certo.
14: Sì.
13: No, su Ken, già non ha passato le visite.
14: Ho visto che hai scritto tutto fatto, eh?
13: Io?
14: No, io l'ho scritto. No, l'ho scritto te.
13: Dove l'ho scritto?
14: Su XYZ. Che ha scritto tutto fatto, gol.
13: Seguite sul mio profilo Twitter, a questo punto ne approfitto, no? E anche quello del Cecca.
14: We are, let's go?
13: No, ci faceva una domanda precisa dall'ascoltatore. Se non passa le visite a Como. Che è già successo. Aspetta, è già successo. Gennaio 2024, la Juve cede Ken all'Atletico Madrid. Ken non passa le visite.
14: Però il problema era diverso. Il problema non era la tibia. Io mi sono informato. Il problema non era la tibia. Dice pare che fosse di natura muscolare e non di natura della tibia, quindi dell'infiammazione alla tibia, che c'erano dei tempi di recupero molto lunghi, okay, per i quali l'Atletico Madrid alla fine ha deciso di declinare l'invito, okay, dell'operazione. Insomma, questo è quello che mi hanno raccontato. Poi se era ancora la tibia non lo so, ecco, però tanto lo scopriamo nel giro di 24 ore, perché se l'operazione si fa e Ken passa le visite mediche siamo a cavallo.
13: Il punto non cambia, nel senso che lui non passa le visite, torna alla Juventus e si fa un mese fuori dal campo fondamentalmente perché è infortunato, poi a marzo torna, fine, qualche mese, finisce la stagione e la Juve lo cede alla Fiorentina.
14: Da tempo a Tanganà, che sarebbe la gente di Vidal, se sei bravo, perché c'era Carnevale, sì, bravo, bravo, che ha incontrato
13: noi mercatari,
14: negli uffici della Master Group, vi sono le immagini che passa su Sky sempre per dare un aggiornamento anche su Sky, con Carnevale. Sai chi erano quei tre? L'hai visti quei tre?
13: No.
14: Prima era Carnevale, lo hai riconosciuto.
13: No, ero proprio visto, sono
14: mio. Vabbè, ho capito. Prima era Carnevale, il secondo era il DS Frederick Massa.
13: Ah, Massara?
14: Massara. Ah. E il terzo, quello alto, era Ottolini, bravo, sono stati bravi.
13: Ciao Marco, benvenuto.
14: Ciao Bovicelli.
4: Ciao, buonasera. No, io ho una considerazione. Siccome sento tutti hanno dei dubbi su Zirze, a me mi sembra sia a questi punti rasentato il miracolo se avviene da parte di Paratici, perché meglio, io non so, visti i nomi fatti in questi giorni, chi si poteva trovare.
14: Sì.
4: Tra l'altro mi viene da pensare, se viene Pizze, mi viene da pensare che forse il tavolo fosse apparecchiato da tempo, perché mi sembra un'ottima presa.
13: Grazie intanto Marco per l'intervento. Io mi sgolo su questa cosa. La Fiorentina aveva le idee chiare già dall'inizio di giugno, quando ha incontrato i procuratori di Ken e legittimamente gli ha detto: signori, se arriva un'offerta lo diamo. E se tu non blindi il tuo bomber, vuol dire è una manifestazione di intenti palese. Che succede? Che la Fiorentina pensava di risolvere la questione a luglio, clausola permettendo, cioè chiaro che nessuno avrebbe mai offerto 62 milioni, però dalla metà di luglio la clausola non sussisteva più.

0: degli allenamenti che ci sono sempre stati, perché ora gli faceva comodo alla Fiorentina, prima invece lo doveva difendere, ieri non aveva più nessuno da difendere, no? Ken era già praticamente un giocatore del Como. Poi Marco Daccampi, che ci manda un video, e vabbè, lo vedremo su Zirkzee.
1: Va bene. C'è un video su di te, non c'è però, eh?
0: Su di me, no, sì. No, grazie al cielo, no. Poi scrive Gabri: ciao Nick e Nick, ma che ne dite di Mastovic, erede di Mandzukic, che lo faceva stamane la Gazzetta questo
1: sì,
0: nome?
1: Sì, è un nome che, di un giocatore sicuramente emergente, di qualità, però io in questo momento non so se la Fiorentina lo sta trattando con questa efficacia. Quanto siamo?
0: Su YouTube siamo, in questo momento, utenti online 240.
1: Niente ragazzi, niente balletto del Cecca. Ale!
0: Poi ci scrive Massimo da Sesto Fiorentino: Nick, ne vuoi uno meglio di Zirkzee? Fernandez Pardo del Lille. E visto che Josef ha detto che si deve tornare a sognare, vendiamo anche Fagioli e prendiamo Rios esterno per fare squadrone. Nusa, io ci spero.
1: Nusa sarebbe tanta roba, ragazzi. Nusa vogliono 50 milioni di euro, non è poco, eh? 50 milioni di euro sono tantissimi soldi.
0: Appunto. Però insomma, vai mai mettere limite alla provvidenza di Paratici. Scusate Nick e Nick, ci scrive Daniele: ma se il Manchester Zirkzee ha pagato tanto ma non ha reso per quanto speso, perderà sicuramente di valore e quindi non possono chiedere la luna, faranno una minusvalenza. Noi che abbiamo fatto con piccoli? Noi con piccoli, peraltro.
1: No, non credo si sia fatto la minusvalenza con piccoli.
0: La Fiorentina l'ha venduto a 18 più bonus.
1: Lo vende, se in realtà facendolo scattare l'obbligo nel 2027, fa pari.
0: Di chi parliamo questo?
1: Di piccoli.
0: Quindi in realtà
1: non credo abbia fatto una minusvalenza. Almeno
0: no,
1: ora
0: l'ha ammortizzato, per cui andiamo con qualche messaggio vocale.
1: Vai, Cherub.
2: Ciao Nick e Nick, una domanda. Il prestito di Ken a 10 milioni permette una plusvalenza, giusto, alla Fiorentina? Perché se sono in ammortamento 3-4 anni dovrebbe essere quasi, cioè, una plusvalenza di 5/5,5, giusto? Grazie, volevo sapere questo. Saluti Davide.
3: Nicche, ma che gelata a Bagnaripola? Grazie, no? Che mi pigli in giro? Ciao, Nicola, grazie.
4: Buonasera, Nicche, Valerio da Roma. Eccomi, sabato sono lì,
1: A grande Valerio.
4: A voi con il popolo viola.
1: Sei forte, Valerio.
4: Grande Paratici, grandi commisso. Ragazzi, dobbiamo godere. 100 anni e li stiamo festeggiando con una società completamente nuova, rivoluzionaria. Sì. Stiamo prendendo grossi giocatori, va via, diciamo, un big e viene un bighissimo. Grande viola. Dai, diamo fiducia a Grosso, che quest'anno cominciamo subito con Frosinone, vittoria col Torino e salperà
1: il veliero,
4: salperà. Forza viola, ragazzi, dai.
0: Vabbè, Paola ci scrive: ciao Nick e Nick, oltre Zirkzee, ma gli esterni? Ok, giovani Alizoma e Nie, ma serve un Bakayoko o un Lorente o un Sancho? Che cosa mi dite?
1: Vi diciamo che ancora noi non abbiamo delle certezze su quello che sarà l'esterno, ma arriverà anche quello, sereni, tranquilli. Poi magari può arrivare anche Thorsved, ce l'abbiamo ancora da raccontare. Poi naturalmente ci sarà tutta una puntata dedicata all'arrivo di Niccolò Santi a Piazzale Montelungo, l'allucchettamento del suo scooter, quello che è. Naturalmente martedì mattina, arrivando io all'alba, sì, lo slucchetto e te non te ne accorgi.
0: Sì, perché noi in tutto questo stiamo cercando di dirvi che lunedì e martedì saremo all'hotel Sheraton di Milano, dal quale ci collegheremo costantemente su Radio
1: Proprio
0: Firenze.
1: Necessario?
0: Sì, sì, per raccontare tutto e il contrario di tutto.
1: Il lunedì la trasmissione Nick e Nick la farai te con Peter Pan?
0: Sì.
1: Penso tanta
0: di
1: roba,
0: sì. Penso di sì, dalle 16 alle 17 saremo lì, per cui
1: io verrò lì e io saluterò, diciamo ciao ragazzi.
0: Vabbè, io ti
1: forza
0: riporto
1: magica.
0: C'è una notizia, te la riporto. Sky Sport, questa è la fonte, dice: il Bologna, ok, è interessato a Gudmundsson. L'arrivo dell'islandese può aprire la cessione di Rowe all'Atalanta, quindi aspettiamo, vediamo.
1: E ora lo chiederemo anche a Giovannone, nostro Sartori, anche questa è una buona cosa, attenzione.
0: Proviamo a informarci. Nel frattempo salutiamo Michele. Ciao.
5: Ciao ragazzi, ciao. Senti, ascolta, visto c'è il problema degli esterni, ma un Pontus Almqvist e anche in mezzo al campo Hjulmand in attacco Scamacca, oltre che Zirkzee.
1: No, ma tutta questa roba come si fa a prendere? Cioè, qua ci vogliono milioni e milioni di euro, ora, francamente.
5: Vabbè, però
0: sono tuoi.
1: Lo so che non sono miei né tuoi, però loro non credo. Cioè, se esce Ken ne prendono uno, non possono prendere Zirkzee e Scamacca. Hjulmand vogliono almeno 35-40 milioni di euro.
5: E Alnuquist come esterno?
0: Alnuquist.

0: Del Parma?
1: Sinceramente non ho su questo, non ho elementi da darti.
2: No, infatti, mai.
1: Cioè, non mi risulta che ci siano sopra, ecco.
2: Sì, sì, vero.
0: No, siccome l'esterno, come ha visto, come cancellieri, ecco, potrebbe essere anche un altro nome.
1: Mm-hmm. Sì, cancellieri potrebbe essere un altro nome, ma mi sembra sia indirizzato verso il Genoa in questo momento.
2: Sì, sì. Grazie Michele per l'intervento.
1: Ciao Michele, buona serata, grazie.
2: Ciao, ci scrive Edoardo da YouTube. 2 mancano di esterni e se parte Gudmundsson 3. Ora, mi sembra difficile che prendano 3 esterni nel caso parta Gudmundsson. 1 lo fanno senz'altro. Se va via Good, probabilmente decidono se fare un'altra punta, magari.
1: Sì, ora io sinceramente non so come faranno, perché qui ora cominciano le ore più convulse, quelle proprio più concitate, nelle quali bisogna stare molto lucidi perché sentiremo tutto il contrario di tutto. Però se Gudmundsson dovesse magari uscire anche lui, è chiaro che poi prenderanno un altro esterno, cioè non è che possono rimanere con Gudmundsson, cioè senza un Gudmundsson della situazione.
2: Finiamo i messaggi vocali, così concludiamo. Vai.
3: Trattativa accomodata non è stato detto.
1: No, accomodata.
3: Ancora no. Buonasera. Se si prende Zirkzee, si smetterà con queste pallonate De Gea centravanti o si mette il pallone in terra? Grosso ne sarà capace oppure no? A vedere come giocava questo Sassuolo, secondo me no.
4: Ciao. Oh, Cecca, ma quando lo arriva Antonio Conte?
5: Chicago, Chicago, noi vogliamo Chicago. Grande amico.
6: Buon pomeriggio Fabio. Beh, Zirkzee l'ho sempre voluto, sicché quando arriverà sarò contentissimo. E visto l'appetito che è mangiando, io mi auguro che Grosso si riprenda e che dimostri di essere un allenatore da Fiorentina. Se no c'è già il sostituto, Thiago Motta. È un giochista e sarà e saprà valorizzare Zirkzee.
7: Buonasera Nick e Nick. A proposito di acqua gassata, è dimostrato scientificamente che ogni essere umano in salute emette circa 14 flatulenze al giorno.
2: Benissimo.
7: Per quasi 2 litri di aria. Nel caso dei Ceccarini si raddoppiano le quantità e la particolarità è che il soggetto in questione deve fare tutte a Sassuolo.
2: E comunque ha alzato il livello con questo messaggio.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Tra l'altro, insomma, siamo forti e siamo grandi. Non l'avevo ancora detto. Nero verdi.
2: Andiamo avanti, vai, sentiamo qualche altro vocale prima di chiudere.
1: Sono finiti, non ce l'ha più.
2: Allora a posto, possiamo chiudere.
1: Ma quanto siamo? 2:40?
2: No, è inutile, siamo 256.
1: Niente, non ce l'abbiamo fatta.
2: Davo un'occhiata, a un certo punto simultanei erano 280 quasi, ma il tetto dei 300.
1: Stasera pizza?
2: Ci siamo un po' tagliati le gambe andando in pausa.
1: Stasera pizza?
2: Io?
1: Sì.
2: Sai sì, davvero?
1: No, davvero, incredibile.
2: Ma come mai l'hai detto?
1: No, così per tirare una bischierata.
2: Sì, no, mangio la
1: 4
2: pizza.
1: 4 più 3 a questo giro anche?
2: No, questa sera 2 più 1, sì.
1: Cioè con la famiglia, babbo e mamma?
2: No, io, mio fratello e mio cugino, quindi 2 più 1.
1: Chi paga?
2: Questo. Non è andato a sapere.
1: Il cugino da dove arriva? Da Manchester? Anche
2: no.
1: Lui? È l'operazione Zirkzee?
2: No, da Milano comunque.
1: Ah, quindi allora glielo offrite, dai. Ha
2: sì.
1: Pagato il biglietto del treno.
2: Sì, è. Ci mancherebbe altro.
1: Addirittura, quindi il cugino praticamente è retrocesso vergognosamente.
2: Io direi che possiamo finire, no?
1: Va bene, ok.
2: Grazie a Niccolò Ceccarini.
1: Grazie a Niccolò Santi. E se volete trovare Niccolò Santi questa sera in centro, pizzeria, no. Non do il nome, lo trovate lì con suo fratello e suo cugino.
2: Assolutamente. Gol. Grazie anche a Stefano Cherubini. Linea a Garrisca al Vento. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
9: Tutto ciò che fa Fiorentina
8: è su Radio Firenze Viola.
10: Porte girevoli in attacco, out Ken in Zirkzee. Questo è lo scenario che si va profilando dopo una mattinata di contatti tra Firenze e Como. Ci sono novità anche per le corsie esterne con un profilo da monitorare. È un'altra giornata calda, caldissima sul fronte del mercato viola e in avvicinamento al giorno di celebrazione del centenario, ma anche di Fiorentina Frosinone domani fra l'altro ascolteremo il tecnico Grosso in conferenza stampa. Chissà che non ci sia da fare qualche domanda sul nuovo attaccante della Fiorentina, Andrea Giannattasio. Ben trovato.
11: Ciao, ciao,
10: Andrea,
11: ciao. Buon pomeriggio. Tanto Grosso non ci risponde, quindi insomma.
10: Dici, ci dribbla seccamente, detto che poi vediamo, perché ad ora ci faremo illuminare da Pietro Lazzarini. Non ancora tutto definito, però ecco lo scenario fuori Ken, dentro Zirkzee, caro Pietro, è sempre più realistico. Ciao, ben ritrovato.
12: Ciao, ciao a tutti.
10: Sì, hai ragione. Sigla e poi riepiloghiamo tutte le ore trascorse fino a questo momento.
12: Chi si compra? Flash.
10: In effetti, perché non posso parlare se un partito.
12: Lo puoi rifare?
10: Sì. Vai.
11: Vai.
12: Chi si compra?
2: Flash.
12: Prego. Bene, bene, bene. No, iniziamo da quello che sta succedendo intorno a Ken, che stamattina si è allenato regolarmente dopo quello che è successo ieri, dopo la multa, dopo la convocazione per quanto riguarda il pomeriggio, dove si è presentato anche in quel momento regolare ad allenarsi al Viola Park, ma la situazione evidentemente è in fase di grande evoluzione. La sensazione è che le parti siano ormai davvero vicine a concludere la partenza di Ken verso il Como, legata chiaramente anche a questa trattativa che la Fiorentina ha iniziato fondamentalmente nelle ultime ore con Zirkzee e con il Manchester United, proprio per portare l'olandese in Italia. Un'operazione, quella di Ken, che dovrebbe essere circa di 40 milioni complessivi e comprensivi di bonus, mentre per quanto riguarda Zirkzee un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro più un diritto di riscatto che, secondo quanto ci risulta, non può essere inferiore ai 30-35 milioni, considerando che il Manchester United l'ha rilevato dal Bologna per 42,5 milioni di euro più 10 milioni di commissioni a Kia Jurapchan, che è il suo agente e che sta intermediando insieme anche agli intermediatori italiani, intermediari italiani proprio alla vicenda.
10: Molto pretenzioso, obbligo di riscatto secondo
12: no, io
10: te,
12: credo o... che faranno un diritto, okay. Credo che faranno un diritto. La questione contrattuale non è così pressante per la Fiorentina, perché farebbe partire un giocatore che, come ci ha raccontato poi Sky Sport nella nottata di ieri, ha visto Ken guadagnare 6 milioni di euro, alzare ancora ulteriormente il suo ingaggio. Di fatto Zirkzee guadagna 3,5 al Manchester, quindi fondamentalmente credo che potrebbe percepire la stessa cifra anche in viola, oppure magari con una partecipazione dei Red Devils al suo accordo, ma insomma non superiore al 500.000 o al 1 milione di euro nel complesso. Vedremo se questo sarà possibile. Io mi tengo un piccolo dubbio per quanto riguarda anche la volontà del giocatore, perché come sapete quest'estate è stata accostata alla Juventus, a Napoli, addirittura all'Arsenal, e quindi per dire sì alla Fiorentina, nonostante siano gli ultimi giorni di mercato, comunque si dovrà convincere anche lo stesso Zirkzee, che ha fatto molto bene al Bologna e che vorrebbe effettivamente tornare in Italia, perché qui ha giocato molto bene, ma che ha giustamente probabilmente anche dei dubbi legati a quello che è l'esperienza che potrebbe essere quella della Fiorentina. Casomai ci penserà Paratici, come ha fatto con Attà, come Ulai, insomma con giocatori come Mastantuono, che sono stati convinti nonostante le tante offerte che avevano sul piatto. Parliamo però anche di Aliou Njie, che è un giocatore svedese, nonostante questo nome ricordi molto la Francia, di origine gambiana, esterno offensivo del Torino, classe 2005. Njie, che la Fiorentina
10: Però è molto insie questo.
12: La Fiorentina vorrebbe trattare, ha fatto un sondaggio. Ricordiamo che il Torino ha rifiutato 12 milioni di euro dal Salisburgo per questo ragazzo, che ha fatto già bene, già fatto intravedere cose molto interessanti nella partita persa dal Torino contro il Milan, ma che appunto potrebbe essere un grande obiettivo della Fiorentina, per una cifra però che potrebbe essere di circa 20 milioni di euro. Detto che ricordiamo come la Fiorentina col Torino abbia fatto già due operazioni in quest'estate, Comuzzo e Fortini, e quindi anche questo intreccio di operazioni potrebbe favorire la Fiorentina negli accordi con i Granata, che dunque magari potrebbero mettersi poi al tavolo nel corso della stagione anche per ridiscutere le posizioni dei due difensori.
10: Bene, bene, ricordando che poi c'è anche tutta la pista Parma, Fabian
12: è un'operazione di fatto conclusa, prestito con diritto di riscatto a 14 milioni, è un'operazione che ha visto nascere ieri due squadre forti sul ragazzo, erano il Sassuolo e il Parma. Inizialmente sembrava più il Sassuolo ad essere in vantaggio, in realtà in serata poi Fabian ha sciolto, diciamo, le riserve, ha deciso di andare al Parma, oggi non si è allenato, quindi stasera immaginiamo che possa partire per il Parma e domani possa tranquillamente fare le visite mediche. Lo salutiamo con una vigorosa stretta di mano.
11: Sì,
13: sì, peraltro di conseguenza viene da pensare che Brescianini possa essere trattenuto e Fagioli e Mandragora, vediamo.
12: Allora, Brescianini, il discorso è che a quanto ci risulta il giocatore resterà alla Fiorentina dopo essere stato sul mercato per tutta l'estate, questo perché la Fiorentina probabilmente non ha nemmeno il tempo per cercare un'alternativa come terzino sinistro a Valdepeñas, che tra l'altro la prima partita l'ha giocata nemmeno da titolare, e Brescianini potrebbe essere, essendo molto duttile, avendo fatto quel ruolo anche in precampionato, una soluzione in più per l'allenatore sia a centrocampo che in tre quarti che come terzino sinistro. Dunque pare che poi alla fine Brescianini la spunterà nella permanenza poi alla Fiorentina, almeno fino a gennaio, quando comunque sarà rientrata anche Parisi e magari lì potranno fare anche delle scelte diverse. Su Mandragora, oltre al Genoa che resta una delle società vigili sul calciatore, c'è anche il Bologna che comunque è interessato a lui. Nel caso in cui la Fiorentina alla fine, oltre a Fabian, dovesse cedere proprio lo stesso Mandragora, allora occhio a Torsvet, che viene portato a spasso dalla Fiorentina ormai da tre mesi e che per ora però è ancora al Sassuolo.
13: Sì, perché poi insomma all'inizio della prossima settimana, lunedì e martedì, saranno le ultime 48 ore, lì tutto può succedere. Vedo qualcuno che chiede anche quando si muoveranno Sottil, Nzola, magari Barak. Secondo me quegli ultimi due giorni poi si chiuderanno tutte le situazioni ancora sospese.
11: Ci sono mercati che chiudono dopo rispetto all'Italia, e alcune nazioni europee, per cui non escludo che la meta finale di questi calciatori possa essere tutt'altro rispetto all'Italia.
12: Sì, forse meno per Sottil, quanto invece più probabile per Barak e per Nzola. C'è il mercato turco e di solito no. Cioè, sì, magari hai visto il Panathinaikos, il PAOK, hanno sempre molta attenzione per il mercato italiano, però io fossi Sottil, questo diciamo esula da chi si compra Flash, lo dico anche per Stefano e dopo lo dovrà tagliare, immagino che Sottil sia più facile provare a trovare una soluzione in Italia, ma io consiglierei a Sottil di immaginarsi in Serie B, un'alta Serie B, una Serie B ambiziosa, sto dicendo il Palermo, cioè squadre che devono cercare la promozione. Però lui, che è passato dal dire ho sempre amato la maglia del Milan, finalmente ci sono arrivato e sembrava dovesse essere il destino, un futuro rossonero a prescindere, e che in realtà ha dovuto poi alzare bandiera bianca dopo pochi mesi giocando spiccioli di minuti proprio in rossonero, e dopo aver fatto un anno di prestazioni abbastanza scarse anche a Lecce, per rilanciarsi, non essendo più un ragazzino, forse la soluzione migliore potrebbe essere proprio la Serie B. Barak, Nzola, c'è il mercato turco, credo il mercato greco, ci sono diversi mercati internazionali che potrebbero comunque dargli quella possibilità anche economica per continuare una carriera di un certo livello. Soprattutto Nzola, io per esempio in Turchia ce lo vedrei molto bene. Certo è che hanno passato un'estate questi ragazzi senza aver fatto un allenamento al Viola Park.
13: In gruppo, esatto. Sempre,
12: no, lascia perdere in gruppo, ma nemmeno al Viola Park. Perché quello che so io è che in accordo, assolutamente burocraticamente parlando, senza nessun problema, quindi non si potranno rivalere sulla Fiorentina per questo, però in accordo col club, loro non hanno nemmeno mai messo piede al Viola Park quest'estate. Comunque, insomma, evidentemente si sono allenati altrove. Sarei curioso di sapere che forma atletica avranno nel momento in cui sceglieranno la nuova squadra. C'è anche una squadra di Serie B, prendere Sottil adesso lo prende facendo un salto nel vuoto fondamentalmente, perché lo prende con tre mesi di allenamenti differenziati, insomma,
11: e anche
12: vediamo.
11: Uno stipendio altissimo, poi è chiaro che lì dovrebbe partecipare la Fiorentina, però
12: no, se no lo danno via a titolo definitivo, senza prestiti secchi, senza niente, senza esborsi economici, senza percentuale sulla futura rivendita, e a quel punto magari una buona uscita di un paio di centinaia di migliaia di euro e poi se la caverà come vuole. Cioè, io fossi in questi tre calciatori non avrei grosse pretese, se no stanno un anno ovviamente pagati profumatamente, quindi beati loro, a fare bagni in piscina, andare a ballare, certo interromperebbero fondamentalmente la loro carriera.
11: Sì, sì.
13: Va bene, era doveroso dare l'apertura, la priorità al tanto mercato che ribolle in questo momento. Vuoi restare con noi?
12: No, devo andare a fare il mio lavoro.
13: Grazie. Vai pure a fare.
11: Ma tanto poi di mercato continuiamo a parlare, perché a me
13: per forza.
12: Ci mancherebbe altro.
11: Perché? No, sai
13: no,
11: perché?
13: Tra l'altro poi
11: ecco.
13: Flash.
12: Buona.
13: Vai. Abbiamo chiuso il nostro appuntamento con il mercato.
11: Perché io vorrei sapere dai nostri ascoltatori che cosa pensano di Zirzé.
13: Bravo, questo è un bel assist.
11: Ma sai perché? Perché che sia un giocatore forte.
13: Sembra quasi si sia fatto radio insieme. Davvero? Nell'ultimo decennio. E te che ti aspetti? Perché io sto vedendo i vari messaggi. Ma noi, devo dire, in redazione siamo più o meno, si può dire, soddisfatti, ci piace come idea, fuori Ken, dentro Zirze. Qui Andrea, messaggi, insomma,
11: allora,
13: chi dice che non segna, chi dice che ha fatto bene solo un anno al Bologna, da noi dove giocherebbe, tanti bei giocatori ma i gol chi li fa, lo storico di Zirze non è buono, nessuno in doppia cifra, e poi qua e là c'è chi mette già le mani avanti su Grosso dicendo ma è la squadra di Grosso, aspettiamo l'arrivo di Thiago Motta. Questo un po' me lo sono domandato anche.
11: Allora, secondo me dei nomi accostati di recente alla Fiorentina per l'attacco, per il post Ken, Joshua Zirze è quello con il curriculum migliore. Secondo me è un attaccante che ha caratteristiche diverse rispetto a Moise Kean, è un attaccante che
13: molto diverso.
11: Può anche giocare in coppia con un altro centravanti, e questo però imporrebbe alla Fiorentina un cambio radicale, ennesimo, di modulo. Però francamente rispetto a Jonathan David, a Beto, a questo giocatore che oggi rilanciava la Gazzetta, che è Matanovic del Friburgo, insieme anche ad altri nomi, secondo me Zirze è quello migliore, quello che ha lasciato forse anche il ricordo più positivo in Italia nella stagione vissuta con Thiago Motta in panchina. Io non credo che stiano preparando il terreno a un nuovo allenatore, sicuramente no, però magari è un giocatore questo che può essere più adatto al calcio di Fabio Grosso.
13: Devo dirti, io mi aspettavo una direzione più netta e chiara sul 4-3-3, per intendersi, no? Grosso allenatore da 4-3-3, punto sui due esterni, e immagino magari un puntero vecchio stampo, come può essere anche Pellegrino, forte sulle palle alte, ma appunto con esterni notevoli e tutti di ruolo. E qui invece sta virando sempre più a parecchia qualità, e questo mi piace da morire, però forse più al centro del campo che non sulle corsie esterne, perché anche Zirze, posto che a Bologna è stato adattato da prima punta, sento quella, magari può giocare anche con Pellegrino, Zirze, Mastantuono e dietro a Pellegrino, però è il 4-3-2-1, non il 4-3-3 con le ali tipiche.
11: Io non discuto nessuno dei giocatori offensivi presi dalla Fiorentina,
13: no, quello nemmeno io,
11: perché compreso l'eventuale arrivo di Zirze. L'unica cosa che mi sento di puntualizzare, ma facendo cronaca, non mettendola in chiave negativa, è che a me pare che al 27 di agosto la Fiorentina, e questo ce l'ha confermato direi ampiamente il 4-0 di Roma, non abbia minimamente idea di come vuol giocare. Ecco, il che non è per forza di cose sbagliato cambiare o avere una squadra camaleontica che può garantire più spunti, ma ho la sensazione che non si sappia qual è la strada. Che tipo di attaccante vuoi? Lo vuoi uno che attacchi la profondità? Lo vuoi uno che dialoghi con i compagni? Ecco, a me pare che l'eventuale arrivo di Zirze, che io sposo, io sono favorevolissimo, ma amplifichi questa sensazione di incertezza tattica di questa squadra. Poi spetterà a Grosso nei prossimi giorni, con la rosa al completo, trovare un'identità precisa, perché ti ricorderai che siamo partiti col 4-3-3, l'idea degli esterni,
13: quello
11: esterni
13: dicevo,
11: abiurati,
13: quello dicevo,
11: siamo passati al 4-3-2-1, cioè, e ora si passa da un centravanti di un certo tipo probabilmente a un altro, quindi non lo so.
13: L'idea di gioco cambia, e immagino dovrà cambiare anche un po' di percezioni e dinamiche lo stesso Grosso. Allora, siamo in diretta anche sulle di radio come sempre fino alle 16, avete il 348 7513 933 a disposizione, al pari del 3925 7277 75, se no chiamateci pure 055 7711 171 come ha fatto Leonardo. Ciao Leonardo.
14: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io volevo proporre due considerazioni al volo. Allora, la prima, sono secondo voi, se non sono giusti 40 milioni per Ken, perché secondo me effettivamente al giorno d'oggi 40 milioni secondo me per un giocatore come Ken sono pochi, però capisco anche che se te lo voglia vendere, se te lo devi vendere, devi anche accettare probabilmente questa cifra qua. Secondo, Zivze a me piace da morire, però effettivamente, come già hanno detto alcuni, non ha i gol di Ken, è un giocatore completamente diverso da Ken, e ci sta che magari possa fare qualche gol in meno di Ken, ma va sopperita appunto alla differenza reti con degli esterni forti. Quindi io, va bene sostituirlo con Zivze, che è un giocatore diverso, però secondo me quei gol da qualche altra parte li deve andare a prendere. Vi ascolto in radio, grazie.
13: Lo capisco.
11: Grazie Leonardo.
13: Lo capisco ed è una preoccupazione condivisibile, anche se voglio andare a vedere qual era lo score a Bologna quando poi ha giocato quell'anno da prima punta e comunque ha trascinato il Bologna in Champions League. Certo è un bel mistero, Andrea, questa storia degli esterni, perché ancora ad oggi, poi magari è in GIE sul serio l'obiettivo, però avevamo capito che lì veramente cercavano un interprete di spessore e, come diceva anche Leonardo, uno che porti gol.
11: Sì, tra l'altro su un GIE un collega di Torino mi dice che la valutazione del Torino è altissima, sono sui 20 milioni di euro, quindi insomma è un costo molto elevato. Ci deve essere stato un repentino cambio di rotta nel corso del ritiro in Inghilterra. Io credo che la gara di svolta sia stata quella della discordia, tra l'altro, anche per quanto ci riguarda, di Watford,
13: sì,
11: dove l'allenatore ha deciso di strambare e di dare vita a questo 4-3-2-1, a questo albero di Natale, che poi è stato anche il modulo con cui la Fiorentina si è presentata a Roma. Però a me pare un modulo che funziona fino a un certo punto, perché si è costretto in questo momento a sacrificare Attà e si è visto molto bene con Tigiallo Rossi, che non è pane per i suoi denti. Quindi secondo me ora la Fiorentina sta cercando di chiudere il suo mercato per garantire al suo tecnico una squadra molto mutevole, cioè in grado di sì, cambiare modulo a gara in corso con facilità, che poi era invece il gravissimo limite dell'anno scorso. Non ti ricorderai, la Fiorentina era stata costruita per fare 3-5-2, stop, non c'erano alternative, non si poteva passare a 4, non si poteva cambiare o fare 3-4-3, non si poteva fare niente perché mancavano gli esterni. E qui secondo me invece, non lo so, il tentativo è quello di garantire a Grosso una squadra così un po' più
13: camaleontica.
11: Sì, dai, l'aggettivo è questo. L'aggettivo è questo.
13: Molto tecnica comunque, perché a me viene da pensare, prima conseguenza, magari visto che appunto non è proprio una prima punta, Zirze potrebbe anche muoversi insieme a Pellegrino, sì, che a quel punto ti libera a Tà per riportarlo in mezzo al campo. Immagini due tra Gudmundsson, Zirze, Mastantuono dietro a Pellegrino e fa il centrocampo di qualità, Ulai, Fagioli e Attà, sempre sì, che Grosso veda l'opportunità di farlo, che ce lo possiamo permettere e che poi magari non arrivi Torsved o Torreira.
11: Sì, qualcosa
13: dal
11: deve
13: finale
11: arrivare
13: di mercato.
11: Penso.
13: Certo, è una squadra, via, bisogna lo dica, è sì, una squadra che stimola molto coraggio, molto voglia di impostare
11: sì,
13: il gioco,
11: che non si è
13: tenere
11: visto
13: il pallone,
11: però
13: attaccare e l'hai detto te,
11: non
13: che poi hai raccontato anche gran parte delle amichevoli, non si è visto nemmeno troppo in amichevole.
11: No, nemmeno
13: Andrea,
11: amichevole, no, è vero.
13: Cioè,
11: forse
13: quando
11: guarda,
13: qualcuno scrive la squadra per Thiago Motta, ovviamente è tutto prematuro, però qui parliamo liberamente. Io qualche dubbio sulla squadra, no, ideale da mettere in mano a Grosso, un po' abbiamo preso
11: sì,
13: le distanze.
11: Ma io voglio sperare che Grosso e Paratici si siano parlati ampiamente prima di puntare su Zir, cioè l'alternativa, se la Fiorentina voleva un centravanti simile a Ken, poteva prendere Beto serenamente. Però se decide di andare su Zirze, che è un giocatore
13: esatto,
11: di un anno più giovane,
13: questo è vero,
11: evidentemente Grosso aveva detto no, guarda, secondo me per esaltare il mio attacco, per provare a farli giocare insieme lui e Pellegrino, magari Zirze è meglio. Non ho dubbi che ciò sia avvenuto. Io penso che Fabio Paratici sia e sarà un enorme ombrello per grosso per tanto tanto tempo, per cui lo deve per forza assecondare in qualsiasi sua richiesta, e sono convinto che anche Zirze sia una richiesta portata a termine da parte del direttore sportivo.
13: Comunque,
11: espressa dal...
13: è gente che mi sento di dire gioca bene a pallone,
15: sì,
13: siamo d'accordo,
15: certo.
13: Ha dei piedi buoni per giocare a pallone, questo ci porta un po' tutti a ad aspettarci, ci dico, un spettacolo, ma una squadra che giochi bene, che tendenzialmente diverta, quindi poi insomma sarà un campionato lungo.
11: Tra l'altro ricordiamo, ma questa è una nota di colore che conta fino a un certo punto, che Joshua Zirkzee tra le sue esultanze ha anche la mitraglia, che tutti ci ricordiamo perché ne fece una che gli andò malissimo sotto la curva Fiesole qualche anno fa, in un Fiorentina-Bologna 2-1. Fiorentina vinse 2-1 con rigore di Gonzalez nel secondo tempo, ma fece un bel gol e la mitraglia, fece la mitraglia, sì.
13: Alessio 055 771 171, ciao.
16: Ciao, buongiorno ragazzi. Buon avete dì. Anticipato, perché secondo me avete pienamente ragione sul fatto che lui, questo Zirkzee, esalta ovviamente tutti i compagni di reparto, perché farà forse meno gol di Ken. Io lo reputo molto superiore a Ken, ma questa è un'opinione mia, ma secondo me con lui in campo più gol li farà Mastantuono, li farà Attà, li farà Ndur, che ci hanno tutti quegli inserimenti con un personaggio del genere in campo, secondo me. E poi ho sentito, leggendo ora sui siti, ho sentito che praticamente Ken sta andando direttamente al Como, perché dice bella e fatta, con 40 milioni compresi di bonus, io ho capito così. E Zirkzee a Firenze 5 milioni di prestito e 20 per il riscatto, non so se sono...
13: sì, diciamo a quel pure che abbiamo riferito anche noi, 20 in realtà a noi risulterebbe qualcosina di più, ma che stiano lavorando su Zirkzee assolutamente sì.
16: Sì, no, più che altro se lo ingaggia, secondo me stanno ragionando, perché prende cifre astronomiche.
13: L'ultima sai, volta non tanto,
11: no, non so, quelle che tu hai letto sono lorde, quelle che tu hai letto sono cifre lorde, non sono nette. Quindi lui prende un netto di 3 milioni e mezzo circa.
13: Milioncino in meno di Ken, figurati.
16: L'ultima cosa e poi vi lascio e vi ringrazio, ma secondo voi, visto che ci sono tutti questi piedi buoni, ma io mi sono domandato, e da domenica sera all'11 che me lo domando, ma perché Grosso, tanto perdere, che si perdesse, ora non ti dico si mette la mano sul fuoco, però tanti lo pensavano, perché la Roma è collaudata, la Roma gioca per lo scudetto, la Roma è più forte. Ma a questo punto, prima di prendere queste vagonate di critiche, caro mister, ma mettili tutti quelli nomi. Tanto tu ne hai presi altri uguale, ora si sta parlando a posteriori, tu mi dirai, ma se poi si vinceva aveva ragione Grosso, sì. Però tu l'hai speso 120 milioni, come vuol dire voi, ma mettili tutti. Vi ringrazio e vi ascolto per radio, grazie.
11: Grazie.
13: Ciao ragazzi. Ciao Alessio, ciao. Io l'ho detto sabato a caldo, anche perché è ovvio che in partenza alla prima di campionato tutto il mondo ti deve dare tempo, quindi fra virgolette no, ce l'hai bonus per sbagliare, giocatelo su una squadra sbilanciata con tutti i nuovi, con tanta qualità, e io non l'ho capita questa.
11: Tra l'altro quelli che sono entrati hanno fatto pure bene, cioè nel senso a me è piaciuto anche
13: Jimenez,
11: Ulai è entrato bene,
13: sì.
11: Valdepeñas ha messo subito un bel pallone. La formazione che vedremo contro il Frosinone sarà secondo me molto diversa rispetto a quella di lunedì, perché devi fare una gara anche diversa, devi essere molto più aggressivo, devi essere più padrone del gioco e devi dare anche una risposta.
13: Guarda, io mi accontenterei di vedere magari Good e Mastantuono dietro a
11: Pellegrino
13: con Attà però riportato in mezzo insieme a Fagioli e Ulai.
11: Sì. Sì, Fagioli e Ulai insieme.
13: Che palle.
11: Non li ha mai visti, non li ha mai messi, se li metti in una gara come
13: cominciamo
11: quello...
13: a metterli, perché fra l'altro mi sei testimone, forse eri proprio te che eri al Viola Park e ci raccontavi gli allenamenti nella primissima parte di raduno. C'è stato un momento in cui dalla dirigenza è filtrato l'intento di centrocampo
11: leggero,
13: con tutti e tre.
11: È vero. L'idea era quella di fare un centrocampo modello Paris Saint-Germain. Io credo, perché poi siccome la stessa fonte che ce l'aveva detto ce l'ha ripetuto anche in Inghilterra, non si può dire chi è ma si può intuire, Io penso che in Inghilterra loro abbiano capito tante cose, ok? Mm. Sia da un punto di vista della tattica, infatti hanno cambiato modulo, sia da un punto di vista della necessità di disporre di un giocatore di un certo spessore a centrocampo. Io per questo non sono stupito che nelle ultime gare, sia col Benevento che con la Roma, ci fosse Brescianini a centrocampo, perché loro in questo momento hanno bisogno di questo, esatto. E o resta Brescianini, e comunque potrebbe restare a prescindere, oppure comunque hanno bisogno di un'altra figura di quel tipo lì. Quindi io penso che questa scelta del centrocampo leggero, soprattutto se pensi di avere un attacco di questo tipo, allora forse non te lo puoi proprio permettere. O fai la Fiorentina di Montella con Ljajic e Jovetic.
13: Esatto.
11: Però boh, non so se te lo puoi permettere. Non lo so.
13: Paolo in linea con noi, ciao.
15: Tu che ascolta, permetti?
13: Vai.
15: Senti, io farei la Fiorentina di Prandelli, vale a dire, Prandelli sta vicino a Grosso come coordinatore, capisci?
13: Cioè ti richiameresti Prandelli?
15: Io richiamerei Prandelli come coordinatore vicino a Grosso, perché praticamente sono sicuro che, avendo come Scioriali già in Napoli, esatto.
13: Sì.
15: Allora Prandelli è stato un allenatore di quelli, come tu sai, che la Fiorentina giocava benissimo, poi lui aveva un dispiacere, come ha detto, in nazionale lasciò tutto, capito? Ma io sono sicuro che Prandelli vicino a Grosso come coordinatore ci starebbe benissimo
13: a dargli mano. Va bene, no, grazie Paolo,
15: farlo presente, capito?
11: Bene.
13: Proviamo a farlo presente. Io non so se ci ascoltano, anche perché comunque l'asse Paratici Grosso mi sembra abbastanza saldo, l'ha scelto Paratici, quindi teoricamente va poi Paratici a dar mano a Grosso. Sai, mi è arrivata qualche battuta un po' velenosa lunedì sera.
11: Su che cosa?
13: Il fatto che non prendeva il cellulare all'Olimpico dalla tribuna, visto che ricorderai, no? Qualcosa veniva detto l'anno scorso, ma insomma lignità.
11: Sì.
13: Non credo la Fiorentina ci pensi, poi se no possa servire non lo so.
11: La Fiorentina ha, secondo me, già tutte le figure definite, poi magari ora che c'è il centenario si rivedono e ne parlano, ma francamente è una proposta nobile quella dell'ascoltatore, ma non credo.
13: Chiacchiere, guai in questo momento a mettere in discussione Grosso, noi non ce lo sogniamo assolutamente. Qualche messaggio parrebbe, ma insomma stiamo calmi e vediamo gli sviluppi. Poi ripeto, domani lo ascolteremo in diretta a partire dalle 12.30 all'orario della sua conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Frosinone. Primo break per noi, tra pochissimo torniamo anche con le vostre note audio.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Dite a Giannattasio, calma, calma, calma.
3: Zizè è indubbiamente, sarebbe indubbiamente un ottimo suonatore, anche con caratteristiche diverse da Ken. Io lo vedo più come sostituto di Gudmundsson, accanto a Pellegrino, perché no. Comunque adesso Grosso non ha più scuse, perché la Fiorentina diventa una squadra stellare. Ciao, forza Viola.
4: Buonasera. Speriamo di arrivare stasera massimo domani a mezzogiorno, domani pomeriggio, e dire è fatta per tutte e due. Se è preso Zizè, se è preso l'esterno, questo di Torino o qualcun altro, comunque questo di Torino è interessante davvero. Almeno ci si può. Si può festeggiare il centenario, si pensa solo al campionato, ci si leva tutto questo ambaradan di pensieri, quello, lo stipendio, si è alzato tardi, tutte queste storie. Non se ne parla più. Speriamo vada a finire così, almeno siamo tutti contenti, tutte le parti sono contente, e buon campionato insomma. Buonasera, speriamo di arrivare stasera massimo.
5: No, Zirze è manovriero, ti può mettere tanti assi, fa meno go, però gli esterni devono essere forti e che puntano la porta se tu vuoi giocare un Zirze, e se no gioca Pellegrino. Questa è la mia, è il Puma.
6: Zizè è fortissimo, ragazzi, chi lo mette in discussione vuol dire che di calcio, mi dispiace dirlo, ma ci capisce ben poco. Anche se non è un bomber da 20-25 gol, è un giocatore che lega il gioco e magari fa fare 6-7 gol a Tà, 12-13 a Mastantuono, 5-6 all'esterno che verrà. Quindi in sé non è un bomber, ma è un giocatore che intorno fa girare la squadra. E anche Grosso, che è un incapace, magari riesce a trovare la formula giusta per creare occasioni da gol al comparto offensivo. È per quello che è fortissimo Zizè, più che per i gol.
7: Zizè non è meglio di Ken in valore assoluto, diventa meglio di Ken se gli mettono accanto due, come aveva Bologna, Ndoye e Orsolini, che corrono e lui li fa arrivare in fondo. Perché Zizè oggettivamente ha fatto dal Bologna la migliore stagione, 12 reti con 6 rigori, però ha fatto 7 assist, quindi ti ha portato 5 gol più 7 assist e 6 rigori. Quindi non è il valore assoluto del giocatore, è sempre il discorso di chi si mette accanto e come si gioca.
8: Ciao Tolo, ciao Andrea, sono Tommy. Ma la gente, scusami, io vabbè, poi giusto ognuno dia la sua, ma come si fa a dire Zizè deve giocare con Pellegrino? Ma hanno presente chi è Zizè? Zizè a Bologna giocava con Orsolini da una parte e Dominguez da quell'altra, in generale così giocava in Bologna. Io tra l'altro una partita contro di noi ci fece penare le pene dell'inferno, ci ha fatto anche gol, fece anche la mitraglia, non so se ve lo ricordate.
9: Sì, sì.
8: Cioè, ci fece penare le pene dell'inferno, c'è il 70esimo, tirai letteralmente un sospiro di sollievo. Cioè Zizè per il campionato nostro è fortissimo, ma la gente che vede e che vorrebbe, cioè io veramente forse ve la
10: sento. Io non so chi ha fatto in Manchester, perché non lo seguivo, ma un giocatore che fa 14 gol come ha fatto a Bologna e è andato in doppia cifra, meglio di così. Ma poi gioca per la squadra e per me hanno fatto, se riescono a prenderlo hanno fatto un bel lavoro.
11: Ma io sostanzialmente la vedo come voi, rientrati,
9: sì,
11: in diretta, e stavo guardando per darvi proprio la certezza, 23-24 con la maglia del Bologna, solo
9: 7 giorni su 7?
11: Sì, okay. Da quando Baggio non gioca, sì, più, sì. Non,
9: ma te l'immagini Tommaso, i tifosi del Bologna che ci vedono come il fumo negli occhi?
11: Questa l'accusano, dici?
9: L'accusano tantissimo. Zirkzee con la maglia della Fiorentina.
11: 34 presenze.
9: Altro che Sangiovese.
11: Da punta centrale, almeno così riferisce Transfermarkt, 11 reti, 5 assist. In Coppa Italia 2 presenze con 2 assist. Poi c'è anche l'anno precedente, il 22-23, dove erano stati 2 invece, appena 2 i gol in 17 presenze. E quindi aveva giocato molto meno.
9: Lui aveva giocato anche
11: l'anno,
9: a Parma, vero?
11: Sì.
9: Un anno prima.
11: Sì, l'anno a Bologna, quello bello, comunque da 11 reti in 34 presenze, vuol dire andare in doppia cifra. Io sono d'accordo, per me tecnicamente lo prende più forte Paratici. Sì, cioè, certo. Se anche se prende Zirkzee,
9: anche un anno più giovane, 2001.
11: Cioè, io quando ho sentito dire lascia partire Ken per prendere uno più forte, su Beto non ero convinto, su Zirkzee secondo me mantiene la parola.
9: Assolutamente, assolutamente sì. No, ti ripeto, per la mia modesta visione, ma la mia è la visione di un cronista di radio, punto e basta, è il profilo migliore tra quelli che puoi prendere quando mancano 3 giorni alla fine del
11: mercato.
9: Esatto,
11: perché Tommaso, poi devi vedere, cioè, anche che offre il mercato.
9: Appunto, cioè è chiaro che tu in questo momento ti ritrovi, è vero, col salvadanaio pieno prendendo Ken, ma devi anche trovare un centravanti di una società che lo mette in vendita. Non puoi andare, chiaramente, faccio per dire, dal City e chiedergli: oh, mi dai Haaland, anche se tu ci avessi 300 milioni di euro, probabilmente non te lo danno. Devi andare da qualche realtà con un giocatore in esubero. E Zirkzee, onestamente, negli ultimi 2 anni è stato quasi una comparsa in Premier League. Non è che abbia fatto chissà che cosa, però sappiamo che non sempre chi finisce in quel campionato lì riesca a esprimersi al meglio. Ecco.
11: Dopodiché, poi, giusto ribadirlo, cioè la questione esterni, e lì vediamo un po', teniamo questo nome alto, Ngie del Torino, che però va rifiutato 12 milioni dal Salisburgo, vedo lo scrive anche Pietro Lazzarini su firenzeviola.it, quindi insomma è una pista da monitorare. Chiaro che se tu spendi 5 di prestito oneroso per Zizé ora e incassi 40 da Ken, volendo sarebbe ancora spazio per sognare in grande, che dal mio punto di vista significherebbe Gie, magari anche Bakayoko, o un solo esterno.
9: Se vuoi tenere fede al tuo presupposto iniziale di quest'estate, naturalmente devi garantire al tuo allenatore 2 esterni.
11: Non lo so, la Fiorentina di sicuro può bastarne uno, secondo te?
9: No.
11: Tanto più se Zizé ti si può muovere.
9: Zizé?
11: Sì, è da più semplice. K lì un po' spacca.
9: Sì, sì.
11: Cioè, no, Zirkzee. Invece fai Zirkzee.
9: Sarà divertente sentire il nostro collega Mario Tenerani, che fino allo scorso anno gli vogliamo bene a Mario da un grandissimo, ma non sapeva pronunciarlo assolutamente. Diceva sempre
11: questo attacco frontale.
9: No, ma perché mi faceva sempre ridere, lo chiamava Zizé. E sarà divertente sentirlo. No, a parte questo, se vuoi tenere fede ai patti iniziali fatti col tuo allenatore, 2 esterni gli devi garantire, questo è poco ma sicuro. E col salvadanaio pieno, non dovendo spendere cifre astronomiche per naturalmente Zirkzee, perché sono 5 milioni di prestito oneroso più diritto di riscatto, che insomma immagino verrà quantificato in queste ore, ma è qualcosa che ti riguarderà eventualmente l'anno prossimo, ti puoi permettere anche di fare innesti diversi. Con il Torino hai dei canali aperti legati a
11: sì.
9: Comuzzo e Fortini. Buonissimi, e secondo me puoi legare questo affare al riscatto di questi due, nel senso che comunque sia lo puoi impostare tramite formule di quel tipo lì, e poi magari un nome di prestigio anche sugli esterni. Allora a quel punto sì che concluderesti un mercato veramente forte, veramente di spessore.
11: Ho scatenato il dibattito su Zirkzee più forte di Ken o meno.
9: Ma sono diversi, Tommaso.
11: Simo
9: sono
11: 24,
9: diversi.
11: No, via, per favore, non è più forte. Poi invece Dido è tecnicamente 3 spanne sopra Ken. Attenzione, non è un centravanti come lo intendiamo.
9: È vero, sono d'accordo.
11: Le caratteristiche sono diverse.
9: Certo.
11: Però, ragazzi, come valore e tecnica, io me lo ricordo Zirkzee a Bologna,
9: Sì,
11: non mi ha viste fare ste robe,
9: no,
11: a Ken.
9: No, zero.
11: Cioè, ma
9: zero.
11: È un attaccante d'area di rigore, sì, ma anche come partecipazione.
9: Molto altruista, molto altruista.
11: Abbiamo bisogno di qualcuno molto bravo a dare valutazioni.
9: Sì,
11: dice
9: decisamente, Andrea. Decisamente un grandissimo addetto ai lavori, lo presentiamo. Direttore Carlos Freitas, che ritroviamo al telefono con noi.
11: Salve,
9: caro direttore, buon pomeriggio.
12: Salve, buongiorno.
11: Siamo nel bel mezzo del mercato. Lei come va?
12: Tutto a posto, grazie. Seguendo un po' quello che accade a Firenze pure.
9: Tra l'altro, insomma, siamo nell'anno del centenario, quindi anche il direttore sportivo ha fatto parte della storia della Fiorentina. Magari non erano anni strabilianti, non erano anni da, come posso dire, da salvadanai pieni, da forzieri pieni, direttore, bisognava fare un po' mercato con le risorse che avevate, però avete comunque sia contribuito a dare alla Fiorentina giocatori importantissimi, perché poi tanti di quei talenti che lei insieme al direttore Corvino avete comprato oggi sono sulla bocca di tutti, ecco. Quindi comunque avete fatto anche parte voi e lei della storia della Fiorentina.
12: A parte la componente sportiva, sono stati 3 anni meravigliosi dove solo devo fare grazie per l'accoglienza che ho avuto, la simpatia delle persone. Segnale di questo è che fino ad oggi manteniamo in contatto, soprattutto con Andrea. Ogni tanto scambiamo anche messaggi senza nessun tipo di motivo professionale. Vuol dire che la simpatia è stata reciproca e è una città delle persone, è un paese che mi è rimasto nel cuore, sì, sicuramente.
9: Bene, bene. E da lontano come sta vivendo questa Fiorentina che è stata in gran parte ricostruita,
11: direi totalmente ricostruita,
9: sì, e che si appresta a perdere Moise Kean in attacco, e al momento come pista principale per sostituirlo avrebbe individuato Joshua Zirkzee del Manchester United, che insomma in Italia ha fatto comunque sia molto bene.
12: Certo, no, quello che ho visto nelle ultime settimane è una Fiorentina ambiziosa che comunque ha preso dei giocatori bravi, nessun tipo di discussione su questo, però sta costruendo una squadra e per questo bisogna avere una cosa che non è molto semplice nel calcio, non a Firenze, tempo e pazienza, perché se mettiamo insieme gli 11 migliori giocatori del mondo non fanno subito la miglior squadra del mondo, perché per fare una squadra bisogna trovare complicità, costruire un'alchimia collettiva, conoscere dei meccanismi, il compagno che corre per l'altro. Tutto questo va messo quotidianamente per raggiungere collettivamente il valore individuale che secondo me esiste e molto in questa rosa della Fiorentina.
11: E questa può essere anche una spiegazione alla debacle di Roma, ci può anche stare di cominciare con qualche difficoltà?
12: Io nella mia esperienza ho visto tante volte per esempio una partita per 90 minuti ha tanti momenti. In un certo momento sembra un collettivo più solido, poi per 10 minuti, soprattutto quando si prende un gol, si vede una squadra che non è ancora squadra, e questo va accettato, perché un po' di regolarità è scontata in questi primi mesi, direi. Ma poi sicuramente che con la qualità che Baratti ci ha portato a Firenze, sicuramente che la Fiorentina avrà una squadra ambiziosa, capace di raggiungere traguardi importanti, che sicuramente in certe partite sarà entusiasmante, nessun dubbio.
9: Direttore, da collega di Fabio Paratici, la missione più difficile adesso del direttore sportivo della Fiorentina, ultimato il mercato, sarà quella di difendere Fabio Grosso, perché non so se si è accorto, ma certamente da parte dei tifosi c'è grande apprezzamento per il mercato svolto da lui quest'estate. C'è tanto scetticismo invece sull'allenatore, che certo non arriva, al di là di anni di Sassuolo, non arriva da esperienze straordinarie. Ecco, il lavoro più grande adesso di Paratici sarà quello di difendere l'allenatore, ed è questo che deve fare un direttore sportivo che sceglie, che fa una scelta importante su un allenatore con non troppa esperienza come Grosso?
12: Io direi che in certi momenti nemmeno Guardiola, Klopp o Mourinho sono capaci di garantire un rendimento collettivo esponenziale quando si cambia tanto come la Fiorentina ha cambiato. Io ricordo per esempio che l'anno scorso Mourinho è arrivato al Benfica. È vero che non ha perso una partita, però alla fine del campionato è stato terzo e alla fine è andato di nuovo al Real Madrid, perché la qualità non si discute. Sicuramente che ci sono dei motivi pesanti per la scelta di Paratici, che è un direttore sportivo che ha già dimostrato in diversi palcoscenici la sua competenza e qualità. Firenze, Genoa, Londra, adesso la Fiorentina, ha avuto la capacità e elasticità di cambiare totalmente la faccia di una rosa che secondo me l'anno scorso non era così esaltante, così equilibrata, direi, ha vissuto molto dei gol di Moise Kean che comunque ha fatto una stagione molto positiva, e vedo che quest'anno per esempio a livello di centrocampisti, guardando Atta, guardando Lai, prestito di Mastantuono, vuol dire che è una rosa che ha dei singoli importanti, che sicuramente dovrà lavorare molto per, ripeto, plasmare collettivamente la sua qualità individuale, però su questo va dato tempo all'allenatore di lavorare. Certo. Io mi ricordo che nel primo anno di Pioli il discorso era un po' più o meno lo stesso,
9: è vero, perché sì.
12: Quando è arrivato Veretout, quando è arrivato Vlahovic, però la squadra non è continua, la squadra è traballante, evidentemente perché era un collettivo tutto nuovo dove si erano persi dei giocatori che comunque hanno fatto una storia importante a Firenze, mi ricordo di Kalinic, Borja, Gonzalo, e su questo è un po' così, direi che anche in Italia altre squadre hanno vissuto lo stesso periodo, che ripeto non è drammatico perché sono sicuri che con la qualità dei singoli la Fiorentina avrà una bella squadra a breve periodo.
11: Come vedrebbe l'inserimento di Zirkzee al posto di Kean, direttore?
12: Per esempio, guardando la partita di Roma, direi che sarebbe più ideale per una partita del genere, perché ho visto Pellegrino che ha avuto dei momenti importanti a Parma, un po' in difficoltà soprattutto nel gioco in profondità, non è un giocatore che ha uno spunto, direi un'esplosione enorme, direi. Lo vedo più pronto per le partite al Franchi, che soprattutto che quando invece che quando la Fiorentina gioca fuori casa. Zirkzee è un giocatore di connessioni, capace di uscire dall'area, fare dei triangoli con gli esterni, gioco più associativo direi. Pellegrini invece lo vedo un attaccante di area, anche complementari che possono giocare insieme in certo momento.
11: Sì, sì. Tant'è vero che appunto il dubbio è sul ruolo di prima punta, anche se poi a Bologna, per la verità, no, un paio d'anni fa fece molto bene arrivando in doppia cifra e, come dice lei, anche partecipando molto alla manovra.
12: Un po' come Falso 9, no? Sì, sì. Con quali idee del Falso 9.
11: Sì, sì, sì. È chiaro che cambia, ce lo dicevamo con Andrea, cambia un po' l'idea che avevamo in origine, credo anche alla Fiorentina, del 4-3-3 puro con gli esterni a dar profondità.
9: Anche se poi comunque Zirkzee giocava con Orsolini, cioè giocava,
11: sì,
9: con
11: infatti, cioè aveva... puoi immaginarlo, ma lo dice anche il direttore, direttamente insieme a, sì, Pellegrino, magari c'hai Zirkzee, c'hai Mastantuono, eventualmente Gubbio,
12: con una squadra che per esempio è forzata a giocare nelle ripartenze in profondità, in contropiede, direi che Pellegrino farà più fatica. Nelle partite dove la squadra di Grosso si presenta come controllante e dominante, direi che è un giocatore ideale Pellegrino, perché ha presenza fisica dentro l'area, è un giocatore comunque che fa peso contro i difensori centrali dell'avversario, ha tutte queste caratteristiche. Però su lanci lunghi che lui deve mettere velocità e esplosione, non ho visto questo tipo di profilo, soprattutto in una partita dopo il 2-0, dove veramente c'è una squadra in campo, direi, perché la Roma in quel giorno lì è stato superiore.
9: Direttore, nel salutarla, tra i giocatori tanti che ha preso la Fiorentina in questa campagna acquisti, ce n'è uno che la stimola, che le piace particolarmente, non lo so, Ulai che è arrivato dopo un bel mondiale, Mastantuono, giocatore conosciutissimo ma che si deve rilanciare dopo un anno al Real non particolare, Attà che aveva fatto benissimo a Udine, sono giocatori costosi, ora Mastantuono è un prestito, però insomma ce n'è uno che le piace più di altri.
12: Attà già lo conosceva dal MES perché
9: è vero,
12: è una squadra dove
9: ha lavorato,
12: ho lavorato, ho un bel rapporto con il proprietario, allora l'ho visto anche in Serie B francese, ha un profilo fisico e tecnico molto interessante, secondo me ha cresciuto tantissimo in Italia a livello tattico, l'ho visto molto, direi, al suo agio nel calcio italiano, veramente un giocatore che mi piace in questo momento, Ulai, grossa impressione durante il mondiale, un giocatore che controlla i tempi di gioco, che fa una gestione della palla, quando la ha, però senza palla ha praticamente un senso molto importante perché non perde molto la posizione. Direi che Mastantuono ha fatto fatica fino adesso in Europa, non faccio dei paragoni con Riquelme, perché Riquelme comunque ha avuto un periodo molto corto in Europa, però il grande Riquelme si è visto soprattutto in Sud America perché non ha mai avuto il tempo del calcio europeo, e Mastantuono deve prendere questo tempismo del calcio europeo dove non c'è il tempo che c'è in Sud America fino ad oggi di ricevere la palla, girarsi e mettersi davanti al gioco, e su questo va lavorato molto la postura corporale, dove quando si riceve la palla si deve essere già orientato verso la porta avversaria. L'ho visto in difficoltà sia a Madrid sia in questa partita a Roma, e in un giocatore che ha tanto talento come lui è un dettaglio che può fare tanta differenza, perché è un giocatore entusiasmante quando c'è la palla e quando è girato verso la porta avversaria, perché ha diverse soluzioni nei piedi e nella testa anche, perché vede molto veloce, però questa reattività, questo tempismo, secondo me può fare una grande differenza.
11: Direttore, ma in chiusura, questo, per tornare al volo su Attà, se lo potrebbe permettere la Fiorentina, a suo avviso, un centrocampo con Attà, Ulai e Fagioli, che è un qualcosa che credevamo fosse possibile e che per ora ancora non abbiamo visto, anzi a Roma c'era più o meno un'edizione del centrocampo dell'anno scorso.
12: Credo che sono totalmente compatibili.
11: Ecco.
12: Un 6 come Ulai, Attà che può fare un 6-8 e Fagioli che fa l'8-10.
11: Sì, sì.
12: Secondo me sono totalmente compatibili.
11: E ne può venire fuori un bel

0: 3 sia la difesa 4 come centrale, o come terzino più bloccato un po' alla Milenkovic dei miei tempi a Firenze, ha questa capacità, e su questo è stato anche lui secondo me un acquisto molto interessante.
1: Direttore, è stata una chiacchierata straordinaria, sì, da prendere appunti e risentire con la sua competenza.
0: Sempre un piacere.
1: Piacere nostro, assolutamente. Arriva qualche chiamata. Prego.
0: Approfitto anche per fare gli auguri alla Fiorentina e come conseguenza a tutti i fiorentini per il primo centenario di una storia gloriosa. Mi auguro che vengano più centenari, sfortunatamente forse non ci saremo noi tre per i festeggiamenti e per fare gli auguri, però è un blasone mondiale che rappresenta una città eccezionale, con una bellezza unica, e con un carattere anche unico, perché non è semplice per nessuno, soprattutto per voi, non è stato per Dante, per i Medici, però questa linea caratteriale contraddistingue tutta una città, tutta una regione, che è unica nel mondo, vedete.
2: Grazie direttore.
1: Grazie ancora direttore, ma sono in arrivo chiamate, eh? C'è qualche avventura
0: all'orizzonte. Secondo me, sicuramente. Grazie, a presto.
2: Bocca al lupo, a presto.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Grazie ancora a Carlos Freitas, da risentire. Se io, guarda, tanto abbiamo la fortuna di avere i podcast, vedo anche dei messaggi sulla competenza, ci ha fatto un quadro pazzesco, ci ha anche un po' confermato perché si è rimasti tutti molto delusi l'unissere a Roma.
2: Sì,
1: perché tutte e tre possono giocare lì in mezzo, perché ora la squadra ha molta tecnica e perché se li
2: perché ci vuole coraggio,
1: ci sta che bravissimo, e se hai coraggio ci sta che ci si possa divertire.
2: Il coraggio
1: non c'è stato
2: purtroppo.
1: Nel frattempo, nemmeno il tempo di dirlo, l'Avellino starebbe bussando a casa fiorentina per Riccardo Sottil. Calma, salutiamo gli amici.
2: Sì, salutiamo il Partenio.
1: Però lui è scadenza 27, quindi o si fa come Fortini oppure prestito secco per Sottil all'Avellino.
2: No, cessione definitiva.
1: Sì.
2: Cioè, non c'è
1: o se no come Fortini prolunga.
2: Ma non penso prolungherà, perché Fortini comunque è un 2006 ed è un talento e resta secondo me un gran bel giocatore. Secondo me Sottil 99 t'ha già fatto capire ovunque è andato che non è riuscito a incidere, e quindi è giusto che riparta da una B, tra l'altro ambizioso. Non lasciamo perdere che l'Avellino la prima l'ha persa in casa con l'Arezzo, però
1: hanno un grande portiere, no?
2: Hanno un buon portiere, il nostro Martinelli, e hanno preso dei buoni giocatori, per esempio hanno preso Muruzzi che lo scorso anno ha fatto benissimo all'Empoli, hanno preso un sacco di giocatori interessanti. Prendessero Sottil sarebbe il colpo probabilmente della squadra di Nesta.
1: Va bene, ovviamente seguiremo il tutto. E Andrea, io ti libero perché poi sei impegnato tra sito e quant'altro. Tra poco abbiamo anche un altro ospite, ma domattina ti ritroviamo ovviamente
2: alle 8, puntuale come sempre
1: di rassegna stampa, e poi vai a stuzzicare Grosso.
2: E poi alle 12:30 conferenza di Grosso. Io mi auguro che qualcosa in più ci dica, perché le ultime conferenze sono state un po'
1: non ti è piaciuto?
2: Ma un po' il vuoto pneumatico, nel senso che non dà titoli, non dà notizie.
1: Lunedì ti aspettai qualche spiegazione migliore?
2: Beh, lunedì ci ha detto che il giocatore, che Ken è stato uno che si è messo a disposizione, che gli è piaciuto, il che cozzava completamente con una certa ricostruzione che è stata fatta sul perché non ha giocato dall'inizio. Comunque, vediamo che cosa esce fuori, magari la Fiorentina riesce a chiudere il colpo Zirze stasera e domani ci parlerà di Zirze.
1: Stiamo a vedere. Andrea, grazie.
2: Ciao,
1: a domani. Per noi break e seconda ora di Palla al Centro in arrivo. State lì.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola, buon pomeriggio ragazzi, non scherziamo. Zirze, Centori, rispetto a Ken, cioè, sento dire gente non ha uno storico buono, ma Ken aveva uno storico buono anche prima a Firenze, un anno buono a Parigi e basta. Poi panchina, zero gol, veniva da una stagione con zero gol in oltre 20 presenze, ma di che si parla? No, non lo so, sembra si stia parlando di

0: Ronaldo e Di Margheritoni, via, se no si scherzava, vero? Tutta la vita Zizé è un altro professionista vero e non come Ken attaccato a Diabaluso.
1: Pensi, Viola, vi ascoltavo, ma sicuramente Zizé è molto più simile a Pinamonti che aveva il Sassuolo che Pellegrino a Pinamonti, perché Pinamonti attaccava molto più lo spazio e veniva molto più incontro. Pellegrino deve servire per Ross, quindi e tutti e due vanno i piedi invertito a Sassuolo. A Firenze, se uno piglia un altro esterno, ci sta. Quindi io con calma, ragazzi, con calma, e vediamo che succede qui a fine del mercato. Ciao Pietro da casa.
0: Buon pomeriggio, ragazzi. Beh, Zixé è ottimo giocatore, fortissimo tecnicamente, fisico, cioè eccetera, ottimo per la manovra. Di certo non è un bomber, però evidentemente sicuramente questa valutazione l'hanno fatta. Poi se dovesse servire il bomber, abbiamo il Falco Pellegrino. E per quanto riguarda il modulo, io sinceramente nessuno ha mai detto che Grosso vuole fare il 4-3-3 con le ali pure. Anche a Sassuolo Laurenti e Berardi venivano molto all'interno, non sono proprio due ali pure, pure. E quindi lui ha detto tre centrocampisti e tre attaccanti, poi sicuramente in esterno lo prenderanno, però insomma non è detto questo.
2: Buongiorno, se la Fiorentina prende NG è il più grosso acquisto che ha fatto, perché è fortissimo. Fabio da
3: Roma. Allora, buonasera, innanzitutto bravi ragazzi, voglio farvi complimenti per quella la trasmissione. Io sono malato, mi fa una compagnia, impazzisco, e volevo dirvi di, a proposito di Zizé, per me è il giocatore giusto per la Fiorentina, è il giocatore giusto anche per Grosso in questo momento di difficoltà, perché non vedo che riesca a percepire i ruoli precisi dei giocatori, quindi lui è un giocatore che si adatta in tutto l'attacco, quindi da qualsiasi parte tu lo metta riempie lo spazio giusto. Per quanto riguarda speriamo che se ne vada, perché io non lo potevo vedere, punto.
4: Ciao Toto, ciao Andrea, sono Marco. Sentite una cosa per la formazione lunedì, perché sentendo Nick e Nick, Niccolò Santi, giustamente per lui dice Dodò stava messo per venderlo. Allora, Dodò stava messo per venderlo, Ken è già stato venduto e non si è messo. Ma scusate, e nel centrocampo che si è messo? Fagioli per farlo vendere? Cioè si è messo tutta la gente per fare una vetrina e si è perso una partita per fare una vetrina di mercato? Cioè, boh, non lo so, se fosse così per me è molto... cioè è di fuori una partita ufficiale fare una cosa così per il mercato. Rispondemi se vi ascolto per radio, ciao ragazzi.
5: E adesso rispondiamo un'altra ora insieme qui su Radio Firenze Viola, anche su Lady Radio, con il 348 7513933 o 3925727775, se no chiamate 055771171. Alberto Polverosi,
6: ciao,
5: in studio,
6: ciao
5: con
6: tutti.
5: Me
6: ciao,
5: ciao Alberto,
6: tutti,
5: ben
6: ciao
5: ritrovato
6: tutti. Ciao Tommaso.
5: Questa giornata immagino di poco relax, perché domani è vigilia del centenario, è vigilia della partita, e quindi poi, senza spoilerare troppo, ma ci farai intuire,
6: sì, sì,
5: un grande lavoro in arrivo sulle pagine del Corriere dello Sport. Detto questo, Alberto, hai sentito i vari messaggi, intanto ti sfrutto come competenza, perché si sta un po' delineando, no, il quadro. Ieri è stato il giorno dello strappo con Ken, verrebbe quasi da chiederti se te l'aspettavi un esito così, con uno strappo, voglia di non allenarsi, eccetera eccetera eccetera.
6: Ken, partiamo da un punto. Ken ha questo difficilissimo rapporto con la sveglia, che non è da ora, no? Questo rapporto difficile ce l'ha dai tempi dell'Under 21, dai tempi della Juventus. L'anno scorso Pradè un paio di volte ha ricordato i suoi ritardi, quest'anno ha cominciato alla stessa maniera, quindi io non ci vedo niente di strano. Ken è destinato ad andarsene, a essere ceduto. Mi pare che ormai da un paio di settimane sia questa storia sia evidente. Che finisca così male, peggio per Ken, francamente. Tanto aggiunge solo qualcosina di negativo al suo personaggio. Il, per la Fiorentina non credo sia un problema se Kean arriva prima o dopo all'allenamento, se si allena, se non si allena, tanto va via, quindi non credo proprio la Fiorentina sia preoccupata di questo. E la Fiorentina deve essere preoccupata invece per il sostituto di Kean, perché come tutte le stesse storie di mercato non è mai chi va via. 2 anni fa, quando Napoli follemente secondo me ha avanzato l'offerta di 35 milioni per Comuzzo, c'è stata una ribellione a Firenze. Ma Comuzzo è del 2005, è il settore giovanile, è un prodotto, non possiamo... Quest'anno è andato via Comuzzo. Hai sentito qualcosa?
7: No, fra l'altro ha fatto 2 anni. 15 milioni meno, peraltro.
6: Per 10 milioni, perfetto. Quindi il problema è quando vanno via i grandissimi giocatori, perché se va via Baggio, come è successo nel 90, è un problema.
7: Certo.
6: Se va via Batistuta e prendi Nuno Gomes e Leandro, come ricorderanno quelli un po' meno giovani, è un problema. Quindi vediamo chi sarà il sostituto di Kean. Kean è un giocatore che, come possiamo dire, qui ha fatto benino, se fai la media ha fatto benino, ne ha fatti 19 e 8, sono 27, fai 14 gol, quindi per centravanti benino. Ma se ne prendi uno che ne ha fatti tanti di meno, allora è un problema. Zirkzee, si parla tanto di Zirkzee, è un bellissimo giocatore, a me piace perché c'ha fantasia, c'ha dei colpi, c'ha estro. Guarda lo storico di Zirkzee e dici che sono, e vedi che sono 2 gol in Premier il primo anno, 3 il secondo o viceversa, non mi ricordo bene. Quindi chi segna?
5: Chi no, ci aggrappiamo a quell'annata di Bologna con Orsolini e Dominguez ai fianchi. Lui
6: ci aggrappiamo sempre a una cosa, una cosa passata.
5: Però tecnicamente i giocatori
6: è molto bellino, ma chi segna nella Fiorentina? Fa gol? Quali sono i gol certi, della, certi sulla carta? Quali sono quelli di Gudmundsson? Che comunque non sono pochi, pensando agli altri. Ma Stantuono non si sa che cosa può fare, ha 19 anni e si è visto che ha bisogno di mettere tanta forza. Atta l'anno scorso abbia fatto 4 gol, centrocampista. Chi segna? Ragazzi, mancano i gol, mancano i gol sicuri. Poi dopo, come è successo con Kean, si è chiaro, tutti noi diciamo, ma come, ha fatto 0 gol, è arrivato qui, boom, ha fatto 19.
5: No, a me viene un po' in mente la Fiorentina di Montella, anche per Jovetic, Ljajic da davanti, anche lì sembra mancare lo stoccatore.
6: Jovetic faceva gol, non era un bomber, ma ecco, la partita di ritorno col Bayern Monaco, Jovetic sembrava uno, ora mi ricordo quella, ma se ne può citare tante altre. Jovetic era un attaccante senza una posizione, senza ruolo preciso. Non poteva fare la prima punta, la seconda punta, l'esterno, il trequartista, poteva fare tante cose, ma le faceva bene bene. Io credo che anche Zirkzee possa fare bene bene, ma i gol, la cosa necessaria, e qui secondo me mancano. Se la Fiorentina prende Beto, più o meno Beto ha fatto l'anno scorso 9 gol in 30 presenze, che hanno fatte 8 in 26. Guarda, l'aspetto che non mi torna di questa, tutti dicono una gestione sbagliata, per me l'aspetto sbagliato sono i tempi. Perché ora ce n'hai veramente poco di tempo per prendere un attaccante certo, pesante, perché finora hai fatto un mercato, per me la Fiorentina ha preso degli ottimi giocatori. Atta per me è un giocatore straordinario, non è nemmeno per me da grandissima squadra, e lo dimostrerà, ne sono sicuro. Ha preso Ulai, che è un altro buon giocatore in prospettiva, ha preso Mastantuono, insomma, ne ha presi di giocatori per, però adesso mancano quelli decisivi, cioè manca
5: mancano anche gli esterni,
6: manca l'ala. Sentivo, manca almeno un'ala.
5: C'è chi è soddisfatto, sia uscito il nome di Ngie del Torino, non so se ce l'hai presente.
6: Sì, l'ho visto l'altro giorno,
5: che è entrato anche bene. Io non l'ho visto il Torino, ma hanno detto
6: vanno tutti bene, però bisogna chiarire che cosa Ngie mi pare sia del 2005.
5: Più giovane, ora te lo dico.
6: Sì, guarda un attimo, mi pare. Ma bisogna stabilire che cosa vuoi fare. quest'anno,
7: che 2005, sì,
6: quest'anno che succede, 2005. Cosa vuoi fare? Vuoi fare la squadra che diverta e vediamo come va? Vabbè, allora va bene Zigzag, allora va bene. Ma se vuoi fare una squadra che non ha, che te sia davvero squadra forte, ti dia questa impressione, e ci vuole un attaccante, uno che faccia 15 gol, almeno 15 gol. Secondo me, poi
5: beh, anche Pellegrino è una scommessa, e quindi capisco, Pellegrino.
6: Poi
5: capisco
6: Pellegrino,
5: la preoccupazione.
6: Pellegrino, mi pare, il problema di Pellegrino è che ha bisogno delle ali davvero,
7: sì, dei Ross, della
6: cioè,
7: gente.
6: Io lunedì è successo qualcosa di strano, francamente, perché entra Pellegrino che non ha mai giocato, e la Fiorentina cambia completamente la sua struttura mentale di impostazione di gioco. Prima palla lunga da De Gea per Pellegrino e la prende Ndica. Seconda palla lunga di De Gea per Pellegrino e la prende Ndica. Terza palla la riprende Ndica. Io dico, dopo la terza palla
5: prova a cambiare, figlio mio,
6: per forza, certo. Fai venire giù Atta, poi un'altra cosa, Atta alla sinistra, all'esterno sinistro, ma perché? Non, lì, siccome Fagioli era marcato da Mora, piccolo, come dire, parentesi, trovare un difetto alla Fiorentina è impossibile, perché non c'era. La Fiorentina non c'era,
7: quindi non c'era.
6: Può dire questo è il difetto principale? No, non c'era, non si è presentata all'Olimpico. Quindi lo stesso vale, lo stesso discorso. Guardavo Dragusin è stato terrificante. Ma allora tu lo metti contro Malen non è solo un grandissimo bomber, ma Malen è un grande giocatore d'attacco, come lo era Zeko una volta. Malen ha cominciato, visto che Dragusin gli stava addosso, e ha cominciato a portarlo a spasso per il campo. Prima l'ha portato a metà campo, poi l'ha portato sulla destra, e si è aperto una voragine, e Dragusin non lo prendeva mai, non era possibile. Allora lì io credo debbano intervenire i centrocampisti, debba esserci un gioco di scalate, perché se Dragusin esce continuamente dalla linea, che succede? Quello che è successo. Però anche questo, intendiamoci, è una delle tante cose, ce ne sono state troppe. Una squadra morbida, tenera, fisicamente spenta. Cioè per me è stata così brutta che non può essere vera.
5: Falsissima partenza, immagino che poi magari domani in sala stampa con Grosso si tornerà su qualche aspetto di lunedì. Detto ciò, domani un pezzo di storia della Fiorentina, come il Corriere dello Sport Stadio celebra questi 100 anni. Io parlo anche a titolo personale, riferendomi a un pezzo di storia della Fiorentina, perché io in camera mia sono cresciuto con almeno 2 o 3 prime pagine di stadio attaccate sul muro, si gode, così via, post Wembley, tra un Jim Morrison e i Pink Floyd c'erano le paginate di stadio. Un'altra che non dimenticherò mai è, intanto qui abbiamo, per chi ci segue sul canale 92, la prima pagina di domani, che è meravigliosa, Viola 100 e poi tanti protagonisti della storia del club in bianco e nero e in viola. Dicevo, io un'altra pagina non dimenticherò mai è il giorno della chiusura dell'affare di Kanchelskis, perché c'era praticamente solo preso O con 2 O, e c'era questa foto enorme di Cancello così con le braccia aperte, sembrava enorme, di 3 metri. Poi guarda, è arrivato Taribo West
6: quando
5: ci ha devastato tutto.
6: Quando era Sconcerti, il direttore di Stato, ovviamente essendo un ultra della Fiorentina, ha fatto, ti posso dire, la genesi del primo si gode.
7: Mamma mia.
6: Era a Milano la tripletta di Bati, ma io ero a Milano a fare la partita, e chiamo il giornale e dice: ti vuole Sconcerti? E urlava, ha detto, ed erano, la tribuna stampa allora era attaccata alla parte dei tifosi della Fiorentina, ok?
7: Che erano tanti.
6: Che erano tanti, tantissimi. Allora gli ho detto: oh, ma qua? Ha detto: guarda, ma io non voglio, ma secondo me, io sono qui accanto ai tifosi e io il titolo, come titolo farei Godo. E allora lui ci ha cominciato, perché era un genio questo, ci ha cominciato a lavorare, ha fatto si gode, poi si rigode, poi una sconfitta, un pareggio, rigoderemo. Quindi ci ha fatto la serie.
7: Una triade.
6: Ci ha fatto la serie. Allora, domani esce questo supplemento. Su stadio, esce a Firenze e in provincia, e sono 64 pagine. Uff. Le ha curate in redazione Alberto Dalla Palma, che è un giornalista di Firenze, ha cominciato proprio al Corriere dello Sport a stadio con noi a redazione, quando avevamo la redazione in via Condotta, e poi è cresciuto alla città, e dalla città poi è andato a Roma in persona anche lui, e cura questi speciali. Questo l'ha curato chiaramente con grandissimo amore e grandissima passione. L'abbiamo strutturato dividendolo per decenni, cioè ogni pagina, ogni due pagine racconta un decennio attraverso i 10 personaggi più, diciamo, di spicco, che non sono sempre 10 migliori giocatori o allenatori, sono personaggi che hanno fatto un po' di storia della Fiorentina, e quindi sono 100 personaggi alla fine. E ogni decennio c'è anche una stella, cioè appunto abbiamo battezzato 10 grandi della storia: De Sisti, Antonioni, ovviamente il Marchese Ridolfi, perché certo, sennò non saremmo qui, certo, a parlare di Fiorentina, almeno dei 100 anni di Fiorentina sarebbe nata comunque dopo, senza il Marchese Ridolfi. E c'è un pezzo, devo dire, che è quello più a cui io son più legato sicuramente, perché le ultime due pagine sono per Ciccio Rialti,
7: giustamente,
6: perché lui è stato il cantore, è stato il cronista, diciamo le cose tranquille senza esagerare, è stato il cronista, per me il miglior cronista della Fiorentina di quest'ultimo mezzo secolo, e questo pezzo l'ha scritto suo figlio Edoardo, che è anche lui un collega docente, universitario, eccetera, c'era una testa incredibile Edoardo, e ha raccontato il babbo. E accanto c'è un pezzo di Moreno Roggi, che parla di Ciccio, anche lui come l'ha conosciuto, eccetera, e racconta anche all'interno tutta la Fiorentina dei personaggi che meno noti, da Pallino Raveggi a Ernesto Paroli, che era magazziniere, a Sghibbe,
7: certo,
6: eccetera.
7: Figure meno,
6: quindi insomma è una cosa a me io quando l'ho visto sul telefonino in PDF ovviamente mi ha emozionato, sono sincero, io non, tu lo sai, non sono tifoso della Fiorentina, però la seguo da sempre, da prima di essere assunto, quindi fra un po' sarà mezzo secolo, cominciato con la Fiorentina 77-78, e avere questo
7: ormai sei
6: oggi
7: della famiglia.
6: Come?
7: Sei della famiglia ormai,
6: no,
7: degli innamorati di Viola.
6: Tra le altre cose, noi ci abbiamo, quando abbiamo fatto quella reunion, come si dice ora, della squadra dell'82,
7: sì,
6: noi abbiamo fatto, perché l'ultima squadra è arrivata a seconda nella storia, sono più di 40 anni, sono 45 anni che la Fiorentina non arriva
7: non
6: più
7: fa
6: seconda,
7: calcoli
6: e ci ricordiamo bene, tutti, anche i giovani sanno perché arrivò seconda in quel campionato. Ecco, abbiamo una chat con tutti quei grandi giocatori, e io sono sincero, è la squadra a cui io sono più legato in assoluto, perché era una squadra, come squadra, top. Aveva un allenatore che un giorno, Moreno Roggi, mi ha detto: sai cos'è Picchio? Picchio è stato un grande giocatore, è stato un grande allenatore ed è una grande persona. Preciso, ecco, ha detto tutto, la definizione, e ho potuto conoscerlo e stare accanto a lui e vivere quella stagione e anche quelle successive, perché quel gruppo c'è il capitano, perché c'è Pecci, c'è Bertoni, c'è Contrattra, ci sono tutti, c'è Giovanni Galli,
7: parenti, poi
6: non so se posso
7: rimasti
6: dare notizia, perché sulla chat è diventato nonno Giovanni.
7: Auguri, una bella notizia, così
6: dobbiamo da fargli gli auguri, complimenti gli auguri a lui e Anna, sua moglie,
7: assolutamente,
6: ai nonni,
7: E quindi ecco, sono legato.
6: Era tutta un'altra storia, chiaramente.
5: Ma
6: il calcio,
5: poi
6: no?
5: Immagino che tu abbia visto anche, io ribadisco, entrare proprio nel tessuto cittadino, nella storia della Fiorentina, anche Corriere dello Sport Stadio, perché il quotidiano sportivo che però racconta la Fiorentina al cospetto della Gazzetta, al cospetto di Tutto Sport, per chi anche come me da tifoso ha vissuto quei decenni, Corriere dello Sport Stadio era il nostro giornale, quotidiano sportivo, ma le compri stadio, certo, perché parla di Fiorentina, di certo non mi dare Tutto Sport,
6: cioè, quella,
5: e con ovvio. Tutto il bene la Gazzetta, però la Gazzetta era quella che arrivavi a pagina 20 e dicevi, cioè, ma la Fiorentina non c'è mai. Io invece, cioè, il quotidiano sportivo appunto si gode e bafi così a Wembley.
6: E devo dire, ci sono stati tre direttori di stadio che hanno dato più Mario Sconcerti, chiaramente, Italo Cucci è stato quello, certo, che quando la Fiorentina è diventata Florenza Viola ha chiamato me, e lui era direttore, ha chiamato me e Ciccio e ha detto: non vi azzardate a scrivere Florenzia Viola, ho detto Fiorentina Viola, Florenzia Viola. Non vi azzardate a scrivere Florenzia Viola, per Fiorentina. Noi è Fiorentina.
5: Bello.
6: E questo, e ora,
5: e dice tutto.
6: E ora Ivan Zazzaroni lo stesso, perché anche se purtroppo per lui è tifoso del Bologna, però è uno che ha stadio, questo stadio è nato nel 45 e dopo pochi mesi è diventato, un anno diciamo, era il giornale di Bologna, chiaramente dell'Emilia, è diventato il giornale dell'Emilia e della Toscana, e Firenze, la Fiorentina, era chiaramente il riferimento. Quindi queste 64 pagine che sono piene di fotografie, di storie, insomma, ti posso dire, ha scritto Francesco Censini, ha scritto Andrea Lo Sapio, ha scritto Max Gazzè, detto Alessandro Di Nardo.
5: Ah ecco, dicevo, da quando Gazzè si è occupato Di Nardo,
6: guarda,
5: sì,
6: Max Gazzè,
5: nostro fulano.
6: Hanno scritto tanti bravissimi colleghi, anche perché 64 pagine,
5: tanta roba,
6: è tanta, e Alberto Dalla Palma l'ha redatto e l'ha costruito veramente bene. Ti ho detto prima, io sono emozionato, io ormai sono in pensione da 8 anni, però stadio ce l'ho dentro, è inutile,
5: certo,
6: che
5: certo
6: venga fuori tanti discorsi, stadio ce l'ho dentro e non riesco a farne a meno in edicola. Io prendo il giornale, ovviamente non lo guardo sul computer, e questa ho detto, parlando con amici, che è un regalo che facciamo ai tifosi, devo dire è un regalo che hanno fatto a me, perché lo sento come un regalo anche per me, perché è veramente, io spero che domani i lettori possano apprezzarlo, perché è veramente bello, è una ricostruzione, ci sono dei momenti belli. Giacomo Guerrini ha fatto anche lui in questa avventura, ha fatto il pezzo su Picchio De Sisti e il pezzo su Prandelli. Vi consiglio di leggerli subito, perché sono veramente, sono di cuore, ecco.
5: È il tuo momento clou, il tuo, so che è impossibile trovarne solo uno nei tuoi anni di esperienza, anche nei 100 anni di Fiorentina, ma tu dovessi provare proprio ad arrivare al,
6: guarda,
5: momento emozionalmente più forte.
6: Io l'unico rimpianto no, perché oggi faccio 68 anni, quindi non è che meglio, ma ricostruendo anche questa radio, tutta la storia della Fiorentina, è non aver vissuto, ovviamente non potete, gli anni 50 e 60, gli anni 50 e 60 di questa
5: dominio
6: squadra. Io credo, quando vedi, dici, va via Juligno, no, ma come va via Juligno? Juligno è stato, era
5: sì,
6: a livello di Maradona di quei tempi. E che arriva Amrim, cioè è come dice, va via Baggio, ah sì, e che arriva Messi, ma vabbè, ecco, questo era quella scappa, ha vinto, ha perso, è arrivato 4 volte seconda in un paio di occasioni, proprio le hanno soffiato anche allora lo scudetto, ha avuto dei giocatori straordinari, ha avuto quella, la squadra a cui sono più legato, te l'ho detto prima, cioè ci sono stati tre momenti. Io non mi sono legato al colore viola, mi sono legato
5: al gruppo,
6: anche a chi li guida,
5: anche perché lo dico con tanta invidia, facendo questo lavoro si poteva entrare. Immagini oggi un collega che ha una chat con i calciatori.
6: Sì, sì, no, ma te l'ho detto prima, ho fatto una parentesi rapida, era tutto un altro mondo, quindi però mi sono legato a quella Fiorentina lì, sicuramente, anche perché mi ha salvato la vita, in senso di vita, no, che ho rischiato di morire, ma mi ha salvato la vita perché il direttore del Corriere dello Sport era Tosatti. Quando mi ha assunto nell'81, io ero destinato a Milano. Pensate, ora avrei un figlio e dice: "Uè, papi", sarebbe stata una disperazione per me. E invece la creazione, per quello voglio bene, molto bene a Ranieri Pontella, anche se ha venduto Baggio, ci picchia a lui, perché la nascita di quella squadra, Tosatti mi chiamò un giorno e disse: "Guarda, allora facciamo così, aspetta un anno, perché la Fiorentina ha preso Graziani, Pece, quindi magari fa, ecco", e mi ha salvato, sono rimasto a Firenze, quindi, e poi sono rimasto legato a altre due Fiorentine, quella di Ranieri con Rui Costa, Bati, che è stato l'ultimo periodo in cui si poteva, e a quella di Cesare Prandelli, perché Cesare è una persona unica, che rispecchia quello che ha detto Moreno su De Sisti, tranne la prima parte: grande giocatore, no.
5: Dai, via.
6: No, lo salvo. No, un buon giocatore. Dai.
5: Beh, insomma, ragazzi, io me lo sono trovato davanti un anno e
6: ma era molto tecnico, molto. No, senza dubbio. Ma ci vogliamo, fermiamoci a buon giocatore. Picchia campione d'Europa, picchia campione d'Italia, picchia e picchia vice campione del mondo, e ha giocato contro Pelé. Via. Dai, se no.
5: Se ce l'abbiamo, ve la facciamo rivedere ancora. Viola 100 domani in edicola insieme al Corriere dello Sport Stadio. 64 pagine dedicate al centenario, con i volti tra i più belli della storia: Bati, De Sisti, Baggio, Antognoni, Juligno, Astori, Pesaula, Amrin e Ferrero con Montuori. Rui non c'era verso di mettere. Rui è più forte di me, non lo vedo, andavo subito a cercarlo. Va bene, ma questi sono livelli altissimi.
6: Ci poteva stare benissimo anche lui.
5: Va bene, Alberto, complimenti.
6: Grazie a voi.
5: Domani ovviamente lo leggiamo con molto piacere, grazie per essere stato con noi, e a presto, Alberto.
6: A voi. Ciao,
5: Polverosi, break, e tra poco torniamo, ultima parte di Palla al Centro.

0: di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, una domanda: come la spiegate voi che il centravanti della nazionale italiana, perché per ora è lui che 2 anni fa ha fatto 25 gol, non abbia nessuna richiesta da mandare nessuna squadra europea, nemmeno dall'Arabia stavolta, cioè nessuno, non l'ha cercato nessuno, solo il Como, cioè lui si rende conto di questo, non ne stava cercando da nessuno, oppure non lo sa? Questo io me lo spiego, perché sennò sarebbe un giocatore da 70 milioni. Non riesco a capire io come mai non lo vuole nessuno. Ciao Andrea.
3: Buon pomeriggio ragazzi, ma un allenatore si presenta come giocatore, ha fatto il rigore del mondiale, poi se la fa addosso a Roma, cosa ne pensate? Mette Dodò e crea un disastro a sinistra con Gian Mario cioè che è un destro, ma e Zirze? Mi sembra un buon giocatore, ma non adatto alla Fiorentina, a questa squadra, a come è stata ideata.
4: E basta, con questo fagiolo in mezzo a campo, e farlo in Honduras non duro mai, ci vuole gente ora, gente dente si sa, sono 2 mesi giocatori, da dopo lavoro ferroviario.
5: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma io lo ripeto allo sfinimento, occhio a Thiago Motta, al di là della cosa che vuole essere anche un po' una provocazione, anche l'acquisto di Zirkzee, che a me piace, che con Thiago Motta ha fatto le fortune del Bologna, io continuo a vedere delle incongruenze paurose, cioè il mercato di Paratici è totalmente in antitesi con la filosofia di gioco di Grosso, quindi io non mi capacito di come queste due persone non stiano correndo sullo stesso binario, sembra che lo facciano apposta, e anche la formazione che poi ha messo a Roma Grosso va in quella direzione.
6: Buongiorno, allora, una volta c'era il centravanti, l'ala sinistra e l'ala destra. Il centravanti possibilmente segnava e poi qualche gol li faceva sia l'ala sinistra che l'ala destra. Adesso noi abbiamo tolto un centravanti da 35 gol in 2 stagioni, e la seconda stagione l'ha giocata a metà, e abbiamo preso uno che arriva a malapena a 10 gol. Ma si salvi chi può, Walter da Roma.
7: Ragazzi, ora su Transfer Market lo dà 50% Fiorentina, 50% Juve. Anche solo per le palle alla Juve, ora va preso.
8: Buonasera ragazzi, Zirkzee sarebbe veramente un bel acquisto, perché è un giocatore, anche se non garantisce probabilmente la doppia cifra, però ecco, bisogna entrare nell'ordine di idee che i gol vanno un po' spartiti fra Mastantuono, Pellegrino, perché il gioco sarà completamente diverso. È un gran bel regista avanzatissimo Zirkzee, e quindi lì bisogna che sia Grosso che si metta nelle condizioni di far fare i gol anche a altri, perché se no si potrebbe andare incontro anche a aver bisogno di una riserva di Pellegrino, proprio perché non gli puoi dare la responsabilità tutto l'anno di giocare titolare, ecco. Comunque tutto sta in Grosso, perché a Roma dopo 2 mesi di preparazione si è visto veramente il nulla. Saluti, Marco da Firenze.
9: Ma io sono più preoccupato per Paratici, che viene da un fallimento clamoroso a Tottenham e da un mercato a dir poco disastroso con la Fiorentina a dicembre. Io prima di incensarlo aspetterei, facciamolo lavorare, però non sono un grande sostenitore di questo DS, aspettiamo.
10: Raffica di note audio, raffica di pareri, tra loro anche contrastanti, alcuni dei quali, consentitemi, forse un filo prematuri, perché poi ragazzi alla fine mi avete sentito, ho stato critico anch'io sul lunedì, sulle scelte, su un certo coraggio che non si è visto, ma lo ripeto, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, ma comunque lo ripeto, dare giudizi oggi sull'allenatore o comunque anche sul mercato, che comunque non è finito, perché oggi è il 27 agosto e c'è da arrivare a martedì 1 settembre, lascia assolutamente il tempo che trova. Dopodiché, per rispondere al volo alle varie domande, beh, insomma, come mai nessuno richiede il centravanti della nazionale italiana al di là del Como, che comunque è una squadra che va in Champions, e anche perché perché la nazionale italiana è in grande difficoltà è perché Ken certi limiti anche caratteriali dimostra di non volerli troppo superare. Dopodiché capisco sicuramente, lo dicevamo anche con Alberto Polverosi, le eventuali preoccupazioni, perché in termini numerici Zirkzee ha quegli 11 gol che ricordavamo nell'anno di Bologna da prima punta, e però per esempio con la maglia del Manchester United sono tutt'altri numeri. La Fiorentina comunque perde un attaccante da 35 gol in due stagioni e dovrà gioco forza pescare qualche gol o dagli esterni o, se giocheremo con due tre quarti dietro alla punta, magari da Mastantuono, da Gudmundsson e appunto eventualmente anche da Zirkzee, che non è propriamente la prima punta, anche se poi lì ci mettiamo nelle mani di Grosso e cercheremo di capire. Aggiornamento volante che prosegue lungo la strada della cessione di Ken al Como, lo dà anche Fabrizio Romano, aggiungendo cifre ad un accordo sostanzialmente raggiunto: 10 milioni di prestito, quindi oneroso 10 milioni subito, un obbligo di acquisto da altri 25 milioni di euro garantiti, e quindi siamo a 35 più i 5 di bonus per Moise Ken, che come abbiamo capito da ieri voleva solo il Como, quindi operazione complessiva da 40 milioni di euro. Nel frattempo su Zirkzee vi dico che la Fiorentina è al lavoro, ma anche che la concorrenza c'è, la Juve si è un po' defilata, ma potrebbero esserci altre squadre, quindi ancora sul fronte Zirkzee la fumata bianca non appare. Per quella tra il Como e Moise Ken invece ci siamo assolutamente. Introduco più che volentieri anche Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
11: Eccoci. Giorni elettrici, giorni elettrici.
10: Sì, perché allora, stamattina hai parlato di Pellegrino, sono passate quante? Meno di 7 ore e adesso c'è da parlare di Ken, Como, la formula, ma anche eventualmente Zirkzee in viola.
11: Sì, però Tommaso, è evidente che oggi Pellegrino è ancora più importante, no?
10: Di prima punta c'è solo lui.
11: Ora c'è solo lui, a dire il vero non c'è nemmeno una riserva in questo momento, e quindi o lui o lui. E quindi speriamo di non aver, intanto speriamo di non aver sbagliato Pellegrino. Ecco, questo credo sia la prima riflessione, perché ora diventa una necessità non averlo sbagliato. Poi guarda, io sono molto più vecchio di tutti voi, per cui ne ho viste di tutti i colori. La storia di Ken entra nelle brutture, no, del calcio di Firenze, sì. Perché è arrivato da uomo da zero gol, disperso nel nulla, un Balotelli, un nuovo Balotelli, l'abbiamo fatto diventare il centravanti della nazionale italiana, ci ha fatto divertire, gli abbiamo dato di nuovo anima e colore. Sentirsi presi in giro, volevo dire un'altra parola, ma siamo in fascia protetta, da uno che abbiamo restituito alla vita calcistica, anche no, eh? Allora, è vero che la riconoscenza è una parolaccia nel calcio italiano, però c'è un limite anche alla vergogna. In questo caso ti devo dire che Ken mi sembra sia andato ai limiti della vergogna, te lo dico con grande franchezza e anche con grande delusione, perché un po' mi ha fregato Ken, ti devo dire la verità, mi sembrava che non che fosse quantomeno rispettoso di chi l'ha restituito al mondo calcistico. Niente, va bene, quindi se è questo può levarsi dalle scatole tranquillamente, non c'è problemi. Lui vergognoso, gestione si può dire non ottimale di questa vicenda,
10: ma io la vedo come te.
11: Perché non si arriva al 27 di agosto con questo scenario, per cui se hai un direttore bravo lui le deve anticipare queste cose, le deve portare in una tempistica più corretta, perché questa è una storia che ci fa male. Come ho detto stamani, da storie così non esce nessuno vincitore, no? Abbiamo preso i soldi pochi, comunque abbiamo, diciamo, giusti, ma niente di straordinario per questo giocatore. Non abbiamo in questo momento un'alternativa, chiunque arriverà non sarà un giocatore come Ken, quindi questo obbligherà Grosso a fare un'ulteriore strambata su un progetto tecnico, io l'ho nel cuore questo allenatore, perché ogni giorno succede un qualcosa e tutta l'area appunto come l'ha fatto.
12: Sì, sì.
11: Quindi vergognoso Ken, non bene la società, quindi non bene Paratici, e speriamo che poi ci sia il finale che piace a tutti e che ci fa tutti contenti. È evidente che se dovesse arrivare il Zirkzee, che a me un giocatore piace molto, ma se prima Tommaso dicevamo diamo tempo a Grosso, ora è un dovere dargli tempo, perché con Zirkzee, che non è una prima punta, c'è da ricostruire tutto un progetto tattico, perché poi se a questo punto il tuo centravanti è Pellegrino, c'è da costruire una squadra per Pellegrino, e per il momento mi affido a te che sei la parte tecnica di palla al centro. Non mi pare che ci sia una squadra che abbia sia costruita per Pellegrino, c'è gente che arriva sul fondo, fai cross,
12: no, proprio no,
11: quindi siamo proprio all'antitesi.
12: Sì,
11: siamo con giocatori che amano stare in mezzo al campo, quindi Zema, Santuono, Attà, Gudmundsson, cioè, quindi c'è proprio da ridisegnare una squadra. Guarda, paradossalmente potrebbe nascere una squadra che potrebbe, la più logica potrebbe essere ancora senza Pellegrino, con non so, Zema, Santuono e Gudmundsson con un falso 9, cioè con tutti i giocatori di tocco.
10: Sì, sì, 4-2-3-1, sa chi l'ha scritto. E poi sarà una coincidenza, Luca, ma continuano ad arrivare messaggi che tirano in ballo Thiago Motta, come dire, no? Sembra quasi una squadra da affidare a un Thiago Motta che non ha un grosso da tridente, da 4-3-3, da blocco anche abbastanza basso.
11: Sì, però se giochi 4-2-3-1, che potrebbe essere anche uno sbocco, anche se poi chi fa il centravanti nel 4-2-3-1?
10: O Pellegrino, o se no, io tutto,
11: ma se giochi
10: o Zirze.
11: Sì, però se giochi con Mastantuono, Zingide, Gudmundsson, Pellegrino, Valdepeñas, Joao Mario,
10: sei molto sbilanciato,
11: cioè, è il settimo Cavalleggeri, poi
10: bello, si diverte. Però sì, hai ragione.
11: Non c'è che gli avversari, io nel senso, si fa chi segna di più, ma è anche una partita divertente. Cioè, non lo so, sono molto imbarazzato, cioè, ma un po' fregato, Ken, ti devo dire la verità, ma fregato, ti devo dire quegli occhioni lì. Ci eravamo già passati con Vlahovic su questo giochino. La 9, aveva voluto la 9, no, ti ricordi se abbiamo detto nei giorni scorsi, ha voluto lui la 9 perché voleva inserirsi nella galleria dei grandi centravanti della... c'è un po' questo per il culo, possiamo
10: sì,
11: dire.
10: Io sai, in realtà ho sempre avuto un punto di vista un po' più distaccato su di
11: sì, lo so,
10: insomma, meno
11: più realista, più realista e meno romantico, qui sto invecchiando, vedrai, mi incogliere anche te. E quindi ora ci vuole un po' di fortuna, perché sabato una partita va vinta in tutti i modi, e quindi non è facile giocare la partita sabato in queste condizioni, non è facile. Speriamo arrivi Zirkzee, perché Zirkzee è un valore alto, anche se ha fatto bene un anno, benissimo un anno a Bologna, ma comunque mi va bene Zirkzee. Ma poi c'è proprio da inventare una squadra, e qui serve coraggio, quindi serve un allenatore coraggioso, serve una società che sostenga un allenatore coraggioso, perché praticamente rischiamo di dare un calcio nel sedere a 2 mesi di lavoro e ripartire da zero con un'idea di calcio nuova. Tu dici 4-2-3-1, ma 4-2-3-1 non hai poi l'altro due, cioè Ulai può essere Ulai Fagioli, ma un po' rischioso, cioè senza, non lo so, c'è proprio, guarda, diamo tempo a Grosso e devo dire, io continuo ad avere grande stima in Paratici, però questo finale di mercato lui ora ci vede
10: meno programmazione, Luca, sì, cioè come se stesse reagendo alle difficoltà del momento senza un piano B troppo avviato.
11: No, più che altro la sensazione è che le stia subendo le difficoltà del momento, ecco. Cioè, per quante volte abbiamo detto, cioè Ken, se lo vuoi dar via, lo devi dar via in un tempo diverso, no? Dice, ma sai, io ho resistito, prendo 60 milioni, bravo. Ma se resiste, ne prendi 35 più 5 di bonus, magari lo potevi vendere 10 giorni fa per 5 milioni in meno, ma almeno avevi 10 giorni di tempo per costruire la squadra, no?
13: C'è, c'è, c'è.
11: Cioè, non sono quei 5 milioni che spostano la differenza, se te poi oggi ti ritrovi a andare a giocare una partita che diventa già una partita importante per la nostra stagione. Abbiamo un solo attaccante, tutto da verificare, con una squadra non costruita per lui, non c'hai ancora un attaccante esterno, no?
10: Sì, e sugli esterni siamo fermi, eh? Ora c'è questa idea Gie del Torino, però poi vedi che Poku oggi per esempio è stato ufficializzato. Io credo che anche quello sia stato un imprevisto che non avevano messo in ponte, che gli ha creato più di un problema, perché ma almeno un Poku l'esterno, un esterno ce l'avevi.
11: Sì, ma soprattutto Tommaso, noi abbiamo sempre riconosciuto a Paratici questa grande capacità di variare il tema in un lampo, no? Cioè avendo pronto tutto, sì. D'accordo? Questo è quello che ci aveva colpito. Allora, perdi Poku, ma io sinceramente io non mi sparo una rivolvere alla senso, ho perso Poku. Può essere un progetto interessante, ma insomma non è niente. Però un minuto dopo ha perso Poku, un aspetto l'ho reso.
10: Sì, certo.
11: Non un giorno dopo, un minuto dopo. Perché se non è così, allora vuol dire che te hai battezzato male un'operazione. Mm. Perché, cioè, ripeto, ma noi iniziamo a testare a giocare una partita complicata.
10: Sì, sì, è così.
11: E si va a giocare a oggi, cioè a quanto manca? 48 ore, perché sono le 4. Più o meno a 48 ore non abbiamo ancora un attaccante esterno e abbiamo un solo attaccante. No, ragazzi,
10: sì,
11: siamo di problemi, però ragazzi, noi ne abbiamo troppi di problemi e non posso accettare il principio elementare che è un anno di transizione, no? Perché sennò poi dopo si passa questo principio, allora è un anno, ma non può essere un anno di transizione quando spendi 120 milioni sul mercato. Non può essere, no?
10: No, e poi soprattutto, ecco, questo sì, un po' sorprende tanto anche me, questa virata netta a livello tattico, e insomma, perché si va sempre più verso comunque più trequartisti che non esterni. Bravo. Dietro alla punta, al di là del centrocampo. E una Grosso ha sempre puntato sugli esterni, insomma.
11: Esatto, una squadra di trequartisti quando te hai un centravanti che è un centravanti che ha bisogno di cross.
10: È un po' sì. Sì.
11: Che non torna nulla, no? Cioè non torna all'oggi, cioè la malconcia e improfondibile Lazio. Comunque arriva un centravanti e prende fino a Monti, che sai a me non mi piace. È riuscita a raccattare Frattesi, cioè pochissime cose, ma con un minimo di criterio, no? E non hanno nulla, non hanno negli occhi per piangere. Io dico, questa vicenda qua, anche io mi aspettavo che oggi contemporaneamente, ma c'è ancora tempo, uscisse Ken, entra uno. Cos'è che lega Tommaso, te che hai competenze tecniche, cosa lega Beto a Zirkzee?
10: No, sono due profili molto diversi. Beto può essere cercare nulla, cioè in Beto ricerchi la profondità e la fisicità di Ken, con Zirkzee cambi, esatto, completamente strada, vai sulla tecnica, palla a terra e così via.
11: Ma te dici 4-2-3-1, guarda.
10: O 4-3-2-1, quello attuale.
11: 4-3-2-1 con magari Zirkzee e Mastantuono dietro a Pellegrino, poi però devi avere due terzini che ti fanno la fase, anche la fase difensiva, per quello che abbiamo visto, però la Roma sugli esterni ammazzerà tutti, però non lo so, sono un po' disorientato, un po' confuso. Se tutto questo fossimo al 10 d'agosto lo troverei normale, ma siamo al 27 d'agosto, abbiamo perso una brutta partita e questa non incide sul campionato, ma incide sull'umore, sullo stato d'animo, sulla pressione, Soprattutto perché la società sostiene che non ha problemi di soldi. Allora, se non hai problemi di soldi.
10: Sì, sì, il problema secondo me, Luca, è che lì o avevi una situazione avviata, ora ti devi adeguare a chi c'è disponibile, e Beto è un attaccante che l'Everton cede, Zirkzee è un attaccante che lo United cede.
11: Ma c'è un attaccante, cioè, che hanno fatto male.
10: Sei a guardare chi è tendenzialmente sul mercato. Ieri non a caso abbiamo raccontato anche un sondaggio e basta, ma per David della Juve, altro nelle valigie in mano.
11: Guarda, quello sono amici miei che sanno il disastro di David alla Juve, quello non ci credo, cioè questo diventa proprio ovviamente, perché te hai un quadro generale, ma li trovo impreparati.
10: Un po' sì, un po' a reagire sul momento, ecco, come capitava prima.
11: E poi a questo punto vai a cercare giocatori che escono da brutte stagioni, no?
10: Sì,
11: cioè, vai a cercare chi resta.
10: Certo.
11: Cioè, il Como, che per carità sono ricchi, ma anche noi diciamo che siamo ricchi. Il Como, ragazzi, voleva Kane e l'ha preso. Si può da fare, ragazzi, si può girare come si vuole. Ma... ecco, noi sapevamo che potevamo perdere Kane, probabilmente non, all'interno del gruppo non ci sono. Ma chi volevamo? Ecco, la domanda che mi faccio io: chi volevamo al posto di Kane? Perché ne abbiamo sentite troppe, ne abbiamo sentite di tutti i tipi, e ti vai a coprire con Pellegrino, che è un giocatore che funziona all'interno di un'idea di calcio che non è proprio collegata a quello che per ora è la campagna acquisti della Fiorentina. Quindi anche lì sembra più che hai preso l'occasione più che sviluppare.
10: Sì. Sì.
11: Un progetto. Comunque, ragazzi, che dobbiamo
10: sei dire? Giorni alla fine del mercato, sì, ancora,
11: e soprattutto ancora, non vorrei che passasse da, cioè, che fossero in questo momento, dal mio punto di vista, fosse prioritaria, diciamo, questa società presa in contropiede, no? La priorità è un giocatore che si è portato molto male, che dopo un anno fantastico completa 12 mesi da incubo, perché ci sono dentro tutti e 12 mesi. Da un punto di vista umano non ho nessun tipo di rimpianto, da un punto di vista tecnico sì, ma dal punto di vista umano non ho rimpianti, perché non ha fatto niente perché giustificasse un rimpianto. Arrivederci Ken. Però ecco, ora aspetto con grande curiosità questo, cioè io con Ken mi ero sbilanciato dicendo che con il Ken di 2 anni fa questa Fiorentina potrebbe essere da 5° posto, ora blocco tutto, fermo i motori e aspetto di capire il mercato complessivo per capire quale può essere in partenza, a mio giudizio, il collocamento di una squadra che oggi non è da 5° posto. Questo momento non ha nemmeno l'assetto in questo momento, la verità, ecco, cioè oggi
10: vediamo, sì.
11: Ne vedo 6 più forti.
10: Luca, grazie, ci sentiamo.
11: Va bene, ci sentiamo domani.
10: Volentieri. Ciao. Grazie a Luca Calamai, e c'è assolutamente da restare in attesa alla finestra per capire le evoluzioni di una giornata in cui, ve lo ripeto, sul fronte Ken, Como ci siamo per 10 milioni di prestito oneroso immediatamente da pagare, altri 25 di riscatto obbligatorio più 5 di bonus, operazione da circa 40 milioni, con la Fiorentina che resta al lavoro su Zirkzee per un altro prestito a 5 milioni subito e un riscatto al di sopra dei 20-25 milioni di euro, forse qualcosa di più. Ma i Viola seguono anche in GIE esterno del Torino, che per la verità era stato trattenuto in Piemonte dopo un'offerta dell'Ipsia da 12 milioni, quindi insomma anche lì c'è un po' da attendere. Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini tra pochissimo vi aggiornano ulteriormente sul mercato qui a Radio Firenze Viola. Viola, dove poi proseguiamo anche con Giacomo Galassi dalle 17, dalle 19 con Fabio Ferri quasi ufficiale, stasera come ogni giovedì anche la finestra dedicata alle ragazze, Viola con Claudia Marrone, l'altra metà della Viola fino alle 21, quando poi ritroverete Extra Viola, quindi aggiornamenti garantiti fino alle 21.30 su tutto ciò che riguarda la Fiorentina, di cui si occuperà anche Lady Radio con musica, informazione e altri aggiornamenti dalle 18. Lady Radio e i suoi ascoltatori qui a Palla al Centro li ritroviamo domani puntuali dalle 14. Buon proseguimento di giornata e occhi aperti sul mercato, perché sta uscendo Ken e potrebbe arrivare Zirze. A domani.
0: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Nick, notizie, analisi, curiosità.
14: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
13: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
15: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
16: Eccoci qua, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, insieme fino alle 17, Niccolò Santi che vi sta parlando, e c'è anche il dottor, professor, direttor Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca!
17: Nero verdi, siamo forti, siamo grandi, voglio dire, tra poco forse si vende anche Torsved, dopo, sì, dopo Pinamonti, quindi anche oggi giornata lunga, campale.
16: Ma a chi?
17: Al Mapei, forse a voi.
16: Ah sì, alla Fiorentina?
17: A voi della Fiorentina.
16: Pista
17: forse,
16: calda.
17: Pista calda, pista semicalda, pista tiepida,
16: bene,
17: te
16: bene.
17: Caldo, Luis Laserpe, Ernesto Poesio.
16: Gol.
17: E Francesco, benvenuto.
16: Benissimo.
17: Bene.
16: Allora, bene, bene, bene, abbiamo iniziato alla grande, calciomercato che si è infiammato, la Fiorentina che cede Moise Kean al Como, ora facciamo tutto il riepilogo del caso, anche perché di mezzo c'è Joshua Zirkzee.
17: Ce l'hai fatta, eh?
16: Finalmente
17: ce l'hai fatta, Niccolone nostro.
16: Sì, sì.
17: Allora, guarda, martedì siamo fuori.
16: Ok.
17: Mercoledì ci si trovano in Viale dei Mille, pizza a taglio,
16: va
17: con
16: bene.
17: Acqua, tutto da sporto, eh?
16: In Viale dei Mille, ok.
17: Sì, perché siamo riusciti, insomma, ci ha telefonato il procuratore di Kean, ci ha detto: guardate ragazzi, ottimo lavoro, per cui come da promesso le vostre commissioni sono due pizze a taglio
16: e due
17: bottigliette d'acqua frizzante.
16: Noi ce l'abbiamo fatta, arrivano tutte le commissioni del caso, i bonus eccetera, Moise Kean andrà al Como.
17: Sì, guarda, mancano solamente gli ultimi dettagli, perché stanno,
16: le cifre
17: sì, le cifre sono quelle, no, voglio dire, poi possono essere scomposte e ricomposte,
16: insomma 40 complessivi.
17: Totale, secondo me la base fissa oggi è 35, che poi sia un prestito oneroso a 10 con l'obbligo di riscatto a 25 cambia poco, perché comunque è sempre un titolo definitivo alla fine. Però quello che c'è da valutare è che stanno praticamente definendo sono i bonus, ovvero che la Fiorentina potrebbe chiedere un altro paio di milioni di euro di bonus, in modo tale da far sì che quelli precedenti fossero più semplici da realizzare per arrivare a 38 sicuri, tanto per capirsi.
16: Quindi complessivo sarebbe 40?
17: Secondo me l'obiettivo è arrivare quasi a 40 certi, non faranno saltare ovviamente l'operazione se non si sarà a questo punto, però stanno cercando di alleggerire il più possibile i bonus per far sì che magari la Fiorentina 37-38 milioni sicuri li abbia in tasca. Però questo non mette in discussione assolutamente nulla, l'operazione si farà, Moise Kean sarà un nuovo giocatore del Como e ci sta che anche stasera parta per Como.
16: Bene, quindi dovrà sostenere le visite mediche, buona fortuna, speriamo bene, perché insomma anche le visite per quello che ci facevano filtrare da Como,
17: sfortuna,
16: noi raccontiamo la verità, ecco,
17: Lo so,
16: sono una fase importante, un elemento importante per la buona riuscita di questa trattativa, che comunque è tutto intavolata, è tutta fatta.

0: 3.000 persone che hanno avuto il buon, diciamo, come si dice, la voglia di leggermi, no? Ecco, e ho raccontato esattamente come sono andate le cose. Comunque c'è anche il contatto tra Paratici e Zirkezé, che si sono risentiti ancora una volta, e oggi le cifre a cura di Niccolò Ceccarini ci ha, insomma, informato che c'è un prestito oneroso a
1: 5 milioni di euro per Zirkezé, e poi stanno lavorando sul diritto di riscatto.
0: Ok, pagato 42,5 nel 2024 Zirkezé.
1: Sì, io credo United. Che chiederanno un diritto di riscatto molto alto, però la fortuna della Fiorentina è che il diritto di riscatto alto non implica poi che tu debba necessariamente andare ad acquistarlo, per cui se anche loro lo mettessero abbastanza alto, la Fiorentina comunque avrebbe in prestito oneroso per 5 milioni di euro un giocatore che a Bologna aveva fatto molto bene, che purtroppo per lui e a Manchester non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Nel frattempo sta chiamando Alessio Dellungo, questo te lo volevo dire perché è importante anche dare una notizia di mercato in diretta. Alessio Dellungo forse vuol dire che ha rescisso col Bagnaripoli.
0: No, magari c'è Pinamonti di mezzo, vai a sapere, non lo so.
1: Avrà rescisso lui col Bagnaripoli, perché lui è il nuovo centravanti del Bagnaripoli. Cioè giro di attaccanti finalmente si completa.
0: C'è il tassello
1: Kenal
0: finale.
1: Kenal Como, Zirkzee alla Fiorentina e Dellungo a Bagnaripoli.
0: C'è un effetto
1: domino. È stato
0: domino.
1: Veramente un effetto domino incredibile, perché se non c'erano i primi due non si faceva nemmeno Dellungo a Bagnaripoli.
0: Sì, è vero, è vero. Bene, allora noi ricordiamo anche i numeri per interagire con noi: 348-75-13933. Vi aspettiamo con messaggi scritti e vocali, e poi soprattutto intervenite in diretta: 055-77-111-71. Vi aspettiamo per commentare insieme questo switch, diciamo questa sliding door. Cioè va via Ken, arriva Zirkezee. Detto questo, noi siamo in diretta anche sul nostro canale YouTube, e il titolo è proprio questo: Fuori Ken, dentro Zirkezee, gli aggiornamenti. Io volevo anche capire qualcosa sull'ingaggio, perché intanto ieri i colleghi di Sky ci hanno informato che Ken guadagna 6 milioni netti.
1: Fatti bene.
0: E sì, insomma, qui c'è una milionata e mezzo di differenza.
1: Sì, tra l'altro però lui, voglio dire, quando poté usufruire, mi sembra, del discorso, no, che era andato all'estero e era rientrato in Italia, quindi c'era una tassazione favorevole per quanto riguarda il lordo della Fiorentina, ma anche Joshua andrebbe a guadagnare intorno ai 5,
0: Quindi, perché lui prende 3,5 più 1 allo United, e sono 4,5.
1: Dove non c'è United, è bello, però finalmente lo United ha un senso in questa trasmissione.
0: Sì, è vero.
1: Ce l'abbiamo fatta anche questa, lo United.
0: No, mi ha fatto ridere il 3,5 più 1, che sembrava un'altra cosa, insomma, la scena famosa.
1: Esatto. Tra l'altro c'è Marchino De Micheli, inviato di Sky, che è lì fuori,
0: Dove?
1: È lì fuori, vicino. Come? Vabbè,
0: Como. Grande Comasco lui, ci ha fatto un fantacalcio e lui ha preso tutti quelli del Como.
1: Sì.
0: Fece anche bene, insomma.
1: D'altra parte, non è bravo, è bravo.
0: Sì. E quindi abbiamo detto delle cifre, quanto più o meno 5 milioni è quello che la Fiorentina darebbe a Zirkzee.
1: Secondo me si va verso quella cifra lì, io non credo si vada, cioè 4,5-5, ecco, io non credo si possa fare diversamente, però ora aspettiamo, perché vediamo poi. Io sono molto curioso di vedere nel corso di questo pomeriggio come si evolvono le cose, perché la logica naturale di quello che accadrà è Ken al Como con la Fiorentina, che contestualmente va in definizione dell'attaccante al posto di Ken, che oggi è sicuramente
0: Zirkzee.
1: Joshua Zirkzee.
0: Bene, perfetto. Poi parliamo anche di tattica, perché evidentemente cambierà qualcosa.
1: Ma io non sono all'altezza.
0: No, ma infatti parlatene voi, visto che nemmeno io lo sono, qui in studio, insomma, ascoltiamo, va bene?
1: Certo, voi se volete parlare di anche di cucina, perché vi segnalo, ragazzi, che quando ci siamo sentiti con Niccolò Santi intorno alle 14.40, l'argomento non era Kenal Como, non era Zirkzee alla Fiorentina, ma era una pasta asciutta al pesto con pachini e...
0: No.
1: Pachino? No.
0: Devastante, pasta asciutta al pesto me la sono fatta oggi, con i cubetti di tonno affumicato. Buonissima.
1: Ma buonissima, cioè incredibile.
0: Pazzesco.
1: Ma l'hai mangiata tutta te?
0: Sì, ho
1: non
0: fatto
1: duetti. Non hai condiviso nessuno?
0: No, duetti.
1: Ma perché mi sembra ci fosse il 50% sulla futura mangiata da parte di un altro che si era inserito nell'operazione. Ma no?
0: No, l'80%
1: tutta
0: era
1: mia. Tutta da sola l'hai presa?
0: Sì, ho fatto.
1: Hai bevuto acqua o hai bevuto anche un goccino di vino?
0: Acqua però, e poi torniamo sulla Fiorentina, l'acqua va bevuta a margine dei pasti, no? Non durante, perché sennò si allungano i succhi gastrici.
1: Quindi ti hai bevuto prima e poi post?
0: Dopo, soprattutto dopo. Però
1: sai,
0: aspettiamo.
1: Che bisogna bere 2 litri d'acqua al giorno, vero? Lo sapevi?
0: Sì,
1: Soprattutto in questo periodo, sì.
0: È vero, perché
1: ti piace naturale o leggermente frizzante?
0: Naturale. naturale, possibilmente fresca.
1: Ecco, fresca va da sé, io sono per la leggermente frizzante.
0: Va bene, allora passiamo un po' ai messaggi, sì. Chiamateci mi raccomando, perché c'è Stefano Cherubini in regia che si sente solo e voleva parlare un po' al telefono.
1: Ma ora è lì alle prese, no? Con Fabian, c'ho da fare le visite mediche.
0: Ah, ecco, quindi... ci dice anche, ci fai un punto su Fabian, Parma.
1: Fabian credo che sia in partenza per Parma per le visite mediche, l'operazione è un prestito oneroso con diritto di riscatto, secondo me sono 500.000 euro o poco

0: o meno di prestito oneroso con un diritto di riscatto a 14 milioni. Così mi hanno detto, e quindi Fabian andrà a Parma. Ottima operazione di Stefano Cherubini, che comunque adesso aveva bisogno di mettere un giocatore con quelle caratteristiche, anche perché si è fortunato, ho visto Nicolò Siccaviglia, quindi, quindi hanno bisogno anche di un altro giocatore in mezzo al campo. E quindi questa è l'operazione. Poi vediamo se si gioca al ribasso, come scrive nell'ottimo suo editoriale Niccolò Santi per Dodò da parte del Nottingham Forest. Però avete visto, è stato bravo Niccolone nostro, perché aveva scritto alternativa Beto e contatti per Zirkzee, quindi comunque sì, tu c'eri sul pezzo, certo. D'altra parte non sei riuscito a vendere fagioli, ma questo
1: esatto.
0: È ancora tempo,
1: però ecco, per chi
0: lì nel caso di cessione di cambia la commissione,
1: sì, di
0: nel
1: fagioli
0: caso di cessione,
1: ma per noi dici
0: nel caso di cessione di fagioli abbiamo un panino a wurstel.
1: Benissimo, cioè, benissimo.
0: Panino senza maionese,
1: No, no, quello va bene anche il ketchup.
0: Proprio diciamo, senza nulla.
1: Niente? Salsa, niente.
0: Senza condimento di salsa.
1: Ce le compriamo da solo. Vabbè. Allora, farei una cosa, ci ascoltiamo un po' di messaggi vocali così subito in apertura.
0: Con Cherubini?
1: Vai.
0: Quindi non ne sentiremo mai.
2: Cerca, ma è vero che in questa trattativa Luis vai Como?
0: Non credo.
3: Salve, la Fiorentina piomba sul Zirkzee, benissimo.
0: Bene.
3: Se dovesse arrivare, si può dire che i nomi in rosa non mancano a sto punto.
0: No.
3: Però vi chiedo se sono quelli idonei per creare una squadra comunque con una grande umiltà e determinazione, perché sembrano tutte prime donne. Mancano un po' i gregari, cioè quelli che fanno il lavoro sporco, diciamo. Grazie Gabriele, forza Viola.
4: Nick, sono Alessio. Ma ok, speriamo venga e
0: sì,
4: è un grande. Ma sì, questi esterni arrivano?
0: C'è Nij, sì, come si dice, no? Del
1: allora,
0: Torino.
1: Parlaci di Alieu Nij.
0: Nij.
1: Nij.
0: Ma io ti posso parlare che è un bravo giocatore, che però per lui è stato mi sembra respinto l'offerta da 12 milioni dell'Ipsia.
1: Sì, ora noi sappiamo intanto che chiedono 20 milioni, perché la prima offerta era 12 milioni.
0: Un ventino fatto
1: non
0: bene.
1: Non della Fiorentina, non della Fiorentina, ve la leggo bene perché insomma sì, vogliamo far chiarezza.
0: La Fiorentina però non ha fatto offerte,
1: no,
0: è
1: no,
0: molto
1: no,
0: interessata, ma non ha fatto offerte.
1: Il Salisburgo ha offerto 12.
0: Salisburgo.
1: Sì, perché te avevi detto?
0: Il Lipsia, pensavo fosse il Lipsia.
1: No, è il Salisburgo,
0: sì.
1: Però il Toro chiede 20, ok? Che poi, caspita.
0: Urbano però tutte le volte,
1: insomma,
0: tutte le volte sempre chiedere 20 milioni mi sembra un po' tanto. Però è chiaro,
1: Presidente,
0: che anche l'esterno d'attacco sarà sicuramente un altro obiettivo della Fiorentina.
1: Sì, abbiamo detto classe 2005, nazionale under 21 svedese, peraltro con doppio passaporto anche guineiano, Alieu Nij, insomma, chiamiamolo come ci pare, ma il giocatore è lui. La Fiorentina l'ha messo nel mirino, mi viene da pensare a questo punto che ci sia in ponte anche un cambio di modulo, magari un 4-3-1-2 con due punte, perché in tutto ciò occhio che, ecco, mi dici di Icardi, che cosa, Icardi è qualcosa congelata, potrebbe ancora essere fatta?
0: Ma io credo che Icardi non ci siano mai stati i contatti,
1: okay,
0: per cui non lo so, ecco, non credo la Fiorentina vada su Icardi, anche perché se riesce a prendere come mi sembra si stia indirizzando la strada verso Zirkzee, una volta preso Zirkzee sei a posto. Io invece sul Torino
1: sì,
0: starei attento a un altro centrocampista, cioè io starei attento perché secondo me la Fiorentina potrebbe inserire qualcos'altro,
1: cioè che
0: in
1: va
0: quell'operazione. Eh sì, che va, sì.
1: Okay,
0: e poi perché se ne esce un altro, a quel punto si va, venite da noi e vi aspettiamo, se vuoi anche
1: per
0: martedì
1: torso,
0: io martedì invece di venire su sto lì a Reggio Emilia ad aspettarti
1: per fare l'operazione.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, allora leggiamo
0: Torsved, ovviamente,
1: a parte che siamo tantissimi, siamo su
0: 30?
1: No, 200, quasi 230.
0: No, vabbè ragazzi,
1: in diretta
0: io mi alzo e vado via.
1: No, se vuoi fare un balletto,
0: no, 230 è inaccettabile. Cioè 230 persone che guardano questa trasmissione.
1: Sì, sì.
0: No, vabbè, ma ragazzi, ma allora,
1: sì,
0: ma allora veramente, cioè, ma nel pomeriggio c'è la possibilità di andare in piscina,
1: sì,
0: c'è la possibilità, voglio dire, di andare a fare una passeggiata,
1: invece,
0: di bere una bella bibita fresca. Voi siete qui a vedere Nick e Nick, c'è cioè un vecchio decrepito come il Cecca.
1: Benissimo.
0: E un giovane emergente come Nick, che tra l'altro vi darà un'esclusiva di mercato, potrebbe cambiare palestra nelle prossime ore.
1: No, però qualche
0: c'è
1: sondaggio.
0: Un'ipotesi.
1: Qualche
0: sì,
1: sondaggio.
0: Sondaggio
1: stato
0: c'è stato.
1: Poi
0: sì,
1: te ne parlo durante la pausa.
0: Ah,
1: vabbè, allora
0: in diretta era meglio.
1: Ma
0: ci tenevano anche gli ascoltatori.
1: Oddio,
0: a sapere
1: effetti
0: questo trasferimento di palestre.
1: E allora diamo spazio anche ai nostri utenti YouTube. Ci scrive Lambev 81. Speriamo che a giugno 27 non arrivino a 40, perché è segno che a Como avrà fatto pena.
0: Va bene, noi però francamente cosa ci interessa questa cosa qui? Ormai tanto il discorso di Ken con la Fiorentina si è chiuso, per cui prendere un bonus in più, prendere un bonus in meno non cambia nulla, cioè la storia è finita, ognuno per la sua strada, e vissero felici e contenti, ognuno uno a Como, l'altro a Firenze, e noi si va avanti come va avanti lui. Tanto io credo che non ci sia nessuno che si strappi i capelli in questa operazione, né Ken né la Fiorentina, il Como sarà contento perché comunque l'ha portata in fondo, quindi tutti contenti, credo sia contento anche la gente di Ken che comunque ha avvicinato le parti e quindi ha fatto un lavoro anche da intermediario. Direi che si può tranquillamente stare a non guardare quello che farà Ken l'anno prossimo al Como, perché se si continua sempre a guardare quello che fanno quelli che sono andati via, allora si torna sempre indietro, no? Si guarda, ah, ma allora perché l'abbiamo venduto, lo dovevamo tenere, quindi ormai la pagina è chiusa, quando si chiude una pagina si chiude, inutile si stia a guardare che cosa fa. Poi io francamente fare il pensiero di guardare tutte le partite del Como per vedere se Ken segna o non segna non ci interessa, ecco, aspettiamo le visite mediche di Ken e poi tutto sarà ufficiale.
1: Sì, ci dicono, certo che come prestito 5 milioni, che è solo il prestito oneroso, sono tanti per non riscattare il giocatore, ce lo dice Jacopo da YouTube.
0: Però bisogna vedere quanto è il diritto di riscatto.
1: Quindi è diritto oppure diritto con determinate opzioni, cioè con determinate condizioni che arriva all'obbligo?
0: Io ho capito prestito con diritto, prestito oneroso con diritto, per cui il diritto può essere anche più alto, voglio dire. Nel tanto, senti, il Manchester United tutto sommato non mi sembra che in questo momento ci stia puntando. Se fa un prestito oneroso a 5 milioni di euro e il giocatore comunque ha un suo bel percorso, allora potrebbe anche averlo rivalutato, se lo può portare a casa se la Fiorentina non lo riscatta. Ma loro stanno discutendo proprio del diritto di riscatto, perché il Manchester secondo me lo vuole abbastanza alto.
1: Ma magari fanno un prestito oneroso con diritto di riscatto, quindi la Fiorentina può tranquillamente non farlo valere, però è un diritto di riscatto legato alla parola, un gentleman agreement.
0: Magari possono sì, queste sono le trattative fatte da Nicolò Santi da solo, e quindi va bene. Sì, a me fa piacere. Cioè, io guarda, sinceramente, con la gente di Kia Europe Santi vedrei bene.
1: Sì, eh?
0: Sì, con la gente.
1: Come
0: di
1: si chiama?
0: Kia Europe Chan. Ti vedrei benissimo tu e Kia a fare questa operazione insieme. Nick e Nick, le prime due firme del giornalismo ridicolo del mondo, Nick che vogliono fare una trattativa al posto di Fabio Paratici.
1: Poi c'è Frank che ci scrive: ma un fantacalcio Nick e Nick?
0: No, io non so nemmeno di cosa si parla. Io poi ragazzi,
1: io
0: ve lo comunico già da adesso che io in data 1 settembre sparisco dai radar.
1: Sì,
0: se qualcuno mi troverà poi dopo la fine di settembre avrà un premio, un gelato alla gelateria a Bagnaripoli.
1: Va bene, Davide ci scrive: ciao Nick e Nick, sarei molto incuriosito di Nie o Nige come perché ha un potenziale veramente interessante, sarebbe un'ottima alternativa per l'esterno a sinistra. Saluti. Questo è il pensiero di Davide. Poi ci scrive Pietro
0: Lazzarini, si mette a scrivere i messaggi perché così almeno gli rispondiamo in diretta. Dici Pietrone, dici Peter Pan, dici tutto.
1: Dice: vi guardo perché devo sapere a che ora andare all'aeroporto e poi se le visite di Ken sono andate tutto ok, tutto a posto.
0: Allora ti posso garantire una cosa, che non arriverà all'aeroporto di Grassina.
1: Perché chi questo?
0: Perché naturalmente noi, come abbiamo detto, solo voli transoceanici, voli nazionali e internazionali inteso come Europa, potete andare a Peretola.
1: Va bene, facciamo una cosa, altri messaggi vocali, ancora la voce dei nostri ascoltatori.
0: Vai Kerub!
5: Se si pigliasse veramente Zizé al posto di Henne, cioè tu c'hai Zizé, Mastantuono, io ci metto anche Good, non sono da me davanti, Croce. Se non arrivo un esterno o un altro allenatore.
0: Croce.
5: Poi tu c'hai a centro Atta, Ulai, e poi ci metto Endur perché ci vuole uno, fa un po' di contrasto.
0: Sì.
5: Jimenez, Dragosin, Vieri e Valdepeñas. Cioè, ha una squadra che ha un talento pazzesco, però in mano a grosso sono me le buttate Vater. Scusatemi se lo dico, ma che ci incanta questa squadra di palleggio con un allenatore come grosso? No, ci incanta.
6: Spazio esonero. Perché Ken è passato al Como? Perché finalmente potrà fare il suo comodo.
1: Ah, bella.
7: Sì. Buonasera Nick e Nick, sono sempre stato molto critico nei confronti dei Paratici, ma forse non sapendo le dinamiche interne belle precise mi sono accorto che senza soldi freschi non poteva fare nulla di più di quello che aveva fatto, quindi ora ha venduto 40 milioni Ken, sono convinto che ci stupirà prendendo anche giocatori impensabili e farà una bella squadra. Per me avevo sbagliato, avevo pensato che Paratici fosse
3: fuori.
0: Campione nostro,
3: e invece sta facendo miracoli all'interno della squadra.
0: Siamo forti.
3: Ho fiducia.
0: Gol.
1: Meno male.
3: Luca da Baiano.
1: 055 77 111 71. Ciao Orfeo.
8: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Allora Orfeo, quando si esonera grosso, dai, dacci una tua anticipazione, perché mi sembra si vada verso questa strada.
8: Ma vabbè, a Firenze, ragazzi,
0: si
8: vecchio
0: potrebbe... Guarda, io
8: vecchio Lidl Mendes vince a 4-0, diceva a Firenze, bisogna i fiorentini ci dice di vince 5-0.
0: Io guarda Orfeo, spererei che almeno dopo il Frosinone non accadesse questa cosa, perché poi dopo a settembre ve lo sparì da radar. Quindi se si riesce a fare un punto col Frosinone, forse resta, che dici? Dovremmo farcela.
1: No, speriamo.
8: Comunque ragazzi, vecchio Gasperini anni fa esordì con 7 sconfitte di fila all'Atalanta,
0: Sì, sì. Cioè, è vero. Dire,
8: 7 di fila, non so mica una. No, niente, io volevo sollevare, a parte non mi piace fare conti commercialista e cose, perché in campo non ci vanno i milioni d'euro, ma ci vanno i giocatori. A me mi piacerebbe, perché non sono entusiasmissimo di Dragosin, a me mi piacerebbe vedere nella nostra difesa un vecchio giocatore come era alla Cordova, uno di questi un po' cagnacci veloci che sia in grado anche di compensare a certi svarioni dei colossi difensori.
0: Sì.
8: E poi mi domando, ma tutti questi giocatori sta facendo il nome, praticamente di centravanti puro rimarrebbe solo Pellegrino per il gioco che solitamente effettua grosso. E poi l'ultima domanda, così almeno lascio lo spazio e mi risponde con calma: a centrocampo, noi levato Mandragora di centrocampisti, chi è che ha il gol coi tiro fuori d'area? Vi aspetto la risposta. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao
0: rispetto a quelli che ci sono adesso, in effetti Mandragora è quello che più di tutti segna, però bisogna vedere appunto se resta o meno, se non
1: forse
0: è mica detto vada via.
1: Ndur un po' ce l'ha,
0: Ndur un po' ce l'ha, quindi beh, però insomma, se hai degli attaccanti bravi non è necessario che segnino sempre i centrocampisti, cioè se segna un po' Gudmundsson, segna un po' Mastantuono, segna un po' Zirkzee, segna un po' Pellegrino, siamo abbastanza a posto alla fine. Quanti gol vogliamo fare? Appunto, non esageriamo, perché poi alla fine dopo ci fanno la tassa sui gol.
1: Va bene, poi per il resto
0: quanti siamo? 210?
1: Siamo 286, arriviamo a 300.
0: Ragazzi, no, cioè io vado via.
1: Oggi arriviamo a 300.
0: Cioè, se
1: arriviamo a
0: 300, veramente una roba, cioè,
1: no, se arriviamo a 300 simultanei mi fai un balletto, va bene?
0: Sì, qual vuoi? Il ballo del qua qua oppure che di papero mi sa?
1: No,
0: fare solo qua qua qua di qua e di là. Questo ballo del qua qua. No.
1: Non è che ti vergogneresti comunque
0: a fare baia qua?
1: Sì.
0: Ma ho fatto delle cose ancora peggiori.
1: Senti, no, non lo voglio sapere.
0: Felicità?
1: Dice Daniele, Daniel, da YouTube: una delle cose delle rose più forti della storia, Grosso non ha scuse. Perché adesso vedi che insomma, Grosso non ha alibi, secondo quello.
0: Sì, infatti, io ti ripeto, io sono fortunato, perché comunque sia dopo due giornate non lo esonereranno mai. E quindi io sto tranquillo. Che poi la bega poi passa a te, Nicone, e alla redazione.
1: Beh, insomma, noi abbiamo fatto il possibile per vendere Ken e ci siamo riusciti.
0: Sì,
1: no?
0: Noi il nostro l'abbiamo fatto. Abbiamo fallito per ora miseramente su Fagioli.
1: Sì.
0: L'esonero di Grosso però non è roba nostra, non ci è stato chiesto di far esonerare Grosso, quindi a maggior ragione. Però siccome poi dopo, se ci fossero dei problemi su Grosso, bisogna lavorare, ecco, io chiedo ufficialmente alla Fiorentina di riuscire a fare un risultato positivo col Frosinone, perché se poi c'è un risultato negativo al Frosinone, mamma mia,
1: no.
0: Però si dovrebbe andare avanti. Io punto di rivedere la Fiorentina a ottobre.
1: Sì, dai, giorno del centenario, anche no. Tra l'altro è il giorno del centenario e poi andiamo da un ascoltatore. Noi saremo in diretta H24, ma nel vero senso della
0: ci
1: parola
0: sarai?
1: Partiamo alla mezzanotte del venerdì e finiamo alla mezzanotte del sabato con Niccolò Ceccherini, che interverrà alle 4 del mattino. Sì, pronto. Allora
0: io sono a fare una serata a Riccione,
1: sembra uno scherzo ma non lo è.
0: Io sono a fare una serata a Riccione, mi collegherò lì dalla discoteca. Sabato sera, secondo te? No, venerdì notte lo faccio.
1: Ciao Riccione, sulle mani.
0: Sulle mani, allora tutti insieme siamo collegati adesso con Radio Firenze Viola.
1: Direttamente dalla Balera, perché insomma.
0: Allora, salutiamo.
1: Balera.
0: Sì, esatto.
1: Avanzi di Balera, si diceva.
0: Salutiamo Lorenzo della Giovanpaola, che è in cabina di regia, al comando. Ciao Lorenzo, ti saluta tutta Riccione.
1: Ciao Claudio, benvenuto in questo mattaio.
0: Claudio.
9: Sì, buonasera Nick. Oh, se andate a Riccione venga anch'io.
0: No, allora, a Riccione voi io, perché Nico deve stare qui perché c'è da fare la partita poi dopo il Frosinone.
9: Allora
0: andare.
9: Si vanno due.
0: Sì,
9: dai,
0: tanto io però mi fermo poi a Piadineria. Se tu vuoi fermarti con me. Squacquerone. e prosciutto crudo.
8: Buono, sì, buono, sì, buono, buono.
0: Giardina emiliana romagnola di qualità e via. Ecco. Detto questo, dici tutto, Claudio.
9: Allora, ascoltate, sulla partita di lunedì stendiamo un velo pietoso perché sì, sì, è stata tragica, una cosa impensabile.
0: Davvero.
9: Sulla faccenda di Ken, ma ci sono talmente tante cose che tornano, ma anche che non tornano e che non sono venute fuori. Ci vorrà tempo. Cosa ne pensate voi?
1: Ma sulla vicenda di Ken,
0: io
1: dice,
0: penso che Fabione Nostro lo volesse sempre vendere, però è
1: una
0: idea.
1: Non per vantarmi, ma lo farò. Se vuoi leggere quella che io sostengo sia la verità dei fatti, la pure e cruda nuda realtà, c'è l'editoriale su Firenze Verola di me medesimo, in cui ricostruisco i fatti dall'inizio alla fine, fin dal primo incontro coi procuratori di Ken e la Fiorentina del 17 di giugno, fino alla prima offerta del 17 d'agosto del Como e la seconda poi del 25. Insomma, alla fine saranno i 40 milioni complessivi, sì, offerti dal Como.
0: Spiega che non è un giorno in pretura, però, perché no, detta no, così no, sembra che yes, lui sono arrivati, quello gli hanno accusa.
9: La leggeremo volentieri.
0: Sì,
9: la
0: perché Nico è forte, Claudione. Nico è forte.
1: No, te sei forte.
9: Certo.
0: A trovare Nico, no, sì, Claudio, che si mangia qualcosa assieme, vai.
9: Gli volevo chiedere invece qualcosa di concreto su questo probabile arrivo
0: di Zirkzee.
1: Sì.
9: E come vi ho già sentito, ma come lo mettete in campo veramente? Perché che non sia un bomber lo sappiamo tutti.
1: Sì. Va bene, grazie per la domanda, Claudio, ti rispondiamo.
0: Ciao Claudio. Allora, lui non è un bomber, lui è un giocatore d'accompagnamento. Io a Bologna l'ho visto tante volte Zirkzee, perché sapevo che sarebbe diventato uomo mercato. E a lui piace sia stare in area di rigore, ma arrivarci partendo dalla tre quarti. E quindi non ha la velocità in progressione di Ken, però secondo me ha la potenza fisica di Ken. E a mio avviso è un giocatore che comunque è sempre pericoloso quando è in quella posizione, che parte un po' più defilato, cioè più che defilato, un po' più arretrato rispetto a Icardi è uno da 16 metri, Ken è uno da lanciare in profondità, Zirkzee è una via di mezzo.
1: Sì, poi mettiamoci d'accordo, perché tanti tifosi e ascoltatori dicevano però Ken è un solista, però Ken non passa mai il pallone. Ecco, Zirkzee è uno che gioca con la squadra e costruisce.
0: Sì, poi lui protegge, Io gli ho visto fare due o tre assist a Bologna per gli inserimenti, voglio dire anche di Ferguson, gli ho visto fare un gol a Ferguson quando lui era in protezione, ha visto l'inserimento, non gli riuscivano a prendere il pallone, lui ha fatto lo scarico e Ferguson ha segnato. Quindi è un giocatore con caratteristiche diverse. Come lo faranno giocare non lo so, però io, guarda, su Grosso dico una cosa e basta. Quando un allenatore ha un suo schema di gioco è giusto, no, favorirlo in quella che è la costruzione, però se tu hai delle caratteristiche diverse puoi anche adattarti a un qualcosa. Tanto la difesa a 4 rimane la difesa a 4, il centrocampo a 3 rimane a 3, davanti puoi, invece di pensare a giocare solo sugli esterni per la punta centrale, potresti anche provare a giocare in maniera diversa proprio in virtù degli attaccanti. Io credo che questo non sia, per me non lo vedo un problema, perché quando hai giocatori di qualità come Attà, come Gudmundsson, come Mastantuono, poi sono loro che palla fagliela arrivare a loro, poi ci pensa a loro a servire l'attaccante, cioè in base alla, non ci deve essere lo schema, ci deve essere la qualità, l'inventiva del giocatore. Saluto il Cecca,
1: gli ingredienti, ma infatti non capivo,
0: una delle cose più belle quando mi vedo, grande Cecca,
1: alla follia,
0: ragazzi,
1: gli ingredienti sono buoni, l'importante è che lo chef cucini bene. Piccola pausa e poi torniamo sempre a Nick e Nick.
0: Forse
10: Radio Firenze Viola.
11: È come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
12: Tutto ciò che fa Fiorentina
11: è su Radio Firenze Viola.
0: Porte girevoli in attacco, out Ken, in Zirkzee. Questo è lo scenario che si va profilando dopo una mattinata di contatti tra Firenze e Como. Ci sono novità anche per le corsie esterne con un profilo da monitorare. È un'altra giornata calda, caldissima sul fronte del mercato viola e in avvicinamento al giorno di celebrazione del centenario, ma anche di Fiorentina Frosinone domani. Fra l'altro ascolteremo il tecnico Grosso in conferenza stampa, chissà che non ci sia da fare qualche domanda sul nuovo attaccante della Fiorentina, Andrea Giannattasio, ben trovato.
13: Ciao,
0: pomeriggio.
13: Tanto Grosso non ci risponde, quindi insomma.
0: Dici, ci dribbla seccamente, detto che poi vediamo, perché ad ora ci faremo illuminare da Pietro Lazzarini,
14: non ancora tutto definito, però ecco, lo scenario fuori Ken, dentro Zirkzee, caro Pietro, è sempre più realistico. Ciao, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
14: Sì, hai ragione. Sigla e poi riepiloghiamo tutte le ore trascorse fino a questo momento.
1: Chi si compra? Flash.
14: In effetti, perché non posso parlare se un partito.
1: Lo puoi rifare?
14: Flash. Sì, vai.
13: Vai.
1: Chi si compra?
15: Flash.
1: Prego. Bene, bene, bene. No, iniziamo da quello che sta succedendo intorno a Ken, che stamattina si è allenato regolarmente dopo quello che è successo ieri, dopo la multa, dopo la convocazione per quanto riguarda il pomeriggio, dove si è presentato anche in quel momento regolare ad allenarsi a Viola Park, ma la situazione evidentemente è in fase di grande evoluzione. La sensazione è che le parti siano ormai davvero vicine a concludere la partenza di Ken verso il Como, legata chiaramente anche a questa trattativa che la Fiorentina ha iniziato fondamentalmente nelle ultime ore con Zirkzee e con il Manchester United, proprio per portare l'olandese in Italia. Un'operazione, quella di Ken, che dovrebbe essere circa di 40 milioni complessivi e comprensivi di bonus, mentre per quanto riguarda Zirkzee un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro più un diritto di riscatto che, secondo quanto ci risulta, non può essere inferiore ai 30-35 milioni, considerando che il Manchester United l'ha rilevato dal Bologna per 42,5 milioni di euro più 10 milioni di commissioni a Kia Jorapchan, che è il suo agente e che sta intermediando insieme a, anche agli intermediatori italiani, intermediari italiani proprio alla vicenda.
14: Molto pretenzioso, obbligo di riscatto secondo
1: no io
14: te,
1: credo o... che faranno un diritto okay. Credo faranno un diritto. La questione contrattuale non è così pressante per la Fiorentina, perché farebbe partire un giocatore che, come ci ha raccontato poi Sky Sport nella nottata di ieri, ha visto Ken guadagnare 6 milioni di euro, alzare ancora ulteriormente il suo ingaggio. Di fatto Zirkzee ne guadagna 3,5 al Manchester, quindi fondamentalmente credo che potrebbe percepire la stessa cifra anche in viola, oppure magari con una partecipazione dei Red Devils al suo accordo, ma insomma non superiore al 500.000 o al 1 milione di euro nel complesso. Vedremo se questo sarà possibile. Io mi tengo un piccolo dubbio per quanto riguarda anche la volontà del giocatore, perché come sapete quest'estate è stata accostata alla Juventus, a Napoli, addirittura all'Arsenal, e quindi per dire sì alla Fiorentina, nonostante siano gli ultimi giorni di mercato, comunque si dovrà convincere anche lo stesso Zirkzee, che ha fatto molto bene al Bologna e che vorrebbe effettivamente tornare in Italia, perché qui ha giocato molto bene, ma che ha giustamente probabilmente anche dei dubbi legati a quello che è l'esperienza che potrebbe essere quella della Fiorentina. Casomai ci penserà Paratici, come ha fatto con Attà, come Ulai, insomma con giocatori come Mastantuono, che sono stati convinti nonostante le tante offerte che avevano sul piatto. Parliamo però anche di Alieu Ngier, che è un giocatore svedese, nonostante questo nome ricordi molto la Francia, di origine gambiana, esterno offensivo del Torino, classe 2005, Ngier, che la Fiorentina
14: però molto Ngier questo.
1: La Fiorentina vorrebbe trattare, ha fatto un sondaggio, ricordiamo che il Torino ha rifiutato 12 milioni di euro dal Salisburgo per questo ragazzo, che ha fatto già bene, già fatto intravedere cose molto interessanti nella partita persa dal Torino contro il Milan, ma che appunto potrebbe essere un grande obiettivo della Fiorentina, per una cifra però che potrebbe essere di circa 20 milioni di euro. Detto che ricordiamo come la Fiorentina col Torino abbia fatto già due operazioni in quest'estate, Comuzzo e Fortini, e quindi anche questo intreccio di operazioni potrebbe favorire la Fiorentina negli accordi con i Granata, che dunque magari potrebbero mettersi poi al tavolo nel corso della stagione anche per ridiscutere le posizioni dei due difensori.
14: Bene, bene, ricordando che poi c'è anche tutta la pista Parma, Fabian.
1: Ah, Fabian è un'operazione di fatto giusto. Conclusa, prestito con diritto di riscatto a 14 milioni, è un'operazione che ha visto nascere ieri due squadre forti sul ragazzo, erano il Sassuolo e il Parma. Inizialmente sembrava più il Sassuolo ad essere in vantaggio, in realtà in serata poi Fabian ha sciolto diciamo le riserve, ha deciso di andare al Parma, oggi non si è allenato, quindi stasera immaginiamo che possa partire per il Parma e domani possa tranquillamente fare le visite mediche, lo salutiamo con una vigorosa stretta di mano.
13: Sì,
14: sì, peraltro di conseguenza viene da pensare che Brescianini possa essere trattenuto e Fagioli e Mandragora, vediamo.
0: Allora, Brescianini, il discorso è che a quanto ci risulta il giocatore resterà alla Fiorentina dopo essere stato sul mercato per tutta l'estate. Questo perché la Fiorentina probabilmente non ha nemmeno il tempo per cercare un'alternativa come terzino sinistro a Valdepeñas, che tra l'altro la prima partita l'ha giocata nemmeno da titolare, e Brescianini potrebbe essere, essendo molto duttile, avendo fatto quel ruolo anche in precampionato, una soluzione in più per l'allenatore sia a centrocampo che in tre quarti che come terzino sinistro. Dunque pare che poi alla fine Brescianini la spunterà nella permanenza poi alla Fiorentina, almeno fino a gennaio, quando comunque sarà rientrata anche Parisi e magari lì potranno fare anche delle scelte diverse. Su Mandragora, oltre al Genoa, che resta una delle società vigili sul calciatore, c'è anche il Bologna, che comunque è interessato a lui. Nel caso in cui la Fiorentina alla fine, oltre a Fabian, dovesse cedere proprio lo stesso Mandragora, allora occhio a Torsvet, che viene portato a sasso dalla Fiorentina ormai da tre mesi, e che per ora però è ancora al Sassuolo.
14: Sì, perché poi insomma all'inizio della prossima settimana, lunedì e martedì, saranno le ultime 48 ore, lì tutto può succedere. Vedo qualcuno che chiede anche quando si muoveranno Sottil, Nzola, magari Barak. Secondo me quegli ultimi due giorni poi si chiuderanno tutte le situazioni ancora sospese.
13: Ci sono mercati che chiudono dopo rispetto all'Italia, ecco, e alcune nazioni europee, per cui non escludo che la meta finale di questi calciatori possa essere tutt'altro rispetto all'Italia.
0: Sì, forse meno per Sottil, quanto invece più probabile per Barak e per Nzola. C'è cioè il mercato turco che di solito no, cioè Sottil, sì, magari hai visto il Panathinaikos, il PAOK hanno sempre molta attenzione per il mercato italiano, però io fossi Sottil, questo diciamo esula da chi si compra Flash, lo dico anche per Stefano, e dopo lo dovrà tagliare. Immagino che Sottil sia più facile provare a trovare una soluzione in Italia, ma io consiglierei a Sottil di immaginarsi in Serie B, un'alta Serie B, una Serie B ambiziosa, sto dicendo il Palermo, cioè squadre che devono cercare la promozione. Però lui, che è passato dal dire ho sempre amato la maglia del Milan, finalmente ci sono arrivato, e sembrava dovesse essere il destino, un futuro rossonero a prescindere, e che in realtà ha dovuto poi alzare bandiera bianca dopo pochi mesi giocando spiccioli di minuti proprio in rossonero, e dopo aver fatto un anno di prestazioni abbastanza scarse anche a Lecce, per rilanciarsi, non essendo più un ragazzino, forse la soluzione migliore potrebbe essere proprio la Serie B. Barak, Nzola, c'è il mercato turco, credo il mercato greco, ci sono diversi mercati internazionali che potrebbero comunque dargli quella possibilità anche economica per continuare una carriera di un certo livello. Soprattutto in Zolaio, per esempio, in Turchia ce lo vedrei molto bene. Certo è che hanno passato un'estate questi ragazzi senza aver fatto un allenamento al Viola Park.
14: In gruppo, esatto. Sempre,
0: no, lascia perdere in gruppo, ma nemmeno al Viola Park. Perché quello che so io è che in accordo, assolutamente burocraticamente parlando, senza nessun problema, quindi non si potranno rivalere sulla Fiorentina per questo, però in accordo col club, loro non hanno nemmeno mai messo piede al Viola Park quest'estate. Comunque, insomma, evidentemente si sono allenati altrove. Sarei curioso di sapere che forma atletica avranno nel momento in cui sceglieranno la nuova squadra. C'è anche una squadra di Serie B, prendere Sottil adesso lo prende facendo un salto nel vuoto fondamentalmente, sì, perché lo prende con tre mesi di allenamenti differenziati, insomma,
13: e anche vediamo. Uno stipendio altissimo, poi è chiaro che lì dovrebbe partecipare la Fiorentina, però
0: no, se no lo danno via a titolo definitivo, senza prestiti secchi, senza niente, senza esborsi economici, senza percentuale sulla futura rivendita, vero, sì, e a quel punto magari una buona uscita di un par di centinaia di migliaia d'euro, e poi se la caverà come vuole. Cioè, io fossi in questi tre calciatori non avrei grosse pretese, se no stanno un anno ovviamente pagati profumatamente, quindi beati loro, a fare bagni in piscina, andare a ballare, certo interromperebbero fondamentalmente la loro carriera.
13: Sì, sì.
14: Va bene, era doveroso dare l'apertura, la priorità al tanto mercato che ribolle in questo momento. Vuoi restare con noi?
0: No, manda via. Devo andare a fare il mio lavoro.
14: Grazie. Vai pure a fare.
13: Ma tanto poi di mercato continuiamo a parlare, perché a me
14: per forza.
0: Ci mancherebbe altro.
13: Perché? No, sai
14: no,
13: perché?
14: Fra l'altro poi
13: ecco.
14: Flash.
0: Buona.
13: Vai.
14: Abbiamo chiuso il nostro appuntamento con il mercato.
13: Perché io vorrei sapere dai nostri ascoltatori che cosa pensano di Zirzé.
14: Bravo, questo è un bel assist.
13: Ma sai perché? Perché che sia un giocatore forte.
14: Sembra quasi si sia fatto radio insieme.
13: Davvero?
14: Nell'ultimo decennio. E te che ti aspetti? Perché io sto vedendo i vari messaggi. E noi, devo dire, in redazione siamo più o meno, si può dire, soddisfatti, ci piace come idea, fuori Ken, dentro Zirze. Qui Andrea, messaggi, insomma,
13: allora,
14: chi dice che non segna, chi dice che ha fatto bene solo un anno al Bologna, da noi dove giocherebbe, tanti bei giocatori ma i gol chi li fa, lo storico di Zirze non è buono, nessuno in doppia cifra, e poi qua e là c'è chi mette già le mani avanti su Grosso dicendo ma è la squadra di Grosso, aspettiamo l'arrivo di Thiago Motta. Questo un po' me lo sono domandato anche.
13: Allora, secondo me dei nomi accostati di recente alla Fiorentina per l'attacco, per il post Ken, Joshua Zirze è quello con il curriculum migliore. Secondo me è un attaccante che ha caratteristiche diverse rispetto a Moise Ken. È un attaccante che
14: molto
13: può anche giocare in coppia con un altro centravanti, e questo però imporrebbe alla Fiorentina un cambio radicale, ennesimo, di modulo. Però francamente rispetto a Jonathan David, a Beto, a questo giocatore che oggi rilanciava la Gazzetta, che è Matanovic del Friburgo, insieme anche ad altri nomi, secondo me Zirze è quello migliore, quello che ha lasciato forse anche il ricordo più positivo in Italia nella stagione vissuta con Thiago Motta in panchina. Io non credo che stiano preparando il terreno a un nuovo allenatore, sicuramente no, però magari è un giocatore questo che può essere più adatto al calcio di Fabio Grosso.
14: Devo dirti, io mi aspettavo una direzione più netta e chiara sul 4-3-3, per intendersi, no? Grosso allenatore da 4-3-3, punto sui due esterni, e immagino magari un puntero vecchio stampo, come può essere anche Pellegrino, forte sulle palle alte, ma appunto con esterni notevoli e tutti di ruolo, e qui invece sta virando sempre più a parecchia qualità, e questo mi piace da morire, però forse più al centro del campo che non sulle corsie esterne, perché anche Zirze, posto che a Bologna è stato adattato da prima punta, sento quella magari può giocare anche con Pellegrino, Zirze, Mastantuono e dietro a Pellegrino, però è il 4-3-2-1, non il 4-3-3 con le ali tipiche.
13: Io non discuto nessuno dei giocatori offensivi presi dalla Fiorentina,
14: no, quello nemmeno io,
13: perché compreso l'eventuale arrivo di Zirze. L'unica cosa che mi sento di puntualizzare, ma facendo cronaca, non mettendola in chiave negativa, è che a me pare che al 27 di agosto la Fiorentina, e questo ce l'ha confermato direi ampiamente il 4-0 di Roma, non abbia minimamente idea di come vuol giocare. Ecco, il che non è per forza di cose sbagliato cambiare o avere una squadra camaleontica che può garantire più spunti, ma ho la sensazione che non si sappia qual è la strada. Che tipo di attaccante vuoi? Lo vuoi uno che attacchi la profondità? Lo vuoi uno che dialoghi con i compagni? Ecco, a me pare che l'eventuale arrivo di Zirze, che io sposo, io sono favorevolissimo, ma amplifichi questa sensazione di incertezza tattica di questa squadra. Poi spetterà a Grosso nei prossimi giorni, con la rosa al completo, trovare un'identità precisa, perché ti ricorderai che siamo partiti col 4-3-3, l'idea degli esterni,
14: quello
13: esterni
14: dicevo,
13: abiurati,
14: quello dicevo,
13: siamo passati al 4-3-2-1, e ora si passa da un centravanti di un certo tipo probabilmente a un altro, quindi non lo so.
14: L'idea di gioco cambia, e immagino dovrà cambiare anche un po' di percezioni e dinamiche lo stesso Grosso. Allora, siamo in diretta anche sulle Radio come sempre fino alle 16, avete il 348 7513933 a disposizione, al pari del 3925 727775, se no chiamateci pure 055 7711 171 come ha fatto Leonardo. Ciao Leonardo.
15: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io volevo proporre due considerazioni al volo. Allora, la prima, sono secondo voi, se non sono giusti 40 milioni per Ken, perché secondo me effettivamente al giorno d'oggi 40 milioni secondo me per un giocatore come Ken sono pochi, però capisco anche che se te lo voglia vendere, se te lo devi vendere, devi anche accettare probabilmente questa cifra qua. Secondo, Zirze a me piace da morire, però effettivamente, come già hanno detto alcuni, non ha i gol di Ken, è un giocatore completamente diverso da Ken, E ci sta che magari posso fare qualche gol in meno di Ken, ma va sopperita appunto la differenza reti con degli esterni forti. Quindi io, va bene sostituirlo con Zirkzee, che è un giocatore diverso, però secondo me quei gol da qualche altra parte li deve andare a prendere. Vi ascolto in radio, grazie.
14: Lo capisco.
13: Grazie, grazie Leonardo.
14: Lo capisco ed è una preoccupazione condivisibile, anche se voglio andare a vedere qual era lo score a Bologna quando poi ha giocato quell'anno da prima punta e comunque ha trascinato il Bologna in Champions League. Certo è un bel mistero, Andrea, questa storia degli esterni, perché ancora ad oggi, poi magari è in GE sul serio l'obiettivo, però avevamo capito che lì veramente cercavano un interprete di spessore e, come diceva anche Leonardo, uno che porti gol.
13: Sì, tra l'altro su un GE un collega di Torino mi dice che la valutazione del Torino è altissima, sono sui 20 milioni di euro, quindi insomma è un costo molto elevato. Ci deve essere stato un repentino cambio di rotta nel corso del ritiro in Inghilterra. Io credo che la gara di svolta sia stata quella della discordia, tra l'altro, anche per quanto ci riguarda, di Watford,
14: sì,
13: dove l'allenatore ha deciso di strambare e di dare vita a questo 4-3-2-1, a questo albero di Natale, che poi è stato anche il modulo con cui la Fiorentina si è presentata a Roma. Però a me pare un modulo che funziona fino a un certo punto, perché si è costretto in questo momento a sacrificare Attà e si è visto molto bene con Tigiallo Rossi, che non è pane per i suoi denti. Quindi secondo me ora la Fiorentina sta cercando di chiudere il suo mercato per garantire al suo tecnico una squadra molto mutevole, cioè in grado di sì, cambiare modulo a gara in corso con facilità, che poi era invece il gravissimo limite dell'anno scorso, non ti ricorderai, la Fiorentina era stata costruita per fare 3-5-2, stop, non c'erano alternative, non si poteva passare a 4, non si poteva cambiare o fare 3-4-3, non si poteva fare niente perché mancavano gli esterni. E qui secondo me invece, non lo so, il tentativo è quello di garantire a Gross una squadra così un po' più
14: camaleontica.
13: Sì, dai, l'aggettivo è questo. L'aggettivo è questo.
14: Molto tecnica comunque, perché a me viene da pensare, prima conseguenza, magari visto che appunto non è proprio una prima punta, Zirkzee potrebbe anche muoversi insieme a Pellegrino, sì, che a quel punto ti libera a Tà per riportarlo in mezzo al campo. Immagini due tra Gudmundsson, Zirkzee, Mastantuono dietro a Pellegrino e fa il centrocampo di qualità, Ulai, Fagioli e Attà, sempre sì, che Grosso veda l'opportunità di farlo, che ce lo possiamo permettere e che poi magari non arrivi Torsved o Torreira.
13: Sì, qualcosa
14: dal
13: deve
14: finale
13: arrivare
14: di mercato.
13: Penso.
14: Certo, una squadra, via, bisogna lo dica, è sì, una squadra che stimola molto coraggio, molto voglia di impostare
13: sì,
14: il gioco,
13: che non si è
14: tenere
13: visto,
14: il pallone,
13: però
14: attaccare, e l'hai detto te,
13: non
14: che poi hai raccontato anche gran parte delle amichevoli, non si è visto nemmeno troppo in amichevoli.
13: No, nemmeno
14: in
13: amichevole, no, è vero, è vero.
14: Cioè,
13: forse
14: quando
13: guarda,
14: qualcuno scrive la squadra per Thiago Motta, ovviamente è tutto prematuro, però qui parliamo liberamente. Io qualche dubbio sulla squadra, no, ideale da mettere in mano a Grosso, un po' abbiamo preso
13: sì,
14: le distanze.
13: Ma io voglio sperare che Grosso e Paratici si
14: sì, no,
13: siano parlati ampiamente prima di puntare su Zir, cioè l'alternativa, se la Fiorentina voleva un centravanti simile a Kempo poteva prendere Beto serenamente. Però se decide di andare su Zirkzee, che è un giocatore
14: esatto,
13: di un anno più giovane,
14: questo è vero.
13: Evidentemente Grosso aveva detto no, guarda, secondo me per esaltare il mio attacco, per provare a farli giocare insieme lui e Pellegrino, magari Zirkzee è meglio. Non ho dubbi che ciò sia avvenuto. Io penso che Fabio Paratici sia e sarà un enorme ombrello per
14: sì,
13: Grosso per tanto tanto tempo, per cui lo deve per forza assecondare in qualsiasi sua richiesta, e sono convinto che anche Zirkzee sia una richiesta portata a termine da parte del direttore sportivo.
14: Comunque,
13: espressa dal
14: è gente che mi sento di dire gioca bene a pallone,
13: sì,
14: siamo
13: sì,
14: d'accordo,
13: certo,
14: ha dei piedi buoni per giocare a pallone, questo ci porta un po' tutti ad aspettarci, ci dico, un spettacolo, ma una squadra che giochi bene, che tendenzialmente diverta, quindi poi insomma sarà un campionato lungo.
13: Tra l'altro ricordiamo, ma questa è una nota di colore che
14: poi
13: conta fino a un certo
14: Alessio,
13: punto, che Joshua Zirkzee tra le sue esultanze anche la mitraglia, che tutti ci ricordiamo perché ne fece una che gli andò malissimo sotto la curva Fiesole qualche anno fa, in un Fiorentina Bologna 2-1. Fiorentina vinse 2-1 con rigore di Gonzalez nel secondo tempo, ma fece un bel gol e la mitraglia, fece un bel gol su rigore, fece la mitraglia, sì.
14: Alessio 055 77 11 171, ciao.
16: Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno. M'avete anticipato, perché secondo me avete pienamente ragione sul fatto che lui, questo Gezze, esalta ovviamente tutti i compagni di reparto, perché farà forse meno gol di Ken. Io lo reputo molto superiore a Ken, ma questa è un'opinione mia, ma secondo me con lui in campo più gol li farà Mastantuono, li farà Attà, li farà Andur, che hanno tutti quegli inserimenti con un personaggio del genere in campo, secondo me. E poi ho sentito, leggendo ora sui siti, ho sentito che praticamente Ken sta andando direttamente a Como, perché dice bella e fatta, con 40 milioni compresi di bonus, io ho capito così. E Zizze a Firenze 5 milioni di prestito e 20 per il riscatto, non so se sono...
14: sì, diciamo a quel pure che abbiamo riferito anche noi, 20 in realtà a noi risulterebbe qualcosina in più, ma che stiano lavorando su Zirze, assolutamente sì.
16: Sì, no, più che altro se lo ingaggia, secondo me stanno ragionando, perché prende cifre astronomiche.
14: L'ultima sai, volta, non tanto.
13: No, non so, quelle che tu hai letto sono lorde. E mezzo. Quelle che tu hai letto sono cifre lorde, non sono nette. Quindi lui prende un netto di 3 milioni e mezzo circa.
14: Milioncino in meno di Ken, figurati.
16: L'ultima cosa, e poi vi lascio e vi ringrazio, ma secondo voi, visto che ci sono tutti questi piedi buoni, ma io mi sono domandato, e da domenica sera all'11 che me lo domando, ma perché Grosso, tanto perdere, che si perdesse, ora non ti dico si mette la mano sul fuoco, però tanti lo pensavano, perché la Roma è collaudata, la Roma gioca per lo scudetto, la Roma è più forte, ma a questo punto, prima di prendere queste vagonate di critiche, caro mister, ma mettili tutti quelli nomi. Tanto tu la prendi altro uguale, ora si sta parlando a posteriori, tu mi dirai, ma se poi si vinceva aveva ragione Grosso, sì. Però tu l'ha speso 120 milioni, come vuol dire voi, ma mettili tutti. Vi ringrazio e vi ascolto per radio, grazie. Grazie. Ciao ragazzi.
14: Ciao Alessio, ciao. Io l'ho detto sabato a caldo, anche perché è ovvio che in partenza alla prima di campionato tutto il mondo ti deve dare tempo, quindi fra virgolette no, se l'hai bonus per sbagliare, giocatelo su una squadra sbilanciata, con tutti i nuovi, con tanta qualità, e io non ho capita questa...
13: Tra l'altro quelli che sono entrati hanno fatto pure bene, cioè nel senso a me è piaciuto anche Jimenez, Ulai è entrato bene,
14: sì.
13: Valdepeñas ha messo subito un bel pallone. La formazione che vedremo contro il Frosinone sarà secondo me molto diversa rispetto a quella di lunedì, perché devi fare una gara anche diversa, devi essere molto più aggressivo, devi essere più padrone del gioco e devi dare anche una risposta.
14: Guarda, io mi accontenterei di vedere magari Good e Mastantuono dietro a
13: Pellegrino
14: con Attà però riportato in mezzo insieme a Fagioli e Ulai.
13: Sì. Sì, Fagioli e Ulai insieme.
14: Che palle.
13: Non li ha mai visti, non li ha mai messi, rimetti in una gara come
14: cominciamo
13: quella...
14: a metterli, perché fra l'altro mi sei testimone, forse eri proprio te che eri al Viola Park e ci raccontavi gli allenamenti nella primissima parte di raduno. C'è stato un momento in cui dalla dirigenza è filtrato l'intento di centrocampo
13: leggero
14: e tre.
13: È vero. L'idea era quella di fare un centrocampo modello Paris Saint Germain. Io credo, perché poi siccome la stessa fonte che ce l'aveva detto ce l'ha ripetuto anche in Inghilterra, non si può dire chi è ma si può intuire. E io penso che in Inghilterra loro abbiano capito tante cose, ok? Sia da un punto di vista della tattica, infatti hanno cambiato modulo, sia da un punto di vista della necessità di disporre di un giocatore di un certo spessore a centrocampo. Io per questo non sono stupito che nelle ultime gare, sia col Benevento che con la Roma, ci fosse Brescianini a centrocampo, perché loro in questo momento hanno bisogno di questo, esatto. E o resta Brescianini, e comunque potrebbe restare a prescindere, oppure comunque hanno bisogno di un'altra figura di quel tipo lì. Quindi io penso che questa scelta del centrocampo leggero, soprattutto se pensi di avere un attacco di questo tipo, allora forse non te lo puoi proprio permettere. o fai la Fiorentina di Montella con Ljajic e Jovetic.
14: Esatto.
13: Però boh, non so se te lo puoi permettere, non lo so.
14: Paolo in linea con noi, ciao.
17: Tu che ascolta, permetti?
14: Vai.
17: Senti, io farei la Fiorentina di Prandelli, vado a dire, Prandelli sta vicino a Grosso come coordinatore, capisci?
14: Cioè ti richiameresti Prandelli?
17: Io richiamerei Prandelli come coordinatore vicino a Grosso, perché praticamente sono sicuro che, avendo come Sciorinelli già in Napoli,
14: Esatto.
17: Sì. Allora Prandelli è stato un allenatore di quelli, come tu sai, che la Fiorentina giocava benissimo, poi lui aveva un dispiacere, come ha detto, in nazionale lasciò tutto, capito? Ma io sono sicuro che Prandelli vicino a Grosso come coordinatore ci starebbe benissimo
14: a dargli mano. Va bene, no, grazie Paolo,
17: farlo presente, capito?
13: Bene.
14: Proviamo a farlo presente. Io non so se ci ascoltano, anche perché comunque l'asse Paratici Grosso mi sembra abbastanza saldo, l'hanno scelto Paratici, quindi teoricamente va poi Paratici a dar mano a Grosso. Sai, mi è arrivata qualche battuta un po' velenosa lunedì sera.
13: Su che cosa?
14: Il fatto che non prendeva il cellulare all'Olimpio dalla tribuna, visto che riorderai, no? Qualcosa sì. Veniva detto l'anno scorso, ma insomma lignità.
13: Sì.
14: Non credo la Fiorentina ci pensi, poi se no. Possa servire non lo so.
13: La Fiorentina ha secondo me già tutte le figure definite, poi magari ora che c'è il centenario si rivedono e ne parlano, ma francamente è una proposta nobile quella dell'ascoltatore, ma non credo.
14: Chiacchiere, guai in questo momento a mettere in discussione Grosso, noi non ce lo sogniamo assolutamente. Qualche messaggio parrebbe, ma insomma stiamo calmi e vediamo gli sviluppi. Poi ripeto, domani lo ascolteremo in diretta a partire dalle 12.30 all'orario della sua conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Frosinone. Primo break per noi, tra pochissimo torniamo anche con le vostre note audio.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Dica Giannattasio, calma, calma, calma.
3: Zizè è indubbiamente, sarebbe indubbiamente un ottimo suonatore, anche con caratteristiche diverse da Ken. Io lo vedo più come sostituto di Gudmundsson accanto a Pellegrino, perché no? Comunque adesso Grosso non ha più scuse, perché la Fiorentina diventa una squadra stellare. Ciao, forza Viola.
4: Buonasera. Speriamo di arrivare stasera massimo domani a mezzogiorno, domani pomeriggio, e dire è fatta per tutte e due. Se è preso Zizè, se è preso l'esterno, questo di Torino o qualcun altro, comunque questo di Torino è interessante davvero, almeno ci si può festeggiare il centenario, si pensa solo al campionato, ci si leva tutto questa ambaradan di pensieri, quello, lo stipendio, si è alzato tardi, tutte queste storie. Non se ne parla più. Speriamo vada a finire così, almeno siamo tutti contenti, tutte le parti sono contente, e buon campionato insomma. Buonasera, speriamo di arrivare stasera massimo.
5: No, Zirze è manovriero, ti può mettere tanti assist, fa meno go, però gli esterni devono essere forti e che puntano la porta se tu vuoi giocare un Zirze, e se no gioca Pellegrino. Questa è la mia, è il Puma.
6: Zizè è fortissimo, ragazzi, chi lo mette in discussione vuol dire che di calcio, mi dispiace dirlo, ma ci capisce ben poco. Anche se non è un bomber da 20-25 gol, è un giocatore che lega il gioco e magari fa fare 6-7 gol a Tà, 12-13 a Mastantuono, 5-6 all'esterno che verrà. Quindi in sé non è un bomber, ma è un giocatore che intorno fa girare la squadra. E anche Grosso, che è un incapace, magari riesce a trovare la formula giusta per creare occasioni da gol al comparto offensivo. È per quello che è fortissimo Zizè, più che per i gol.
7: Zizè non è meglio di Ken in valore assoluto, diventa meglio di Ken se gli mettono accanto due, come aveva a Bologna, Ndoye e Orsolini, che corrono e lui li fa arrivare in fondo, perché Zizè oggettivamente ha fatto dal Bologna la migliore stagione, 12 reti con 6 rigori, però ha fatto 7 assist, quindi ti ha portato 5 gol più 7 assist e 6 rigori. Quindi non è il valore assoluto del giocatore, è sempre il discorso di chi si mette accanto e come si gioca.
8: Ciao Tolo, ciao Andrea, sono Tommy. Ma la gente, scusami, io vabbè, poi giusto ognuno dia la sua, ma come si fa a dire Zizè deve giocare con Pellegrino? Ma hanno presente chi è Zizè? Zizè a Bologna giocavano Orsolini da una parte e Dominguez da quell'altra, in generale così giocava in Bologna. Io tra l'altro, una partita contro di noi ci fece penare le pene dell'inferno, ci ha fatto anche gol, fece anche la mitraglia, non so se ve lo ricordate.
9: Sì.
8: Cioè, ci fece penare le pene dell'inferno, c'è il 70esimo, tirai letteralmente un sospiro di sollievo. Cioè Zizè per il campionato nostro è fortissimo, ma la gente che vede e che vorrebbe, cioè io veramente forse ve la
10: sento. Io non so chi ha fatto in Manchester, perché non l'ho seguito, ma un giocatore che fa 14 gol come ha fatto a Bologna e è andato in doppia cifra, meglio di così. Ma poi giocatore da squadra, e per me hanno fatto, se riescono a prenderlo hanno fatto un bel lavoro.
11: Ma io sostanzialmente la vedo come voi, rientrati,
9: sì,
11: in diretta, e stavo guardando per darvi proprio la certezza, 23-24 con la maglia del Bologna sono
9: 7 giorni su 7?
11: Sì, okay. Da quando Baggio non gioca, sì, più, sì. Non
9: ma
11: più
9: te l'immagini Tommaso, i tifosi del Bologna che ci vedono come il fumo negli occhi?
11: Questa l'accusano, dici?
9: L'accusano tantissimo. Zirkzee con la maglia della Fiorentina.
11: 34 presenze.
9: Altro che Sangiovese.
11: Da punta centrale, almeno così riferisce Transfermarkt. 11 reti, 5 assist. In Coppa Italia, 2 presenze con 2 assist. Poi c'è anche l'anno precedente, il 22-23, dove erano stati 2 invece, appena 2 i gol in 17 presenze. E quindi aveva giocato molto
9: lui
11: meno.
9: Aveva giocato anche a Parma, vero?
11: Sì.
9: Un anno prima.
11: Sì, l'anno a Bologna, quello bello, comunque è da 11 reti in 34 presenze, vuol dire andare in doppia cifra. Io sono d'accordo, per me tecnicamente lo prende più forte Paratici, eh beh, sì, cioè, certo. Se anche prende Zirkzee
9: anche un anno più giovane, 2001,
11: cioè io quando ho sentito dire lascia partire Ken per prendere uno più forte, su Beto non ero convinto, su Zirkzee secondo me mantiene la parola.
9: Assolutamente, assolutamente sì. No, ti ripeto, per la mia modesta visione, ma la mia è la visione di un cronista di radio, punto e basta, è il profilo migliore tra quelli che puoi prendere quando mancano tre giorni alla fine del,
11: esatto,
9: mercato,
11: perché Tommaso, poi devi vedere, cioè, anche che soffre il mercato,
9: appunto, cioè è chiaro che tu in questo momento ti ritrovi, è vero, col salvadanaio pieno prendendo Ken, ma devi anche trovare un centravanti di una società che lo mette in vendita. Non puoi andare, chiaramente, faccio per dire, dal City e chiedergli: oh, mi dai Haaland, anche se tu ci avessi 300 milioni di euro, probabilmente non te lo danno. Devi andare da qualche realtà con un giocatore in esubero. E Zirkzee, onestamente, negli ultimi due anni è stato quasi una comparsa in Premier League, non è che abbia fatto chissà che cosa, però sappiamo che non sempre chi finisce in quel campionato lì riesca a esprimersi al meglio, ecco.
11: Dopodiché, poi, giusto ribadirlo, cioè la questione esterni, e li vediamo un po', teniamo questo nome alto in GE del Torino, che però va rifiutato 12 milioni dal Salisburgo, vedo lo scrive anche Pietro Lazzarini su firenzeviola.it, quindi insomma è una pista da monitorare. Chiaro che se tu spendi 5 di prestito oneroso per Zizze ora e incassi 40 da Ken, volendo sarebbe ancora spazio per sognare in grande, che dal mio punto di vista significherebbe Gie, magari anche Bakayoko, o un solo esterno.
9: Se vuoi tenere fede al tuo presupposto iniziale di quest'estate, naturalmente devi garantire al tuo allenatore due esterni.
11: Non lo so, la Fiorentina di sicuro può bastarne uno, secondo te?
9: No.
11: Tanto più se Zizze ti si può muovere.
9: Zizze?
11: Sì, è da più semplice. K lì un po' spacca.
9: Sì,
11: eh.
9: Sì, sì.
11: Cioè, no, Zirkzee. Invece fai Zirkzee.
9: Sarà divertente sentire il nostro collega Mario Tenerani, che fino allo scorso anno, gli vogliamo bene a Mario, da un grandissimo, ma non sapeva pronunciarlo assolutamente. Diceva sempre
11: questo attacco frontale.
9: No, ma perché mi faceva sempre ridere, lo chiamava Zizze. E sarà divertente sentirlo. No, a parte questo, se vuoi tenere fede ai patti iniziali fatti col tuo allenatore, due esterni gli devi garantire, questo è poco ma sicuro. E col salvadanaio pieno, non dovendo spendere cifre astronomiche per naturalmente Zirkzee, perché sono 5 milioni di prestito oneroso più diritto di riscatto, che insomma immagino verrà quantificato in queste ore, ma è qualcosa che ti riguarderà eventualmente l'anno prossimo, ti puoi permettere anche di fare innesti diversi. Con il Torino hai dei canali aperti legati a Comuzzo e Fortini. Buonissimi, e secondo me puoi legare questo affare al riscatto di questi due, nel senso che comunque sia lo puoi impostare tramite formule di quel tipo lì, e poi magari un nome di prestigio anche sugli esterni. Allora a quel punto sì che concluderesti un mercato veramente forte, veramente di spessore.
11: Ho scatenato il dibattito su Zirkzee più forte di Ken o meno.
9: Ma sono diversi, Tommaso.
11: Simo
9: sono
11: 24,
9: diversi.
11: No, via, per favore, non è più forte. Poi invece Dido è tecnicamente tre spanne sopra Ken. Attenzione, non è un centravanti come lo intendiamo.
9: È vero, sono d'accordo.
11: Le caratteristiche sono diverse.
9: Certo.
11: Però, ragazzi, come valore e tecnica, io me lo ricordo Zirkzee a Bologna.

0: pieni di rettori, bisognava fare un po' mercato con le risorse che avevate, però avete comunque sia contribuito a dare alla Fiorentina giocatori importantissimi, perché poi tanti di quei talenti che lei insieme al direttore Corvino avete comprato oggi sono sulla bocca di tutti, ecco, quindi comunque avete fatto anche parte voi e lei della storia della Fiorentina.
1: A parte la componente sportiva, sono stati 3 anni meravigliosi dove solo devo fare grazie per l'accoglienza che ho avuto, la simpatia delle persone. Segnale di questo è che fino a oggi manteniamo in contatto, soprattutto con Andrea. Ogni tanto scambiamo anche messaggi senza nessun tipo di motivo professionale. Vuol dire che la simpatia è stata reciproca e è una città delle persone e un paese che mi è rimasto nel cuore, sì, sicuramente.
0: Bene, bene. E da lontano come sta vivendo questa Fiorentina che è stata in gran parte ricostruita,
2: totalmente ricostruita.
0: Sì, e che si appresta a perdere Moise Kean in attacco e al momento come pista principale per sostituirlo avrebbe individuato Joshua Zirkzee del Manchester United, che insomma in Italia ha fatto comunque sia molto bene.
1: Certo, no, quello che ho visto nelle ultime settimane è una Fiorentina ambiziosa che comunque ha preso dei giocatori bravi, nessun tipo di discussione su questo, però sta costruendo una squadra e per questo bisogna avere una cosa che non è molto semplice nel calcio, non a Firenze, tempo e pazienza, perché se mettiamo insieme gli 11 migliori giocatori del mondo non fanno subito la miglior squadra del mondo, perché per fare una squadra bisogna trovare complicità, costruire un'alchimia collettiva, conoscere dei meccanismi, il compagno che cuore per l'altro. Tutto questo va messo quotidianamente per raggiungere collettivamente il valore individuale che secondo me esiste e molto in questa rosa della Fiorentina.
2: E questa può essere anche una spiegazione alla debacle di Roma, ci può anche stare di cominciare con qualche difficoltà?
1: Io nella mia esperienza ho visto tante volte per esempio una partita per 90 minuti a tanti momenti, in un certo momento sembra un collettivo più solido, poi per 10 minuti soprattutto quando si prende un gol si vede una squadra che non è ancora squadra, e questo va accettato perché un po' di regolarità è scontata in questi primi mesi, direi. Ma poi sicuramente che con la qualità che Baratti ci ha portato a Firenze, sicuramente che la Fiorentina avrà una squadra ambiziosa, capace di raggiungere traguardi importanti, che sicuramente in certe partite sarà entusiasmante, nessun dubbio.
0: Direttore, da collega di Fabio Paratici, la missione più difficile adesso del direttore sportivo della Fiorentina, ultimato il mercato, sarà quella di difendere Fabio Grosso, perché non so se si è accorto, ma certamente da parte dei tifosi c'è grande apprezzamento per il mercato svolto da lui quest'estate, c'è tanto scetticismo invece sull'allenatore, che certo non arriva, al di là degli anni di Sassuolo, non arriva da esperienze straordinarie. Ecco, il lavoro più grande adesso di Paratici sarà quello di difendere l'allenatore, ed è questo che deve fare un direttore sportivo che sceglie, che fa una scelta importante su un allenatore con non troppa esperienza come Grosso?
1: Io direi che in certi momenti nemmeno Guardiola, Klopp o Mourinho sono capaci di garantire un rendimento collettivo esponenziale quando si cambia tanto come la Fiorentina ha cambiato. Io ricordo per esempio che l'anno scorso Mourinho è arrivato al Benfica È vero che non ha perso una partita, però alla fine del campionato è stato peggio e alla fine è andato di nuovo al Real Madrid, perché la qualità non si discute.

0: veramente che ci sono dei motivi pesanti per la scelta di Paratici, che è un direttore sportivo che ha già dimostrato in diversi palcoscenici la sua competenza e qualità, Firenze, Genoa, Londra, adesso la Fiorentina, ha avuto la capacità e l'elasticità di cambiare totalmente la faccia di una rosa che secondo me l'anno scorso non era così esaltante, così equilibrata, direi, ha vissuto molto dei gol di Moise Kean, che comunque ha fatto una stagione molto positiva, e vedo che quest'anno per esempio a livello di centrocampisti, guardando Atta, guardando Lai, prestito di Mastantuono, vuol dire che è una rosa che ha dei singoli importanti, che sicuramente dovrà lavorare molto per, ripeto, plasmare collettivamente la sua qualità individuale, però su questo va dato tempo all'allenatore di lavorare. Certo. Io mi ricordo che nel primo anno di Pioli il discorso era un po' più o meno lo stesso,
1: è vero,
0: perché
1: sì.
0: Quando è arrivato Veretout, quando è arrivato Vlahovic, però la squadra non è continua, la squadra è traballante, evidentemente perché era un collettivo tutto nuovo dove si erano persi dei giocatori che comunque hanno fatto una storia importante a Firenze, mi ricordo di Kalinic, Borja, Gonzalo, e su questo è un po' così, direi che anche in Italia altre squadre hanno vissuto lo stesso periodo, che ripeto non è drammatico perché sono sicuri che con la qualità dei singoli la Fiorentina avrà una bella squadra a breve periodo.
2: Come vedrebbe l'inserimento di Zirkzee al posto di Kean, direttore?
0: Per esempio, guardando la partita di Roma, direi che sarebbe più ideale per una partita del genere, perché ho visto Pellegrino che ha avuto dei momenti importanti a Parma, un po' in difficoltà soprattutto nel gioco in profondità, non è un giocatore che ha uno spunto, direi un'esplosione enorme, direi. Lo vedo più pronto per le partite al Franchi, che soprattutto che quando invece che quando la Fiorentina gioca fuori casa. Zirkzee è un giocatore di connessioni, capaci di uscire dall'area, fare dei triangoli con gli esterni, gioco più associativo direi. Pellegrini invece lo vedo un attaccante di area, anche complementari che possono giocare insieme in certo momento.
2: Sì, tant'è vero che appunto il dubbio è sul ruolo di prima punta, anche se poi a Bologna, per la verità, no, un paio d'anni fa fece molto bene, arrivando in doppia cifra e, come dice lei, anche partecipando molto
0: un po' come
2: alla manovra,
0: no?
1: Sì.
0: Con quell'idea del falso 9.
2: Sì. È chiaro che cambia, ce lo dicevamo con Andrea, cambia un po' l'idea che avevamo in origine, credo anche alla Fiorentina, del 4-3-3 puro con gli esterni a dar profondità.
1: Anche se poi comunque Zirkzee giocava con Orsolini,
2: può immaginarlo, ma lo dice anche il direttore, direttamente insieme a Pellegrino, magari c'hai Zirkzee, c'hai Mastantuono, eventualmente Gugli,
0: con una squadra che per esempio è forzata a giocare nelle ripartenze in profondità, in contropiede, direi che Pellegrino farà più fatica. Nelle partite dove la squadra di Grosso si presenta come controllante e dominante, direi che è un giocatore ideale Pellegrino, perché ha presenza fisica dentro l'area, è un giocatore comunque che fa peso contro i difensori centrali dell'avversario, ha tutte queste caratteristiche. Però su lanci lunghi, che lui deve mettere velocità e esplosione, non ho visto questo tipo di profilo, soprattutto in una partita dopo, soprattutto dopo il 2-0, dove sì, veramente c'è una squadra in campo, direi, che perché la Roma in quel giorno lì è stata superiore.
1: Direttore, nel salutarla, tra i giocatori tanti che ha preso la Fiorentina in questa campagna acquisti, ce n'è uno che la stimola, che le piace particolarmente? Non lo so, Ulai, che è arrivato dopo un bel mondiale, Mastantuono, giocatore conosciutissimo ma che si deve rilanciare dopo un anno al Real non particolare, Atta, che aveva fatto benissimo a Udine, sono giocatori costosi, ora Mastantuono è un prestito, però insomma ce n'è uno che le piace più di altri?
0: Atta già lo conosceva dal MES, perché
1: è vero, sì.
0: è una squadra dove
1: ha lavorato,
0: ho lavorato, sì. Ho un bel rapporto con il proprietario, allora l'ho visto anche in Serie B francese, ha un profilo fisico e tecnico molto interessante, secondo me ha cresciuto tantissimo, sì, in Italia a livello tattico, l'ho visto molto, direi, al suo agio nel calcio italiano, veramente un giocatore che mi piace in questo momento, Ulai, grossa impressione durante il mondiale, giocatore che controlla i tempi di gioco, che fa una gestione della palla, quando la ha, però senza palla, ha praticamente un senso molto importante perché non perde molto la posizione. Direi che Mastantuono ha fatto fatica fino adesso in Europa, non faccio dei paragoni con Riquelme, perché Riquelme comunque ha avuto un periodo molto corto in Europa, però il grande Riquelme si è visto soprattutto in Sud America, perché non ha mai avuto il tempo del calcio europeo, e Mastantuono deve prendere questo tempismo del calcio europeo, dove non c'è il tempo che c'è in Sud America fino ad oggi, di ricevere la palla, girarsi e mettersi davanti al gioco, e su questo va lavorato molto la postura corporale, dove quando si riceve la palla si deve essere già orientato verso la porta avversaria. L'ho visto in difficoltà sia a Madrid sia in questa partita a Roma, e in un giocatore che ha tanto talento come lui, è un dettaglio che può fare tanta differenza, perché è un giocatore entusiasmante quando c'è la palla e quando è girato verso la porta avversaria, perché ha diverse soluzioni nei piedi e nella testa anche, perché vede molto veloce, però questa reattività, questo tempismo, secondo me può fare una grande differenza.
2: Direttore, ma in chiusura, questo, per tornare al volo su Atta, se lo potrebbe permettere la Fiorentina, a suo avviso, un centrocampo con Atta, Ulai e Fagioli, che è un qualcosa che credevamo fosse possibile e che per ora ancora non abbiamo visto, anzi a Roma c'era più o meno un'edizione del centrocampo dell'anno scorso?
0: Credo che sono totalmente compatibili.
2: Ecco.
0: Un 6 come Ulai, Atta che può fare un 6-8 e Fagioli che fa l'8-10.
2: Sì.
0: Secondo me sono totalmente compatibili.
2: E ne può venire fuori un bel gioco, a sensazione.
0: Ma assolutamente, anche se per esempio il rendimento del centrocampo dipende sempre dalla competenza degli attaccanti e dalla competenza dei difensori, perché i reparti funzionano quando sono tutti, quando tutto funziona come un'orchestra, e su questo per esempio si vuole grande capacità di pressione degli attaccanti e anche capacità di costruzione dei difensori, e su questo per esempio vedo come molto interessante l'acquisto di Valdepeñas, per esempio, che è un giocatore che anche l'anno scorso ha visto parecchie partite nella Youth League con la squadra del Real Madrid, può fare sia la difesa 3 sia la difesa 4 come centrale, o come terzino più bloccato un po' alla Milenkovic dei miei tempi a Firenze, ha questa capacità, e su questo è stato anche lui, secondo me, un acquisto molto interessante.
2: Direttore, è stata una chiacchierata straordinaria, sì, da prendere appunti e risentire con la sua competenza.
0: Sento un piacere.
2: Piacere nostro, assolutamente. Approfitto, arriva qualche chiamata. Prego.
0: Approfitto anche per fare gli auguri alla Fiorentina e come conseguenza a tutti i fiorentini per il primo centenario di una storia gloriosa. Mi auguro che vengano più centenari, sfortunatamente forse non ci saremo noi tre per i festeggiamenti e per fare gli auguri, però è un blasone mondiale che rappresenta una città eccezionale, con una bellezza unica e con un carattere anche unico, perché non è semplice per nessuno, soprattutto per voi, non è stato per Dante, per i Medici, però questa linea caratteriale contraddistingue tutta una città, tutta una regione che è unica nel mondo, vedete?
1: Grazie direttore.
2: Grazie ancora direttore, ma sono in arrivo chiamate, eh? C'è qualche avventura
0: all'orizzonte. Sicuramente. Grazie al lupo. E a presto.
1: Bocca al lupo, a presto.
2: Grazie.
0: A presto.
2: Grazie ancora a Carlos Freitas, da risentire. Se io guarda, tanto abbiamo la fortuna di avere i podcast, vedo anche dei messaggi sulla competenza, ci ha fatto un quadro pazzesco, ci ha anche un po' confermato perché si è rimasti tutti molto delusi lunedì sera a Roma.
1: Sì,
2: perché tutte e tre possono giocare lì in mezzo, perché ora la squadra ha molta tecnica e perché se li
1: perché ci voleva coraggio,
2: a modo,
1: dai.
2: Ci sta che bravissimo, e se hai coraggio ci sta che ci si possa divertire.
1: Il coraggio
2: non c'è stato
1: purtroppo.
2: Nel frattempo, nemmeno il tempo di dirlo, l'Avellino starebbe bussando a casa fiorentina Riccardo Sottil. Calma, okay. Salutiamo gli amici.
1: Sì, salutiamo un partenio.
2: Però lui è scadenza 27, quindi o si fa come Fortini oppure prestito secco per Sottile all'Avellino.
1: No, o cessione definitiva.
2: Sì.
1: Cioè, non c'è
2: o se no come Fortini prolunga.
1: Insomma, non penso prolungherà, perché Fortini comunque è un 2006 ed è un talento e resta secondo me un gran bel giocatore. Secondo me Sottile 99 ha già fatto capire ovunque è andato che non è riuscito a incidere, e quindi è giusto che riparta da una B, tra l'altro ambizioso. Non lasciamo perdere che l'Avellino la prima l'ha persa in casa con l'Arezzo, però
2: hanno un grande portiere, no?
1: Hanno un buon portiere, il nostro Martinelli, e hanno preso dei buoni giocatori, per esempio hanno preso Muruzzi che lo scorso anno ha fatto benissimo all'Empoli, hanno preso un sacco di giocatori interessanti. Prendessero Sottil sarebbe il colpo probabilmente della squadra di Nesta.
2: Va bene, ovviamente seguiremo il tutto. E Andrea, io ti libero perché poi sei impegnato tra sito e quant'altro. Tra poco abbiamo anche un altro ospite, ma domattina ti ritroviamo ovviamente
1: alle 8, puntuale come sempre,
2: di rassegna stampa, e poi vai a stuzzicare Grosso.
1: E poi alle 12:30 conferenza di Grosso. Io mi auguro che qualcosa in più ci dica, perché le ultime conferenze sono state un po'
2: non ti è piaciuto?
1: Ma un po' il vuoto pneumatico, nel senso che non dà titoli, non dà notizie.
2: Lunedì ti aspettai qualche spiegazione migliore?
1: Beh, lunedì ci ha detto che il giocatore, che Ken è stato uno che si è messo a disposizione, che gli è piaciuto, il che cozzava completamente con una certa ricostruzione che è stata fatta sul perché non ha giocato dall'inizio. Comunque, vediamo che cosa esce fuori. Magari la Fiorentina riesce a chiudere il colpo Zirzé stasera e domani ci parlerà di Zirzé.
2: Stiamo a vedere. Andrea, grazie.
1: Ciao,
2: a domani.
1: Ciao, a domani.
2: Per noi break e seconda ora di Palla al Centro in arrivo. State lì.

0: ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, buon pomeriggio. Ragazzi, non scherziamo. Zirze, Centauri, rispetto a che? Cioè, sento dire gente non ha uno storico buono, ma Ken aveva uno storico buono anche prima a Firenze. Un anno buono a Parigi e basta. Poi panchina, zero gol, veniva da una stagione con zero gol in oltre 20 presenze, ma di che si parla? No, non lo so, sembra si stia parlando di Cristiano Ronaldo e di Margheritoni, via, se no si scherza, vero? Tutta la vita Zizé è un altro professionista vero e non come Ken attaccato alla
4: musica. Firenze Viola, vi ascoltavo, ma sicuramente Zizé è molto più simile a Pinamonti che aveva il Sassuolo che Pellegrino a Pinamonti, perché Pinamonti attaccava molto più lo spazio e veniva molto più incontro. Pellegrino deve servire per cross, quindi e tutti e due vanno i piedi invertito a Sassuolo. A Firenze, se uno piglia un altro esterno, ci sta. Quindi io con calma, ragazzi, con calma, e vediamo che succede qui a fine del mercato. Ciao Pietro da
5: Buon pomeriggio, ragazzi. Beh, Zixé, ottimo giocatore, fortissimo tecnicamente, fisico, cioè eccetera, ottimo per la manovra. Di certo non è un bomber, però evidentemente sicuramente questa valutazione l'hanno fatta. Poi se dovesse servire il bomber, abbiamo il Falco Pellegrino. Per quanto riguarda il modulo, io sinceramente nessuno ha mai detto che Grosso vuole fare il 4-3-3 con le ali pure. Anche a Sassuolo Laurenti e Berardi venivano molto all'interno, non sono proprio due ali pure, pure. E quindi lui ha detto tre centrocampisti e tre attaccanti, poi sicuramente in esterno lo prenderanno, però insomma non è detto questo.
6: Buongiorno, se la Fiorentina prende Ngé è il più grosso acquisto che ha fatto, perché è fortissimo. Fabio
7: Dalli. Buonasera, innanzitutto bravi ragazzi, voglio farvi complimenti per la trasmissione. Io sono malato, mi fate una compagnia, impazzisco. E volevo dirvi a proposito di Gigi, che Gigi per me è il giocatore giusto per la Fiorentina, è il giocatore giusto anche per Grosso in questo momento di difficoltà, perché non vedo che riesca a percepire i ruoli precisi dei giocatori. Quindi lui è un giocatore che si adatta in tutto l'attacco, quindi da qualsiasi parte tu lo metta riempie lo spazio giusto. Per quanto riguarda speriamo che se ne vada, perché io non lo potevo vedere, punto.
8: Ciao Todo, ciao Andrea, sono Marco. Sentite una cosa per la formazione lunedì, perché sentendo Nick e Nick, Niccolò Santi, giustamente per lui dice Dodò stava messo per venderlo. Allora, Dodò stava messo per venderlo, Ken è già stato venduto e non si è messo. Ma scusate, e nel centrocampo che si è messo? Fagioli per farlo vendere? Cioè si è messo tutta la gente per fare una vetrina e si è perso una partita per fare una vetrina di mercato? Cioè, boh, non lo so, se fosse così per me è molto... cioè è di fuori una partita ufficiale fare una cosa così per il mercato. Rispondemi se vi ascolto per radio, ciao ragazzi.
9: E adesso rispondiamo un'altra ora insieme qui su Radio Firenze Viola, anche su Lady Radio, con il 348-7513-933 o 3925-727775, se no chiamate 055-77-111-171. Alberto Polverosi,
10: ciao,
9: in studio,
10: ciao
9: con
10: tutti.
9: Me.
10: Ciao
9: Alberto,
10: tutti,
9: ben
10: ciao
9: ritrovato.
10: Tutti. Ciao Tommaso.
9: Questa giornata immagino di poco relax, perché domani è vigilia del centenario, è vigilia della partita, e quindi poi, senza spoilerare troppo, ma ci farai intuire,
10: sì, sì,
9: un grande lavoro in arrivo sulle pagine del Corriere dello Sport. Detto questo, Alberto, hai sentito i vari messaggi, intanto ti sfrutto come competenza, perché si sta un po' delineando, no, il quadro. Ieri è stato il giorno dello strappo con Ken, verrebbe quasi da chiederti se te l'aspettavi un esito così, con con uno strappo, voglia di non allenarsi, eccetera, eccetera, eccetera.
10: Ken, partiamo da un punto. Ken ha questo difficilissimo rapporto con la sveglia, che non è da ora, no? Questo rapporto difficile ce l'ha dai tempi dell'Under 21, dai tempi della Juventus. L'anno scorso Pradè un paio di volte ha ricordato i suoi ritardi, e quest'anno ha cominciato alla stessa maniera. Quindi io non ci vedo niente di strano. Ken è destinato ad andarsene, a essere ceduto. Mi pare che ormai da un paio di settimane questa storia sia evidente. Che finisca così male, peggio per Ken, francamente. Tanto aggiunge solo qualcosina di negativo al suo personaggio. Per la Fiorentina non credo sia un problema se Ken arriva prima o dopo all'allenamento, se si allena, se non si allena, tanto va via. Quindi non credo proprio la Fiorentina sia preoccupata di questo. E la Fiorentina deve essere preoccupata invece per il sostituto di Ken, perché come tutte le stesse storie di mercato, non è mai chi va via. 2 anni fa, quando Napoli, follemente secondo me, ha avanzato l'offerta di 35 milioni per Comuzzo, c'è stata una ribellione a Firenze. Ma Comuzzo è del 2005, è il settore giovanile, è un prodotto, non possiamo. Quest'anno è andato via Comuzzo. Hai sentito qualcosa?
9: No, fra l'altro ha fatto 2 anni. 15 milioni meno, peraltro.
10: Per 10 milioni, perfetto. Quindi il problema è quando vanno via i grandissimi giocatori, perché se va via Baggio, come è successo nel 90, è un problema.
9: Certo.
10: Se va via Batistuta e prendi Nuno Gomes e Leandro, come ricorderanno quelli un po' meno giovani, è un problema. Quindi vediamo chi sarà il sostituto di Ken. Ken è un giocatore che, come possiamo dire, qui ha fatto benino. Se fai la media, ha fatto benino, ne ha fatti 19 e 8. Sono 27, fai 14 gol. Quindi per centravanti, benino. Ma se ne prendi uno che ne ha fatti tanti di meno, allora è un problema. Zirkzee, si parla tanto di Zirkzee, è un bellissimo giocatore, a me piace, perché c'ha fantasia, c'ha dei colpi, c'ha estro. Guarda lo storico di Zirkzee e vedi che sono 2 gol in Premier il primo anno, 3 il secondo, o viceversa, non mi ricordo bene. Quindi chi segna?
9: No, ci aggrappiamo a quell'annata di Bologna, Orsolini e Dominguez ai fianchi. Lui
10: ci aggrappiamo sempre a una cosa, cosa passata.
9: Però tecnicamente i giocatori
10: è molto bellino, ma chi segna nella Fiorentina? Fa gol? Quali sono i gol certi, certi sulla carta? Quali sono quelli di Gudmundsson? Che comunque non sono pochi, pensando agli altri. Ma Stantuono non si sa che cosa può fare, ha 19 anni e si è visto che ha bisogno di mettere tanta forza. Atta l'anno scorso abbia fatto 4 gol, centrocampista. Chi segna? Ragazzi, mancano i gol sicuri. Poi dopo, come è successo con Kean, sia chiaro, tutti noi diciamo: ma come, ha fatto 0 gol, è arrivato qui, boom, ha fatto 19.
9: No, a me viene un po' in mente la Fiorentina di Montella, anche per Jovetic, Ljajic da davanti, anche lì sembra mancare lo stoccatore.
10: Faceva gol, non era un bomber, la partita di ritorno col Bayern Monaco, Jovetic sembrava uno, ora mi ricordo quella, ma se ne può citare tante altre. Jovetic era un attaccante senza una posizione, senza ruolo preciso. Non poteva fare la prima punta, la seconda punta, l'esterno, il trequartista, poteva fare tante cose, ma le faceva bene. Io credo che anche Zirkzee possa fare bene, ma i gol, la cosa necessaria, e qui secondo me mancano. Se la Fiorentina prende Beto, più o meno Beto ha fatto l'anno scorso 9 gol in 30 presenze, che hanno fatte 8 in 26. L'aspetto che non mi torna di questa, tutti dicono una gestione sbagliata, per me l'aspetto sbagliato sono i tempi. Perché ora ce n'hai veramente poco di tempo per prendere un attaccante certo, pesante. Perché finora hai fatto un mercato Per me la Fiorentina ha preso degli ottimi giocatori. Atta per me è un giocatore straordinario, non è nemmeno per me da grandissima squadra e lo dimostrerà, ne sono sicuro. Ha preso Ulai, che è un altro buon giocatore in prospettiva, ha preso Mastantuono, cioè, ne ha presi di giocatori, però adesso mancano quelli decisivi, cioè manca il
9: centravanti, mancano anche gli esterni
10: e manca l'ala. Sentivo, manca almeno un'ala.
9: Senti, è soddisfatto, si è uscito il nome di Ngie del Torino, non so se ce l'hai presente.
10: Sì, l'ho visto l'altro giorno,
9: che è entrato anche bene. Io non l'ho visto il Torino, ma vanno detto
10: vanno tutti bene, però bisogna chiarire che cosa Ngie mi pare sia del 2005.
9: No, avevo più giovane, ora te lo dico. No,
10: sì, guarda un attimo, di fare. Ma bisogna stabilire che cosa vuoi fare quest'anno. Che
9: 2005, sì.
10: Quest'anno che succede? 2005. Cosa vuoi fare? Vuoi fare la squadra che diverta e vediamo come va? Vabbè, allora va bene, sì. Allora va bene. Ma se vuoi fare una squadra che non ha, che te sia davvero squadra forte, ti dia questa impressione, e ci vuole un attaccante, uno che faccia 15 gol, almeno 15 gol, secondo me. Poi
9: anche Pellegrino è una scommessa, e quindi capisco la preoccupazione.
10: Pellegrino, mi pare, il problema di Pellegrino è che ha bisogno delle ali davvero,
9: Ross, della gente.
10: Io lunedì è successo qualcosa di strano, francamente, perché entra Pellegrino che non ha mai giocato. E la Fiorentina cambia completamente la sua struttura mentale di impostazione di gioco. Prima palla lunga da De Gea per Pellegrino e la prende Ndicka. Seconda palla lunga di De Gea per Pellegrino e la prende Ndicka. Terza palla la riprende Ndicka. Io dico, dopo la terza palla
9: prova a cambiare,
10: per forza. Fai venire giù Atta. Poi un'altra cosa, Atta alla sinistra, all'esterno sinistro, ma perché? Come Fagioli era marcato da Mora, a parte, parentesi, trovare un difetto alla Fiorentina è impossibile, perché non c'era. La Fiorentina non c'era, può dire questo è il difetto principale, no, non c'era, non si è presentata all'Olimpico, quindi lo stesso discorso. Guardavo Dragusin è stato terrificante. Ma allora tu lo metti contro Malen non è solo un grandissimo bomber, ma Malen è un grande giocatore d'attacco, come lo era Zeko una volta. Malen ha cominciato, visto che Dragusin gli stava addosso, e ha cominciato a portarlo a spasso per il campo. Prima l'ha portato a metà campo, poi l'ha portato sulla destra, e si è aperto una voragine, e Dragusin non lo prendeva mai, non era possibile. Allora lì io credo che debbano intervenire i centrocampisti, debba esserci un gioco di scalate, perché se Dragusin esce continuamente dalla linea, che succede? Quello che è successo. Però anche questo, intendiamoci, è una delle tante cose, ce ne sono state troppe. Una squadra morbida, tenera, fisicamente spenta. Per me è stata così brutta che non può essere vera.
9: Falsissima partenza, immagino che poi magari domani in sala stampa con Grosso si tornerà su qualche aspetto di lunedì. Detto ciò, domani un pezzo di storia della Fiorentina, come il Corriere dello Sport Stadio celebra questi 100 anni. Io parlo anche a titolo personale, riferendomi a un pezzo di storia della Fiorentina, perché io in camera mia sono cresciuto con almeno 2 o 3 prime pagine di stadio attaccate sul muro, si gode, così via, post Wembley, tra un Jim Morrison e i Pink Floyd c'erano le paginate di stadio. Un'altra che non dimenticherò mai è, intanto qui abbiamo, per chi ci segue sul canale 92, la prima pagina di domani, che è meravigliosa, Viola 100 e poi tanti protagonisti della storia del club in bianco e nero e in viola. Dicevo, io un'altra pagina non dimenticherò mai è il giorno della chiusura chiusura dell'affare di Kanchelskis, perché c'era praticamente solo preso O con due O, e c'era questa foto enorme di Cancello così con le braccia aperte, sembrava enorme, di 3 metri. Poi guarda, è arrivato Taribo West
10: quando
9: ci ha devastato tutto.
10: Quando era Sconcerti il direttore di Stato, ovviamente essendo l'ultra della Fiorentina, ha fatto, ti posso dire, la genesi del primo Sigode.
9: Mamma mia,
10: era a Milano la tripletta di Bati, ma io ero a Milano a fare la partita e chiamo il giornale e dice: ti vuole Sconcerti? E urlava, ho detto, ed erano, la tribuna stampa allora era attaccata alla parte dei tifosi della Fiorentina, ok?
9: Che erano tanti.
10: Che erano tanti, tantissimi. Allora, oh, ma qua, ho detto, guarda, ma io non voglio, ma secondo me, io sono qui accanto ai tifosi e io il titolo, come titolo farei Godo. E allora lui ci ha cominciato, perché era un genio questo, ci ha cominciato a lavorare, ha fatto Si gode, poi si rigode, poi una sconfitta, un pareggio, rigodremo. Quindi ci ha fatto la serie.
9: Una triade.
10: Ci ha fatto la serie, Mario. Allora, domani esce questo supplemento su Stadio, esce a Firenze e in provincia, e sono 64 pagine.
9: Uff.
10: Le ha curate in redazione Alberto Dalla Palma, che è un giornalista di Firenze, ha cominciato proprio al Corriere dello Sport a Stadio con noi a redazione, quando avevamo la redazione in via Condotta, e poi è cresciuto alla città, e dalla città poi è andato a Roma, è in persona anche lui, e cura questi speciali. Questo l'ha curato chiaramente con grandissimo amore e grandissima passione. L'abbiamo strutturato dividendolo per decenni, cioè ogni due pagine racconta un decennio attraverso i 10 personaggi più, diciamo, di spicco, che non sono sempre 10 migliori giocatori o allenatori, sono personaggi che hanno fatto un po' di storia della Fiorentina, e quindi sono 100 personaggi alla fine. E ogni decennio c'è anche una stella, cioè appunto abbiamo battezzato 10 grandi della storia, De Sisti, Antonioni ovviamente, il Marchese Ridolfi, perché
9: certo,
10: se no non saremmo qui,
9: certo,
10: a parlare di Fiorentina, almeno dei 100 anni di Fiorentina sarebbe nata comunque dopo, senza il Marchese Ridolfi. E c'è un pezzo, devo dire, che è quello più a cui io sono più legato sicuramente, perché le ultime due pagine sono per Ciccio Rialti,
9: giustamente,
10: perché lui è stato il cantore, è stato il cronista, diciamo le cose tranquille senza esagerare, è stato il cronista, per me il miglior cronista della Fiorentina di quest'ultimo mezzo secolo, e questo pezzo l'ha scritto suo figlio Edoardo, che è anche lui un collega docente, universitario, eccetera, c'era una testa incredibile Edoardo, e ha raccontato il babbo. E accanto c'è un pezzo di Moreno Roggi, che parla di Ciccio, anche lui come l'ha conosciuto, eccetera, e racconta anche all'interno tutta la Fiorentina dei personaggi che meno noti, da Pallino Raveggi a Ernesto Paroli, che era magazziniere, a Sghibbe,
9: certo,
10: eccetera,
9: quelle
10: eccetera.
9: Figure meno,
10: quindi insomma è una cosa
9: sotto i riflettori.
10: A me io quando l'ho visto sul telefonino in PDF mi ha emozionato, sono sincero, io non, tu lo sai, non sono tifoso della Fiorentina, però la seguo da sempre, da prima di essere assunto, quindi fra un po' sarà mezzo secolo, cominciato con la Fiorentina 77-78, e avere questo
9: ormai sei
10: oggi
9: della famiglia.
10: Come?
9: Sei della famiglia ormai,
10: no,
9: degli innamorati di Viola.
10: Tra le altre cose, noi ci abbiamo, quando abbiamo fatto quella reunion, come si dice ora, della squadra dell'82,
9: sì,
10: noi abbiamo fatto, perché l'ultima squadra è arrivata a seconda nella più di 40 anni, sono 45 anni che la Fiorentina
9: non
10: arriva più
9: a
10: seconda,
9: calcoli, e
10: ci ricordiamo bene, tutti, anche i giovani sanno perché arrivò seconda in quel campionato. Ecco, abbiamo una chat con tutti quei quei grandi giocatori, e io sono sincero, è la squadra a cui io sono più legato in assoluto, perché era una squadra, come squadra, top. Aveva un allenatore che un giorno, Moreno Roggi, mi ha detto: sai cos'è Picchio? Picchio è stato un grande giocatore, è stato un grande allenatore ed è una grande persona. Preciso, ecco, ha detto tutto, la definizione, e ho potuto conoscerlo e stare accanto a lui e vivere quella stagione e anche quelle successive, perché quel gruppo c'è il capitano, perché c'è Pecci, c'è Bertoni, c'è Contratrap, ci sono tutti, c'è Giovanni Galli,
9: parenti, poi sono,
10: non so
9: tutti
10: se posso
9: rimasti.
10: Dare la notizia, perché sono lasciato, è diventato nonno Giovanni.
9: Auguri, una bella notizia, così
10: dobbiamo da fargli gli auguri, complimenti a lui e Anna, sua moglie,
9: assolutamente,
10: ai nonni. E quindi ecco, sono legato, era tutta un'altra storia, chiaramente.
9: Ma
10: il calcio,
9: poi
10: no?
9: Immagino che tu abbia visto anche, io ribadisco, entrare proprio nel tessuto cittadino, nella storia della Fiorentina, anche Corriere dello Sport Stadio, perché il quotidiano sportivo che però racconta la Fiorentina, al cospetto della Gazzetta, al cospetto di Tutto Sport, per chi anche come me da tifoso ha vissuto quei decenni, Corriere dello Sport Stadio era il nostro giornale, col quotidiano sportivo, vale compri stadio, certo. Perché parla di Fiorentina, di certo non mi dare Tutto Sport,
10: cioè, quella,
9: e con ovvio. Tutto il bene, la Gazzetta, però la Gazzetta era quella che arrivavi a pagina 20 e dicevi: cioè, ma la Fiorentina non c'è mai. Io invece, il quotidiano sportivo, appunto, si gode e bafi così a Wembley.
10: E devo dire, ci sono stati tre direttori di stadio che hanno dato più impronta. Allora, Mario Sconcerti, chiaramente, Italo Cucci è stato quello, certo, che quando la Fiorentina è diventata Florenza Viola ha chiamato me, e lui era direttore, ha chiamato me e Ciccio e ha detto: non vi azzardate a scrivere Florenzia Viola, ho detto Fiorentina Viola, no, Florenzia Viola. Non vi azzardate a scrivere Florenzia Viola, per Fiorentina. Noi è Fiorentina.
9: Bello.
10: E ora Ivan Zazzaroni lo stesso, perché anche se purtroppo per lui è tifoso del Bologna, però è uno che ha stadio, questo stadio è nato nel 45 e dopo pochi mesi è diventato, un anno diciamo, era il giornale di Bologna, chiaramente, dell'Emilia, è diventato il giornale dell'Emilia e della Toscana, e Firenze, la Fiorentina, era chiaramente il riferimento. Quindi queste 64 pagine che sono piene di fotografie, di storie, insomma, ti posso dire, ha scritto Francesco Gensini, ha scritto Andrea Lo Sapio, ha scritto Max Gazzè, detto Alessandro Di Nardo.
9: Ah, ecco, dicevo, da quando Gazzè si è occupato Di Nardo,
10: uguale,
9: sì,
10: Max Gazzè,
9: nostro fulano.
10: Hanno scritto tanti bravissimi colleghi, anche perché 64 pagine,
9: tanta roba,
10: tanta, e Alberto Dalla Palma l'ha redatto e l'ha costruito veramente bene. Ti ho detto prima, io sono emozionato, io ormai sono in pensione da 8 anni, però stadio ce l'ho dentro, è inutile che venga fuori tanti discorsi, stadio ce l'ho dentro e non riesco a farne a meno in edicola. Io lo prendo il giornale, ovviamente non lo guardo sul computer, e questa e ho detto, parlando con amici, che è un regalo che facciamo ai tifosi, devo dire è un regalo che hanno fatto a me, perché lo sento come un regalo anche per me, perché è veramente, io spero che domani i lettori possano apprezzarlo, perché è veramente bello, è una ricostruzione, ci sono dei momenti belli. Giacomo Guerrini ha fatto anche lui in questa avventura, ha fatto il pezzo su Picchio De Sisti e il pezzo su Prandelli. Vi consiglio di leggerli subito, quelli, perché sono veramente, sono di cuore, ecco.
9: È il tuo momento clou, il tuo, so che è impossibile trovarne solo uno nei tuoi anni di esperienza, anche nei 100 anni di Fiorentina, ma tu dovessi provare proprio a arrivare al momento emozionalmente più forte.
10: Io l'unico rimpianto no, perché oggi faccio 68 anni, quindi non è che meglio, ma ricostruendo anche questa radio, tutta la storia fiorentina, è non aver vissuto, ovviamente non potete, gli anni 50 e 60, gli anni 50 e 60 di questa dominio. Squadra. Io credo, quando vedi, dice va via Iuligno, no, ma come va via Iuligno? Iuligno è stato, era sì, a livello di Maradona di quei tempi, e che arriva Amrim, cioè è come dice va via Baggio, ah sì, e che arriva Messi, ma vabbè, ecco, questo era quella scappa. Ha vinto, ha perso, è arrivato quattro volte seconda in un paio di occasioni, proprio le hanno soffiato anche allora lo scudetto, ha avuto dei giocatori straordinari, ha avuto quella, la squadra a cui sono più legato, te l'ho detto prima, cioè ci sono stati tre momenti, io non mi sono legato al colore viola, mi sono legato
9: al gruppo, a chi
10: li guida,
9: anche perché lo dico con tanta invidia. Facendo questo lavoro si poteva entrare nelle immagini. Oggi un collega che ha una chat con i calciatori.
10: Sì, no, ma te l'ho detto prima, ho fatto una parentesi rapida, era tutto un altro mondo, quindi però mi sono legato a quella Fiorentina lì, sicuramente, anche perché mi ha salvato la vita, in senso di vita, no, che ho rischiato di morire, ma mi ha salvato la vita, perché il direttore del Corriere dello Sport era Tosatti, quando mi ha assunto nell'81 io ero destinato a Milano. Pensate, ora avrei un figlio e dice guai papi, sarebbe stata una disperazione per me. E invece la creazione, per quello voglio bene, molto bene a Ranieri Pontella, anche se ha venduto Baggio, ci picchia a lui, perché la nascita di quella squadra, Tosatti mi chiamò un giorno e disse guarda, allora facciamo sì, aspetta un anno, perché la Fiorentina ha preso Graziani, Pece, quindi magari e mi ha salvato, sono rimasto a Firenze, quindi, e poi sono rimasto legato a altre due Fiorentine, quella di Ranieri con Rui Costa, Bati, che è stato l'ultimo periodo in cui si poteva, e a quella di Cesare Brandelli, perché Cesare è una persona unica, che rispecchia quello che ha detto Moreno su De Sisti, tranne la prima parte, grande giocatore, no.
9: Dai, via.
10: No, lo salvo. No, lo un buon giocatore. Dai.
9: Beh, insomma, ragazzi, io me lo sono trovato davanti un anno e
10: ritiro. No, era molto tecnico, molto. No, senza dubbio. Ma ci vogliamo, fermiamoci a buon giocatore. Picchia campione d'Europa, picchia campione d'Italia, picchia e picchia vice campione del mondo, e ha giocato contro Pelé. Via. Dai, se no.
9: Se ce l'abbiamo, ve la facciamo rivedere ancora. Viola 100 domani in edicola insieme al Corriere dello Sport Stadio. 64 pagine dedicate al centenario, con i volti tra i più belli della storia: Bati, De Sisti, Baggio, Antognoni, Giuligno, Astori, Pesaula, Amrin e Ferrero con Montuori. Rui, un c'era verso di mettere. Rui è più forte di me, non lo vedo, andavo subito a cercarlo. Va bene, ma questi sono livelli altissimi.
10: Ci poteva stare benissimo anche lui.
9: Va bene, Alberto, complimenti.
10: Grazie a voi.
9: Domani ovviamente lo leggiamo con molto piacere. Grazie per essere stato con noi e a presto,
10: no,
9: Alberto.
10: Ciao,
9: Polverosi.
10: Ciao.
9: Break, e tra poco torniamo, ultima parte di Palla al Centro.
2: Radio Firenze Viola.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno, una domanda: come la spiegate voi che il centravanti della nazionale italiana, perché per ora è lui che 2 anni fa ha fatto 25 gol, non abbia nessuna richiesta da mandare a nessuna squadra europea, nemmeno dall'Arabia stavolta, cioè nessuno, non l'ha cercato nessuno, solo il Como? Cioè lui si rende conto di questo, non ne stava cercando da nessuno, oppure non lo sa? Questo io me lo spiego, perché sennò sarebbe un giocatore da 70 milioni. Non riesco a capire io come mai non lo vuole nessuno. Boh, ciao Andrea.
12: Buon pomeriggio ragazzi. Ma un allenatore si presenta come giocatore, ha fatto il gol del rigore del mondiale, poi se la fa addosso a Roma, cosa ne pensate? Mette Dodò e crea un disastro a sinistra con Gio Mario all'opposto, cioè che è un destro. Ma e Zirze? Mi sembra un buon giocatore, ma non adatto alla Fiorentina, a questa squadra, a come è stata ideata.
13: E basta con questo fagione in mezzo a campo, e farlo in Honduras non dura mai, ci vuole gente ora, gente dente si sa, sono 2 mesi giocatori, da dopo lavoro ferroviario.
14: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma io lo ripeto allo sfinimento, occhio a Thiago Motta, occhio a Thiago Motta. Al di là della cosa che vuole essere anche un po' una provocazione, anche l'acquisto di Zirkzee, che a me piace, che con Thiago Motta ha fatto le fortune del Bologna, io continuo a vedere delle incongruenze paurose. Cioè il mercato di Paratici è totalmente in antitesi con la filosofia di gioco di Grosso, quindi io non mi capacito di come queste due persone non stiano correndo sullo stesso binario, sembra che lo facciano apposta. E anche la formazione che poi ha messo a Roma Grosso va in quella direzione.
15: Buongiorno, allora, una volta c'era il centravanti, l'ala sinistra e l'ala destra. Il centravanti possibilmente segnava e poi qualche gol li faceva sia l'ala sinistra che l'ala destra. Adesso noi abbiamo tolto un centravanti da 35 gol in 2 stagioni, e la seconda stagione l'ha giocata a metà, e abbiamo preso uno che arriva a malapena a 10 gol. Ma si salvi chi può, Walter da Roma.
16: Ragazzi, ora su Transfer Market lo dà 50% Fiorentina, 50% Juve. Anche solo per levarla alla Juve, ora va preso.
17: Buonasera ragazzi, Zirkzee sarebbe veramente un bell'acquisto, perché è un giocatore, anche se non garantisce probabilmente la doppia cifra, però ecco, bisogna entrare nell'ordine di idee che i gol vanno un po' spartiti fra Mastantuono, Pellegrino, perché il gioco sarà completamente diverso. È un gran bel regista avanzatissimo Zirkzee, e quindi lì bisogna che sia Grosso che si metta nelle condizioni di far fare i gol anche a altri, perché se no si potrebbe andare incontro anche a aver bisogno di una riserva di Pellegrino, proprio perché non gli puoi dare la responsabilità tutto l'anno di giocare titolare, ecco. Comunque tutto sta in Grosso, perché a Roma dopo 2 mesi di preparazione si è visto veramente il nulla. Saluti, Marco da Firenze.
18: Ma io sono più preoccupato per Paratici, che viene da un fallimento clamoroso a Tottenham e da un mercato a dir poco disastroso con la Fiorentina a dicembre. Io prima di incensarlo aspetterei, facciamolo lavorare, però non sono un grande sostenitore di questo DS, aspettiamo.
9: Raffica di note audio, raffica di pareri, tra loro anche contrastanti, alcuni dei quali, consentitemi, forse un filo prematuri, perché poi ragazzi alla fine mi avete sentito, sono stato critico anch'io sul lunedì, sulle scelte, su un certo coraggio che non si è visto, ma lo ripeto, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, ma comunque lo ripeto, dare giudizi oggi sull'allenatore o comunque anche sul mercato, che comunque non è finito, perché oggi è il 27 agosto e c'è da arrivare a martedì 1 settembre, lascia assolutamente il tempo che trova. Dopodiché, per rispondere al volo alle varie domande, beh, insomma, come mai nessuno richiede il centravanti della nazionale italiana al di là del Como, che comunque è una squadra che va in Champions, e anche perché perché la nazionale italiana è in grande difficoltà è perché Ken certi limiti anche caratteriali dimostra di non volerli troppo superare. Dopodiché capisco sicuramente, lo dicevamo anche con Alberto Polverosi, le eventuali preoccupazioni, perché in termini numerici Zirkzee ha quegli 11 gol che ricordavamo nell'anno di Bologna da prima punta, e però per esempio con la maglia del Manchester United sono tutt'altri numeri. La Fiorentina comunque perde un attaccante da 35 gol in due stagioni e dovrà gioco forza pescare qualche gol o dagli esterni o, se giocheremo con due tre quarti dietro alla punta, magari da Mastantuono, da Gudmundsson e appunto eventualmente anche da Zirkzee, che non è propriamente la prima punta, anche se poi lì ci mettiamo nelle mani di Grosso e cercheremo di capire. Aggiornamento volante che prosegue lungo la strada della cessione di Ken al Como, lo dà anche Fabrizio Romano, aggiungendo cifre ad un accordo sostanzialmente raggiunto: 10 milioni di prestito, quindi oneroso 10 milioni subito, un obbligo di acquisto da altri 25 milioni di euro garantiti, e quindi siamo a 35 più i 5 di bonus per Moise Ken, che come abbiamo capito da ieri voleva solo il Como, e quindi operazione complessiva da 40 milioni di euro. Nel frattempo su Zirkzee vi dico che la Fiorentina ha lavoro, ma anche che la concorrenza c'è, la Juve si è un po' defilata ma potrebbero esserci altre squadre, quindi ancora sul fronte Zirkzee la fumata bianca non appare. Per quella tra il Como e Moise Ken invece ci siamo assolutamente. Introduco più che volentieri anche Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
19: Eccoci. Giorni elettrici, giorni elettrici.
9: Sì, perché allora, stamattina hai parlato di Pellegrino, sono passate quante? Meno di 7 ore e adesso c'è da parlare di Ken, Como, la formula, ma anche eventualmente Zirkzee in viola.
19: Sì, però Tommaso, è evidente che oggi Pellegrino è ancora più importante, no?
9: Beh, prima punta c'è solo lui.
19: Ora c'è solo lui, a dire il vero non c'è nemmeno una riserva in questo momento, e quindi o lui o lui. E quindi speriamo di non aver, intanto speriamo di non aver sbagliato Pellegrino. Ecco, questo credo sia la prima riflessione, perché ora diventa una necessità non averlo sbagliato. Poi guarda, io sono molto più vecchio di tutti voi, per cui ne ho viste di tutti i colori. La storia di Ken entra nelle brutture, no, del calcio di Firenze, sì. Perché è arrivato da uomo da zero gol, disperso nel nulla, un Balotelli, un nuovo Balotelli, l'abbiamo fatto diventare il centravanti della nazionale italiana, ci ha fatto divertire, gli abbiamo dato di nuovo anima e colore. Sentirsi presi in giro, volevo dire un'altra parola, ma siamo in fascia protetta, da uno che abbiamo restituito alla vita calcistica, anche no, Allora è vero che la riconoscenza è una parolaccia nel calcio italiano, però c'è un limite anche alla vergogna. In questo caso vi devo dire che Ken mi sembra sia andato ai limiti della vergogna, te lo dico con grande franchezza e anche con grande delusione, perché un po' mi ha fregato Ken, ti devo dire la verità. Mi sembrava che fosse quantomeno rispettoso di chi l'ha restituito al mondo calcistico. Niente, va bene, quindi se è questo può levarsi dalle scatole tranquillamente, non c'è problemi. Lui vergognoso, gestione si può dire non ottimale di questa vicenda.
9: Ma io la vedo come te.
19: Perché non si arriva al 27 di agosto con questo scenario, per cui se hai un direttore bravo lui le deve anticipare queste cose, le deve portare in una tempistica più corretta, perché questa è una storia che ci fa male. Come ho detto stamani, da storie così non esce nessuno vincitore, no? Abbiamo preso i soldi pochi, comunque abbiamo, diciamo, giusti, ma niente di straordinario per questo giocatore. Non abbiamo in questo momento un'alternativa, chiunque arriverà non sarà un giocatore come Ken, quindi questo obbligherà Grosso a fare un'ulteriore strambata su un progetto tecnico. Io l'ho nel cuore questo allenatore, perché ogni giorno succede un qualcosa e installare tutto quello che ha fatto.
9: Sì, sì.
19: Quindi vergognoso Ken, non bene la società, quindi non bene Paratici, e speriamo che poi ci sia il finale che piace a tutti e che ci fa tutti contenti. È evidente che se dovesse arrivare il Zirkzee, che a me è un giocatore che piace molto, ma se prima Tommaso dicevamo diamo tempo a Grosso, ora è un dovere dargli tempo, perché con Zirkzee, che non è una prima punta, c'è da ricostruire tutto un progetto tattico, perché poi se a questo punto il tuo centravanti è Pellegrino, c'è da costruire una squadra per Pellegrino, e per il momento mi affido a te che sei la parte tecnica di palla al centro. Non mi pare che ci sia una squadra che abbia sia costruita per Pellegrino, c'è gente che arriva sul fondo, fai cross,
10: no, proprio no,
19: quindi sempre. Siamo proprio all'antitesi,
10: sì.
19: Siamo con giocatori che amano stare in mezzo al campo, quindi Zema, Santuono, Attà, Gudmundsson, cioè, quindi c'è proprio da ridisegnare una squadra. Guarda, paradossalmente potrebbe nascere una squadra che potrebbe, la più logica potrebbe essere ancora senza Pellegrino, con non so, Zema, Santuono e Gudmundsson con un falso 9, cioè con tutti i giocatori di tocco.
9: Sì, sì, 4-2-3-1, sa chi l'ha scritto. E poi sarà una coincidenza, Luca, ma continuano ad arrivare messaggi che tirano in ballo Thiago Motta, come dire, no? Sembra quasi una squadra da affidare a un Thiago Motta che non ha un grosso da tridente, da 4-3-3, da blocco anche abbastanza basso.
19: Sì, però se giochi 4-2-3-1, che potrebbe essere anche uno sbocco, anche se poi chi fa il centravanti nel 4-2-3-1?
9: O Pellegrino, o se no, io tutto,
19: ma se giochi
9: o Zirkzee.
19: Sì, però se giochi con Mastantuono, Zingaré, Gudmundsson, Pellegrino, Valdepeñas, Joao Mario,
9: sei molto.

0: lui la 9 perché voleva inserirsi nella galleria dei grandi centravanti della... c'è un po' preso per il culo, possiamo
1: sì,
0: dire.
1: Io sai, in realtà ho sempre avuto un punto di vista un po' più distaccato su di...
0: sì, lo so,
1: sono meno
0: più realista, più realista e meno romantico, ecco, io sto invecchiando, vedrai, mi incoglierei anche te. E sì, quindi ora ci vuole un po' di fortuna, meno romantico, ecco, io sto invecchiando, vedrai, mi incoglierei anche te. E quindi ora ci vuole un po' di fortuna, perché meno romantico, ecco, io sto invecchiando, vedrai, mi incoglierei anche te. E quindi ora ci vuole un po' di fortuna, perché sabato una partita va vinta in tutti i modi, e quindi non è facile giocare la partita sabato, in queste condizioni non è facile. Speriamo di Zizè, perché Zizè è un valore alto, anche se ha fatto bene un anno a Bologna, ma comunque mi va bene Zizè. Ma poi c'è proprio da inventare una squadra, anche se ha fatto bene un anno benissimo a Bologna, ma comunque mi va bene Zizè. Ma poi c'è proprio da inventare una squadra, e qui serve coraggio, quindi serve un allenatore coraggioso, serve una società che sostenga un allenatore coraggioso, perché praticamente rischiamo di dare un calcio nel sedere a 2 mesi di lavoro e ripartire da zero con un'idea di calcio nuova. Te dici 4-2-3-1, ma 4-2-3-1 non hai poi Ulai, può essere Ulai Fagioli, ma un po' rischioso, cioè senza, non lo so, c'è proprio, guarda, diamo tempo a Grosso e cioè senza, non lo so, c'è proprio, guarda, diamo tempo a Grosso e devo dire, io continuo ad avere grande stima in Paratici, però questo finale di mercato lui ora ci deve...
2: Ci vedi meno programmazione, Luca, sì, cioè come se stesse, sì, reagendo alle difficoltà del momento senza un piano B troppo avviato.
0: No, più che altro la sensazione è che le stia subendo le difficoltà del momento. Ecco, cioè, quante volte abbiamo detto, cioè, Ken, se lo vuoi dar via, lo devi dar via in un tempo diverso, no? Dice, ma sai, io ho resistito, prendo 60 milioni, bravo. Ma se resiste, ne prendi 35 più 5 di bonus, magari lo potevi vendere 10 giorni fa per 5 milioni in meno, ma almeno avevi 10 giorni di tempo per costruire. Ma se resiste, ne prendi 35 più 5 di bonus, magari lo potevi vendere 10 giorni fa per 5 milioni in meno, ma almeno avevi 10 giorni di tempo per costruire la squadra, no?
1: Cioè,
0: non sono quei 5 milioni che spostano la differenza, se te poi oggi ti ritrovi ad andare a giocare una partita e diventa già una partita importante per la nostra stagione. Abbiamo un solo attaccante, tutto da verificare, con una squadra non costruita per lui, non c'è ancora un attaccante esterno, no?
2: Sì, e sugli esterni siamo fermi, ora c'è questa idea Gie del Torino, però poi vedi che Poku oggi per esempio è stato ufficializzato. Io credo che anche quello sia stato un imprevisto che non avevano messo in ponte, che gli ha creato più di un problema. Perché almeno un poco l'esterno, un esterno ce l'avevi.
0: Sì, ma soprattutto, Tommaso, noi abbiamo sempre riconosciuto a Paratici questa grande capacità di variare.
2: L'esterno ce l'avevi.
0: Sì, ma soprattutto, Tommaso, noi abbiamo sempre riconosciuto a Paratici questa grande capacità di variare il tema in un lampo, no? Cioè avendo pronto tutto, sì, d'accordo? Questo è quello che ci aveva colpito. Allora, perdi poco, ma io sinceramente io non mi sparo una rivolverà alla testa, ho perso poco. Può essere un progetto interessante, ma insomma non è niente. Però un minuto dopo aver perso poco mi aspetto Loreto.
2: Sì, certo.
0: Non un giorno dopo, un minuto dopo. Perché se non è così, allora vuol dire che te hai battezzato male un'operazione. Perché, cioè, te lo ripeto, ma noi sabato si va a giocare una partita complicata.
2: Sì, sì, è così.
0: E si va a giocare a oggi, cioè a quanto manca? 48 ore, perché sono le 4, quindi più o meno a 48 ore non abbiamo ancora un attaccante esterno e abbiamo un solo attaccante. Eh no, ragazzi.
2: Tutti sì, hanno
0: dei problemi, però ragazzi, noi ne abbiamo troppi di problemi.

0: e non possa.
1: Sì, siamo
0: di problemi, però ragazzi, noi ne abbiamo troppi di problemi e non posso accettare il principio elementare che è un anno di transizione, no? Perché sennò poi dopo se passa questo principio, allora è un anno. Ma non può essere un anno di transizione quando spendi 120 milioni sul mercato. Non può essere, no?
1: No, e poi soprattutto, ecco, questo sì, un po' sorprende tanto anche me, questa virata netta a livello tattico, e, insomma, perché si va sempre più verso comunque più trequartisti che non esterni. Beh, dietro alla punta, al di là del centrocampo. E Grosso ha sempre puntato sugli esterni, insomma.
0: Esatto, una squadra di trequartisti quando te hai un centravanti che è un centravanti che ha bisogno di cross.
1: È un po' sì, sì.
0: E non torna nulla, no? Cioè un torna all'oggi, cioè la malconcia e improfondibile Lazio. Comunque, avere un centravanti prende fino a Monti, che sai, a me non mi piace. È riuscita a raccattare Frattesi, cioè Lazio. Comunque, avere un centravanti prende fino a Monti, che sai, a me non mi piace. È riuscita a raccattare Frattesi, cioè pochissime cose, ma con un minimo di criterio, no? E non hanno nulla, non hanno negli occhi per piangere. Io dico, questa vicenda qua, anche io mi aspettavo che oggi contemporaneamente, ma c'è ancora tempo, uscisse Ken, entra uno. Cos'è che lega Tommaso, te che hai competenze tecniche? Cosa lega Beto a Zirkzee?
1: No, sono due profili molto diversi. Beto può essere cercare nulla, cioè in Beto ricerchi la profondità e la fisicità di Ken. Con Zirkzee cambi completamente strada, vai sulla tecnica, palla a terra e così via.
0: Ma te dici 4-2-3-1, guarda.
1: O 4-3-2-1, quello attuale.
0: 4-3-2-1
1: sì.
0: Magari Zirkzee, Mastantuono, dietro a Pellegrino. Poi però devi avere due terzini che ti fanno la fase, anche la fase difensiva, per quello che abbiamo visto, però la Roma sugli esterni ammazzerà tutti, però... Non lo so, sono un po' disorientato, un po' confuso. Se tutto questo fosse, se fossimo al 10 d'agosto lo troverei normale, ma siamo al... Non lo so, sono un po' disorientato, un po' confuso. Se tutto questo fosse, se fossimo al 10 d'agosto lo troverei normale, ma siamo al 27 d'agosto, abbiamo perso una brutta partita e questa non incide sul campionato, ma incide sull'umore, sullo stato d'animo, sulla pressione. Soprattutto perché la società sostiene che non ha problemi di soldi. Allora, se non hai problemi di soldi,
1: sì, il problema secondo me, Luca, è che lì o avevi una situazione avviata, ora ti devi adeguare a chi c'è disponibile. E Beto è un attaccante che l'Everton cede, Zirkzee è un attaccante che lo United cede.
0: Ma c'è un attaccante che hanno fatto male.
1: Sei a guardare chi è tendenzialmente sul mercato. Ieri non a caso abbiamo raccontato anche un sondaggio e basta, ma per David della Juve, altro nelle valigie in mano.
0: Guarda, quello c'ho amici miei che sanno il disastro di David alla Juve, quello non ci credo, cioè questo rientra proprio ovviamente, perché te hai un quadro generale, ma li trovo impreparati
1: un po', sì, un po' a reagire sul momento, ecco, come capitava prima.
0: E poi a questo punto vai a cercare giocatori che escono da brutte stagioni, no?
1: Vai
0: a cercare chi resta. Cioè il Como, che per carità sono ricchi, ma anche noi diciamo che siamo ricchi, prioritaria, diciamo, questa società ha preso in contropiede, no? La priorità è un giocatore che si è portato molto male, che dopo un anno fantastico completa 12 mesi da incubo, perché ci sono dentro tutti e 12 mesi, da un punto di vista umano non ho nessun tipo di rimpianto, da un punto di vista tecnico sì, ma dal punto di vista umano non ho rimpianti, perché non ha fatto niente perché giustificasse un rimpianto. Arrivederci, arrivederci Ken. Però ecco, ora aspetto con grande curiosità questo, cioè, io con Ken mi ero sbilanciato dicendo che con il Ken di 2 anni fa questa Fiorentina potrebbe essere da 5° posto. Ora blocco tutto, fermo i motori e aspetto di capire il mercato complessivo per capire quale può essere in partenza, a mio giudizio, la, il collocamento di una squadra che oggi non è da 5° posto. Questo momento la Fiorentina non è, ma non ha nemmeno da 6° in questo momento, la verità, ecco, cioè oggi
1: vediamo, sì,
0: ne vedo 6 più forti.
1: Luca, grazie, ci sentiamo.
0: Va bene, ci sentiamo domani.
1: Volentieri. Ciao. Grazie, grazie a Luca Calamai. E c'è assolutamente da restare in attesa alla finestra per capire le evoluzioni di una giornata in cui, ve lo ripeto, sul fronte Ken, Como, ci siamo. Per 10 milioni di prestito oneroso immediatamente da pagare, altri 20.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23C. Salute.
7: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
9: Aperti tutto agosto.
10: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
11: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 30 281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
12: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine hanno ricevuto cure mediche dalla capitale Kathmandu. Intanto è alta l'allerta sull'Himalaya, dove 2 bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere.
13: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
14: Ora la cronaca. L'autopsia sulla bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo si svolgerà oggi pomeriggio nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico del capoluogo siciliano. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività alla malattia, quasi scomparsa in Italia, con l'ultimo caso rilevato nel 1996 del cuginetto della bambina deceduta. Contagiato probabilmente dalla piccola, si è salvato perché vaccinato.
13: Sono in costante miglioramento le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che la sera del 12 agosto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dopo essere stato aggredito all'esterno di un locale, rimanendo in coma per più di 10 giorni. Il ragazzo ora, grazie al sostegno del personale, riesce a compiere brevi tragitti.
14: Il calcio. Il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili con PSG e United in casa e a Barcellona.
13: Il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte la testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
15: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
16: Giornali in edicola e non solo.
15: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti. Venerdì 28 agosto, le 8 e 5 minuti, parte un'altra puntata di Buongiorno Firenze, puntuale come sempre, ancora 2 ore in vostra compagnia dalle 8 alle 10 per parlare di tutti i temi legati al mondo fiorentino in una giornata l'ennesima molto molto convulsa per quanto riguarda il calciomercato viola, con le porte girevoli in attacco in casa fiorentina, la partenza ormai imminente di Moise Kean, che in realtà è ancora a Firenze perché non ha avuto l'autorizzazione a spostarsi a Como, ma in ogni caso la trattativa con la formazione lariana è pressoché definita, conclusa con ovviamente un esborso di circa 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus del Como per aggiudicarsi il centravanti classe 2000, e la Fiorentina che si è diretta con decisione su quello che a parer mio era il profilo forse più ambizioso, più interessante tra quelli che erano stati accostati alla società viola nel corso delle ultime ore, ovvero sia il classe 2001 olandese Joshua Zirkzee, attaccante che attualmente milita nel Manchester United, lo fa da 2 anni ormai, ma che ben ci ricordiamo per le stagioni, la stagione in particolar modo la seconda, con la maglia del Bologna, dove contribuì con tantissimi assist soprattutto e diverse reti, perché arrivò in doppia cifra, alla qualificazione in Champions League della squadra di Thiago Motta. Sono passati ormai alcuni anni, ma è chiaro che il ricordo di Zirkzee in quello che è riuscito a fare nel suo ultimo campionato di Serie A è stato più che positivo. Ecco perché, tutto sommato, il nome dell'olandese è stato preso abbastanza bene dai tifosi della Fiorentina. Di base, insomma, è chiaro che perdere Moise Kean a pochi giorni dalla fine del mercato un po' scoccia, anche se il giocatore si era comportato talmente male che proseguire questo rapporto mi sembrava francamente uno stillicidio, anche, voglio dire, tenerlo fermo per un anno per punirlo, tra virgolette, di un certo tipo di comportamento mi sembrava abbastanza autolesionista per quanto mi riguarda. Ecco perché sono comunque contento che la questione si sia poi risolta con la Fiorentina, che comunque prenderà diversi soldi. E personalmente, ma ripeto, lo avevo detto ieri mattina, lo ridico oggi, è un mio normalissimo punto di vista che vale per uno, sono contento che la Fiorentina abbia scelto di puntare tutto su Joshua Zirkzee, che è un attaccante, lo diciamo subito, completamente diverso da Moise Kean. È anche un 9 molto particolare, è un 9 e mezzo, come hanno detto in tanti in questi giorni. Cioè, un giocatore che è un mix tra il 9 e il 10, non è uno che fa tantissime reti. Ora, al di là delle poche apparizioni fatte negli ultimi due anni in Premier con i Red Devils, ma insomma è un giocatore che gioca molto più per la squadra che per se stesso, e sotto questo aspetto può essere forse anche più utile per il gioco di Grosso, mi viene da pensare, che ha bisogno assolutamente di un attaccante che dialoghi tanto con la squadra. Banalmente, nella gara con la Roma di lunedì sarebbe servito molto di più rispetto a un Pellegrino che, poverino, è stato mandato allo sbaraglio davanti e senza riuscire a fare granché. Oppure può giocare serenamente con Matteo Pellegrino. Ecco, quindi questa è una cosa ancora più interessante, ancora più ambiziosa per quanto mi riguarda. Ecco, quindi insomma, Fiorentina che ha fatto al Manchester United un'offerta di un prestito oneroso con diritto di riscatto abbastanza importante, 5 milioni per il prestito oneroso più una cifra ancora da quantificare per il diritto di riscatto, che però non sarà inferiore, presumo, ai 25-30 milioni, contando che gli inglesi hanno pagato Zirkzee 40 soltanto due anni fa, quindi non penso che vogliano fare minusvalenza. Ma in ogni caso, insomma, è il profilo che più di altri si è avvicinato nelle ultime ore alla Fiorentina. Tra l'altro, nonostante una concorrenza molto alta, perché sul centravanti olandese c'era la Juventus, che tuttavia, non essendo riuscita a piazzare Jonathan David, non ha potuto progredire nei dialoghi con lo United per Zirkzee. Un'altra squadra interessata, lo svelava ieri sera Matteo Moretto, è l'Atletico Madrid. Però la Fiorentina è molto avanti, è molto avanti, anche perché ci sono dei rapporti consolidati negli anni tra il procuratore di Zirkzee, che ha un cognome molto particolare, non ve lo sto a dire, si chiama Kia di nome, poi il cognome è molto lungo, uno scioglilingua, ma non ve lo dico perché se no lo sbaglio. Insomma, tra il procuratore di Zirkzee e Fabio Paratici ci sono dei rapporti consolidati da tantissimi anni, perché questo stesso manager è il medesimo di Carlitos Tevez, e Tevez, capite bene, che è stata una grande operazione di Paratici ai tempi della Juventus. Quindi insomma c'è questo rapporto di amicizia che dura da molti anni e che ha favorito questo, starebbe favorendo, sta favorendo questo canale privilegiato della Fiorentina su Joshua Zirkzee. Io vi dico la verità, da modesto cronista, da persona che vi parla dal microfono di questa bella radio, vi dico che è un'operazione interessante questa, al di là del fatto che era chiaro che si dovesse concludere il rapporto con Kean. Però l'arrivo di Zirkzee, il ritorno di Zirkzee in Italia è, secondo me, un'operazione interessante. Sono molto curioso di vedere quello che potrà fare. Lo ritengo il profilo migliore tra quelli che erano stati accostati alla Fiorentina,
18: Mi riferisco ai vari Beto, ai vari David, al centravanti del Friburgo emerso ieri, questo Matanovic. Insomma, mi pare l'elemento forse più di qualità, ecco, per una Fiorentina che di qualità ne ha veramente tanta. So perfettamente che non è il classico bomber, non lo è e non lo è mai stato, un bomber da 15-20 con la stagione, però probabilmente la Fiorentina ha deciso di giocare in un'altra maniera, e quindi potrebbe essere Zirzé l'elemento giusto per esaltare o lo stesso Pellegrino se giocheranno insieme, oppure anche le altre mezze punte che ha la squadra, gli esterni che arriveranno. Si parla con insistenza di Ngie, l'attaccante del Torino, giocatore molto interessante che la Fiorentina pare voler con grandissima voglia. Insomma, può essere un giocatore utile per far fare gol agli altri. D'altronde il suo anno migliore a Bologna fece 11 reti, se non ricordo male, però ne fecero tantissime di reti anche Ndoye, Orsolini, i centrocampisti da Ferguson a Freuler, la squadra di Thiago Motta ce la ricordiamo, e quindi può essere un giocatore utile per questo motivo qua. Chiaramente, lo ripetiamo, non è Moise Kean, non ha i gol di Moise Kean, non ha le caratteristiche di Moise Kean, e quindi è un esperimento nuovo quello che riguarda Zirkzee, se poi sarà lui l'attaccante viola, ma tutto lascia pensare, anche leggendo i giornali stamani, che sarà il 2001 il sostituto di Kean. Però ecco, lascio a voi la palla legata naturalmente a questo argomento. Ho subito avvertito, preallertato l'amico Stefano Carlesi in regia questa mattina, che saluto e ringrazio per il lavoro alla parte tecnica, di segnalare questo tema come argomento del giorno, come domandone della mattina. Quindi vi chiedo un parere su Zirkzee, se vi piace. Cioè, io penso che, allora, in assoluto Zirkzee non può non piacere. Partiamo dal presupposto che non può non piacere un giocatore di quella qualità lì, che ha fatto sicuramente delle grandi cose in Serie A. Ora è chiaro che in Inghilterra arriva da 2 anni un po' arrugginito, questo è poco ma sicuro, però lo stesso Kean arrivava da 1 anno alla Juventus con 0 reti e appena arrivato a Firenze ne fece 25, quindi insomma, no, questo non vuol dire, ecco, qui basta che sia messo al centro di un progetto tecnico adeguato e sicuramente riuscirà a ritrovare le sue qualità. Di base quindi Zirkzee secondo me non può non piacere, per quello che può valere il mio pensiero. Semmai capirei le vostre perplessità sulle sue caratteristiche, sulla totale diversità rispetto a Kean nel suo essere attaccante all'interno di questa squadra. Quindi questo è un punto di vista che mi sentirei di sposare se aveste delle obiezioni. Però insomma, abbiamo 2 ore di tempo per parlarne, sfrutteremo i giornali come sempre, sfrutteremo i vostri punti di vista sia scritti che audio, sfrutteremo le vostre telefonate, insomma abbiamo tante possibilità per raccogliere il vostro pensiero su questo argomento. Quindi fuori Kean per 40 milioni, avete capito un po' come è fatta la trattativa, 10 più 25 più 5 di bonus, 10 milioni subito, 25 riscatto obbligatorio a, che ne so, il primo punto del Sassuolo a febbraio, faccio per dire, e poi 5 di bonus sperando che siano facilmente raggiungibili. E la Fiorentina invece è pronta a portare a Firenze Zirkzee per 5 milioni di euro, prestito oneroso e un diritto di riscatto sui 25-30, ecco, la cifra va quantificata. Vi chiedo come valutate questa operazione e come pensate che Zirkzee possa trovarsi nel contesto Fiorentina. Per rispondere a questa domanda, i numeri li conoscete, 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Vocali, mi raccomando, entro i 40-45 secondi, altrimenti in linea fissa allo 055-77-111-71. Vi ricordo di non sforare con la lunghezza degli audio. Vi ricordo anche, e poi iniziamo chiaramente la nostra trasmissione in modo più corposo, che siamo in procinto dell'inizio della grande notte viola, delle 24 ore viola, perché sono le 8:17, tra 16 ore, anzi qualcosa in meno, 15:43, partirà la grande diretta delle 24 ore viola, perché tra poco meno di 16 ore saranno i 100 anni della Fiorentina. Grande compleanno nonché del sottoscritto, che ne compie 36 di anni, non 100. E Radio Firenze Viola, come sapete, oggi anche sui giornali trovate questa bella iniziativa che la nostra realtà ha voluto promuovere per voi. La nostra radio sarà in diretta 24 ore su 24, dalla mezzanotte di stanotte alle 23.59 di domani. Quindi insomma saremo insieme veramente tutto il giorno e i grandi protagonisti sarete voi, perché ci dovrete inviare via video o via audio il vostro ricordo più bello legato alla Fiorentina. Ma ve lo ricorderemo cammin facendo nel corso di tutta la giornata e anche durante ovviamente la lunga diretta di domani. Nel frattempo, a brevissimi, iniziamo a leggere i giornali. Come sempre daremo un'occhiata alle testate sportive nazionali per farci un'idea di quello che scrivono quest'oggi su Zirkzee e sull'addio di Moise Kean. Prima però subito un ascoltatore al telefono che è Pinza da Campi. Buongiorno Pinza, ben trovato.
19: Buongiorno Andrea, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi secondo me è il giorno ideale per aprire la rubrica Io non l'avevo detto. In realtà era ieri, però siccome ieri non potevo telefonare come dal regolamento,
18: sì,
19: rispetto le regole,
18: bravo,
19: e quindi non l'ho fatto, non come Ken, che lui fa quello che si sente di fare, quello che il suo cervello gli dice di fare. Allora, noi, uso la parola noi, no? Quelli che, insomma, ce n'era già tanti prima, ora ne vedo ce n'è di più. Noi abbiamo sempre detto che questo giocatore è uno che nello spogliatoio non lega, che non fa gruppo, è un giocatore anarchico, è il centravanti della nazionale, ammesso che essere il centravanti della nazionale in questo momento sia un complimento,
18: certo.
19: E visto che sono tre mondiali che l'Italia non ci va, quindi non mi sembra un grande complimento, perché se non va a mondiali è segno c'è qualcosa. Comunque questo era solo un inciso.
18: Sì.
19: No, perché ma voi non mi fate sapere che fa nello spogliatoio, a me non interessa se gioca, se va a cantare, se va a suonare, se va qui, se va là. Ecco, ora quello che faceva nello spogliatoio, i casini facevano, ora li ha portati anche fuori dallo spogliatoio, quindi sono diciamo sotto gli occhi di tutti, no? E questa gente ci diceva a noi non è fatta sapere come si fa, non c'è bisogno di sapere le cose, cioè le cose si percepiscano dagli atteggiamenti, da tutti i piccoli dettagli, anche quando doveva venire alla partita a seguire una partita importante l'anno scorso, non è venuto perché lui scappava ad allenarsi a mezzogiorno e mezzo, quando tutti gli individui del mondo e fanno il pranzo, cioè lui c'ha ad allenarsi. Cioè, queste cose, e non c'è bisogno chi ve le dice a voi, sono sugli occhi di tutti, e purtroppo questo è stato un giocatore miracolato, che lui con una stagione fatta bene, lui si costruirà una carriera, come fece Stillaci, no? Te lo ricordi?
18: Sì, sì, anche al mondiale, certo.
19: Messina, veniva da Messina, ha fatto un mondiale e poi dal mondiale in poi tutti a cercarlo, e poi diciamo tecnicamente insomma non ha fatto nulla di buono. Sono quei giocatori miracolati che hanno magari anche le curatori e riescono a muoverli per generare denaro, e si va avanti, e speriamo che le vedove di Ken se ne facciano una ragione.
18: Bene, bene, grazie Pinza.
19: Grazie, ciao.
18: Grazie. E io sono, lo dico con grande sincerità, sono dispiaciuto che Ken se ne vada, perché io, sapete, no, che quando quest'estate già ci interrogavamo sul futuro dell'attaccante, io vi dicevo io sarei contento che rimanesse, perché penso che sia un buon attaccante, io penso che a Como farà bene, magari il primo anno e basta, poi il secondo farà schifo come l'anno scorso a Firenze, perché è un giocatore così, Ken, la storia di Ken dice che è un giocatore discontinuo, e lo ha dimostrato anche qui in una piazza che teoricamente lo aveva rilanciato. Quindi io non mi aspetto che a Como faccia 3-4 anni 20-25 gol a stagione, assolutamente no. Potrà fare bene l'anno prossimo se la salute lo assiste, e anche questo è un grande punto di domanda. Però poi è un calciatore che molto alterno, ma detto questo è un calciatore forte, quindi io sono molto dispiaciuto per questa conclusione. Riconosco però che era un giocatore problematico, con tanti problemi extra campo ma anche in campo, perché poi quello che più lo ha penalizzato l'anno scorso, lo dico anche a Pinza che ha chiamato ora, è stato il suo precario stato fisico, questa tibia che lo ha veramente tartassato e che sono convinto continuerà a tartassarlo anche nella prossima stagione. Io penso che difficilmente il Como lo schiererà 38 su 38 in campionato e nelle so quante partite farà di Champions League, se giocherà soltanto le prime 8 della fase campionato oppure andrà oltre, non lo so, però mi sembra difficile che le faccia tutte. Comunque, stiamo a vedere. Io sono uno zirgzeiano, sono molto contento di questa forte possibilità che Zirze venga a Firenze. Stiamo a vedere poi come lo schiererà in campo Fabio Grosso. Bene, allora siamo travolti dai vostri messaggi, inevitabilmente. Grazie anche a Pinza che ha chiamato. Mi raccomando, continuate a chiamarci, la linea fissa è a vostra disposizione sempre. 055 77 111 71. Leggevo tra i messaggi che sono arrivati dei tifosi che mi chiedevano se c'è un numero dedicato per mandare il proprio pensiero video o vocale per il centenario. No, il numero è sempre lo stesso, 348 75 1393, quello che sfruttate tutte le mattine per i vostri messaggi è anche lo stesso che dovete utilizzare per il centenario, quindi per il video o l'audio messaggio dedicato al vostro ricordo più bello legato alla Fiorentina, una trasferta, una vittoria in casa, un momento particolare, un amore, un'amicizia che comunque riguardi sempre la Fiorentina, la nascita di un figlio nel giorno in cui è successo questo o quello. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, ecco, anche sul centenario. Va bene, allora ha un bel da fare il buon Stefano Carlesi, perché vedo che ci sono almeno 30-35 audio già arrivati, quindi dovrà selezionarli tutti e poi mandarli nelle prossime trasmissioni, nelle prossime parti di trasmissione. Direi di non indugiare oltre, di andare a vedere quello che scrivono i giornali sulla questione Zirze, almeno ci facciamo un'idea un po' più completa su che cosa su quelle che sono le ultime notizie legate all'attaccante olandese, le ultimissime legate all'attaccante ce le ha date Gianluca Di Marzio ieri sera su Sky. Zirze ha aperto totalmente alla possibilità di venire alla Fiorentina, quindi c'è già la disponibilità del giocatore e sapete, come vi ho detto, che nel calcio la volontà del giocatore è decisiva. Cioè, se lui fosse stato forse meglio la Juve, meglio di qua, meglio di là, era un bel problema, e invece avendo aperto totalmente lui alla possibilità di venire a Firenze sei già un bel pezzo avanti, e su questo Fabio Paratici sicuramente ha avuto un peso decisivo. La Fiorentina ha formulato ieri sera la prima offerta al Manchester United, vediamo se la accetteranno oppure no. Di sicuro siamo in trattativa e la Fiorentina, finché non ha la certezza di prendere Zirze, non autorizzerà Ken ad andare a Como. Questo mi pare sacrosanto, ecco, perché sennò si ritrova con una mano davanti e una di dietro e non è esattamente il massimo. Andiamo sulla Gazzetta. Gazzetta dello Sport, eccola qua, con la faccia di Zirze, con la maglia dello United e gli stemmi di Juventus e Fiorentina, ma in realtà la Juventus è quasi fuori corsa rispetto a Zirze, perché è in ritardo. Svolta Zirze, leggiamo a pagina 5 della Gazzetta, la Juve frenata dai no di David, sorpasso Fiorentina, il canadese temporeggia e blocca l'assalto bianconero. Paratici tratta con lo United, l'alternativa è Kalimuendo del Nottingham Forest. Questo scrive Ilaria Masini insieme al collega di Torino Filippo Cornacchia. I Viola e il Manchester United ragionano sulla base di un prestito oneroso alto, attorno ai 5 milioni con diritto di riscatto o obbligo, per una cifra attorno ai 25 più bonus. Nella trattativa potrebbero fare la differenza gli ottimi rapporti del direttore sportivo Paratici con l'agente del giocatore, che nel frattempo ha dato la sua apertura alla destinazione Viola, scrive la Gazzetta, quello che vi dicevo poco fa. Il vero pericolo è la concorrenza estera. Eh sì, vi dicevo che c'è l'Atletico di Madrid che insomma si è interessato a Zirze. A Firenze incrociano le dita, poi nel caso toccherà a Fabio Grosso, il compito di valorizzare Zirze e inserirlo negli schemi per dare ritmo alla manovra cambiando strategia. L'ex Bologna è un 9 e mezzo, anche questo ve lo dicevo prima, un attaccante con caratteristiche completamente diverse dall'individualista Moise Kean, con il quale in comune ha soltanto la fisicità. Un'interpretazione del ruolo differente, quella del 2, quella dei 2-9. L'olandese non ha numeri al top per tocchi, tiri e gol, ma è perfetto nel recuperare palloni nei duelli aerei e nel raccordare il gioco tra centrocampo, trequarti e attacco. Zirze nello United è stato impiegato soprattutto come terminale offensivo nel 3-4-2-1 o nel 4-2-3-1, a volte anche in coppia con Højlund, cosa che a Firenze potrebbe fare con Matteo Pellegrino. La Fiorentina insiste per Zirze, ma in attesa della fumata bianca non molla le alternative, che sono Beto dell'Everton, si aggiunge alla candidatura anche Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest. Ma io spero francamente che si vada diretti sul buon Zirze senza dover andare a cercare altre piste che francamente non mi sembrano adeguate. E quindi la Juventus che rischia di prenderlo là dove non batte il sole, dalla Fiorentina, ma non sarebbe la prima volta, insomma. Ultimamente, negli ultimi anni, la Fiorentina o ha risolato delle grandi sole alla Juventus, oppure anche a livello proprio calcistico gli ha dato delle belle labbrate. Basti soltanto pensare che, insomma, la Juventus ha perso la Champions League quest'anno per colpa della Fiorentina, per quel successo per 2-0 di fine aprile, inizio maggio, non ricordo quando era, a Torino, no? La vittoria per 2-0 nel segno di Ndur e di Mandragora. Mandragora che potrebbe tornare al Torino, è un giocatore in uscita. Ieri vedevamo dagli esperti di mercato la possibilità di questo doppio affare Torino-Fiorentina, a Firenze in Gie, a Torino Mandragora. Affare che anche questo un po' mi dispiacerebbe, perché io sono legato a Mandragora, lo dico sinceramente. Vediamo un po' quello che succederà. Nel frattempo, taglio basso della Gazzetta, pagina sempre 5, box di Ilaria Masini, viola su Tosvert, grosso aspetta il pupillo norvegese, c'è sempre Tosvert nei pensieri della Fiorentina perché il centrocampista è stato uno dei pupilli di Grosso al Sassuolo e ha già dato da tempo il benestare al trasferimento in riva all'Arno. Il problema rimane l'accordo con i neroverdi, che lo valutano sui 10-15 milioni nonostante sia in scadenza. I viola ora potrebbero però provare il vero affondo, visto che hanno ceduto Fabian in prestito al Parma, facendo spazio e liberando un posto nell'affollato centrocampo, che era una delle condizioni necessarie prima dell'assalto definitivo. Questo il box legato anche alle altre idee di mercato che ha in mente la Fiorentina, e quindi, insomma, staremo a vedere se poi ci sarà la possibilità per i viola davvero di arrivare anche a Tosvet. Facciamo così, sono le 8:30. Io, a meno che non ci sia una telefonata, ok, andiamo in pubblicità, caro Stefano Carlesi, al rientro subito con gli altri giornali, ne dico la oggi, così chiudiamo il capitolo Zirze, almeno per quanto concerne la carta stampata, e poi voglio sentire il vostro parere, che mi interessa veramente tanto, sulla alternativa a Ken, che è appunto Joshua Zirze del Manchester United, giocatore in questo momento in pole position nelle mire della Fiorentina. Linea alla regia e tra poco torniamo.

0: leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichiabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagandoci. Intende? Ah, ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
2: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
2: New message.
0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.

0: aspetta, aspetta.
1: Che si rompa, flash.
0: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
2: Bravo, bravo.
0: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompa?
2: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
0: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si rompa?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
2: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
0: Ci dice chi si compra!
4: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Bene, bene, bentornati in diretta alle ore 8:36. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con Stefano Carlesi in regia di là dal vetro. Stavo leggendo alcuni messaggi di quelli scritti, che vedo insomma sono pessimisti sull'arrivo di Zirze. Allora, è chiaro che è una trattativa che non è conclusa questa. Non siamo alle firme, non siamo all'here we go di Fabrizio Romano. È una trattativa che è ancora in corso. Però ecco, i segnali sono tutti improntati all'ottimismo. Ecco, lo dico perché c'è chi dice: ma se l'Atletico Madrid lo ha richiesto, va lì, c'è la Juve dietro. La Juve ha dei problemi da risolvere prima di prendere Zirze. L'Atletico di Madrid si è inserito dopo. La Fiorentina è molto più avanti. Ci sono degli ottimi rapporti tra Paratici e l'agente del giocatore. La Fiorentina ha un pozzo di soldi, tra l'altro, da poter utilizzare per eventualmente trovare le armi giuste per convincere chi di dovere. E quindi credo che sia un affare con buonissime possibilità di realizzazione. Non è chiusa. Lo diciamo subito, alle 8:37 non è chiusa, ma io ve lo dico, se non è chiuso l'affare Zirze non parte Ken, cioè la Fiorentina non lo lascia partire finché non ha l'ok di Zirze e dello United. Quindi in ogni caso la Fiorentina casca in piedi, poi vediamo quello che succederà. Io credo che tutto andrà in porto, ogni casella andrà a posto, però ecco, stiamo a vedere quello che succederà. Io vi chiedo non tanto di dare un giudizio sull'operazione in sé, cioè sul succederà o non succederà, vi chiedo di dare un giudizio sul giocatore, sullo scambio, va via uno e entra quell'altro. Ecco, da un punto di vista tecnico mi interesserebbe il vostro pensiero. Allora, andiamo sulla questione Zirze, anche affrontando il tema grazie alle pagine del Corriere dello Sport. Eccolo qui, il giornale romano, con due pagine di Fiorentina, la numero 20 e la numero 21. La numero 20 è tutta dedicata a Zirze e all'addio di Moise Kean, con l'arrivo molto probabile dell'olandese al posto dell'attaccante nazionale italiano. È Zirze il dopo Kean, scrive Francesco Gensini. Moise al Como e la Fiorentina va sull'olandese. Siamo ai dettagli per la cessione dell'attaccante voluto da Fabregas. Paratici ha già avviato la trattativa per il prestito con lo United. C'è l'assenso di Joshua, corteggiato anche dalla Juventus. Questo scrive il Corriere dello Sport Stadio questa mattina. In taglio basso, spazio ai temi di campo. Jimenez, Ulai e Valdepeñas contro il Frosinone, quindi tre volti nuovi contro la squadra di Alvini. Nella pagina accanto, altro mercato, la mossa sorpresa, spunta Ngie, l'esterno del Torino, pronto a dire sì alla Viola, è valutato 20 milioni di euro, scrive Niccolò Santi. Continua la ricerca di un'ala e adesso la Fiorentina punta il giovane svedese. Sprint finale intanto per prendere Tosvet, per quanto concerne ovviamente l'altro mercato Viola. E questo era il Corriere dello Sport Stadio. Insomma, non ci sono grossissime novità rispetto a quello che vi abbiamo raccontato tra ieri e questa mattina. Vado anche a questo punto su Tutto Sport, l'ultimo giornale che dobbiamo prendere in esame tra quelli nazionali. È una pagina doppia, cioè divisa in due, quella che troviamo oggi su Tutto Sport per quanto riguarda i temi viola e non solo, perché da una parte si parla dell'attacco, manca l'accordo tra i club, ma Fiorentina Zirze si fa, l'olandese sostituirà Ken che va al Como, arriverà in prestito oneroso, salta Pokù, va in Turchia, ma questa è una notizia ormai di qualche giorno fa purtroppo, che il giocatore del Bayer Leverkusen si è trasferito ormai al Beşiktaş, è ufficiale tra l'altro da ieri o l'altro ieri, non ricordo. Nella pagina accanto invece l'ufficialità di Fabian al Parma, che insomma è un'operazione che la Fiorentina ha condotto ieri in porto. Devo dire, giocatore senza costrutto, il buon Fabian non ha fatto letteralmente niente nei suoi mesi alla Fiorentina e quindi è giusto che vada ad affrontare una nuova avventura. Allora, chiudiamo qui la pagina dedicata alla rassegna stampa e ai giornali e quindi a Zirze e altri argomenti, ma ci tengo a dire che continuate a essere voi i protagonisti del tema Zirze, perché sono molto curioso di sentire che cosa ne pensate, per cui ribadisco ancora una volta, cari ascoltatori, 348-7513-933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, in alternativa linea fissa 055-77-111-71 per chiamarci in diretta. Vi ho chiesto, e tra l'altro la notizia la trovate condivisa anche adesso sui nostri social, sulla nostra storia WhatsApp, che cosa pensate di questo Andy Rivieni di punte via Ken dentro Zirze? È un'operazione vantaggiosa per la Fiorentina? Non è vantaggiosa? Porterà buone cose? Non ne porterà? Ecco, insomma, sono curioso di sapere che cosa pensate di questo argomento. Mi raccomando, voglio sentirvi belli carichi e ovviamente pronti a dirci la vostra, per cui, siccome sono già arrivate decine e decine di vocali, mi ha fatto sapere l'ottimo Stefano Carlesi in regia, partiamo con una super rafficona e poi quando torniamo in diretta iniziamo a leggere anche i messaggi scritti sull'argomento. Avanti tutta!
9: Ciao, buongiorno Andrea. Senti, non capisco una cosa. Io faccio parte del 99% dei tifosi viola che l'anno scorso, soprattutto nel girone di ritorno, avrebbe preso a calci Moise e dire vai, vai via e non per tornare più a Firenze. Ecco, ora faccio parte del 99% dei tifosi viola che è molto dispiaciuto della sua partenza. Mi dici in 3 mesi cos'è cambiato? Comunque Zirze non è male. Forza ragazzi e ciao ciao.
10: Buongiorno Gianna. Ma senti, volevo dire solo una cosa: ieri ho sentito il nostro Calamai disperatissimo di questa situazione di Ken, ma come ha detto te, anche il giocatore non mi sembrava convinto della scelta della Fiorentina, quindi perché tutta questa disperazione se un giocatore non vuole rimanere a Firenze? Ci vuole gente motivata e niente, forza viola e un po' d'ottimismo e buona giornata a tutti da Marco da Siena. Ciao.
11: Buongiorno Andrea. E secondo me Zirze è un grande giocatore, però va anche detto che secondo me va a questo punto probabilmente cambia, cioè il 4-3-3 non si fa più, si fa l'albero di Natale oppure un 4-4-2 con Zirze, perché Zirze sta comunque vicino agli altri attaccanti bene o male, cioè un po' fare il punteron da solo come poteva fare per esempio Heno, come può fare Pellegrino. Quindi io ti chiedo, secondo te, se a questo punto c'è un cambio di modulo?
12: Può darsi. Ma Gie è il tanto agognato esterno offensivo che la Fiorentina ha cercato per tutta l'estate, che per l'amor di Dio potrebbe essere un ragazzo molto interessante, però io mi aspettavo sinceramente, dopo la campagna acquisti fatta quest'anno, di qualcosa di più.
13: Marco, dai progetto, i tifosi avevano chiesto Zirze, se ora ritrattano vuol dire che sono de qualche
8: racconto.
14: Ciao, buongiorno Sara, buongiorno Andrea da Lisbona. Io vorrei un tuo parere, Andrea, su questo discorso. A questo punto il modulo di gioco cambierà. O giochiamo con il 4-2-3-1, Zirzé dietro a Pellegrino e Mastantuono è un astro esterno a sinistra, oppure giochiamo con Pellegrino e Zirzé davanti e Mastantuono dietro e giochiamo con il 4-3-1-2, perché Zizé deve giocare. Se gioca Zizé è inutile andare a fare cross. Cioè, cosa ne pensi? Che modulo vedi per questa squadra? Ciao.
15: Buongiorno, Marco da Prato, ora in vacanza a Marina di Massa. Volevo chiederti, Andrea, ma Zizé tutto bene, per me è un fenomeno, un bel calciatore. Ma riguarda Ken, deve ancora passare le visite a Como, se passasse le visite e ritorna indietro, ma io questa cosa ancora non l'ho capita. Come me la potresti spiegare? Ciao, un saluto, Marco. Io,
16: le caratteristiche di Zirze forse sono anche migliori per una squadra di Ken, perché Ken è grande classe, ma ti obbliga a giocare con palla lunga come faceva con Palladino. Zirze ti fa girare la squadra. Ovviamente a me non mi preoccupa Zirze, mi preoccupa il fatto che intorno a lui non abbiamo dei grandi realizzatori al momento, perché dipende tanto da quello. Poi ci vuole gente che faccia gol. Mastantuono, grande classe, ma gol siamo tutti speranzosi, ecco.
8: Io sono molto d'accordo con quest'ultimo messaggio, così come con l'ascoltatore che evocava un cambio di modulo. Anch'io penso che la Fiorentina qualcosa cambierà, perché io non escludo la convivenza di Matteo Pellegrino e di Joshua Zirzé, ecco, li vedo anzi molto bene in campo, anche se poi se andiamo a vedere come giocava il Bologna di Thiago Motta, quello era un Bologna che giocava 4-2-3-1 e potrebbe essere il modulo della Fiorentina, però a quel punto bisogna veramente di esterni. Ora, uno può essere Ngie, però poi chi è quell'altro? Si parla addirittura di un Gudmundsson che potrebbe andare via se il Bologna cederà a Rowi all'Atalanta. Quindi insomma, la Fiorentina ha bisogno di almeno due esterni oltre alla rosa che ha a disposizione adesso e l'arrivo di Zirzé, quindi non lo so, vediamo. Sono comunque molto affascinato, ecco, da come questa squadra potrebbe cambiare pelle a proposito del suo assetto tattico. Comunque, grazie davvero per questa prima batteria dei messaggi che mi conferma come comunque il gradimento attorno a Zirzé sia comunque alto. Ieri, quando sono arrivato qua a Palla al Centro con Tommaso Loreto per la trasmissione pomeridiana, avevo letto un po' di scetticismo. Allora, ripeto, secondo me chi segue un po' il calcio anche a livelli superficiali e capisce poco di pallone non può non ricordare

0: archiviarli in modo tale che poi li avremo a disposizione per mandarli. Io adesso devo doverosamente leggere un po' di messaggi scritti. Ricordo a tutti anche la linea fissa che è a disposizione se volete chiamare in qualsiasi momento per parlare di Zirze e di altri argomenti. Ecco, anche questo esterno del Toro, Gie, giocatore interessante, personalmente lo ritengo un buonissimo elemento, potete commentarlo, ecco, 055 77 111 71, questa è la linea fissa che potete sfruttare. Allora, e dunque, messaggi scritti, ripartiamo da quello di allora intanto salutiamo l'amico che non si firma, che ci ha scritto stamattina alle 7:30, ma non c'è il programma di Gian Attasio? Sì, hai ragione, ma è la versione estiva, la versione estiva inizia alle 8, caro amico, da credo il 31 agosto, credo, se non dalla settimana dopo, ma questo lo vedremo. Cammin facendo, riprenderò alle 7, non ti preoccupare, per mia somma disgrazia che dovrò svegliarmi un'ora prima. Andrea, si dà via Ken per Zirze, verosimilmente Gudmundsson e Mandragora, ovvero vanno via quelli che qualche gol lo hanno fatto. Chi li fa i gol in questa Fiorentina? E questa è una domanda giusta. Salutiamo Babbo Viola, poi Simone. Zirze è un Beltran più alto e con una cesta di capelli. Ken benissimo via, comprato a poco, andava rivalutato e rivenduto alla cifra più alta possibile. Grazie, ma secondo me è un po' meglio di Beltran. Personalmente io lo vedo un po' meglio di Beltran, non so, amico da casa. Carla, forza Fiorentina, le viola, benissimo. Tommaso Naldi, non si sente niente, e questo mi dispiace, spero che adesso tu senta. Prova ad andare da un otorino laringoiata, probabilmente risolverai i tuoi problemi. Massi da Fiesole, ciao Andrea, secondo te oggi ce la faremo a vedere conclusa la telenovela Ken? Io penso proprio di sì. Ok, che dipende dalla trattativa per Zirze, ma io domani, che è dal centenario, non lo vorrei vedere in rosa. Beh, non verrà comunque convocato eventualmente, però sono ottimista che oggi si chiuda tutto quanto. Paolo dall'Isolotto, e poi abbiamo un ascoltatore al telefono. Zirze è tanta roba, non fa tanti gol, ma ne farà fare tanti. Guardiamo avanti con non rimpiangiamo nessuno, cresciamo anche con la mentalità. Andrea da Bologna al telefono con noi, e chissà cosa ne pensano i bolognesi di questo arrivo di Zirze alla Fiorentina. Buongiorno Andrea. Ah, che peccato, ha riattaccato il nostro amico da Bologna, che spero possa richiamare. Lo attendiamo con piacere, quindi fammi sapere se richiamerà, caro Stefano. Stefano, un ascoltatore che ci ha scritto: bisogna vedere se Grosso è in grado di guidare questa Ferrari, e questa è una sacrosanta domanda. Secondo me abbiamo ritrovato Andrea da Bologna, eccolo qua Andrea, buongiorno.
1: No, ciao Andre, so contento che ti sei ripreso.
0: Ah sì, vabbè, aveva avuto un virus normale, non è che avessi avuto un sacco di cose.
1: Comunque, senti, no, infatti spero che Zirze atterri a Bologna, così faccio il bis dopo la I.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: No, ora, a parte tutto, io sono contentissimo di te, perché qualche partita l'ho vista anche dal vivo, è un giocatore veramente, secondo me, forte, come anche Gie, che secondo me è un esterno, un'ala praticamente interessante, può solo migliorare. Io mi ricordo te, perché hai visto tante partite della primavera, te lo ricorderai.
0: Sì, certo, me lo ricordo nel Toro, sì, vero, vero.
1: E poi io, oltre a loro due, ovviamente prenderei un'altra ala, magari Fofanà, però non lo so come è messo. È che Lione è difficile da trattare con Lione, vedi, anche sì. La Roma che sta avendo difficoltà.
0: Sì.
1: Poi però Andre, manca un centrocampista, secondo me, se va via un altro, come credo Mandragora.
0: Arriverà a Tosvert, io penso, alla fine ce la fanno a fare, dai.
1: E poi il dubbio che ho è che ci vorrà un po' più tempo, è quello che mi fa paura. Parlo della squadra a livello tecnico, cioè quando entra in campo, cioè ho paura che sia aumentato ancora l'aspettativa. Cioè la Fiorentina di Grosso, anche se non mi ha convinto per niente a Roma, per l'amor del cielo, però ho paura che abbia aumentato un po' l'attesa, la pazienza, no? Sì, quando sì, diceva sì, pratici.

0: quando siamo parati ci aspettiamo a ottobre, mi sembra, a novembre, non mi ricordo. Ho paura, io spero che prima che riesca ad amalgamare velocemente questa squadra, perché abbiamo bisogno di fare punti, eh.
1: Chiaro.
0: Abbiamo bisogno di fare punti.
1: Grazie. Va Andrea bene? Per il tuo pensiero.
0: Grazie a te.
1: Grazie, da. Grazie davvero all'amico di Bologna. È chiaro che con questi ultimi botti che la Fiorentina mette a segno, facciamo finta che la Fiorentina chiude il mercato con Zirkzee, Ngie, Tosvert, e secondo me arriva anche un altro esterno, ve lo dico sinceramente, oltre a Ngie, quindi arrivano quattro giocatori. È chiaro che, per l'amor di Dio, siamo tutti contenti perché finalmente arrivano gli esterni, arriva un centrocampista di struttura come voleva il mister, però riparti da zero, cioè nel senso riparti da zero. Devi insegnare a questi giocatori in fretta come vuoi giocare, e io non sono nemmeno così convinto che la Fiorentina sappia come giocare, perché io la Fiorentina che ho visto a Roma mi ha dato proprio l'impressione di una squadra che non ha grosse idee. Banalmente, la Fiorentina d'Italiano, che ne prese tre a Roma la prima giornata qualche anno fa, però era una squadra che aveva già una fisionomia chiarissima, e questa invece è una squadra ancora tutta da vedere. Però auguriamoci che il tempo giochi a favore della Fiorentina. Allora, un po' di messaggi ancora scritti. Continuate intanto a chiamarci, se volete, 055 77 111 71. Tommaso, Zirkzee potrebbe essere anche un grande pacco, perché è un giocatore strano. Prima dell'anno di Motta non sembrava nulla di che. Io con Zirkzee non cederei più Zombie Gudmundsson, perché sarebbe il classico giocatore che ne beneficerebbe. Sai, Gudmundsson intanto non è molto convinto dell'ipotesi Bologna, e poi Bologna deve prima vendere Rowi eventualmente e poi procedere all'acquisto di Gudmundsson, quindi è un po' intricata la situazione. Detto che secondo me, se Bologna vende Rowi e prende Gudmundsson, fa l'ennesimo passo indietro della sua campagna acquisti. Cioè, Rowi, un giocatore, mi pare che con la Serie A c'entra veramente poco, un giocatore da Premier, un giocatore che se lo prende Sarri all'Atalanta diventerà un giocatore fortissimo. Allora, Elia Jeremy da Massa: Zirkzee è un giocatore che non può non piacere, è un regista offensivo che può migliorare le transizioni offensive della Fiorentina, e per tutti coloro che lo criticano per la mitraglia, rassicuro che anche in Inghilterra ha continuato a esultare così. Forse era destino che tornasse a Firenze. Sì, ci ricordiamo quella sua esultanza che poi gli tornò dritta dritta dove non batte il sole in quella giornata, visto che poi la Fiorentina vinse. Antonio: Zirkzee in due anni nel Manchester ha fatto 75 presenze e 9 gol, non mi sembra un grande attaccante. I numeri purtroppo sono questi, è vero. Marco da Firenze: continua a pensare che Zirkzee non arrivi, mi sembra davvero troppo, speriamo bene, io ci stravedo, è un fuoriclasse, a Manchester avrebbe fallito chiunque. Sì, in effetti il Manchester è stato un disastro negli ultimi anni. Ma io, Marco, ti dico che per quello che ho capito ieri c'era un discretissimo ottimismo su questa trattativa. Dopodiché è oggi una giornata decisiva. Cioè, se c'è una squadra, la Juve, l'Atletico Madrid, che devono rilanciare su di lui, rilanciano ora, perché sennò la Fiorentina l'affare lo chiude. Se non c'è altra concorrenza, la Fiorentina l'affare lo chiude, perché lo United lo deve dare via e Zirkzee ha già detto sì. Dipende se la Juve improvvisamente riesce a piazzare David e si ripresenta con non so quanti soldi, o l'Atletico di Madrid, che comunque non aveva messo Zirkzee in cima alle priorità, era uno dei nomi che l'Atletico di Simeone stava valutando, uno dei tanti, c'era anche un Kunku, c'erano tanti, quindi non è che sia una concorrenza spietata. Ecco, vediamo, oggi giorno decisivo, ma io direi che ci sono buone possibilità, buonissime possibilità. Federico: per me Zirkzee è un grande acquisto e, come aveva promesso Paratici, molto più forte di Ken. Sì, poi c'è anche da analizzare questo aspetto, amici da casa, perché poi Paratici aveva detto delle cose e vedremo poi se così sarà. Andrea da Milano: buongiorno, la mia impressione è che anche con l'olandese ci si ritrovi ingredienti da ristorante pluristellato, ma con un cuoco da trattoria. Ti devo dire che i cuochi da trattoria fanno anche dei grandi piatti, poi magari se messi nel contesto di un ristorante stellato fanno dei disastri, ma le grandi trattorie sono sempre le più valide. Gregorio da Padova: grande Andrea, il curioso lapsus Sassuolo anziché Como quando parlavi del primo punto a febbraio. Ho sbagliato. D'altronde, fino a qualche anno fa erano squadre più o meno dello stesso livello. Anzi, il Sassuolo ha fatto prima l'Europa rispetto al Como. Il Como l'ha fatta dopo. Emiliano, Grosso ha fatto una preparazione con Ken Goodmundson a tavolo avanzato fuori ruolo e non sappiamo se arriveremo, se avremo esterni. Se Zirze viene è completamente diverso da Ken. Parati ci ha fatto ottimi colpi, ma come costruzione squadra siamo a meno di zero. Rischiamo un anno molto difficile. Speriamo di no, Emiliano. Però di sicuro era il rischio che dicevo prima, che un pizzico di come posso dire, lavoro corso accelerato in più per questi nuovi arrivi servirà, questo è poco ma sicuro. Vado da Fabio e poi vado in pubblicità. Fabio mi scrive: Zirze in teoria è buono parecchio, ma ancora manca tanto alla squadra. Rimpiangeremo Ken dal punto di vista realizzativo, ma nello spogliatoio e come persona sicuramente no. Bene, allora le 9 in punto, vado in pubblicità, al rientro subito grande scarica di audio e poi riprendiamo con i messaggi scritti, perché ce ne sono veramente veramente tantissimi. E ricordo ancora che potete chiamarci in qualsiasi momento, 055 77 111 71, per parlare di Zirze e non soltanto. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal. Lo riferisce la stampa locale citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Sono invece oltre 500 i turisti stranieri evacuati. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche 3 italiani. È alta l'allerta sull'Himalaya, dove 2 bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere. Per questo motivo la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso, ordinando alle squadre impegnate di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni.
9: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina il Golfo di Aden tra Somalia e Yemen. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, il sisma di origine superficiale è stato registrato alla 00:07 ora locale, circa 145 chilometri al largo della costa somala. Il centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha stimato invece una magnitudo di 6.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni o vittime.
10: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
9: La cronaca: sono stati chiesti domiciliari per Alessandro Chiani, 19 anni, condannato a 20 anni per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, 22enne rimasto gravemente ferito a Milano nell'ottobre 2025. Dopo la condanna, l'imputato ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa. Le parti civili hanno riferito di non aver mai percepito un sincero pentimento da parte di Chiani. Un percorso realmente riparativo, hanno scritto, richiede tempo, sacrificio, continuità e responsabilizzazione autentica.
10: Scuola, sono iniziati in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi invece bisognerà attendere il 7 settembre, data in cui suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Poi via via le altre regioni. Gli ultimi a rientrare in classe saranno gli studenti pugliesi.
9: Il calcio, la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto, poi ritirato, di affidare a una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
10: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, ripenso a mio nonno Alberto Galassi, che della Fiorentina ha fatto un pezzo di storia a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, ma penso anche alle tante emozioni che mi ha regalato la squadra viola, prima da tifoso e poi da giornalista. Il 4-2 contro la Juventus sarebbe troppo facile da ricordare, ma penso anche alla musica della Champions quando la Fiorentina terrorizzò le grandi d'Europa.
12: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
1: Bene, evviva, evviva, torniamo in diretta alle 9:07 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando in questa seconda ora di Buongiorno Firenze. Ricordo a tutti che anche io farò la mia parte nella maxi diretta delle 24 ore viola in programma domani. Avete sentito adesso lo spot che abbiamo mandato in onda e la mia parte sarà sostanzialmente fare Buongiorno Firenze dalle 7 alle 9, cioè a differenza di quanto ho fatto per tutto agosto con l'orario 8-10, compreso oggi, domani si torna all'antico e quindi io farò 7-9, per cui se avrete la compiacenza, la gentilezza, la bontà di seguirmi, sarò con voi dalle 7 alle 9 di mattina. Poi naturalmente mi ritroverete la sera al Franchi per la partita tra Fiorentina e Frosinone. E spero di arrivarci in buone condizioni, perché essendo il mio compleanno domani mi risulta esserci in ponte un pranzo importante e quindi con relativo fiasche di cose da bere, quindi potrei arrivare alla partita col Frosinone un po' più divertito, ecco, mettiamolo in questa maniera, però almeno ci divertiremo insieme, ecco, magari. Va bene, allora, benissimo, 9-8 minuti, abbiamo ancora un'intera ora insieme da passare. Riprendiamo il filo diretto con voi ascoltatori con i vostri WhatsApp vocali. Io ricordo a tutti, per chi si fosse collegato da poco, il 348-7513-933 per i vostri messaggi vocali e scritti, o qualora lo vogliate la linea fissa 055 77 111 71. Zirze è il prescelto per sostituire Moise Kenny in attacco, è una soluzione che vi piace oppure no? Sarà un passo in avanti, un passo indietro oppure no? Ci avete risposto in tanti, sentiamo un po' un altro bel treno di vocali, grazie.
14: Per quelli che dicano Ken il centravanti della nazionale, ma si chiedono che merito ci possa essere a far parte di una squadra che non si qualifica ai mondiali da tre anni, da tre edizioni, già 12 anni, vorrei dirgli che lui va bene, fa parte della nazionale, però ci sono anche quelli, noi abbiamo quelli che non fanno parte, che Mandragora, Piccoli, ora ieri, oggi Pellegrino e tutti i nostri giocatori ranieri italiani non fanno neanche parte di quella, cioè voglio dire, quelli della nazionale saranno scarsi, ma i nostri sono ancora più scarsi.
15: Buongiorno Andrea, scusa se esco un po' fuori dall'argomento, ma il solito.
1: Vabbè,
15: ma so che te non hai un buon giudizio di Hospo. Ho parlato anche dei tecnici, non sono contenti, non lo vedono un giocatore forte. Io invece rimango allibito che lui non sia considerato forte e sta giocando capitano Turnone in primavera, incredibile. Turnone ha partecipato a quel 3-0 contro il Napoli, tra l'altro è retrocesso, poi Hospo ha preso, diventato ritornato titolare e ci ha portato un fondo. Comunque so che c'è un gran caos, che ne sai di più? Che fine fa sto ragazzo?
16: Buongiorno Andrea, io sono contento che si sia levato da tre passi, perché l'atteggiamento, poi piglia 6 milioni, pensa te, quelli dello spogliatoio che l'anno scorso hanno lottato per rimanere in Serie A e lui non ha mai giocato, come erano contenti. Poi la storia di Sassuolo, oh, io smetto di giocare perché gli ha fatto tirare il rigore, vabbè, anche Mandragora è bene, vada via. Poi lì, visto che ora va a Como, è bene se compro una sveglia per vedere se si sveglia, arriva in tempo agli allenamenti.
17: Buongiorno, se a giugno avessimo preso, che ne so, Sarri con Mastantuono, Zizi e che ne so, Orsolin o Vergara, sarebbe stata una grande idea, mi sarebbe piaciuto molto. Preso ora, a me sembra che, siccome non ha niente a che vedere con il gioco di Grosso, non ha niente a che vedere con Pellegrino, quindi o gioca uno o gioca l'altro, hanno bisogno di schemi completamente diversi, e non so se Grosso è in grado di fare questi adattamenti partita per partita. A me sembra un po' un ripiegone per accontentare la piazza, il primo disponibile di un nome, di un certo tipo di nome preso in prestito, ma che altrimenti non avrebbero mai preso. Ciao.
18: Buongiorno. Chiusa la parentesi Ken, io spero che domani entrino in campo concentrati. Grosso deve mettere in campo una squadra efficace, i giocatori che ha sono più che sufficienti per battere il Frosinone, bisogna festeggiare il centenario con i risultati, e quindi mi aspetto una vittoria. Grosso si deve mettere in testa che Paratici non è Pradè, e quindi se non fa giocare la squadra che gli ha messo a disposizione saranno presi dei provvedimenti. Ciao a tutti.
19: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Guarda, ti dirò, anch'io all'inizio ero un po' scettico su Zirze, perché ho detto questo segna poco, viene da un paio d'anni così e così, però poi ho pensato, ma innanzitutto un paio di stagioni buone l'ha fatte, anzi pure tre, una al Bayern quando era giovane, una all'Anderlecht 15 gol e una al Bologna, ma poi ho detto, ma in Serie A alla fine chi è che fa più di 12, 13, 14 gol? Cioè se contano sulle dita di una mano. E allora ho detto, va, un giocatore che ti fa salire la squadra, tecnico, veloce, che fa sponda, che fa assist e tutto quanto, ho fatto, ma ben venga, di meglio non si poteva fare. Tanto io Ken era già dalla semifinale col Betis e dall'ultima partita col Cagliari 2 anni fa che già mi sta mandando poco a genio, quindi io l'avrei mandato via anche prima.
20: Buongiorno, la Fiorentina da 8 anni perde stagioni e rischia retrocessioni perché non fa sistematicamente punti contro le piccole, sia in casa che fuori, per mancanza sia di competenza della proprietà e degli addetti ai lavori. Perciò, almeno per quest'anno, sarebbe interessante fare punti in casa e fuori contro le ultime 10, non si chiede chissà cosa, le ultime 10, e a conti fatti si portano a casa circa 60 punti per la salvezza. Sarà mica impossibile per Paratici impostare una squadra del genere che sappia vincere contro le ultime 10? Chiedo io, grazie Gabriele, forza Viola.
1: Grazie, questo è un discorso. Boh, è vero, la Fiorentina ha perso tante volte contro le piccole. Banalmente, guarda, mi viene in mente da pensare, tu che sei del nord, che sei del Veneto, che la Fiorentina, tutte le volte che è andata a Venezia, ha preso delle labbrate paurose. L'ha presa veramente sempre con chiunque. E quest'anno, siccome la gara col Venezia è a breve, è l'11 di settembre, se non mi ricordo male, speriamo che, ecco, le cose vadino, come direbbe qualche mio collega, vadino per il meglio, ecco. Quindi, perché insomma è importante che con le piccole si faccino i punti, come direbbe sempre un mio collega. Allora, dunque, detto tutto questo, bene, grazie per i vostri messaggi. No, rispondo soltanto a Giovanni su Cospo. Io non ho stima di Cospo, è vero. O almeno, a livello primavera è un giocatore da 6. Perché ha un grande fisico, perché ha prestanza. Però io ti dico che ho parlato a lungo, ora si può dire perché la stagione è finita e lui allena da un'altra parte, con Daniele Galloppa, e Daniele Galloppa mi ha sempre detto, e io mi fido molto di Daniele Galloppa perché è un bravissimo allenatore, che è un giocatore con tantissimi limiti. E io ci credo, anche perché, ragazzi, siamo al 28 d'agosto e il buon Eman Cospo, che ha vinto il campionato primavera l'anno scorso, è sempre a Firenze. Cioè non è che c'ha la fila dietro come poteva avere magari o Braschi o altri giocatori che se ne sono già andati, si sono sistemati. Cospo è ancora qui, addirittura era fuori rosa, non lo voleva nemmeno Grosso, poi l'ha voluto reintegrare perché gli mancava un centrale. Ma siamo sempre fermi a tutto questo. Ecco, è un giocatore con dei limiti. Non verrà reintegrato in primavera, che io sappia, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso che io non mi aspetto. Gabriele al telefono. Ciao Gabriele, buongiorno.
0: Ciao Gianna, buongiorno. Buongiorno. Siamo per cognome, domani si fa gli anni sia io che te.
1: Bene, evviva, evviva. Bene, bene,
0: la
1: bene, bene.
0: La Fiorentina, ovviamente.
1: Certo, soprattutto la Fiorentina.
0: Sulla questione di Zé, io sarei contentissimo che arrivasse, perché sarebbe un colpo per l'ennesima volta di questo mercato, che stupirebbe oltre che a noi, perché a me sinceramente stupisce un colpo del genere, stupirebbe anche le altre piazze che ci stanno guardando fare un mercato a mio parere molto importante. La questione Ken, sì, ok che si potevano avere altri tempi per la cessione, però è anche vero che offerte non ce n'erano e che comunque sia, secondo me era abbastanza chiaro che Paratici volesse comunque sia venderlo, perché non, un po' per l'ingaggio, un po' perché è sempre stato un po' quella testa calda nello spogliatoio che destava malumori. Su Big D, a mio parere, può essere molto funzionale per il gioco della Fiorentina. Io anche Ken, oltre ai gol di Ken, quando gli arriva il pallone a Ken lo stop lo fa a 5 metri, cioè non è che ci abbia uno stop, un controllo palla.
1: Sì, sì, è vero.
0: Gioca,
1: è vero.
0: Sempre da solo Ken, quindi io non ho capito neanche, secondo me l'hanno il Como lo vuole per la questione italiani, perché comunque sia di italiani non ce n'erano meglio di Ken, ci poteva essere forse Reteghi, che secondo me per il Como un giocatore del genere solista non capisco cosa ci incatti, ecco. Poi giocano sempre con palla al piede. Secondo me Zirkzee è molto sottovalutato da alcuni e dicono che non fa gol, ma ragazzi, ma Zirkzee quando è arrivato al Bologna prima stagione in Serie A ha fatto 12 gol in particolare.
1: Certo, grazie Gabriele per il tuo pensiero. Grazie all'amico che ci ha salutato. Allora no, in realtà lui il primo anno al Bologna non fece benissimo, se non mi ricordo male. Lui arrivava dal Parma, ora vado a ricontrollare. Arrivava dal Parma dove non aveva fatto praticamente niente, e anche il primo anno al Bologna non fu, ora sto ricontrollando rapidamente per darvi esatto, il primo anno al Bologna fece 2 reti in campionato, mentre il secondo anno, quello con Thiago Motta, se non mi sbaglio era già subentrato l'anno prima, a stagione in corso, al posto del povero Sinisa Mihajlovic, se non mi ricordo male. L'anno dopo, il 23-24, il buon Zirkzee fece 12 gol in tutta la stagione e 7 assist, insomma sono tanti per un centravanti, 7 assist, comunque sono numeri di un certo spessore. E lui al Parma aveva fatto, lui arrivava in realtà non direttamente dal Parma, lui aveva fatto un anno al Bayern Monaco dove non fece praticamente niente, aveva fatto bene l'anno prima, il 21-22, con l'Anderlecht, 15 gol in 32 partite, poi ripeto un anno, anzi 6 mesi forse, 6 mesi al Bayern Monaco dove non ha fatto niente, gli altri 6 mesi al Bologna dove fece 2 reti in 19 partite e poi l'esplosione nel primo anno vero e proprio intero al Bologna con Motta in panchina con appunto queste 12 reti. E poi negli anni a Manchester ha fatto poco onestamente, perché ha messo insieme 2, 4, 7, 9 reti, 9 reti in 2 anni tra tutte le competizioni. Sapete che in Inghilterra ci sono 790 coppe oltre alla Premier League, e quindi e poi naturalmente ha fatto anche l'Europa League. Vabbè, questo per quanto riguarda i numeri di Joshua Zirkzee. Allora, un po' di messaggi. Intanto chiedo alla regia se può contattare il prossimo ospite, gli fornisco a breve il numero perché mi rendo conto di non averglielo fatto pervenire, e così ecco, non avranno problemi a contattarlo. Dunque, Luciano da Empoli: spero arrivi presto l'ufficialità, così si può star tranquilli, perché non voglio più sentir parlare di Kane e delle sue potenzialità inespresse. Per me contano i fatti, non quelli che potresti ma non fai. Sicuramente l'ambiente fiorentina ne trarrà un enorme vantaggio. Alessandro da Pistoia: Zirkzee è ancora il giocatore visto a... se Zirkzee è ancora il giocatore visto a Bologna, credo che sia un buonissimo acquisto. Spero che l'allenatore riesca a organizzare al meglio tutti i giocatori di qualità che sono arrivati dal mercato. E poi Giovanni da Siena, e poi vado dall'ospite: Ken va al Como per giocare la Champions, vedrai che con Barcellona, Manchester United e PSG il Como in Champions dura quanto la rosticciana alla festa dell'unità. Beh, sicuramente, ma anche il pollo arrosto, devo dire il suo perché, le salsicce, tutte queste belle cose, queste belle carni e i ferri che di solito vanno a ruba. Caro Luca Frati, buongiorno, mi è anche venuta fame, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
1: Allora, ti faccio commentare questo switch, questo cambio, via Ken dentro Zirkzee. È un'operazione ben avviata, non è ancora chiusa, questo bisogna essere sinceri e dirlo, ma insomma ci sono tutti i presupposti per chiuderla. Come valuti questa chiusura di rapporto con Ken e i giorni turbolenti che ci sono stati e l'arrivo dell'olandese probabile?
2: Ma direi che sono un po' sorpreso da come Paratici ha condotto questa fase finale del mercato, dopo essere stato molto molto, diciamo, bravo, tempestivo, astuto nella prima fase in cui ha fatto tutti questi acquisti veramente eccellenti. Sulla vicenda dell'attaccante, secondo me si è un po' ridotto all'ultimo tuffo, e credo che Ken se ne volesse andare, lo sapevano tutti da tempo, alla Fiorentina, e non credo che Ken lascerà questi grandi rimpianti a Firenze, anche se ovviamente quando abbiamo visto il Ken vero del primo dell'anno scorso, non di quest'anno, dell'anno precedente, era un giocatore veramente, faceva differenza. L'anno scorso, un po' per questo dolore che aveva, non si è capito quanto vero e quanto un po' esagerato alla caviglia, ha giocato poco, ha fatto pochi gol e ha avuto atteggiamenti francamente non proprio integri, sì. Quindi credo che alla fine la partenza di Ken rende felici tutti, la Fiorentina incassa 40 milioni e risparmia un grande ingaggio, il Como se lo prende per la Champions, lui va a giocare la Champions, e buon viaggio Ken. Non credo ci sarà persone che faranno i cortei perché Ken è stato venduto o ci siano malumori come quando andò via Vlahovic, quindi questo è un capitolo chiuso. Sul capitolo del nuovo, mi pare certamente che è che sia un buon giocatore, non c'è dubbio, però sul fatto che sia, diciamo, un centravanti importante in zona gol ci sono forti dubbi. Insomma, anche stamattina leggevo le schede,
1: sì, è vero, è vero,
2: le ricostruzioni, c'è cioè uno molto bravo tecnicamente da ultimo passaggio, però gol ne fa pochi, quindi secondo me questo è il grande nodo. Chi li fa i gol quest'anno? Pellegrino? Bah, vediamo. Ma lui li fa di testa, ci vuole persone ai suoi fianchi e li facciano dei cross giusti, quindi lì sono cose che io dico da un bel pezzo, cioè, si è mosso con grande tempestività su difesa e centrocampo, ma sull'attacco Paratici, forse anche per colpe non sue, perché sono ruoli difficili, mi è sembrato un po' in ritardo. Speriamo che di qui all'uno, quando chiude il mercato, mi sembra martedì, no?
1: Sì.
2: Che riesca a completare. Certamente Grosso, che ha fatto dei pasticci clamorosi a Roma, speriamo che fin da domani, insomma, la squadra l'aggiusti un po'. Domani chi gioca? Pellegrino sicuramente.
1: Sì, beh, non ci sono dubbi.
2: Pellegrino e Gudmundsson, non sappiamo se va a Bologna.
1: Sai, essendo un giocatore in ottica, cioè chiacchierato sul mercato, non sono così convinto che Gudmundsson venga schierato. Magari rivediamo la stessa.
2: Se si fa male, poi salta la
1: palla. Capito.
2: Quindi giocheranno con questa squadra così, non lo so, giocherà forse Ulai, che mi sembra entrato con grande personalità nel finale a Roma, e ci sarà Ta, Pellegrino, insomma, squadra tutta nuova. Attenzione in difesa, perché se continuano a fare quei pasticci di Roma, e fa gol anche Frosinone, fanno gol tutti alla fine, perché hanno fatto dei pasticci, tu c'eri, li hai visto, clamorosi, no? Cioè, ragazzi, va bene, la Roma era forte, era ispirata da Dybala, cioè questo centravanti, ma insomma, centravanti forte, se sei solo davanti al portiere, segnano tutti, anche quelli non forti. Quindi voglio dire, speriamo veramente, anche per non rovinare i festeggiamenti molto belli di questi giorni, che domani sera, insomma, la squadra si presenti con uno spirito un po' diverso, con uno spirito più attento, più rigoroso in difesa. Non lo so, bisogna cambiare passo, perché se giocano come a Roma e perdono anche lo Frosinone.
1: Ecco, che impressioni hai tratto dalla sconfitta di Roma? Se ti senti di trovare delle attenuanti a questa Fiorentina così nuova, e con un allenatore che evidentemente forse ancora una fisionomia deve darla. La Roma sembrava andare anche al doppio della velocità, onestamente, quindi da un punto di vista fisico stava bene, ma in generale che indicazione hai tratto dalla sconfitta dell'Olimpico?
2: Ma io indicazioni nessuna, che la difesa è troppo disattenta, centrocampo e perde un sacco i palloni, e l'attacco non fa neanche un tiro in porta, cioè la partita è stata disastrosa. Cioè, è vero che 4-0 poteva essere forse 3-0, 2-0, ma insomma, al di là del risultato su cui non c'è stata mai discussione, non c'è stato nulla. Io ho visto, giustamente, voi di Radio Fienze Viola fate il sondaggio, chi salveresti? Boh.
1: Sì, no, beh, no,
2: io, sì,
1: è difficile salvare qualcuno dalla.
2: Appunto, no, che salvi? Non salvi nessuno, e non salvi neanche nell'atteggiamento, tantomeno l'atteggiamento. Cioè, vuol dire, è chiaro, la Roma è la più forte, cioè aveva 80.000 persone e fa la Champions, lotta per lo scudetto, però, come si dice sempre, no? C'è modo e modo di perdere, uno può perdere, ma non proprio farsi travolgere in questa maniera. Quindi io ripeto, non siamo, se no io dico sempre prudenza, no? Non voglio essere io quello che tradisce quello che io dico, cioè che ci vuole equilibrio, no, non diciamo che insomma siamo già alla frutta, però qualcosina in più bisogna che domani sera si veda, come spirito, come atteggiamento, come attenzione, sistemi un po' meglio la difesa, se questi nuovi ancora non sono pronti, faccio giocare Pongraci, non lo so, dico per dire, no?
1: Sì.
2: Rimette i giocatori al posto giusto, è inutile far giocare Dodò se non è più, diciamo, considerato uno che rientra nei programmi, faccio giocare il terzino dei giovani del Real nel ruolo suo, a destra ci metta chi ci deve stare, e a centrocampo, voglio dire, se lui non è, come dire, se lui Grosso non è convinto e la squadra ancora abbia nelle gambe 90 minuti, rinforzi il centrocampo, faccia 4-4-2, cioè, non so, metta 4 centrocampisti, se si accorge la squadra ha problemi in difesa, faccia più barriere a centrocampo, giochi con Pellegrino e un altro davanti, stop, voglio dire, tanto qualche tiro in porta lo faranno domani sera, a Roma 0,
4: calcio.
1: Sì, sì.
4: Cioè, diciamo che le impressioni sono molto negative, però, con tutte le attenuanti, che l'allenatore è nuovo, i giocatori sono giovani, si va tutto bene, però cioè, andare lì e essere presi a pallate in questo modo qui, francamente non me l'aspettavo, non credo nessuno se l'aspettasse.
1: Tutti
4: si aspettavano forse la sconfitta, ma non con queste dimensioni e soprattutto con questo atteggiamento. Quindi io spero veramente che domani sera ci sia un sussulto d'orgoglio, e la festa del centenario, ci saranno grandi, una serata speciale, grandi come dire, festeggiamenti nella curva. Quindi spero che tutto questo spinga i giocatori, seppur giovani, seppur nuovi, ma questo credo la società, lo stesso presidente lo dirà, l'ho visto il presidente in piazza dire parole importanti, penso che lui gli dirà non facciamo figuracce,
1: certo.
4: Quella classifica, ma anche per l'immagine data all'esterno, anche sul caso Ken, ho visto che cioè, mi sembra che Corriere dello Sport abbia fatto oggi, ha vinto Ken.
1: Sì, il titolo in prima pagina dell'edizione nazionale è questa, sì, ha vinto Ken.
4: Non è un bel titolo per la Fiorentina, no?
1: No.
4: Considerando la durezza di Paracci, il fatto che Commisso è un presidente così diciamo solvibile, pieno di soldi, insomma, una bella figura, come all'epoca con Vlahovic, non è che ce l'hanno fatta, secondo me, io sono sincero. Ho detto bene sempre di Paratici quando ha fatto bene su questa vicenda qui, che peraltro nessuno di noi, non credo neanche tu, conosci dettagli
1: poco,
4: però evidentemente probabilmente ha avuto problemi anche, non lo so, nella gestione del giocatore, però una gran bella figura, visto che non dimentichiamoci mai che Ken è centravanti nazionale o uno comunque decentrato nazionale. La Fiorentina mi pare non ce l'ha fatta, ecco, sono sincero, quando le cose sono fatte bene vanno dette, quando sono fatte meno bene non vanno dette. Ridursi all'ultimo giorno in questa situazione non mi è sembrato un grandissimo biglietto da visita.
1: Caro Luca, grazie per il tuo pensiero.
4: Grazie a voi e speriamo veramente domani sera di divertirci.
1: Sì.
4: Speriamo anche per
1: che sia una bella festa per il centenario.
4: Anche per i tifosi, per la città, per tutti, di dare un'immagine. I tifosi mi sembra l'hanno già dato un'immagine bella con quelle cose.
1: Sì.
4: Quindi speriamo che la squadra, veramente lo dico da fiorentino, da uno che ama la Fiorentina, speriamo veramente di fare una figura all'altezza.
1: Grazie mille caro
4: Un
1: Luca,
4: abbraccio. Ciao Andrea.
1: A presto, grazie davvero a Luca Frati per questo suo pensiero. Allora, alle 9.31 devo fermarmi, andare in reclam, la terza e ultima della puntata, poi abbiamo il caffè nero bollente e come sempre poi il rush finale della trasmissione di questo 28 agosto. È una giornata di vigilia tutto sommato, perché poi domani si va in campo, ma insomma tutte le attenzioni sono inerenti al mercato. Linea alla regia, tra poco torniamo.
21: Radio Firenze Viola.
22: Radio Firenze Viola.
23: Incoming message.
22: Leggila, ascoltala, guardala.
24: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. In Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A, che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim, che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao, sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano un possibile quarto di finale con la terza testa di serie di Augeli Assim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferry, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Peter McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 metri, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castellot sembra averne già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val di Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: classe viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: E ora via al treno di vocali.

0: della Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Bene, torniamo in diretta alle ore 9:38 minuti con Andrea Giannattaggio che vi sta parlando e chiaramente tantissimi ancora ascoltatori in linea con noi. Vi darò spazio naturalmente nel corso della ultima parte di trasmissione, però come sempre prima di ogni altro appuntamento di quest'ultima parte di Buongiorno Firenze è giusto e doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
8: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente
7: insieme a Luca Calamai, ovviamente. Luca, buongiorno, ben trovato.
9: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, domani conta solo la partita, dico una banalità, ma è bene ribadirlo, quindi mercato fino a stanotte, fino a domani mattina, ma domani c'è una partita da giocare e da vincere. Grosso al quale, per il quale chiedevo tempo, deve fare un mezzo miracolo, cioè trovare una nuova identità tattica in pochi giorni, quindi dobbiamo dargli pazienza, ma lui deve avere coraggio, e nel mio senso di coraggio c'è trovare spazio dal primo minuto per i tanti nuovi talenti che sono arrivati. Faccio un esempio su tutti: se l'allenatore continua a non vedere insieme contemporaneamente dall'inizio Ulahi e Fagioli, beh, credo che ora sia arrivato il momento di vedere titolare Ulahi.
7: Grazie mille Luca.
9: Ciao.
7: Grazie davvero a questa opinione del nostro Luca Calamai, che ritroveremo domani, anzi stanotte, nel corso della lunga diretta della 24 ore Viola. Sarà proprio Luca ad aprire le nostre lunghe dirette, ma per il momento fermiamo qua le nostre rubriche. A brevissimo riprendiamo con la lettura dei messaggi e l'ascolto dei vocali. Prima però fatemi dare il buongiorno a un ascoltatore che è Giovanni, che ci ha chiamato e che è rimasto in attesa qualche minuto. Giovanni, buongiorno.
10: Salve.
7: Buongiorno.
10: Allora, io sono 91 anni e ho visto tutte le fiorentine dal dopoguerra. Ora volevo sapere una cosa.
7: Sì.
10: Ma Ken è definitivamente del Como oppure deve sopraffare le visite?
7: Allora, la tua domanda è giustissima. Lui deve ancora fare le visite mediche e, come sai, saranno visite molto particolari perché lui è un giocatore molto fragile, quindi in linea di principio è molto vicino al Como, però è tutto subordinato alle visite mediche, quindi ancora lui non le ha fatte, le farà oggi quando avrà l'ok per spostarsi a Como, però ancora non le ha fatte, quindi non è ancora
10: un giocatore. La mia paura.
7: Sì.
10: Devi avercelo un'altra volta.
7: ci può stare, perché se non passa le visite torna indietro, caro Giovanni.
10: Madonna mia, ragazzi. Senti, volevo dire un'altra cosa.
7: Prego.
10: Della sconfitta a Roma non mi è piaciuto l'atteggiamento della Fiorentina dopo il secondo gol, perché noi ai nostri tempi ci chiamavamo il morto, cioè l'intensità di gioco, e invece hanno smesso di giocare. Grosso c'ha una grossa responsabilità e andare alla Fiorentina necessità di gioco anche.
7: È vero, è
10: va
7: vero.
10: Bene.
7: Grazie Giovanni.
10: Ciao.
7: Per questo pensiero. Ciao, grazie. Beh, intanto complimenti a questo signore 91 anni perché lucidissimo ha detto due cose giustissime. La prima sulle visite di Ken, perché effettivamente se non le passa tutto questo discorso che abbiamo fatto fin da stamattina all'8 crolla. La seconda cosa sull'atteggiamento ha ragione, è la cosa che anche lo stesso Dragosin nel post partita ha evidenziato, cioè che non è possibile smollare dopo il 2-0. Ha ragione. Io dico la verità, Giovanni, non mi è piaciuto l'atteggiamento, ma non mi è piaciuto nemmeno che Grosso i cambi li abbia fatti sul 3-0. Cioè tu aspetti di prendere il terzo gol per cambiare quando sai già che con tre gol di scarto non la puoi riprendere. Non la riprendevi nemmeno con due, ma con due quantomeno ci puoi anche provare ancora. Con tre è impossibile. Quindi sono d'accordo con quello che ha detto l'ottimo Giovanni, che saluto e ringrazio. Gli faccio un grande in bocca al lupo, perché insomma vivere il centenario della Fiorentina a 91 anni è veramente un gran bel privilegio, dopo aver visto tutte le Fiorentine del passato. Allora, caro Stefanone Carlesi, salutiamo anche Stefano Cherubini, che sarà uno dei grandi protagonisti della Notte Viola. Lo ricordo, una grande iniziativa, quella della Notte Viola, che parte stanotte a mezzanotte e arriverà alle 23:59, insomma a mezzanotte di domani sostanzialmente. Per cui rimanete collegati con noi. Accidenti, mi stanno chiamando da Pisa. Cosa vogliono questi pisani? Basta! Squillava il telefono 050. Oh, questi pisani, oh, pensate alla torre. Allora, stavo dicendo, la grande Notte Viola, e anche i nostri registi faranno un grande lavoro, perché insomma, si alterneranno e si faranno un mazzo tanto, perché devono stare 24 ore in diretta e tra l'altro devono rimanere fino a stasera alle 21:30, che c'è Straviola, e quindi avranno il loro bel da fare, e noi gli facciamo i nostri complimenti perché sono degli angeli custodi. Detto questo, avanti tutta con una bella batteria di note audio e poi torniamo in diretta.
11: Sì, ciao Andrea, buongiorno. Io voglio dire solo questo: secondo me non è il momento giusto di dare via Gudmundsson. Secondo me, con l'uscita molto probabile di Ken, perché ancora non si è concretizzato niente, con l'uscita di Ken ne gioverà tutta la squadra, perché anche tutti i vecchi malumori, rancori legati anche al contratto, alle litigate a Sassuolo, la storia a Mandrago, cioè, tutte queste cose, cioè, saranno, come dire, io dico mezza squadra e le lì a dire oh, finalmente si è levato da tre passi, ecco.
12: Andrea, buongiorno. Per quanto riguarda Zizze, vi ricordo che Paratici aveva preso Castro, che a sua volta aveva sostituito Zirze nel Bologna. Quindi l'idea di prendere un giocatore del genere non è nata ieri, è da mo' che la cercano, una cosa del genere. L'hanno fatto le loro considerazioni. A me Zirze piace, e può giocare con Pellegrino, può giocare con qualsiasi altra punta, e soprattutto favorisce l'inserimento di Mastrantonio e gli altri. Buona giornata e buon lavoro.
13: Ciao Andrea, buongiorno. Secondo me ci va a guadagnare la Fiorentina. Ken ormai aveva chiuso il ciclo a Firenze, non era più motivato, non gliene fregava più niente di rimanere. Zirze è un bel giocatore, purché a questo punto qui Grosso lo sappia mettere nelle condizioni migliori per giocare e rendere al meglio, perché se viene Zirze che giocava a Bologna è veramente un acquisto top. Quindi la mia incognita, che rimane sempre l'allenatore.
14: Ciao. Scusate una cosa, buongiorno, ma quando giocava a Bologna Zirze come giocava a Bologna? Giocava con due ali, perché non si può fare 4-3-3? Chi l'ha detto? Non lo so, dai. Vabbè.
15: Buongiorno Andrea, mi chiamo Ennio. Senti, ti volevo chiedere, ma secondo voi questo Zirze, sì, sarebbe il giocatore più forte di Ken se Ken fosse andato al Como? A me non mi pare proprio, non
7: sì,
15: credo proprio. Quindi Paratici questa volta ci ha detto una bugia.
14: Gianna, io la penso come te sul discorso di Zigze. Ha fatto vedere a Bologna e poi dopo non ha avuto spazio. Però ricordiamoci anche che Gudmundsson a Genova faceva le scintille. È arrivato a Firenze, al massimo e ci prova a fare le scintille, ma non partano.
16: Buongiorno, io quando si parlava della probabile cessione di Ken avevo solo un nome in mente, Zizé, che forse non sarà il bomber più simile a Ken, però io mi ricordo che quando giocava nel Bologna ci ha fatto morbidi. Ci ha fatto morbidi e quindi era proprio il mio sogno in caso di cessione di Ken, quindi per me è un grande sì.
17: Ragazzi, buongiorno. Io il problema invece lo vedo da un altro punto di vista. Perfetto, Zirze, ma meraviglioso, no? È attaccante stupendo. A noi in questo momento abbiamo solo Pellegrino come centravanti, perché Zirze non lo è, evidentemente. E se si fa male Pellegrino?
7: È vero.
17: Che si fa? Perché in teoria quello che noi andiamo a cercare ora, che avremmo dovuto andare a cercare ora, sarebbe dovuta essere una punta centrale per far coppia con Pellegrino in alternanza. E non c'è.
18: Ciao ragazzi. Zirze acchiappa per il dopo Moise Kean, ma aumenta i problemi di assemblaggio a Fabio Grosso, che esorto a fare un velocissimo upgrade di capacità, e non lo invidio anche dopo la confusione di Roma. Ciao da Marco il moviolista.
19: Buongiorno ragazzi. Allora io penso, vabbè, meno male che Kean se n'è andato, però prendere Zirze secondo me non risolve l'attacco della Fiorentina. È un giocatore che il meglio ormai l'ha già dato, è stato a Manchester, ha visto la Premier.
7: Meglio l'attacco,
19: secondo me è meglio lasciarlo dov'è, prendere un'altra punta, questo Mastovic, che era l'erede di Mandžukić del Bayern Monaco. E niente, saluti dal Gabriel.
7: Presumo l'amico si riferisse a Matanovic del Friburgo. Ma ora il meglio lo ha già dato un giocatore di 25 anni, mi sembra un po' azzardata come riflessione la tua. Sicuramente è un dato di fatto che gli anni in Inghilterra non sono stati buoni.

vada bene la visita medica, che non lo rimandino giù. Joshua, ottimo, avanti tutta. Poi Matteo, ma il numero 9 se va via Ken si può dare a Zirze? Sì, certo, finché non finisce il calciomercato i numeri di maglia possono essere, e un giocatore viene ceduto, possono essere riassegnati, ok? Cioè se se l'è preso un giocatore rimane a lui, cioè non è che ne so, arriva Zirze e vuole la 11 di Gudmundsson, se Gudmundsson resta naturalmente, prende la 11, no, prende quelle che ci sono libere, e la 9 si libera naturalmente perché Ken va via. Vittorio, la gente dovrebbe parlare di ciò che conosce. Schillaci ha fatto una caterva di gol anche alla Juve prima del mondiale, e anche dopo di questo ha continuato a segnare. Ken al Como sarà il capocannoniere della Serie A. Frank, visto che siamo alla vigilia del centenario, sarebbe bello che la società ci regalasse Zirze e un esterno forte nella giornata di oggi. Occhio che per me Zirze non esclude Icardi last minute. Ma so che c'erano alcuni amici che dicevano che effettivamente la Fiorentina poteva prendere un'altra punta oltre a Zirze. Però, boh, vediamo. E Alberto, attenzione al Frosinone. Con il centrocampo visto a Roma si può perdere con chiunque. Nessuno parla della partita. Se pensano che il Frosinone si scansi, si sbagliano di grosso. Sì, per l'amor di Dio, Frosinone è squadra interessante, tra l'altro ben allenata, perché Alvini è bravo. Però se hai paura del Frosinone, allora è giusto che tu faccia un campionato come quello dell'anno scorso, e a quel punto tu retroceda, perché nel senso, se devi avere paura del Frosinone, che è una delle squadre più modeste della Serie A, cioè nel senso, meriti serenamente di retrocedere quest'anno. Allora Alessandro, buongiorno, secondo te oggi si può sbloccare qualche trattativa in entrata e in uscita? Beh, io oggi mi aspetto, Alessandro, che si chiuda definitivamente il capitolo attaccante, quindi Ken via e la cosa è definita. Ken non è ancora partito perché la Fiorentina non ha in mano al 100% Zirze. Quando ce l'ha e verrà autorizzato dallo United a venire a Firenze a fare le visite, a Ken verrà detto: ecco, ti puoi levare, dai, ecco. E a quel punto si concluderà la trattativa. Francesco, cosa ci facciamo con Gie? Servono esterni che fanno gol, a maggior ragione se si prende Zirze che potenzialmente fa meno gol di Ken. E Garfagnana Viola, buongiorno, se arriva Izizze, questa rosa sarebbe perfetta per Thiago Motta. E questo è un discorso che hanno fatto in tanti. Allora, speriamo di no, ecco, che sia buona per Grosso. E Massimo da Prato, se ancora non hanno preso Zirze, ho paura che non arrivi e si tentenna troppo sugli obiettivi. Ma ragazzi, hanno fatto un'offerta, deve rispondere lo United, col giocatore sono già d'accordo, deve rispondere lo United. Lo United può dire: no, guarda, l'offerta è troppo bassa, allora la Fiorentina ne farà un'altra. Oppure può dire: sì, va bene, ok, va bene l'offerta. È una giornata, secondo me già stamattina si capisce molto, ma io penso che ci siano buone possibilità. E Niccolò, se l'Atletico Madrid, come sembra, ha chiesto Zirze, è chiaro che il calciatore va a Madrid. Questo, ecco, questo ha deciso così l'ascoltatore, che finisce così la storia. Questi sono i problemi grossi a cui vai incontro quando ti trovi a fare operazioni importanti a 4 giorni dalla chiusura del mercato. Alessandro, figuriamoci se viene, al massimo arriveranno i comprimari e squadra sempre più incompleta, come la tradizione dei ciarlatani Yankee. Questo è l'amico Alessandro che tutte le mattine non si risparmia sulla famiglia Commisso. Mario, mi piace questo cambio per sostituire Ken nell'anno il Ken dell'anno scorso basterebbe Pellegrino, e prego affinché al Como faccia la fine dei tre alla Juventus. Poi abbiamo una pioggia di consensi per Pellegrini, per Zirze da parte di Giacomo, Arnaldo e Claudio. E vabbè, insomma, io ragazzi vi devo salutare, non ho letto 84 messaggi, quindi mi scuso, però insomma è stata una mattinata bella piena grazie alle vostre considerazioni. Sono le 9.54, adesso c'è l'almanacco del centenario a cura del Museo Fiorentina. Tra l'altro domani avremo in studio anche l'amico Massimo Cervelli nell'ultima parte di trasmissione, perché è il centenario della Fiorentina, e Massimo ci darà una sua lettura su questi 100 anni, questi primi 100 anni della Fiorentina. Io ringrazio Stefano Carlesi, Stefano Cherubini e anche Marco Tonelli, che è arrivato a completare la triade di registi, poi arriverà anche Sara Mastrosimone in giornata. Insomma, ci avviciniamo sempre di più al centenario e alla 24 ore Viola di Radio Firenze Viola, questa grande, grande iniziativa della nostra emittente dedicata al primo secolo di vita della Fiorentina. E vi ricordo a tutti
il 348 75

0: 3933 per farci pervenire tutti i vostri ricordi, i vostri pensieri su quanto la Fiorentina abbia significato per voi e il vostro ricordo per appunto celebrare questa ricorrenza. Grazie a tutti voi, l'almanacco arriva adesso e poi con sottoscritto ci vediamo domattina alle 7, perché anch'io farò parte delle rotazioni per le 24 ore viola e io domattina alle 7 sarò qua in diretta. A domani, ciao!
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 28 agosto 1939 nasceva a Lodi Mario Maraschi, centravanti della Fiorentina dal 1967 al 1970 e, soprattutto, centrattacco dello scudetto 1968-69 con 14 reti realizzate. Mario arrivò a Firenze nell'estate del 67, acquistato dal Vicenza. Era un attaccante duttile e già molto esperto. Aveva giocato nel Milan, nella Lazio, nel Bologna. In viola doveva sostituire niente poco di meno che Kurt Hamrin, uccellino, passato al Milan nell'operazione di mercato che aveva portato Amarildo sulle rive dell'Arno. Mario era destinato a indossare la maglia numero 7. Beppe Cappella lo allenò per pochi mesi, fino a quando venne esonerato a dicembre, schierandolo all'ala destra. Lo provò però con la maglia numero 9, in un attacco che poteva puntare su altri due stoccatori, Chiarugi e Amarildo. La strana coppia che sostituì Cappella, il giovane Andrea Bassi e il vecchio Luigi Ferrero, riproposero Maraschi centravanti nell'ultima parte della stagione. Ed ebbero ragione. 12 gol realizzati nel suo primo campionato con la maglia gigliata. Maraschi faceva contemporaneamente il centravanti di area, per le sue doti di opportunista, e centravanti di manovra, capace di legare il gioco dei compagni d'attacco. Pesaula non ebbe dubbi nel confermarlo al centro della prima linea e contribuì ad affinargli i movimenti. Mario fu il bomber dello scudetto, segnando 14 volte in 30 partite, sempre presente. Furono tutti gol importanti, iniziando dalla prima giornata con la vittoria in casa della Roma e finendo alla 29esima a Torino con il 2-0 segnato alla Juventus davanti a 15.000 tifosi viola. Non segnò nell'ultima gara, la grande festa contro il Varese, quando dovette uscire alla mezz'ora per un brutto infortunio al ginocchio. Mario Maraschi, rimasto sempre legato alla Fiorentina, ci ha lasciato il 3 dicembre 2020, quando è morto ad Arcugnano, in provincia di Vicenza. Ricordiamo il centravanti del secondo scudetto, 116 presenze complessive e 49 reti con la maglia viola, da lui amata, rispettata ed onorata.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
5: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'AIA a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
6: È morto Re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni ed era stato ricoverato giorni fa per una forma di anemia emolitica. Era sul trono dal gennaio del 1991, succeduto al padre Olav V. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
5: La cronaca: oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli e 2 corrieri finiti in manette. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con l'agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno arrestato 2 cittadini messicani.
6: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I 2 uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar nel pieno centro della frazione, quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
5: Calcio: l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Sentiamo il tecnico della Dea, Maurizio Sarri.
7: Una partita difficile, avevamo già capito la partita andata, e stasera si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti e quindi siamo contenti. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un playoff di Conference, trovare una squadra di questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Quando penso alla Fiorentina, uno dei ricordi a cui sono più affezionato riguarda mio babbo. Lui è stato per tanti anni capo ufficio stampa dell'autodromo del Mugello e nella seconda metà degli anni 90 Battistuta e Rui Costa venivano spesso in visita in circuito durante i test Ferrari a trovare in primis Schumacher, con cui avevano costruito negli anni un grande legame. Ogni tanto riuscivo a intrufolarmi anch'io e gli aneddoti sarebbero infiniti. Quel che so per certo oggi è che da bambini tutto sembra gigante, ma quei momenti erano davvero, ma davvero giganti, e sono ancora oggi ricordi più che mai preziosi.
9: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
11: E invece sì, la radio che hai imparato nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
13: Quando penso ai 100 anni della Fiorentina mi ricordo la prima volta che sono entrata in Curva Fiesole alla ricerca di una tifoseria che mi potesse rappresentare. Ricordo come se fosse ieri le tante generazioni di tifosi riunite tutte assieme per rivendicare con orgoglio una passione, una storia che sentivo in un certo senso anche mia, che ero impaziente di conoscere a fondo, una passione, un amore che non mi ha più abbandonato e che oggi mi fa sentire orgogliosa di aver trovato casa a Firenze.
9: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
14: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola.
16: E per chi si vende?
17: Ken.
18: Guarda, mancano solamente gli ultimi dettagli.
16: Ken. Una settimana che parlate di Ken.
18: È inaccettabile, come sì, direbbe Dimitrone Dimitri nostro Conte.
19: E poi dopo il mercato che vivrà, vedrà.
18: Joshua Zirkzee.
20: A come gli calperanno i giocatori di Bologna i Bembe, ragazzi. Oh.
18: Chiamaci.
17: Proprio lui!
18: Chi si compra? Eccoci ragazzi, che giornata direbbe Luciana Magistrato, che ieri tra l'altro ha festeggiato anche gli anni, quindi viva Luciana, perché è un giorno da bollino rosso, non solo per il caldo che è tornato a romperci le palle in modo abbastanza netto, con questa cappa che ci sta veramente opprimendo nelle ultime ore qui a Firenze, ma soprattutto mi abbraccio tutti coloro che sono al di sotto di Firenze, che ci ascoltano da Grosseto in giù, fondamentalmente, perché mi dicono che siano delle ore in modo pazzesche, più calde ancora di quelle che abbiamo già vissuto in questa estate fuori dal normale. Quindi vi abbraccio tutti, ma sono ore caldissime perché è chiaro che quanti giorni sono? Oggi, domani, domenica, lunedì, martedì, diciamo 5 giorni più o meno dalla fine del mercato. La Fiorentina resta una delle squadre più imbegate o impegnate, usate il termine che volete, per quanto riguarda il mercato, con l'attesa per la risposta del Manchester United fondamentalmente alla trattativa per Zirkzee. Io non voglio essere un menagramo, dico solo che è una cosa che o si sblocca maintenant, come direbbero in Francia, cioè quindi fondamentalmente nelle prossime ore, vuol dire forse entro pranzo addirittura, oppure il rischio che qualcuno, no, sotto sotto si possa anche muovere per provare a soffiarlo alla Fiorentina c'è. Quindi per Joshua Zirkzee sono ore decisive, lo direbbe anche Niccolò Ceccarini, però questa volta sono ore decisive davvero. Nel frattempo Moise Kean è serenamente bloccata a casa in attesa del foglio di via per lasciare Firenze, anche lì tutto fondamentalmente già già preparato, già pronto, si aspetta che la Fiorentina riceva il via libera per Zirze e poi anche lui partirà per il lago di Como. In tutto questo sappiamo, abbiamo capito anche grazie al lavoro di Niccolò Santi, Ludovico Mauro, di Niccolò Ceccarini, che la Fiorentina sta stringendo anche per Gie, un Gie, non so, ora ci dirà l'ottimo Francesco Benvenuti qual è la pronuncia più corretta per questo ragazzo, che tra l'altro non lo pronunciamo alla francese ma è svedese di origine gambiana, quindi allieu Gie, sapremo, ce lo dirà Flavione dalla Svezia se ci manda un modo di come dire, di nominarlo proprio in svedese. È un giocatore che la Fiorentina sta trattando, al quale pare essere molto vicina. Tra l'altro c'è stata ieri una piccola polemica intorno ad Amorim che nella conferenza stampa, penso del pre-gara della partita di questo fine settimana, se non il post partita dell'ultima gara, ha detto: ah sì sì, è un bel giocatore, tanto andrà via, lo sappiamo tutti. Cioè, quindi fondamentalmente aveva già previsto che Gie potesse lasciare il Toro, nonostante quello scampolo di gara che ha giocato bene proprio contro il Milan. Contestualmente c'è una trattativa avviata sempre col Torino per Mandragora, che piace anche al Bologna, piace anche al Genoa, ma insomma fondamentalmente adesso pare essere una trattativa reale quella del possibile ritorno di Mandragora al Torino. C'è l'interessamento del Bologna per Gudmundsson, che però prima deve sistemare la questione Rowe, e poi c'è anche il fatto che Gudmundsson non sembra poi così tanto convinto dell'idea non solo di lasciare la Fiorentina ma di andare al Bologna, quindi anche questa è una situazione da controllare. Tra gli invendibili, Sottil pare essere ormai un giocatore destinato a vestire la maglia dell'Avellino in Serie B, quindi come gli avevamo consigliato, tendenzialmente potrebbe essere questa la strada per lasciar partire l'esterno che insomma da settimane è fuori dal progetto, anzi da anni probabilmente fuori dal progetto della Fiorentina, e che quindi dovrebbe andare all'Avellino. Credo di aver detto praticamente tutto, salvo ovviamente poi altre notizie che nel corso di questa trasmissione cercheremo di darvi. Trasmissione che, come tutte le trasmissioni di oggi, sarà molto votata all'attualità, quindi molto votata alla rincorsa poi delle notizie che si susseguiranno. Magari ci saranno meno opinioni da parte di opinionisti al telefono e più notizie, anche più coinvolgimento da parte vostra, perché questo è quello che ci piace. Ieri lo abbiamo fatto, diciamo, con me da solo in trasmissione, oggi c'è anche Francesco. 348 75 13 933, altrimenti se volete chiamarci 055 77 11 171. Vi ricordo anche, poi lascio la parola al povero Francesco che ho lasciato da una parte per ora ma lo presenterò tra poco, vi ricordo che il nostro modo di festeggiare il centenario andrà dalla mezzanotte di stanotte alla mezzanotte di sabato notte, quindi 24 ore dedicate alla Fiorentina, al centenario, a voi, all'attualità, al mercato, alla partita chiaramente, perché seguiremo la partita, il post partita, con i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, da mezzanotte con Luca Calamai per due ore, poi Lorenzo della Giovan Paola, poi due ore di Dario Baldi, dalle 5 alle 7. Dalle 7 ci sarà una programmazione abbastanza regolare con Andrea Giannattasio a fare il Buongiorno Firenze, e poi un'ora dedicata al Museo Viola dalle 9 alle 10, e ancora Chi si compra dalle 10 a mezzogiorno, e Viola Amore Mio, e Palla al Centro, e poi ci trasferiremo chiaramente anche allo stadio, da dove in tanti inviati della nostra emittente saremo pronti per raccontarvi tutte le emozioni fino alla mezzanotte, quindi 24 ore da passare insieme. Speriamo che siate tanti a seguirla anche nel corso della notte, per i nottambuli, per quelli che hanno caldo, per quelli che vivono anche magari la televisione e la radio in notturna. Grazie a Stefano Arlesi e ai suoi gesti mentre parlo, che così mi fanno perdere anche il filo. Francesco Benvenuti, benvenuto.
1: Buongiorno, sono molto felice di non essere qui. Sì, di essere qui, ma di non essere stato qui post Roma-Fiorentina. Devo dire, è stato veramente un sollievo, anche perché ho sentito una quantità di commenti che mi hanno innervosito, quindi è stato anche, diciamo, una tre giorni di sosta
18: personale
1: positiva. Beh, positiva. Poi ci sarà ovviamente una tripletta, quindi ci sarà anche tutto il post Frosinone, ma quantomeno, ecco, tutto questo nervosismo scatenato dalla cattiveria con cui è stata approcciata la prima partita, soprattutto il lavoro di Grosso, che ormai è già stato deciso essere l'anello debole di tutto il quadro, continuo a pensarlo, indipendentemente anche dal risultato della gara col Frosinone assolutamente esagerato e ingiustificato. penso che non ci sia grande consapevolezza su quale sia il compito che in questo momento grava sulle spalle di Grosso. Penso invece lo sappia molto bene Paratici, che sta portando avanti una rivoluzione in cui c'è, numero uno, un tabula rasa, come direbbe il nostro amico da Colleferro, rispetto all'anno scorso, perché non si guarda in faccia a nessuno, da i leader caratteriali come Gosens ai trascinatori come Ken. Mi sembra che l'idea di fondo sia veramente quella di cancellare ogni traccia della Fiorentina degli ultimi due anni, e un passo alla volta, ma inesorabilmente ci sta riuscendo. Numero due, costruire una squadra per lo più di under 25, estendiamo un po' magari, ma forse anche under 23. Numero tre, non si guarda neanche alla nazionalità. Ora, a me questo è un argomento irrilevante, ma nella costruzione della rosa diciamo che sono stati fatti, e dovesse aggiungersi anche Zirkzee, sarebbe l'ennesima conferma, a tutti acquisti stranieri. Mettendo insieme tutti questi elementi, io in questi tre giorni ho letto e sentito dei commenti su Grosso veramente, per me, imbarazzanti. Mi ha fatto molto riflettere su che tipo di estate sia stata vissuta e raccontata, cioè su come sia stato accompagnato il mercato della Fiorentina. Indipendentemente poi dal caso specifico, perché è legittimo pensare Zirkzee sia migliore di Ken perché, sia peggiore di Ken perché, e qui c'è tempo e modo per approfondire l'argomento, perché veramente si passa dall'estremo all'altro, da un opposto all'altro, siamo proprio alle antipodi quando si parla di Ken e Zirkzee, quindi cambierà anche il modo di attaccare della Fiorentina con un giocatore così associativo come Zirkzee. Però ecco, in tutto questo io continuo a non capire che estate sia stata vissuta, se dopo la prima partita l'allenatore si è meritato tutti i commenti che sono arrivati. Non è in discussione la pesantezza della sconfitta, ma la pesantezza dei commenti che sono arrivati dopo, e anche delle aspettative che quel tipo di commento si porta dietro, perché significa avere un livello di frustrazione tale per cui per molti un mercato fatto in questo modo sia sostanzialmente assimilabile a un mercato delle figurine. Tu dai via X, prendi Y, non hai bisogno di nessun tipo di tempistica per inserirli in un contesto personale, professionale, di tattica, di tecnica, di conoscenza reciproca, pronti partenza via. Avresti dovuto, contro una delle squadre candidate allo scudetto, subito imprimere il tuo marchio e la tua identità. Avendo perso 4-0, nel mirino c'è finito l'allenatore, che secondo me ha il compito anche più gravoso di tutta la storia, di tutta la situazione, e quindi spero che quantomeno, rendendosi conto che ora ha 4 giorni dalla fine del mercato, e ripeto, indipendentemente dal valore di Zirkzee, l'allenatore di cui sopra va anche a perdere il trascinatore tecnico, il giocatore anche più condizionante, perché Ken condiziona il modo di attaccare di una squadra. Io non dico che ci sia un senso di, così, di protezione nei confronti dell'allenatore anche da parte dell'ambiente, perché lo sappiamo benissimo, e l'allenatore è sempre il primo a pagare anche per l'ambiente, non solo per la società. Però ecco, che ci sia un po' più di lucidità nel capire che, uno, la Fiorentina non è detto che in un mercato solo possa costruire una squadra da Champions, e numero due, che non è detto che l'allenatore, e questo è un eufemismo, possa essere Harry Potter e trasformare 8, 9, 10, undicesimi nuovi all'interno di una rosa in una squadra. Io devo dire, dopo tutto quello che è stato l'anno scorso, non mi aspettavo una cattiveria gratuita nei confronti dell'allenatore come quella che si è scatenata dopo Roma, e quindi non sono molto fiducioso su un'inversione di tendenza nelle prossime partite. Poi certo, se si fa risultati si dimentica tutto. Quando Ken faceva il rapper e faceva gol andava bene, ora invece è solo un rapper e quindi si può mandare via perché ha segnato meno l'anno scorso. Però ecco, io spero che quantomeno su Grosso ci sia un occhio di riguardo diverso, perché qui è tutto un attaccare l'allenatore, che secondo me ha il compito più gravoso dell'intera Serie A, e ci metto tutti gli obiettivi, chi deve vincere lo scudetto, ma ad oggi, a fine agosto, io non vedo un allenatore col peso sulle spalle di Grosso, per cui spero che l'ambiente lo sappia, lo riconosca, perché dire e comportarsi come si è detto e ci si è comportato nei confronti dell'allenatore la prima giornata non aiuta la Fiorentina ad arrivare in Champions. Ecco, volevo dirlo, perché post Roma io ho letto e sentito delle cose come se la Fiorentina fosse reduce da 8 qualificazioni in Champions e non da una Champions che tra un po' Stefanino, che è in regia, non ha neanche visto da quando è nato, e sicuramente l'ha vista perché era nato, ma non se la può ricordare.
18: È da una rivoluzione estiva comunque complessivamente enorme e che sta e che è ancora in corso. Enzo da Perugia, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, bravissimo come sempre. Allora, io lunedì c'ero a Roma per la Fiorentina, quindi stando a Perugia mi sono fatto un po' di chilometri, lo faccio sempre. E vabbè, archiviamo questa partita, mettiamo un attimo da parte con tutti i suoi difetti e possibili. Concordo che l'allenatore ha lasciato lavorare, troppi giudizi negativi non vanno bene. Una sbavatura ha fatto Paratici con la gestione Ken, non lo so, non sono convinto di questa cosa. Se quando si fa la rivoluzione questi sono i prezzi da pagare, e vediamo se il gioco può essere cambiato. Io ho fiducia ancora in questa squadra e possa fare un buon campionato. Chiaramente non si può aspettare che tutto avvenga in 4-5 mesi. Noi l'anno scorso abbiamo rischiato di andare in Serie B, quindi oggi la possibilità delle squadre italiane si rivolge sempre a 4-5 squadre, e ricordiamoci che non facciamo le coppe, quindi anche trovare giocatori disposti a venire a Firenze solamente alla parola progetto. Però qualche volta poi il giovedì, mercoledì e giovedì non si gioca, qualche giorno sfoggi la bocca. Grazie ancora.
1: Ciao Enzo. Grazie, grazie. Comunque ora volevo aggiungere, visto che vedo certi messaggi, ovviamente giustamente anche agli antipodi. Maurizio dice: Benve, ma che ti aspettavi? Grosso ha fatto cacare, testuale, nelle scelte, lo vedrai contro il Frosinone, è un allenatore di bassa fascia, invece di difenderlo è giusto massacrarlo. Poi ci sono anche pensieri opposti in questo senso, però ecco, rispondendo a Maurizio da Viareggio, tu dici è un allenatore di bassa fascia. Ora mi spieghi per quale motivo io, dopo una sessione di mercato e alla prima partita di campionato contro una squadra candidata allo scudetto, non dovrei considerare la Fiorentina non come una squadra di bassa fascia, ma come una squadra che deve ancora dimostrare tutto e che quindi non ha elementi per poter dire è troppo di più per un allenatore come Grosso. Cioè, a me sembra che semplicemente, e dico semplicemente perché per me limitarsi tutti questi giorni a dire ma doveva mettere Dodò lì, ma doveva mettere João Mario lì, ma mettere Ken non va bene, Eulai e Fagioli insieme, mi sembra veramente guardare il dito e non la luna. E se un tifoso dice è giusto massacrare un allenatore alla prima giornata, io ho qualche perplessità su quello che può avervi lasciato la scorsa stagione, ma in generale le ultime 7 stagioni, le ultime 10 stagioni. Cioè, ci fossilizziamo perché Grosso ha messo João Mario a sinistra. Cioè, il motivo scatenante per cui Grosso si è preso quello che si è preso in questi 4 giorni è una singola scelta in difesa, una singola scelta a centrocampo, tra l'altro anche con molta disonestà, perché per esempio si dice Grosso ha messo Ken sul 3-0. Grosso aveva già preparato Ken negli altri cambi sul 2-0. Poi arriva il gol del 3-0 e sarebbe forse stato più interessante capire come la Fiorentina, al di là delle scelte di Grosso, ha subito quei gol. Cioè, se le ha subite quelle 4 reti perché Grosso ha messo Fagioli da solo senza Olai o ha messo Attà a fare l'esterno, io penso che questa sarà un'altra stagione a livello ambientale che rischia di nascere malissimo. Cioè, siamo arrivati al punto in cui sull'allenatore c'è una pressione che ormai è già deciso che non può peraltro avere come così paracadute la questione tempo. Deve arrivare Grosso, trasformare questa squadra che nel corso delle settimane è sempre cambiata, prima ne usciva uno, poi ne entrava un altro, poi ne uscivano due, poi ne entravano altri due, poi ne entrava un giovane, poi uno non... poi quelli che lui potenzialmente aveva chiesto arriveranno magari all'ultimo giorno di mercato, penso al Torsvet della situazione. Ora l'ambiente ha già deciso che è tutto bello, tutto perfetto, il presidente è un numero uno, il DS è un fenomeno, l'allenatore è l'anello debole, ma però non l'abbiamo deciso per i risultati, l'abbiamo deciso per una partita.
18: Ti posso però fare, l'avvocato dei diavoli,
1: devi,
18: in questo caso,
1: devi, e perché chiederti... vedo che tanti non sono d'accordo, quindi
18: no, ma allora io credo che siccome noi portiamo avanti in questa trasmissione una parola difficilmente applicabile nel calcio e soprattutto a Firenze, è equilibrio, e quindi è ovvio che serva equilibrio nella lettura di una e dell'altra parte, cioè di chi giustamente, al mio parere, difende comunque un percorso che è appena iniziato e chi altrettanto comunque giustamente ha vissuto in modo molto negativo la partita con la Roma e ha dei leciti dubbi su quello che è il lavoro dell'allenatore. Io ti chiedo, ci sono però state delle scelte nella partita di Roma che a quelli che dicono bisogna, il termine è stato usato, distruggerlo, cosa bisogna
1: massacrarlo.
18: Si definiscono per quello che è la parola utilizzata, una parola veramente brutta da utilizzare anche solo parlando di calcio. Ma ti torna che ci abbia un po' stupito l'allenatore in questa partita, dopo che è stato molto conservatore in alcune cose nel corso del precampionato? È arrivata a questa gara con delle scelte che, a parte quella di Ken, che era fondamentalmente prevedibile, no? Perché era in odore di cessione.
1: Sì, prevedibile, però va detto, tutti, noi compresi, avevamo la sensazione che Ken avrebbe giocato. Cioè, anche nelle formazioni della vigilia, se non ero, solo la Gazzetta aveva annusato, sì, prima di esatto, altri, la titolarità di Pellegrino. Cioè, anche questo, secondo me, è un attenuante, ma non... Il che vuol dire Grosso non merita delle critiche o Grosso non merita la domanda: mister, ma perché ha schierato João Mario a sinistra? Lui ti risponde, non ti risponde, ti risponde bene, male. A me quello che stupisce è il dopo. Cioè, dopo uno sta un'ora ad analizzare: ma perché Fagioli gioca così? Ma perché attasso l'esterno? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Poi si arriva a quello che sto leggendo anche ora. Cioè, è giusto massacrarlo, non ci capisce nulla, è scarso, dobbiamo farlo fuori, prima ci liberiamo di Grosso meglio è, questa squadra in mano a Grosso sarà, come dire, perle ai porci.
18: No, allora...
1: Io sono sinceramente sono basito, perché non ho allora capito che cosa l'ambiente fiorentino ha vissuto fino all'anno scorso e soprattutto che tipo di estate ha vissuto.
18: No, anche perché Grosso è da tutta l'estate che c'è, quindi non è che ora bisogna, per una partita che è stata veramente brutta, e io fin dal giorno dopo ho detto preferisco perdere male una partita che perderne 5 bene, no? Questo anche parafrasando il famoso detto meglio perdere una partita 4-0 che 4-1-0, io lo dico ancora diverso, meglio perdere male una partita 4-0 che perderne 4 bene, cioè uscendo a testa alta. A me queste cose non me ne frega niente, io ora voglio vedere la Fiorentina che fa un passo avanti, ma che ne fa piano piano dei passi avanti e portino anche dei risultati. È chiaro che il tempo per Grosso sia un peso enorme, e come diceva Francesco, io condivido quello che dice sul fatto che è l'allenatore più esposto in questa nuova stagione, perché tutti quelli che hanno cambiato panchina si trovano in condizioni differenti rispetto a quelle di Grosso, perché a Grosso, per richiesta della piazza tra l'altro, oltre che volontà del DS, lui si sta trovando una squadra che ha allenato fino a oggi, che anche oggi verrà modificata ulteriormente, perché probabilmente andrà via Mandragora, Ken sta andando via, potrebbe andare via Gudmundsson, cioè, e arriveranno giocatori che rivoluzioneranno il modo in cui lui ha allenato fino a oggi la Fiorentina. E volevo mettere una piccola briscola, che poi mi risponderà Francesco anche dopo l'ascoltatore. La Fiorentina, scegliendo Zirkzee, se poi Zirkzee arriverà, e prendendo anche Ngie, se Ngie arriverà, io non so mica se il destino di questa Fiorentina sarà giocare col 4-3-3 che Grosso ha, diciamo, utilizzato fino a questo momento della sua carriera. Questo non vuol dire che un allenatore non si debba adattare anche alla qualità dei giocatori che ha, anzi, per me il grande allenatore, se gli danno grandi giocatori che giocano in altre posizioni, cambia per allinearsi con le qualità dei giocatori. Però non è banale, cioè, un'estate aspettare il 4-3 di Grosso, che probabilmente in realtà io Zirkzee lo vedo addirittura con Pellegrino, oppure lo vedo da falso 9, che non vuol dire avere un 9, cioè, quindi tra passare da Ken, che è diventato un 9 che attacca la profondità, a giocare con Zirkzee falso 9, perché non è un 9, beh, ce n'è tanta di acqua sotto i ponti che passa. Quindi è chiaro che un po' di tempo bisogna dargliela a Grosso per cercare di entrare dentro a questo meccanismo. Va data alla squadra, va sostenuta la squadra, E non va detto che la partita del 4-0 contro Roma è la 39esima partita dell'anno scorso, perché ho sentito anche questo, che allora ragazzi, bisogna alzare le mani e prepararci a un'altra annata storta, perché non c'è altro. Se noi siamo pronti a dire che la partita con la Roma è tutto ciò che ci aspettiamo dal prossimo campionato, è buona Ugo, è un casino. Walter da Lisbona, buongiorno.
1: Ciao Walter.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
3: No, volevo solo dire, riguardo alle cattiverie su Grosso, che bisogna vedere un attimino anche da che parte vengono, no? Perché se giustamente Benvenuti mi parla di cattiverie che vengono dai tifosi, questo è da aspettarselo, perché anche
1: no, no, ma anche dai media, Walter.
3: Però per esempio l'hai accanto, Lazzarini, l'ho sentito io con le mie orecchie, disse Grosso ha sbagliato il 100% di tutto quello che c'era.
18: Lo confermo, sbagliato. Io lo confermo, lo dico, l'ho detto, ma questo non vuol dire Walter, scusami, perché poi ti lascio parlare. Io l'ho detto perché lo penso. Penso che in quella partita lui ci abbia capito il giusto rispetto a ciò che era anche l'avversario. Perché quello che penso io è che un allenatore deve preparare la partita anche in base all'avversario. Per me ci ha capito poco in quella partita, ma non sono pronto a dire per quella partita Grosso out. No, non so se mi spiego.
3: No, non lo dice nessuno.
18: No, e lo dicono, se lo può dire Francesco anche dai messaggi.
3: Va bene, ma tanto lo sai, i tifosi ragionano molto più di pancia che con l'equilibrio che ci vorrebbe alla prima giornata di campionato, perché sono d'accordo che Grosso ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, da giocatori fuori posizione, da modulo, cioè, lasciamo perdere, la prima partita è andata male e mettiamoci una pietra sopra, come dicono gli psicologi, quello è passato, non ci si può fare niente. Il discorso che volevo fare io è un attimino un altro, un discorso un pochino più tecnico, che riguarda Ken e Zizze.
1: Sì.
3: Con Ken noi avevamo un unico modo di giocare, no? Perché era quello, lui parla in profondità, lui che si batteva con tutti e cercava di... Con Zizze, secondo me, tu puoi giocare come vuoi. Puoi giocare con Zizze per le vino insieme, puoi giocare con Zizé solo e anche i due esterni, perché il Bologna con Zizé c'entra avanti, giocava con due ali di ruolo,
1: certo.
3: Zizé ci permette di modificare tutto, Mastantuono dietro a Zizé e Pellegrino, cioè qui c'è da fare quello che vuole, e qui Grosso dovrà dimostrare che ha le capacità per poter sfruttare queste occasioni. Un'ultima cosa poi vi lascio, è che vorrei far presente a Benvenuti, che gli piace molto i numeri ed è giusto, che Grosso nell'ultima stagione a Sassuolo,
1: sì,
3: è stato quello, secondo le statistiche, che si è difeso più basso di tutti.
1: Sì, sì.
3: Il problema è quello, Benve, che se un allenatore fa quel tipo di gioco lì, è inutile mettergli a disposizione degli allenatori altamente qualificati dal punto di vista tecnico, che poi lui, se non riesce a trasformare il suo gioco in quello che i giocatori che ha, diventa un problema. Allora lì le critiche possono essere giuste. Per ora bisogna aspettare, dare tempo e vedere che cosa succede. Buona calma.
1: Ciao Walter. Grazie, Walter. Ma io guarda, su quest'ultima parte, siccome sembra sempre... In tanti mi dicono, ma l'equilibrio per un tifoso è difficile. Io invece... trovo che ci sia molto spazio dentro questa frase, e dentro questa frase c'è ad esempio l'intervento di Walter, perché nessuno mette in dubbio che Grosso sia chiamato a fare un salto di qualità rispetto alla sua carriera, rispetto allo scorso anno e rispetto al gioco dello scorso anno, perché giustamente Walter sottolineava la statistica che è espressa da quell'indice che si chiama PPDA, che spiega l'intensità del pressing. Il Sassuolo l'anno scorso era ultimo per questa voce, credo la penultima o terzultima fosse il Milan di Allegri, che è un altro allenatore che non si fa problemi a difendere basso. Questa cosa già da giugno non andava bene, cioè già a giugno avevamo deciso che Grosso gioca troppo basso, gioca troppo rinunciatario, gioca troppo in verticale e via discorrendo, e questo nessuno mette in dubbio che sarà un elemento di valutazione dell'allenatore, che tra l'altro ora fino alla sosta ha anche un calendario tutto sommato abbastanza agevole sulla carta, e quindi con una pressione per i risultati già diversa rispetto alla trasferta di Roma. Questo nessuno lo mette in dubbio, e nessuno mette in dubbio che se alla sosta la Fiorentina ha 3 punti, la Fiorentina stessa avrebbe già gli strumenti per poter pensare anche di cambiare allenatore,
18: per metterlo in discussione, certo.
1: Quello che a me lascia basito non è la critica sui numeri, perché se volete ve ne dico qualcuno che vi fa accapponare la pelle sulla partita tra la Roma e la Fiorentina, ma un conto, e per questo parlo di estremi, un conto è dire, citare i numeri, le scelte, qualcosa non mi torna, questo non ha funzionato, perché ha scelto X e non Y, e un conto è la cattiveria con cui, ma non è una cattiveria solo verbale, è anche concettuale, cioè come a dire, siamo all'interno dell'inizio di una stagione in cui la Fiorentina è obbligata a raggiungere certi obiettivi. A me sinceramente sembra che, ovviamente Paratici stia portando avanti delle operazioni futuribili, migliorative, questo deve essere ovviamente l'intento, ma che allo stesso modo stia anche provando a ribadire il concetto lui stesso, non l'allenatore, del tempo, della pazienza. Però ormai mi sembra che si sia un po' tutti entrati nel mood dell'obbligo per la Fiorentina di entrare subito in Europa quest'anno, e se io guardassi il calendario e leggessi 28 marzo, allora farei fatica ovviamente a difendere tra virgolette o a mettere i puntini di sospensione su un allenatore. Vedo 28 agosto, vedo che c'è una partita alle spalle, e allora resto un po' basito perché non riesco a trovare una proporzionalità tra la partita, il numero di partite e i commenti che leggo e sento. Ma ripeto, non solo da parte dei tifosi, perché fosse solo dei tifosi, il tifoso è giusto tutto sommato che abbia un po', che ondeggi anche tra un estremo e l'altro. Il problema è anche sentire certi colleghi che hanno già deciso che il gioco della Fiorentina non va bene, e da loro io mi aspetterei invece un'analisi un po' più oculata su quello che era la Fiorentina il 10 luglio all'inizio del ritiro e su cosa la Fiorentina è oggi. Per cui ecco, mi piacerebbe semplicemente continuare a criticare l'allenatore, magari anche il direttore sportivo, che non è un messia, non è un santone, però allo stesso tempo anche, insomma, leggo sinceramente dei messaggi come se appunto non fosse ammissibile in questo momento mettere i puntini di sospensione sull'allenatore.
18: Ti posso chiedere una cosa però su grosso, poi dopo cambiamo anche argomento, perché vorrei parlare di mercato, vorrei andare su Zir, cioè vorrei parlare di grosso intersecato con le operazioni di mercato che ci attendiamo vengano fatte dalla Fiorentina. Se però svestiamo i panni dei giusti, cioè se vediamo nella partita in sé per sé, no? Se leggiamo la partita in sé per sé con la Roma, da cronisti, da amanti del calcio, delle scelte tattiche, tecniche, eccetera, confermi o smentisci il fatto che in quella gara Grosso abbia avuto dei problemi anche nella lettura della partita stessa? Cioè io da persona che, come dico da quando è stato scelto Grosso, non impazzivo per Grosso prima, spero di impazzire per Grosso domani, e quindi difenderò l'allenatore finché è giusto difenderlo, perché penso che una rivoluzione profonda come quella che è stata fatta dalla Fiorentina abbia bisogno di tempo per essere amalgamata, anche perché per delle scelte di Paratici sono state fatte secondo me in antitesi con quello che è Grosso fino a oggi. Cioè quello che ha comprato Paratici, molti giocatori che a noi piacciono anche molto tanto, non sono propriamente in linea con la storia di Grosso, quindi a Grosso gli viene chiesto anche di modificare se stesso e di applicare un nuovo calcio con i giocatori che ha. Chiuso la parentesi, tornando a quello che dicevo, io ho detto l'altro giorno e confermo che per me ha sbagliato veramente quello che poteva sbagliare, l'ha sbagliato, per me ha sbagliato la formazione che è scesa in campo, e non ci ha spiegato se c'erano dei motivi dietro, no? Perché hai detto anche te, cioè João Mario non ce l'ha spiegato perché l'ha messa a sinistra, Dodò non ci ha spiegato realmente perché ha giocato al posto di João Mario a destra o di chiunque altro potesse giocare in quel ruolo, non ci ha spiegato nel dettaglio questo centrocampo molto lento messo contro uno dei centrocampi invece più dinamici della Serie A perché è stato scelto. Cioè non mi ha convinto in niente nelle scelte se guardo solo la partita singola. Questo penso posso condividerla anche te,
1: ma io questo condivido, però
18: io ripeto, sulla partita singola, senza fare poi quello che è il tutto il moto che c'è stato successivamente, che per quella partita è già decisivo per mandarlo via.
1: Il problema secondo me è che non è, ed è vero che l'allenatore tanto nel primo quanto nel secondo tempo, anzi ti dirò, per me anche se è finito 1-0 è stato più negativo, è stata più negativa la prima frazione della seconda frazione, perché ci sono stati degli aspetti, dei momenti in cui la Fiorentina era completamente assente. Poi nel secondo tempo mi sembra che abbia staccato anche in troppi giocatori la spina. A me quello che lascia molto perplesso, però, all'interno di tutto quello che abbiamo detto prima, è come la Fiorentina ha preso quei 4 gol. Cioè, il giorno dopo la partita io mi sono messo a riguardare i 4 gol partendo da un minuto prima ogni singolo gol per vedere quello che, diciamo, all'interno del rettangolo di gioco stava succedendo e quali condizioni si stavano determinando per arrivare poi al gol. Ora, non invito i tifosi della Fiorentina a fare altrettanto, perché c'è da mettersi le mani nei capelli, però ci sono una serie di situazioni a partire dal primo gol dove io vedo sinceramente in campo poca conoscenza tra i giocatori. Cioè, quando Dybala si sposta nel mezzo spazio sul centro destra sull'occasione dell'1-0 e viene osservato da Attà, Brescianini, João Mario, Ranieri, Fagioli, e quando entra in area di rigore anche Dragusin, al di là che è un errore che coinvolge praticamente tutta la squadra, cioè 6 giocatori di movimento, e poi se vogliamo anche Dodò, che non si capisce se fa la diagonale su Malen o no, però io se vedo 6 giocatori commettere un errore condiviso del genere, a me viene in mente che ci siano degli automatismi che devono essere ancora trovati, e siccome dentro questi 6 giocatori ce n'erano un po' di vecchi e un po' dei nuovi, io lì per lì faccio fatica a dire qui c'è la mano negativa dell'allenatore. Però ripeto, fino a quando si resta, per come la vedo io, ovviamente questo è un parere soggettivo, nell'alveo, nel recinto delle critiche strutturate, secondo me non è giusto, è doveroso farle, che sia la prima o l'ultima giornata. Il problema nasce quando, a livello ambientale, nessuno escluso, stiamo semplicemente aspettando che arrivi l'errore massimo, cioè quello che convince la Fiorentina a rinunciare all'allenatore, a esonerare l'allenatore, perché tanto è l'anello debole, perché tanto non guadagna neanche così tanto, perché comunque ti puoi permettere anche il Thiago Motta della situazione, o chi vi pare.
18: Tra l'altro, permettimi, in questo modo si rischia anche di stendere un tappeto rosso alla società per avere un alibi nel caso in cui le cose non dovessero andare, cioè, nel senso,
1: perché abbiamo deciso che il mercato di Paratici è stato ineccepibile, inattaccabile, esatto, perfetto, con la tempistica clamorosa. Io non so, non sono mai stato un allenatore, e ovviamente è bellissimo essere l'allenatore della Fiorentina oggi, quando ti arriva ogni 3-4 giorni un Mastantuono, un Attà. Io lo cito come dato, poi ognuno ci faccia quel che vuole. La Fiorentina, nella sua prima giornata di campionato, ha messo su 16 giocatori, ne ha messi 8 nuovi, cioè il 50%. Se andate a vedere in Serie A, guardate come, ahimè, perché è stato veramente noioso, se vi mettete a guardare tutte le altre rose, quindi anche squadre che già di per sé sono arrivate avanti alla Fiorentina, perché l'anno scorso in 14 sono arrivate davanti alla Fiorentina, nessuno arriva a 6, il Cagliari arriva a 5, poi ci sono 4, 3, 2, 1, e avere questi 8 giocatori che sono arrivati, qualcuno a luglio, qualcuno alla fine di luglio, qualcuno in Inghilterra, qualcuno no, qualcuno ha fatto un amichevole, qualcuno non ha fatto neanche una partitella, e poi metterli 8 in campo, per me non è tanto un grosso allora non è l'allenatore giusto per questa squadra, è, io non posso neanche ad oggi domandarmelo.
18: Guarda,
1: perché qual è la squadra di Grosso?
18: Certo, ieri Freitas, che vi invito a recuperare se non l'avete ascoltato in diretta in Palla al Centro, ha detto due cose che mi hanno aperto molto gli occhi, ma insomma ero abbastanza consapevole di questo, ma detto da un dirigente che comunque vive il calcio professionistico da tanti anni, mi ha ancora più convinto. Ha detto, prima di tutto, se tu prendi gli 11 giocatori più forti del mondo e li metti insieme in una partita, molto probabilmente giocheranno malissimo. Queste parole testuali, perché lui dice, anche per far sì che questi 11 campioni diventino una squadra c'è bisogno di tempo. E ha detto, ha aggiunto, quindi il compito più difficile che un allenatore può avere in una situazione come questa è fare in modo che l'impianto squadra sostenga le qualità del singolo. Ragazzi, è bellissimo, eh? Filosofia del calcio. Ci si potrebbe scrivere un libro, ma è la verità. Cioè, lui dice che l'amalgama che evidentemente ancora non è stata costruita e che la Fiorentina sta cercando di costruire per tramite Grosso, chiaramente, con tutti i nuovi innesti, al momento in cui arriverà, permetterà alle singole qualità dei giocatori, che lui ha sottolineato essere enormi, tante, esaltanti, di esprimersi tanto da diventare, ripeto la parola che ho usato, esaltante. Cioè, quindi, non è che ovviamente è la Bibbia ciò che dice Freitas, ma mi ha convinto subito, perché è una cosa che, spiegata in modo semplice, ti rende tutte le cose un pochino più naturali. Cioè, se la Fiorentina diventa una squadra, e tutti ci auguriamo che possa farlo il prima possibile, e non è che tutti hanno la bacchetta, ma siccome tutti fanno il pari con quello che è successo con Montella ha avuto anche un po' di culo in quella situazione, perché se vi ricordate la prima partita la Fiorentina stava perdendo 1-0 con l'Udinese in casa e la ribaltò, te lo ricordi?
1: Certo.
18: Con Della Valle accanto a Renzi tutto sudato, impazzito per il gol, non so se di Jajic o di Jovetic. Ragazzi, ma ci vuole anche un po' di fortuna. Fiorentina ha incontrato, secondo me, la squadra in questo momento più forte che c'è in campionato insieme all'Inter, ha preso una rotata, ha giocato male, ha sbagliato tanto. La riprova sarà domani sera. Io mi aspetto una Fiorentina diversa, soprattutto mi aspetto che Grosso, magari anche spogliato da alcune esigenze di mercato che contro la Roma sono state evidenti, abbia potuto questa settimana lavorare in modo un pochino più coerente.
1: Allora, leggo qualche messaggio e poi andiamo da un altro ascoltatore. Se la tattica di Grosso è stare in difesa, hai voglia te a comprare attaccanti, dice Marcello. Secondo me Grosso dovrebbe fare quello che fece Ranieri a Leicester, mise ogni giocatore nel suo ruolo preferito e scelse un modo di giocare a loro gradito, concordando il tutto con i giocatori stessi, semplice ma efficace. Tutti sappiamo che per costruire una buona squadra bisogna partire da una buona difesa, e questo purtroppo anche con Paratici non è stato fatto, ma tutti lo lodate, vedrete anche quest'anno che è sofferenza, se arriveremo settimi sarà già un miracolo. È la squadra che ha messo in campo Grosso che è imbarazzante, non i commenti. Giacomo mi dice: ho parecchi dubbi che con questo ruolino pre-Sassuolo possa andare bene Grosso. Questo è il senso di Giacomo, però su questo rispondo dopo. Jacopo vorrebbe un commento sul lavoro estivo della società, l'abbiamo già detto. Andrea da Pescia non vede Zirkzee, che è un giocatore fortissimo, però con Mastantuono ci vorrebbero due ali veloci che gli danno profondità come erano Ndoye e Orsolini. Ale dal Casentino richiede un aumento per il sottoscritto. Girerò questo messaggio a chi di dovere, caro Ale.
18: Mail.
1: Con il mercato di quest'anno di tabula rasa, come dici, se si arriva in Europa l'anno prossimo, come si farà a costruire la lista UEFA? Noi italiani no cantera, scrive Enrico da Bilbao. Questo sarà un problema eventualmente della Fiorentina della prossima estate. Duccio da Firenze: Benve, sono d'accordo con te su Grosso, però a Roma non si è visto niente. Il problema principale è stata la superiorità della Roma, ma non si è visto veramente niente. In due mesi di lavoro, che non sono tanti ma nemmeno pochi, questo preoccupa abbastanza. Chiudo su questo e poi andiamo da Luca che è in linea. Io posso essere d'accordo, Duccio, però la mia domanda è, e qui bisogna fare un esercizio di memoria a tutti, tu dici non si è visto niente, io vi invito a rivedere la lista dei convocati del 10-11 luglio, quando è iniziato la Fiorentina a allenarsi, e un po' dei tabellini dell'estate della Fiorentina, quando a un certo punto si diceva: ah, la Fiorentina riparte da piccoli, faccio un nome a caso, perché aveva fatto due gol in amichevole, quindi vuol dire che anche Grosso aveva allenato piccoli qualche settimana. A un certo punto piccoli va via, la Fiorentina a un certo punto ritrova Ken che fa gol con Real Madrid, e entrano lui e Fagioli e si dice: ah, vedi, ora sta bene, e poi gioca con il Deportivo e ora Ken va via, e potrei continuare perché sono tanti i giocatori che a un certo punto c'erano e poi non ci sono più stati, oppure i giocatori che avrebbero dovuto esserci e non sono mai arrivati, perché c'era anche un amico che chiedeva: sì, Benve, ma a te esterno sinistro, verissimo, verissimo, è il più sacrificato in questo momento. Io però vi domando, allora, qual era l'alternativa? Se abbiamo detto che Ken è stata una gestione complessa che ha condizionato anche l'allenatore, però è una gestione anche societaria, se la Fiorentina si trova a convocare un giocatore, poi il giocatore entra nel secondo tempo, tanto comunque non sarebbe andato bene, perché poi senti una versione che è quella che ti dice il giocatore si è rifiutato di entrare in campo dal primo minuto, per meglio dire, con la Roma. L'entourage smentisce questa ricostruzione, quindi Grosso in quel momento cosa avrebbe dovuto fare? Metterlo dal primo minuto o metterlo nel secondo tempo? Non si sa, comunque avrebbe sbagliato, comunque avrebbe sbagliato. Gudmundsson abbiamo praticamente capito che è un altro che con l'offerta giusta va via, quindi anche lui è un potenziale partente, quindi cosa avrebbe dovuto fare? Metterlo seppur partente, che è la stessa cosa per esempio del Dodò della situazione. Ecco, tu dici non si è visto niente, io non ho visto sinceramente però neanche la parola fine sulla costruzione della rosa, e quindi prima di dire è stato sbagliato il lavoro dell'allenatore avrei avuto piacere nella definizione di questo cantiere. Cioè il cantiere è finito, ora c'è da mettere i mobili, gli oggetti, concludere le finestre, sistemare il giardino, compito dell'allenatore. Però finché il cantiere è in movimento, io, perdonatemi, si passa da chi mi dice sono gobbo a chi un altro amico, visto da qualche parte, dice io sono il più tifoso della Fiorentina. Anche questo, siamo agli estremi. Però ecco, mi viene da dire che io vorrei vedere intanto il cantiere finito e poi se ne riparla di questo povero allenatore.
18: Luca Dall'Onda, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, d'accordissimo con i Bembe. Chi erano le parole precedenti hai letto di Freitas?
1: Quelle che ha detto Pietro,
18: quelle
1: sì.
18: Ti ho detto io, di Freitas.
4: Che ha detto sì. Pietro, sì, di Freitas, ma grande Freitas. Io stimerò sempre Freitas, mi piaceva proprio come parlare di calcio. A parte questo, io mi rifò alla conferenza stampa post-gara di Grosso.
1: Sì.
4: Grosso è che ha detto? Ha detto che lui si sentiva di dare fiducia a chi aveva l'abitudine ad affrontare partite di genere, perché sfido chiunque. Ora tutti bravi, tutti fenomeni a dire doveva giocare Valdepeñas, doveva giocare Ulai, qui e là. Ma la controprova poi chi ce l'ha? Se giocava Valdepeñas e Dybala se lo beveva come ha bevuto João Mario fuori ruolo, però anche da voi ha detto a lavoro è sempre stato definito uno che poteva giocare sia a sinistra che a destra.
1: È vero, è vero.
4: O sbaglio,
1: è vero,
4: o sbaglio,
1: è vero.
4: No. Allora, poi ha sbagliato di sinistro su quella pallaccia lanciata da Hermoso a caso, per l'amor di Dio, e quindi da lì è nato il secondo gol. Io sinceramente tutto questo stradominio, a parte il risultato che è lampante, quindi

0: che Dodò vada via il primo settembre, ok? A me torna in mente quando, siccome i risultati in quel caso invece furono positivi, la Fiorentina, se non erro, di Palladino schierò in 4 gare, 2 di conference, Amrabat, sicuro partente, e poi addirittura fu ringraziato Amrabat. Ma fu ringraziato anche perché il preliminare di conference era andato bene, la prestazione del giocatore era stata positiva. Ora, io non so quale sarà il futuro di Dodò, ma non si può sempre dire vedere la prestazione e poi tornare indietro e dire no, l'allenatore avrebbe dovuto fare così, così, cos'ha, perché questo è un lusso che purtroppo nella realtà nessuno ha. Però Amrabat in quel caso andava bene anche se partente, perché il preliminare con la Puskas Academia mi sembra andò bene, sì. Lui si sacrificò, fece una partita di sacrificio. Allora sei grande Sofiane, anche se sei già andato via, vuoi andare via e vuoi andare al Fenerbahce. Qui in questo caso Dodò no, va preso di mira, e lo sapete, a me Dodò non piace, io l'avrei già venduto qualche anno fa, figuriamoci. Però si usa l'allenatore come dire no, avrebbe dovuto fare questo, avrebbe dovuto fare quest'altro. Allora addirittura un amico mi dice doveva mettere Imene salto a sinistra.
1: Perché Imenez garanzie ti dà ancora a livello difensivo. Si è visto qualche spunto positivo nella fase offensiva, ma io in una partita di genere io con Imenez non mi sento sicuro più che con Dodò. Vi dico proprio la sincera verità. Poi non lo conosco e sono felicissimo di scoprirlo. Quindi, cioè, è proprio prematuro ogni giudizio. Come ha detto Pietro prima, domani sarà la partita in cui uno a bocce un po' più ferme potrà giudicare qualcosa in più dal punto di vista di gioco. Però anche lì ancora non c'è da accorgere, perché la squadra Lazzini, nonostante non abbia nome,
2: no, giocano tanti, bene.
1: Secondo me è una squadra rodata e gioca a calcio, quindi, e non sarà semplice nemmeno domani, anche se c'è la festa dei 100 anni.
2: Sì, vabbè, la festa dei 100 anni ai Frosinone non gliene frega nulla. Sì. Che...
1: Bravo, cioè, anzi, secondo me è un aggravante a nostro sfavore la festa dei 100 anni, perché quando c'è qualche cosa da festeggiare c'è sempre qualche cosa colata attorno.
2: Vabbè.
0: Ciao Luca!
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao Luca!
0: Allora, Benve sbagli, proprio per clamoroso errore dell'anno scorso, sul dare tempo a Pioli, quest'anno ci sarà poca pazienza con Grosso. Penso sia molto complicato sistemare questa squadra e non mi sembra sia l'uomo giusto. Però...
2: guarda, però questo è il messaggio che corrobora la tesi dello stesso Francesco, ovvero del fatto che per Grosso è il compito più difficile dell'intera Serie A, perché Grosso arriva in un contesto dove l'anno scorso, come ha detto giustamente in questo messaggio, a Pioli gli è stato dato una fiducia illimitata, anche dalla piazza, anche dai giornalisti, anche dall'ambiente, fino a che non si è capito che c'era sopra una botola aperta. E quindi, anche se sbaglia oggi, comunque è una squadra profondamente cambiata e non riesce a fare una buona prestazione con la Roma, anzi fa una prestazione assurdamente brutta, si già si dice occhio a non fare come l'anno scorso, dare troppa fiducia all'allenatore, e quindi per lui è una doppia pressione. Esatto. Perché cosa c'entra ciò che ha fatto Pioli e la squadra che aveva Pioli con quello che sta costruendo oggi la Fiorentina? Allora, è cambiato il direttore sportivo, è cambiato il presidente per motivi tragici, è cambiato una serie di giocatori che invece l'anno scorso non era cambiata,
0: anzi,
2: perché era stato confermato il blocco granitico della formazione, aveva fatto 65 punti
0: era
2: con Palladino.
0: Quello il valore aggiunto dell'estate scorsa,
2: che doveva essere un valore aggiunto. Pioli è un allenatore che ha più esperienza di Grosso, questo è oggettivo anche per anagrafe,
0: e che conosceva l'ambiente, si
2: e che conosceva anche l'ambiente. Ecco, queste sono le situazioni di Pioli. Grosso è un allenatore che non è giovane, ma non è neanche troppo esperto, che arriva con una formazione che è stata distrutta e ricostruita anche per volere della piazza. Questo è logico, ragazzi. Cioè, qui tabula rasa da dicembre si dice, e ora la stanno facendo. Ma quando io vi dicevo, ragazzi, io non la farei tutta insieme la rivoluzione, perché per fare una rivoluzione serve tempo. La Fiorentina ha scelto di farla subito e tutta. Questo significa che serve tempo a chi la mette in campo, però la formazione non è servita a chi l'ha costruita, ma serve a chi la mette in campo la formazione per ricostruire una squadra, affidarsi a nuovi leader, affidarsi a nuovi meccanismi. E questa, ragazzi, è normale, è diametralmente opposto da ciò che è successo l'anno scorso. Poi tutti ci auguriamo soprattutto che i risultati saranno diversi, ma non si può dire Grosso sta facendo ciò che ha fatto Pioli, perché siamo veramente su due pianeti diversi.
0: Jacopo da Livorno, ciao!
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
3: Anzi,

0: Tutto condivido un attimo anche un po' più di equilibrio nelle valutazioni che sono state fatte. Io sono fra quelli che quando ho letto la formazione con la Roma mi sono imbestialito, però poi bisogna oggettivamente anche alle persone e ai professionisti dare le loro attenuanti. Io onestamente la formazione, a parte Dodò, che per tutta la stagione era stato il terzino destro, la terza scelta, è stata oggettivamente insomma, una scelta. Io due riflessioni le farei anche su Gudmundsson, che secondo me a questo punto è successo qualcosa, perché tutto il precampionato è stato comunque il giocatore offensivo bene o male sempre messo in campo, perché alla fine era l'unico, tra virgolette, tolto la punta centrale che aveva a disposizione. E a Roma non si è assolutamente visto, insomma ci sono voci di mercato eccetera, però è un po' ambigua la situazione. E poi io su Grosso l'unica cosa che ritengo opportuno come valutazione da fare è un allenatore. Al di là dei moduli, e se me Paratici aveva provato a prendere subito degli esterni, perché Coleoscio non è un fenomeno, però era un esterno che forse il ritiro a Grosso poteva far lavorare come preferiva lui. Però è anche vero che i giocatori di qualità la Fiorentina in questo momento ce le ha a disposizione, magari vanno messi in campo in determinate maniere. Alta molto in mente non può fare quel lavoro lì e non lo può fare se il terzino dietro di lui è un piede invertito, lo può fare magari con Valdepennis che apre il campo. Sicché ci sono, secondo me, delle valutazioni che Grosso deve avere il tempo di fare. A me quello che dispiace, l'unica cosa, è che Paratici aveva, tra virgolette, dato all'ambiente grande carica. La sconfitta di Roma era da mettere assolutamente in preventivo, ma secondo me un po' di depressione ai tifosi avviene anche per quello che sta succedendo poi nel mercato, perché quello che hai detto te, che condivido, fare piazza pulita tutto subito è difficile, però si era già capito che la volevano fare e i due nomi più eclatanti erano Ken e Fagioli. Purtroppo le condizioni del mercato le detta lui, non le detta Paratici, e te ti trovi domani a giocare col Frosinone una partita bella per la gente, ma anche per il campionato, oggettivamente senza una punta titolare, perché la punta titolare non è Pellegrino, se non è nei progetti della Fiorentina, e senza se nemmeno un'alternativa offensiva valida anche sugli esterni. Perciò comunque sono d'accordo con te che mi va dato comunque dell'attenuante. Detto questo, che metta in campo i giocatori più bravi nel modo migliore in cui possano giocare. Ulai, secondo me, non può non giocare in questo centrocampo Fiorentina, non esiste. Cioè, Ulai deve giocare, trovi il modo lui, ma deve giocare, perché 20 minuti a Roma si è visto un giocatore che noi anni non si vede un tipo di giocatore di questo tipo.
1: Grazie,
0: Vi
1: Jacopo.
0: ringrazio, vi ascolto
1: Ti
0: per radio.
1: rispondiamo. No,
0: Grazie.
1: no, ma guarda,
0: Grazie.
1: sulle scelte di campo. E anche poi sulle prestazioni dei singoli che magari possono anche essere state condizionate dalle scelte. Cioè, per esempio, la prestazione anche di Mastantuono, che non ha avuto nulla alle sue spalle da Dodò, è stata la prestazione di un giocatore, diciamo, che ha avuto dei picchi verso l'alto, quella sgroppata all'inizio ripresa, per esempio. È stato l'unico nel primo tempo e ha provato un po' a spezzare i raddoppi, eccetera, eccetera. Però è anche uno, se si va a vedere i numeri, ha perso 18 palloni. Questo non vuol dire allora che è colpa di Mastantuono e non di Grosso. Vuol dire, secondo me, non si può scindere la questione A dalla questione B. È vero che Attà in quel ruolo è stato molto condizionato, come lo è stato anche nel precampionato, perché non è un'invenzione di
2: No, no,
1: Grosso.
2: certo.
1: Ecco. È anche vero, come dice l'amico, e comunque la partita di domani non ci sono novità, se non quella di un gruppo che.
2: Sta prendendo anche
1: Sì,
2: coscienza, eh.
1: siccome siamo tutti esseri umani e sappiamo come funzionano le cose in ogni posto di lavoro, il gruppo in questi giorni si è allenato, ha analizzato il post Roma, però ha anche parlato tanto di Ken. Questo ha fatto tardi, questo è arrivato oggi pomeriggio, questo non si è
2: Beh,
1: allenato.
2: però hanno avuto almeno
1: Cioè,
2: la presa di coscienza che non sarebbe spiutato
1: sì, però
2: lui.
1: dico, cioè, voglio dire, anche a livello extracampo non è stata proprio la settimana tipo. Dove hai modo di allenarti solo col fattore di campo. Ci sono stati anche altri fattori. Questo non toglie nulla alla pesantezza della partita, al fatto che devi vincere. Col Frosinone devi vincere. E sinceramente io non starei neanche troppo a guardare il come. Lo guardi dopo, lo analizzi con calma dopo. Soprattutto perché è difficile a agosto avere delle prestazioni. Abbiamo detto il Napoli per 60 minuti col Genoa non ha praticamente giocato, il Milan ha sofferto, hanno sofferto tutte. Quelle che hanno avuto tanti cambiamenti, la stessa Atalanta per 165 minuti è stata 0-0 in conference con l'Apoel. Ecco, detto tutto questo, la partita Frosinone va vinta. Così come arriva un grande segnale di Stefanin e quindi la trasmissione va interrotta.
2: Per forza di cose, eh? Ci sentiamo tra poco.
1: Eseguiamo.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili, esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri, con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Radio Firenze Viola.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X.
8: È morto Re Harald V di Norvegia, a renderlo noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento questa mattina a 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
9: Ora la cronaca: in provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
8: Un uomo di 44 anni già condannato per il femminicidio dell'ex fidanzata nel 2004 a Torbella Monaca è stato nuovamente arrestato con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, a cui diceva che l'avrebbe ammazzata, sfregiata e che le avrebbe dato fuoco. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere.
9: A Roma sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina, erano nascosti nei biscotti della fortuna. Per questo motivo la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella flagranza flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre all'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Due corrieri sono finiti in manette.
8: Calcio Europa League, oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime col nuovo format, 36 partecipanti divise in quattro fasce, una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce per un totale di 8 partite, 4 gare casalinghe e 4 in trasferta determinate dal software. Presenti due italiane, Milan e Juventus, entrambe iscritte in prima fascia.
9: Era l'ultima notizia, più tardi.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, non posso che rivedere l'immagine di quel giorno incredibile. Un Franchi con 70.000 persone. Fiorentina-Varese, l'ultima gara, scudetto già vinto. Io avevo 11 anni. Insieme a mio zio Stefano era andato a vedere 6-7 trasferte della Fiorentina. Da bambino un'emozione incredibile e da bambino c'era un qualcosa che mi sarei portato dentro per tutta la vita. E quindi nel ricordo di quello scudetto vinto, da quel giorno non ne abbiamo vinti più, ma con la speranza presto di poterne magari festeggiare un altro.
11: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo

0: eccoci qua, seconda ora insieme. Chi si compra? Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti. Pietro Lazzarini, di là dal vetro, l'ottimo Marco Tonelli. Beh, che dire, no? Che dire? Qui c'è da fare la Fiorentina, verrebbe da dire, nel senso che stiamo aspettando la risposta di Zirzé, perché Zirzé, a quanto ho capito, la sua risposta affermativa, grazie a questo rapporto molto stretto con Kia Jurapchan da parte di Paratici. Kia Jurapchan è l'agente di Zirze, un agente molto influente iraniano che nel 2013, se non sbaglio, portò Tevez alla Juventus proprio grazie a questo rapporto con Paratici. Quindi insomma, quello che è l'intesa con Zirze, a quanto ho capito, è superata. Adesso bisogna aspettare che lo United risponda a questa offerta. Il mio timore è che ogni momento che passa possa arrivare qualcuno a inserirsi. Stanotte, per esempio, Moretto diceva che poteva essere un'idea dell'Atletico Madrid. Capirete che se davvero si muove un club di una portata molto grande, la Paratici può aver mosso passi giganti nei confronti di Zirze, però c'è anche il rischio che Zirze possa decidere di fare un altro tipo di percorso. Certo, andare alla Juventus, per esempio, dove c'è Colomoni pagato 50 milioni, non so quanto gli sarebbe convenuto. Infatti, alla fine mi sembra una strada che non verrà percorsa. Anche l'Atletico Madrid, nel suo ruolo, credo che ce ne sia di ciccia, insomma, quindi non è che sia proprio così
1: sì,
0: banale.
1: Sì, poi finché non vendono, se venderanno mai, Julian, non c'è posto.
0: Quindi
1: già lì c'è tutta la guerra intestina nel club, perché il Barcellona...
0: Quindi la Fiorentina deve muoversi, dai ragazzi, ora starà mettendo pressione al Manchester United affinché rispondano, così almeno possono lasciar partire anche Ken. Ma insomma, la situazione è questa. Poi c'è Ngie del Torino, che è un giocatore che la Fiorentina sta trattando in modo deciso in queste ore, potrebbe arrivare, prestito con diritto, con obbligo. Io credo che poi alla fine si metteranno d'accordo, perché poi ci sono già due operazioni fatte col Torino, che sono quelle di Comuzzo e di Fortini, che potrebbero comunque dare la possibilità alla prossima estate di ridiscutere il tutto. Mandragora in uscita come Gudmundsson, la Fiorentina li vuole dare via entrambi. Su Mandragora il Torino è forte, nel senso che stanno trattando anche lui, mentre per quanto riguarda Gudmundsson c'è l'idea Bologna da ieri, soprattutto se dovesse partire Rowe in direzione Atalanta. Questo è un succo molto più breve rispetto all'inizio delle trattative in corso, ma abbiamo come ogni venerdì il piacere, l'onore e l'onere di salutare Luca Li Leonardo.
1: Evviva!
2: Buongiorno ragazzi.
1: Allora, caro Luca, tutto fantacalcio, perché oggi comincia il secondo turno, quindi
0: oggi proprio?
1: Milan-Venezia, 20:45.
0: Ci lecchiamo i baffi.
1: Si comincia subito a marce alte e il turno di campionato finirà lunedì, quindi diciamo che anche a livello di partite diluite, spezzatino, inizia subito.
0: Cavoli dei fantallenatori.
1: Sì, inizia subito l'incubo. Allora Luca, quale 11 consigliamo per questa seconda giornata?
2: Mi prendo due secondi detto a mercato in corso.
1: Oltretutto, quindi
2: deriva.
1: È la giornata più difficile, ideale, penso, dell'intero campionato questo.
2: Allora, iniziamo con la porta. Mettiamo Mandas in Lazio-Genoa. Ha già realizzato un cliché nella sfida di Bologna. Ha comunque preso la buona pagella, quindi come scelta low cost ci può stare per questa giornata. Tridente difensivo con Zappa Costa. Giocherà a titolare in Atalanta-Bologna, che sarà il posticipo di lunedì. Mettiamo anche Di Lorenzo, altro terzino di spinta. La partita non è semplicissima, però Di Lorenzo è in grado comunque di poter portare bonus. E poi Vojvoda, fresco di debutto con l'Udinese, giocherà a Monza, altro giocatore che in sede fantacalcistica può portare comunque bonus. Centrocampo a 4 con D'Acuña, dovrebbe ritornare regolarmente al primo minuto, ricordiamo che è rigorista del Como. Mettiamo con Seisao, visto anche l'infortunio di Ildiz, dovrebbe essere lui il titolare in vantaggio rispetto alla Ibegovic. Ha già portato un assist. Mettiamo Atta nella sfida contro il Frosinone, nella speranza che possa giocare nel suo ruolo. E poi mettiamo Sisse, classe 2006 del Milan, confermato titolare nella sfida appunto di stasera. Ci saranno anche gli ufficiali, ma al 90% sarà titolare. Chiudiamo col tridente con l'Oriente. In Sassuolo Torino non ha fatto benissimo nella sfida di Bergamo, ma la difesa del Toro insomma può essere assolutamente messa in difficoltà dall'Oriente. Mettiamo Pio Esposito come punta centrale, primo gol in Serie A lo scorso anno a Cagliari. E chiudiamo con Dybala, l'avete visto anche voi, insomma questo Dybala sfruttiamo ora il momento tra virgolette per chi ce l'ha, perché comunque sappiamo che durante l'anno avrà qualche acciacco fisico, però questo Dybala è assolutamente più che schierabile.
1: Luca, cosa aggiungere poi sulla partita di sabato 18:30 Fiorentina-Frosinone?
2: detto di Appa, appunto, come consigliato in casa Frosinone mettere il Civernazze, che dovrebbe essere il titolare sulla fascia sinistra. Bisogna vedere chi farà giocare Grosso nella fascia destra della Fiorentina. Come scommesse Ndur da una parte e Calò dall'altra, fresco di rinnovo. Sconsigliati da una parte Ranieri, ma in generale la difesa della Fiorentina contro la Roma non mi è assolutamente piaciuta, però metto un difensore che è Ranieri. Dall'altra parte Gliris del Frosinone non è ancora al meglio, è un giocatore che sarà sicuramente titolare, però per ora è ancora fuori condizione, quindi direi di lasciarlo in panchina.
1: Grazie Luca e buon fantacalcio!
2: A voi ragazzi!
0: Ciao Luca!
2: Ciao ciao!
1: Allora, sono 40 miliardi...
0: 14 audio anche, sì, da sentire.
1: Allora, cominciamo con due WhatsApp audio curati da Tonelli. Quindi
0: che
1: vuoi
0: Tonelli? No, ho detto che ce ne sono tanti da ascoltare, non che te li mandiamo tutti insieme. Stai calmo,
1: no,
0: stai
1: troppo
0: calmo.
1: Troppo sudore, poi serve.
3: Buongiorno, Pietro è un mago. Il giorno prima va detto.
1: Pietro è un mago.
3: Che sotto doveva andare in Serie B, detto fatto.
1: Vabbè, è una cosa abbastanza normale.
3: Il grande Lobenve, io ti adoro, ma ragazzo, un allenatore che mette, boy, che dice, metto Dodò per la fase difensiva e schiera un terzino alla rovescio dopo tutta l'attesa, ha già detto tutto.
4: Buongiorno ragazzi, allora mi piacerebbe sapere una cosa: da quando si è parlato dell'arrivo di Zirze e della partenza di Ken è scoppiato un caso a Firenze e ci sono delle convinzioni nella tifoseria fiorentina a volte assurde. Cioè sento dire adesso è arrivato Zirze, dobbiamo cambiare modulo, giocherà con Pellegrino, giocherà di seconda punta, ma perché? Dove sta scritto ragazzi? Ha sempre giocato terminale offensivo, ok non è un bomber, ma ha sempre giocato terminale offensivo in un 4-3-3, in un 4-2-3-1, in un 4-3-2-1. Non riesco a capire queste convinzioni strane, come quella che a centrocampo nessuno sa difendere, ma Ulay è un ottimo recuperatore dei palloni, dove sta scritto che non sa difendere nessuno a centrocampo? E sa molto più difendere Tendur e Brescianini che sono fisici. Poi ieri, mi dispiace dirlo perché non c'è, ma Calamai ha fatto un piagnisteo senza senso, inascoltabile.
0: Con la D, glielo dici piagnisteo, glielo dici dopo, ma infatti, a lui. Tanto alle 3:30 credo interverrà, mandagli un chiamalo.
1: E non sbaglio.
0: No, nel senso, ognuno, ragazzi, la bellezza, io continuo a dire, di questo posto è che per fortuna non siamo tutti uguali e tutti hanno, no, una versione diversa dei fatti. Io volevo chiederti proprio di Zirze.
1: Sì.
0: Perché però se ne è parlato poco. Zirze, da un punto di vista tattico e tecnico, è un giocatore che costringerà Grosso a ulteriormente modificare, secondo me, il suo modo di vedere il proprio calcio. Questo non vuole essere per forza un andato negativo, nel senso che io penso anche che quando i calciatori sono forti, se un allenatore è intelligente, il modo di farli giocare lo trova. Mi auguro che l'allenatore stesso non viva di potenziali dogmi, cioè io su Ulay credo che lui non sia spinto a non farlo giocare perché non gli piace, come qualcuno sta vociferando, quanto più per difenderne un inserimento un pochino più rallentato, no? Però questo è un augurio, ecco, mi spiego su questo. Mi auguro che l'allenatore comprenda che i calciatori che vengono presi da paratici per lui magari non sono propriamente fatti e finiti per quello che lui pensa del modo di giocare, ma che grazie al loro valore possono essere dei grandi valori aggiunti per la Fiorentina. Su Zirze, te che pensi?
1: Guarda,
0: cioè, come gli giocheresti intorno a un nome Zirze?
1: Guarda, ieri ho avuto modo di studiarmelo un po' per bene Zirze, rispetto anche a aspetti un po' più approfonditi e anche rispetto a quello che lui ha fatto tanto al Bologna quanto dopo a Old Trafford. Parliamo di due giocatori ovviamente diversi, quindi la sintesi e la domanda di fondo è: se la Fiorentina dovesse chiudere questa operazione, ritroverebbe lo Zirkzee di Bologna o lo Zirkzee di Manchester? Perché lo Zirkzee di Bologna era, come diceva anche un ascoltatore prima, un giocatore che giocava da solo in attacco con due esterni che erano per lo più Ndoye e Orsolini, e alle spalle c'erano degli incursori, cioè delle mezzali che si buttavano dentro. Zirkzee chiude quella stagione con Thiago Motta a 12 gol, 11 in campionato, 1 in Coppa Italia, pur avendo dei numeri, uno su tutti secondo me impressionante, che nulla hanno a che vedere col 9 classico, perché in quella Serie A Zirkzee chiude al primo posto nella classifica degli attaccanti per tocchi e per passaggi. Cioè, secondo me la definizione migliore per Zirkzee è regista offensivo, sì, sì, associativo. Questo è Zirkzee.
0: Bello.
1: Poi però
0: numero di maglia
1: è 9 e tre quarti.
0: quindi gli si, può fa- gli si può dare la 9 di Ken e scriverci tre quarti.
1: Tre quarti piccolo, magari, che si veda come il binario. Ma non troppo, come il binario. Poi cosa succede? In realtà, l'amico di prima, secondo me, non ricorda bene quello che è successo a Manchester, magari anche negativamente, perché in realtà Zirkzee con Højlund lo abbiamo visto, e come se lo abbiamo visto. Ieri sono andato a vedere, hanno giocato insieme 18 spezzoni, ovviamente non 18 partite intere, però in 18 partite Zirkzee e Højlund hanno giocato insieme, e in quello United c'era due trequartisti e una punta, quindi Zirkzee si abbassava. Ma io vi consiglio, sì, almeno lo dico anche oggi, andate a vedere la mappa di calore di Zirkzee quando era al Bologna e quando era a Manchester. Cioè, è un attaccante che ha bisogno totalmente di avere supporto dagli esterni o dalle mezzali. Si abbassa, si allarga a sinistra, si allarga a destra. In area di rigore non è un fattore Zirkzee, quindi è per questo che è un 9.
0: Che può giocare anche con Pellegrino.
1: Che può giocare,
0: dai,
1: anche
0: ragazzi,
1: con Pellegrino. Quindi non è vero che siccome a Bologna ha fatto così, allora per forza di cose non potrà giocare con Pellegrino. Ovvio che se l'idea di partenza era un 4-3-3 con gli esterni,
0: sta modificando,
1: si starà evidentemente andando in una direzione in cui quantomeno Grosso ha più soluzioni.
0: Ma in definitiva ti piacerebbe o no?
1: Allora, secondo me, nello scambio, se, lasciamo a parte i numeri e il contesto, Ken fuori, dentro Zirkzee, so che sono in minoranza, però a me resta questo commento, cioè non è male, non è male, però se l'idea era ne prendo uno uguale o migliore, è più uguale che migliore. Cioè, non hai fatto questo upgrade clamoroso.
0: Vabbè, però già sarebbe un passo avanti, perché certo, già trovarne uno uguale,
1: guarda,
0: secondo
1: infatti,
0: me.
1: Infatti, ieri mi tengo questa definizione, mi è venuta in mente, è un paracadute d'oro. Beh. Cioè, considerando che ti sei ritrovato il 28 agosto con questo,
0: dai,
1: caos Ken,
0: ragazzi,
1: è un paracadute d'oro.
0: Ora poi ti dico cosa ne penso, però prima c'è Claudio, c'è al Claudio telefono. Ciao, Claudio.
1: Andiamo da Claudio.
5: Buongiorno a tutti. Ma io facevo una considerazione che non fare. Al di là dell'errore di formazione, secondo me l'errore più grande di Grosso è stato quello di mettere 8 giocatori che sapevano benissimo che erano sul piede di partenza, per cui era logico che questi non si scannassero per paura di farsi male, cioè, ma anche a livello psicologico, sai di non essere al centro di un progetto. C'è una squadra fortissima. Il problema, secondo me, è stato anche psicologico. Doveva tenere in considerazione il fatto che schierare metà, un conto è metterne uno o due, ma metà dei giocatori che dai procuratori sanno che vanno via, loro sanno
1: e
5: che
1: qual
5: vanno
1: era l'alternativa
5: via.
1: Claudio, cioè a livello proprio di scelte, qual era l'alternativa allora?
5: Mettere i giocatori dal terzino sinistro in poi, nuovi, che erano sicuri che per lo meno a livello psicologico mettevi una I.
1: Ma non è sicuro, cioè non è che la Fiorentina sta per cedere 8 giocatori sicuramente. Questo è un qualcosa con cui gli allenatori hanno a che fare finché c'è il mercato aperto, però.
5: Io parlo della testa dei giocatori. Se io sono un giocatore e ho paura di farmi male e mi salta un trasferimento che mi è stato detto, io è più facile che vada un po' più piano piuttosto che un po' più forte. Perlomeno io la penso.
1: Sì, ma quali sono questi 8 che dal tuo punto di vista? Perché 8 non, io non li riesco a contare, arrivare fino a 8, sinceramente.
5: No, mi sembra che li avete detto. No, probabilmente. No,
1: io ho detto che Grosso ha messo 8 nuovi giocatori in campo su 16.
0: No, tra quelli che sono scesi in campo, secondo me, tra quelli che potevano andare, che potrebbero andare via e quindi allora, potevano avere questo
1: due?
0: Pensiero, era Dodò e Fagioli, secondo me.
1: Ken, anzi, abbiamo detto che
0: Ken è entrato dopo.
1: Sì, e poi tanto comunque Grosso avrebbe sbagliato anche mettendolo al primo minuto, quindi.
0: No, sui numeri sono questi altri numeri, ecco.
5: Sì, comunque guarda caso sono anche quelli che hanno. No, poi. A prescindere da, cioè io pensavo fossero di più, dico però a prescindere da questa cosa, cioè uno può sbagliare tutte le formazioni del mondo, ma poi in campo ci vanno i giocatori, se un giocatore gioca male, indipendentemente dal ruolo, gioca male.
1: Certo,
5: cioè, nel senso,
1: sì.
5: Non è giustificato il fatto che debba giocare male perché non sei perfettamente nel tuo ruolo.
0: No, certo.
5: Cioè, le responsabilità vanno sempre a parte che a me non mi è piaciuto, non mi sta piacendo il fatto di essere così bassi, perché come sbagli te li trovi davanti al portiere che non esce, per cui è un problema.
0: Questa è una lettura tattica che vedremo se l'allenatore modificherà o migliorerà nelle prossime settimane. Esatto. Ce lo auguriamo, perché insomma ne vanno i risultati della Fiorentina. Claudio, grazie.
1: Ciao Claudio.
5: Buona giornata. Ciao.
1: Giorgio dice: Grosso avrebbe dovuto fare un atto di umiltà in conferenza stampa dicendo scusate, ho sbagliato formazione, farò
0: tutti,
1: meglio.
0: Lo fanno tutti così. Infatti sono pieno le zeppe, le cronache di allenatori che dicono questo. Dall'altro Fonseca ha fatto ieri l'altro una dichiarazione dove ha detto: forse sono io, non ci capisco una semplice, sono io un allenatore di merda, una cosa del genere, che qualcuno non ha capito che era ironico nei confronti delle critiche che gli venivano mosse. Quindi per dire, stiamo calmi su quello che ci aspettiamo, sì, da parte di reazione dei professionisti. Perché
1: poi tra l'altro un allenatore dice una cosa del genere sarebbe stato accolto straordinariamente bene, no? Mi immagino, certo. Il giorno dopo a Firenze Grosso gli dice no ho sbagliato tutto, però bravo, farò meglio. Sì, guarda, ce li vedo.
0: Detto così. Comunque vedo, ti volevo dire di Zirze, sì, che condivido la tua idea del paradute d'oro, mi piace. Dico soprattutto che se alla fine la Fiorentina prende Zirze, come tutti ci auguriamo, almeno io a questo punto me lo auguro, perché credo che tra i calciatori che ci sono potenzialmente liberi e che possono arrivare sia un giocatore di alto livello. Vi ricordo che questo significherebbe per la Fiorentina aver trattato un calciatore del Manchester United, averlo convinto ad arrivare alla Fiorentina senza coppe ed aver superato comunque una concorrenza estiva che, se controllate le prime pagine dei tre quotidiani sportivi italiani degli ultimi 35 giorni, hanno accostato Zirze a tutte le squadre top, che poi magari viene alla Fiorentina. Cioè, sì, io sarei felice. Cioè, sono felice se arriva, per tutti questi motivi, perché penso che il livello della squadra si alzi. Il livello di questa squadra, qualitativamente parlando, presi singolo per singolo, si è alzato negli ultimi le ultime settimane, ma come dicevo prima, per far sì che questa qualità esca fuori e detoni tanto da far sì che la Fiorentina sia esaltante, prima serve che l'allenatore riesca a dimostrarsi anche capace di costruire un gruppo che, ragazzi, se Mourinho, se Guardiola, se Ancelotti, lasciamo parlare Guardiola, forse è un esempio sbagliato, ma Ancelotti, Mourinho, Allegri hanno fatto le fortune dei propri club non è solo perché sanno di calcio, ma perché sono dei grandi motivatori e grandi costruttori di squadre. Io gli auguro a Grosso di poter seguire questa strada, perché sarebbe fondamentale per lui.
1: Andiamo con due WhatsApp audio.
6: Buongiorno. Ma avete ragione, io non vorrei essere in Grosso, anche perché, cioè, vorrei essere lui per altri motivi, ma le hanno comprato una cozzaglia di giocatori buoni, forti, fortissimi, ma secondo me senza un filo logico. Hai detto bene, ora c'ha veramente tanto lavoro da fare, ci vorrà molta pazienza secondo me. Gianni da Cerro.
7: Benvenuti. Ciao. Anche basta, è 45 minuti e tu ripeti ossessivamente la stessa storia. Abbiamo capito che vuoi fare il saputellino maestrino, educare il tifoso, ma ognuno la pensa come vuole, e dopo aver perso il 4-0 con la Roma mi sembra normale che il tifoso possa anche dire questa cosa. Quindi cambia discorso e parla di calcio. Ciao.
1: Questa finisce in copertina grazie a Marco Piccari. No, più che altro, cioè, questo, il consiglio è sempre il solito: ascoltate. Se è un ascolto distratto, cioè, a volte uno fa anche più bella figura a non dire nulla, se poi cerca di dire qualcosa e non dice nulla, perché il risultato di quest'ultimo amico è quello. Tra l'altro poi, se si è sentito chiamato in causa, vuol dire forse c'è anche un po' di coda di paglia. Domando per gli ascoltatori, domanda 348-7513-933.
0: Bello la chiosa, parla di calcio, sì, mentre si era parlato di calcio.
1: Cioè,
0: sta
1: stata un'ora a dire mappe però di calore, le scelte dei singoli, il lavoro degli allenatori, parla di calcio.
0: Va bene.
1: Grande fede il patron. Franci, se tu sei incazzato così dopo tre giorni, non oso immaginare cosa avresti detto post match. Sei un grande. No, tu lo sei, Fede, molto più di me. Pietro, se dovesse arrivare Zirkzee, io terrei Gudmundsson. Paolo da Grosseto.
0: Allora, quello che so io, ragazzi, è che si sta, insomma, l'abbiamo detto per tutta l'estate, ma negli ultimi 25 giorni siamo stati sempre più netti nel raccontarlo, è che la Fiorentina, se può, vende tutti. Cioè, se può, vende tutti i giocatori dell'anno scorso. Un nome, per esempio, non è mai uscito in uscita, scusate il gioco di parole, è Ranieri. Ma se per Ranieri domani esce il Nottingham Forest che ha bisogno di un difensore perché gli si è infortunato il difensore di centrosinistra e ha bisogno e vuole Ranieri e ti danno 10 milioni, va via anche Ranieri, anche all'ultimo giorno, e ne prendono un altro che magari hanno già delle idee per tutti gli eventuali offerte che potrebbero arrivare per tutti i giocatori. L'unico incedibile, abbiamo detto in tutte le lingue, è Ndur. Ma più che per un motivo tecnico, che comunque è da sottolineare, per un motivo economico, perché la Fiorentina ha il 50% del valore del cartellino, quindi è come se avesse una comproprietà col Paris Saint-Germain, che diversamente dalla comproprietà non va interrogato per la cessione, ma che ha comunque gli onori del 50%. Quindi se la Fiorentina vendesse Ndur a 30, prenderebbe solo 15. Quindi l'unico è lui. Poi Gudmundsson, Ranieri, Mandragora, Brescianini, aiutami, Dodò,
1: Ken
0: che sta andando via, ovviamente.
1: Fagioli.
0: Non c'è
1: vabbè,
0: De Gea ormai è stata presa una decisione, quindi su De Gea non è De Gea e Ndur sono gli unici che hanno la certezza di, tra quelli dell'anno scorso, di restare alla Fiorentina nei prossimi 5 giorni. E quindi poi per la stagione successiva. Tutti gli altri sono in ballo. Se arrivasse un'offerta partirebbero. Quindi io, questa è la cronaca. Poi mi dici, te lo terresti Gudmundsson? Io sì, ma sono io e non conto nulla. Quello che sto capendo è che anche se la Fiorentina desse via Gudmundsson e prendesse Ngie, prenderebbe probabilmente un altro esterno anche.
1: A Roma sicuramente sbagliato lo sbagliabile, ma diamo tempo al tempo, vediamo il 2 settembre quale rosa avrà, sperando sappia sfruttare al meglio i talenti. Chi è pronto al massacro sono gli stessi che non lo avrebbero preso a giugno.
0: Ah, c'è Beppe da Siviglia.
1: C'è Beppe da Siviglia, allora, subito a Siviglia.
0: Ciao Beppe.
8: Ciao Pietro, ciao Francesco, ciao. Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
8: No, io volevo esternare un paio di preoccupazioni che comunque avete già, di cui avete già accennato voi, nel senso che io mi chiedo se Zirkzee innanzitutto è effettivamente funzionale al gioco di Grosso, gran giocatore, io lo prenderei anche perché se su di lui c'è la Juve, l'Atletico Madrid e altre squadre, insomma, due domande me le faccio. Poi certo, la piazza dirà se era buono non venivano a noi, tanto è sempre così alla prima giocata sbagliata. E poi diciamo l'altra preoccupazione è, noi ci siamo tra virgolette impantanati su Zizze, ma se saltasse lui su chi andiamo? E poi diciamo comunque siamo al 28 agosto e ancora mancano l'esterno forte, eventualmente un terzino sinistro, eventualmente un centrocampista, quindi insomma il tempo stringe. E poi l'ultima cosa, coi soldi di io sono un po' ossessionato da questo giocatore, coi soldi sì. che spenderesti per Zirkzee sì. non sarebbe più ancora, mi ripeto, funzionale Nicolò Tresoldi? Cioè lui ha mercato, è giovane, è forte,
0: ma non è le stesse, non sono le stesse cifre, Beppe,
1: anche la stessa formula, direi,
0: nel senso che poi ti saluto, però resta all'ascolto alla cornetta.
8: Ciao, ciao. Allora,
0: no volevo dirtelo spiegati no, intendevo dire che la spesa immediata per Zirkzee nell'offerta della Fiorentina sono 5 milioni poi c'è un diritto di riscatto che io ieri parlavo di 30 milioni perché mi suonava strano che il Manchester potesse mettere un diritto di riscatto diverso, ma sono andato a controllare chiedendo a colleghi che fanno il Manchester United in Inghilterra e mi hanno detto che il valore di oggi, quindi nemmeno tra un anno, di oggi di Zirkzee a livello di bilanci è di 22 milioni di sterline, che fatti male sono 25 milioni e mezzo, diciamo centinaia di migliaia di euro in più, centinaia di migliaia o meno. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se mettono 5 milioni di prestito oneroso con 20 di riscatto, tra un anno, considerando l'ammortamento di un'altra stagione nell'ingaggio e quindi comunque nel cartellino del ragazzo, porterebbero il Manchester a fare comunque plusvalenza. Quindi è un'operazione non troppo onerosa, considerando che a Manchester, poi questo ognuno valuti quello che vuole, lo vogliono dare via a calci nel sedere.
1: Io ho letto Vidic,
0: ho letto Keane, che sono grandi ex del Manchester United, che hanno parlato di lui nelle ultime 24 ore e hanno detto: vada alla Fiorentina, non merita questa maglia, bene, va alla Fiorentina, la Fiorentina è la sua dimensione. Questo non vuol dire che sia scarso, vuol dire che probabilmente, a parte il Manchester United, è in un pozzo nero da anni, perché oggettivamente no, che non raggiunge un...
1: Cioè l'anno scorso si è salvata con la qualificazione Champions
0: benissimo,
1: con Carrick,
0: però,
1: ma
0: ecco,
1: negli ultimi anni ha sbagliato l'80% delle operazioni di mercato.
0: Quindi il fatto che parta con queste cifre non ci può far mettere nelle stesse condizioni di andare a trattare tre soldi, che secondo me può partire per 30 milioni sull'unghia. Cioè gli porti 30 milioni sull'unghia, forse puoi trattare, ma secondo me ce ne vuole anche qualcosa di più. Sono due operazioni molto diverse tra loro, lo spiega Beppe, dico, ma poi su tutto il resto, chiaro che se tu non dovesse arrivare Zirze hanno altri fronti aperti, per esempio Di Beto, vi ho detto che mi hanno confermato direttamente, diciamo, dagli uffici dell'Everton che la Fiorentina si è fatta viva, per farvi capire che comunque hanno delle altre situazioni aperte. Ora ovviamente sono concentrati in attesa che possano fare Zirze, perché tra fare Zirze e fare Beto, insomma, mi sembra ci sia diverse categorie.
1: Guarda, se su Zirkzee possiamo discutere sull'uguale o maggiore di Ken,
0: vabbè,
1: su Beto no,
0: non si discute sul resto.
1: No. Tanti tifosi sperano che la squadra perda per far sì che la società possa far fuori Grosso. Questo è il pensiero di Aldo da Piombino. Non giriamoci intorno, si sapeva che l'inizio sarebbe stato difficile, Grosso si giocava molto, andava protetto, ha giocato con la Roma come se non avesse preparato la partita o conoscesse i giocatori, questo mi preoccupa. È un lungo messaggio, Luca, ora siccome siete tantissimi devo un attimo stringere. Io aggiungerei, oltre agli errori di Grosso, che ha trovato una Roma clamorosa.
0: Certo, Roma
1: questo
0: era,
1: mi viene anche da pensare che come primo avversario di una squadra
0: male,
1: che cambia 8 giocatori e che ne mette poi in campo 8 su 16,
0: il peggiore, dai.
1: Ecco, forse veramente Inter e Roma sarebbero stati i due peggiori avversari sulle 17 rispetto alle 17 poi rimanenti. Questo ovviamente non toglie nulla alla pesantezza di un 4-0. Andiamo con altri due WhatsApp audio, dai Tonali.
9: Salve, se Zirkzee, anzi Zirkzee, lo hanno accostato a tutte le squadre è perché Manchester se ne voleva liberare.
0: Vero.
9: E i procuratori hanno provato a affibbiarlo un po' a tutti. Dai ragazzi, su, via, dai.
10: Oh, ben vi fa una cosa, bozzano queste mappe di calore esistente di Cardo, ragazzi, se ne può più.
0: No, ragazzi, sul primo ascoltatore è chiaro che ci sia la volontà da parte del procuratore e del Manchester di piazzare un giocatore in uscita, su questo non c'è dubbio, però
1: no,
0: mettersi a un tavolo dove fino a questo momento hanno trattato club come Juventus, Napoli, hanno citato squadre addirittura l'Arsenal, cioè si sono comunque fermati a ragionare con club di altissimo livello, poi il fatto che alla fine arrivi alla Fiorentina, questo è un demerito del suo procuratore probabilmente, ma noi che invece la Fiorentina la seguiamo sperando che possa rilanciarsi, dobbiamo pensare che arriva un calciatore che A, può giocare insieme a Pellegrino, B, porta tanta tecnica in Italia, poi io ripeto che c'è cioè giocare in Inghilterra e giocare in Italia c'è differenza, cioè quindi io spero anche che possa essere, ora non sarà mai, ma un Malen per la Fiorentina. Cioè Malen la stagione prima di arrivare alla Roma aveva fatto tipo 2 gol, 3 gol.
1: Sì, giocava anche in un altro ruolo addirittura.
0: Giocava in un altro ruolo, non giocava sempre. E beh, è arrivato in Italia e fa le bue per terra. Certo, sicuramente il lavoro di Gasperini ha aiutato. Però noi ci dobbiamo augurare che prendere un ragazzo dall'Inghilterra possa portarci ad avere un valore aggiunto, considerando che tra l'altro il campionato italiano lo conosce. Poi comunque io a Manchester purtroppo per lui gli ho visto fare anche delle cose belle che non sono state poi confermate con continuità, anche perché non ha giocato con tutta questa continuità.
1: No è vero,
0: però
1: anche questo
0: beh, già a Torino, via, se no davvero, se ci si lamenta anche di Zirkzee, io
1: no, poi tanto sai cosa,
0: ho l'impressione che non abbiamo veramente come dire, coscienza di cosa siamo.
1: E sempre con questa regola del maniavantismo, cioè indipendentemente, abbiamo detto tanto, Grosso sbaglia le scelte eccetera eccetera, poi questo indipendentemente ci sia Paradè o Paratici, a seconda però del momento. Allora, se compri giocatori dalle big è perché sono esuberi e arrivano alla Fiorentina senza motivazione, come piano B, come tappa di passaggio, e non va bene. Se prendi giocatori dalle squadre che erano in lotta per la salvezza, non va bene perché non sono giocatori all'altezza di una squadra ambiziosa che vuole puntare all'Europa. E allora oggettivamente non c'è davvero via d'uscita. Non c'è via d'uscita, e sappiamo benissimo però l'unico modo per scampare e avere a disposizione una via d'uscita è passare attraverso, e quindi dobbiamo passare attraverso questi dubbi, come diceva Robert Frost, dobbiamo passare attraverso. Che l'affermazione titolare potesse essere con, e cita tutti, Valdepeñas, Attane, giusti ruoli, era noto e palese al 90% delle persone, credo anche a Grosso, che in questa città si risponde che Grosso è scarso, invece di chiedersi perché un allenatore possa aver fatto queste scelte. Le scelte sono sbagliate solo dopo la gara, è sbagliato l'approccio. Ale, io sono molto d'accordo, è un bellissimo messaggio secondo me il tuo. Poi Nicco, però ragazzi, io su questo più ora te lo giro, perché si rivolge a te, ma siccome tra un'ora parla Grosso, forse questa è più una domanda per Grosso e per Pietro. Ma senza aver chiuso per il sostituto, Ken non va a Como? Quindi oggi si allena e domani va in panchina? Grazie Nicco.
0: Non è una domanda per me, ha ragione. Quello che dico forse io è che la Fiorentina, Grosso, La Fiorentina, se vogliamo dare una versione che ormai è tutto così, no? Quello che trapela dal Viola Park è che se non dovesse partire dovrà allenarsi e poi essere convocato per la sfida di Frosinone. Dico il Frosinone. Però io vi dico anche che non ci credo nemmeno un minuto. Poi, se lo fanno, è una scelta che va rispettata, che è giusta, nel senso che poi Ken è un tesserato della Fiorentina, guadagna fior di quattrini, e questi giorni che sta passando a palleggiarsi tra non allenarsi e allenarsi, è comunque, sono giorni che vengono pagati dalla Fiorentina. Quindi se non dovesse partire oggi perché non arriva il via libera, oggi si allenerà a parte, come è successo ieri, nel senso che va al Viola Park ma si allena, si allena come si può allenare, si allena in palestra, ascolta la musica, fa quello, ragazzi, poi ci possono dire quello che vogliono, magari va a Viola Park e va a giocare a videogioco in camera, non lo sappiamo che cosa succede, però ci dicono che si allena a parte. E poi la Fiorentina ha anche la possibilità sicuramente anche di convocarlo se vuole, e ripeto, io non ci credo.
1: Ciocco Motorinata oggi si firma così e domanda: Benve preferisce essere definito gobbo o ti rode di più essere definito il più grande tifoso viola? Ma guarda, nell'una nell'altra in realtà mi incuriosisce sia chi mi dà di gobbo sia chi mi dà di più grande tifoso viola.
0: Divertente.
1: È divertente sia l'una che l'altra. Benve non è così. Al momento in cui è stata annunciata la formazione, coro unanime di stupore e disapprovazione.
0: Ma
1: quindi tu mi stai dicendo, caro Claudio, che non è legato al risultato, cioè che dalle 19.45 alle 20.45 c'era già stato il boom di no, un disastro, vergogna Grosso, è finita, cioè tutti i commenti che leggiamo post sulle scelte di Grosso erano già state fatte nel prepartita. Va bene, prendo atto, come dicono quelli bravi. Massi da Fiesole, grande Pietro, grande Benve. Il Benve dice sempre cose intelligenti e condivisibilissime. Pensa fosse anche tifoso della Fiorentina. Ma a tutti i poeti manca un verso. Bella questa Massime,
0: questa è molto bella.
1: Stretta, bellissima. Allora, Max il Sardo dice che Grosso si trova in questa stessa situazione, ovvero di quella di quello che si fidanza con la ragazza che ha trovato il suo ex fidanzato a letto con la migliore amica. A lui non gli viene concesso nemmeno un SMS. Io su questi esempi sentimentali faccio molta fatica.
0: Sì, faccio fatica anch'io a capirlo.
1: Ce la spiegherà qualche altro ascoltatore, magari. Alessandro dice: io rimango vanoliano e in caso ho il numero pronto. Attenzione, un
0: bella
1: ritorno questa di Paolo Vanoli.
0: Bella, sì, me ne immagino.
1: Gudmundsson non schierato a Roma perché lui aveva fatto ritardo all'allenamento di settimana scorsa. Massimo da Bergamo.
0: Borda.
1: Con tutti i giocatori tecnici bisogna pressare alti per recuperare Parla per poi fraseggiare con tutti questi talenti in rosa. Questo è Fede da Napoli. Tutti contro Pellegrino perché nessuno lo vede titolare. Abbiamo criticato anche Battistuta ai primi periodi perché non segnava mai. Sì, ora sai, con questo discorso allora uno potrebbe dire sempre, ecco, anche Iconè poteva essere Salah.
0: Edmundo.
1: Ecco. Cosa significa quando si dice conosce la piazza, riferito al mister e ai calciatori? In qualsiasi piazza, dalla più scarsa sino alla più forte, si vuole vincere. Nel nostro caso Grosso non ha messo in campo chi stava meglio. Questo però Cosimo da Lecce come fai a saperlo?
0: Cioè, noi non lo sappiamo. Se io ho detto prima, la formazione secondo me è stata dettata anche da mercato. Prima l'insider ha detto che Gudmundsson ha fatto ritardo.
1: Dice l'ho sentito da Flavio Ognissanti in live, non so quando.
0: Bravo Flavio. Io non ho queste notizie.
1: Però vedi, allora fosse anche così, cioè Dodò non si sa se va via, se va messo in vetrina o va messo in vetrina. Gudmundsson arriva tardi. Ken è un mezzo dentro, mezzo fuori. Cioè, non è facilissimo fare una formazione.
0: Ken è un grande professionista per Grosso dopo la partita e un pessimo professionista per la Fiorentina nel resto della settimana. E anche queste sono le stravaganze della comunicazione.
1: Allora, io ti manderei, ti lascerei in eredità tre WhatsApp audio. Così volo al Viola Park per fare la domanda che hanno fatto a Pietro. No, non credo.
0: Fai domande, per favore, non di heatmap, cioè vai dritto al punto, per favore.
1: Ma tanto sai, l'altra volta sono stato undicesimo, dodicesimo.
0: No, ma se devi presentarti come Corriere Fiorentino.
1: Ma io sono sempre lì per il Corriere Fiorentino.
0: Allora sai, non puoi. I quotidiani fanno sempre i primi tre o quattro.
1: Ma noi delle mappe di calore piace a volte anche sorprendere, essere i settimi, poi no. Gli undicesimi, salutiamo Marco
0: Piccoli. Gli piace Tonelli e sta risata?
1: Pazzi. Lui in tutto il mix era un tasto appositamente scritto risata Piccoli ed è lì bang bang bang. Amici, ci ritroviamo domani, vi lascio a Pietrone, tre WhatsApp audio, siete forti.
11: Buongiorno, volevo dire una cosa, non so se vi ricordate il mio audio di poco tempo fa quando dissi che se parte Piccoli arriva Pellegrino e se parte Ken arriva Zirkzee. Si è avverato tutto e niente, mi fa sorridere il fatto che tutti eravate convinti che se partiva Ken arrivava Pellegrino, ma io ve l'avevo spiegato come si ragiona ora in Fiorentina, proprio perché si punta a arrivare a dei livelli molto più alti di queste ultime stagioni, quindi la mentalità è cambiata completamente. Ora mi stupirebbe se il giocatore del Torino che arriva sull'esterno arriverebbe per fare il titolare e non per fare la riserva. Se non è sugli esterni c'è da aspettarsi qualcos'altro oltre a quello del Torino. Luca da Massa.
12: Buongiorno, Bembe, ti ha detto ogni cosa a te, ti ha fatto una disamina di tutta questa situazione eccezionale, veramente, proprio sottoscrivo ogni parola, perché cioè, come si fa a affrontare una stagione con tutto quello che è cambiato, e secondo me molto bene e in positivo, se ci deve essere, come hai usato le parole, cattiveria, frustrazione, proprio nei confronti di tutto, dell'allenatore, di quello, di quell'altro, cioè sottoscrivo tutto, bravo, sei stato proprio bravo.
13: Ciao ragazzi, Matteo da Bologna. Ma io sono completamente d'accordo con il ragionamento del Bembe, poi sicuramente ci sono le responsabilità di Grosso. Io dico che se a quel punto deve tenere la squadra dell'anno scorso, allora meglio Pongracic di Dragusin, che almeno sa i difetti dei suoi compagni, però a questo aggiungo le responsabilità dei giocatori che non hanno aiutato l'allenatore, perché sai che vai a Roma e sai che è una battaglia in qualsiasi, anche se ci arrivi al 100%, invece come al solito hanno difettato in personalità, in garra, quindi il motivo per cui io spero che tutta questa gente vada via quanto prima. Saluti, forza Viola.
0: E questi i vostri messaggi, ma dobbiamo volare anche da Carlo che si era messo in linea con noi. Ciao Carlo, buongiorno.
14: Ciao, buongiorno. Volevo fare una domanda.
0: Vai.
14: È una cosa che avete un po' dimenticato, ma Parisi non avete mai menzionato, è una cosa che può far comodo. Comunque complimenti per la trasmissione, siete bravissimi.
0: Grazie mille. Ma guarda, io su Parisi ti posso dire quello che sappiamo, cioè che lui sta riprendendo piano piano a correre sul campo, ancora non ha riniziato a toccare la palla, quindi ci vorranno ancora, io dico novembre inoltrato, prima che possa tornare ad essere utilizzabile dalla Fiorentina. Qualcuno dice addirittura dicembre, qualcuno troppo ottimista dice ottobre, quindi la risposta su Parisi fondamentalmente è questa. Allora, credo che se mi metto nei panni di Grosso mi rendo conto che non è per nulla facile gestire un momento dove il mercato gli sta stravolgendo tutto, con gente che va e gente che viene. Questo è Giacomo. Buongiorno, è quasi mezzogiorno ma oggi non succede nulla, chiamate il Cecca. Guarda, ci stavo parlando adesso, per ora siamo ancora in attesa. Quando ci sarà da dire qualcosa entreremo a gamba tesa anche in Viola Amore Mio, in qualsiasi momento, non vi preoccupate, basta che state con noi noi in questa giornata, insomma, che secondo me è decisiva per il mercato della Fiorentina, noi vi racconteremo tutto. Allora, poi Max, la spiegazione è che i tifosi sono sbruciati da Pioli a dare fiducia, quindi al primo errore di Grosso sarà è tragedia. Vedi, Bembe non hai capito l'esempio perché non sei tifoso della Fiorentina. Va bene, questo è Max. Zirze è un fuoriclasse, può giocare dove vuole, ma che chiuda Paratici alla svelta. Questo è Alessio. Ciao, non capisco come una figura di rilievo come Paratici possa aver scelto un allenatore inesperto come Grosso. Per far ripartire la Viola ci sarebbe voluto un allenatore navigato. Questo è Marco, appunto. Fabio, l'avesse avuto italiano, cosa così, sai come si sta formando, quindi avrebbe preferito vederla in mano a Fabio. Va bene, poi Marco da Vinci, ciao, secondo me quelli che commentano negativamente l'arrivo di Zirze saranno i primi che diranno l'avevo detto io che era l'attaccante giusto per noi, conta solo il campo, il resto è banderuola che gira con il vento, forza Viola sempre e comunque, appunto Marco da Vinci. Sentiamo altri due audio.
15: Buongiorno, in realtà è abbastanza semplice. Se tu prendi un allenatore con poca esperienza in Serie A, devi aiutarlo moltissimo e metterlo nelle condizioni migliori. A me non sembra che Grosso sia stato messo nelle condizioni migliori, perché la campagna acquisti, specialmente nelle ultime 3 settimane, è abbastanza caotica. Tuttora non sappiamo con che attaccante giocheremo, non sappiamo se arriveranno degli esterni. Questo non consente all'allenatore di fare esperimenti veri. Quindi forse il colpevole non è Grosso.
16: Buongiorno Luca da Fucecchio. Allora, condivido pienamente la vostra analisi. E arriverò dopo la banda come giudizio, per carità di Dio, perché non so quando passerete questo vocale. Però è anche vero che c'è un detto che dice di aiutati che Dio ti aiuta, e fondamentalmente se l'è andata anche a cercare, visto che non veniamo certo da un'annata rigogliosa a far giocare 6 giocatori che per 19 domeniche hanno fatto 6 punti, abbiate pazienza.
0: No, no, ma sono d'accordo, il detto torna assolutamente, la Fiorentina e Grosso hanno bisogno sì di un aiuto, ma che si aiutino anche mettendo i giocatori nel loro ruolo e sfruttandone le qualità, questo è quello che si diceva anche prima e che mi riferivo anche a quello che diceva Francesco. Poi andiamo avanti, ricordiamo che Ken guadagna 16.400 euro al giorno e tutti muti. Poi Ken si allena a parte col programma del Como, questo è Stefano da Campo di Marte. In Lomba, per difendere è Grosso, ti ho sentito anche dire settimana scorsa che il Benevento, seppur di livello inferiore, ma 4 gol glieli devi saper fare. Ma io sia se lo scorso anno un discorso del genere avesse fatto un tifoso sul Pafo o sul Cosenza di turno, tu partivi in pompa magna. Questo credo si riferisse a Bembe. Ciao ragazzuoli, se fossi stato 3 mesi senza Fiorentina dopo il tragico campionato scorso e leggessi degli acquisti adesso, penserei di sognare o di essere, su scherzi a parte, dallo stupore positivo. Poi ancora, se Paratici non sta cercando proprio i giocatori che Grosso chiede o vuole, è perché secondo me si è reso conto che ha toppato e dentro di sé pensa a un altro allenatore e sapere chi è. Addirittura qui c'è già un manavantismo enorme. Altri due audio.
17: 3 cose veloci. Allora, finalmente ci sono arrivati in tanti che io le da marzo di quest'anno che dicevo che Ken aveva buttato il cappello per l'aria nei riguardi della Fiorentina e avrebbe pensato solo alla nazionale, e infatti le è andata in questa maniera, e sono felicissimo che vada via, sono felicissimo che venga Zizek,

0: a dei palcoscenici superiori e oltretutto a giostrare dei giocatori top come quelli che ha quest'anno la Fiorentina. Ciao a tutti, Massimo.
1: Boh, ragazzi, che si punta ad arrivare subito in Champions, lo dice la pancia del tifoso. La Fiorentina non ha mai detto che vogliono arrivare subito in Champions, anche perché sarebbero folli a dichiararsi in questo modo. Hanno detto che vogliono fare meglio l'anno scorso, bruciare le tappe. Il destino della Fiorentina è quello di stare tra i primi 4 e 5. Sì, certo, non è che hanno detto subito. Che poi la campagna acquisti ti faccia venire in mente la possibilità di accorciare subito molto le distanze verso la vetta, benissimo, siamo tutti d'accordo e speriamo tutti che sia così, però occhio a non creare aspettative sopra una certa soglia in questo senso. Poi, secondo Francesco, è una campagna acquisti simile a quella di Moratti figlio, un po' caotica ma ricca. Poi Simone dall'Inghilterra, siamo sicuri che il grosso sappia sfruttare certi giocatori e lo scopriremo solo vivendo. Anche Malen faceva la riserva in Premier, da noi è un fenomeno. Poi buongiorno, a maggior ragione se i vecchi giocavano, no, i giocatori erano tutti sul mercato, perché Grossa ha schierato ancora Ranieri, Dodobre e Sciannini sacrificando Vieri, Valdepeña e Olai? Non vedo molta coerenza tra la posizione della società e le scelte di Grosso. Poi Luca dalla Svizzera, buongiorno, se Grosso va giustificato perché gli hanno cambiato tutta la squadra e gli manca l'attaccante, mi chiedo, l'attaccante ce l'avevi e l'hai lasciato andare, e adesso si parla pure di Mandragora, Gudmundsson, Ranieri, Fagioli, non è sfortuna, sono scelte. Poi Zirze, se arriva in prestito come Mastantuono, mi spiegate in che senso sarebbe parte del progetto, perché a me sembra più un progetto in prestito, sì, diverso da Mastantuono che arriva in prestito secco, perché ci sarebbe un diritto di riscatto e non a cifre altissime per Zirze. Cioè, se facesse una grande stagione come Malen, riscattarlo per 20 milioni e averne pagati 5 sarebbe un oro, come si dice, grasso che cola. E qui da gennaio aveva tutto il tempo per inquadrare i problemi principali da risolvere, soprattutto mentalità e atteggiamento. Si parlava di scouting e ha fatto acquisti da milioni su ruoli che non sono fondamentali rispetto alle idee del tecnico scelto da lui. Ma si parlano questi perché forse Grosso ha fatto la formazione per mettergli davanti agli occhi le problematiche della rosa. Questo è il pensiero di Gabriele Lamestri. David da Firenze, come si fa a puntare alla Champions? La gente cosa beve la mattina? La vedete la differenza tra la nostra rosa e le altre 6-7 sopra di noi? La domanda appunto di David. Alessandro, non mi sono potuto levare prima, ma abbiamo novità su Zirze. Pietro, che ne pensi del giocatore? Vorrei sapere la tua. Io l'ho già detto, scusami, prima Alessandro, dico banalmente, siamo in attesa della risposta del Manchester United, che dovrebbe arrivare a ore, per me quasi a minuti. Oltre a questo, quello che dico di Zirze è che, ragazzi, se si discute anche l'acquisto di un attaccante di questa qualità, vuol dire proprio che siamo arrivati a pensarci qualcosa che non siamo, perché per me, l'ho detto qualche giorno fa quando si parlava di Zirze, dicevo mi sembra impossibile la Fiorentina possa riuscire a prenderlo. Ora che la cosa è fattibile, io non posso dire che non sarei felice di vederla alla Fiorentina. Andiamo con una bella rafficona di messaggi, vai.
2: Sì, ciao, Alessio, no, io non sono d'accordo col fatto che io so, per il semplice fatto, se fa il paragone con Amrabat, Palladino in quel caso non aveva alternative, quindi Amrabat doveva giocare per forza, e Dodò con la Roma invece no, ce ne avevamo alternative, lo sappiamo, lo sapete anche meglio di me, le solite cose, Valdepeñas a sinistra e Joao Mauri a destra, quindi no, lì secondo me è stato un errore di Grosso.
0: L'ottimismo è il sale della vita, sento, dai commenti dei tifosi, perfetto, avanti, mamma mia.
3: Buongiorno Pietro Guido Cortone, aggiungo sul vostro discorso che Pioli l'anno scorso a inizio campionato aveva la squadra al completo, oltre a avere lo zoccolo duro dell'anno prima, e mentre Grosso ancora non si sa come sarà costruita definitivamente la squadra.
4: Salve ragazzi, è qui da gennaio e aveva tutto il tempo per inquadrare i problemi principali da risolvere, soprattutto sulla mentalità e l'atteggiamento. Si parlava di scouting e ha fatto acquisti da milioni su ruoli che non sono comunque fondamentali rispetto alle idee del tecnico scelto da lui. Ma vorrei dire, si parlano questi, cioè si confrontano, perché forse Grosso ha fatto la formazione per mettergli davanti agli occhi le problematiche della rosa. Grazie Gabriele.
5: Buongiorno, io voglio sperare che Grosso, dopo il pasticcio fatto a Roma con una formazione veramente anacronistica, metta in campo una squadra motivata. La Fiorentina ha i giocatori, anche se non è completa, per poter battere tranquillamente il Frosinone. Vorrei aggiungere anche che Paratici non è Pradè,

0: e non credo che Grosso abbia 10 giornate di tempo per mettere a punto la Fiorentina. Ciao a tutti.
1: Pietro, te dici che non sei sicuro che Grosso giocherà col 4-3-3. Secondo me, allo stato attuale, con i giocatori che ci sono, a meno che non ne arrivino di altri e di diversi, cioè con diverse caratteristiche, è sicuro che Grosso non giocherà con quel modulo lì. Però dici giustamente che il bravo allenatore è quello che deve sapersi anche adattare in base ai calciatori che ha, perché di qualità in questa squadra ce n'è veramente tanta. Ora vi chiedo, io sento ovunque che Zirkzee viene già dato nella formazione della Fiorentina, quindi si aggiunge qualità a qualità, però non è ufficiale, giusto? Io non riesco a capire, mi sono collegato ora, scusate,
2: non lo è.
1: Se mi potete dire qualcosa. Grazie.
3: Io non so chi dia le cattiverie contro Grosso, ma si può dire che dopo 50 giorni che ha praticamente questa squadra, perché ultimamente di arrivi a parte Pellegrini non ce ne sono stati, ci aspettavamo a Roma, non ti dico di vincere, ma almeno un po' di coraggio e un minimo di identità, cioè questo ha messo 7/11 dell'anno scorso, il centrocampo quell'anno scorso a Roma è stato asfaltato con lo stesso risultato e non ha superato la metà campo, cioè era palla ai difensori, indietro a De Gea, lancia lungo per Pellegrino che poraccio una beccata on the hat, cioè se questo deve essere il gioco della Fiorentina, se non si può dire nemmeno che ci si aspettava qualcosa di meglio, ragazzi facciamo festa.
2: No, no, ma si può dire tutto, quello che ci tornava poco prima anche con lo stesso Bembe è chi dice bisogna massacrarlo, ecco, questo mi sembrava un po' eccessivo. Da chi si compra come si gioca un attimo, bravo Nicco, va bene così. Questa gente del telefono non sono tifosi ma sono disfattisti, hanno dei problemi, questa è Vanna. Poi Ken stamane si è allenato, no perché non c'è l'allenamento, nel senso che l'allenamento è oggi pomeriggio alle 17:30, quindi avremo magari notizie alle 12:30 con la conferenza di Grosso, e nel frattempo continuate a restare con noi perché ragazzi oggi è giornata di notizie, ogni momento è buono per riceverne, quindi se state collegati con noi, salvo le brevi pause che ci prendiamo da un'ora all'altra, saprete tutto in tempo reale, siamo tutti al lavoro per informarvi al meglio, quindi finisce qui questo chi si compra, l'ultimo della settimana normale. Vi ricordo che da mezzanotte di oggi a mezzanotte di domani ci saranno 24 ore per celebrare il centenario con tutti i conduttori principali della nostra emittente che si susseguiranno alla conduzione, ci saranno tante cose speciali da potervi fare ascoltare, quindi oltre al mercato di oggi, di domani e fino a martedì, anche le 24 ore preparate dalla redazione da mezzanotte a mezzanotte per celebrare il centenario. Quindi restate con noi, più siete meglio è, siamo felici di poter ospitarvi, ma ospiti non siete perché siete di casa qui a Radio Firenze Viola. Vi lascio con un Viola Amore Mio, ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: E sono in nacchero, fai buca mare, clandestino e giro e campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì, via Mendola, 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Radio Firenze Viola.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un escursionista residente in provincia di Firenze è morto dopo essere precipitato per circa 200 metri nel gruppo del Gioff di Montasio sulle Alpi Giulie tra i comuni di Chiusaforte e Dogna in provincia di Udine. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sul sentiero che collega Forca di Steis al bivacco Suringar a circa 2200 metri di quota. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe inciampato e perso l'equilibrio nei pressi di Torre di Steis. Faceva parte di una comitiva composta da 13 escursionisti. A dare l'allarme al 112 sono state alcune persone che avevano udito le richieste di aiuto dei compagni in una zona caratterizzata da una scarsa copertura telefonica. Il tecnico dell'elisoccorso e il medico sono stati calati con il verricello sulla cengia dove si trovava l'escursionista, ma hanno potuto soltanto constatarne il decesso. E intanto massima allerta nel porto di Livorno per il ritrovamento di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale, riaffiorata nell'area portuale in una vasca di stoccaggio provvisorio dei sedimenti di dragaggio davanti alla torre del Marzocco. Lo fa sapere l'autorità portuale spiegando che la gravità della situazione ha richiamato immediatamente le massime autorità cittadine marittime per un primo sopralluogo d'urgenza e che l'area del porto circostante all'ordigno è interdetta. Da stamattina gli artificieri stanno effettuando le operazioni di bonifica. Intanto Port Authority e Capitaneria di Porto hanno emesso ciascuna due ordinanze di interdizione a terra e a mare di un'area compresa entro il raggio di 381 metri dal punto di ritrovamento del presunto ordigno bellico, con il traffico navale che resterà interdetto sino alla cessazione del pericolo in quest'area. Dalla facciata della Basilica di Santa Trinita alla Rotonda del Brunelleschi, dall'area di Santa Croce ai tabernacoli cittadini fino al sottopasso ferroviario di Viale Fratelli Rosselli al muro perimetrale dell'ospedale pediatrico Meyer. Sono 27 gli interventi realizzati nei primi 6 mesi dell'anno dai custodi del Bello nell'ambito della collaborazione tra Plure Sali e la Fondazione Angeli del Bello per la tutela del patrimonio urbano e il contrasto del degrado. La squadra, composta da 3 persone specializzate nel recupero delle superfici e nella riproduzione del colore originale, è stata impegnata in oltre 30 giornate di lavoro per rimuovere scritte vandaliche e ingiuriose da muri e superfici di diversa natura, restituendo decine di spazi al loro aspetto originario. L'attività rientra nella convenzione sottoscritta tra Plure Salia e Fondazione Angeli del Bello, recentemente rinnovata per altri 3 anni. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai ha chiesto a Fabio Grosso di mostrare coraggio in occasione della gara contro il Frosinone di domani e di mettere in campo sia Ulai che Fagioli contemporaneamente.
3: Domani conta solo la partita, dico una banalità, ma è bene ribadirlo. Quindi mercato fino a stanotte, fino a domani mattina, ma domani c'è una partita da giocare e da vincere. Grosso, per il quale chiedevo tempo, deve fare un mezzo miracolo, cioè trovare una nuova identità tattica in pochi giorni. Quindi dobbiamo dargli pazienza, ma lui deve avere coraggio, e nel mio senso di coraggio c'è trovare spazio dal primo minuto per i tanti nuovi talenti che sono arrivati. Faccio un esempio su tutti: se l'allenatore continua a non vedere insieme contemporaneamente dall'inizio la I e Fagioli, beh, credo che ora sia arrivato il momento di vedere il titolare Ulai.
2: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato, da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Sono arrivata a Firenze nel 2003, ma la mia ammirazione per Antonioni, Baggio e Battistuta aveva già oltrepassato i confini tra Toscana e la mia Umbria. La mia prima vera fiorentina però ha i volti di Riganò, Corvino e Prandelli, poi nel 2013 quello di Pepito Rossi con la splendida rimonta sulla Juve. Infine ha il volto più triste di Davide Astori, per questo provo immutato affetto per Pioli, Badel e Saponara che con noi hanno condiviso quella tragedia. Quando tornerò nella mia Umbria spero di tornarci con altre pagine da raccontare, magari con un trofeo. Buon compleanno Fiorentina.
5: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
7: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Siamo dunque arrivati alla vigilia di Fiorentina Frosinone, gara da vincere per festeggiare al meglio il centenario viola e per mettersi alle spalle la batosta subita con la Roma. C'è il mercato però sempre in prima linea, Ken attende il via libera per trasferirsi al Como, ma prima la Fiorentina deve avere in mano Zirkzee, deve avere il sì definitivo del Manchester United, atteso in queste ore. Naturalmente siamo qui pronti per darvi tutti gli aggiornamenti. Capitolo esterno, GE vicino, il classe 2005 del Torino viene valutato 20 milioni, la Fiorentina vorrebbe chiudere a 15-16, questo giocatore molto interessante, svedese di origini gambiane. 348-7513-933, diteci come sempre la vostra. Poi ricordiamo che alle 12.30 ci sarà la conferenza stampa di Fabio Grosso per la presentazione della partita di domani e quindi la seguiremo in diretta insieme a voi e faremo poi tutte le considerazioni sulle sue dichiarazioni di oggi. 055-7711-1171 invece il numero per prenotarsi per intervenire in diretta. Saluto accanto a me Luciano Magistrato.
8: Ciao, ciao
7: Lorenzo.
8: Ben
7: ritrovata, reduce dai grandi festeggiamenti per
8: certo,
7: il compleanno.
8: Certo, non si festeggia mica solo i 100 anni, qui si festeggiano anche un po' meno, diciamo un po' meno,
7: certo, assolutamente. E dunque Fiorentina che si divide tra il campionato e il mercato e soprattutto il grande appuntamento del centenario da festeggiare con tutti i crismi, come si suol dire.
8: Eh sì, portatevi il panino perché si va a finire fino alle 23, quindi verso le 23, quindi insomma preparatevi a un lungo...
7: Una lunga serata con la vittoria a tasca.
8: Speriamo soprattutto felice, serena, perché lo spettacolo comunque è stato programmato e si farà perché si festeggiano i 100 anni, quindi comunque vada, tu i 100 anni li festeggerai comunque. Però insomma è ovvio che dopo la brutta prestazione di Roma un altro passo a falso con il Frosinone che comunque alla Juve qualche problema poi nel finale gliel'ha creato. E quindi è una matricola, però è comunque una squadra che sa giocare, che viene qui per fare bene e quindi vuole dimostrare che comunque con le big, noi ci mettiamo ancora tra le big, la Fiorentina la mettiamo ancora tra le big, fa bene, per cui insomma bisogna stare con i piedi di piombo perché poi sarebbe veramente insomma rovinare la festa. Già c'è questa storia di Ken, ma credo che sia stata superata dai tifosi quella, no? Anzi,
7: sì.
8: Anzi credo che se dovesse arrivare Zirkzee diciamo che siamo ancora in attesa della risposta del Manchester, poi è ovvio che ci sono sempre squadre che si inseriscono, no? Ieri sera, stanotte si parlava anche dell'Atletico, quindi Madrid, insomma sì. Bisogna sempre stare attenti sul mercato, però se dovesse arrivare io credo sia un nome gradito anche alla piazza, al di là del valore,
7: sì,
8: del
7: non
8: giocatore.
7: C'è dubbio, poi ci sono tante riflessioni da fare sul giocatore inteso come centravanti, perché un centravanti puro non è.
8: Infatti anche
7: fare
8: Spalletti è stata una delle remore, perché c'era anche la Juve, no? Su questo giocatore, è stata proprio una di queste riflessioni che ha fatto Spalletti.
7: Un bomber non è, e quindi la Fiorentina evidentemente dovrà cambiare il suo modo di giocare. Non si può pensare che Ken e Zirkzee siano la stessa cosa. Tra l'altro, poi un'altra riflessione che si può fare è che non c'è stata grande coerenza da parte della Fiorentina sull'idea tattica, perché si era partiti con l'idea del 4-3-3 e poi
8: non è colpa di Grosso.
7: No, io sto parlando a livello proprio di società,
8: difesa dell'allenatore, perché appunto è il mercato che poi gli ha creato, no? Delle problematiche.
7: Perché insomma siamo arrivati a campionato iniziato a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato e ci si ritrova adesso a dover ripensare la Fiorentina, perché probabilmente dal 4-3-3 iniziale si dovrà passare probabilmente al 4-3-2-1 oppure anche al 4-2-3-1 addirittura. Quindi ecco, vediamo, perché bisognerà trovare il sistema per utilizzare al meglio Zirkzee, che dicevo un 9 vero e proprio non è, e quindi magari potrà giocare come un sottopunta alle spalle di Pellegrino, che diventerebbe il titolare. Sono tutte riflessioni, tutte valutazioni da fare, che in questo momento iniziano a girare nella testa di Fabio Grosso.
8: Io credo che siano arrivati tutti buoni giocatori, per cui
7: salute.
8: E inizia a rinfrescare la sera, per cui insomma un po' di raffreddore ci sta bene in questo periodo. E dicevo, sono arrivati tutti dei validissimi giocatori, se arriva appunto se ne aggiunge un altro, Grosso non è che deve valorizzarne uno solo, per cui non è che deve cambiare il suo modo di giocare per uno, deve mettere in campo un modulo che sia funzionale a tutti, cioè li deve incastrare nel modo giusto, più che altro, ecco. Non
7: fare
8: è che lo deve
7: che
8: cambiare,
7: le caratteristiche
8: per
7: dei giocatori possano essere esaltate, valorizzate, assolutamente. Insomma, l'allenatore ha questo compito di adeguarsi anche alle caratteristiche dei giocatori, deve essere flessibile, non è che può fossilizzarsi su un unico sistema.
8: Io gli feci proprio io la domanda su 4-3-3, no? Quando fu presentato lui disse sì, la mia idea è quella, dice, però è ovvio che poi alla fine del mercato uno deve vedere anche che rosa ha, fu una risposta anche molto intelligente, lo ha dimostrato anche cambiando poi il modulo in corsa durante le amichevoli. Poi si è capito bene il modulo di Roma, sembrava quasi un 4-4-1-1, no? Perché
7: sì,
8: a
7: lì, lì francamente
8: però lì qualcosa,
7: tante scelte sono state discutibili e purtroppo si sono visti i risultati.
8: Ma guarda, avevano anche un senso, quelle scelte avevano anche un senso, secondo me. Abbiamo l'ospite.
7: Allora
8: prima,
7: no, ti interrompo perché poi
8: intanto
7: ci sarà modo nel corso della nostra trasmissione di approfondire tutti i discorsi. Andiamo a salutare con piacere un allenatore di grande esperienza come Franco Colomba, ben ritrovato.
9: Sì, buongiorno a voi.
8: Buongiorno.
7: Ben ritrovato. Franco Colomba, che è un grande conoscitore anche del Bologna, oltre ad essere stato allenatore del Bologna. E allora voglio subito sentire che cosa pensa di Zirkzee che è il candidato per sostituire Ken. Si aspetta il sì da parte del Manchester United, la Fiorentina ha già l'accordo con il giocatore ha già aperto alla Fiorentina. E allora ecco, Zirkzee che ritornerebbe nel campionato italiano, che effetto le farebbe soprattutto nella Fiorentina di Grosso, che tipo di contributo anche da un punto di vista tattico potrebbe dare?
9: È un giocatore, diciamo, in attacco che sa fare un po' di tutto, ritengo, sotto il profilo tecnico, perché ha una qualità superiore a tutti i centravanti che bazzicano, che praticano il nostro campionato, quindi molta qualità unita a una bella fisicità, difende molto bene la palla e non è sicuramente il giocatore da 30 gol, faccio per dire, per paragonarlo ad altri attaccanti del passato, però è un giocatore che fa giocare la squadra bene, perché con lui la squadra riesce a sempre a fare la cosa più giusta, la scelta più giusta per favorire gli inserimenti, per scambiare in velocità, per rifinire, difende bene palla, la fa salire il gruppo, fa salire la squadra, quindi è un giocatore importante. Può giocare la prima punta, può giocare dietro la prima punta, perché a mio avviso ha le qualità tecniche per fare anche quello che è l'uomo assist o un giocatore di qualità dietro una punta di sfondamento, se vogliamo.
7: È un giocatore che si può definire un 9.5?
9: Sì.
7: Proprio per questo stavo dicendo, appunto, insomma, che può giocare
9: proprio questo, cioè a seconda della posizione che va a ritagliarsi in campo, può essere quello che fa l'assist, può essere quello che inventa la giocata e quello invece che poi va a chiudere l'azione, perché anche fisico non è che sia è un giocatore importante se tu questo profilo.
7: Luciana Magistrato.
8: Sì, in queste ore si parla anche di un possibile approdo di Gudmundsson al Bologna, no? Ne stanno parlando le due società. Che cosa comporta Gudmundsson, che cosa porta Gudmundsson al Bologna? Cioè, che giocatore è secondo lei? Ecco.
9: Gudmundsson forse a Firenze non ha attecchito benissimo, sì. Questo senz'altro. Ma visto prima nel campionato italiano precedentemente aveva fatto ottime cose, delle volte l'ambiente può esserti favorevole o meno, se sei portato a non giocare, non sentire fiducia, non lo so, però a me era un giocatore che era sempre piaciuto, ecco, quindi può portare qualche dribbling in attacco, può portare qualche giocata, qualche gol, non è certo un bomber, però è un giocatore anche lui che di supporto a una punta o sull'esterno può essere utile.
8: E guardando da fuori, no, la Fiorentina, tornando alla Fiorentina, se dovesse appunto arrivare Zirkzee, c'è anche Pellegrino, c'è Mastantuono, potrebbe arrivare l'esterno del Torino, l'esterno svedese Ngie. Ecco, lei come li vedrebbe in campo, per la sua esperienza ovviamente da esterno?
9: Ma è chiaro che poi dopo quello che è l'idea di un tecnico, di un allenatore,
8: certo, sì, sì.
9: È quella che è sempre passibile di momenti in cui si può giocare in un modo, si può giocare in un altro, non è che c'è una cosa fissa. Quello che ho detto prima su Zirkzee può valere con Pellegrino, insomma, per dire anche giocare insieme, cioè la qualità, cioè non c'è niente di scritto, oppure possono alternarsi, voglio dire, dipende da quello che vuole fare l'allenatore. Ora Grosso è ovviamente un ragazzo intelligente e saprà trovare la formula migliore.
7: Sì, sì, certo, però certo. Zirkzee Mastantuono dietro Pellegrino potrebbe essere un'idea, potrebbe essere anche interessante.
8: Intrigante.
9: Ci sono tante variabili, quando hai tanti giocatori è logico che ti puoi sbizzarrire. A volte si imbizzarriscono i giocatori. Cioè, questo è il problema, no? Che sì. Quando poi ce n'hai tanti, qualcuno ti dice: ma sono venuto, avete pagato, mi volete, e poi dove sto in panchina. Insomma, il calcio è un po' delle volte traditore.
7: E da questo punto di vista Grosso ha una bella responsabilità, un compito anche difficile, perché si trova a dover gestire tanta qualità.
9: Sono i cambiamenti che gli allenatori debbono fare in crescita personale, anche perché un conto essere a Sassuolo è un conto essere alla Fiorentina, per quanto non abbia fatto benissimo in questi anni, però punta a traguardi diversi.
7: Ecco, ma stando così le cose, oggi potremmo andare incontro ad una Fiorentina magari bella, interessante, intrigante, bella da vedere, però magari che potrebbe avere qualche difficoltà a trovare la porta?
9: La porta probabilmente la troverà, però una cosa importante è anche che non la debbano trovare gli altri.
7: Sì, certo.
9: È fondamentale.
7: Sì.
9: Ora vi lascio, perché sennò c'ho gente che mi aspetta qua fuori di casa.
7: Va bene, grazie.
8: Grazie
7: a Franco Colomba. Insomma, per quanto riguarda Zirkzee, io sottolineavo questo aspetto dei gol per la Fiorentina, perché abbiamo detto che non è un bomber. È chiaro che Zirkzee ha grandi capacità fisicità, comunque, nel difendere il pallone, è arrivato il doppia cifra nel Bologna, 11 gol, però resta un punto interrogativo sul numero dei gol che la Fiorentina potrà segnare, ecco, sulla capacità anche degli altri giocatori di andare a segno, perché sì, Zirkzee ti può mandare in porta, però chi segna in questa Fiorentina? Non c'è un giocatore che in questo momento riesce ad elevarsi rispetto agli altri per numero di segnature, per capacità di trovare la porta. Chi segna in questa Fiorentina? Io metto questo punto interrogativo. Chi segna nella Fiorentina? Lo chiedo anche ai nostri ascoltatori. Oggi chi segna nella Fiorentina?
8: Tutti. Cioè, fare all-in su un giocatore ti ha fatto vedere che tu hai puntato tutto su Ken, e poi Ken l'anno scorso è andato in difficoltà e tu anche, o sì, viceversa, insomma, è stato tutto un insieme. Però tutti,
7: cioè, quanto? Perché sai, se mi fa un gol, ognuno va bene, sì, ma però ora, un po' poco, ecco.
8: Io penso, hai dei centrocampisti bravi nell'inserimento, soprattutto quando troveranno un po' la quadra, no? Poi hai Mastantuono, qualche gol lo farà, voglio dire.
7: Sì, speriamo, però ecco, stiamo qui a dire, vedremo se questo
8: farà. Ho capito, ma questo, anche se ti arriva uno da 15 gol, magari non è il suo, non si trova bene o non è il suo gioco e quindi non te li fa 15 gol, cioè è un'incertezza che c'è. Ma io Zirkzee comunque me lo ricordo, è un po' segna, poi qualcuno ne sbaglia, perché mi ricordo anche questo, sì, certo, però insomma, certo, fa gol e assist in quella, noi lo abbiamo ammirato in rosso-blu, ne ha fatti pochi nel Manchester, ma sappiamo, sì, quanto è difficile. Sappiamo quanto è difficile, ovviamente, poi non è che l'ha giocate tutte, non è che ha avuto tutto questo spazio, quindi sappiamo quanto è difficile spesso inserirsi nella Premier, servono, non so, abbiamo visto tanti italiani o giocatori che giocavano in Italia e poi tornano indietro anche. E, abbiamo anche visto nel Manchester, abbiamo anche l'esempio di Amrabat, no? Che comunque nel Manchester non è stato quel giocatore che avevamo ammirato qui, certo, o a Verona, per cui insomma la Premier è spesso difficile per chi gioca, per chi ha i ritmi italiani. Io spero che, se lui ha scelto di tornare in Italia, significa che si è trovato bene, che potrebbe ritrovare feeling anche con un tipo di gioco che lo valorizzi, insomma. Quindi
7: quello ora anche sta grosso appunto, trovare la quadratura del cerchio. Nel frattempo andiamo a leggere un po' di messaggi al 348 753 933. Ci sono anche tanti nostri amici che ti fanno gli auguri per il tuo compleanno. E poi c'è Roberto Bagnaripoli che scrive: se non si conclude oggi qualche trasferimento, si andrà agli ultimi due giorni di mercato, mi faccio qualche domanda, speriamo bene. Poi ancora,
8: vabbè, tanto domani non li puoi utilizzare, no, no, no, i nuovi, no, per cui se serve qualche ora in più per mettere a, certo, punto le operazioni, va bene lo stesso, dai, non ci facciamo la testa.
7: Poi Samuele da Firenze ci chiede: quante zavorre fra Dodò, Gudmundsson, Mandragora pensate che riusciremo a smaltire a 5 giorni dalla chiusura del mercato? E insomma, a proposito di Mandragora, c'è il Torino che si è fatto sotto, sì, con una certa
8: c'era
7: insistenza.
8: Il Genoa,
7: sì,
8: ma
7: sì, però il Torino è passato
8: in
7: prima
8: Torino
7: fila.
8: Poi lui stava bene a Torino, certo, quindi, certo, potrebbe essere anche agevolato in questo, insomma, il trasferimento.
7: Poi c'è Mario da Massarosa che ci chiede se Ken si sta allenando anche oggi. Beh, insomma, probabilmente sì, poi ci sarà, ripeto, la conferenza stampa tra 7 minuti, che inizierà la conferenza, sì, stampa a parte di Grosso, e quindi ci sarà modo sicuramente di tornare su questo tema. Fabri dalle cure dice che Zirkzee è indubbiamente meno bomber di Ken, ma gioca per la squadra affidandosi molto anche a dialogare con gli esterni, favorevole al suo arrivo, visto che Ken non si è dimostrato professionista in questi anni. Poi ancora,
8: tutte le squadre giocano col centravanti di sfondamento, comunque Pellegrino lo può diventare, noi ora lo sottovalutiamo perché non ha ancora il carisma,
7: sì, però,
8: del grande,
7: però ci vogliono degli esterni,
8: però,
7: che arrivino sul fondo per Pellegrino, e ora non ci sono questi esterni. Guarda, anche Mauro dice: senza esterni si fa la fine,
8: sì,
7: dell'anno
8: però
7: scorso.
8: Però hai tutti assist man, cioè tutti i giocatori molto bravi,
7: sì,
8: nel
7: però
8: fare
7: però devi arrivare
8: assist
7: sul fondo per mettergli la testa,
8: capito,
7: sulla testa.
8: E cambierà,
7: ma è un grande colpito
8: lui
7: di testa, e bisogna sfruttarlo così lui.
8: Vabbè, ma se l'hanno preso significa che vedono anche dei margini di miglioramento negli altri aspetti. Lui l'ha sottolineato anche lui: io giocavo così perché mi veniva chiesto da Questa, aveva quel tipo di gioco. Che
7: sì,
8: era
7: lui si è caratterizzato per essere uno dei migliori, se non il miglior colpitore di testa. Sfruttiamo prendiamolo per le sue caratteristiche, altrimenti si finisce con la solita storia del giocatore che viene messo in una squadra però non viene sfruttato secondo quelle sue caratteristiche.
8: Io sono d'accordo con te che si è fatta una campagna acquisti bella di giocatori tutti bravi e forti, talentuosi soprattutto, ma poi bisogna anche metterli insieme, cioè gli hai dato una bella gatta a pelare all'allenatore, ora, perché perché non sono proprio funzionalissime, ecco, io forse se fossi stato in grosso avrei preferito qualche innesto lì dove mancavano, ma non tutta questa rivoluzione, però d'altronde il DS ce l'aveva annunciato e lui nella sua idea c'era proprio di cambiare totalmente la rosa, la squadra e ribaltarla, e così è stato e ne prendiamo atto e ci fidiamo, ovviamente i giocatori che sono arrivati piacciono. Poi è un'altra cosa metterli farli funzionare in campo tra di loro, non è facile, quindi non è un compito facile quello che aspetta Grosso. Io quando sento contestare Grosso, sì, per le scelte di Roma si può anche contestare, avevano tutte un senso, ma si possono comunque contestare.
7: No, certo, però magari non è un compito ci fosse stato un allenatore più esperto con più anni di carriera, probabilmente avrebbe avuto, non dico più facilità, ma comunque nel gestire questi giocatori avrebbe avuto un po' più di capacità, diciamo così, senza nulla togliere a Grosso.
8: Forse se ci fosse stato invece un allenatore più importante, magari già avrebbe, si sarebbe lamentato del mercato, magari.
7: Ancora non ci credo, dice Sergio, che Ken vada al Como, te lo rispediscono subito, fa riferimento naturalmente alle visite che dovrà sostenere. Segnerà Pellegrino se ci sarà la quadra nel gioco, dice l'intruso Viola. E poi Gianmarco Avarese dice: siccome Zirze non è propriamente un numero 9, non ritenete di dover acquistare ugualmente Icardi, numero 9 puro ed alter ego di Pellegrino, svincolato, tesserabile anche dopo il primo
8: settembre? Ma via ragazzi, ma che ci facciamo tutta sta gente, tutti sti giocatori? Ora non esageriamo, cioè va, una squadra va fatta anche con un certo criterio, non c'hai neanche le coppe, ma che ci fai con Icardi? Io prendo sempre come esempio mio nipote, lui sarebbe contentissimo se arrivasse Icardi, io gli ho detto guarda no grazie, riprendetelo all'Inter se volete, visto che lui è interista, ovviamente è umbro, quindi non è che tradisce la Fiorentina, ecco. E secondo me bisogna fare anche un ragionamento relativo alla Fiorentina, cioè no prendiamo quello, se no sembra di stare al supermercato, prendi un sacco di roba, arrivi a casa, dici ma e che mangio
7: oggi?
8: Poi
7: ripeto, poi li devi anche gestire questi giocatori, e nel caso di Icardi non è che stiamo parlando di un giocatore giovane alle prime armi, insomma è un giocatore che ha un certo peso poi nello spogliatoio. Per Pellegrino, dice Raffaele, ci voleva Pasquale Iachini, ci voleva proprio lui, uno dei migliori crossatori della storia della Fiorentina, uno di quei giocatori capaci di arrivare sul fondo e di pennellare dei cross perfetti per la testa del centravanti.
8: Anche Bertoni in un'intervista me lo disse.
7: Giocatore che aveva un grande dribbling, giocava sulla sinistra pur essendo un destro, ma riusciva ad arrivare sul fondo a crossare alla perfezione al centro. Poi ancora Alessio dice: questa squadra ha un talento immenso, come diceva la signora magistrato, non sono di facile assemblaggio, poi rimango dell'idea che questa squadra sembra fatta per Thiago Motta. Sì, sembra in effetti tagliata su misura per Thiago Motta, se ripensiamo al suo Bologna, a Zirkzee, alla tanta qualità che c'è in rosa, potrebbe essere in effetti un nome da tenere presente, speriamo non ci sia bisogno, ecco.
8: No, più che altro lui era libero, quindi se avesse voluto Thiago Motta l'avrebbe preso, no? L'avrebbe preso prima, non è che c'era un obbligo di prendere Grosso. Mi sembra neanche che Paratici sia uno che non che non rispetta la parola data, però se, magari ha illuso un pochino Grosso di poterlo prendere, poi gli diceva no grazie, non è che mi sarei stupita almeno io, ecco, per prendere Thiago Motta, solo che Thiago Motta non voleva neanche tornare in Italia, da quello che ho capito.
7: È vero, si era un po' stufato dell'Italia anche per il trattamento che aveva ricevuto. In effetti, parlando un po' con il suo entourage, avevo ricavato questo. Enrico dice: io penso che Ken sarà sicuramente del Como. Oggi è il 28 agosto. Enrico da Pontema, buongiorno, ci scrive Renzo. Ma Fagioli non lo vendono, lo vedo scontento. Speriamo poi via Gudmundsson, Mandragora, Dodò e via andare un bel pulito. Ma ancora messaggi, quelli del Bomber Viola, quello del Bomber Viola che dice: non si fa guidare una McLaren o una Mercedes a uno che massimo può guidare la Cadillac o le peggiori macchine della Formula 1, ovvero
8: questo è molto ingeneroso da parte vostra, di chi lo dice in generale, non è l'unico, anch'io in un mio pezzo ho detto che arriva tra lo scetticismo di chi vede una Ferrari, però anche le Ferrari mi sembra che qualche problemino ce l'abbiano, sì, no? Meccanico, sì, ecco, non dipende solo da chi le guida, visto come stanno andando gli ultimi tempi. E la Fiorentina è lo stesso, cioè non è che dipende solo dal manico, perché altrimenti sarebbe riduttivo pensare che hai sbagliato in tutti questi anni, hai sbagliato sempre il manico.
7: Tra poco inizia la conferenza stampa di Grosso, la presentazione della partita con il Frosinone, ma anche tanti temi di mercato, immagino voglia rispondere, poi sicuramente
8: ma non lo
7: saprà
8: so,
7: lui come gestire la situazione.
8: Ecco, e insomma,
7: in generale allora sul mercato, se non su Ken, su Zirkzee, perché ancora sono giocatore della Fiorentina,
8: certo.
7: Zirkzee, però comunque insomma
8: no, sbaglio penso generale, di sì,
10: subito.
7: Ecco Grosso,
10: Brunella Ciullini, Ansa Tutto Sport.
11: Allora, sì, buongiorno. Allora, quanto ha pesato la vicenda Ken in questa settimana di gestione del dopo Roma, di preparazione per l'esordio di domani al Franchi in campionato, tra l'altro la gara che segnerà e aprirà alle celebrazioni del centenario? E glielo chiedo inevitabilmente, visto che nella scorsa settimana lo ha convocato, l'aveva visto bene, stavolta non sarà, cioè io non so se è già partito o se ancora sta gravitando qui al Viola Park, ma non penso che farà parte dei convocati. Grazie.
12: Beh, è tutto in evoluzione quello che succederà, perché vedremo oggi quando arriveranno i ragazzi al campo che tipo di situazione è, quindi la stiamo monitorando giorno dopo giorno. Poi ha parlato anche la società prima della partita scorsa riguardo a Moise, io confermo quello che ho detto. Poi ovviamente come tutte le persone si possono commettere delle ingenuità, si possono commettere degli errori, però il ragazzo comunque si è sempre, fino a quando avevo parlato, si è sempre allenato bene e ha sempre dato grande disponibilità. Poi ci sono state delle evoluzioni che capiremo meglio oggi pomeriggio e decideremo poi in seguito cosa fare.
11: Insomma, ha pesato su,
12: ma no, noi ci siamo allenati anche... siamo allenati senza di lui, c'è il resto dei ragazzi che comunque abbiamo ripreso la settimana, una settimana con meno giorni a disposizione, perché abbiamo giocato lunedì sera e rigiochiamo sabato, quindi è una settimana più corta, quindi abbiamo provato a recuperare energie fisiche e mentali, perché la partita è stata una partita che è molto difficile sotto tanti punti di vista. E ci siamo preparati al meglio, perché comunque conosciamo quello che è l'appuntamento di domani, sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. Una Fiorentina importante, e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria contro un avversario che viene da un percorso molto molto bello fatto in Serie B, e si è riproposto nella prima giornata con grande energia, grande intensità, quindi sicuramente come tutte le gare di Serie A ci sarà affrontarla con grandissima umiltà, saperci stare dentro molto meglio di come abbiamo fatto nella prima partita di campionato, e capire che c'è grande voglia di ottenere un bel risultato, perché per tantissime ragioni, in primis perché vogliamo muovere la nostra classifica che nella prima giornata non siamo riusciti a fare.
10: Genzini, Corriere dello Sport.
13: Fabio, buongiorno. Io torno alla partita dell'Olimpico perché poi mi riallaccio a domani. Sei rimasto sorpreso di aver visto una squadra così indietro rispetto a quello che probabilmente pensavi, perché io non credo che ti aspettassi quella Fiorentina all'Olimpico. Probabilmente quello che non è andato è andato oltre le tue aspettative negative, cioè nel senso è la prima partita dopo la preparazione eccetera eccetera, però e come hai messo mano in questa settimana per correggere quello che non è andato? Grazie.
12: Ma poi ovviamente a caldo è difficile, prima si provano a fare delle scelte pensando possano essere quelle giuste, dopo le cerchi di valutare, quindi come tutte le persone si possono pensare delle cose diverse da quelle che sono state fatte, però poi non si ha mai la controprova e quindi diventa anche difficile andarsi a addentrare dentro questi discorsi. L'analisi è stata fatta, abbiamo incontrato una squadra che comunque sapevamo che ci avrebbe creato grandi difficoltà, e secondo me nel primo tempo e nell'inizio della ripresa la squadra comunque nella fatica, nelle tante cose in più che avrebbe potuto fare, però è rimasta dentro la partita, ha fatto una partita di fatica, è ripartita 2-3 volte creando delle potenziali opportunità, non ha concesso grandissime occasioni, quelle che ha concesso comunque abbiamo rivisto sono state anche delle occasioni date che sarebbero potute evitare con dei piccoli dettagli fatti meglio. La cosa che invece non ci è piaciuta ovviamente è dopo, quando prendi il doppio gol nell'arco di 5 minuti su due palle che la Roma ti tira in avanti da dentro l'area di rigore, quindi vuol dire che tu sei in tanti giocatori nel centrocampo della Roma, hai ripreso un pizzico di fiducia e prendi quel tipo di gol, sicuramente sono stati una bella mazzata per la squadra. Il non riuscire a reagire è stata una cosa che non ci è piaciuta, è una cosa di cui abbiamo parlato e che sicuramente dobbiamo migliorare, fa parte delle tantissime cose che dobbiamo, vogliamo assolutamente provare a fare meglio. Però poi sapevamo, lo ripeto, che la partita sarebbe stata difficile, l'avremmo voluta fare in tanti frangenti anche un pizzico diversa, perché sappiamo fare meglio con più coraggio determinate cose. Non abbiamo mai avuto l'episodio che per esempio nella pre-season, in una partita molto simile con Real Madrid, con modalità diverse, perché poi non c'era la competizione, non c'era quella fame e quella voglia di andare a cogliere il risultato, però era stato anche lì un primo tempo molto faticoso. Poi arriva un'opportunità, la partita la riapri, ritrovi fiducia, riprendi coraggio e riesci più facilmente a esprimere le tue qualità, cosa che non è mai successa nella gara con la Roma, perché quelle opportunità e quei piccoli dettagli non ci hanno concesso questa energia in più che invece abbiamo levato, e non va levata l'energia, perché la partita poi va tenuta, vanno mantenute le distanze, vanno riconosciuti i meriti degli avversari e le qualità degli avversari, e bisogna crescere tanto sotto quel punto di vista, quindi stiamo lavorando per provare a riuscirci.
14: Sardelli, Repubblica, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa per permettere a tutti di farla.
15: Ciao mister.
12: Ciao, buongiorno.
15: Per mille motivi non avete tantissime scelte davanti domani. Io le chiedo, a prescindere dai nomi, alla fine del mercato, il suo reparto offensivo da quanti elementi dovrebbe essere composto? Cioè se 5, 6, 2 centravanti, 4 altri giocatori offensivi? Cioè che tipo di idea avete, ripeto, a prescindere dai nomi, del reparto offensivo complessivo?
12: Ma con... all'inizio ovviamente avevamo un tipo di idea, no? Di quello di raddoppiare i giocatori nei ruoli in un'idea generale di uno schema predefinito, e poi mettere un giocatore giovane in più per reparto. Ovviamente ne abbiamo tanti di giovani, che non inteso come quel giovane, però come giovane che comunque nel tempo possa provare a essere integrato meglio all'interno della rosa. Nel finale secondo me arriveremo ad avere doppi giocatori nei ruoli, mi auguro, perché ovviamente ne sono convinto, perché andiamo di pari passo, come dico sempre, con quelle che sono le scelte che facciamo, e ci fermeremo lì. Poi ovviamente quando ci sarà bisogno andremo a tingere dentro quelle che sono le risorse della nostra squadra under 19, però credo che nel finale ci delineeremo con doppio giocatore per ruolo, per cercare di occupare le varie posizioni e rendere anche un pochino più semplice determinate scelte che poi ovviamente vuoi prima o vuoi dopo, in qualche modo quando vai a toccare in questo momento il reparto offensivo qualcosa devi muovere, e quindi qualcuno deve adattarsi, qualcuno deve fare un qualcosa di diverso. E invece secondo me nel finale, sicuramente, di questo periodo complesso per tutti quanti, troveremo la quadra giusta in cui ognuno entrerà nel suo posto e cercheremo di cavalcare la nostra modalità nel miglior modo possibile.
14: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
16: Buongiorno. Ciao, buongiorno. La mia domanda è questa: è chiaro che dall'inizio del ritiro, mister, lei ha avuto una rosa in continua evoluzione, direi quasi rivoluzione. Quasi ogni settimana sostanzialmente è arrivato un giocatore, partito un altro giocatore, amichevole fatte con un certo tipo di formazione che poi doveva essere necessariamente cambiata quella dopo, e così si è arrivati anche alla prima di campionato. Quindi all'atto pratico, nel lavoro quotidiano, quanto è difficile per un allenatore che magari ha in mente un'idea di gioco dover tutte le settimane sostanzialmente anche reinventarsi, perché cambiano le caratteristiche, cambiano gli interpreti, e quindi poi quanto è complesso anche nel lavoro quotidiano costruire questa amalgama di cui si parla tanto, se però i giocatori cambiano, se c'è una rivoluzione in corso? Grazie.
12: Ma siamo stati molto chiari, perché l'idea iniziale è quella di grande voglia di provare a cambiare. lo stiamo facendo sotto tanti punti di vista. Ovviamente cambiare non significa distruggere, perché poi io faccio affidamento sui ragazzi che ho a disposizione, a prescindere se poi nei prossimi giorni possono o non possono rimanere o andare, perché è importante anche provare a costruire un qualcosa di bello all'interno per poi provare a mostrarlo all'esterno. E la difficoltà è che nel cambiamento ovviamente ci sono le turbolenze, ci sono le difficoltà, ci sono gli adattamenti, ci sono dei giorni in cui pensi che fai dei passi avanti, altri giorni in cui ti accorgi che ne fai tanti indietro, ed è proprio per quello che ci sono delle difficoltà, ed è proprio per quello che comunque ci siamo detti e sappiamo benissimo che nei cambiamenti ovviamente ottenere qualcosa subito, devi fare altri tipi di scelte se vuoi provare a cambiare, costruire, devi avere la pazienza, la forza e la volontà di stare dentro questi cambiamenti e assorbire quelle che sono le grandi difficoltà dei cambiamenti e nel tempo provare a tirare fuori quello che hai immaginato di tirare fuori da i tanti investimenti che hai fatto, perché comunque la società ha fatto dei grandissimi sforzi per provare a costruire qualcosa di bello. Avremmo potuto fare gli stessi ed avere già qualcosa di bello, però è una cosa diversa da quella che abbiamo immaginato, è una cosa diversa da quella che stiamo facendo. Noi lo sappiamo, ce l'abbiamo molto chiaro e sappiamo anche che non dobbiamo convincere nessuno, perché siamo convinti di quello che stiamo facendo, delle difficoltà a cui stiamo andando incontro, però siamo altrettanto convinti che i tanti ragazzi molto bravi che abbiamo all'interno, con lavoro, con un pizzico di tempo, ci porteranno ad avere delle belle soddisfazioni. Fermo restando che poi divaghiamo, no? Parliamo della settimana scorsa, parliamo di quello che sarà, invece come ho già detto, quando si avvicina la partita poi devi essere bravo a saperci stare dentro, a saperla fare piena, a saper capire che all'interno di questa strada poi hai delle responsabilità settimanali che ti portano a mostrare tutte le tue qualità di questo momento al massimo, cosa che sicuramente avremmo potuto fare meglio nella partita scorsa.
14: Gianna Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
17: Sì, mister, salve.
12: Ciao, buongiorno.
17: Sono gli ultimi giorni di mercato, per cui io le chiedo un po' come sta vivendo la sua squadra queste giornate conclusive, e in tal senso, insomma, abbiamo parlato prima di Ken, non è un mistero che se ne possa andare, ma lei sarebbe disposto eventualmente, sfruttando l'opportunità di salutare Ken, di avere un centravanti con caratteristiche diverse, magari più in linea col suo gioco? Grazie. Non so se l'ha chiesto al direttore questo, grazie.
12: Ken comunque è un centravanti in linea con il gioco di tanti allenatori, compreso il mio. Poi ovviamente sono dei ragazzi, hanno dei pensieri, hanno delle ambizioni, ho parlato tanto con lui, bisogna sapersi prendere la responsabilità delle decisioni che si prendono e comportarsi sempre nella maniera giusta, come lui ha fatto per tantissime volte, e lo ridico ancora una volta, quindi ovviamente è lecito avere delle aspettative diverse, però ancora è un giocatore della Fiorentina, quindi io mi soffermo a questo passaggio qui e cerco di preparare al meglio la partita che arriva, perché le conosco le grandissime difficoltà che ci sono e che ci si presenteranno, e quindi con tantissima umiltà dobbiamo essere bravi a viverla, a giocarla, a starci dentro insieme, perché sicuramente abbiamo le qualità per provare ad ottenere quello che vogliamo ottenere.
14: Mazzanti, Sport Italia.
18: Mister, buongiorno. Parlando proprio della partita, le volevo chiedere, Fiorentina e Frosinone da un certo punto di vista sono entrambi due cantieri in evoluzione, perché anche il Frosinone ha fatto tanto mercato quest'estate e sta continuando a farlo, così come la Fiorentina. Ha parlato un po' della partita di Roma, chiedo, ecco, appunto, il tasso tecnico della Fiorentina sulla carta è più alto, visto che però sono due squadre in evoluzione, quali sono secondo lei i dettagli che potranno fare la differenza nella partita per poterla vincere?
12: Beh, sono i dettagli anche di cui ho parlato prima, perché poi l'abbiamo rivista la partita scorsa e ci siamo già detti che sicuramente pensavamo di fare molto meglio di come abbiamo fatto, però poi quando vai a chiudere i conti e vai a rivedere i gol e vai a rivedere le occasioni che sono state create, in tante di queste situazioni ci sono delle piccole leggerezze, delle nostre negligenze che hanno permesso poi alla Roma di esprimere quello che è il loro potenziale. E allora la bravura è quella di andare a cercare di toccare i picchi individuali per poi metterli a disposizione dei compagni e diventare, almeno nell'anima, almeno nell'energia, una squadra che sia in grado di poi esprimere le qualità che oggettivamente abbiamo.
14: Caroli, Radio Bruno.
19: Buongiorno.
12: Ciao, buongiorno.
19: Le chiedo come sta vedendo Ulai, come se lo vede in crescita, è subentrato nella sfida di Roma, insomma ha dato anche una bella spinta a centrocampo. Le chiedo se ha chance di partire dall'inizio nella sfida contro il Frosinone, se è in vantaggio Fagioli, se addirittura possono giocare insieme. Le chiedo insomma un commento su questo, grazie.
12: Beh, Chris ha un potenziale per me pazzesco, perché ha delle qualità naturali che poi sono veramente molto molto molto belle, e sono convinto che, come detto prima, sarà uno di quei giocatori di cui la Fiorentina potrà vantarsi nel tempo e con cui potrà nel tempo riuscire a ottenere qualcosa di bello. E ha bisogno di fare esperienze, non ha tantissime partite sulle spalle. In dei momenti, perché se poi si può andare a contrasto, no? Perché in dei momenti cerchi, non parlo di lui ma anche di altri, no? Come se volessi proteggerli per poi gradualmente provare a fargli esprimere le qualità. In altri invece ti rendi conto che dandogli le esperienze sono quelle che poi ti fanno crescere, ti fanno maturare. Quindi abbiamo tanti ragazzi con questa tipologia, e abbiamo diverse caratteristiche all'interno della squadra, perché poi mi ricollego a quando mi dici se può giocare l'uno, se può giocare l'altro, se possono giocare insieme, perché poi ne devono essere 11 in campo e devi avere tante tipi di caratteristiche per provare a fare quello che hai in mente e anche per resistere a quello che fanno gli avversari, perché poi la partita ti mette davanti tante difficoltà, che possono essere quelle di giocare contro dei giocatori che hanno grande intensità, grande energia, che ti fanno correre tanto rispetto a quanto in realtà la tua squadra è pronta a fare. Sono tutte valutazioni che poi uno cerca di fare, prende le decisioni, cerca di prendere quelle migliori, e poi quando vengono le partite ti accorgi di alcune cose che possono essere fatte meglio, altre che possono essere fatte peggio, e quindi di volta in volta cerchi di modellare. Fa parte della strada che abbiamo intrapreso, il conoscere tutti i giocatori che abbiamo a disposizione, il capire come riescono a interagire insieme e il cercare poi di trovare l'amalgama migliore. Per arrivare a fare questo ovviamente bisogna provarle certe situazioni, bisogna capire quando può essere il momento giusto, delle volte pensi che non lo è, invece poteva esserlo, altre volte viceversa, quindi sono tutte cose complicate quando sei in una fase di ricostruzione in cui cambi tanto, in cui porti dentro tante caratteristiche nuove, tante potenzialità belle, ma anche tante culture diverse, perché poi il calcio non è solo fare delle cose bellissime quando c'hai la palla o quando i tuoi compagni hanno la palla. Il calcio comunque è avere grandissima responsabilità e grande professionalità nel quotidiano, è maturare sotto tanti punti di vista, è aumentare il proprio bagaglio per far sì che poi queste che sono le nostre qualità belle che abbiamo abbiano una base solida su cui poter essere appoggiate. E quindi è uno di quei ragazzi che può partire dall'inizio, perché è entrato molto bene nella partita di domenica e mi è piaciuto tanto quello che ha fatto. Ancora non ho deciso, però sicuramente ha delle possibilità di poter partire dall'inizio.
14: Grazie. Ogni Santi, Laboro Viola.
20: Ah, salve mister, vado. Ciao, su Valdepeñas. È un calciatore che è giovane, nel 2006 credo non abbia mai giocato tante partite, anzi forse partite in prima squadra. Quanto manca per vederlo titolare, ma non primo minuto, cioè proprio quanto manca per vedere un giocatore pronto per la Serie A?
12: Beh, quello lo scopriamo. Mi posso ricollegare a quello che ho detto poco fa, no? Quindi delle volte pensi che vuoi proteggere un ragazzo da una situazione che non ha ancora mai scoperto, invece poi altre volte pensi che forse proprio quella situazione è quella necessaria per farlo continuare a maturare. Quindi sono tutti pensieri delicati, che ovviamente io ho la responsabilità e me la prendo molto volentieri di dover fare le scelte prima, però cerco di farle sempre con lucidità, sempre provando a fare le cose coerenti, perché poi ho tanti giocatori a disposizione, tanti, ho il giocatore giusto a disposizione nella fase difensiva, tre terzini destro e un terzino sinistro, quindi ovviamente quando voglio creare l'alternativa a sinistra per forza di cose un destro deve muoversi per andare a sinistra. Ho provato a metterci un giocatore che conosceva già il posto dove saremmo andati a giocare, perché pochi mesi prima ci aveva disputato una partita di Europa League, e quindi sono tutte pensate. Ovviamente quando le cose poi non vanno bene le scelte diventano confusione, quando vanno bene possono diventare intuizioni, invece non sono né l'una né l'altra, siamo dentro un percorso che stiamo intraprendendo, che abbiamo intrapreso da poco e che necessita esperienze per poter essere costruito, ma noi abbiamo tutta la voglia di rimanerci dentro anche attraverso queste grandi difficoltà, perché siamo convinti che ne verremo fuori con le nostre belle qualità.
1: Ultime due, Zecchi, Viola News.
21: Salve mister, lei da un po' di tempo, lei con la società, predicate calma perché avete cambiato tanto, l'ha ripetuto anche oggi. Dall'altra parte c'è una piazza che sabato festeggia il centenario, ma che alla luce della scorsa stagione, è stata una stagione complicatissima, alla fretta del tifoso di voler vedere i risultati subito. Quindi voglio chiedere lei come la vive questa situazione, nel provare da un lato a spiegare a noi, ma soprattutto ai tifosi che ci ascoltano, che serve un po' di tempo e pazienza. Grazie.
12: No, io non predico calma, io voglio che domani la nostra squadra faccia una grande partita, perché c'è bisogno di fare una grande partita. Io vi rispondo alle domande che mi fate nella maniera che penso più giusta possibile, poi dentro queste risposte ovviamente ci sono delle considerazioni che portano nella direzione che tu hai appena detto, però noi ci siamo preparati per fare partita domani, per provare a farla al meglio, conoscendo le difficoltà del campionato, ma sapendo anche che abbiamo le qualità, a prescindere poi da quello che può esserci o può mancare, per fare una partita vera e per ottenere il risultato pieno, che è quello che vogliamo.
1: Ultima, Misul, laviola.it.
22: Buongiorno mister.
12: Ciao, buongiorno.
22: Purtroppo la riporto un attimino sul discorso del mercato e quanto questo influisce anche nelle sue scelte. Le faccio una domanda: come vede Gudmundsson in questi giorni e se in qualche modo il mercato ha influenzato, può influenzare le sue scelte nello schierarlo o meno?
12: No, non l'ho influenzato e non credo che lo influenzerà, perché a me influenza quello che vedo durante la settimana, quindi ovviamente se non vedo un giocatore nella fase del mercato difficilmente lo faccio giocare, ma se vedo un giocatore comunque con professionalità, con energia e con entusiasmo si applica e ha le qualità per poter fare la partita, lo faccio giocare, perché ci sono delle partite ufficiali in cui vogliamo provare a fare bene. Non ci siamo riusciti nella scorsa, sicuramente ne siamo tutti consapevoli, però ci siamo preparati per provarci anche nella prossima.
23: Quindi l'ho visto bene, sì.

0: noi vogliamo fare subito bene, perché la stagione dell'anno scorso insomma è stata deleteria, c'era anche lui, lo sa bene come abbiamo, come hanno reagito i tifosi, come abbiamo reagito tutti, no? Mi ci metto anche io, perché poi le dobbiamo guardare tutte le partite, quindi viviamo delle sensazioni, certo, delle emozioni che vivono i tifosi, quindi mi ci metto anche io. E quindi un po' mi preoccupava invece questa cosa di dire che,
1: ma
0: comunque,
1: sì, sono d'accordo, non è che non mi è abbia che... così risollevato.
0: No, no, però insomma,
1: tirati su, eh? Come si suol dire, dopo queste dichiarazioni finali, certo, sì, bene, però insomma poi non è che siamo le dichiarazioni della svolta, insomma, speriamo. Comunque io quello che mi sono segnato è il fatto che naturalmente la sua squadra deve crescere nello stare in partita, dopo quello che è emerso in effetti nella partita con la Roma, anche nelle difficoltà la Fiorentina deve riuscire a rimanere in partita. E poi per quanto riguarda il mercato non si è sbilanciato granché, però ha detto mi auguro di avere dei doppi giocatori in tutti i ruoli, certo, e poi ci fermeremo lì, vedremo eventualmente cosa e come attingere dall'Under 19. E poi ha detto per i cambiamenti, quando ci sono questi grandi cambiamenti serve la pazienza di stare dentro i cambiamenti e nel tempo riuscire a tirar fuori il meglio dai grandi investimenti, quindi ecco, certo, in questo caso un po' di pazienza l'ha predicata.
0: Sì, ma magari proprio sui nomi, no? Di tutti vorremmo, siccome è arrivato il giocatore importante subito in campo, la qualità si va addosata, però Ulai forse
1: sì, partirà, può partire all'inizio, sì,
0: può
1: sì,
0: partire all'inizio, sì, quindi qualcosa fine, sì. Secondo me comunque anche lui non è che non lo mette perché non gli piace, non lo mette perché o non ha coraggio,
1: non lo,
0: ma perché lo vuole addossare, insomma è anche importante magari metterlo in campo e fare un 4-0. Avrebbe avuto molte più critiche, no? È entrato nel momento in cui non c'era più niente da fare, purtroppo.
1: Sì, però cioè, adesso, ecco, appunto, far entrare anche Ken su 3-0, mi devi dire che senso ha.
0: No, lui lo voleva mettere prima e sì, hanno preso il gol, quindi c'è anche questo da dire. Poi ha dato la spiegazione anche su João Mario, cioè alcune cose in fondo l'ha dette. Dodò, secondo me, voleva mettere esperienza sulle fasce, quella di João Mario a sinistra e quella di Dodò dietro a Mastantuono per coprirlo un po'. Poi non gli è riuscito, però insomma sono anche scelte che ha fatto con una certa logica. È facile dire ma Dodò, perché tra l'altro su Dodò c'è anche la notizia,
1: sì,
0: che
1: sì, la diamo subito, in effetti, sì, la notizia infatti, che si apre una nuova pista per Dodò in uscita dopo le voci sull'interesse in Nottingham,
0: che
1: ecco,
0: resta
1: su FirenzeViola.it. secondo Matteo Moretto il brasiliano sarebbe vicino all'Olympiacos, società che ha lo stesso proprietario del Nottingham Forest e che avrebbe virato su di lui perché si sarebbe interrotta la trattativa che avrebbe dovuto portare Pedersen a vestire la maglia del club greco. L'Olympiacos è pronto a presentare un'offerta per convincere la Fiorentina a cedere il calciatore alla squadra di Atene. Ci sono ovviamente tanti messaggi relativi alla conferenza stampa di Fabio Grosso, messaggi anche vocali che ascolteremo tra poco. Dice ad esempio Marco: conferenze stampa inutili, questa come le presentazioni dei giocatori, ha da ridire anche sulle domande che secondo lui non sono state così incisive, ma poi comunque tanto si
0: ma
1: sa
0: sì,
1: che le risposte
0: che...
1: non possono arrivare
0: no,
1: sul mercato, anche se
0: nello
1: specifico anche sulla vicenda che avete sentito come
0: esatto,
1: risposto. Poi ancora Vincenzo dice: se questa è una conferenza ho perso 20 minuti della mia vita per sentire parole ripetute ad ogni domanda, starci dentro è qualcosa di bello. Vincenzo da Roma ce lo scrive. Yuri invece dice: io rimpiango le conferenze di Palladino, ha fatto un pippone per dire che Ulai può partire titolare, è partito dalla Divina Commedia. Francesco dice: Grosso, tante parole per non dire nulla. Andrea dice: abbiamo il Conte Mascetti ad allenare la Fiorentina, un'enorme supercazzola. E Valerio scrive: altro che panettone, questo Grosso non arriva nemmeno alla vendemmia, disse quello. Giacomo da Irrosi invece anche più duro, dice: sei un pavido incapace, caro Grosso, Ulai deve giocare sempre, urge subito un nuovo allenatore giochista e coraggioso. E poi ancora
0: però mi dovete spiegare perché vanno bene tutti i colpi che ha fatto Paratici, perché è un grande direttore sportivo, no? Quasi sembra il Vate,
1: il Messia,
0: il Messia, ecco come lo definisce qualcuno, sì. E poi non accettiamo una scelta che ha fatto sull'allenatore, perché non dobbiamo fidarci di lui e della sua scelta tecnica sulla panchina viola. Accettiamo e ci porti dei giocatori che non è che o hanno un passato discutibile come Jimenez, che non, sì, mi sembra che non sia neanche tanto pronto ancora, molto indietro mi risulta, o Valdepeñas, sì, che l'avevamo visto una volta, voglio dire, allora

0: perché non ti non devi dargli fiducia,
1: perché non fidarsi al 100% a 360 gradi. Scusa, esatto. Però ti interrompo perché ci sono degli, certo, aggiornamenti su Dodò, sì, sì. Secondo quanto riferito da Sky, il club greco avrebbe proposto ai Viola 9 milioni di euro più 2 di bonus per ottenere il via libera da parte della Fiorentina, una cifra che potrebbe essere soddisfacente per quelle che erano state le richieste dei paratici, e negli ultimi giorni aveva rifiutato, beh, 7 sì, milioni di euro, sì, proposti dal Nottingham Forest per lo stesso Dodò. E poi,
0: però se è lo stesso poi il proprietario,
1: sì, non si capisce francamente, sì, abbastanza strano come situazione, sì. Poi ancora leggo su firenzeviola.it con Niccolò Ceccarini che ha fatto arrivare questa indiscrezione. Zirkzee naturalmente spinge per il trasferimento alla Fiorentina, sono ore particolarmente calde per questa operazione. Il giocatore avrebbe manifestato la propria volontà di approdare a Firenze, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nella trattativa e dare un'accelerata ai contatti tra le parti. Fiorentina che continua a lavorare per trovare la formula giusta e arrivare alla chiusura dell'affare. La volontà di Zirkzee è un punto importante per il club viola che vuole chiudere questa operazione, e la situazione resta comunque in evoluzione. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se ci saranno immagini per trasformare la volontà del giocatore in un accordo concreto. Allora facciamo così, adesso ci fermiamo, poi torniamo subito dopo questa piccola pausa, così continuiamo ad analizzare anche la conferenza stampa di Fabio Grosso insieme ad Andrea Giannattasio, il nostro inviato.
0: Se non si è addormentato, eh?
1: È vero, anche questo in effetti va preso in considerazione come, sì, ipotesi. Però ecco, non andate via e ritorniamo tra pochissimo.
0: A dopo.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Trovati dalla redazione.
7: In Medio Oriente il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata. Non vogliono che torniamo ad attaccarli. Così il presidente americano all'emittente israeliana Channel 12. Nelle scorse ore Trump è tornato a definire lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano, mentre il comandante del CENTCOM americano, ammiraglio Cooper, assicura su ex che sono state rimosse con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz.
6: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni ordini di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
7: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro serbo della giustizia all'indomani del decesso di Mladic all'Aia, all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dopo una serie di ictus era in ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel 1995.
6: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato alla Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa venerdì scorso all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto col coltello in mano.
7: Ieri sera una bambina di 3 anni è annegata in piscina a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava con i genitori nella villetta che avevano preso per le vacanze. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma la corsa in ospedale del 118 si è rivelata vana. Lo stato della bimba era già troppo grave ed è morta poco dopo. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'incidente.
6: Lo sport, la prima sessione ad Aragon di Marc Márquez, miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie leader del mondiale Jorge Martin 18° e Pecco Bagnaia 20°. Buone sensazioni invece da Aldeguer e Zarco rispettivamente 9° e 11°, che saranno rivisti al centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Oggi alle 15 le pre-qualifiche.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: 100 anni di Fiorentina e sicuramente tutti i miei colleghi citeranno partite storiche indimenticabili della storia del club. A me piace ricordare una prima giornata di campionato, era il 23 agosto 2015, facevo da poco il giornalista ed ero sugli spalti del Franchi, mi vidi la Fiorentina battere 2-0 il Milan con un super gol su punizione di Marcos Alonso. Quella è stata una Fiorentina che è stata anche prima in classifica e quindi questo vuole essere un augurio in due sensi, di buon compleanno al club e a tutti noi per una stagione emozionante e ricca di soddisfazioni.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Sì, buongiorno, sempre Marco. Ma voglio dire, anch'io ho assistito alla conferenza di Grosso, ma secondo voi che deve dire un allenatore al quale gli vengano fatte da anni le solite domande? Risponde con delle dichiarazioni un po' preconfezionate. Non è che ci si può aspettare da queste conferenze chissà che cosa, quindi non bisogna essere né troppo esaltati dalle parole né troppo abbacchiati. Secondo me la cosa importante è che forse sarebbe bene più silenzio e maggiore azione. Vediamo domani.
5: Sì, ciao, io ho letto, ho sentito la conferenza di Grosso, ma io dico, ma De Gea, Jimenez, Dragusi, Vieri, Valdefeñas, centrocampo, Ulai, Ndur e Atta davanti, come si chiama, Gudmus, Mastantuono e Pellegrino, ma ce l'ho di morte a mettere questa squadra a capo.
6: Certo.
5: Io non lo capisco, semplice 4-3-3, un correranno come gli esterni, ma va bene così, tanto se sono buoni, e sono buoni anche così, ragazzi, chi sa giocare il calcio sa giocare, punto.
7: E vedremo quali saranno le scelte di Grosso, ne parliamo anche con Andrea Giannattasio, nostro inviato alla conferenza stampa di Grosso al Viola Park.
6: Sulla carta siamo tutti allenatori.
7: Tutti allenatori, certo, certo. Andrea, ciao, benvenuto.
8: Ciao, ciao, buon pomeriggio, eccoci.
7: Allora, intanto per quanto riguarda la conferenza stampa non è che siano emersi questi concetti memorabili da parte dell'allenatore della Fiorentina, non so che cosa ti ha colpito, noi abbiamo enucleato qualche concetto.
8: Allora, insomma, le conferenze stampa che sono un po' il vuoto pneumatico, bisognerà che Grosso sotto questo aspetto
6: sia più asciutto,
8: sapere qualcosa in più, perché sia più asciutto ma sia anche più aperto, perché onestamente sono conferenze molto vuote, col massimo rispetto, però insomma non sono granché. Ma detto questo, ha fatto capire che Ulai può giocare titolare, sì, domani. E poi sul fronte del mercato mi sembra abbia lanciato dei messaggi chiari, perché ha detto, e non è la prima volta che lo fa, su questo devo dire Grosso è abbastanza prodigo di messaggini, nel senso che ha fatto capire che vuole avere due giocatori per ruolo, sì. E ha fatto capire che ha tre terzini destri e uno solo sinistro. Io ho letto come un messaggio all'avviso ai naviganti, ecco. Poi finalmente spetterà al direttore sportivo parlare di tutto questo.
6: Probabilmente ne avranno già parlato, no Andrea?
8: Sì.
6: Non credo che si presenti e contesti, ecco, l'operato di Paratici.
8: No. Però insomma ha fatto capire che ha tre terzini destri e uno sinistro, questo ce l'ha detto chiaramente, poteva anche non dirlo, quindi penso che magari un'alternativa a sinistra gli faccia comodo. Anche perché Valdepeñas, l'ha detto lui, rientrano tra quei calciatori che hanno bisogno magari o di essere coccolati o direttamente di essere buttati nella missione per fare esperienza. Quindi insomma, detto questo, ho provato a portarlo sulla strada di Dirde, sì, senza nominarlo esplicitamente, sì. Sono stato respinto con perdite,
6: come in discoteca,
8: sì, esatto,
6: rimbalzato come in discoteca.
8: E niente, insomma, io aspettiamo di vedere quello che succederà. Poi Niccolò Ceccarini ci sta dando delle belle notizie, quindi noi attendiamo fiduciosi le trattative viola in attacco. Per il resto direi che è un tecnico che che conosce perfettamente l'importanza della gara di domani, che sa perfettamente che domani non può assolutamente sbagliare la Fiorentina per una miriade di motivi che afferiscono al 4-0 di Roma, fino a chiaramente una sorta di riscatto personale e il fatto che è la gara del centenario, quindi certo, sotto tanti punti di vista non può minimamente sbagliare.
7: Ecco, tanto scusami Andrea, leggo su finanzeviola.it, diamo continui aggiornamenti di mercato.
6: Certo,
7: questa notizia relativa a Bogard, che sta suscitando un notevole interesse negli ultimi giorni di mercato, con Fiorentina e Siviglia che hanno manifestato il loro interesse, hanno intensificato i contatti per provare ad assicurarsi questo centrocampista olandese, e entrambi i club hanno mosso passi concreti contattando il LASK Linz e presentando una prima offerta da 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore, proposta che però non ha convinto il club austriaco, che ha respinto categoricamente l'offerta ricevuta. Il LASK considera Bogard un elemento importante della propria rosa e per il momento non sembra intenzionato a prendere in considerazione una cessione alle condizioni messe sul tavolo da Fiorentina e Siviglia, che eventualmente dovranno tornare alla carica con un'offerta più sostanziosa per quanto riguarda questo giocatore. E poi ancora, per quel che concerne il mercato, abbiamo detto dell'agente di Zirkzee che è atteso in Italia per provare a chiudere con i Viola, e abbiamo detto anche del rilancio del Nottingham Forest per Dodò, proposti ai Viola 9 milioni di euro più 2 di bonus. Andrea, ti ho tolto la parola prima per dare questi aggiornamenti, stavi concludendo, poi vorrei parlare anche della formazione, della probabile formazione della Fiorentina per domani.
6: Perché domani si gioca, ricordiamo.
7: Certo.
8: No, hai fatto bene a dare questi aggiornamenti, ma ripeto, dalla sala stampa non è emerso molto altro. E sul fronte della formazione io mi aspetto diversi cambi, naturalmente non in attacco, perché quelli sono i giocatori, Pellegrino soprattutto è l'unico giocatore nel ruolo di prima punta che sarà disponibile, poi per il resto tanti cambi me li aspetto. Io credo che Valdepeñas e Ulahi siano destinati a partire dall'inizio. Ho qualche dubbio sulla fascia destra, perché è vero che Jean Mario è stato disastroso a Roma, però non so quanto Jimenez possa essere in vantaggio su di lui, quindi mi tengo aperto il ballottaggio tra il portoghese e lo spagnolo. E poi a centrocampo, come detto, Ulahi sarà titolare, ma aspetto sicuramente la presenza di Ndur e magari anche Brescianini, perché comunque in questo momento Brescianini è un giocatore molto importante per Fabio Grosso. Sulla tre quarti magari stavolta non so che cosa si vorrà fare, io dubito che Attà possa andare in panchina, quindi o lo vedremo come mezzala sinistra, oppure se no comunque sia sarà sempre sulla tre quarti, e poi uno tra Mastantuono e Gudmundsson. Mastantuono ha fatto bene, non benissimo, ha fatto bene contro la Roma, e quindi vedremo quello che succederà.
7: Io mi aspetto Attà, Gudmundsson e Pellegrino con Mastantuono pronto a entrare nel corso della partita, questa è la mia sensazione.
8: Sì.
7: Luciana?
8: Sì.
6: Ma sì, può essere una soluzione, non lo so, siamo abituati a fare una formazione ma ancora non sappiamo bene come ragiona, no? Grosso, per cui mi tengo un po' di riserve anche in attacco. Non so se Gudmundsson, è vero, ha detto sta bene, però poi stavano bene tutti anche l'altra volta, eppure ci sono state delle sorprese, no?
8: Se Ulahi parte, stavano male, ecco.
7: Sì, ecco, appunto.
6: Vedremo Fagioli se è l'alternativa Ulahi o se magari sarà in campo. Tu dici di no, non lo so.
7: Beh, insomma, forse per gli equilibri del centrocampo, meglio l'ipotesi.
6: Io a centrocampo, secondo me, non arriverà mai Tospet.
7: Beh, però guarda, ci sono delle notizie, leggevo su tuttomercatoweb.com, notizia di Nicolò Ceccarini,
6: c'è stata una
7: Porte Girevoli, centrocampo della Fiorentina, tutto dipenderà dal futuro di Mandragora, di cui si sta discutendo il trasferimento al Torino, ecco, in caso perché... di partenza di Mandragora è chiaro che secondo quanto raccolto da tutto il mercato web è pronto ad andare con decisione il Tapiola su Torsved, centrocampista norvegese che piace da tempo e che comunque è uno dei preferiti di Grosso per
6: ecco,
7: rinforzare il reparto.
6: Ecco, io non lo so se proprio Torsved poi alla fine arriverà, non lo so, questa impressione è un'impressione che ho condiviso con degli addetti ai lavori ovviamente, certo. Però poi sai, il pensiero di Paratici non è di facile lettura, ecco.
7: Assolutamente.
6: E, ricordiamo Fabian è già andato via al Parma, per cui insomma se esce anche un secondo centrocampista, fattispecie Mandragora, vedremo, qualcuno, anche un paio, ne dovranno entrare, ecco.
7: Tornando alla corsia sinistra, dice il nostro ascoltatore Riccardo da Pisa, c'è anche Parisi a sinistra, sì, però insomma Parisi ha ancora un po' di
6: ragazzi,
7: tempo per recuperare.
6: Ragazzi, diamogli tempo e non bisogna avere fretta. Lui sta facendo un gran lavoro per recuperare, però poi ci sono dei tempi tecnici che cioè ne vale della sua salute, inutile buttarlo in campo prima se poi insomma non è pronto.
7: Va bene Andrea, se non ci sono altre curiosità ti lasciamo per il momento e ti auguriamo buon lavoro.
8: Bene, grazie a voi, a presto.
7: Grazie, grazie.
6: Ciao e buon pranzo.
7: Grazie, grazie ad Andrea Giannattasio.
6: Che altro, vista allora.
7: Eh beh, certo. E torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori, poi tra poco andiamo anche con qualche altro collegamento. Pietro scrive, speriamo Luciana che tu abbia ragione, io preferirei Frendrup. E poi ancora, poi ti lascio rispondere naturalmente, Alessio che ci scrive, Grosso è un allenatore che non avrebbe mai messo in campo Borja Valero, Pizarro e Aquilani a centrocampo, è un allenatore difensivista e pavido. E poi arrivare alla seconda di campionato senza due ali e una punta titolare con una difesa da decimo posto vi sembra normale, chiede Massimo D'Abrozzi. Insomma, adesso all'improvviso insomma emergono un po' di punti interrogativi, parecchi punti interrogativi su questa campagna acquisti che inizialmente era stata celebrata anche proprio per la velocità con cui si era operato sul mercato, perché pronti via sono arrivati subito una serie di giocatori che sembravano preludere ad una campagna acquisti che potesse concludersi, che potesse mettere a disposizione anche prima dell'inizio del campionato tutti i giocatori giusti al punto giusto, al posto giusto per Grosso.
6: Però che si sarebbe aspettato dopo Ferragosto, quindi gli ultimi giorni
7: per la questione Ken,
6: ma anche Dodò, io mi ricordo che veniva fatto filtrare, insomma, quindi sì, evidentemente anche per l'esperienza di Paratici per fare certe operazioni serve tempo e quindi io non sono preoccupata. Dopo abbiamo anche una lunga pausa in cui si potrà lavorare, sì. Certo ci sono cinque partite prima, quindi sarebbe importante
7: Torino,
6: andarci,
7: c'è Venezia, ci sarà il Napoli, insomma
6: certo ora se è andata male la prima
7: no,
6: ragazzi,
7: certo,
6: io
7: è giusto,
6: non è che mi faccio la testa per una partita, l'esordio è stato, hai preso un grande schiaffone che ti può anche riportare con i piedi per terra, anche i giocatori. Grosso ripete come un mantra l'importante è essere dentro la partita, perché lui è rimasto male che la squadra poi non c'è rimasta dentro la partita, cioè anche se prendi 2-3 gol però poi devi reagire, quella reazione lui non l'ha vista se non quando è entrato Ken, che ha trovato quelle due occasioni, ma è stata poca roba alla fine insomma, e quindi è rimasto male per quello, e credo che si sia fatto sentire anche in questo senso, cioè che comunque è importante non uscire mai dalla partita, rimanerci fin quando possibile, ecco.
7: Yuri ci chiede, ma Jimenez cosa è stato preso a fare? A me sembra assurdo che un giocatore titolare almeno a 19 anni, titolare a Bournemouth in Premier, non sia in grado di giocare alla Fiorentina. In effetti mi sta sorprendendo, ecco, questo utilizzo così col contagocce da parte di Jimenez, che è un giocatore
6: che risultava
7: comunque
6: che era un po' indietro di preparazione.
7: Però quando è entrato con la Roma nei primi minuti ha fatto vedere di essere invece
6: sì, però
7: in possesso,
6: magari non è
7: spunto. Non sarà al 100%,
6: non è al 100%, non ha quel minutaggio, cioè tu perdi già un giocatore, no? Dici e se poi lo devo cambiare perché non ne ha più, magari lo metto dopo, ecco, che è più forte quando gli altri sono stanchi, entra lui più fresco e magari è più in grado di spingere.
7: Andiamo a salutare adesso anche Massimo Orlando. Ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi.
6: Ciao Luciano.
7: Voglio prendere spunto da una domanda del nostro ascoltatore Massimo per sentire il tuo parere, una domanda che può essere polemica ma probabilmente fino a un certo punto, perché è anche tutto sommato abbastanza obiettiva. Dice, arrivare alla seconda di campionato senza due ali e una punta titolare con una difesa da decimo posto, vi sembra normale? C'è questa campagna acquisti, dicevo prima, anche qui in studio, così celebrata, perché comunque sono arrivati giocatori anche velocemente di ottima qualità, giocatori che comunque anche nel tempo possono lasciare il segno, possono essere il presente e il futuro della Fiorentina, però poi vengono al pettine alcuni nodi di questa campagna acquisti, alcuni nodi che potrebbero essere anche difficili da sciogliere.
9: Sono d'accordo, perché ha fatto davvero tutto bene e anche in fretta Paratici, dando a disposizione di Grosso tanti giocatori nuovi, forti, giovani, insomma, con un cambiamento abbastanza radicale rispetto all'anno scorso. Grosso ha sempre detto che vuole giocare col 4-3-3, quello è il suo credo calcistico, e effettivamente gli esterni mancano, cioè c'è Bastantuono che si può, diciamo, potrebbe essere il Berardi della situazione, certo. Giusto per dare un'idea, però dall'altra parte mancano pochi giorni, e poi sappiamo come sia difficile negli ultimi giorni chiudere certe situazioni di mercato. Dunque credo che abbia fatto bene fino a qua, però onestamente per il gioco di Grosso penso che almeno un esterno dalla parte sinistra manchi.
6: Ngie ti convince, Ngie del Torino, se dovesse arrivare lui?
9: Sì, è veloce, è fisico, è un buonissimo giocatore.
6: Forse uno dei migliori prospetti del Torino insieme a Cacciamani.
9: Onestamente sono questi, secondo me, i giocatori che deve andare a prendere, giovani, moderni, perché hanno la corsa, la fisicità e il guizzo, che è molto importante nel saltare l'uomo. Io credo che se dovesse portarlo a casa potenzialmente è un ottimo giocatore, spero davvero che arrivi.
7: Senti, invece ti chiedo, quanto può valere la Fiorentina senza Ken e con Zirkzee?
9: Senza Ken, onestamente, al di là dei comportamenti e tutte le cose che abbiamo detto su di lui, la Fiorentina comunque perde qualcosa, no? Ken resta un giocatore assolutamente difficile da sostituire, però se dovesse arrivare Zirkzee, io mi ricordo Zirkzee di Bologna, perché commentavo spesso il Bologna in quell'anno lì, perché giocavano talmente bene che chiedevo spesso di essere mandato a fare il Bologna. E lui è un attaccante atipico, perché è un trequartista, fa la seconda punta, facilita il gioco e facilita l'inserimento dei compagni. Se imposti quel tipo di gioco che abbiamo visto fare al Bologna, con i due esterni che si inseriscono, i centrocampisti che si inseriscono, perché lui apre degli spazi veramente importanti.
7: Sì, scusami se ti interrompo, Massimo, bisognava pensarci all'inizio della campagna acquisti, cioè anche in caso di cessione di Ken, cioè se si preventivava la cessione di Ken, bisognava avere delle idee chiare, o andare subito su un sostituto di Ken con le stesse caratteristiche di Ken, oppure insomma prepararsi anche a giocare in un altro modo, perché adesso Grosso può andare in difficoltà, perché si pensava che si potesse giocare con il 4-3-3, invece adesso con Zirkzee bisogna ripensarla totalmente questa Fiorentina.
9: Voglio dire, se prendi il giocatore del Torino, se prendi Zirkzee, comunque il 4-3-3 lo puoi fare, ti ripeto, con Mastantuono che fa l'esterno a destra, offensivo, dall'altra parte scusatemi, ma il giocatore del Torino non mi ricordo mai,
7: GSI,
9: che anche lui è un esterno, e ti ripeto, ha questa caratteristica, ma va bene, cioè, anche questo 4-3-3 secondo me va bene anche per Pellegrino, perché Pellegrino comunque ha dimostrato, al di là che tutti gli hanno dato addosso, ma era una partita dove la Roma andava al doppio, secondo me ha sbagliato formazione, gli arrivavano dei palloni ingiocabili, se invece ha degli esterni che saltano l'uomo, mettono la palla nel mezzo, certo, lui è molto, certo, più giocatore d'area di rigore, sì, no? Sì, colpi, sì, in, sì, testa, forte fisicamente. Dunque è fondamentale che in questi pochi giorni che mancano arrivino questo tipo di giocatore. Se arrivasse Zetti, ripeto, io sarei felicissimo. Magari non è un giocatore come Ken che ti garantisce 15 gol.
7: E infatti io ti ripropongo la domanda che mi sono posto all'inizio della trasmissione: arriva Zirkzé, giocatore bello da vedere, giocatore che manda in porta i compagni, però chi segna alla fine, chi porta i gol alla Fiorentina?
9: Ti ricordi, cioè, nel Bologna segnavano un po' tutti,
7: esatto. No, sì, certo, però c'era Orsolini, ecco, c'era Orsolini, c'era, tanto.
9: Vabbè,
6: c'è Mastantuono.
7: Sì, però segnava... Mastantuono lo voglio vedere segnare, ecco, ancora non lo sappiamo.
9: No, certo, però d'altronde, cioè, voglio dire, se prendi un giocatore del genere, lo prendi, ti anche aspetti, perché ha queste caratteristiche, esatto. E ci si deve inserire Attà, si devono inserire i centrocampisti, è fondamentale. Il Bologna lo faceva bene, c'era Selemakers dall'altra parte, insomma, e poi quell'anno, se non sbaglio, fece 11 o 12 gol.
7: 11 gol, sì, sì. 11 gol.
9: Insomma, se ti garantisce 10 gol, ma con il suo modo di giocare, poi dopo fa girare tutta la squadra e segnano gli esterni, i centrocampisti, è come tu avessi un uomo da 20 gol.
7: No, no, c'è dubbio. Un po' di messaggi, poi lascio la parola naturalmente a Luciana, perché ci sono delle domande che ti riguardano. Tra l'altro c'era anche la nostra ascoltatrice che voleva sapere, adesso lo recupero il messaggio, voleva sapere se ci sarai alla partita di operazione, insomma, delle leggende
6: del 2 settembre.
9: Non a giocare ovviamente, perché sono in condizioni impresentabili, però sì. Al campo sì,
7: ecco, se lo chiedeva Valentina da
6: domani
7: Sesto.
6: Ci sarai invece?
9: Domani Toscana TV.
6: Quindi cioè, hai i tuoi impegni, certo.
9: Sì, domani sì.
7: Simone invece fa una domanda provocatoria, dice: Paratici, tanti cambiamenti o tanta confusione?
9: No. Cioè, allora, io capisco che la prima partita abbia demoralizzato un po' tutti, però ci sono stati degli errori, anche da parte dell'allenatore, anche e soprattutto da parte dell'allenatore. Non voglio aprire nessuna contestazione per Fabio Grosso, che è appena arrivato, ci sta che la prima partita tu possa sbagliare. Chiaro che adesso altri passi falsi non li puoi fare, soprattutto a partire da domani, ma insomma, io credo che Paratici abbia preso veramente dei buoni giocatori. Adesso manca qualcosina nel finale, speriamo più da queste altre due operazioni, ma io sono contento della squadra che sta venendo fuori, se dovesse arrivare il giocatore del Torino. Centrocampo mi piace, non capisco perché non abbia fatto giocare i giocatori nuovi, o Aliso soprattutto, che mi sembra un giocatore dinamico, insomma, che nel calcio moderno è fondamentale. E in difesa sono stati fatti tanti errori, è vero, la Roma aveva degli spazi che non ti puoi permettere di lasciare a questi livelli in Serie A, però secondo me la squadra è buona, ecco. Manca solamente questi due giocatori, e poi dopo io credo che piano piano la Fiorentina verrà fuori, perché comunque il talento, mi sembra che a tal l'abbiamo visto, è talentuoso, lì è un giocatore, io ho commentato il mondiale, mi è piaciuto davvero tanto, l'argentino è pieno di talento, insomma, io credo che abbia fatto una buonissima squadra. Dragosin, nella partita con la Roma ha fatto tanti errori, sì, ma sì, gli arrivavano da tutte le parti, insomma, non c'era un concetto di squadra nella partita contro la Roma, era tutto sbagliato. Dunque io credo che bisogna buttarsi alle spalle quella partita, finire bene questo mercato, e poi io credo che la Fiorentina piano piano, con un po' di pazienza, ma alla fine la squadra c'è.
7: Luciana.
6: Sì, hai accennato al centrocampo come se fosse a posto così, no Massimo? Ma cosa manca, ecco, a centrocampo, soprattutto se dovesse andare via anche Mandragora, che si dice possa tornare o al Torino o al Genoa, insomma sono squadre dove ha giocato e che lo stanno cercando, quindi non, probabilmente, cioè potrebbe andare via.
9: Sì, sì.
6: Fabian è già andato via, ma che cosa manca quindi a questo punto?
9: Ma manca
6: come caratteristiche, intanto.
9: No, certo. Ma allora, intanto Attà non può giocare in quel ruolo dove ha giocato con la Roma, si deve abbassare, no? Nel centrocampo a 3. Fagioli è un buonissimo giocatore, però quando gli mettono un uomo accanto, come è successo con Mora a Roma, che praticamente lo seguiva,
6: soffre, sì.
9: E fa fatica, è un po' lento, rallenta il gioco,
6: perde palloni, sì.
9: E secondo me Ouali è un giocatore che ha insomma più moderno. Io penso, perché Grosso ha detto o gioca a Fagioli o gioca a Ouali, e io credo che debba iniziare subito con il giocatore del Senegal, perché io lo vedo più pronto, lo vedo con un'altra gamba, insomma,
7: sì, più intraprendente, ma anche più coraggioso,
9: più
7: probabilmente
9: più dinamico, sì questo,
6: forse non ha staccato poi, no, la spina, nel senso, no, ha fatto campionato, poi è andata ai mondiali, poi vacanze non è che ne abbia, non so quante ne ha fatte, ma insomma
7: sì, ma è giovane,
6: non ha mai
7: insomma,
6: staccato, ecco, non ha mai staccato la spina come energie, come
9: quello è vero. Sai, dipende, perché ad esempio
6: no in positivo lo dicevo,
9: no? Certo, nel calcio moderno comunque ormai si va sempre di più verso un calcio fisico, no?
6: Sì.
9: Dunque intensità, pressing, ecco, quando ci sono questo tipo di squadre, secondo me Fagioli fatica un po' di più, perché è un po' lento a far girare questo pallone, poi che sia tecnicamente molto bravo nessuno lo mette in discussione. Poi la stessa cosa per me vale per Ndour, che per tanti è un punto di riferimento, magari è un giocatore che ha bisogno per la sua fisicità di tempo per entrare in condizione, ma sì, sembra sempre un giocatore abbastanza lento, ecco, per dirti.
7: E poi insomma, con questa lentezza non riesce neanche a far valere la sua fisicità.
9: Esatto. Poi insomma l'anno scorso, quando stava bene, ha dimostrato comunque di avere delle qualità, però secondo me nel gioco moderno non può esistere un giocatore che non ha rapidità, soprattutto in tutte le zone del campo, perché la velocità, essere dinamici, avere
6: intensità,
9: oggigiorno è
6: certo
9: fondamentale. Se poi dovesse arrivare Torsted, io ti dico il centrocampo con Attà e Torsted esterni nel centrocampo a 3 e Ouali, secondo me questa è la formazione.
7: Sentiamo anche un paio di messaggi vocali al 348 75 3933. Eccoli.
10: Scusatemi, ma io sto ascoltando tramite la vostra radio la conferenza stampa di Grosso, che senti le parole, le conferenze stampa di Grosso sarebbero quasi inutili. Però ha detto, quando c'è da cambiare le cose ci vuole tempo, la rivoluzione ci vuole tempo. Ragazzi, ma che vi ricordate quando gli arrivò Montella il primo anno? Che tutti i giocatori nuovi arrivarono negli ultimi 3 o 4 giorni, e poi ci si presentò alla prima partita all'Udinese e si vinse, e si vede che tutto il calcio è uno spettacolo fatto di palleggio. Ma sono super cazzole queste, ragazzi, ma non è vero niente. Ma quale tempo? Se tu sei un allenatore bravo, tu sei bravo.
11: No, volevo dire una cosa, ma a Grosso gli piace tanto Brescianini, ma io non ci vedo niente quel giocatore. Loro devono pigliare Trolves, quello del Sassuolo, o Ouali e Attà a centrocampo.
7: È chiaro che Grosso inizia
6: a dire una cosa.
12: Pensare che Grosso rimanga male di se stesso deve rimanere male, perché se la squadra non rimane in partita, ha schierato praticamente una squadra che era analoga a quella dell'anno scorso. L'anno scorso non siamo non solo mai rimasti in partita, ma in tante partite non siamo nemmeno mai entrati. Ora non voglio fare il qualunquista di quelli che dicono piazza pulita, però il timore che ho è che fino a che non si vanno a scardinare, allontanare tutta una serie di personaggi da questa squadra, la mentalità non cambia.
7: Allora Luciana, io dicevo Grosso nel mirino, insomma è evidente che anche attraverso questi messaggi si capisce questo. Però
6: sì, però io volevo aggiungere che noi Montella cioè lo immaginiamo nell'arco delle tre stagioni, no?
7: No,
6: perché
7: però,
6: poi
7: però,
6: a Roma ci è andato anche lui, giocò brillante e si presero quattro pere
7: però aspetta,
6: sembra che Grosso.
7: Però credo che il nostro ascoltatore volesse dire che comunque alla prima di campionato Montella, pur avendo avuto la rosa a disposizione pochi giorni prima, ma riuscì a far vedere di aver dato un'impronta alla sua squadra,
6: c'aveva solo quelli.
7: Riuscì a dare un'impronta, così come ha fatto Italiano alla prima di campionato contro la Roma, persa poi anche per l'espulsione di Brongoski, però insomma, si vide una Fiorentina che aveva un'identità. Ecco, contro la Roma la Fiorentina di Grosso invece è sembrata un po' una cozzaglia ai giocatori, ancora alla ricerca di se stesso. Massimo, aggiungo anche il messaggio di Cristian Campi, poi ti lascio la parola, che dice: parliamoci chiaro, Paratici ci sta consegnando una Lamborghini fiammante a un neopatentato che fino ad ora ha guidato solo Panda e 500. Massimo.
9: No, io non voglio entrare in questo giochino di dare contro l'allenatore, perché uno, non mi sembra giusto. È vero, nella prima partita ha dimostrato di essere un po' in confusione, però non posso alla prima partita. Poi domani magari vince 3-0, come speriamo, e tutti a celebrare. No, aspettiamo alla fine del mercato e poi vedremo come metterà in campo la squadra. Però un po' di pazienza, non dico 10 giornate, perché va a condizionare il campionato se le cose non vanno bene, però aspettiamo un attimo, aspettiamo che finisca il mercato e poi dopo vedremo Grosso come lavorerà. Polemizzare subito su Grosso mi sembra poco corretto,
6: poco corretto, ingeneroso, dai.
7: Però c'è anche chi dice semplicemente doveva dare continuità alla partita con il Benevento, cioè quando aveva fatto determinate scelte, ad esempio Gudmundsson alle spalle di Ken,
6: però avrebbe tenuto Mastantuono in panchina.
9: No, ma sicuro ha sbagliato a Roma, ma credo che ne abbia parlato anche con Paratici, e ha sbagliato formazione, una squadra che si è fatta trovare impreparata contro una squadra che andava il doppio, anche fisicamente la squadra mi è sembrata in grande difficoltà. Ha sbagliato e credo se ne sia reso conto anche lui, e adesso non può più sbagliare, almeno per quanto riguarda la formazione, deve comunque pensare che entro una o due giornate un 11 ideale comunque lo deve avere. Dopo ci saranno chiaramente i turnover, ci saranno gli inserimenti degli altri giocatori, però lui deve avere un 11 base. Ecco, questo è il lavoro che secondo me che deve fare velocemente Grosso, e dare un po' più di sicurezza verso la tifoseria. Anche questo, siamo a Firenze, non siamo a Sassuolo, questo dire bisogna avere pazienza, ci vuole tempo, ecco, magari eviterei fosse in lui di dirlo, soprattutto in questo momento, ecco.
7: Sì, anche perché poi si arriva da una stagione così negativa, la Fiorentina,
9: cercherei di essere un po' più ottimista. Poi dopo capisco che è un allenatore, però bisogna anche conoscere la piazza di Firenze. Tu sai, che voi sapete, che da tanto è innamorata della sua squadra, però è anche pronta a criticarti se le cose non vanno bene. Dunque deve fare attenzione, deve non sbagliare squadra, e soprattutto Paratici deve fare gli ultimi due sforzi, e poi la Fiorentina secondo me è molto competitiva.
7: Massimo, grazie. ci sentiamo
8: voi,
7: nei prossimi
8: buon
7: giorni.
8: Lavoro. Grazie, ciao, ciao, grazie. Luciano,
7: grazie.
8: Ciao, ciao.
7: Grazie, grazie a Massimo Orlando. E allora, altri messaggi naturalmente, sono tanti quelli che stanno arrivando al 348-7513-933. Dice Massimo da Bergamo: fate presente a tutti questi tifosi che sono pure espertissimi analisti che la squadra di Montella era fatta da gente scafata e già abituata a giocare in Italia, non una banda di ragazzini che vengono, esatto, dall'estero come quella di Grosso.
6: Ragazzotti.
7: Ragazzotti li ha chiamati lui, sì, sì.
6: Mi
7: sì.
6: ha molto colpito questa parola, sì, forse l'avrei anche
7: un po' sbagliata, ecco,
6: sì,
7: sbagliata
6: perché sembra un po' sminuiti, esatto, sì, sì, sì. No, l'ha un po' sminuiti, sì, certo, sì, sì. Come calciatori.
7: Grosso, dice Alberto, è contestato perché con tutti i giocatori comprati e soldi spesi da commisso, con la Roma ha messo Dodò e il centrocampo thriller composto da Fagioli, Indur e Brescianini. Sì, è sembrato un po' troppo conservativo, aveva una serie di giocatori nuovi da poter schierare in campo e invece ha voluto preferire i giocatori dell'anno scorso.
6: Pensava di poter partire da certezze, di mettere più esperienza, ripeto, per far giocare Mastantuono. Poi se avesse tenuto in panchina Mastantuono tutti staremmo a criticarlo perché l'aveva tenuto in panchina, invece ha costruito una squadra anche per aiutare Mastantuono, che poi è stato bravissimo, comunque lui è uno dei pochi che ha meritato la sufficienza. Però sono scelte che uno fa pensando di fare meglio, è ovvio. Poi allora, un po' De Gea qualche erroretto l'ha fatto, Fagioli non ne parliamo, per cui se ti sbagliano anche, cioè se non ti aiutano, ecco, neanche i giocatori più importanti, perché erano loro, Dodò anche lui un disastro,
7: sì, sì.
6: Per cui se non ti aiutano questi giocatori, Dodò magari anche immaginabile, però non è vero che non l'aveva mai utilizzato, l'aveva comunque sempre,
7: sì,
6: fatto,
7: però, insomma,
6: entrare,
7: si sapeva,
6: non era...
7: si poteva sospettare,
6: certo,
7: che avesse staccato la spina un giocatore che comunque sa di dove lasciare la Fiorentina, non è che entra in campo la testa giusta, ecco, al di là del fatto che sia un professionista, ci mancherebbe.
6: Vabbè, è un professionista, lo
7: è
6: hai
7: un professionista,
6: detto te, cioè,
7: è un professionista,
6: che
7: però non si,
6: anzi,
7: può pensare,
6: proprio perché ancora non sei stato venduto, cioè nel senso ti devono comprare,
7: e
6: se
7: allora
6: tu
7: facciamo
6: fai quella
7: giocare
6: prestazione...
7: tutti quelli che sono sul piede di partenza perché sono più esperti e poi vediamo che succede. Insomma, sono logiche ormai interne ad una squadra che vengono seguite da che esiste il calcio. Queste, quando c'è un giocatore sul piede di partenza, a meno che non ci sia un'esigenza incredibile e non lo si fa giocare. Sia perché comunque sai di doverlo cedere, quindi poi se si infortuna ti salta anche il trasferimento, sia perché non può essere così concentrato, ma è inevitabile, non è che vogliamo
6: però molti
7: fare...
6: dicono che finché c'hai un giocatore lo fai giocare. Ora Ken è diverso perché ovviamente è arrivato un po' allo scontro, poi è veramente una questione di ore, speriamo, nel senso che Zirkzee accetti, o meglio il Manchester accetti la proposta della Fiorentina, e poi si concretizza tutto, cioè l'uscita di Ken e l'entrata di Zirkzee. Ma Dodò, cioè non c'era proprio l'imminenza, ecco, oppure non è andata allo scontro, era un giocatore a tutti gli effetti della Fiorentina in quel momento, anche se ha le valigie pronte, ma nessuno, cioè anche Mandragora ha le valigie pronte, anche Brescianini non lo sa se le deve sfare o meno, cioè Fagioli, che doveva essere il punto di riferimento, poi ha capito che invece non lo è per il centrocampo, per cui tutti i giocatori hanno qualcosa, no? In questo periodo che può non andare benissimo, però sei un professionista, se ti mette in campo, ripeto, Dodò comunque era sempre stato una scelta in corsa, no? per questi amichevoli, anche per il Benevento, no? È entrato, ora non me lo ricordo perché sai che non ho grande,
7: sì, insomma, comunque per carità, rispetto assolutamente il tuo pensiero, però non sono d'accordo su Dodò non sono d'accordo.
6: Per me era un segnale per Mastantuono di fargli avere uno dietro di esperienza, sì, sì. Poi ha scelto di mettere João Mario a sinistra. E ho sentito, dice, non ci ha mai giocato veramente col Bologna, mi sembra ci abbia anche segnato da sinistra. Ora mi sembra di essere andata a guardare questo dato e era così, poi ora vado a memoria, quindi
7: so,
6: posso sbagliare.
7: Abbiamo visto che cosa è successo con João Mario a sinistra, ecco, dal punto di vista,
6: sì,
7: difensivo
6: è
7: già
6: andato,
7: è un giocatore che è in difficoltà, se poi lo mette anche a sinistra
6: non è andato bene.
7: Dodò non doveva giocare, punto, dice Maurizio. Ricordo Chiesa capitano, e insomma sì, infatti mi ricordo anche le polemiche che ci sono state in quel momento quando Iachini decise di
6: vabbè, quella
7: dare
6: è stata
7: la fascia.
6: Sì, quello sì, fu sì, un errore, fu poi un errore, andò sì. a dire che non sapeva nulla,
7: sì, sì. Poi dice Andrea Roma, il problema non è stato Mastantuono ma Dodò, e il centrocampo dell'anno scorso è grosso, è un Don Abbondio secondo il nostro ascoltatore. Però adesso, visto che parlavamo di Ngie, voglio sentire anche il parere di una bandiera del Torino, Rosario Rampanti, che ho avuto modo di sentire nelle ore scorse al TMV News, il programma di tuttomercatoweb.com, lui che insomma segue in tutte le partite il Torino e dunque anche Ngie, sentiamo che cosa ci ha detto su questo giocatore che potrebbe arrivare alla Fiorentina.
13: Nel frattempo voglio sapere che cosa pensi anche di Ngie, l'esterno del Torino classe 2005 che è entrato proprio nel mirino della Fiorentina.
14: La Fiorentina farebbe una grossa cosa, perché quello può diventare un grosso giocatore, un grande giocatore, perché ha dell'elasticità nei movimenti, è svelto, è longilineo, che riesce a saltare l'uomo, è uno che fa gol, perché in primavera faceva gol a Caterve, ed è un giocatore che diventa prezioso. Il Torino a questo punto ha due giocatori importanti che vogliono tutte le grandi squadre, Cacciamani e Gie, e che giocano tutti e due nella stessa posizione. Diciamo che Cacciamani è uno che può fare tutta la fascia completa anche in fase difensiva. Gie è più attaccante. La Fiorentina sì desidera quel giocatore. Io fossi il Torino, insomma, non lo so se lo darei via, perché è un giocatore che ha un grande futuro. Lì dipende da quanto la Fiorentina sarà disposta a spendere, dipende anche da Cairo che programmi vuole fare per il futuro. È uno che può diventare un grande giocatore con lui.
13: A chi lo paragoneresti, Gie?
14: Lo paragonerei, no, guarda, ha molto delle caratteristiche del ragazzo del Milan che ha fatto gol a Torino.
13: Si
14: assomigliano molto, sì. Questo Gie, sono simili. Sono tutti di grande avvenire, due giocatori di grande avvenire. Infatti questo giovanissimo, vedi che Morino l'ha fatto giocare subito, invece Gie è qualche anno che lo tengono lì a freno, ma però è avvenire, si vede che è chiaro. È il giocatore, in questo momento lo vedo come più forte di quella squadra, lo vedo come più forte del Torino, è uno che è quello che ha più futuro.
7: E insomma non è poco, viene ritenuto il miglior giocatore del Torino in questo momento da Rosario Rampanti, che segue il Torino praticamente quotidianamente, quindi evidentemente è un giudizio che pesa. La Fiorentina vorrebbe spendere intorno ai 15-16 milioni, il Torino.
6: Io credo il Torino gli abbiamo regalato due giocatori, nel senso attraverso una formula che è molto vantaggiosa, no? Che non ti ha dato nulla in mano, tutti i riscatti possibili, ma li riscatterà poi a giugno, quindi no? Cioè, gli hai dato dei giocatori non ti dico regalati, ma quasi prestiti onerosi, però insomma di poco conto, e magari questi buoni uffici, no? Qualcosa serviranno, altrimenti, quindi speriamo, se è così come viene descritto anche dagli addetti ai lavori, ma anche a me piace, però insomma non è che seguo tutte le partite del Torino,
7: certo,
6: ecco.
7: Certo. E poi comunque è un giocatore che ha talento, sì, però ancora non lo possiamo definire un giocatore affermato, un giocatore che non ha giocato granché con il Torino, ha fatto vedere di essere in possesso di buone qualità, però poi bisogna vederlo nel lungo periodo.
6: Sì, ecco. Ma infatti, però,
7: ci sono una serie di messaggi per te, cara Luciana, e allora vado a leggerteli. Neri da Pistoia dice: cara magistrato, ma vorrò difendere anche la scelta di Dodò, anche no, e se andare sulle sicurezze vuol dire Dodò a destra, cioè Mare a sinistra, Atta alto a sinistra, Mastantuono alto a destra e Ulai fuori, allora va bene tutto e rassegniamoci. Poi
6: no, io però voglio chiarire, sì, nel senso che è una difesa, io cerco di spiegare, di capire, no? Perché uno fa delle scelte, poi non significa accettarli di buon grado, anzi, ho scritto anche per me alcune scelte erano incomprensibili, però significa cercare di capire, che è diverso, e per me aveva un senso quello che ha fatto grosso, poi non ha funzionato, questo è ovvio.
7: Poi c'è anche il Bomber Viola, devi rispondere anche al Bomber Viola, che dice: la signora magistrato, che se mi ricordo bene ha fatto l'avvocato prima di fare la giornalista, certo, è bravissima nel difendere l'indifendibile, ovvero Grosso, e i suoi enormi errori fatti da quando allena la Fiorentina.
6: No, io in realtà più che anche avvocato, però ero anche pubblico ministero e quindi vice procuratore onorario, anzi si chiamava, perché non era... era come un praticantato, ecco, poi serve un esame vero e proprio per diventare procuratore. Però ecco, quindi ero quella dell'accusa.
7: Non della difesa.
6: Infatti non andava in galera nessuno. No, scherzo, scherzo.
7: Poi c'è Alessandro Viola che dice: secondo la Luciana, allora il Milan dovrebbe far giocare Leao finché non lo vendono?
6: Se ce l'hai, poi sai, ci sono delle situazioni che sono, cioè Dodò sono 2 anni che tu te lo tieni, anzi una stagione intera l'anno scorso che lo hai tenuto contro voglia, no? Quindi è anche abituato. Con Leao è andato un po' allo scontro, lui vuole andare via, lo ha detto a chiari lettere, per cui cioè è diverso, è una cosa più recente, anche Ken, no? È più recente. Ora invece è Dodò, se lo porta dietro questa cosa, ma l'ha già superata a mio avviso, quindi è più preparato a giocare sapendo che poi dopodomani, ecco, non c'è più. Per quello dicevo.
7: Poveri imputati, dice scherzando Chris da Campi. Poi c'è Maurizio a Serravalle che dice: amica mia, mettere Dodò perché dava più sicurezza dietro, quando mai il Tabarino sa difendere?
6: Beh, no,
7: diciamo
6: però,
7: che non è stata una delle sue caratteristiche migliori.
6: L'esperienza, l'esperienza conta, anche perché anche gli altri due sono molto di spinta. Poi Joao Mario, ripeto, l'ha voluto spostare sulla sinistra, e quindi a quel punto gli rimaneva solo Dodò. Si vede che Jimenez lo ritiene più di spinta, non lo so, oppure non è pronto per giocare 90 minuti, ha paura poi di doverlo cambiare per forza, ecco, poi lo ha ammesso. Però
7: poi c'è Alessio che ci manda questo messaggio in riferimento al discorso che facevamo prima su Montella, sì, la prima giornata di campionato con l'Udinese, quella vittoria che arrivò tra l'altro in extremis, se non ricordo male, con la doppietta di Jovetic, in cui si vide comunque un'identità. E allora dice: Paul Cavallero e Gonzalo Rodriguez venivano dalla retrocessione, sì, e non avevano mai giocato in Italia. Quadrado veniva da Lecce, Roncaglia mai giocato in Italia, Aquilani e Pizzarro giocatori da rilanciare, Montella fu bravo, è inutile difendere Grosso, un allenatore difensivo che ha bisogno di giocatori.
6: Quadrado giocava subito? Giocò subito.
7: Quadrado,
6: perché
7: se non ricordo male, si
6: ma
7: subito.
6: Si era operato, ti ricordi tutta la cosa? Io ancora.
7: Comunque dice Alessio: è un allenatore grosso a livello di Juric, Dionisi o Vanoli, allenatori modesti. E, insomma,
6: ricordo ancora uno striscione, no? A proposito di ricordi, a Moena, che andavamo in ritiro, sì, a Moena, quel periodo anche con Montella, sì, e c'era questo striscione che diceva: Quadrado con l'appendicite e noi con l'orchite. Di alcuni tifosi, anche amici, quindi se sono all'ascolto li saluto, certo. Era molto divertente questo striscione.
7: Non rimarrà mica quel pacco di fagioli, dice Federico, va offerto anche a metà prezzo, deve andare via, appunto. Sì, però non sono mai arrivati interessi concreti, devo dire, per fagioli. Si è parlato tanto della Premier, di possibili offerte dall'Inghilterra, ma francamente,
6: ma io credo che non,
7: ma nemmeno dei sondaggi, ecco,
6: sì,
7: registrato.
6: Ma il no, allora, però ci sono anche degli entourage, no? Che lavorano in base, certo, a quello che è, sì, anche l'indicazione della società. Io credo che a Fagioli non gli abbiano mai detto che doveva andare via, anzi credo che lo volessero mettere al centro del progetto, e forse questo l'ha anche un po' destabilizzato, infatti. E quindi non avranno cercato offerte, ecco, anche questo è il punto, perché spesso poi sono gli entourage, no? Gli agenti che vanno e dicono: beh, allora cercano delle soluzioni per spostare il loro assistito. In questo caso credo non sia avvenuto perché non c'era l'indicazione a farlo, comunque non subito. Dopo non sempre poi trovi delle società, si parlava del Newcastle, no? Che avendo ceduto, sì, tre centrocampisti, no? Si potesse muovere per lui, e invece non è accaduto, no. E quindi, però ripeto, era anche, non era nelle indicazioni, credo, della società, ecco, e quindi non le avranno cercate più di tanto queste soluzioni.
7: Tanto il Bomber Viola che ha mandato prima quel messaggio, scrive Luciana, comunque molto simpatico,

0: anche Dragusin, che sembrava inizialmente sembrava stati francobollato, anzi io ho detto accidenti, sta giocando molto bene, no? Poi Malen gli ha preso le distanze,
1: tanto che si è guadagnato Dybala, anche un 3,5, si è guadagnato anche un 3,5 a Corriere dello Sport Stadio.
0: Chi?
1: Dragusin,
0: sì, è stato tra i peggiori alla fine, sì. Mi dispiace per lui, però è stato tra i peggiori. Noi pensavamo di aver preso un grande difensore, ma insomma domenica
1: lo dimostri
0: perché domenica non l'abbiamo visto questo grande difensore, ma ha fatto acqua tutta la difesa,
1: perché
0: cioè tre assist Dybala non l'aveva mai fatti, quindi significa che tu gli hai lasciato spazio. Se lasci spazio a questi giocatori di talento, appunto, perché quelli sono talentuosi veramente, perché Malen insomma è arrivato e non ha sbagliato una partita, e Dybala quando non hai problemi fisici è un grande giocatore, per cui se tu gli lasci anche spazio diventa difficile, diventa duro.
1: Non me ne ero accorto, ma siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione. È volata via questa seconda ora, come dice qualcuno. È volata via. E quindi
0: speriamo di avervi fatto compagnia.
1: Insomma, ci sono tanti messaggi che arrivano, tanti nostri ascoltatori che vogliono giustamente dire la loro su questo momento così delicato della Fiorentina. Grazie a Luciana Magistrato.
0: Grazie a te.
1: Naturalmente, come sempre, vi lasciamo a Palla al Centro. Dunque, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
3: Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo alla radio locale K1. Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'AIA, 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90.
4: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccola si sarebbe immersa nell'acqua, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
3: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo popolo. Si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica. Velista olimpico e figura schietta sul trono dal 1991. È stato il primo re nato in Norvegia dopo oltre 5 secoli. La corona passa ora al figlio Hakon, in una fase segnata dagli scandali che hanno investito la moglie Mette Marit.
4: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato

0: tra il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
1: Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato due spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: La Fiorentina è il boato della curva Fiesole, da una finestra di via Jacopo Nardi quando mio babbo andava allo stadio da abbonato in maratona. La Fiorentina è una coppa alzata al cielo nella notte di Bergamo, festeggiata 4 ore più tardi in 3 in motorino facendo i caroselli al piazzale insieme a migliaia di tifosi viola a Firenze. La Fiorentina è il sombrero di Gabriel Omar Batistuta a Franco Baresi a San Siro prima di vincere la Supercoppa. La Fiorentina è Rui Costa che bacia la maglia d'argento a un passo dal vincere un'altra Coppa Italia prima che ci sbattessero in C2, salvo abbonarsi tutti lo stesso l'anno seguente. La Fiorentina è la squadra che amiamo, di tutto il resto ce ne freghiamo. Auguri Fiorentina, 100 di questi anni.
4: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo su Radio Firenze Viola.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.

0: gialla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati un minuto dopo le 14, venerdì 28 agosto. Luis La Serpe in studio, indisciplinato al massimo, non lo fare mai più.
3: No, vabbè, allora sta zitto.
2: Non ho capito, ho tutti i titoli in testa, ho tutta la scaletta.
3: Ho capito, però professionista, o mette
2: tekel. Ti perdono solo perché oggi straordinariamente con noi in studio il grande Luigi La Serpe, nonostante una condizione fisica particolare, sì, ha stretto i denti.
3: No, veramente
2: Luis,
3: siamo ai minimi termini.
2: Dopo un incidente ai limiti della paura vera sulle due ruote, va bene, è andato tutto bene, giusto?
3: No, ma niente di particolare.
2: Ok. Polso fasciato per Luis, quindi in dubbio, no, assolutamente. Domani regolarmente pronto a raccontare.
3: Sì, e poi sono incapolarsi.
2: Io sì, però non ce la fo. Sì, in realtà è vero, seguendo Nick e Nick, c'è questa trattativa a tormentone per installarsela. Vediamo, poi il mercato chiude martedì, ma sono giorni, anzi ore molto molto calde in realtà per il mercato viola. Di fatto siamo a quello che ci raccontavamo ieri, l'uscita di Moise Kean direzione Como e l'arrivo di Joshua Zirkzee a Firenze, con un bel po' di aperture. Le stanno raccontando anche Niccolò Ceccarini sui social, ma anche la redazione di Firenze Viola, perché le aperture sono importanti anche da parte di Zirkzee, che insomma sta spingendo per venire a Firenze, quindi l'avvicinamento è molto avviato. Non è ancora chiuso.
3: Posso?
2: Prego.
3: Mi dia lei via quando posso.
2: No, da ora tu puoi.
3: Ok, no, dicevo, non è Zirkzee il sostituto di Kean, perché forse si fa una cosa. Secondo me Zirkzee viene e prenderà il posto tecnicamente di Gudmundsson. Comunque non è un attaccante centrale.
2: Ma io me lo terrei, pensa te, a questo punto.
3: Gudmundsson?
2: Assolutamente sì, perché tra le altre novità di giornata, inseguimento della Fiorentina per Ngie del Torino,
3: sì,
2: che prosegue.
3: Che vogliono un ventino, però parliamone.
2: Sì, Torino vuole un ventino, ma non glielo diamo. Magari si prova a cercare uno sconto, però per le corsie esterne questo svedese di origine gambiana comunque è monitorato e ne parleremo. Però ecco, poi ieri in serata si è fatto vivo il Bologna chiedendo informazioni su Gudmundsson. Io, che peraltro sono sempre stato molto aperto alla possibilità di liberare l'islandese, e resto apertissimo alla sostituzione di Kean con Zirkzee, nel senso che io sono soddisfatto da questo cambio. Però Good alla fine, al 28 d'agosto, me lo tengo, a meno che oltre in Gie non abbiano in testa di andare a prendere un esterno forte forte, forte.
3: C'era Bakayoko,
2: bravo,
3: che è sempre
2: Bakayoko, e allora posso sacrificare Gudmundsson. Però Good, insomma, io ci penserei ora a questo punto. Concludo con Mandragora, che a sua volta può tornare a Torino, e con Grosso, che oggi qualche indicazione di formazione ha data in conferenza stampa, sì, quantomeno sulla I, che potrebbe essere titolare domani.
3: Ma e che aspettami, ti non ho capito.
2: Hai ragione. La
3: per semplice
2: dire
3: motivo
2: tutta?
3: Io non riesco a comprendere. No, non riesco a comprendere. Poi chiaramente io non ci capisco nulla. Racconto la Fiorentina, io non è che sono un tecnico e non ho neanche l'ardire come qualcuno fa, e dice: ma vabbè, 30 anni e parlo di calcio, ormai posso parlare. No, assolutamente, perché per poterne parlare in maniera specifica bisogna veramente averci lavorato dentro, aver fatto determinati percorsi anche proprio strutturali, di aver imparato tante cose, per cui io parlo perché racconto la Fiorentina e quindi ogni tanto mi faccio delle domande e mi chiedo: ma perché Ulai e Fagioli non possano giocare insieme? Cioè, qual è? A me non mi sembra il solito giocatore. Uno è ordinato, perché Fagioli non si può dire assolutamente sia ordinato. Uno che prende il pallone, lo gestisce, lancio, corsa, il giusto e l'onesto. Qualche volta un tiro da fuori, ma ogni tanto chiuso lì. Ulai è uno che dalla palla la riprende, la recupera, si imposta in avanti e suggerisce anche lo scambio per andare in profondità, se non piglia e va in profondità da solo. Cioè, sono due giocatori completamente diversi, perché non possono giocare insieme? perché gli manca un supporto?
2: Ne dobbiamo parlare. C'è un partito scettico, c'è un partito al quale io mi iscrivo, invece è più che possibilista, più che aperto a vedere questa soluzione. In realtà non ho concluso con gli aggiornamenti, perché poi stavo seguendo un po' le novità che arrivano da di là, per intendersi, dalla redazione. Nottingham Forest, ma anche Olympiacos, molto forti su Dodò. Gli inglesi in particolare sono intorno ai 9 milioni di euro. Vabbè, quindi vediamo un po', però
3: l'hai ammortizzato,
2: però
3: ormai,
2: anche i simpatici greci dell'Olympiacos.
3: Sì, sì, a me doveva, mi interessa, però ormai mi sembra che Dodò abbia fatto il suo percorso e ce l'abbia dimostrato ancora una volta nella partita a Roma. Quindi quella è stata la cosa che più mi ha sorpreso, perché onestamente per far giocare Dodò dovevo spostare Joao Mario a sinistra in un ruolo che non è suo. Però qualcuno me lo deve spiegare, almeno che, ecco, l'unica cosa posso dire è, era da far vedere bene. Allora, un altro discorso.
2: Sì, ecco, devo dire che poi l'ho seguita questa conferenza stampa. Era grosso, è molto preparato quando si presenta dietro ai microfoni, però non ti risponde.
3: Infatti, no, cioè, lo senti anche io, perché
2: va benissimo. Va benissimo. Mi sa che c'è Joshua. Ah, il compleanno di Luciana. Auguri.
3: Ah, Luciana, il compleanno auguri di Luciana Magistrato.
2: A Luciana Magistrato.
3: Baci, abbracci.
2: Ci fa piacere onorare e celebrare la nostra Luciana, che è una delle più staccanoviste della redazione. Sempre pronta.
3: Se ci fosse lei.
2: Assolutamente. È anche, veramente, lo dico senza piaggeria, una delle colleghe che hanno maggiore fame di notizie. Cioè la Luciana non ti dà tregua.
3: Perché il giornalista è questo.
2: Col telefono, finché non la trova la notizia, non si ferma. Credevo ci fossero notizie.
3: Anch'io di Joshua.
2: Invece facciamo una cosa: partiamo col flash, così mettiamo sul tavolo tutte le nostre fish. Poi facciamo il punto sul mercato, ma anche su questi 2, 3, 4 giorni qui a Radio Firenze Viola. Un po' come se oggi partissimo lungo una navigazione che si fermerà più o meno martedì alle 21. Intanto, chi si compra flash?
4: Chi si compra?
5: Flash. La Fiorentina si avvicina a Joshua Zirkzee del Manchester United, che è stato individuato come l'obiettivo principale per sostituire Moise Kean, che nel frattempo ha già fatto tutto con il Como, 40 milioni complessivi, aspetta solo di poter partire per effettuare le visite mediche appunto con il club lariano. Però ci dovrà essere la certezza che Zirkzee sia il nuovo centravanti viola. Il calciatore ha dato totale apertura al trasferimento a Firenze e starebbe aspettando che ci sia l'accordo tra le parti definitivo. La Fiorentina ha offerto 5 milioni di euro per il prestito oneroso. Si starebbe lavorando sull'entità del riscatto, visto che da parte dei Viola si preferisce un diritto, però chiaramente il Manchester United preferirebbe avere una formula che permetta, diciamo, di cedere il giocatore a titolo definitivo, quantomeno il prossimo anno, e quindi un obbligo condizionato. Oggi gli agenti del calciatore sono attesi in Italia per provare a chiudere l'operazione. Nel frattempo i Viola guardano anche alla fascia sinistra, in particolare a GE del Torino. Il giocatore ha già aperto alla Fiorentina, ha già detto sì al club viola e sarebbe pronto un contratto di 5 anni, ma prima bisogna trovare la quadra con il Torino, che per appunto un GE chiede 20 milioni di euro, quindi bisognerà avvicinarsi alla richiesta dei Granata, e già nella giornata di oggi ci può essere un'accelerata decisiva. C'è un nuovo nome per il centrocampo, che è quello di Bogard, centrocampista basso, centrale dell'ASC, a cui viola avrebbero offerto 5 milioni di euro, anche il Siviglia, rifiutati però dalla controparte perché il giocatore è considerato incedibile. Per quello che riguarda Dodò, il Nottingham Forest spinge, ha offerto alla Viola 9 milioni più 2 di bonus, avvicinandosi quindi vertiginosamente alla domanda. Ci sarebbe pure l'Olympiacos, però il Nottingham è veramente vicino a chiudere l'operazione. Mandragora può andare al Torino, è un'operazione eventualmente svincolata da quella per Angier. Il giocatore è in uscita dalla Fiorentina, deve anche fare spazio soprattutto a Thorsvedt, perché i Viola vogliono portare a Firenze il norvegese prima della fine del mercato. C'è già un accordo con lui, con il classe 1999, per un contratto di 5 anni, e quindi si aspetta una cessione, in questo caso potrebbe essere quella di Mandragora. A proposito di AD, Gudmundsson è richiesto dal Bologna, i rossoblù lo hanno opzionato nel caso in cui Rowe andasse all'Atalanta, quindi ci potrebbe essere questo effetto domino, ma prima dovrebbe verificarsi appunto l'addio del centrocampista del Bologna. Infine Sottil è richiesto dall'Avellino, vedremo se ci potrà essere la fumata bianca nelle prossime ore. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Grazie a Nicolò Santi
3: che se l'ha messo la maglia arancione in onore di Zezé,
2: anche Deo della Pistoiese.
3: No, penso di Zezé, non è olandese di Zezé.
2: Sì,
3: quindi l'ha fatto per lui. No, quello credo per la Pistoiese. Poi vabbè, so che qui c'è una colonia di pistoiesi non indifferenti, però insomma sono arrivate notizie interessanti.
2: Io, ragazzi, rispondeteci, tanto siamo in due
3: ci
2: ore
3: sarebbe
2: insieme.
3: Anche Torsted, poi
2: ci seguono in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, 348 751 3933, e 3925 727 7775, oltre allo 055 771 1171 per chiamarci. Per me Zirze al posto di Ken è una buona sostituzione, certo, e tra le tante parole di Grosso in sala stampa, secondo me un po' si è percepito, è chiaro che si prende un'altra strada tattica con Zizi.
3: Che a questo punto mi chiedo che fine possa avere Pellegrino. Cioè, o hai un nuovo un sistema diverso,
2: Luis,
3: di gioco?
2: Soprattutto Luis, mi viene a pensare, non hai un'alternativa pura, una prima punta pura, Pellegrino, che se ha un raffreddore o piglia una squalifica.
3: Allora, avere.
2: Devi adattare Zirze, che fino a prova contraria a Bologna da prima punta 11 gol ha fatti.
3: Sì, però era un gioco un po' particolare. Sì. Era il Bologna di Thiago Motta.
2: Sì.
3: Che tra l'altro è sparito dai radar.
2: Quinto in classifica.
3: Sì, no, fece un bel campionato. Mi pare sì, 12 gol e anche 5-6 assist fece anche.
2: Sì, perché ti fa giocare molto anche i compagni. E lì scatta la riflessione, vedi che magari la Fiorentina pensa proprio questo: o Pellegrino, o Mastantuono, o eventualmente se resta Good, o chi per lui arriverà un sostituto se dovesse partire, o magari in Gie a far l'esterno, con uno Zirze posso cercare di dialogare e di entrare in area, certo, palla a terra. Al tempo stesso potrei arretrare a Ta al centrocampo, tra che l'altro Grosso ci ha fatto capire domani possa partire Ulai. Certo, e anche qui vi sgancio un ulteriore termine di approfondimento, è una squadra molto da palla a terra, molto tecnica, molto da possesso, e quindi ci auguriamo che Grosso riesca a avere questa impostazione.
3: Quel mio amico Stefano Cini, prima di venire qua, ma Grosso ha questa caratteristica, cioè, ma lui gioca in questa maniera?
2: Vediamo, perché oggi dire no è cattivo.
3: No, per l'amor di cielo, no.
2: È ingeneroso.
3: Potrebbe essere anche capace di adattarsi.
2: È anche vero che Benevento e la Roma questo approccio non si è visto.
3: Esatto, ma potrebbe avere anche la capacità di gestire in questa maniera. E vediamo, perché onestamente questo discorso di Zirze, che non può essere il sostituto di Ken, almeno nel gioco per come si era visto fino adesso, perché allora Pellegrino, tanto per cominciare, se tu vuoi giocare con Pellegrino bisogna tu comprare delle ali e fare anche De Ross, perché se no lui la palla non te la prende.
2: L'abbiamo visto la Roma,
3: esatto,
2: mai.
3: Poi per amor cielo, puoi allenare, puoi cercare di fare un certo tipo di percorso per portarlo poi a essere determinante anche in altra maniera, però diciamo il suo pane è quello, anche per la struttura fisica che ha. Diversamente Zirze è un giocatore che fa giocare la squadra, fa girare la squadra. Quindi, come parlavo stamani con Stefano Del Re, Alessandro Landi, saluto, la squadra, i tre davanti, a me mi ricordano tanto, se metti Zirze, Mastrantonio e Gudmundsson, o Zirze, Mastrantonio e Inge, mi ricordano tanto il Foggia di...
2: ma qui escludi Pellegrino.
3: Ma Pellegrino,
2: perché
3: come
2: se
3: può
2: no lei
3: fare?
2: Fa 4-2-3-1,
3: oppure se no potresti fare una cosa antica, ovvero i due attaccanti, uno alto e uno basso.
2: Sì, ma lo fa più nessuno delle due punte.
3: Esatto, per questo sono detto le antiche.
2: Beh, comunque qualcosa ti devi inventare. Ecco, quello che mi sento di dire in questo momento, il 4-3-3, no, che immaginavamo potesse essere il punto di partenza di Grosso, per ora vai in soffitta.
3: Per ora sì, per ora è più probabile un 4-3-2-1, un albero di Natale, eventualmente, oppure un 4-3-3.
2: O quello che vediamo ora, 4-3-2-1, cioè 2-3 quarti dietro alla punta. Comunque, non 4-3-3 con due esterni e altri due,
3: cioè
2: gli esterni delle coppie.
3: Quella è stata
2: una virata sul tema tattico d'inizio stagione.
3: Correggimi se sbaglio, ma i tre davanti di Grosso, andando a guardare il suo percorso e anche la sua tesi per quando è diventato allenatore,
2: sì,
3: i suoi tre davanti non sono uno in mezzo e due laterali, no, no, uno in mezzo e gli altri due in mezzo a cercare di andare in rete, come l'anno scorso d'altronde è successo, no? L'anno scorso giocavano Lorientè e Berardi, poi in mezzo c'era Pinamonte,
2: però erano ali pure Lorientè e Berardi,
3: però cross pochi, o comunque sanno, non è che se no ragazzi ci si prende in giro, cioè non mai cross ragazzi, ma se tu stai a fare un cross in Serie A allora smettila, cioè fa un altro mestiere, che poi tu sia buono anche a tirare in porta e a concludere, questo è un altro paio di maniche, ma il cross devi saperlo fare perché fa parte delle basi di gioco di calcio, sapere fare un cross, perché se no non ci siamo. Quindi il percorso di Grosso è questo, cioè avere tre giocatori e davanti tutti e tre possono andare a realizzare. Poi chiaramente i due esterni devono essere anche bravi a mettere qualche pallone in mezzo, che però a quel punto per Zirze è un po' dura, insomma.
2: No, il dibattito tattico è aperto ed è anche abbastanza intrigante, per cui io comincerei anche subito a sentire un po' le vostre sensazioni, le vostre reazioni, detto che sono 14:17, domani la Fiorentina va in campo, questo un po' per provare a tracciare anche le deadline dei tempi, immagino che forse già in giornata il Como spererebbe di far sostenere le visite a Ken. Devo anche dire che però per ora segnali di un arrivo imminente in città di Zirze non ne abbiamo, detto che però lui è più che possibilista sul vestirsi di viola.
3: Quindi domani non c'è di sicuro.
2: Qualche voce, vedevo qualche ascoltatore, la segnala relativamente all'interesse dell'Atletico di Madrid. Noi fino a questo momento come indicazione abbiamo quelle di uno Zirze che spinge per il trasferimento alla Fiorentina, lo ha poi confermato anche Niccolò Ceccarini con un suo tweet e quanto abbiamo raccolto in redazione, quindi restiamo molto ottimisti. Certo, chi pensa a Poku in questo momento dice sì, anche Poku doveva arrivare sicuramente,
3: sì,
2: è andato a Besiktas, e questo è l'incognita del mercato.
3: La cosa brutta del calciomercato, e io ho sempre tenuto un po' a distanza, è proprio questa, che non c'è la ragazzi firma, come fai?
2: Devi starci dietro.
3: Sì, guarda, io mi ricordo, era l'88 mi pare, che c'era Dunga che doveva andare alla Juve, ma roba proprio che gli ultimi giorni di mercato, mi pare 8 miliardi, 9 miliardi, e sembrava già tutto fatto, poi invece riuscirono a trattenerlo, ma anche lì in tanti presero un granchio, perché effettivamente, ma si parla dell'88, non c'era dei telefonini,
2: no, vabbè, era poi
3: si andava veramente per sentito dire.
2: Un altro periodo anche sul mercato, sentiamo un po' le vostre primissime impressioni. Io partirei proprio subito un bel treno di vostri interventi e note audio.
4: Allora, io vorrei proporvi una mia analisi sulla difesa della Fiorentina contro la Roma. Allora, io vi dico che nonostante la Fiorentina non abbia giocato la partita, già nei primi 30 minuti mi sembra evidente, comunque la difesa stava funzionando molto ma molto bene. Gio Mario, ottime diciamo ottime chiusure, anticipi, Dragosin lo stesso. Il fatto è che dopo la manata a Mastantuono, cioè la sensazione che la squadra l'abbia percepita come un torto, si sono completamente spenti, soprattutto la difesa. Era come se non avessero più voglia di giocare. Quindi io do un'altra occasione a Grosso, voglio vedere domani come gioca la squadra, soprattutto perché la partita vi ha portato.
6: Buon pomeriggio da Firenze Viola. Andiamo Luis, se a fa un 70-80 di grado, mi dai
3: sì,
6: il pacco,
3: ce la
6: comunque
2: fa.
6: No, secondo me tu ti sbagli, perché Zirkzee è lei un attaccante,
3: sì,
6: una prima punta Luis,
3: ma
6: con caratteristiche diverse, totalmente
3: esatto,
6: diverse, l'opposto, ma è una prima punta, anche perché insomma 1,93 m, 85 kg, insomma è una prima punta. Ammesso che venga, ci ha messo, ha fatto un bel colpo. Poi volevo, siccome sento in questi giorni la gente che si lamenta di Como e chiede gli sconti, ma ragazzi, ma le trattative, ma avevi mai visto uno che gli dice 10 e quello da 10?
3: Sì,
6: cioè da che mondo è mondo
3: la Fiorentina l'anno scorso.
7: Buonasera, ma scusate, no, non mi torno Olympiakos,
4: e Nottingham Forest su Totò, ma Olympiacos Nottingham Forest hanno la stessa proprietà, quindi sì, fanno autoconcorrenza a vicenda.
3: No, non, cioè, valeva,
4: se non mi torna.
7: Luis, ma che deve far vedere Totò, ragazzi? Ma cioè, se gioca in questo modo si deprezza, non è che lo mettono in vetrina. E soprattutto, cioè, anche il Nottingham Forest ha preferito fare un'offerta di 20 milioni per un trentenne Muñoz piuttosto che prendere lui, che è più giovane e costerebbe anche meno, voglio dire. Dai, ma di che si sta parlando? Questo è un giocatore che, se lo vogliono dar via, gli tocca regalarlo. È un po' un giullarino, dai, diciamo.
8: Salve, allora, non è che questo fatto di prendere Zirze, e come si chiama, non cambia un po' il sistema di gioco? Perché fino all'altro giorno si parlava di esterni, ora non si parla più di esterni o meno, e quindi giocare in maniera diversa, avendo giocatori che magari giocano molto più sul discorso tecnico e non crossare dalle fasce per un eventuale colpito di testa. Ecco, so, il mio pensiero, cosa ne pensate?
9: E vai, grande scambio, Alessandro.
2: Lo scambio suppongo possa essere quello Zirze Ken. Cioè esce Ken tra Zirze.
3: Sì, sì, infatti.
2: No, non ha tutti i torti l'amico che evidenzia che Olympiacos Nottingham Forest.
3: Sì, sì, no,
2: fatto...
3: giusto. Vabbè, uno dei due lo piglia.
2: Sì. Certo, e che tu rilanci e siamo lì, cioè mettiamoci d'accordo.
3: Sì, questo è d'accordo, però probabilmente
2: spendo di più, vediamo un po'.
3: Beh, e mentre ha ragione Francesco, sì, è alto 1,93 m.
2: Io, guarda, però, sono preoccupato, già di due o tre messaggi di Francesco e sono totalmente d'accordo. Poi totali differenze tra Ken e Zirze. Però Zirze,
3: ho capito, è un giocatore diverso,
2: dove
3: un attaccante,
2: gli hanno
3: diverso
2: dato fiducia da prima punta, 11 gol, 12,
3: sì, sì, certo,
2: stati un po' di assist l'ha fatti. Se ci fa 10 gol e 6 assist, magari con gli altri 10 di Pellegrino,
3: diciamo che è più di manovra rispetto 7-8
2: di Pellegrino e 5-6 Mastantuono, boh, non lo so.
3: Anche Mastantuono che ha un po' di più, qualcosa che dà a Ta.
2: Sì,
3: mettiamoci.
2: Ora a Ta bisogna vedere se lo arretra un filo.
3: Però insomma, comunque è un giocatore diverso da rispetto a Moise Kean. Partecipa molto di più al gioco, partecipa molto di più alla manovra, quindi questo magari può fargli perdere qualcosa sotto porta. È alto, è vero, un metro, però due giocatori, ho detto bene, sono due giocatori diversi. Poi può darsi che riesca Grosso a trovare la maniera per farlo, per sfruttarlo uguale, magari è più agile, è più veloce, quindi magari scatta più velocemente sulla palla, può essere più pericoloso nell'anticipo in area, quello sì, perché no? Se 200 km no, quello ci da finché di fo, è ancora 70,
2: no,
3: 80, 100, vai, poi basta.
2: Sulla difesa che è retto fino al gol, hai sentito l'amico, diceva probabilmente
3: non
2: hanno pagato psicologicamente, no, quella situazione,
3: neanche in promozione,
2: che ci può stare il fallo, però io non credo sia,
3: no,
2: stato,
3: allora, tanto per cominciare
2: sono sentiti vittima dell'ingiustizia dell'arbitro,
3: tanto per cominciare c'è fallo punto. C'è fallo, non mi ricordo su chi, a centrocampo Dodò butta fuori la palla senza che l'arbitro dia nulla. Già quella mi ha fatto entrare i giuramenti poco prima. Poi c'è il fallo su Mastantuono, lui rimane a terra, loro giocano, palla Dybala, Malen, gol. Il gioco di calcio è molto semplice: se l'arbitro fermi il gioco, si fermi il gioco; se l'arbitro non fermi il gioco, si continua a giocare. È inutile stare a ragionare su Mastantuono. Sì, anch'io avevo l'impressione fosse una manata, che si poteva, avrei voluto vedere un altro metodo di gestione anche da parte della come si chiama, di VAR,
2: sì,
3: ma non è che mi possa attaccare a quello. E che poi la squadra c'ha,
2: no, per tutta l'evoluzione, e poi sì, che un po' il gruppo abbia mollato, te l'ha detto oggi anche Grosso, no, nel secondo tempo, da un certo momento in poi hanno perso energia, sono usciti alla partita,
3: e che erano partiti,
2: però
3: bene,
2: eravamo messi proprio male in campo,
3: e poi l'approccio alla partita non può essere quello, perché già parti meno forte della Roma, quindi come lo chiudi quel gap? Con lo spirito di sacrificio, lo spirito di squadra e soprattutto con tanta grinta, che si tramuta poi anche nell'andare a fare raddoppi. Ma perché su Mastrantuono c'era sempre tre giocatori e su Dybala a volte ce n'era uno che le arrivava male e basta, che non gli faceva neanche fallo, tra l'altro.
2: In tutto ciò lo sacrifichi Mandragora, visto che
3: un po' mi dispiace,
2: sentito un po' di voci ci sono,
3: un po' mi dispiace perché
2: e qualche gol ha portato qui se lo nomini ora arrivano 22 messaggi, lo so. Che non tutti cediamolo, non si può
3: sì,
2: vedere,
3: sì, tutti gli anni si è detto così, però l'anno scorso sono tu ce l'avevi
2: eccetera. Appunto, aggiungerei che sì, Torsved, abbiamo riepilogato anche questo nome che arriva dagli austriaci dell'ASC, il centrocampista Bogard, valutato 5 milioni di euro, e piace anche al Siviglia, perché lì in mezzo al campo io mi aspetto ulteriori cambiamenti, vediamo anche cosa succede con Fagioli. Però Mandragora comunque è uno che 7-8 gol te li ha dati,
3: capito? E poi avrà i suoi limiti, però punizioni, ragazzi, questo ci va sempre vicino, i suoi gol l'ha sempre fatti, una certa esperienza a centrocampo ce l'ha, io mi fa la partita titolare, per l'amor di cielo, quello no, però può essere utile nello sviluppo della partita. Se poi arriva Torsted, prendiamo Torsted, cioè non è che presumo e mi auguro che chi gestisce questa situazione
2: ti fidi.
3: Mi devo fidare,
2: perché tanto lo senti, Luis, no? Che c'è un po' di aria di ridimensionamento sul grande mercato della Fiorentina. Io non sono d'accordo,
3: no, assolutamente.
2: Però il questa vicenda fatto bene, Ken, il fatto che ancora non ha esterni, io quella un po' sento qualcuno storcere un pochino la bocca per
3: allora,
2: il
3: la
2: fatto
3: verità...
2: è il 28 d'agosto è anche vero che domani con il Frosinone o Pellegrino.
3: Sì, ma la verità poi è che questa campagna acquisti la possiamo valutare tra quanto? Tra
2: un mese,
3: un mesetto?
2: O forse anche
3: un po' di più,
2: forse qualcosa di più.
3: Facciamo
2: sì.
3: 8, 9, 10 partite, no?
2: Sì.
3: L'anno scorso si parlava di una campagna acquisti che ci si era accorti anche noi, mancavano gli esterni, però c'era un modulo di gioco che sembrava poter fare a meno, quindi si pensava. Ma a priori non è che posso dire stava sbagliata la campagna acquisti, perché prima bisogna vedere che cosa viene fuori e come si
2: tempo
3: esprime la squadra.
2: Tempo, certo che sì. Luis mi ha sempre detto che quando uno cade in bici è il mestiere che ti entra dentro, forza mai mollare, te lo scrive Lorenzo da Agliana.
3: Sì, ma non niente di
2: quindi ti è entrato il mestiere dentro.
3: Quello è un po' ce l'ho
2: stoico
3: da quando c'avevo 15 anni.
2: Sì,
3: pensa alla prima corsa, pronta a denti via, la prima corsa
2: sì, borda
3: San Colombano, prima curva, borda a terra, ci metto, non mi ricordo, 15-16 giri per entrare in gruppo, si sta per fare la volata, borda un'altra volta a terra, e questo fu il mio battesimo sulle due ruote.
2: Quindi fin dall'inizio ce l'avevi
3: sì, sì. No, era meglio a pallone, a calcio era più, proprio mi fece male, sì.
2: Va bene, bella questo approfondimento sulla serpe, non ti aspetti tra pochissimo altri ulteriori scabrosi dettagli sulla gavetta ciclistica di Luis La Serpe.
10: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Aspetta.
12: Che si compra? Flash.
11: No, via, ora con il DAB, con il Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
12: Bravo, bravo.
11: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
12: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
11: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
13: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione,
5: oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
12: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
11: Ci dice chi si compra!
13: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi

0: Vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ma ce lo dicevi, si figlia. Siamo sempre gli ultimi a sapere le cose. Il cugino di Hohori, lo zio di Honé. Ce lo dicevi, si figlia.
6: Buonasera, è un piacere sentirvi insieme. Grandi ritorni, grandi coppie. Ricordate un po' Rui Costa e Nuno Gomez. Poi decidete voi chi è l'uno e chi
7: questa
6: l'altro.
7: Questa è bella.
6: Ma Pellegrini viene qui a fare la prima punta. E quindi Pellegrini è un panchina che però non può sostituirlo, perché sono due giocatori completamente diversi.
7: Esatto.
6: E quindi sarà la Fiorentina come il Bologna. E oppure viene a fare la seconda punta accanto a Pellegrino, dove ha fallito con Manchester. Quale Zerzi viene qua?
8: Esattamente, come lo riduci il gap con una squadra che è nettamente più forte di te a livello tecnico, di comunque affiatamento, preparazione, con l'intensità, con lo spirito di sacrificio, con una volontà superiore, ok? E quindi poi in formazione titolare metti giocatore sul piede di partenza, bravo, giocatori fuori ruolo.
7: Bravo.
8: E torna a dire che c'è qualcosa che non torna nella spiegazione, e negli ultimi giorni sia di dichiarazioni di Grosso che di movimenti di paratici sul mercato. Io non so se loro due siano veramente così in sintonia. Elia Germani.
9: Buongiorno ragazzi, vi volevo domandare, ma voi siete pronti a metterci la mano sul fuoco che questa squadra non si è fatta per Thiago Motta?
10: Nel cinismo, esatto, quando Husky e batti i denti in terra è tutto mestiere che tu impari, ma nel cinismo
7: il calcio no,
10: e non vale per il calcio, perché i calciatori più che sbagliano e più che perseverano. Cioè la lezione magari di una punizione, di una multa, non è che la gli serve a loro, perché loro si credano di essere onnipotenti, vedi Moise Kean, e non vale per i calciatori il principio dei ciclisti, pinza da campi.
11: Buongiorno ragazzi, spiegatemelo voi, perché io non riesco a capirlo, forse sono ignorante in materia. Allora, ci stiamo togliendo tutti i giocatori che segnano gol, prima Ken, adesso Mandragora, non lo so che cosa vi devo dire, spiegatemelo voi, perché io non ci arrivo. Walter da Roma.
12: Bene, bene, bene. 348-7513933 in diretta anche sulla di radio fino alle 16. 3925-727775 o la linea aperta 055-7711-171 con Luigi La Serpe. Qui
7: Luis,
12: insieme a me, con Luis o Luison. O Luisao,
7: no, Luis è più
12: in versione Nuno Gomez, perché insomma, tra i due mi sembra evidente quale potesse essere il parallelo proposto dall'ascoltatore sulla sintonia Grosso Paratici. Non credo non ci sia nemmeno bisogno di rispondere,
7: no.
12: Perché l'ha scelto Grosso e l'ha scelto Paratici Fabio Grosso. Dopodiché è chiaro che Grosso ha una visione della rosa e di quello che potrebbe fare. Paratici fa il mercato di fronte a una visione di quello che è il calcio mercato, occasioni e situazioni che si creano anche all'improvviso. Da un lato io continuo a pensare Mastantuono non fosse nei piani,
7: no,
12: originari, però è stata una grande opportunità e la Fiorentina ha fatto bene a coglierla. E dall'altro probabilmente c'erano delle idee che col tempo si sono modificate per gli scenari del mercato, e
7: sì,
12: da lì non sono ancora arrivati gli esterni,
7: però,
12: che Grosso magari avrebbe voluto un mese fa, ma non posso immaginare che non ci sia sintonia tra Paratici
7: e Grosso. No, quello assolutamente no, però ci sono delle opportunità a volte nel mercato, tu le cogli, e però poi magari quello ti va a complicare, però, vedi, un po' il lavoro dell'allenatore.
12: Questo rientra tutto in questo alone di leggera sfiducia che un po' si è sollevato dopo lunedì.
7: Sì, allora partiamo da più lontano. Non è che Grosso avesse acceso i cuori dei tifosi della Fiorentina.
12: No, e fra l'altro guarda, mercoledì mattina come sempre ha avuto un paio di interventi illuminanti Emiliano Viviano, che tornando su lunedì ma anche su Grosso diceva: guardate che Fabio Grosso l'anno scorso aveva il recupero palla più basso, esatto, della Serie A.
7: Sì, sì.
12: Cioè, da un lato il Sassuolo aveva il recupero, sì, palla molto importante, ma come zona del campo era il più basso della Serie A. Cosa vuol dire? Che sta basso Grosso,
7: esatto,
12: ti aspetta e poi riparte.
7: E ti riparte.
12: Quindi, ma lo capisco, in questo momento la domanda è: con una squadra che sembra molto tecnica, quasi votata all'attacco, perché hai potresti avere tante anche mezze punte, Mastantuono, Ngie, Zirze, se arrivano tutti e due, c'è ancora Goodson, solo Pellegrino è la prima punta, a tavola i Fagioli in mezzo al campo. La domanda è: Grosso riuscirà a cambiare quell'approccio che abbiamo visto a Sassuolo?
7: Bella domanda, perché tra l'altro era una delle cose che facemmo vedere a Extra Viola, grazie al lavoro di Pietro Pellicciari, andò proprio a cercare questo passaggio, no? Cioè di come giocava e di quali erano lì i più e i meno di Grosso,
12: sì.
7: E venne fuori questa cosa qui, venne fuori, tra l'altro è uno anche che tira tante volte in porta, però quando tira fa gol le squadre di Grosso. Qui la cosa un po' cambia. È anche vero che bisogna nel calcio di oggi, secondo me, l'etichetta come giocatori non c'è più il giocatore che fa soltanto la fascia destra e stop. Il giocatore oggi deve essere capace di poter fare almeno
12: eclettico.
7: Tre ruoli, almeno tre ruoli. Per cui anche l'allenatore magari dovrà un po' aggiornarsi, e probabilmente è quello che sta cercando di fare Grosso, un work in progress con un aggiornamento anche molto molto rapido, perché poi alla fine questo viene chiesto.
12: Questo è il dubbio, a tutti è chiesto di raggiungere risultati più o meno rapidamente. Io non so se l'aspettava un'evoluzione di squadra così anche Malou Pasincatu soltanto un mese e mezzo fa. Ciao Malou, buon pomeriggio.
13: Ciao Malou. Buon pomeriggio a tutti.
12: Perché insomma dicevamo proprio 4-3-3 da esterni puri, in questo momento la Fiorentina non lo è. Anche se a me, per esempio, Malou, parto da qui, Zirze non dispiace affatto in sostituzione di Ken.
13: Assolutamente, io l'ho detto nel mio intervento l'inizio settimana dopo la batosta di Roma, che è meglio prendere la batosta subito e alzare la testa e andare avanti. Se deve rimanere Ken motivato per essere leader della Fiorentina, bene. Se ritiene conclusa la sua esperienza a Firenze perché vuole andare a Como, le condizioni per la Fiorentina sono accettabili, è giusto che ci sia questa separazione, a patto che venga sostituto con uno all'altezza, che gli dicevo, all'altezza quanti ce ne sono in giro, e lo Zirze di Bologna, perché anche lì specifichiamo, è assolutamente un giocatore che potrebbe fare, al caso della Fiorentina, potrebbe non far rimpiangere Ogni Zeken, però anche qui però sono sempre sul campo delle ipotesi. Detto che quando i ragazzi fanno bene in Italia, dopo che vanno all'estero e non riescono a esplodere, c'è la saudade italiana. Dunque
12: sì,
13: manca il paese dove hanno fatto bene. Colomanu è un esempio, un anno e mezzo che praticamente aspettava solo la Juve e l'ha ritrovata con grinta, con volontà, perché poi alla fine è quello che ti fa capire quando uno assolutamente vuole a tutti i costi un campionato. E Zirze sa che ha lasciato estimatori e che potrebbe essere proprio il Firenze, nella Fiorentina, il suo rilancio per recuperare il tempo perduto in questi due anni lontano dall'Italia dopo il andato dal Bologna. Detto questo, visto che si parlava di modulo,
12: sì,
13: può fare il 4-3-3 se non c'hai esterni puri da strappo, esterni che noi invochiamo all'inizio del mercato.
12: Ma te che zirzetta aspetteresti a Firenze? Una sorta di alternativa a Pellegrino, quindi comunque sfruttandolo da prima punta come è successo a Bologna, o eventualmente da mettere dietro a Pellegrino, e quindi immaginare una Fiorentina magari con, come oggi, con uno Zirze e un altro Thomas D'Antuono due tre quarti dietro a, a Pellegrino?
13: Quello potrebbe essere la soluzione, perché Zirze, se viene per giocare, non viene a fare l'alternativa a Pellegrino, e dunque questo deve essere un dato di fatto. Penso che nei discorsi siano, saranno emersi sicuramente, perché non viene per rilanciarsi, viene per far bene, non per essere alternativa. Con lui effettivamente, lui essendo un falso 9, essendo comunque uno che sa anche giocare dietro una punta fisica, a suo punto potrebbe proprio essere la suggestione di Zerma Santuoni dietro a, a Pellegrino, e sarebbe, sarebbe un bel tridente, ecco. Però deve essere poi dietro supportato da un centrocampo che lotta, che appena la palla, nel conquista la palla, la dà subito a, a questi due che devono poi cercare di far saltare le difese, e tutto gioco in quel modo. Se no, se devi giocare con un 4-3-3, hai bisogno di esterni puri, esterni a strappo che saltano l'uomo, e devi averli comunque, perché devi avere la possibilità, secondo me, di avere più moduli adattabili in base anche alle situazioni.
7: Sì, certo, infatti è uno dei, dei parametri, no? Perché solo con Pellegrino devi avere comunque degli esterni per forza, perché sennò come fa a far gol quel ragazzo? È abituato a colpire di testa, poi uno si può anche evolvere, per l'amor del cielo, e migliorare, però al momento Pellegrino fa gol in quella maniera. Ma su Zirze, caro Malù, ti volevo riportare anche un po' le parole quelle di Roy Ken, no? Che è andato abbastanza pesante,
14: sì, sì,
7: anche se ha fatto un'apertura non da poco proprio sulla sua esperienza eventuale alla Fiorentina, dicendo che lui ha bisogno di un calcio diverso rispetto a quello inglese, che probabilmente è un po' troppo fisico, un po' troppo veloce, non lo so. Quello italiano è più tattico, però forse più adatto alle caratteristiche di Zirze.
13: Ma io dico sempre che i giocatori si rendono conto di essere funzionali in un campionato o nell'altro quando si giocano, e spesso lo vediamo, è inutile, abbiamo numeri altissimi di giocatori che da noi fanno benissimo e poi in Inghilterra fanno fatica, rientrano da noi e fanno bene. Perché? Perché le caratteristiche si adatta a questo nostro campionato, dove magari è più, c'è un'intensità diversa, un calcio sempre più tattico, essendo che comunque con qualche giocato, con qualche guizzo, con un modo di giocare particolare, praticamente te la puoi, puoi trovare sempre delle soluzioni, e di conseguenza succede che quando vanno all'estero è un calcio inglese molto veloce, molto fisico, si gioca tantissimo, i ritmi sono esasperati, e non sempre uno riesce ad adeguarsi, soprattutto chi gioca in certi ruoli, capito? Difatti è più facile, a volte è più facile, fanno più bella figura i centrocampisti, giocatori di lotta, giocatori di quantità e di qualità, ma che comunque sfruttano quelle che sono le peculiarità del calcio inglese. Dunque, ripeto, lo Zirze di Bologna sarebbe un acquisto che può valere il sostituire Ken.
12: Oh, Malù, io poi sono curioso di sapere la tua anche su Gie, che è una pista che la Fiorentina considera. Mi pare di capire sia anche un nome molto apprezzato in prospettiva, lui è svedese, e quel poco che ha fatto vedere col Torino mi sembra abbia comunque già attirato molta attenzione. Insomma, non è proprio un nome sconosciuto, no, ai più, questo Gie.
13: No, no, no, non è sconosciuto, un ragazzo che è cresciuto in maniera esponenziale. Quando è arrivato dal Forza, la squadra svedese, nel 2022 al Torino, all'inizio era un po' acerbo, come è giusto che sia quando tu arrivi, quando arrivi giovane, e poi dopo è entrato nella mentalità italiana, ha lavorato bene ed è migliorato tanto, sotto anche l'aspetto del sacrificio, la fase difensiva nel lottare e tutto quanto, perché nella fase di strappo si è visto in quell'azione in cui lascia letteralmente a terra Gira, ma non solo, cioè è un giocatore che comunque ha margine ancora di miglioramento. 2005, svedese gambiano, nazionale Under 21 dello Svezia, e sicuramente, essendo che gioca in Italia, negli ultimi giorni di mercato si tende magari, quando cerchi un ruolo, a voler anche pescare se c'è in Italia questo ruolo, anziché andare all'estero, perché poi i tempi di inserimento sono anche minori. Però il Torino, su questo giocatore, ha richieste anche dall'estero, dalla Premier, l'ha richiesto il Salisburgo, l'ha richiesto.
14: Mi vale 20 milioni, Malù?
13: Ma oggi a volte noi ci stupiamo in Italia di 20 milioni, che in Inghilterra non sono niente. In Inghilterra 20 milioni, quando si parla di un giocatore, vuol dire spiccioli, un giocatore di basso livello. Sì, purtroppo laggiù i soldi sono diversi rispetto a noi, e nel mercato che c'è, sì, perché oggi siamo in un mercato in cui anch'io mi adeguo, perché quando dico che 20 milioni possono essere troppi, e poi vedo giocatori comprati a 50, 60, a 100, oramai 100 milioni li valgono quasi tutti i giocatori, che poi effettivamente dici, ma dunque 20 milioni, anche se siamo in Italia, per un 2005 che può esplodere, il Torino fa bene a chiedere. Poi se la Fiorentina è brava a chiudere a 15 più bonus, bisogna fare i complimenti a Fabio.
14: Vediamo un po', la pista è sicuramente, dicevo, considerata, poi bisogna vedere da qui a martedì se non spuntano anche altre idee, perché ripeto, anche Poku sembrava fatto, meglio Poku era forse più pronto Poku di questo Ngie.
13: Poku era da prendere subito, però quando tu vai a lottare nel mercato internazionale non è facile sgomitare, dunque dobbiamo già fare un applauso a Paratici, perché Ulai comunque era contesa sul mercato, perché adesso è arrivato non se ne parla, ma è stato bravo lì, perché la tempestività è stata fondamentale, se no, se passavo qualche giorno in più, anche Ulai poteva non arrivare a Firenze. Dunque qualche volta la tempestività ti aiuta, qualche volta, anche se tu sei pronto, certe dinamiche non sei sempre tu a decidere.
7: Ma Bakayoko, scusa, Maru, è sempre lì, cioè, come dice, a Firenze si lascia lì a candire, è vero, è bastante lì con 25 milioni e lo prendi?
14: Sì.
13: Vai con 25 più bonus, lo prendi, perché l'Ipsia sono una società che fondamentalmente quando vendono vogliono vendere bene, almeno che non devono in qualche modo dismettere giocatore a per forza, se no si fanno pagare bene i loro gioielli, perché li vanno a scovare, li mettono in vetrina, è giusto che se li facciano pagare bene.
7: Certo.
14: Va bene, e per chiudere, Malù, al volo, il Bologna chiede informazioni su Gudmundsson. Io ho sempre stato molto molto critico, chi ci segue lo sa, ma al 28 d'agosto, oggi, io Gudmundsson me lo tengo, tanto più se immaginiamo, no, questo modulo un po' rivisto, con parecchia qualità alle spalle di una prima punta come Pellegrino. È sostituibile Gudmundsson da qui a martedì, per capirsi?
13: Ma io, guarda, ho una mia idea, che poi è solo mia, perché comunque un po' devi anche conoscere il personaggio camaleontico in senso positivo, sì, come Paratici. Che ne sappiamo che dietro a Rogge, che non è uscita, che è stata, non si possa anche inserire la Fiorentina col discorso di Gudmundsson. Perché comunque
14: allora lì si cambia.
13: Rogge e Zezé, a quel punto hai preso i due esterni da strappo che avevi bisogno, più il falso 9 barra l'attaccante dietro la prima punta, perché comunque secondo me, quando tu hai in qualche modo a intavolare un discorso con una squadra, cerchi sempre di mettere il becco dall'altra parte e capire chi potrebbe essere il giocatore che ti potrebbe fare comodo, come magari un G, se non mi sbaglio, la Fiorentina potrebbe inserire anche Mandragora, il giocatore che a Torino ha fatto bene e che comunque in questo momento a Firenze è chiuso. Dunque sono tanti incastri, come dico io, gli incastri degli ultimi giorni che devono servire per far bene a tutti.
14: Quindi un punto di vista da DS, una strategia, sai, a me mi ha già convinto, lo fa subito tutte e due.
7: Ma d'altronde
14: via Good dentro Rowe col Bologna, via Mandragola dentro Angie, e mi ritrovo due esterni, e a quel punto poi
7: grazie
14: Pellegrino e Zirze a giocarsela a prima punta.
7: No, ma c'è anche l'aspetto, perché
14: grande Malu,
7: correggimi se
14: sbaglio, straordinaria,
7: correggimi se sbaglio Malu, ma il direttore sportivo bravo lo giudichi sì dagli acquisti, ma lo giudichi soprattutto anche sulle cessioni, e le cessioni che ha da fare il buon Paratici non sono banali, quindi è un percorso minato quello che lui,
13: infatti da qui a martedì bisogna capire cosa succederà con Dodò, perché comunque anche lui è una situazione che deve essere per forza chiusa martedì, perché se no per tre mesi Dodò è libero a parametro zero, e dunque quello non, secondo me alla fine si troverà la squadra con Nottingham Forest, perché comunque gli inglesi vogliono Dodò e la Fiorentina vorrebbe ottimizzare sui 10 milioni, ma 10 milioni per un giocatore che tra tre mesi è libero, se te ne danno 7, 7 e mezzo, devi accontentarti piuttosto che non prendere niente.
14: Certo. Malu, vediamo se poi la tua traccia non possa essere anche quella seguita dalla Fiorentina, tanto sai meglio di me che ora andrà un po' tutto, immagino, in stand by fino a lunedì, e poi dal lunedì a martedì ore 20
13: c'è da vincere assolutamente la prima al Franchi, certo. Frosinone, perché comunque dopo l'incidente di percorso

0: da qualcosa di storico,
1: almeno
0: di dunque, vabbè.
1: Perché, Malu, perché poi se no, se non c'è neanche quello, a me mi devi dire è un centenario giusto.
2: Calma,
1: giustamente
2: sei carissimo
1: per i tifosi, io tifo meravigliosi l'altro giorno, hanno festeggiato giustamente, perché è un amore, una passione straordinaria e si porta avanti da tanti anni, centenario, però dal punto di vista sportivo il centenario mi dice veramente giusto e l'onesto, Malu.
0: No, hai detto bene, io dico, sono quelle responsabilità che i giocatori e la società hanno. Grosso sa che ha una grandissima opportunità per la sua carriera, Paratici crede in lui, ha fatto bene a dargli questa macchina, ma gli sta dando una macchina con cavalli importanti per lui farli girare.
2: Una bella macchina sportiva. Grazie Malu, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: E io sì, non oso immaginare il clima che potrebbe crearsi se col Frosinone non arrivasse una vittoria. Ha provato a interrogare in tutti i modi Grosso su formazione, mercato e quant'altro il nostro Andrea Giannattasio, ma direi che è emerso il difensore campione del mondo, giusto Andrea?
3: Siamo stati respinti con perdite.
2: Cioè, addirittura non glielo tiri fuori il titolo, eh?
3: No, impossibile. No, è un bravissimo dribblatore, anche se quando faceva il terzino sinistro non è che dribblasse tanto, però non ci dà titoli. Devo dire, se non altro oggi si è sbottonato perché ha fatto capire che Ulai potrebbe giocare, quindi se non altro abbiamo un'indicazione forte in tal senso.
1: Ma, insomma, ci sarebbe stata una sollevazione generale, io presumo, se non avesse fatto giocare Ulai. Sì. Insomma, onestamente, Andrea. Che stasera, tra l'altro, noi ci vediamo, Andrea, noi stasera, stasera siamo a Extra Viola.
3: Sì, alle 21. E parleremo di formazione e parleremo di Ulai, come parleremo anche di Valdepeña, secondo me, perché è un altro giocatore che giocherà dal primo minuto. Io ho un dubbio, sinceramente, non solo sul terzino destro, quindi uno tra João Mario e Jiménez, ma ho un dubbio anche sulla tre quarti, perché con la possibilità concreta che torni Gudmundsson in campo, potrebbe partire dalla panchina inizialmente Mastantuono, questo sì. È quello che ho capito, però l'allenamento è nel pomeriggio, quindi la rifinitura è tra un'oretta e quindi cercheremo di sapere tra un po' che tipo di idea è in testa.
1: Ci potrebbe anche stare, Andrea, cioè non è che sarebbe chissà cosa, ecco, un avvicendamento che può andare, perché insomma Mastantuono deve capire un attimo anche il ritmo del campionato italiano, alcune sfumature di campionato italiano
2: che tieni sempre perché tieni sempre alto a ta?
1: Questa è una bella domanda.
3: Sì, esatto, sì. Io mi aspetto sinceramente un centrocampo con Dur, Ulai e Brescianini, perché Brescianini io in questo momento faccio fatica a pensare che Fabio Grosso ci possa rinunciare, perché è un giocatore di stazza fisica che dà sostanza al centrocampo ed è qualcosa che nell'equilibrio complessivo della squadra il tecnico vuol sempre avere, e quindi in questo momento a ta per forza non lo può levare, e secondo me potremo vedere Gudmundsson con Mastantuono in panchina almeno inizialmente, e poi vabbè davanti per forza Pellegrino, non è che ci sono alternative.
2: No, mi resta il dubbio con Ulai, a quel punto e Brescianini, come ci dice Andrea, e non Fagioli, ecco, no. Se gioca Ulai, no. Si resta lì.
1: Ormai questo è il problema, no, non possono giocare insieme, poi un giorno qualcuno me lo spiegherà, perché io probabilmente non capendo niente di calcio, non capisco perché, però...
2: Sì, un po' sì. Andrea, che dici?
3: Il Fagioli timido visto a Roma me lo risparmio volentieri.
1: Ah, sì.
3: Quindi sinceramente credo che in questo momento la Fiorentina abbia bisogno di uno shock anche temperamentale, che è quello che può dare Ulai. Io ho detto tante volte che la Fiorentina lo considera un giocatore, oggi Grosso l'ha fatto capire, cioè quei giocatori che vanno coccolati, ha detto lui, e poi magari mandati in campo, ecco, lui intende quel tipo di giocatore lì. So che la Fiorentina vede Ulai come un giocatore molto in alcuni aspetti ruento, che deve essere abituato alla Serie A, e forse ce l'ha fatto anche vedere sia con Benevento che con la Roma, è andato a recuperare dei palloni anche al limite della però è arrivato il momento, Luis Tommasi, in cui bisogna anche rompere immagini, ecco, bisogna provare a
2: buttare
3: la mista a questi calciatori.
2: sì,
3: e forzare un po', perché se no, se non forzi col Frosinone diventa difficile poi farlo quando avrai

0: a ripetizione tutte le big tra fine settembre e novembre, ecco, ce l'avrai tutte una dietro l'altra, quindi devi arrivare con delle certezze in più per quel momento, e se non li trovi ora diventa un problema.
1: Va bene, vediamo un po' cosa emerge dall'allenamento di giornata. Intanto abbiamo fatto una prima infarinatura del probabile 11. Grazie Andrea.
2: Ciao Andrea, stasera.
1: Stasera.
0: Ciao, a dopo, ciao ciao.
1: Lo ritrovate, protagonista di Extra Viola, ripartita alla grandissima con Lorenzo Marucci, ma soprattutto un Luis La Serpe, no, Anchorman.
2: Soprattutto Lorenzo Marucci.
1: Televisione. No, ieri lui. Sera tu c'eri te.
2: Ho capito.
1: E anche uno bravo era con te. Ieri sera
2: sì,
1: bella
2: un bel ragazzo, sì,
1: parlava
2: certo
1: di calcio,
2: Tommaso, molto modesto,
1: ci piace,
2: tra l'altro
1: certo
2: devo dire un ragazzo di una modestia straordinaria.
1: Break, fine della prima ora, così ci rinchiudono e vediamo se riusciamo a fare la seconda ora, ma sono fiducioso.

0: Guardala.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
4: 100 anni di Fiorentina e sicuramente tutti i miei colleghi citeranno partite storiche indimenticabili della storia del club. A me piace ricordare una prima giornata di campionato, era il 23 agosto 2015, facevo da poco il giornalista ed ero sugli spalti del Franchi, mi vidi la Fiorentina battere 2-0 il Milan con un super gol su punizione di Marcos Alonso. Quella è stata una Fiorentina che è stata anche prima in classifica e quindi questo vuole essere un augurio in due sensi, di buon compleanno al club e a tutti noi per una stagione emozionante e ricca di soddisfazioni.
5: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola,

0: inventare tutto un programma. Grosso farà a Firenze la sua gavetta. Ciao da Marco, il moviolista.
1: Ragazzi, scusate, ma Dirk V, anche se non è un bomber, a Bologna giocava l'attaccante centrale. Che poi sia uno che viene incontro per giocare, aprire spazi, far sponde e veda molto il gioco è un altro discorso, ma voi lo state trattando come se fosse un trequartista. No, io partito col Bologna ne ho viste, era comunque il pivot della squadra, ancorché non bomber prolifico.
2: Sì, sì, tutto bello, ma chi difende? Chi? Ranieri, Gio Mario, chi difende?
3: Chi difende?
2: Siamo come l'anno scorso. Ci sa un colabrodo. La difesa è un punto debole della Fiorentina da sempre. E Ciredo fa tre gol male in Dia. Tutti ci fanno quando.
4: O solo, ma che sei in conduzione? Andiamoci da partire per Montesolo e tu fa tardi.
3: E arrivo.
5: Ciao grande Tolo. Ciao
3: posto.
5: Grande Luis. Sono Iago. Pasticcere.
3: Grande Iago.
5: Ti ricordi di me?
3: Dell'incisa.
5: Ascolta, per me si fa il 4-3-3. Guduzzo da una parte, Ngiae come cavolo si chiama da quell'altra e Zirze di punta e Pellegrino fa il panchinaro a Zirze. Ciao ragazzi, sempre forza Viola.
3: Sempre essere Iago.
6: Buonasera. No, ho letto che domani c'è anche il tenore, il canto,
3: che l'ho chiesto ora,
6: insomma, per il centenario. Dove mi è da ridere perché se non vince la partita, ecco. Grosso,
3: bravo,
6: non sente nude di orecchi.
3: Bravo, bravo.
7: Buongiorno Tommaso, ti faccio la domanda.
3: Vai.
7: In ordine, primo Zirze, secondo Tosved e terzo, come ultimo acquisto, un altro attaccante o un difensore? Ciao.
2: No, l'esterno, amico mio, serve un esterno. Io gli voglio bene a Torsved, ma francamente mi sfugge perché dobbiamo rivoltare tanto lì in mezzo. Poi io Mandragora non lo sacrificherei, ma se mi porta Angie come esterno forse sì, così come mi piaceva moltissimo l'idea che ha buttato la Malumpa Sincatu poco fa di provare a sentire il Bologna. Vuoi Gudmundsson? Parliamo di Rowe, che
3: no,
2: però
3: sì, sì, ieri sera ti ricordi, si diceva ieri
2: sì
3: sera.
2: È che insomma chiedono un trentino per lui e non lo hanno ancora liberato verso Bergamo, cioè non so se
3: prendo il giocatore
2: va bene.
3: Mettilo assieme a Zirze.
2: Indubbiamente, ecco. E non è che lo trattiamo da trequartista, per rispondere anche a un'altra nota audio, diciamo che ha caratteristiche diverse. Poi
3: infatti lui l'ha detto, è un
2: pivot con caratteristiche. A fare
3: sì,
2: la prima,
3: ma per l'amor di cielo, però è un giocatore diverso da Moise Kean.
2: Mi faceva ridere l'amico perché abbiamo visto che domani sera ci sarà un tenore nella festa. Fra l'altro ora vi do tutti gli aggiornamenti del caso, perché qui a Radio Firenze Viola è in atto una vera e propria mobilitazione. Credevo volesse andare a ricordare quel capolavoro cinematografico che è La pallottola spuntata, con non mi ricordo come si chiamava il tenore in campo. Battute a parte, domani per noi è una giornata campale, lo sentite dagli spot. Partiamo stanotte a mezzanotte, partiamo con i tenori, anche noi avremo Luca Calamai nelle prime due ore e poi andiamo avanti, quindi nottambuli all'ascolto, preparatevi che poi dalle due arriva in console Lorenzo e la Giovan Paola. Io, come avete sentito, faccio un saltino nella zona di Bologna, magari passo a sentire qualcosa di Rowe e vado a vedere la partenza del tour dei CSI, ma questo non interessa a nessuno. Di rientro a quel punto mi fermo volentieri fino verso le 5 del mattino, facciamo l'alba insieme e poi arriverà Dario Baldi, la rassegna stampa di Andrea Giannattasio, un'altra ora particolare con Luca Calamai e Massimo Cervelli dalle 9 alle 10. Il programma poi è quello della giornata classica, quindi fino al prepartita avrete Viola Amore Mio dalle 12 alle 14, Chi si compra dalle 10 alle 12, Palla al centro, quindi poi torno per le 14 e fino alle 17 anche Mercato con Nick e Nick dalle 16 alle 17 e poi cominciamo a trasferirci allo stadio. Vi raccontiamo tutta la partita e per i più attenti sul canale 92 del digitale terrestre ovviamente vi raccontiamo anche tutta la serata del Franchi, ringraziando fin da ora la disponibilità anche della Fiorentina, quindi tanti ci stanno chiedendo come vederla, canale 92 digitale terrestre, credo che entro mezzanotte di domani si chiude tutto. Che chiaro, che ci vuole un risultato positivo.
3: Quindi,
2: perché se tu pareggi il Frosinone c'è Maretta.
3: Io non credo ci sia tanto da parlare domani.
2: Per i cent'anni, però ecco.
3: Non ci credo ci sia tanto da parlare domani per Grosso, perché entra lo spogliatoio e deve dire.
2: Enrico Pallazzo si chiamava.
3: E dire: signori, questo è il giorno di centenario, o si vince, o si vince, o si vince.
2: Hai ragione.
3: Fatemi fare a voi. Non mi interessa buttare i giocatori per terra, spostare la porta, portare quattro palloni in campo, non mi interessa, bisogna vincere, chiuso, non c'è altra alternativa. E il Frosinone non gli si può chiedere di spostarsi, no, perché sai, vabbè, dai Frosinone, ma via, giù, è la festa dei cent'anni. Giustamente Alvini ti dice: a me che me ne frega, io sono a fallo allenatore, e poi il mio.
2: Fra l'altro hanno presentato, o meglio è arrivato per le visite mediche, anche un nuovo attaccante in casa Frosinone. Bravi, attenti, tutti puntuali, Enrico Pallazzo, il tenore della pallottola spuntata. Cara Simona, per quel che ho capito, il divino, che poi in realtà il divin Codino c'è, sarà il 2 di settembre, quello certo. Roberto Baggio. Per me il divino è un portoghese di una bellezza sconvolgente, sia per come giocava sia per come appare, e per quel che ho capito domani sera niente Rui. Però vediamo per il 2 serata, che anche lì ci saremo, ve la racconteremo. Di sicuro ci sono già Baggio e Batistuta per ciò che riguarda la Fiorentina. Dall'altra parte c'è un certo Francesco Totti, quindi poi anche la serata del 2 comunque dà brividi.
3: Sì, è una serata giustamente per festeggiare questi 100 anni della Fiorentina, però non è che rimarranno negli annali. Il centenario non rimarrà negli annali perché c'è stato dei risultati particolari. Almeno che. Mettiamoci sempre.
2: E comunque sì, seguiteci sia per le 24 ore di domani, e quindi anche per seguire la festa live che andrà in scena al Franchi, ripeto, sul canale 92 del Digitale Terrestre, con le immagini direttamente dallo stadio. Ma poi insomma non è che ci fermiamo, perché domenica analizziamo la giornata del centenario, ci riprendiamo a queste 24 ore di bagordi e di diretta.
3: Tanto si dice un'altra cosa, è sabato e Torino.
2: Sì, ma soprattutto abbiamo poi lunedì e martedì le ultime 48 ore in
3: mercato. Saranno devastanti.
2: Super squadra anche a Milano, super dirette, anche lì avremo tante finestre, Pietro Lazzarini, Nicolò Santi. Quindi ragazzi, io francamente più di così, un gruppo di lavoro pazzesco, perché da 24 ore in diretta domani a tutto quello che poi racconteremo con tutti i nostri inviati a Milano, ecco, vi dicevo, praticamente partiamo stanotte a mezzanotte, ci fermiamo martedì con Extra Viola alle 21.30 col mercato chiuso, ma poi mercoledì 2 ripartiremo proprio per raccontarvi questa sfida che evoca emozioni al Franchi tra Operazione Nostalgia, le
3: Legends. Mi dicono che Fabian sia un giocatore del Parma. Legge.
2: Ufficiale?
3: L'hai detto te.
2: E ce ne faremo una ragione. L'hai capito perché si è preso Fabian? Alla fine.
3: So capito, e non l'ha preso Paratici. Forse ha preso Brescianini.
2: Chi l'ha
3: Solomon?
2: Preso?
3: Ah, non so chi l'ha preso, ma non credo che Paratici si vada a prendere Fabiano e poi lo rivendi dopo.
2: No, è vero che il mercato invernale l'abbiamo un po' smentito del tutto.
3: Perché lui
2: alla fine resta Brescianini. Solomon,
3: io penso
2: Harrison,
3: che
2: Fabian sono tutti
3: Solomon e Harrison li abbia in qualche modo facilitati lui. Ma gli altri, secondo me, era un percorso che aveva già iniziato Pradè.
2: Chi?
3: Pradè.
2: Solomon? No,
3: Solomon Harrison.
2: Fabian
3: e Brescianini era un percorso che aveva già iniziato Pradè.
2: Non lo so, di certo per lui in questo momento la strada era un vicolo cieco, sia al centrocampo dove sono tanti, che sulla tre quarti dove tratta Massantuono, vediamo se arriva Zirze, e i tenori sono più pesanti di lui.
3: Sì, e tra l'altro fece in tempo a farci un gol, Arrivederci, grazie.
2: Ci ha fatto gol Fabian, la maglia di Bologna.
3: Bologna.
2: Anche Zirze ci ha fatto qualche gol. Te ricordi la mitraglia?
3: Non solo la mitraglia, mi ricordo anche il difensore centrale nostro che gli strizzò.
2: Jerry Mina lo prese in consegna, hai ragione. Oh, voglio sentire un grande ex Viola, un grande attaccante, e sono curioso anche di sapere le sue emozioni, perché poi immagino domani ci sarà anche lui tra protagonisti del centenario. Ciccio Baiano, che ringrazio infinitamente.
3: Ciao, ciao Ciccio, ciao.
8: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
2: Chissà se Zirze ha chiesto se Gerry Mina è ancora in Serie A per evitarsi il rischio della strizzata. Non lo so. Lo vedresti bene in Viola, Ciccio, Zirze?
8: Zirze sì, lo vedrei bene. Lo vedrei bene per quello che ha fatto vedere lì al Bologna. È un giocatore importante. Poi ovviamente non mi preoccupo del fatto che lì al Manchester non abbia fatto quello che tutti si aspettavano, perché lì praticamente fanno male tutti, perciò c'è sempre un motivo perché un giocatore fa male. Hanno preso tantissimi giocatori forti, ma poi alla fine nessuno ha fatto bene.
2: Qui ci interroghiamo molto a questo punto su come mettere la squadra, Ciccio, perché chiaramente Zizé, molto tecnico, piace a tanti, anche a noi, però sono due mondi lui e Ken.
3: Io infatti, Ciccio, in questi giorni ti ho evocato non so quante volte, perché ho detto che potrebbe essere una Fiorentina modello Foggia, quando c'eri te, Rambaudi e Signori, che già tre attaccanti di un certo livello, sì. Ma che per starvi dietro bisognava uno prendersi il moment, perché non sapeva mai chi andare a marcare. Eravate talmente bravi nell'incrociarvi tra di voi che non davate mai punti di riferimento ed era quanto mai difficile marcarvi. Ecco, in questo senso Zirze, Mastrantuono e Nge o Gudmundsson che sia potrebbero avere un percorso similare?
8: Sì, anche se hanno qualità alcuni un po' meglio di quel Foggia lì, perché a livello tecnico Mastrantuono penso che sia di quel livello lì, e manca un po' di velocità, un po' tanta velocità manca per eguagliare quel tridente lì. Sulla velocità ci volevano le moto. Qui i giocatori le moto non ce l'hanno, hanno tecnica ma non hanno velocità, e per caratteristico ovviamente non è che uno lento può diventare veloce, oppure uno tecnico diventa scarso coi piedi. È normale che la tecnica si può migliorare, ma la velocità, uno che va a 5 all'ora al massimo può andare a 6 e mezzo, non arriverà mai a 10.
3: Quello, come dice, a Firenze le querce fanno limoni.
2: No, fra l'altro mi fa pensare proprio sulla velocità quello che diceva Ciccio. Poku era ricercato anche per quello, lui aveva toccato i 35 orari, no, agli europei. E forse anche per questo si cerca comunque l'esterno. Come
3: ora Ciccio non andava a 35, ma quando partiva le soluzioni erano poche, cioè o gli sparavi, perché Ciccio quando partiva, ragazzi, te lo prendevi.
8: Ma c'era anche Signori, c'era Rambaudi, giocatori con un passo importante. Poi si può discutere la tecnica e la visione di gioco, però il calcio moderno richiede ovviamente giocatori di velocità, fisicità, ma allo stesso tempo grande tecnica e grande velocità. Il problema è che in Italia questi tipi di giocatori arrivano a 35, a 38 anni, perché non ce li possiamo permettere, perché l'Inghilterra ha dopato il mercato.
3: Già hai ragione, questo è vero, perché l'Inghilterra con il suo dare valore, giustamente, per l'amor di cielo, al discorso televisivo e avere tanti soldi a disposizione, però ha completamente drogato il mercato. Cioè 100 milioni per Tonali a me sembra follia. Bravo, tutto quello che vuoi. Ciccio Baiano oggi a te lo sta 300 milioni,
8: detto bene, cioè si vedono cifre folli. Anderson 140, 145 milioni, follia pura.
3: Non direbbe tu rinascessi, Francesco.
8: No, cioè, ormai è normale che poi diventa difficile per qualsiasi squadra italiana portare giocatori che hanno fisicità, tecnica e velocità, perché questi in Italia non arrivano, perché hanno dei prezzi esagerati. E allora uno, se il mercato se lo deve inventare. La Fiorentina ha fatto un mercato importante, no?
3: Cioè, sì, sì, molto.
8: E poi noi pensiamo, ma se va a Roma e piglia 4 gol, e allora il mercato non ci dobbiamo far tanto far prendere dal fatto che la Roma ci ha fatto 4 gol, perché io penso che la Roma partiva già con un gap importante rispetto alla Fiorentina. Cioè il fatto che sia arrivata in Champions League la dice lunga che questa era una squadra. Pronto, mi sentite?
3: Sì, sì, certo, ti ascoltiamo in religioso silenzio, Ciccio, ma scherzi davvero.
8: Poi sono arrivati giocatori, e sono giocatori importanti, che intanto quando poi inizi a mettere 10-12 giocatori dentro, per l'allenatore non è semplicissimo, sì. Ci vuole del tempo e ci vuole pazienza, cioè noi non possiamo pensare, perché la Fiorentina abbia fatto un mercato importante, si passa dalla zona retrocessione alla Champions League, no? Quest'anno è stato chiaro la proprietà e Paratici, noi dobbiamo costruire uno zoccolo duro che nel giro di 2-3 anni questa squadra possa competere per i piani alti della classifica. E certo. Questo è l'obiettivo, non subito, perché io mi auguro che la Fiorentina con questo mercato possa dare fastidio per raggiungere l'Europa League o la Conference o la Champions League, però è un dato di fatto che davanti alla Fiorentina, nonostante un mercato importante, ci siano almeno 5 squadre,
3: anche
8: questa è la realtà. Poi vogliamo sognare? Sognare è giusto, però sempre con i piedi per terra. Siamo alla prima di campionato, si è incontrata una squadra che ci ha fatto capire che se vuoi arrivare a certi livelli ci vuole ben altro, però non dobbiamo essere disfattisti perché vai a Roma e pigli 4 gol, no?
3: Su un aspetto però, Ciccio, te lo chieda, ma l'approccio alla partita, perché ha detto bene, no, noi si partiva già con gap, la Roma, giustamente, questa squadra è andata in Champions con dei giocatori di un certo livello, basta anche tre davanti, Dybala, Malen e Wiesel per mettere in difficoltà. Ecco, l'approccio a me ha lasciato un po' perplesso, perché insomma, non è che tu puoi andare a Roma contro quella Roma e lasciare spazio a Dybala, lasciare spazio a Wiesel, lasciare spazio a Malen, centrocampo direi anche un po' troppo tranquillo, marcature uguali, quello mi ha lasciato un po' perplesso.
8: Sì, sicuramente sì, da quello che è venuto fuori dalla partita è stata una partita molto sottotono, no? Stava tutti molto di più sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto del gioco, no?
3: Sì.
8: Però poi quando quell'avversaria, perché ci sono grandi meriti della squadra avversaria, non ti dà respiro. Poi è anche vero che se tu ti abbassi così tanto, che poi non hai giocatore per ripartire.
3: Esatto.
8: E diventa, cioè, ci sono.
2: Aspetta, perché ti stiamo
3: Ciccio,
2: un po' perdendo.
3: Si stava un po' perdendo.
8: E mi senti adesso?
2: Ora sì, sì, meglio.
8: Ecco, giochi col gatto col topo, perché ovviamente l'unica giocata che hai è quella di tirare, di cercare la punta centrale, però la punta centrale era, come dico sempre io, era in mezzo agli indiani. Poi certo. Lanci da 50 metri e Pellegrino non ha fatto male, perché uno deve contestualizzare il fatto che era da solo in mezzo a tre, perciò una volta che quelle poche palle che ha toccato l'ha giocata anche discretamente bene. Il problema è che la squadra era troppo lontana dalla porta avversaria, ma questo è stato un grande merito della Roma.
2: In più, Ciccio, quanto si fa in salita la strada di Grosso con, io ho una sensazione si sia un po' rivisto l'idea di squadra iniziale, doveva essere un 4-3-3 con esterni puri, e vedi che se poi arriva Zirkzee là davanti c'hai pochi esterni, molti tre quarti, una prima punta e Zirkzee che è più una seconda punta, quindi anche lui probabilmente deve rivedere le sue idee di modulo.
8: Ma se non hai gli esterni diventa difficile. Perché quando fai gli esterni, cioè uno si parla del 4-3-3, no?
2: Sì.
8: Che è un modulo abbastanza offensivo, no? E poi devi accompagnare con i centrocampisti devono avere le due fasi di attacco, e quando poi non hai la palla devi rientrare come gli esterni, perché 4-3-3 in fase di non possesso diventa 4-5-1. Devi avere la gamba per farlo. Abbiamo giocato con, sono tutti giocatori bravi, ma che amano ovviamente avere la palla addosso. Ma se non giochi sulla corsa, la Roma quando è veramente in difficoltà? È quello che vogliono. C'è quello che vogliono. Dai la palla addosso a uno, ti aggrediscono, te la rubano e ti ripartono.
2: Sì, sì.
8: Per forza, però non puoi neanche giocare diversamente. Cioè, se tu metti la palla lunga, per chi?
2: No, per questo è insomma, diciamo da grosso, magari qualcosina in più
3: vedrai
2: nel metterla in campo, però è anche vero che le difficoltà in questo momento sono oggettive.
3: Si sta parlando un signor allenatore, perché Ciccio, insomma, ne mastia anche a livello di preparazione e di tattica, e effettivamente il problema che ci ha posto è un problema reale, quindi sicuramente c'era darsi da fare grosso, perché domani è una partita, tra l'altro,
8: partita trappola.
3: Bravo, perché tu c'hai comunque il centenario, hai perso la prima davanti al tuo pubblico, i problemi ci sono tutti,
8: sì, però io penso, visto che i giocatori in questo momento non pensano al centenario, pensano che hanno preso 4 gol a Roma, e la gente, i tifosi si aspettano una grande reazione.
3: Certo.
8: Dico una partita trappola perché tutti pensano ma si gioca contro il Frosinone, però le partite vanno vinte in campo, proprio le chiacchiere, perciò tu c'hai tutto da perdere.
3: Esatto,
8: perché se vinci contro il Frosinone fatti il tuo,
3: se tu perdi però
8: o pareggi diventa un caso, perché vai a Roma, pigli 4 gol contro il Frosinone in casa, non vinci. Però certo, bisogna essere sempre tranquilli, bocce ferme, analizzare, perché siamo alla prima, capisco la delusione dei tifosi, ma siamo alla prima. Io dico che il campionato inizia dopo la quarta o la quinta, perché dopo la quarta o la quinta puoi trovare più scuse. La gamba così e la gamba colì. Dopo 4 partite la gamba deve essere al 100%, punto. Non ci sono più scuse. Perciò bisogna avere pazienza, perché è giusto, perché arrivano 12, 13, 14 giocatori nuovi. Ci vuole pazienza, e nessuno ha la bacchetta magica. A mio modesto parere, modestissimo, questa squadra può giocare con 4-3-3.
2: Può o non può?
8: O metti i giocatori fuori ruolo. Però se li metti fuori ruolo, poi dopo il giocatore ti può dire, cioè te la metti pure, li metti fuori ruolo. I giocatori devono giocare dove si sentono di giocare, dove loro pensano di poter dare il 100%. Poi a quel punto, se non danno il 100%, ti accomodi. Prima in panchina e poi vai addirittura in tribuna.
2: Quindi Ciccio, siccome ti aveva impresso proprio, non può giocare sul 4-3-3.
8: Ma no, perché non c'è esterni.
2: Certo.
8: C'è di ruolo, certo, io parlo di esterni di ruolo. Poi prendi Parisi e non ce l'hai, che te lo inventi esterno alto.
2: E funziona, no? Certo.
8: E fa bene, ma perché fa bene Parisi? Perché c'ha gamba.
2: Sì, sì, è così.
8: Capito? Un'altra cosa, Gudmundsson ha fatto l'esterno? una forzatura, secondo me.
3: Infatti.
2: Sì, perché poi se c'entra e quindi non ti ci sta sulla
8: Russia. Marzantuono.
2: Idem. Esterno. Idem, anche lui se c'entra. Sì, sì. La vedo.
8: L'anno scorso il Sassuolo giocava con Berardi da una parte e Laurenti dall'altra. Due esterni puri.
2: Sì, sì, questa è la sfida che attende grosso. Ciccio, con che emozioni ti avvicini a domani?
8: È sempre una grande emozione, perché sono è una cifra, ragazzi, 100 anni. Ho vissuto anche quella dei 90,
3: sì.
8: È stata bellissima, una festa bellissima, e questa dei 100 è tanta roba, è tanta roba. Poi, sai, io ho giocato 5 anni, vivo in questa meravigliosa città, e io poco vengo da fuori, no, e la sento perché la Fiorentina è la squadra, una tifoseria che mi ha dato tantissimo, e perciò è una festa per me molto importante.
2: E noi saremo lì ad applaudirti, perché sei un pezzo di storia, assolutamente, della Fiorentina. È di una gran bella storia.
3: Ma dice Carini, parla che sera a fare la telecronaca, io e lui a Milano, in Coppa Italia, che partì Ciccio Baiano sulla fascia e poi la mise per Battistuta. Ma quando partì, ragazzi, si vide subito che quello era un'azione che portava al gol, anche perché davanti c'aveva certo Battistuta, ma quando partiva lui, ragazzi,
8: ma per noi era facile, Luis, per noi era facile perché davanti c'era il Bel Leone,
3: ma insomma tu gliela ma gliela mettevi sempre nella maniera giusta,
8: però poi alla fine poi lui concretizzava, perché il nostro lavoro era quello di metterlo in condizione di tirare in porta, perché poi quando tirava in porta sbagliava le volte.
3: È quello, sì.
2: Dopodiché io ho negli occhi anche un gol a Lisbona, sì, contro il Benfica, sì, in una serata di grande Europa, perché poi sono andato a guardare, erano i quarti di finale di Coppa Coppe 96-97, boom boom, e segniamo alle Aquile di Lisbona, lì veramente si respirava aria di grande Europa.
8: Tu vai a analizzare i grande due gol che avete citato, sono due ripartenze,
3: sì, sì,
8: di altissimo livello,
3: sì, sì, è vero,
8: c'è la qualità
3: e la velocità,
8: ma c'è anche la velocità,
3: sì, sì, mi ricordo tu a Milano tu facesti io penso che se c'era anche Harry Wilson ti prendeva mia, ma anche di Usain Bolt ti prendeva, perché tu partisti come un missile, non c'era verso.
2: Anzi, altro assist di Bathy, se non sbaglio, incredibile.
8: Ma lì è proprio quando io parlo tu ti puoi anche abbassare, perché ovviamente, ma poi devi avere la capacità o la qualità, perché la velocità è una qualità, come la tecnica, come, ma se c'è solo una diventa problematica, se ti abbassi troppo puoi attaccare a 70 metri dalla porta.
2: Sì, certo. Ciccio, è stato un grande piacere, ci incrociamo domani, grazie mille.
3: Ciao Ciccio,
8: ciao. Sì, ciao.
2: Grazie a Ciccio Baiano, uno dei tantissimi protagonisti.
3: Ho detto, ci sto 5 anni.
2: Vabbè, io sto rivedendo pesi, il secondo gol di Bathy, sempre a Lisbona, e Benfica tira al volo su cross dalla destra, cioè ragazzi, una roba.
3: Sono stati 5 anni qui, vabbè, quando c'era Baiano, che si godeva tanto, ragazzi.
2: Ma
3: poi
2: tanto,
3: dopo con Battistuta si è continuato a godere. Quindi vabbè, sorvoliamo.
2: Li vedremo domani, li potrete vedere anche voi. Vi ricordo, saremo in diretta dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, ovviamente anche per raccontarvi tutta la festa nel dopo partita di Fiorentina Frosinone, e tra poco l'ultima parte di Palla al Centro.

0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno, sono Riccardo Sammiato. Ma come fate a fare la formazione senza non far giocare Mastro Antonio? E Olai, cioè, deve stare in panchina Mastro Antonio. Mettere un giocatore come a te fuori ruolo, cioè, per questo allenatore secondo me inizia ad avere dei limiti molto forti.
12: Male è da Andre Di Moscio le conferenze stampa di Vanoli, questo è peggio 100 volte, e mi sembra alle cappelle del commiato il grosso. Comunque io ribadisco che e mangia il panettone perché lavora in tutti i modi paratici, ma non lo potrà difendere con le figurucce che farà, quindi la colomba pasquale non la mangia di sicuro. E comunque io penso che non andava preso, e se le cose non vanno mai prese per quattro partite va esonerato immediatamente, senza se e senza ma. Saluti dal Bombe Viola.
13: La partita di domenica con la Roma l'ha dimostrato una cosa che tanta gente pensava, che la Fiorentina con gli 8 acquisti che l'ha fatto e non era da scudetto, nemmeno da champion. Aveva recuperato un po' di posizioni rispetto all'anno scorso, ci siamo salvati alla penultima. E la Roma, che l'è arrivata terza, cambiando poco, non poteva essere uguale alla Fiorentina, perché lei era già molto più forte della Fiorentina. Quindi ci vuole pazienza e piedi per terra, perché se ne piglierà di morte la Brahe quest'anno, mi sembra a me.
14: Edirato, buonasera.
15: Sera.
14: E io invece sono convinto di una cosa: infortunio sospetto di Kenan Davis. Speriamo ci facci sto regalino paratici.
15: Quello è l'Udinese, Davis, non sapevo fosse al momento infortunato, detto che noi per il momento restiamo assolutamente sulla pista Zirkzee. Dopodiché, caro Luis, lo senti quando ti dico che c'è un alone già,
16: ma perché non è la ma non è partita
15: intorno
16: bene
15: a grosso, ma in generale anche intorno a questi giudizi, che siamo passati dall'estate dei sogni.
16: Allora, sui giocatori,
15: una sorta di ridimensionamento
16: sulla campagna acquisti, infatti c'è sempre stato un bel come posso dire, applauso
15: io
16: da parte
15: non,
16: di,
15: io non me li rimangio i giudizi.
16: No, no, no, no, positivi. Ma su Grosso, se ti ricordi,
15: però Davis vedo comunque titolare domani,
16: sì,
15: a Monza.
16: Grosso non era, addirittura mi ricordo arrivavano dei messaggi a Extraviola e dicevano meglio se ne vanno lì. Quindi si
15: sì,
16: dà
15: però...
16: la come si posso dire, chiaroscopio di come sia diversa, no, la visione da parte di alcuni, che poi da parte di alcuni poi chiaramente si parlava già di Grosso da tanto tempo, però non ha mai acceso la fantasia dei tifosi della Fiorentina. Va bene,
15: no, però vediamo poi anch'io aver preso Sarri per tornare, però ormai la scelta l'ha fatta Paratici, quindi credo lo difenderà fino al più possibile. E poi vediamolo. Certo, certo, e poi sentiamo anche Stefano che ha preso la linea. Certo, se poi domani Mastantuono in panchina e Ulaiun gioca e qualche ulteriore dubbio, poi bisogna trovi il modo di spiegarlo, Grosso, al di là di
16: a me domani basta vinca,
15: tante
16: poi
15: formule in sala stampa.
16: Se si gioca male, si vince di rimpalla nel 95esimo perché la palla andrà sulla bandierina e poi un colpo di vento la butta in porta, va bene uguale, va bene uguale. Perché poi alla fine, sai, a volte i risultati arrivano anche in maniera un po' rocambolesca. A proposito di Frosinone, con la Juve ha preso un palo in 92esimo,
15: esatto,
16: e che aveva subito tutta la partita, aveva subito,
15: certo,
16: tutta la partita, però poi palo va fuori, palo va dentro, e sicuramente sarebbe stato un altro discorso.
15: Stefano in diretta con noi, ciao.
16: Ciao Stefano.
2: Ciao, buonasera. Sì, ho sentito diversi ascoltatori molto benci, Grosso. Certamente lui sabato ha commesso diversi e gravi errori, non so se sono tutti voluti da lui o se c'è stato qualcosa che gli è stato imposto, però logicamente tu hai avuto degli acquisti, sono stati fatti degli acquisti importanti, non li puoi tenere in panchina. Uno, perché comunque si devono confrontare, potevano Valdepenas e gli altri confrontare con Ulai, lo stesso, con i giocatori della Roma, cioè noi abbiamo presentato lo stesso centrocampo,
15: sì,
2: della sì, passata stagione, abbiamo preso quattro pappine la volta precedente e quattro pappine questa volta qui, perché centrocampo non era stato in grado di per contrastare la velocità della Roma. Prova comunque con i giocatori che hai, questo è l'unico appunto che posso fare. Poi bisogna che la gente abbia un attimino di pazienza, perché l'ha avuta tanto Berlusconi con Sacchi. Quando venni, chi era Sacchi? Era un emerito sconosciuto che veniva da Rimini, però lui ha avuto la pazienza di aspettare. Può darsi che Grosso certamente non avrà la carriera di Sacchi, però bisogna avere un attimino la pazienza di aspettare, perché anche Italiano quando venne il primo anno aveva allenato lo Spezia, poco altro, quindi non è... Sì, aveva presentato un'idea di gioco ben precisa, cioè lui aveva un'idea di gioco che ancora non ho visto con Grosso, però io credo che bisogna avere un attimino di pazienza. Poi logicamente
15: molto
2: ci
15: saggio,
2: deve mettere del suo e far giocare i giocatori che sono stati acquistati, perché non puoi presentare la vecchia squadra di anno scorso e fare la stessa medesima figura che ha fatto Vanoli. Quindi cioè, a quel punto direi il cambio non è stato vantaggioso dell'allenatore se dovesse continuare in questa maniera qui. E comunque secondo me anche Ken è voluto andare via, bene, come ha detto Galli, il ricciolino se n'è voluto andare, lui non era nessuno quando era venuto a Firenze, cioè è venuto praticamente è rinato con la Fiorentina, ma un segno di rispetto non ce l'ha avuto, pazienza, andremo avanti con quest'altro che ci sono, tanto quello che conta è la maglia, non il giocatore.
16: Bravissimo.
2: Grazie,
16: Stefano.
15: Bravo. Grazie Stefano. Da
16: bravo,
15: sottoscrivere anche le virgole. E Ken lo ha paragonato a un altro irriconoscente, il nostro Luca Calamai, cioè Dusan Vlahovic. Ciao Luca, ben trovato.
17: Sì,
15: ciao
17: Luca. Sì, no, il calcio, cancelliamo la parola irriconoscente,
16: non esiste.
17: Però ogni volta ci sorprendiamo, mi sorprendo, ogni volta mi sorprendo, perché pensi sempre che c'è un limite oltre il quale uno non può andare, no? Quello che non viene a allenarsi, ma con che roba è questa? Cioè guadagni 5 milioni, non viene nemmeno a allenarti, vai già d'accordo con un'altra società, ma vergognati. Va bene, allora all'amico che sentivo prima, sì, è
16: Stefano,
17: vero, Sacchi, però lui ci aveva Allora, Galde in porta, Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldini, Rijkaard, Gullit, Van Basten. Non era messo male,
16: no. Dire. Anche se uscì dalle coppe, ti ricordi?
17: Sì, uscì, ma non era messo male. No. Qui la situazione di Grosso è completamente diversa e Grosso merita di essere sostenuto, aiutato. Oggi ho letto la conferenza stampa, è il mercato dentro il campionato, quando poi vivi una situazione come quella della Fiorentina è disorientante, ti crea disastro.
15: Sì.
17: Sono rimasto incantato nel sentire parlare di calcio da Ciccio Baiano, perché è una roba, ha detto cose che potremmo stampare nella pietra e che impongono attesa. Poi nel tempo probabilmente, ragazzi, anche qualche riflessione, però oggi impongono attesa, perché oggi insomma andiamo a giocare contro il Frosinone, una partita, l'avete già detto, complicata, perché la festa del centenario, non puoi vincere, perché hai un solo attaccante, perché non hai attaccanti esterni, perché alcuni non sanno se restano o vanno via, quindi oggi non è semplice questa partita, ecco. E quindi oggi ci vuole l'effetto che ci sarà domani dello stadio, che li aiuterà. Hanno bisogno di essere aiutati, questo è un gruppo molto giovane, ma rimandiamo ogni giudizio a 5-6 partite. Ci ha detto 4-5, io vorrei dire anche 5-6, perché domani va in campo una squadra a cui secondo me mancheranno 3 titolari, un centrocampista, centravanti e l'attaccante esterno. Cioè, manca all'80% della squadra,
15: Questa può essere
17: 30% della squadra.
15: Luca, può essere una giustificazione se Grosso dovesse riproporre più o meno una formazione stile Roma?
17: Sì e no. Nel senso che io oggi nel caffè stamani e caffè nero bollente ho detto che oggi proprio perché siamo tutti convinti e ti dobbiamo aspettare. Cioè, oggi devi fare delle scelte che sono non per l'immediato, ma anche per il domani. E allora
15: ci vuole più coraggio, dai.
17: Bravo. Cioè, Valdepeñas è titolare oppure no? Se è titolare deve giocare. Ulai è un titolare oppure no? Se è un titolare deve giocare. Ma io ti aggiungerei, in una partita che io non so come stanno, perché ovviamente non vediamo. Ma Jimenez, se sta bene. E queste sono le sue partite,
16: è
17: ragazzi.
16: È stato anche contro la Roma, sicché
17: può portare assist, sì, può portare gol. Cioè, oggi devi giocare col Frosinone con il coraggio, non nella ricerca disperata dell'equilibrio, ma del coraggio. Perché lo sappiamo che sei in difficoltà, ma se il modo di vivere la difficoltà è cercare un equilibrio che non puoi trovare, non lo so, oggi devi sapere, probabilmente il Frosinone prende anche un gol, ma gliene dai fa 3.
16: Certo.
17: Mentalmente devi essere pronto a giocare questo tipo di partita e noi lo sosteniamo. Faremmo più fatica se poi rivedesse alcune scelte che per me sono poco comprensibili, che ho visto a Roma, nella ricerca di che cosa? Cerca di trovare che cosa? Non lo so,
15: tipo però... io per esempio, Luca, ora seguiremo l'allenamento del pomeriggio, abbiamo avuto Andrea Giannattasio che ipotizzava una accoppiata Tah-Gudmundsson dietro a Pellegrino. Quando dico più coraggio è che nessuno giudica Grosso, però intanto cominciamo a provarlo Mastantuono con continuità dietro alla prima punta e a Tarri portiamolo in mezzo al campo,
16: che è il suo posto,
15: per dirtene.
17: Guarda,
15: una.
17: Io sono talmente provocatorio sotto questo punto di vista che io immagino un punto finale della Fiorentina con Mastantuono, Zirkzee e Gudmundsson. Cioè senza una punta vera, ma con 3 giocatori di straordinaria qualità, Atta con Ulai e magari Torsved, una mezzala d'attacco. Ma senza riferimenti, cioè 3 giocatori che non danno riferimenti alla difesa avversaria, ma che li mandano al manicomio, perché messi tutti e 3 hanno qualità spaventose. E io vorrei vedere Gudmundsson insieme a questi 2.
15: Ecco, mi pare di capire che se il Bologna spingesse non glielo daresti, nemmeno io, francamente, ad ora.
17: Ma oggi c'è qualcosa che non mi torna in questo mercato, no? Ma oggi non è più il mercato di che cosa vado a sistemare. Cioè, oggi Gudmundsson in una squadra che sarà votata alla qualità, cioè perché devi rinunciare a un giocatore di qualità? Cioè, io mi immagino questi tre a dialogare in mezzo lì, nella tre quarti. Zirkzee che va dappertutto, Mastantonio in parte centrale a chiudere, che Gudmundsson che può diventare un giocatore da doppia cifra di gol semplice, poi dentro vado a cercare l'attaccante esterno che può far questo, poi per carità ci sono delle partite in cui mi può servire Pellegrino davanti con loro tre dietro, quando una partita come questa in condizioni normali, no, con una squadra preparata, la puoi anche giocare con un 4-2-3-1 un po' più coraggioso, no?
15: Sì, ti ci vogliono, insomma, due bestioni, con... però sì.
17: Sì, ma magari mi immagino anche un, non lo so, io credo ci sono tante cose, si può dire ci sono tante cose che in questo momento ti lasciano. Noi abbiamo tutti i terzini, un c'è un terzino marcatore.
15: Sì, è vero.
17: Quando sì, abbiamo un allenatore sì, sì, che ha sempre avuto il terzino marcatore. Boh, va bene, ma ci adattiamo e abbiamo fiducia, vogliamo avere fiducia, ma questa è una squadra che obbliga al coraggio, non obbliga alla gestione. Ecco, poi io mi auguro che Grosso abbia questa attitudine, sono convinto e ce l'avrà, ma è introvabile l'equilibrio in questa squadra, perché mancano dei giocatori che lo garantirebbero, un terzino marcatore, un play di fisico e di struttura, un'ala sinistra, un'ala destra classica, qualità. Per me oggi la parola magica è qualità. Io credo che la Fiorentina debba avere il coraggio di andare a fare questo ragionamento sulla qualità, e da parte mia c'è il totale sostegno a capire, ancora non è arrivato nemmeno Zizé, ma arriva Zizé.
15: Siamo in attesa, lui sta spingendo per Firenze rispetto ad altre opzioni.
17: A me queste
15: opzioni,
17: attese mi spaventano.
16: Bravo.
17: Ha fatto tutte operazioni cotte e mangiate, giusto?
16: Esatto.
17: Quando c'era da accendere il forno, se ne finiva una.
15: No, esatto, è vero. Ti aggiungo che siamo in tanti anche curiosi del via libera dopo le visite mediche su Ken. Ora non la vorrei gufare, però.
16: No.
17: Ma non era a fare le visite mediche, eh?
15: Lui ancora non si è mosso, per quel che abbiamo capito. Perché
17: non
15: chiaramente.
17: Non si muove nulla, ragazzi. Non si muove nulla, va. Però in queste condizioni leggevo oggi Grosso, ma se siamo così domani Ken va in panchina, gioca, che fa domani?
16: No, secondo me no,
15: è tutto, sai, se io guarda l'ho ascoltato, dicevamo che è un grande dribblatore,
17: sì,
15: ha veramente una libertà oratoria importante, per cui ti ingolfa con un sacco di parole, sì, alla fine non ti risponde, il concetto è tutto in evoluzione, ha detto.
17: Se però gli dai questa valutazione, a me fa tenerezza Grosso, cioè te gli dai un po' di maliziosità, cioè uno di furbizia, ma che ti deve
15: te
17: dire?
15: Te dici un sacco che dire, ma infatti
17: che deve dirti?
15: Verrebbe quasi da interrogarsi, no? Cioè Grosso davanti a Paratici gli dice: Fabio, grazie per questa grande opportunità di allenare la Fiorentina, però cazzarola, se avevo un'idea siamo andati da tutt'altra parte.
17: Sì, ma ancora non ci siamo arrivati, ma quello del Torino arriva.
16: Stanno trattando.
15: Cairo vuol 20 milioni.
16: Il famoso pettiamo.
15: Però sai, a me, guarda che mi ha illuminato Malù, perché veramente una strategia interessante potrebbe essere quella. Va bene, Torino vuole Mandragora, noi vogliamo un sì, e boom, Mandragora a Torino o un primo esterno. Certo, non so se lo convinci il Bologna, però con Gudmundsson magari ti fai scontare Rowe e a quel punto hai un secondo esterno e puoi immaginare il vecchio 4-3-3 con due esterni e Zirkzee o Pellegrino in mezzo.
17: Ma Zirkzee non ti porta a quel tipo di calcio.
15: Però a qui è aperto il dibattito, che a Bologna con Orsolini e Dominguez tutto sommato sono arrivati quinti,
16: si scambiava.
15: Lui ne fece 12
17: esterni da tanti gol,
15: c'avevano cioè Orsolini, sì.
17: E Mastantuono dove lo metti?
15: Hai ragione.
17: No, guardate, è un bel caso la Fiorentina, anche divertente, ma non per l'allenatore. Ecco perché te gli dici dribla, ma che dai di poveracci? Cioè, gli abbiamo scritto il Bologna fa Goodwin, se gli chiedi Goodwin non sa se lo fa giocare o non lo fa giocare, e Ken lo porto, non lo porto, e Mandragora come sta? Bene, lo utilizzo, non lo utilizzo, è un po' complesso, dai, ecco perché ora ci vuole anche un pizzico di fortuna, dai, perché domani è una partita, ragione, è una partita antipatia, c'è tutta la pressione addosso, non... se vinci ci mancherebbe altro, un batti Frosinone, se pareggi allora a cavolo come l'anno scorso, una catastrofe, quindi io mi auguro che Grosso abbia un pizzico di fortuna perché se lo merita, perché per ora è finito dentro un mondo un po' complesso in cui lui è il terminale di un qualcosa che non sai come farlo tornare, perché poi se te immagini un attacco per esempio tutto di qualità, Pellegrino che l'abbiamo preso a fare,
15: certo,
17: allora serviva più un attaccante, un altro attaccante anche tipo Pinamonti, no, per dire, uno,
16: certo,
17: di questi, che già sembra le costruzioni dove ogni giorno si cambiano i pezzi e poi ci può venire bene, ma ci vuole tempo,
15: molto in corsa,
17: tempo, pazienza e un po' di fortuna.
15: Incrociamo le dita, caro Luca, che fai? Ti riposi oggi?
17: Sì, poco perché
15: quando ti risentiamo,
17: insomma, siamo eccitati di questa.
16: Ma se avete bisogno, ragazzi, io vi do.
15: No, ti chiamiamo verso le 4. C'è però problemi. Partiamo forte subito a mezzanotte.
17: Andava a giro la mattina, può tornare a venire
15: la
17: a
15: DJ.
17: Giro.
16: Ma io non c'ho problemi, io, ragazzi, ma per la Fiorentina questo è altro.
15: Però
16: ma
15: Luca sarà il primo ad aprire la Super Grande.
17: No, sono il primo, ma ripeto, vorrei che fosse ben chiaro che questa è una bellissima idea che parte da una formidabile redazione, da un formidabile gruppo dirigente, perché mettere insieme questa cosa è bellissima a parole, ma è complicatissimo nei

0: Va bene, a dopo ragazzi.
1: Grazie Luca.
2: Ciao
1: a
2: Luca.
1: Stanotte. A stanotte, apripista di questa lunga diretta da mezzanotte.
2: Allora, il telefono acceso.
1: Mezzanotte 2 Calamai. 2-5 della Giovanpaola con Loreto Insider. Mm-hmm. 5-7 Dario Baldi. 7-9 Andrea Giannattasio. 9-10 Calamai Cervelli. 10-12 Fabio Ferri e Francesco Benvenuti.
2: Vabbè, si compra. Giovane normale.
1: 12-14 Marucci, Viola Amore Mio. 14-16 Loreto. Domani rapisco anche Angelo Giorgetti per fare un palla al centro speciale. 16-17 Nick e Nick, Ceccarini Santi, 17-18 Lazzerini, magistrato fuori dal Franchi.
2: Rifacciamogli gli auguri.
1: Dalle 18 prepartita di Fiorentina Frosinone, di Benedetto Bevilacqua in studio, i nostri inviati allo stadio.
2: Perché poi ci si vede
1: tutta la partita e poi dalle 22 vi mettete lì, canale 92 del digitale terrestre, vedete anche le immagini che arriveranno dal Franchi per celebrare i 100 anni e poi vediamo in che condizioni versiamo verso la mezzanotte
2: after hour
1: di domani. La cosa che conta è, speriamo di poter commentare un risultato positivo della Fiorentina. Tanto domani in qualche modo ti peschiamo, quindi non pensare ad essere libero, Luigi.
2: Assolutamente a disposizione.
1: Grazie
2: per la differenza oggi, Viola, sempre
1: ovviamente. Grazie a Luigi, sempre un piacere ospitarlo. Grazie anche a Marco Tonelli, a Stefano Cherubini in precedenza di là dal vetro. Torna la musica, l'informazione e la Fiorentina su Lady Radio anche dalle 18. Noi vi procediamo un'ora di mercato, Santi e Ceccarini, poi Giacomo Galassi e via avanti nel programma il venerdì fino anche a Extra Viola 21:30 sì. La Serpe Giannattasio
2: con la formazione
1: e soprattutto poi ci risentiamo dalla mezzanotte con la nostra diretta, col sottoscritto 2:30, 3, tempo di tornare da Marzabotto perché vado un attimo da Lindo Giovanni Ferretti, non chiedetemi chi è, se non sapete chi è documentatevi e ci sentiamo in nottata. Ciao
2: a tutti e forza Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladić, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica, è morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi del la Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladić con striscioni di ricordo e ringraziamento.
2: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
3: Non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite, colpita anche una raffineria russa a 1.000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky.
2: Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo

0: con un bagnante in quel momento in acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi che sono giunti sul posto anche con un elicottero.
1: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato a Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una donna di 47 anni di nazionalità tedesca. Secondo quanto riportato da Huelva Información, la vittima sarebbe stata uccisa questa mattina all'interno della caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo nella zona di Isla Cristina. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto con il coltello in mano.
0: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche i 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubi fragili e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Se penso alla Fiorentina penso alle tantissime emozioni e ai ricordi vissuti prima da tifoso e poi da giornalista. Tra questi c'è sicuramente la vittoria per 3-2 a Torino contro la Juventus del 2007. Ero in macchina con mio babbo e tornando dalle vacanze, e al gol di Osvaldo lui iniziò a suonare senza sosta in autostrada e ad esultare come un pazzo. È un ricordo bellissimo che mi porterò per sempre dietro.
4: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi. Grande Tommaso.
7: Pietro.
8: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
10: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
4: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
11: Nero verdi, siamo forti.
8: Eccoci qua, ci siamo, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi che vi sta parlando, sono le 16:05, vi facciamo compagnia fino alle 17 per dirvi vita, morte e miracoli, Dirk Zengi e tutti quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina, le uscite dei Viola. Abbiamo con noi Niccolò Ceccarini, ciao direttore!
12: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, come si va?
8: Beh, insomma, siamo in campana, eh? Te che dici?
12: Ma sai, domani abbiamo questa partita col Torino e quindi la vigilia non è semplicissima, abbiamo avuto questa defezione di Pinamonti, ci sta Torsved che alla fine verrà da voi in maglia viola, quindi per noi sono punti importanti, per noi sono punti importanti quelli di domani, tra l'altro sarà l'esordio stagionale per Aquilani al Mapei. E quindi stiamo vivendo un po' questa vigilia, non dico con preoccupazione Nico, però con grande attesa, perché tornare in campo davanti al nostro pubblico è sempre un'emozione, ecco. Sì.
8: Bene, allora ricordiamo le coordinate per interagire con noi in questa giornata campale. Potrebbe essere il giorno di Zirkzee, però appunto lo si capirà e lo spiegheremo meglio tra poco. 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta 055-77-111-71, c'è Marco Tonelli in cabina di regia, quindi vi aspettiamo, vi accogliamo per tutte le vostre domande e riflessioni sull'eventuale arrivo di Zirkzee che potrebbe sbloccare Canal Como ed eventualmente anche l'arrivo di NGE per la fascia sinistra, oltre che la potenziale operazione Mandragora Torino, svincolata ovviamente da quella per GE, che libererebbe Torsved dalla Fiorentina. Però insomma, facciamo un po' di chiarezza intanto su Zirkzee. Si lavora alla formula giusta, giusto?
12: Io credo, sì, esatto, hai detto giusto. Sì, tra l'altro poi prima di parlare della formula di Zirkzee, siccome i nostri ascoltatori me lo chiedevano prima di entrare in diretta, com'è andata la pizza ieri sera con tuo fratello e tuo cugino?
8: Ah sì, questa è interessante, era giusto farci l'apertura, buonissima, sono molto soddisfatto. Sì.
12: Che tipo di pizza hai preso?
8: Lo vuoi sapere davvero?
12: Eh beh, per forza, se no non te lo chiedevo.
8: Vabbè, ho preso una maialona.
12: Ah no, pensavo ti avessi preso una margherita, wurstel e patatine, come
8: più
12: bambini.
8: O meno, ecco. Più o meno.
12: Posso dirti che è anche una delle mie preferite, sinceramente.
8: È buona, è piena di salumi, è ottima, devo dire, mi ha soddisfatto.
12: Secondo te lunedì sera si potrebbe andare a mangiarla insieme una pizza del genere, oppure non ci libereranno ma neanche lunedì sera secondo te?
8: No, però qui colgo l'occasione per dire che lunedì saremo all'Hotel Sheraton per il calciomercato, sarà il penultimo giorno, ve lo racconteremo, e anche con una trasmissione dalle 20 alle 21, per cui prima delle 21 circa non si va al mangiare.
12: Ah ecco, no, tra l'altro io poi, se te fossi così gentile, mi potresti aspettare, perché c'è il tuo amico Marione Tenerani che mi deve chiamare per zona mista.
8: Ah giusto. Lo
12: faresti il gesto di aspettare che io faccio una beffa di collegamento e poi si va a mangiare, oppure mi lasci lì abbandonato come un canino insieme ai miei lupi della montagna di Grassina?
8: No, ma guarda, ma lo vedi, poi arrivano anche i messaggi.
12: Non ti faccio un po' tenerezza, questo vecchiuccio di 55 anni che girella con la camicia sudata, la giacca tutta sfasciata, dopo due ore di collegamenti sul nulla, e poi sono lì e devo fare ancora un collegamento, e te che mi abbandoni in mezzo a una strada, in un posto, tra l'altro.
8: Ma io non ti abbandono,
12: dire.
8: Assolutamente, per questo non mi fai.
12: Comunque vogliamo anche geolocalizzare l'Hotel Sheraton, che è in zona di San Siro.
8: Sì.
12: Però io non ho nulla contro questo hotel, che tra l'altro in quanto tale è anche molto bello, ma la zona, mi verrebbe da usare un'espressione un po' blasfema, ma lasciamo perdere, ecco.
8: Senti,
12: la zona non è che sia un granché, perché di San Siro quello c'ha proprio poco e nulla, devo dire.
8: Lo so, d'altra parte è così, lo sappiamo, però c'è che il problema di fare queste considerazioni sulla pizza che ho mangiato, tanto lo sapevo. Poi arrivano i messaggi degli ascoltatori e da YouTube ci scrivono: chi l'ha pagata la maialona? Ragazzi, siete meravigliosi. Il problema è che poi qui andiamo nel blasfemo, capito?
12: Però io posso dirti una cosa, secondo me i 60 euro in tre non ci siete stati.
13: No, un po' di più, hai ragione, sì. Sì, siamo sul...
12: poi c'era il coperto, perché 90. Poi c'era comunque sia il bis, perché poi hai fatto il bis di birrettina chiara.
13: Io ancora bevo, c'erano gli antipasti, quello è il problema. Ma a proposito di antipasti, la vogliamo fare?
12: Ecco, andiamo a parricchiare la tavola, perché questa era importante. Però abbiamo fatto un po', sì, esatto.
13: Un po' di show.
12: Però queste sono cose. Lo so, però queste sono cose fondamentali.
13: No, lo so.
12: Per l'andamento della trasmissione. Sì, intanto voglio dire, per l'andamento della trasmissione, sì, diciamo sì. Così. Allora, la Fiorentina sta lavorando fortissimo su Zirkzee. Allora, le notizie che vi posso dare è che Zirkzee viene molto volentieri a vestire la maglia della Fiorentina.
13: Questo è un punto importante, perché lui ha già aperto totalmente.
12: Esatto, lui viene volentieri, è contento dell'opportunità di tornare a giocare in Serie A, pensa che sia anche la strada giusta per potersi rilanciare dopo due stagioni così e così al Manchester United. E la Fiorentina, secondo me, ha già la base d'accordo sul prestito oneroso, su quelle basi di 5 milioni di euro di prestito oneroso hanno l'accordo e quindi gli va più che bene al Manchester United. Ora qui ci sono due piccoli fattori. Il primo riguarda il diritto di riscatto, il secondo potrebbe essere l'inserimento last minute di un club che magari fa un po' più gola, tra virgolette, certo, la Fiorentina, e potrebbe portare il Manchester United ad allungare un attimo i tempi. Ma lì arriva Fabione Nostro Paratici, che ha già calcolato il tutto. E lui, secondo me, ma questa la sto cercando di verificare, ha alzato tanto il diritto di riscatto. Quindi, alzandolo a delle cifre ai limiti del mercato, naturalmente mette il Manchester United nella possibilità di dire: certo, però la Fiorentina ci dà un diritto di riscatto molto alto, che forse qualcun altro potrebbe non darci. Sì. E allora ecco perché lui sta cercando di chiudere il cerchio in questo modo qua. Poi il discorso, io so che lui alza volentieri, perché poi dopo alla fine non sono nostri, per cui ecco, però neanche lui, però non credo ci sia al momento l'obbligo condizionato, cioè puntano su un diritto di riscatto anche più alto rispetto a quello che potrebbe sembrare normale per l'operazione, per evitarsi l'obbligo condizionato, e su questo stanno ragionando.
13: Però questo aumento, diciamo, dell'opzione a livello economico verrebbe fatto, immagino, attraverso l'inserimento di bonus o magari anche la famosa percentuale sulla rivendita, no? Cioè qualcosa di ricorrente.
12: Secondo me mettono più alto di quello che tutti scrivono il diritto di riscatto, ci mettono dei bonus aggiuntivi, okay, e secondo me anche la percentuale sulla futura rivendita. Per me sta facendo questo allo stesso tempo sta facendo il discorso dei bonus ancora con il Como, cioè nel senso sono già praticamente d'accordo i club, perché nel momento in cui c'ha l'ok di Zirkzee va via subito Ken.
13: Sì.
12: Però ecco, stanno limando anche i bonus per quanto riguarda Ken, ma Ken, diciamo la verità, non è più un problema. Ken ormai sono d'accordo col Como, hanno già sistemato, si tratta di limare robetta che possono tranquillamente fare anche facendo partire il giocatore verso Como e poi dopo sistemarla tra virgolette a distanza. Il discorso centrale è quello di Zirkzee e lì devono fare. Io ti dico la verità, sento aria di un grandissimo lavoro e la voglia di prenderlo a tutti i costi. E questo per me è un forte segnale, perché se alza anche il diritto di riscatto vuol dire che lui lo può prendere a tutti i costi.
13: Sì, sono interessato a questo punto a capire fino a che la Fiorentina si può spingere, perché appunto certe cifre non le ha raggiunte nemmeno per o meglio sì, le raggiunge, ma attraverso bonus e percentuale di rivendita, perché
12: sì,
13: per
12: però
13: esempio
12: sai, se non sei obbligato,
13: 25, più
12: però
13: 10,
12: vedi,
13: più percentuale.
12: Sì, però se non sei obbligato a riscattarlo ti puoi anche un po' sbilanciare di più, capito? Un conto certo. È se poi c'è l'obbligo condizionato, là se c'è l'obbligo condizionato e se alzi di più il diritto di riscatto allora diventa un problema. Però ecco, lui ci sta lavorando, lui la può chiudere, quindi lui la sta facendo di tutto per chiuderla il prima possibile.
13: Però allora mi domando, è possibile che il Manchester United accetti, no, di fare un'operazione così, sapendo che tanto con il diritto di riscatto è tutto tra virgolette inutile? Cioè potrei capire se dice vabbè alzo il prestito oneroso, però se il diritto è tale, quindi rimane in mano alla Fiorentina e basta, possono alzarlo quanto vogliono, il prossimo anno probabilmente non lo riscattano.
12: Sì, però in questo momento forse c'è un lavoro anche di Chiara Rabzan, che è il suo agente, sì, che è un grande amico di Fabio Paratici, hanno lavorato, io mi ricordo benissimo quando fecero Tevez insieme, no? Lui è stato, lui è lo stesso agente che aveva Tevez, io me la ricordo, sì, quella, sì, trattativa lì quando Paratici era alla Juve, quindi insomma è un lavoro d'équipe, ci stanno mettendo tutto e di più per fare questa operazione. Poi vediamo le cifre finali, se sarà appunto fumata bianca quello che accadrà, però insomma io vi do un aggiornamento che è cronaca, poi non mi voglio sbilanciare, ecco, perché non credo sia giusto qui sbilanciarsi, bisogna avere veramente degli elementi tali, perché a bruciarsi è un attimo, però vi posso garantire che sta facendo di tutto per portarlo a Firenze.
13: Certo, poi comunque sono ore calde, tutto in divenire, quello che sappiamo è che il giocatore ha detto sì alla Fiorentina, ha aperto al trasferimento a Firenze, quindi questa è già una notizia importante, poi ad ore sono attesi i procuratori in Italia per provare a sbloccare definitivamente questo trasferimento, che comunque non è una cosa affatto semplice, cioè comunque Zirkzee è un giocatore di un certo livello e viene da una squadra di un certo livello, che lo ha pagato 42 milioni e mezzo due stati fa, quindi facendo il conto della serva, 5 anni di contratto, ne hanno ammortizzati 2, che vale a dire 17 milioni. Oggi, per andarci in pari, il Manchester United dovrebbe garantirsi 25 milioni di euro, ma per andarci in pari oggi, ovviamente. Poi è ovvio anche che il Manchester,
12: che ci vuole club guadagnare, qual
13: è, voglia guadagnarci, sì, quindi insomma sarebbe, sì, cioè, un'operazione molto molto interessante, soprattutto per, sì, lo United, se riuscisse a strappare qualcosa di più rispetto al diritto, però questo lo vedremo, e in base chiaramente alle informazioni che arriveranno. Poi,
12: mi spiace solo che naturalmente, sì, questa operazione potrebbe saltare per questi 90 euro che hai speso ieri sera, ecco, questo, ma francamente non te lo potresti,
13: no,
12: cioè,
13: però
12: non
13: diviso
12: te lo puoi
13: 3,
12: perdonare,
13: no, erano diviso 3 perché ho pagato la mia parte, per cui anzi,
12: sì, ho capito, però questi 90 euro nell'operazione devono tornare, qualcuno ce li deve rimettere.
13: Io non ho mangiato nemmeno l'antipasto, per cui sono stato un signore, perché sai, qualcuno dice però non ho mangiato quello, non ho bevuto quello, io la birra non l'ho mangiata, l'antipasto non l'ho preso, insomma.
12: Poi mangiare la birra è dura, vuol dire, no,
13: poi come fratello e mio cugino gli farei pagare anche di più, vai, la cena. Va bene.
12: Comunque, forse meglio un panino, dai, se tu stavi a casa a prendere un panino era tutto di risparmiato,
13: potevo rimanere a casa, non ci ho pensato. Senti, sì, allora Sheikh, andiamo poi un altro aggiornamento invece per quanto riguarda Gie, perché la Fiorentina sta cercando anche di arrivare in fondo a questa questione, vuole l'esterno sinistro, vuole in Gie, il Torino chiede 20 milioni, ecco a che punto siamo.
12: Beh, siamo che secondo me qualche passo avanti è stato fatto, non siamo ancora all'accordo, perché comunque secondo me balla qualche milione, però sentendo il Torino mi è parso di capire che vorrebbero accontentare il ragazzo che ha voglia di andare. È vero, il Salisburgo ha offerto 12 milioni e non è stata accettata questa offerta, però il Salisburgo fino a 12 milioni punto, magari la Fiorentina, anche se è slegata questa cosa di Mandragora, che tutti ci tengono a precisare che è slegata, però io mi domando, no? Se te mi compri Mandragora a 10 e io te ne do 20 per Gie, cioè io posso slegare tutto quello che posso slegare, però alla fine 10 milioni te li devo dare, cioè, certo, non è che, cioè, io non so, non capisco, a volte quando si parla, no, di no, ma su cose slegate, perché questo è il messaggio che arriva, è fatto bene a ricordarlo in apertura di trasmissione, ma ragazzi, i soldi sono quelli, cioè se questi facciamo finta che questi vogliono 15 e la Fiorentina ne vuole 10 per Mandragora, 5 bisogna glieli dia, slegati o non slegati, 5 in più bisogna che la Fiorentina glieli dia, sì, al Torino. Quindi, cioè, perché sennò è buffa la cosa, no? Dice, allora io te ne do 15 e te me ne rendi 10. Ho capito, sì, ma no, alla fine sono operazioni slegate, però comunque sia 5 milioni, sì, te li, sì, devo dare comunque.
13: No,
12: cioè,
13: è,
12: vabbè,
13: ovvio questo, non è che non sarebbe uno scambio, questo sì, però
12: sì,
13: ecco.
12: No, sì, però formalmente non lo è, ma poi alla fine nelle casse delle società i soldi sono quelli, ecco.
13: Tanto più se lo fanno a titolo definitivo, Angier, quello sì, ovvio.
12: Sì, sì, lo fanno, ma Mandragora non penso possa uscire in prestito con diritto, fa definitivo anche Mandragora. E se esce Mandragora definitivo, finalmente venite da noi a Reggio Emilia, al Mapei, e noi vi diamo Torsved, se tu sei d'accordo.
13: Con ovviamente, il quale c'è già un accordo di massima, sì, da un bel po', ecco, però c'è da formulare l'offerta ufficiale al Sassuolo. In tutto questo a me Aquilani sembra un allenatore a cui è già stato detto, guarda, Thorsved vedrà che non lo allenerà il prossimo anno, perché la Fiorentina l'ha opzionato, per cui entro la fine del mercato i Viola verranno da noi a prenderlo. Questo mi dà l'idea di essere grosso, tant'è che, Aquilani, ogni volta in conferenza stampa fa un po' melina, dice, ma io finché veste la maglia nero-verde, l'ha detto anche oggi, insomma, io lo alleno, poi lo vedo meglio,
12: eccetera, eccetera. Ma gli allenatori, sai, Nico, gli allenatori devono certo. Dire queste cose, che devono fare. Insomma,
13: no, non è una critica, per carità, per capire un attimo la situazione, ovvio. Va bene, allora andiamo con un po' di messaggi. Non so se abbiamo già qualche messaggio vocale da sentire. Vai.
14: Sono Guido. Allora, secondo me il discorso quattro colpesi a Roma rimandano la gente in allarme. Cioè, è come quando uno assiste a un incendio molto vicino a casa sua. Ecco, la volta dopo che c'è magari un vicino di casa tutto sistemato che sta accendendo il barbecue con dei legnetti, dando fuoco a dei legnetti, se lui non vede il barbecue che si sta accendendo, pensa al peggio. Così la partita di Roma fa pensare al peggio ai tifosi della Fiorentina, cioè al ritorno alla situazione dell'anno scorso. Ciao Guido.
13: Vabbè, quindi questo
12: questo ragazzi ritorna al peggio. Mi sembra che dopo la sconfitta contro la Roma e con il possibile passaggio di Ken al Como, mi sembra si volesse rimettere tutto in discussione. Cioè, siamo obiettivi e oggettivi. La Fiorentina è in ritardo solo sull'esterno, sulla questione esterni. Sul resto non è in ritardo su nulla, perché se esce Ken e prendono Zirkzee va benissimo, è inutile stare a ragionare o a girarci intorno.
13: What if, no?
12: Siamo in ritardo sugli esterni, questo sì, siamo in ritardo sugli esterni, perché era una delle priorità del mercato e oggi ancora non c'è un esterno, o quantomeno un giocatore simile esterno come potrebbe essere NG, che però può fare anche il trequartista, che è arrivato. Poi per il resto siamo esattamente nel piano stabilito da Paratici, che se dovesse uscire Gudmundsson, se qualcuno naturalmente non se n'è ancora accorto, lo ribadiamo, è quello di fare di piazza pulita rispetto all'anno scorso.
13: Sì, no, quello che volevo dire è che questa non era un'estate per niente semplice, cioè la Fiorentina...
12: No, poi le squadre non si fanno, cioè le rivoluzioni non si possono fare tutte in una sessione, ci vuole almeno 2-3 sessioni per completarle, ecco.
13: Appunto.
12: Ora comunque, si è fatto il grosso.
13: La Fiorentina, diciamo, andava incontro a una rifondazione e questo era conclamato. Quello che sta provando a fare l'attuale dirigenza è praticamente ribaltare come un calzino la rosa, cioè l'organico dell'anno scorso praticamente non ci sarà più, o comunque sarà proprio fatta tavola la rasa, come dice un nostro abituale ascoltatore, ed è praticamente già stata fatta. E il discorso è che il mercato non è ancora finito e qualche operazione deve ancora essere definita, appunto come Ken al Como, una cosa che comunque sta ci siamo quasi, chiaro, lunedì ancora non era ultimata questa operazione, per cui cioè, secondo me dobbiamo dare anche tutte le attenuanti del caso noi adesso alla Fiorentina, perché finché non finisce il mercato ci sono delle cose da concludere necessariamente, come il discorso di Ken, come il discorso dell'esterno soprattutto che citava Cecca, però queste sono, come dire, sono cose calcolate, previste, è normale, no? In un momento di rifondazione così, quindi aspettiamo, e poi è chiaro, la vera Fiorentina, il discorso vero partirà non appena si concluderà la sessione di mercato, questo mi sembra chiaro.
12: Poi voglio dire anche un'altra cosa, no? Ho sentito anche degli ascoltatori che dicono Fabio Grosso non è in grado di allenare una squadra di palleggiatori di qualità, ma io francamente, perché gioca in un'altra maniera, ma io non ho mai visto nessun allenatore che se ha dei giocatori di qualità non li riesce a allenare. Mi fa un po' specie sentir dire questa cosa. Io oggi l'ho visto Grosso, perché sono passato dal Viola Park, l'ho visto tranquillo, l'ho visto sicuro di se stesso, e io continuo a sostenerlo, perché credo sia giusto sostenere questo allenatore, che comunque non mi sembra abbia delle grosse preoccupazioni. Lui è consapevole che dovrà cambiare la sua principale idea di Fiorentina, ma non è un integralista, cioè con tutto il rispetto, e che peraltro un altro ottimo allenatore, non è italiano, che è stato costretto, voglio dire, che andava avanti sul 4-3-3 uguale nonostante non avesse gli esterni d'attacco, perché certi momenti uno dice ascolta Vincenzo, tanto questi non segnano, forse devi cambiare modulo eccetera, invece l'italiano è andato avanti. Ora lui ha una sua idea, se questa idea non può andare avanti perché non ci sono quei giocatori giusti per fare quel tipo di ragionamento lì, è normale che allora deciderà di fare un altro tipo di schema, ma cioè ha una situazione del genere, gli va dato tempo, poi se non li vogliamo dare, sappiamo il calcio.
13: Ciao Stefano, benvenuto.
15: Buonasera a voi. Io volevo infatti telefonare proprio per dare il mio, cioè il mio pensiero sul grosso.
13: Vai.
15: Sì, perché il compito di questo allenatore è un compito difficile. Allora, la sua fortuna è che lui ha lavorato molto nel settore giovanile,
13: sì,
15: che è totalmente diverso da quello che si può pensare a volte di gioco di calcio, sono due punti di vista, perché sono due cose estremamente diverse. La fortuna è questa, nel senso che lui è stato tanto con giovani, quindi probabilmente può trovare più velocemente la strada, però il tempo ce ne vuole, secondo il mio punto di vista, perché
13: certo,
15: amalgamare tanti giovani insieme, anche in realtà, non è molto semplice, secondo il mio punto di vista, anche se, ripeto, lui può essere avvantaggiato. Ma quando sento parlare di altri allenatori, chi sarebbero gli allenatori sul mercato che comunque prenda una squadra giovane, ben essere chiaro, giovane, quali sono? Perché anzi, io credo che questo sia l'allenatore giusto. Però, come diceva Ceccarini, sì, se ti dai un po' di tempo, bene, se no ti dici di che tu lo puppi.
13: No, è vero, certo.
15: Non ci sono altre soluzioni, secondo me ci vuole pazienza. Ma questa piazza, come in realtà anche questo paese, non ha mai avuto pazienza, mai.
13: Mm-hmm. Però, vero Stefano, sì, condivisibile, grazie per l'intervento. No, devo dire, sono d'accordo, c'è anche perché la Fiorentina ha un foglio bianco, sì, no? Quindi comunque è, al di là del giovane, quello che vuoi, è una squadra grezza ancora.
12: Sì,
13: non
12: poi
13: è così semplice partire.
12: Sì. Sì, no, ma è chiaro che lui dovrà un attimo, appena finito il mercato, poi anche Zirkzee, no? Se dovesse arrivare, ho sentito dire anche questo, cioè, ma Zirkzee non è il giocatore giusto per grosso. Però io ricordo che Zirkzee, che segna meno di Ken, però è un giocatore che lavora molto per la squadra e fa segnare anche centrocampisti. Questo è un dato di fatto abbastanza importante, che non si può sottolineare. La Fiorentina ha comunque dei centrocampisti offensivi interessanti, io penso, voglio dire, ad Attà, penso a Mastantuono, poi vediamo chi arriverà, però sono tutti giocatori che comunque endure, che vanno anche alla conclusione, per cui lui è bravo nella protezione e anche comunque sia nella costruzione. Quindi se c'è questa arma in più, ti dirò di più, Zirkzee può giocare anche con Pellegrino, cioè la Fiorentina può anche giocare, sì, un giorno con Zirkzee e Pellegrino insieme, perché hanno una caratteristica: Pellegrino gioca più avanti e Zirkzee può giocare anche un po' più dietro, perché è uno di manovra, un pochino più,
13: diciamo, se no diciamo 4-3-1-2, no, con Mastantuono il trequartista dietro le due punte, sì, no?
12: Se c'è bisogno si può in un certo momento della partita anche trasformarsi. Però ora pensiamo un attimo, pensiamo a vedere come si risolve la questione, cioè pensiamo a vedere quando si riesce a chiudere Zirkzee, se ovviamente sarà una cosa che si riuscirà a fare,
13: sì.
12: Dopodiché ci sarà via libera per Ken e poi vediamo. Tanto ormai il quadro è abbastanza delineato, ma con Parafici mai dire mai, può succedere ancora di tutto, nel senso, voglio dire, ci può essere anche dei nomi a sorpresa che vengono, sì, fuori negli ultimi due giorni, e quindi ne avremo di cui parlare, Nico, oltre ai 90 euro spesi te da te.
13: Sì, no,
12: sera.
13: Infatti è meno male, aggiungo, perché insomma saremo, ripeto, a Milano per 48 ore, quindi in diretta, ora non per tutte le 48 ore di permanenza a Milano, sì, ma più o meno, per cui speriamo, sì, che ci sia da dire tante cose. Ci scrive Esteban da Malaga, dice: in trasferta a Bagno a Ripoli, giustamente, perché tra Malaga e Bagno a Ripoli, voglio dire, c'è, cioè, come tra
12: un gemellaggio, certamente, sì,
13: certo.
12: A Bagno a Ripoli, poi tra l'altro voi ora ci avete 37 gradi, noi qui siamo, sì, a 25,
13: ma guarda, fra qualche settimana, che ci auguriamo che le temperature scendano, inizia, suppongo, la stagione balneare, giusto, a Grassina.
12: Qui te l'ho detto, mare e inverno tutto l'anno, si può scegliere, sì, se uno vuole andare al mare oppure se può salire sulla montagna. Noi siamo tranquilli, cioè, voglio dire, io sto pensando,
13: mutevoli, diciamo, no? Camaleonti, si, sì, base alle sensazioni di ognuno, sì, alle preferenze.
12: Io Nico, infatti, stavo pensando, vedendo anche le ultime vicende,
13: sì,
12: se è il caso di lasciare il giornalismo, perché è inutile che mi prodotti ancora a parlare, di dire bischerate dalla mattina alla sera, sì, perché forse l'attività migliore per me è quella, voglio dire, del tour operator.
13: Ma insomma,
12: fare una,
13: guarda,
12: roba simile,
13: allora,
12: sì,
13: appunto, Esteban da Malaga dice: oggi ho visto in giro un Cecca molto elegante, e poi aggiunge: vi chiedo, qui viene la domanda, La Fiorentina proverà a trovare acquirenti per Fagioli fino all'ultimo giorno utile, quindi domanda appunto se Fagioli sia un possibile partente fino all'ultimo giorno utile di calciomercato, che in effetti insomma...
12: Io direi di sì. Perché se ci fosse la possibilità per me lo farebbero partire. Io continuo a pensare che Fagioli, se c'è un'offerta adeguata, possa partire anche all'ultimo minuto, tanto a quel punto potrebbero fare un tentativo velocissimo su Torreira, no? Uscito Mandragora, arrivato Orsved, dovesse uscire anche Fagioli, provano a fare l'operazione lampo con Torreira, per dire. Ma questo dipende tutto da chi fa un'offerta per Fagioli, che per ora, caro Nicco, non è stata fatta, e quindi
13: no, certo.
12: Io ho la sensazione che sia difficile che a questo punto possa arrivare. Sono 2 mesi che il mercato è aperto, che poi in realtà non sono 2 mesi, ormai sono 3 mesi, perché praticamente da quando è finito il campionato si è aperto il mercato, non ufficialmente ma ufficiosamente. Quindi è passato tutto giugno, è passato tutto luglio, è passato ormai tutto agosto. Se c'era qualcuno interessato si faceva vedere. Non abbiamo parlato di Dodò, non abbiamo parlato.
13: Allora io farei una cosa, aspettiamo la pausa, vai, così creiamo anche un po' di hype, come dite voi giovani. Appena rientriamo dalla pubblicità parliamo anche di Dodò, ok? A tra poco. Goal.
16: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
17: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, parando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e cosenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero 1 per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, mastiamelo tutto.
16: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.

0: ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Aspetta, aspetta.
3: Che si rompa? Flash.
2: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
4: Bravo, bravo.
2: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompa?
4: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
5: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto?
4: Se si compra, vogliate.
2: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di paratici. Chi si rompa?
6: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
4: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
2: Ci dice chi si compra!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
6: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, riparte Nick e Nick, la trasmissione interamente dedicata al calciomercato. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini che vi terranno compagnia fino alle 17 con tutti i vostri messaggi al 348-75-13933, sia scritti che vocali. E per intervenire in diretta, lo sapete, 055 77 111 71. Siamo pure in diretta sul nostro canale YouTube. A proposito, iscrivetevi, attivate la campanella. Siamo ogni giorno in vostra compagnia e diciamo alla ricerca di nuovi contenuti da offrirvi. Ci proviamo e insomma ci stiamo anche riuscendo perché cresciamo a vista d'occhio. Siamo a 100, sì, siamo a 186 spettatori attuali.
8: Benissimo,
6: no,
8: non
6: esatto,
8: benissimo,
6: no, però,
8: non insomma, benissimo.
6: Vi aspettiamo.
8: Si è parlato anche, ho sentito anche Giuseppe Masticabrodo, quindi attenzione,
6: sì,
8: cioè, vuol dire che ci dare la mano anche lui,
6: sì, sì, che uno cerca di darsi un po' un contegno e poi c'è Giuseppe Masticabrodo. Allora, ascolta,
8: Masticabrodo comunque sia, voglio dire, c'è il famoso personaggio del G che si faceva masticare, sì, no? Il mangiare dagli altri, vuol dire, è una tattica.
6: Buono,
8: anche
6: bello,
8: quella, vuol dire, se mancherebbe altro.
6: Mamma mia. Allora,
8: senti, ma noi ci si risente anche alle 7?
6: Ci si
8: giovani?
6: Risente alle 7, perché dalle 7 come ogni giorno c'è anche ufficiale, che quest'oggi
8: si
6: vi verrà protagonista.
8: Mamma mia.
6: E ovviamente non poteva mancare Niccolò Ceccarini, sempre collegato, quindi la trasmissione sarà come questa più o meno, però alle 7, va bene?
8: Siamo senti, questi. Ma Di Nardo, si hanno notizie da Nairobi?
6: Sì, torna, la notizia è che torna. Il primo
8: cioè,
6: di
8: ma arrivano insieme a Linate o a Malpensa con Zirkzee, si incrociano lì?
6: No, ma vedi, lui giustamente ha fatto questo ragionamento. Il mercato chiude il primo, ma chi me lo fa fare di tornare prima che chiude il mercato? E quindi lui giustamente al gong torna e basta, così. Quindi lui prossima settimana torna.
8: Tra l'altro si è risparmiata la 24 ore, tra l'altro, no?
6: Sì,
8: ricordiamolo, che comincia stasera. Ci sarai, Nico?
6: Ma io penso proprio di sì, insomma, da domani però, dai.
8: Sì,
6: io, domani. Almeno. Sì.
8: Io con te, credo, no?
6: Credo di sì, domani saremo alle 16, io e te, come sempre, esattamente come adesso, esattamente come alle 7, per parlare di calciomercato. Quindi, sa, stay tuned.
8: Strano.
6: Allora, abbiamo Paolo in nostra compagnia, ciao!
9: Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera. Mentre sono a forno sceccherato visto il Monte di Grazie, no? Vi volevo dire, mi siete venuti in mente voi, quindi vi volevo fare questa riflessione.
6: Prego.
9: Ma non ci sarà abbastanza di allenatori scienziati e tutte le volte di a modificare sempre 10-12 giocatori a partita? Cioè io mi vengo un po' a noia. Io sono abituato da 45 anni, seguo la Fiorentina di più, perché l'ho 65. Dio, non sarebbe più normale schierare una base di squadra con facendo degli innesti con dei giocatori che ti compie dire IDS vecchia maniera, provarli nei suoi ruoli, magari se ne manca altri, adattare altri.
6: Però, ma secondo me la risposta, Paolo, sta in quello che tu dici, cioè ci deve essere un discorso concordato con il direttore sportivo. Cioè, se ti arriva allora il giocatore X che non era previsto, come Mastantuono, che è un trequartista e non un esterno puro, allora devi anche cambiare tu allenatore la tua previsione tattica.
9: È vero, ma Dio, ma perché ostinarci a far giocare Atta fuori ruolo quando vorrei vederlo insieme a Uy a centrocampo? Non l'ho mai visto, perché, mi domando. E poi se tu c'hai delle certezze, mantienele. Cioè, non capisco perché si debba cambiare sempre tre giocatori a centrocampo ogni partita che si fa. Cioè, questa è poi la delusione dei tifosi, no? Tutte le partite, tutte le domeniche si deve stare su chi va là, perché questo si sa che mette in campo. Cioè, di solito si percepisce che ci dovrebbe essere un'ossatura di titolari, no?
6: Certo.
9: E con questo vi lascio. Buon proseguimento, ragazzi. Grazie della compagnia.
6: Grazie a te, Paolo. Cecca.
10: Ti ho dovuto un attimo mettere in attesa, non so se si è sentito, ma io vi ho lasciato un attimo in attesa perché oltre al prestito con diritto, la Fiorentina lavora forte, sta cercando di prendere Zirkzee con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Non c'è obbligo, ti do questa conferma.
6: Okay.
10: E c'è un'offerta presentata all'Everton anche per Beto.
6: Ah, quindi parallelamente, siccome non sono sicuri di prendere Zirkzee, o perché vogliono prenderli entrambi?
10: Ora Nico, tu mi fai una domanda, quando stava parlando il nostro amico Paolo, io ti ho messo in attesa e ho cercato di rispondere e ritornare in diretta, più veloce di così non riuscivo a fare. Però la Fiorentina, questo magari è proprio in tempo reale, la Fiorentina ha l'obiettivo principale è ovviamente Zirkzee, questo è senza ombra di dubbio, sta lavorando fortissimo per andare a prendere Zirkzee in prestito oneroso con diritto di riscatto, con l'ok del giocatore, ma c'è anche un'offerta per Beto dell'Everton.
6: Ok, perfetto.
10: Quindi io e secondo me si sono anche un attimo si sono naturalmente cautelati, a mio avviso.
6: Ah, ok, dici che oppure riprendono entrambi perché vogliono fare la doppia punta, Potrebbe anche essere questo il ragionamento.
10: Ma non lo so, però insomma c'è sia un'offerta per Zirkzee che un'offerta per Beto. Questa per Beto sinceramente credo sia buona, la mia idea per me è già questa di Beto, è venuta fuori ora perché è antecedente, però secondo me la Fiorentina vuol far sapere che c'è questa offerta, quindi loro c'hanno l'obiettivo principale di Zirkzee, ma c'è anche, diciamo così, l'obiettivo, se non voglio dire secondario, però insomma comunque si hanno presentato un'offerta anche per Beto, però secondo me il lavoro principale su Zirkzee.
6: Ok, quindi questa è l'aggiornamento di mercato durante Nick & Nick, offerta della Fiorentina all'Everton per Beto, quindi poi capiremo meglio dove voglia andare a parare la società viola. Ecco, però intanto l'aggiornamento è questo, in tempo reale noi cerchiamo insomma di aggiornarvi costantemente. Dopodiché ovviamente
10: potrebbe anche essere strategica questa uscita su Beto, per ammollare, per distogliere un po' l'attenzione su Zirkzee, sai, ora Fabio gioca le partite a scacchi, quindi cioè, voglio dire, non bisogna mai prendere tutto per oro colato, però c'è anche questa possibilità, c'è anche l'offerta per Beto.
6: Ok, ho capito, sì, perché è arrivata anche a me questa cosa, quindi diciamo potrebbe anche essere strategica, vediamo comunque come evolve la situazione. Poi bisognava anche parlare di Dodò prima della pausa, quindi gli aggiornamenti su Dodò, ci sta provando diciamo Marinakis, no?
10: Sì, sinceramente non ho capito, il proprietario è lo stesso,
6: appunto,
10: se
6: è lui.
10: Nottingham Forest, sì, comunque sia si casca in piedi, o Nottingham Forest o Olympiacos, comunque cioè questa, mi sembra che questo rilancio 9 milioni di euro più 2 di bonus non sia nulla di eccezionale, sinceramente, perché la Fiorentina voleva arrivare almeno a 15, però poi alla fine quando sei alle strette tra prendere e non prendere può darsi anche che valutino di accettarlo. Ora sono curioso di vedere se sarà poi Nottingham oppure se effettivamente ci può essere anche questa possibilità per quanto riguarda l'Olympiacos.
6: Sì, comunque questa cosa di Beto mi interessa molto perché va capita la strategia della Fiorentina, cioè se è come ipotizzavi, no, anche un modo per mettere fretta sulla questione Zirkzee, o se in effetti vogliono prendere entrambi i giocatori e in quel caso potrebbero decidere di cambiare modulo, disposizione tattica con le due punte davanti.
10: Secondo me, Nico, quello che ti ho detto, allora, quello che ti ho detto prima su Zirkzee, te mi chiedevi, no, obbligo condizionato, non c'è obbligo. E io credo che sia la proposta per il Manchester o per il Manchester, come dicono quelli buoni e quelli bravi, è 5 di prestito oneroso, un diritto di riscatto molto più alto di quello che si è scritto, più c'è di mezzo questa offerta anche per Beto. Però io non lo so, ecco, se questo è un modo tattico, perché se ti fanno sapere questo c'è della strategia, quindi prendiamo atto della strategia.
6: No, sono però questa cosa la voglio capire, perché se la,
10: l'operazione... siamo in diretta, Nico, cerchiamo di fare noi si fa quello che si può.
6: Giustamente, no, ci sono due uomini di mercato altro.
10: In diretta, perché la cosa bella è che ci sono due persone che si occupano di mercato in diretta, sì, che non possono tra virgolette aiutare nessuno, è spettacolare. Perché
6: siamo in diretta. Se te poi ti devi staccare, ovviamente me lo fai sapere, che qualche minuto di respiro te lo do, perché ti devo dire...
10: però credo sia questa la cosa per il momento, sì.
6: No, no, certo, che tutto può essere, magari non è nemmeno così semplice, magari sicuramente non è così semplice l'operazione per Zirkzee. E quindi loro si cautelano. C'è anche questo secondo scenario che è assolutamente plausibile. E comunque Beto era un nome che si era già fatto, no? Negli ultimi giorni c'era un obiettivo della Roma, magari non la prima scelta, la prima evidentemente Zirkzee. Però questo è tutto normale, no? È plausibile.
10: Sì, assolutamente. Ma è che è chiaro che Zirkzee sia il grande obiettivo della Fiorentina, non credo ci siano dubbi. Però il fatto che vogliano far arrivare anche il messaggio che hanno offerto dei soci, cioè dei soldi, hanno fatto un'offerta all'Everton per Beto, è un modo come un altro per rimanere in piedi su due situazioni, perché io credo che ci sia la volontà di mandare un messaggio anche ai tifosi: guardate che non siamo impreparati.
6: Ok, allora abbiamo Andrea in nostra compagnia, che salutiamo. Ciao, benvenuto.
11: Ciao dottor Nick, una domanda e una considerazione. Una domanda, Nick, se sai qualcosa di Bogarde, perché io l'avevo già visto giocare, poi ti passa il tempo, poi è venuto fuori il tuo nome, cioè, se si dovesse prendere veramente questo centrocampista, Torres ti si lascia volentieri al Sassuolo. E l'altra considerazione è cosa c'entra Beto con Zizé, cioè si va sul Zizé e se non si piglia su figlia Beto, è come dire
10: però Andrea,
11: la Ferrari,
10: Andrea,
11: e se la Ferrari circa. Non me la danno può comprare un SUV.
6: No, chiaro, il ragionamento ti risponde in diretta cieca.
10: No, però Andrea, l'ho appena detto, secondo me è anche una strategia in questo momento, cioè comunque si vogliono cautelare a prescindere e vogliono far sapere che comunque loro sono in piedi, cioè non hanno una sola pista da battere. Per me è un po', cioè io ci trovo solo strategia in questo, poi magari mi sbaglio e tra due ore annunciano Beto, però ti dico, secondo me stanno facendo tutto il possibile per prendere Zirkzee, poi se non ce la fanno ci sta che Beto sia l'alternativa, però il discorso dello stato, se no si ritorna a Grosso, che non è in grado di, se gli danno Beto non è in grado di mandare in campo la Fiorentina, se gli danno Zirkzee non è in grado di mandare in campo la Fiorentina, cioè qui bisogna fidarsi anche del lavoro dell'allenatore, cioè nel senso, io penso che in qualsiasi soluzione ci sia una soluzione. Io vedo questo,
6: poi ve ne dico un'altra.
10: Cioè, che comunque... Sì, poi magari ci può essere qualcos'altro ancora.
11: È su Bogarde?
6: E poi ti rispondo. Intanto, grazie Andrea per l'intervento. Vai, cerca su Bogarde e poi ne dico un'altra.
10: Io penso vadano dritti su Torsved.
6: Sì.
10: Io penso vadano dritti su Torsved, ma deve uscire un centrocampista.
6: Sì, anche perché Bogar comunque lo vuole tenere in LASC, per cui è una cosa che non si farà. Però volevo anche dire che il mercato, come ci ha detto, insomma, più di una volta Parati, ci ha fatto pure di occasioni, quindi senz'altro loro sono partiti con uno spartito, un diktat a livello tattico, ma se poi c'è l'occasione Mastantuono, c'è l'occasione Zirkzee, c'è l'occasione eccetera eccetera, nell'arco dell'estate le idee cambiano, quindi quello che dico è che Zirkzee e Beto, è vero, due giocatori diversi, ma non è che prendi un attaccante o un terzino, comunque sono due attaccanti, certo con caratteristiche diverse, due predisposizioni diverse. Può anche essere che la Fiorentina questo offre il mercato e questo si sia accorta di poter prendere, lasciando andare via Ken, che ormai è un giocatore che non puoi oggettivamente trattenere. Poi magari riprendono entrambi, Zirkzee e Beto, questo è tutto da capire, però intanto la Fiorentina ha in mano un altro attaccante come Beto, nel caso in cui fallisca l'operazione Zirkzee, che
10: ha in mano, hanno fatto l'offerta, ora in mano
6: ha in mano, nel senso, se poi trovano l'accordo, non so se mi spiego.
10: No, certo, perché in mano, se no sembra che la Fiorentina abbia già bloccato Beto, cioè secondo me non avrebbero problemi a prendere Beto, però probabilmente vogliono provare fino in fondo a prendere Zirkzee, ma perché è giusto che provino, l'asticella va alzata al massimo, e se oggi il massimo è Zirkzee, si lavora su Zirkzee.
6: Vero, assolutamente. Allora, quindi diciamo di Dodò, Nottingham Forest che alza la posta, la Fiorentina chiede 10 milioni di euro alla fine il Nottingham Forest ne ha offerti quasi 10, siamo sui 9 più 2 di bonus. Per cui in generale questa cerca è un'operazione che si farà, perché la Fiorentina ha tutto l'interesse a lasciar partire un calciatore in scadenza che non ci vuole rimanere a Firenze, un po' come è stato per Fortini, no?
10: Sì, sì, io penso che cercheranno di fare questa uscita. Se esce Dodò, se esce Mandragora, potrebbe uscire anche Gudmundsson. Beh, da questa operazione potresti anche recuperare dei soldi interessanti. Facciamo finta siano 10 per Dodò.
6: Sì.
10: 7-8, anche 10 per Mandragora, e se poi vendi anche Gudmundsson secondo me si può arrivare a 13-14,
6: sì,
10: sarebbe un gruzzoletto tecnicamente. Poi a parole siamo tutti bravi a fare le operazioni, poi bisogna mettersi lì, certo, e bisogna fare anche i numeri, quindi bisogna vedere i numeri, perché secondo me se il Bologna prende Gudmundsson lo prende per far lasciar partire Rowe, che gli dà l'Atalanta 40 milioni di euro.
6: Ecco, ti posso fare questa domanda? Alla fine crede che sia oggi il giorno in cui si saprà in qualcosa in un senso o nell'altro per Zirkzee? Perché si lavora sulla formula, evidentemente anche sulle cifre del riscatto, ma ecco, se trovano l'accordo lo trovano oggi, visto che domani c'è la partita e c'è da pensare ad altro, come dice Paratici, che quando c'è la partita non si pensa ad altro, detto da lui, insomma. Comunque in generale un'operazione così si definisce o adesso oppure...
10: Chiaramente anche questa è una frase... Ci siamo capiti.
6: Di circostanza, sì.
10: Bah, direi proprio di sì. Guarda, te immaginati se domani alle 11:30 c'ha una possibilità di prendere, che ne so, un giocatore X. No, dice, sai, ci sarà la partita.
6: Yamal può arrivare alla Fiorentina.
10: Sì,
6: attenzione, no,
10: dice,
6: no, domattina,
10: guarda,
6: no, c'è la partita.
10: Ti ringrazio, ma noi fino alle 18:30, poi ci sarà i festeggiamenti, si deve pensare al centenario, poi dopo si va a cena,
6: no,
10: poi la mattina
6: infatti
10: dopo si deve fare la colazione, ma figurati, cioè lui... dice tante cose esternamente, poi ieri fino alle 3:30 era a lavorare, quindi
6: lo chiamavano Bugiardino ai tempi della Juventus, se ti immagini, il direttore Paratici.
10: Ma lui è così, poi che può piacere o non piacere, però cioè ve lo posso garantire, lui anche alle 2:30, 3 la notte quando c'è il mercato.
6: Però la tua sensazione, al di là di questa sua considerazione un po' di rito, ecco, è oggi, deve essere per forza oggi il giorno di un'operazione così importante.
10: Guarda, noi ci auguriamo che sia oggi, anche perché comunque cioè il campanello ce lo dà Ken. Cioè il vero campanello,
6: sì,
10: di quello che sta per accadere, ce lo dà Ken. Nel momento in cui c'è il via libera per Ken, hanno in mano l'alternativa. Quindi finché non c'è il via libera per Ken, probabilmente non possiamo sapere chi è la Fiorentina ha in mano come centravanti. Comunque ricordiamo, ci sono due proposte, una per Zirkzee e quella per Beto.
6: Ok, allora poi c'è Mirko da Sesto che dice: ciao Nick e Nick, Zirkzee ha giocato come trequartista nel Manchester United, è un bel giocatore totalmente diverso da Ken, non abita in area di rigore, grosso avrà una bella gatta da pelare, perché ad oggi mettere in campo la Fiorentina è veramente difficile dal punto di vista tattico. Devo dire, io più che usare l'indicativo avrà una gatta da pelare farà, aspetterei, perché Zirkzee non è ancora un calciatore della Fiorentina e non è nemmeno detto che lo sarà, perché è un'operazione, come raccontava Niccolò Ceccarini, complicata, è di quelle importanti. Fiorentina sta dialogando col Manchester United, insomma.
10: Poi ci saranno anche delle commissioni di livello, insomma, affare del genere. Insomma, il costo dell'operazione è elevato. L'unico vantaggio che la Fiorentina può avere in questa operazione qua è il fatto di non essere obbligata al riscatto, perché l'obbligo di riscatto non c'è. Quindi, perché anche la Juventus non si sarebbe mossa se c'era l'obbligo di riscatto. Questo, infatti, quando tu me lo chiedevi, io avendo parlato con Carnevali qualche volta, lui mi raccontava che Zirkzee gli piaceva e che era un'idea, perché comunque erano disponibili a parlarne in prestito oneroso con diritto di riscatto, perché se c'era l'obbligo condizionato, loro non avevano i soldi da investire, perché li avrebbero messi su Kolo Muani. Quindi mi ritorna che ci sia questa disponibilità del Manchester United a fare il prestito oneroso con diritto di riscatto. Ora io non ho capito bene quello che sta accadendo, però non voglio nemmeno sbilanciarmi, perché ora se mi sbilancio rischio di dire una cosa per un'altra. Io faccio cronaca, vi dico quello che sta succedendo, che il primo obiettivo è Zirkzee e che comunque si sono fatti avanti anche per Beto, e non so se l'offerta è di oggi o dei giorni scorsi, però c'è un'offerta anche per Beto, questo agli atti.
6: Andiamo con qualche messaggio vocale, così lo commentiamo insieme con Niccolò Ceccarini. Vai coi vocali, sentiamo, eccoli qua.
12: Buongiorno Nick e Nick, avevo una domanda. Sperando nell'arrivo di Zirde e anche in quello di Tosved, continuo però sempre a mancare all'esterno. proporre al Bologna Gudmundsson e Mandragora per Rowe è follia?
13: Sì, ciao. No, io dicevo una cosa, io ho sentito ora Nico Ceccarini dire insomma che Zizé è felice di tornare in Italia, di venire alla Fiorentina, insomma col Manchester sembra che ci siano comunque degli accordi, ecco, stanno un po' discutendo questo diritto di riscatto, però io dico, non è che il problema sono le commissioni per gli agenti, visto che anche quando passò al Manchester loro si sono beccati quasi una decina di milioni da quello che ho capito. Vorrei fosse per questo.
14: Cecca, ma Zirze non è un vice Gudmundsson e non un vice Pellegrino o comunque vice Ken, un po' più trequartista, quindi cercano comunque anche un vice Pellegrino, chiedo, Icardi per ipotesi, oppure cambia modulo di gioco, siamo a posto così.
15: Grazie. Domani partita difficile, uno scontro diretto, noi bisogna arrivare a 42 punti, 43 prima possibile, e poi da lì magari puntare alla Conference, ma dubito insomma, per quest'anno l'obiettivo è salvarsi.
16: Salve. Primo, ancora non avete capito degli esterni e un vengano che si gioca con i 4-3-2-1. Secondo, se Ken non passa la visita media, e che succede? Va tutta all'aria.
17: Cerchiamo, ogni caso il motorino lascialo a Grassina, perché se no a Milano tu allucchetti ogni cosa, ti fa un danno.
18: Poi Cecca, e tu sei sicuramente un uomo affascinante, però tu sei un bugiardo. E sono andato a Grassina, le seggiovie sono chiuse per mancanza di neve. Ho detto, no, vabbè, no. Ho visto due pacchiotti lì, ho detto li prova da due roccantini. Oh, mi hanno morso.
6: No.
18: E sono mansueti una. Ma lasciamo perdere.
19: Io volevo fare una domanda a Ceccarini. Ma Brescianini gli piace tanto a Grosso? Boh. Io penso domani lo farà giocare un'altra volta. Sentito.
20: Ciao Nick e Nick. Intanto vi rinnovo i complimenti per la trasmissione, perché come dice Cecca, la radio deve essere anche leggerezza, ed ha pienamente ragione. Allora, la domanda è questa qui. Se chiudete gli occhi e vi immaginate il miglior Ken e il miglior Zizé, quello versione Bologna, secondo voi quale sarebbe più congeniale per la Fiorentina di Grosso? Saluti David.
21: Ciao Radio Firenze Viola, io oggi comunque in conferenza stampa Grosso gli avrei domandato, mister Grosso, ma prematurata supercazzola? No. Scherziamo.
22: Che mi auguro che sia una mossa strategica, perché se tu pigli vedo tra Bez e Pellegrino si farà 4 gol un'altra, e io lo faccio, ragazzi. Io
6: non lo so. Vabbè, ora questo no, dai. No, vabbè, comunque sul discorso ribadiamo ancora una volta,
23: ragazzi, c'è stata questa offerta, sì. Quando la Fiorentina vuol far uscire una cosa è perché forse vuole mollare, vuole che si lasci un po' la presa su un'altra. Quindi ormai li conosco, quindi io ve lo ribadisco, l'obiettivo principale è Zirkzee. Questo poi nessuno può sapere oggi se la Fiorentina lo prenderà. Io sto lavorando su questa vicenda pensando che stiano facendo di tutto e di più per prendere Zirkzee.

0: detto, hai fatto, hai scritto, ma noi cerchiamo di stare dietro alle situazioni e cercare anche di ragionare su quello che ci viene detto, perché non possiamo fidarci totalmente di tutto quello che viene detto, quindi verifiche, controverifiche, però è bello,
1: esatto,
0: anche di questo lavoro.
1: Motivo per il quale adesso concludiamo la nostra trasmissione, tanto alle 19 cerca Riborda, siamo di nuovo insieme per Quasi Ufficiale, mi raccomando siateci tutti, perché mi sembra che sarà una giornata in evoluzione con tante notizie in un senso o nell'altro, quindi grazie a Nicolò Ceccarini, ci sentiamo più tardi, ciao Cecca.
0: Grazie a voi, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Da Niccolò Santi è tutto, ma solo per il momento. Adesso la linea va a Gariscalvento con il buon Giacomo Galassi. State sempre su Radio Firenze Viola. Ciao!

0: del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
5: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Radio Firenze Viola.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
6: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei tre connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
7: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina ha confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
6: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca, una prima scossa di magnitudo 3.2. È stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6, registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
7: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre

0: 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto della Sahara fino al 31 agosto.
1: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

0: guardala.
1: La fase che ho vissuto più intensamente da tifoso della Fiorentina è quella del primo Montella. Erano gli anni del rilancio, delle sorprese e in particolare ricordo come se fosse ieri il periodo della trattativa per Mario Gomez. Era luglio 2013. La seguì in ogni dettaglio sia da tifoso viola che evidentemente già da appassionato di calciomercato. Ecco, lì ebbi la sensazione che la mia, la nostra Fiorentina avrebbe potuto fare veramente una grande annata con quella squadra lì. E infatti ricordiamo il 4-2 alla Juventus, davvero indimenticabile. Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Carrisca al Vento, qui Giacomo Galassi che vi parla per un altro pomeriggio insieme a rullo di tamburi, Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
2: Ciao Giacomo, ciao a tutti e bentrovati.
1: Che ha osato dire prima di entrare in diretta che freddo, lo sai che tutto
2: freddo.
1: Quello che viene detto prima della trasmissione può essere utilizzato contro di te,
2: sì.
1: Diciamo che non è la giornata adatta per dire che freddo, ecco,
2: qua dentro,
1: al di là della
2: aperta,
1: va bene, perché cerchiamo di combattere questo caldo che davvero non ci vuol lasciare. Lo facciamo anche guardando al mercato della Fiorentina, che è sempre caldissimo. Tra l'altro, notizia degli ultimi minuti è il fatto che su Zirze ancora non sia arrivato il famoso ok dal Manchester United per la proposta da parte della Fiorentina del prestito con diritto di riscatto, e che invece il nome di Norberto Beto, che sembra un po' il nome di un filosofo, diciamo, di fine 800, prima 900, invece attaccante dell'Everton ex udinese, è tornato abbastanza in auge, mettiamola così, con la Fiorentina che ha confermato l'offerta, anzi ci ha fatto sapere il club viola che la vera offerta, l'unica offerta in questo momento è stata proposta, è stata messa sul piatto dell'Everton per Beto. A noi risulta che anche le questioni con Zirze siano in fase molto avanzata, ma con il gradimento del calciatore, ma non ancora chiusa né quella trattativa né anche quella per Beto. Parleremo di questo e molto altro. C'è anche Nottingham Forest e Olympiacos, ci sono su Dodò che resta in uscita e che quindi giocherà domani credo con il Frosinone, perché non abbiamo capito bene qual è la strategia di Grosso. Oggi ha parlato in conferenza stampa, una conferenza stampa che non ha dato grossi titoli, ma che comunque secondo me è in grado di far discutere. Comunque ne parleremo con voi, che potete interagire al 348 7513933 con messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Do la buonasera anche a Marco Tonelli di là dal vetro alla cura della parte tecnica. E Chiara, ci eravamo lasciati ieri pomeriggio con tutte le riflessioni su come sarebbe stata la Fiorentina con Zirze, calciatore diverso da Ken. Beto non è un calciatore così diverso da Ken, però è un calciatore che scalda un po' meno. Detto è che se effettivamente non si dovesse trovare l'accordo con il Manchester United, quando quattro giorni fa è scoppiata la bolla, il caso, chiamatelo come volete, Ken, la premessa che abbiamo sempre fatto è: ragazzi, a meno di una settimana dalla fine del mercato è una situazione complicata per la Fiorentina, che comunque non fa le coppe europee, che comunque ha una disponibilità economica non infinita, che comunque viene dal 15° posto, eccetera eccetera. Vedo che storci la bocca tutte le volte,
2: no,
1: che dico Beto.
2: No.
1: Ma funzionerà così per tutta la trasmissione, perché credo che lo dirò diverse altre volte.
2: Già
1: un po'
2: sto facendo tanta fatica a distrarmi da una pubblicità che noi vediamo su uno dei monitor e che mi ha assolutamente rapita. Io non so per quale motivo.
1: Poltrone.
2: Sì, sono delle poltrone, ma la scelta poi di chi ha studiato anche questa pubblicità si sta rivelando vincente, perché io sono ipnotizzata.
1: Beh,
2: sono assolutamente attratta dalle vicissitudini,
1: per favore,
2: dei
1: vieni
2: protagonisti.
1: A noi, per favore, Chiara, concentrati sulla Fiorentina.
2: In realtà il mio storcere il naso era un po' relativo a tutte quelle attenuanti che dobbiamo sicuramente riconoscere e che chiamavano in causa le tempistiche, la passata stagione del club, il peso specifico di Moise Kean sulla carta, le operazioni in entrata che mettono oggi la Fiorentina nella condizione di dover tenere sotto controllo comunque le spese ulteriori. Tutto verissimo, però noi non abbiamo scoperto 5 giorni fa che c'era la possibilità di perdere Moise Kean,
1: no.
2: E questo purtroppo mi fa fare un passo indietro, che poi non vuol dire rivalutare l'intero mercato alla luce degli sviluppi di questa situazione, ma mettere un freno a quell'entusiasmo di cui abbiamo parlato. Se ci fai caso, il mercato non ha avuto una tendenza fissa, sicuramente è partito molto bene, siamo arrivati a poter definire la Fiorentina la regina del mercato con cognizione di causa, forse per la prima volta, se penso alle prime 3-4 settimane. Quelle che sulla carta dovevano essere le priorità per quanto riguarda le lacune e anche le necessità agli occhi della dirigenza ad oggi mi sembrano ancora un punto interrogativo. Detto questo, chiunque venga al posto di Moise Kean, io mi auguro possa aiutarci a non rimpiangerlo. Io ribadisco quanto detto ieri, è giusto che Moise Kean e la Fiorentina si separino, a maggior ragione dopo le ultime giornate nelle quali il rapporto è sembrato ai miei occhi irrecuperabile. Non è un nome che mi scalda come Zirkzee.
1: Allora, devi ammettere, eri testimone, ieri lo sono tanti ascoltatori, che vi dicevo che il fatto che si fosse in fase avanzata con Zirkzee non ci risultava che volesse dire che erano fermi anche gli altri fronti. Oggi, appunto, mezz'ora fa è arrivata anche l'indicazione su Beto, che resta dunque una pista aperta. Ad oggi non è chiusa, chiariamolo, la pista Zirkzee. Anzi, io vi dico, a me ieri risultava anche la possibilità che la Fiorentina potesse fare tutte e due, però vediamo, intanto vediamo che cosa succede sul fronte. Non è arrivata l'ok per il trasferimento di Moise Kean al Como, e quindi ti faccio una domanda birichina, Chiara. Lo convocheresti per la partita di domani contro
2: Frosinone? No, domani, al di là della partita sulla quale è fondamentale e sacrosanto tenere il focus, c'è anche poi da stringerci attorno alla Fiorentina per festeggiare il centenario. Io credo che non se lo meriti.
1: Non ce lo meritassimo noi, certo, non se lo merita neanche
2: un po' tutti, per quanto io sia consapevole che poi cercare un certo tipo di valori all'interno dei protagonisti del calcio di oggi possa essere una missione fallita ancor prima di iniziare, quindi non voglio certo buttare sul tavolo chili di retorica. Per gli ultimi giorni, no, t'ho detto, speravo quasi si concludesse in queste ore, proprio per non dover parlare di Moise Kean domani anche solo per 24 ore.
1: Sì, c'è da dire che insomma Paratici l'indicazione ce l'ha data, lo sappiamo come lavora, lui nei giorni di partita non tendenzialmente non chiude le trattative, quindi o si arriva entro stasera al quid della questione attaccante, oppure la cosa si rimanda veramente agli ultimi giorni del mercato, insomma al 30 o al 31. Prima di proseguire, allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio, allora spazio a Fabio. Buonasera e bentrovato.
3: Grazie per lo spazio, buon pomeriggio a voi ragazzi.
1: Prego, dici tutto.
3: No, niente, io stavo pensando una cosa. Noi stiamo divinizzando Kean, e questo dimostra come l'Italia per tre volte non va ai mondiali, come il centravanti della nazionale, che in 10 anni ha fatto solamente 2 anni in doppia cifra. Questa è stata la pochezza della Fiorentina. Kean è un giocatore normale, un bomber, bravo, ma non eccelso, e noi l'abbiamo fatto diventare la nostra bandiera perché non avevamo nient'altro. Sì. Ma questo non vuol dire che io denigro Kean. Kean per me in questo momento era un giocatore per noi molto utile. E poi un'altra cosa, Paratici ha detto in 4 anni, qui noi si vuole nascere e volare. A me mi sembra stia facendo di già un ribaltone a questa squadra e società incredibile, e non tutto verrà fatto bene perché è impossibile, però noi siamo così talmente affamati di vittorie che perdiamo a volte il senso della questione. E un'ultima cosa, diciamo, ti volevo dire di ieri. Io sono un tifoso viola, e un tifoso viola non può essere né obiettivo e non può essere neanche,
1: dici,
3: algido.
1: Sì.
3: Cioè io tutti gli anni inizio il campionato, voglio vincere lo scudetto, sogno di...
1: ho capito Fabio, scusa, però hai fatto il primo discorso dicendo, no, che ci vogliono 4 anni, che bisogna avere pazienza, e poi il discorso dopo mi dici che tutte le estati voglio vincere lo scudetto.
3: Perché sono un tifoso.
1: Certo, ma comunque la mia premessa di ieri era che capisco i tifosi, che anzi fanno anche il nostro gioco, ma chi ha il nostro ruolo anche deve cercare un po' di equilibrio. Però Fabio, ti ringrazio come sempre.
3: Bene,
1: interessante.
3: Ciao.
1: Quello che ci dice sulla questione Kean, direi che possiamo essere tutti d'accordo, cioè sul fatto che gli sia stato dato un ruolo molto importante, anche perché i numeri non mentono e dicono che lui in tutta la carriera l'unica vera stagione di grande livello l'ha fatta 2 anni fa con la Fiorentina. La paura di chi ormai diversi giorni fa, ormai credo che nessuno nella piazza di Firenze proprio si strapperà i capelli oppure tenterà l'estremo gesto nel momento in cui Ken se ne andrà al Como. La questione è che farla soprattutto a pochi giorni dal mercato, torno lì, ti mette in una situazione in cui inizi la stagione. Già si potrebbe prendere la prima partita alla Roma, che forse avresti perso lo stesso, ma che sicuramente con la questione Ken, insomma, è finita veramente malissimo. E in più, insomma, ti espone al fatto che viene Zirzé, è un punto interrogativo, viene Beto, è un punto interrogativo. Ken, se lasciato lavorare nella maniera corretta, senza voci di mercato, senza problemi, tenendolo a bada su tutti i dischi da registrare, tutti i ritardi, eccetera, eccetera, poteva essere più una garanzia, cioè sapevi che cosa ti poteva dare, conosce già l'ambiente di Firenze, i compagni se vogliamo lo conoscono anche, se arriva Beto o arriva Zirzé o arriva chi per loro, rinizi da zero, il che può essere anche un vantaggio, dico semplicemente che ti espone in più in un mondo casuale. Ti dico live, proprio live, che tra l'altro andando contro a quello che vi dicevo poc'anzi, che la Fiorentina ci ha fatto sapere, e ragazzi prendiamole con
2: smentito.
1: No, non hanno smentito, però parlano del fatto che Beto o Zirzé sono alternativi in questo momento. Io dico sempre, prendiamo con le molle e con le pinze quello che dice la Fiorentina, che aveva smentito la I, che aveva smentito Mastantuono, che insomma aveva dato la 9 a Ken, aveva detto che Ken sarebbe rimasto a Firenze, però insomma non possiamo non darvi anche la posizione del club viola, che in questo momento parla di Beto e Zirzé in maniera alternativa. Ora è inutile fare un sondaggio direi con gli ascoltatori e dire preferite Beto o Zirzé, però posso dirtelo, ieri appunto lo citava anche Fabio, io dicevo di mantenere la calma anche nel caso fosse arrivato Zirzé, perché sono troppe variabili nel calcio e non esistono certezze. Però posso dirti che per l'attuale squadra della Fiorentina è più funzionale Beto rispetto a Zirzé?
2: Ma io credo sia proprio un discorso di nome e di percezione di questo cambio drastico di modus operandi. Mi è rimasto impresso un messaggio che poi abbiamo letto qualche giorno fa di un ascoltatore, proprio quando è tornato il nome di Beto, e questo ascoltatore sottolineava che per prendere un Beto bastava un Pradé, e a me questo messaggio è rimasto in testa perché in un certo senso secondo me spiega parte di questo abisso di percezione che c'è nei confronti di uno e dell'altro. Un giocatore come Zirzé, al di là dell'ultima stagione complessa che ha alle spalle, è un giocatore che fino a qualche tempo fa tu pensavi non potesse in alcun modo trovare appetibile la piazza di Firenze e la Fiorentina, a maggior ragione senza coppe europee. Ad oggi, dopo Mastantuono, dopo Ulahi, dopo Attà, l'idea che invece un giocatore come lui possa essere intrigato dal progetto Fiorentina è un qualcosa che consolida anche questa fiducia ritrovata nei confronti di chi ha in mano le redini del nostro futuro. Poi lo sappiamo, il campo è una storia a parte, e ci sta che dovesse arrivare Beto possa fare meglio di Ken e Zirkzee messi insieme. Semplicemente io credo che sulla carta sia un'operazione che, come dicevo prima, per quanto riguarda la gestione del caso Ken, riporti un po' i piedi per terra nei confronti di questa ventata di novità che noi abbiamo iniziato a respirare, che pensavamo potesse sancire un definitivo cambio di rotta. Poi cambio di rotta che è fatto, come detto e ribadito dal primo giorno di mercato, di tante operazioni differenti, quindi non smentisce niente di quanto fatto prima, semplicemente aggiunge ulteriori elementi che noi alla chiusura del mercato analizzeremo tutti insieme.
1: E allora ne aggiungo due prima di iniziare a dare ulteriore spazio ai nostri ascoltatori. Allora, che esattamente come, smetti di seguire
2: ora la compro,
1: favore,
2: quella
1: pubblicità, potete togliermi la pubblicità,
2: Tonelli, togliere, io non so
1: poltrona.
2: Come fare.
1: La prima cosa è che, allora, come abbiamo detto sulla questione Ken, la Fiorentina usa i media esattamente come fanno tutte le società e così fa Paratici. Quindi il fatto che mezz'ora fa ci faccia sapere che leggo tra le che loro vogliono Beto più rispetto a Zirzé, perché se ti dicono l'unica offerta che abbiamo messo sul piatto è quella di Beto rispetto a Zirzé, ecco, fa parte comunque di una strategia comunicativa che secondo me vuol portare acqua al mulino di Zirzé, Però queste poi sono interpretazioni che solo chi è nella testa o accanto a paratici in questo momento può avere una sua logica. La seconda questione invece non me la ricordo e quindi io andrò avanti con i messaggi. Sì, ma non vuol dire che non era importante, come diceva la mia nonna. Sono tantissimi i messaggi, quindi parto subito con Alessio da Scandici che dice che gli spiace se non viene Zirze, un mercato da 5,5 con Beto. Poi Emanuele a Calenzano ci chiede i dati su gol e assist delle ultime stagioni sia di Beto che di Zirze. Devo andare a ripescare quelli di Beto. Su Zirze posso dire negli ultimi due anni ha segnato 3-5 gol, ha fatto 3-2 o 2-3, insomma, quindi non numeri eccezionali, anzi credo che Beto qualcuno in più l'abbia fatto. Poi Chiara tratta dalle poltrone come Pradeci, scrive Gabriele, e siamo d'accordo.
2: Tra l'altro da casa mi chiedono anche il nome dell'azienda perché sono curiosi.
1: Bene, però lo puoi dire solo in privato, certo, perché essendo tu una giornalista ormai da qualche settimana il codice deontologico ci... No, certo, io lo dicevo per sottolineare come da qualche settimana sei diventata...
2: Ma un po' di più.
1: Una... Sì,
2: il tempo vola.
1: Sì, quando
2: si rischia un querele.
1: Assolutamente sì. Poi Norberto Beto, da non confondere con Norberto Bobbio, il più grande filosofo del diritto italiano. La cosa più bella di questa stagione è il modo di dire sì di Chiara. Top, questo è Romolo. Poi sappi che se la Fiorentina dovesse prendere un attaccante ex Inter, Chiara andrebbe in aeroporto H24 dalla notizia e comprerebbe la sua maglia. Detto questo, io spero arrivi Zirzi. Questo è Icardi. E no, lo sai, mi era tornata in mente la cosa che ti volevo dire.
2: Anche perché avevo impostato uno schema.
1: Lo so, ma mi è ripassata nella mente mentre leggevo il messaggio di Romolo. Quindi andiamo di Luca, scusa. Quindi andiamo avanti con Yuri che ci scrive: ecco, ma è tornata finalmente. Che volevo fare il paragone con la nazionale quando Maldini va a chiedere a Guardiola se può diventare il nuovo allenatore dell'Italia e poi va su Pirlo. Ora non credo che la differenza tra Zirze e Beto sia la stessa che c'è tra Guardiola e Pirlo in questo momento, però seguendo anche il primo discorso che facevo prima, capisco che seguirmi non sia semplice, ma ho fiducia in te e nei nostri ascoltatori, sul lato comunicativo, se tu hai fatto capire alla piazza che tratti Zirze e poi vai a prendere Beto, ti assumi anche le responsabilità dei messaggi che sono già tantissimi, della tua opinione e di quella che chiunque abbia masticato un po' di calcio negli ultimi 2-3 anni ha, e cioè che Zirze fa un altro sport, è forte rispetto a Beto, però è di un altro livello, ecco, sì. Anche per
2: però
1: la sua
2: sarebbe
1: carriera.
2: Il primo in questo mercato. Tu citi un tema che è stato un tormentone per me di sessione in sessione, era un qualcosa che mi spiegavo a fatica, il fatto che nei giorni dell'apertura del mercato si accostassero alla Fiorentina determinati profili, magari tenendoli anche vivi per lunghi tratti, salvo poi dover accogliere a Firenze giocatori non solo diametralmente opposti ma anche dal valore sulla carta decisamente inferiore. Mi sono sempre chiesta che tipo di strategia comunicativa fosse. Ecco, quest'anno sarebbe sicuramente il primo caso e quindi forse viene percepito così perché abbiamo anche reimparato cosa voglia dire poter essere orgogliosi di una squadra, non necessariamente quando scende in campo ma anche quando si muove tra i tavoli del mercato. Però io per tanti anni mi sono battuta su questo, ricordavo anche l'entusiasmo di fronte a certi nomi e mi stupivo di fronte a un entusiasmo pressoché analogo quando arrivava il DUP, come dicono i giovani di turno.
1: Ti giuro che non so cosa sia il DUP.
2: È l'equivalente meno costoso dei prodotti, ad esempio, di make up.
1: Ma senti te che termini meravigliosi che ci tiri fuori, Chiara. Vorrei però fermare un attimo, rabbia anche qui è un termine troppo forte, però un po' di amarezza che sto leggendo già nei messaggi e che mi immagino ci sia su Fabio Paratici, ok? Da momento che, Chiara, noi siamo stati qui a dire fin da giugno, ragazzi, non siamo per la santificazione preventiva di un dirigente che ha fatto anche diversi errori negli ultimi anni, che ha la possibilità di andare al Manchester United e di oh, dammi Zirze, il Manchester United dice prego Fabio parliamone, a differenza di tanti altri dirigenti, però che non è certo perfetto, però sto continuando a leggere che, e lo citavi anche tu, che andare a prendere Beto sarebbe una mossa da Pradè più che una mossa da Paratici, va bene? Però io invito sempre alla calma, ragazzi, cioè Paratici arriva qui a giugno, secondo me ha già fatto un semi-miracolo a convincere giocatori come Attai e Ulai a venire in una squadra che ad oggi ne prende 4 dalla Roma e si dice anche sono giuste 4 perché il livello della Roma è nettamente superiore rispetto alla Fiorentina, la Roma, non il Real Madrid. Quindi non si può neanche pretendere da un dirigente che a fronte di un calciatore che lui voleva vendere e che è Ken, sul quale ci sono mille punti interrogativi,
2: il problema è quello,
1: lui
2: però
1: possa avere già l'asso nella manica di un calciatore più forte di Ken. È per questo che un po' sorridevamo, no, quando passava il messaggio mandiamo via Ken solo se ne prendiamo uno sulla carta più forte.
2: Più che altro abbiamo detto che era una dichiarazione un po' azzardata, se si tengono conto le conseguenze che poi crea in termini di aspettative. Il problema è che Ken è l'ago della bilancia. Io sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto e sono stata la prima a ribadire che indipendentemente da quelle che possono essere anche le visioni soggettive, io valuterò il lavoro di Paratici alla Fiorentina imparando anche a conoscerlo e sottolineando, come giustamente anche tu hai detto, che chiunque lavori tendenzialmente ogni tanto qualche sbaglio lo commette. Questo non vuol dire mettere in discussione tutto, ma che la Fiorentina debba trovare il sostituto di Moise Kean tu lo sai sostanzialmente da maggio del 2025.
1: Però sai quanti rifiuti hanno preso in queste settimane? Perché purtroppo oggi, pur essendo Paratici,
2: ma se
1: vai
2: fosse stato
1: club,
2: semplice fare il mercato della Fiorentina, probabilmente non avrebbe l'ingaggio che ha Paratici.
1: O l'avremmo fatto tutti. Va bene, però io volevo anche spezzare una lancia in favore di Daniele Pradè, che non è un direttore sportivo che mi entusiasmi particolarmente, però che è comunque un direttore sportivo che, oltre a essere stato 25 anni nel calcio, ha creato anche delle Fiorentine di livello. Secondo me il motivo per cui se ne doveva andare da Firenze non era tanto legato al suo livello, al suo valore, è che veramente tra lui e Corvino, no, per 20 anni avevamo visto lo stesso modus operandi. Invece è bello vedere un nuovo dirigente che arriva con le sue idee, che porta novità. Andrà come andrà, però ecco, quando si dice ah, queste sono cose di Pradè, come se Pradè fosse il dirigente di una squadra, ora non voglio citare nessuna squadra perché sennò poi le persone sono permalose, però diciamo di terza categoria. Ragazzi, questi sono i nomi che può trattare la Fiorentina. Facciamo pace con il cervello e troppo, facciamo pace con la realtà attuale nella quale naviga la Fiorentina. Speriamo quest'anno di fare una bella stagione che ci porti quantomeno a lottare per l'Europa e che soprattutto sia il primo scalino. Tu, Chiara, e poi ripartivi da zero. Poi il motivo per cui tu dai un ingaggio a Paratici è perché da 2 milioni di euro abbondanti è perché quegli scalini te li fa, presumi che te li faccia sì, fare più velocemente, ma non è che Paratici all'asta per arrivare al quarto scalino.
2: E secondo me lavora tanto anche su quella che è la percezione del club agli occhi degli altri club, perché poi i punti di forza dei vari direttori sportivi sono anche i rapporti che si creano nel tempo, che coltivano e che portano avanti. Noi c'eravamo in un certo senso anche fatti terra bruciata attorno negli ultimi anni, magari non tenendo fede alla parola data nel momento in cui si definiva un contratto di un prestito con diritto di riscatto per un giocatore, magari anche tenendo in ballo operazioni senza affondare mai il colpo e lavorando esclusivamente con alcuni procuratori, che non è nulla di illecito, ma che è qualcosa che poi inevitabilmente incide anche sulle tue possibilità future nel momento in cui provi a cambiare questo tipo di dinamiche. Quindi io ribadisco che sono contenta della scelta da parte della Fiorentina di affidarsi a un uomo come Paratici, perché c'era bisogno di lavorare non solo sulla squadra, ma lavorare su tutto quello che poi compete a una società di Serie A che abbia l'intenzione di tornare a stabilizzarsi ai vertici del massimo campionato e magari anche all'interno delle migliori in Europa. E su questo sono d'accordo con te, ci vuole del tempo. Poi per il resto però non posso biasimare chi comunque ha alzato un po' l'asticella delle aspettative, perché è come se ci fossimo svegliati da un incantesimo. Le ambizioni e le aspettative, molti di noi si erano dimenticati cosa fossero.
1: Nonostante i proclami, Pierluigi ci scrive: ciao Chiara e Giacomo, ieri vi ho ascoltato in podcast perché faccio difficoltà a sentirvi live, ma oggi invece ce l'ha fatta. Con ritardo voglio partecipare al Chiara Andrea Bevilacqua Endorsement Day, che non mi risultava fosse ieri ma fosse tutti i giorni che ci fai l'onore e il piacere di essere qui con noi in trasmissione. Però Pierluigi scrive: è semplicemente la migliore, riesce a tenere un gran bel ritmo di conduzione solo accompagnata, trasmette concetti chiari e mai faziosa. Mi fermo qui, ma potrei andare avanti ancora un bel po'. Io non sono d'accordo, perché un po' faziosa la Chiara lo è, però d'altra parte
2: grazie,
1: nessuno è perfetto. Però bellissimo messaggio, e soprattutto
2: davvero?
1: Sapete perché la mettete in imbarazzo e questo mi diverte molto. Sono Ghigo da Arezzo, ma Riga no, non c'è alla festa della Fiorentina, sarebbe un errore madornale, Dio perdona. E Riga no, io non ho indicazioni in merito, so che non ci sarà Antognoni, questo ve lo posso dire con una discreta percentuale di certezza. So che, ci diceva l'altro giorno Costantino Nicoletti, ci sarà Mario Bolatti, quindi non so questa notizia come può farti stare in questo pomeriggio di venerdì 28 agosto, che ci dovrebbe essere anche Facundo Roncaglia. Però francamente mi aspetto che ci sia Riga no, perché tra l'altro è un ex calciatore, un uomo che vive la città da dentro, quindi mi stupirei molto se non ci fosse. Ci possiamo sentire anche i primi due WhatsApp audio di questa trasmissione prima della pausa? Vai Tonellone.
4: Buon pomeriggio. Secondo me Paratici sta uscendo con le ossa rotte da questo finale di mercato, non riesce a prendere il sostituto di Ken, non riesce a prendere gli esterni. Se a questo ci sommiamo anche l'allenatore, che è probabilmente tra le 20 squadre di Serie A è il peggiore, al massimo uno dei peggiori, secondo me diventa una stagione difficile. Molto
5: salve, buon pomeriggio. Questo nella testa il fatto di Zizé, e questa è una brutta storia. Secondo me Zizé salterà, mi dispiace, perché si passa dalle Stelle, è una cosa un po' diversa, perché Beto sì, può essere un'alternativa a Moise Kean, ma non credo che sia Zizé. Mi dispiace, brutta notizia. Buona giornata, Giuseppe D'Avellino.
1: Allora, ripartiamo dalle ossa rotte. Io torno lì, ragazzi, fare il direttore sportivo di questa Fiorentina ti espone un po' a queste situazioni, perché oggi Moise Kean, che voglio dire, abbiamo decide di andare al Como, preferisce il Como alla Fiorentina, e francamente oggi, se mi devo immedesimare in un calciatore che non è nato e cresciuto a Firenze, che quindi non tifa Fiorentina, faccio fatica a biasimarlo, un calciatore che vuole in questo momento lasciare Firenze per andare a Como nel progetto che vedrà anche Ilariani giocare in Champions League. Vuoi aggiungere qualcosa su questo? Poi
2: no, ma io sono molto d'accordo. Il problema è che se il Como l'avesse fatta la passata stagione l'offerta, Moise Kean l'avrebbe accettata la passata stagione. Noi abbiamo portato avanti una narrazione per cui Moise Kean era convinto di restare alla Fiorentina. Io non voglio certo fare un processo al giocatore o in un certo senso ridimensionare l'apporto che è stato in grado di dare alla Fiorentina con i suoi gol, soprattutto il primo anno. Ma di fatto la sensazione è che l'offerta giusta per Kean e per la Fiorentina non fosse arrivata, noi ce la portiamo dietro da quando è scaduta la validità della clausola nell'estate dell'anno passato. Ed è per quello che dico, da un lato è giusto riconoscere comunque come il cambio dei dirigenti in un certo senso sollevi da parte delle responsabilità chi c'è ora in quel ruolo, ma che Moise Kean fosse in attesa dell'offerta giusta e noi lo sappiamo da sempre, e quindi Paratici è arrivato il 4 di febbraio, non dico che dovesse avere già un accordo con il sostituto, ma quantomeno ipotizzare che questa tematica nello specifico poi spostasse anche gli equilibri di tutto il mercato, mi stupirebbe se un uomo esperto come lui non l'avesse calcolato, e non ci credo.
1: Ma non solo l'ha calcolato, ma ha provato a velocizzare la cosa in tutti i modi, e da qui insomma il messaggio sarebbe stato confermato, da qui anche poi i tentativi di forzare la mano. Però è come dicevi tu, se poi ti arriva solo il Como, che tra l'altro ti fa un'offerta di 10 milioni in meno, non puoi neanche andare dalle persone e non lo so, fargli firmare dei fogli per delle offerte a forza. Comunque, allora c'è la pausa e al secondo ascoltatore semplicemente io proseguo, siccome ieri la facevo in un senso, oggi la faccio in un altro. Sulla questione dell'equilibrio posso dire una cosa? Capisco l'amarezza se non viene Zirzé e viene Beto, non è la fine del mondo.
2: No.
1: Possiamo dirlo che Zirzé è un ottimo giocatore, ma che non è Maradona, e al posto di Maradona viene il primo preso dalla strada. Cioè viene un attaccante, forse con meno qualità tecniche, che poi esattamente come per Zirze dovrà essere bravo Grosso a mettere in campo. Quindi non ci disperiamo nel caso dovesse arrivare Beto, che tra l'altro prima l'ascoltatore, e così chiudiamo questo primo blocco così, ci chiedeva i numeri. Beto negli ultimi due anni ha fatto 20 gol tra Premier League e tutte le competizioni, facendone 16 in Premier League, perché 17 Premier League e 3 invece nella Coppa Nazionale. Zirze ne ha fatti 5, quindi se vogliamo parlare di, visto che tutti erano preoccupati che Zirze non segnasse, Beto segna di più. Comunque noi ci fermiamo per la prima pausa di Carisca al Vento, ma torniamo in un batter d'occhio, quindi restate con noi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
2: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
3: guardala. Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci in diretta 17.35, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, continua l'endorsement, Chiara Andrea Bevilacqua Endorsement Day, molto bello, mi piace il titolo che ha dato un ascoltatore in precedenza, con il 348-7513-933 sempre a vostra disposizione, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci, con la questione attaccante che continua a tenere banco a Firenze ormai da 4-5 giorni, praticamente non si parla d'altro. Il fatto che domani ci sia il Frosinone passa un po' in secondo piano. Per fortuna non credo che lo farà la festa per il centenario, no, che Radio Firenze Viola accompagnerà con una diretta non stop di 24 ore dalla mezzanotte alla mezzanotte a partire da stasera. A proposito di radiomercato e la notizia che in questo momento è l'apertura di quasi tutti i quotidiani è che comunque Rafa Leao saluta il Milan ma non arriva alla Fiorentina, va il Galatasaray per 40 milioni più bonus e per lui 12 milioni di stipendio. Forse sì, per la Fiorentina erano un po' troppi, mi sento di dire.
5: Invece... Ma poi abbiamo portato avanti anche tutto un percorso di pulizia di problematiche potenziali all'interno dello spogliatoio e vai a prendere Leao. Allora mi tenevo tutti quelli che ho dato via nelle prime settimane di mercato.
4: Poco da aggiungere su questo. Per chi è invece, no vabbè, volevo dire anche che Van der Brent va al Sassuolo, operazione nel comodo a 6 milioni e mezzo più bonus. Questo non ci interessa perché Van der Brent non è mai stato neanche lontanamente avvicinato alla Fiorentina, però magari per il fantacalcio può essere un'indicazione. Ripartiamo dai vostri messaggi dando la buonasera anche a Sara Mastro Simone alla cura della parte tecnica e chiedendole se ci fa ascoltare due WhatsApp audio. Vai.
6: Buonasera a Giacomo e a Chiara. Una considerazione. Qui si parla tanto di Zizé, Ken, Beto, ma le ali d'attacco, gli esterni offensivi. questi giocatori capaci di saltare l'uomo, creare superiorità numerica ed essere pericolosi, dove sono? Quando si pigliano? Che si fa lo stesso errore dell'anno scorso e poi si sono dovuti rimpiazzare con come si chiamava, Solomon e Harrison, cioè dove sono? Questa era la priorità del calcio mercato. Siamo al 28/29 agosto e io, noi, non si vede un'ala che fosse una. Luca da Firenze.
7: No, io volevo dire a quello che gli ha detto che per prendere un Beto e bastava un Platè, che quando gli andava via Vlahovic, un Platè si è preso Beltrán, si è preso quell'altro brasiliano, non mi ricordo come si chiama, si è preso Cocorin, si è preso questi giocatori qui, non è che si sia preso un Beto, si è preso questi giocatori qui. Ricordavano un pochino del no direct a me, andava a pescare del meglio.
4: No, soprattutto perché per Arthur Cabral, che era il nome che cercava l'amico, c'era l'entusiasmo di cui parlavamo ieri, no? Quindi diciamo che possiamo non essere totalmente distrutti per l'arrivo di Beto.
5: Poi, quante volte Beto è stato accostato alla Fiorentina nei mercati passati, quando qualche il mercato lo faceva Pradè? È quello il senso. Se poi bisogna aggrapparsi per dar contro agli altri tifosi, per carità, assolutamente, ma non è materia che mi appassiona, quindi lascio a loro queste attività.
4: Va bene. A proposito di notizie, poi torniamo anche sul primo messaggio, c'è anche Morata che è ufficiale al Leganés,
5: sì.
4: Non so questa notizia come ti potrà cambiare e svoltare il pomeriggio, come quella crisi, caos in casa Frosinone, hai letto? Che Gegemis, talento, insomma calciatore del Frosinone, convocato per la partita di Firenze, ha deciso di non salire sul pullman e quindi rimane a Frosinone perché c'è un'offerta del Monaco che vuole forzare la società ad accettare, e quindi insomma da Frosinone sono tutti sconvolti da questa notizia. Io faccio mea culpa, nel senso che l'ho intravisto nella prima giornata, ma non conosco il valore effettivo di Gegemis, che però ha, il quale spero che tra l'altro si pronunci così il cognome, che non ci sarà per la partita contro la Fiorentina, e insomma ecco, noi Moise Ken, loro che Gegemis.
5: Questa però è la conferma che poi chi parla anche di strapotere nelle mani dei giocatori e del relativo entourage nel calcio di oggi non lo fa a caso.
4: No, il primo ascoltatore, perché te ti segni da buona amanuense quale sei tutti i messaggi,
5: diceva
4: mancano le ali. È vero, perché poi c'è Ngie del Torino che resta un obiettivo, ci è stato confermato, però anche qui non che siano in una fase avanzata, cioè in questo momento sono più avanti per Beto e per Zirze che per Ngie, con il quale comunque continuano i discorsi con il Torino, ammesso che insomma Ngie possa essere arrivare a Firenze e essere un titolare di questa squadra. Insomma, si sta parlando in classe 2005, tra l'altro da Torino ce lo raccontano come un calciatore che si va sull'esterno, ma non è proprio un esterno che pesta la linea puro, quindi insomma io credo che poi alla fine la Fiorentina, nel caso dovesse prendere Ngie, punterà anche su un altro esterno. Vero è che essendo il 28 agosto, domani giocando, il tempo comincia davvero a stringere, però siamo tutti d'accordo. Guarda, te lo metto a maggior ragione per l'attaccante che dovrei scegliere, cioè se prendi Zirze, ragazzi, per giocare poi con Gudmundsson, Attamas, Tantuono dietro, Zirze, io lo vedo veramente difficile, perché prima ne ragionavamo in redazione, la sua annata migliore la fa al Bologna con Salamacherzi e Orsolini che giocavano larghi e lui smistava e dava palloni. Con l'attuale modo di giocare la Fiorentina diventa molto difficile. Comunque allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Gianfranco da Campi. Buonasera Gianfranco e bentrovato.
8: Ciao, buonasera. La signora è sempre più bella. E buonasera a tutti.
5: Buonasera.
8: Ascoltate, io capisco tutti questi nomi che vedo esposti. Non ne viene uno, so sicuro, non ne viene uno. E noi saremo come l'anno scorso, uguale. Non vedo niente di nuovo. Non so se voi...
4: Gianfranco, po' più di ottimismo. Secondo me arriva. Non so se è proprio uno tra Zirze, ma non saremo come l'anno scorso. Questo, diciamo, è di certo, nel calcio non c'è niente, ma si può essere ottimisti da questo punto di vista.
8: Però ha fatto un affare questo... paratici che non vale per cosa. L'allenatore non ci capisce più nulla.
4: Questa è un'altra questione, sì, lo capisco. Gianfranco,
8: io spero che domani non metta il solito, vero, sull'ala destra lì, che è
4: Dodò.
8: Ecco, vediamo che non lo metta, ecco. Perché sennò
4: sì.
8: Sì. Va bene.
4: Ti ringrazio, ti saluto Gianfranco, al quale dico di non mollare, di essere entusiasta. È bello come il mio appello di ieri, di non essere troppo, come dire, non farsi troppo portare dall'onda delle emozioni.
5: E che probabilmente sei stato troppo bravo a convincere alcuni ascoltatori.
4: Sì, ma no, perché
5: e
4: io dicevo
5: oggi devi rimediare.
4: Sì, no, ma io dicevo né in positivo né in negativo. Ecco, ragazzi, abbiamo fiducia, cioè nel senso non esistono ricette scritte. Pradè, ce lo segnalava un ascoltatore, non mi ricordo se ieri o comunque in questa settimana, fece il centrocampo del record di punti dell'era commisso negli ultimi due giorni di mercato. Quindi calma e gesso, è il 28 agosto, vediamo che cosa combinerà. Chi l'ha detto che poi magari tra Norberto e Zirze, Norberto ormai lo chiamo per nome, è un mio grande amico Beto, tra Beto e Zirze non possa arrivare un terzo che alla fine diventa
5: perché giustamente il Gianfranco fenomeno. Ha posto l'attenzione anche su una strategia comunicativa differente che in estate abbiamo imparato a conoscere e che tendenzialmente a volte coglie tutti di sorpresa, non solo la stampa ma anche la piazza, con operazioni quasi in chiusura che riguardano giocatori dei quali magari non si è parlato a lungo, e quindi sono tanti gli elementi diversi quest'estate.
4: A me c'è un dettaglio di quello che ci risulta, che ci ha fatto sapere la Fiorentina su Zirzi, che non torna troppo. Cioè sulle cifre ci sono opinioni discordanti, con naturalmente la Fiorentina che fa mure, che quindi raccogliamo attraverso soprattutto gli intermediari. Quello di cui siamo certi è che l'offerta della Fiorentina, poi evidentemente non ufficiale ma semplicemente un'offerta verbale, è di 5 milioni di euro per il prestito oneroso subito, e il diritto di riscatto, c'è chi dice 20 milioni, a noi risulta più vicina ai 30, ok, come cifre. Però quello che ci ha fatto sapere la Fiorentina con forza questo pomeriggio è che loro non vogliono mettere l'obbligo di riscatto su Zirze. Ora, io ti dico, ma oggi Zirze non vale 30 milioni di euro? Perché questo ci dovrebbe dare anche un po' la misura del fatto che se un club come la Fiorentina e dei dirigenti che comunque questo fanno di lavoro non valutano Zirze, un attaccante che può valere in una situazione del genere 30 milioni di euro, vuol dire che non ne danno una valutazione così alta, no Chiara? Non ci vedo un'altra spiegazione possibile.
5: Sono d'accordo con la tua chiave di lettura, ed è indicativo anche considerando poi le altre opzioni ancora in piedi.
4: Cioè dici che viene valutato a livello di Beto Zirze in questo momento, con Icardi che, mi dispiace Chiara dirtelo, poi ce l'aspettavamo perché è un tipo di profilo diverso per età, per
5: sì l'avevamo, insomma, proprio
4: situazione un po' diversa, però ecco sì, ad oggi la Fiorentina evidentemente valuta Beto e Zirze alla pari, e io vi dico, ragazzi, sono dirigenti e vengono pagati per fare queste valutazioni, poi per assumersi le responsabilità il nostro compito è quello di giudicarli una volta che saranno scesi in campo e avranno fatto il loro. Francesco da Ballatro ci dice: Paratici, se Ken viene ceduto vuol dire che, no, che c'è un'offerta giusta, che il giocatore vuole andare via e che la Fiorentina ha trovato un sostituto uguale o più forte, ok Zirze, ma Beto vuol dire mediocrità, dai, non può essere, non è in linea con il mercato di quest'anno. Io non sono d'accordo che sia mediocrità Beto, sono d'accordo sul fatto che oggi Zirze stuzzichi di più, ma a me non sembra mediocre Beto. Poi ci mancherebbe Ken convocato, ci dice Paola dall'Isolotto, io non mi ricordo neanche se hai capelli o no, non esiste più, capisco Paola, però i capelli ce li ha, questo te lo posso assicurare. Garrisca al vento con Giacomo Chiarina è come il gol al 90esimo, per onor di crona quando c'è il Costa è come il gol al 90esimo in fuorigioco contro la Juve senza il VAR che rettifichi. PS Chiarina sei bravissima, Giacomino immenso, che bellezza, grazie Lorenzo,
5: grazie,
4: dalle corsie di Torregalli, questo ci insomma me lo ricordo, glielo chiesi e ci mandò una foto una volta e ci ascoltava dalle corsie di Torregalli. Finale di mercato confusionario e vergognoso, non si può scherzare su certe notizie, Franco dall'Alto Vicentino. Filippo da Bari, dico io, non si potrebbe fare con il Como per Ken il visto è piaciuto, cioè che te lo pagano una volta che l'hanno visto, oppure Filippo spiegati meglio, io non so, te che sei nel commercio hai un'idea migliore.
5: No.
4: Ciao ragazzi, a me questa notizia su Beto preoccupa, sicuro che Zirze non è stato solo fumo negli occhi dopo le parole di Paratici, uno uguale più forte Giuseppe da Boston. Poi c'è Luca da Castelli Romani e ci segnala di Gegemis, il calciatore del Frosinone non è salito sul pullman, e poi forse Ken è vero che lo stiamo divinizzando, ci scrive Lepo, però consideriamo anche se tutto va bene ci prendiamo 40 milioni per un giocatore che non li mette merita, quindi bene venderlo. Non li merita Ken 40 milioni di euro? Il mercato ti ha detto di no.
5: Dipende da quale Ken valuti, perché il Ken della prima stagione con la maglia della Fiorentina probabilmente ti mette nella condizione di doverne tirar fuori altri, perché sostanzialmente non bastano. Il Ken dell'anno scorso è un giocatore che probabilmente ne vale meno, noi siamo portati a fare la media, ma se poi uno guarda l'intera carriera di Moise Ken si rende conto che non c'è una regola vera e propria o una tendenza che il giocatore ripete, e che molto lo fanno il contesto, la motivazione e la capacità anche della società e dell'allenatore di farlo sentire parte integrante di qualcosa proiettato anche a obiettivi di livello, e quindi vediamo.
4: Allora, Filippo Abari intendeva con il visto è piaciuto senza passare le visite. Sì, c'è anche la questione visite medie, però per ora la Fiorentina non ha dato l'ok al trasferimento e quindi non ci siamo. Perché c'era un messaggio su quello che aveva detto Paratici che mi interessava, ma non riesco a ripescarlo ora, però ci arriviamo. Sentiamoci due WhatsApp audio, s'il vous plaît.
9: Ciao, sono Maurizio. Per me Giacomo e Chiara coppia top.
4: Ale,
9: mi piacciono tutte e due. Grazie. Senza fronzoli.
5: Grazie.
9: Parlano bene, come ho detto anche l'altra volta, e mi garbano.
4: Alla grande Maurizio.
10: Buon pomeriggio ragazzi, ci sono due cose che non mi tornano, che lui è qua da gennaio e secondo me con certi giocatori ci doveva parlare già il tempo, in modo che arrivava a fine campionato a giugno con le cose già chiare e poteva già intraprendere discorsi di mercato già per tempo, senza ritrovarsi in queste situazioni particolari. Quindi io dico, questo effetto Paratici, secondo voi c'è stato, deve ancora esserci, ci sarà? Perché l'atteggiamento in campo è, non dico se è peggio perché ci sono 8 nuovi rispetto all'anno scorso, ma è peggio dell'anno scorso, quando l'anno scorso comunque si giocava di lunedì e tutto sommato sapevamo che risultato ci andava bene per salvarsi. Quest'anno è un po' diverso, non vorrei mai che cominciassimo a dare adito anche alle ultime 10 del campionato, che a Firenze anche quest'anno si viene a fare punti tranquillamente. Grazie Gabriele, forza Viola.
4: Siamo oggettivamente meravigliosi, siamo oggettivamente meravigliosi, perché dopo un'estate in cui Paratici divideva i pane e i pesci, riusciva a camminare sull'acqua e a trasformare l'acqua in vino, ora per una situazione ingarbugliata, perché ingarbugliata lo è, ma tutto quello che ha a che fare con Moise Ken finisce per essere ingarbugliata, improvvisamente anche Paratici è da rivalutare. Siamo una squadra che rischia di lottare per le ultime posizioni, ragazzi, nell'una nell'altra. Paratici di 10 colpi l'attaccante sarà il decimo colpo, io sarei contento se 5 fossero azzeccati, ve lo dico, il che vuol dire 5 non sono azzeccati dei 10 che ha messo a segno, perché sarebbe una media comunque più alta di quasi tutti i dirigenti che ci sono in Serie A. E in più la Fiorentina senza Ken e con il Beto di turno, lo Zirze, dipende tanto se non tutto da che cosa riuscirà a fare grosso, sì, come
5: su
4: allenatore,
5: sono d'accordo,
4: che comunicativamente non sta scaldando. Anche oggi, caro Fabio, capisco, forse la tua strategia è quella di un po' provare a spegnere il fuoco che arde soprattutto dopo il 4-0 con la Roma, però non le facciamo le conferenze stampa se tanto deve essere un non rispondere a nessuna domanda, mascherarsi dietro a dichiarazioni che tornano poco, perché abbiamo risentito di nuovo che con la Roma comunque abbiamo retto il campo,
5: sì,
4: abbiamo
5: siamo stati
4: giocato
5: in partita, ma anche il discorso relativo ai nuovi innesti del mercato estivo, che comunque scaldano tanto la piazza che poi non pretende il risultato, ma pretende di percepire anche l'identità che Grosso poi vuol trasferire alla sua squadra. La piazza è impaziente di vedere in campo giocatori come Ulai, e le risposte di Grosso sulle domande che chiamano in causa anche l'utilizzo di questi, in un certo senso alimentano la preoccupazione sull'effettiva capacità del tecnico di portare avanti quello che poi il direttore sportivo ha intrapreso.
4: Allora, tra l'altro, prima di dare la linea anche a un altro ascoltatore, ti dico che Moise Ken si è allenato regolarmente al Viola Park oggi pomeriggio, quindi nessun ritardo, nessun mandato, multa o comunque rimandato a casa. Sì, si è allenato, ci ha fatto l'onore, però questo al di là delle questioni, insomma, che ognuno di noi può valutare in un modo o nell'altro, vuol dire che l'ok per il Como davvero non c'è. 055 77 111 71 invece c'è Fabrizio. Buonasera Fabrizio, ben trovato.
11: Sì, buonasera a tutte e due.
4: Eccoci.
11: No, allora, appunto, io volevo riallacciare un po' il discorso di Hand. Vabbè, è stata una delusione fortissima, perché io sinceramente non avrei mai pensato c'è una cosa del genere, perché insomma lui è venuto dalla Juventus, era praticamente con le gambe a terra, insomma noi l'abbiamo tirato su e poi è successo. Io, se fossi in Paratici, domenica non metterei in tribuna, ma non per tante cose, perché sinceramente lo so, poi alla fine siamo una provocazione, potrebbe essere un boomerang per noi, perché mettendolo lì, cioè, vi potete immaginare noi fiorentini che... Quindi, però da un certo punto di vista, secondo me se lo meriterebbe una cosa del genere. E a volte non riesco davvero a capire come una persona, cioè persone normali, si lavora, ci si fa un mazzo, sta di un'altra parola, tutti i giorni ci si impegna, anch'io lavoro per conto mio, insomma, quindi, però vedere una persona che guadagna tutti questi soldi e fa queste cose, sinceramente a volte ti passa anche la voglia, cioè. Io comunque voglio dire una cosa, è stata una cosa bellissima, a parte Hand, vabbè, poi quest'anno ha detto bene la persona prima, non si nasce e si vola, cioè bisogna anche, è anche più bello, cioè ti immagini stanno, si poteva, cioè io fantasticavo, dicevo, ho sempre detto, e tutti mi hanno detto, ma te sei pazzo, ho detto, se va male si arriva a quarti, se va bene si vince lo scudetto, però nella vita bisogna anche saper sognare a volte, e ero partito un po' male, dopo la patosta sono stato male, poi mi sono ripreso subito, perché insomma il carattere mio è questo. Però voglio dire l'ultima cosa, io l'emozione ho provato a 54 anni, cioè non sono né vecchio né giovane, però l'emozione ho provato veramente a, cioè mi sembra la voce, quando sono stato l'altro giorno a Firenze, io sono andato a Firenze, stavo all'isolotto, alle Ascine, poi vabbè ci siamo trasferiti a Castel Fiorentino, insomma un posto non bellissimo, però e piano di gobbi, ma e mi ricordo io quando piangevo, tornavo sempre a Firenze, perché insomma per problemi di lavoro, insomma con i miei genitori ci trasferimmo lì, però Firenze l'ho sempre in cuore, l'emozione, ma mi viene davvero, mi vergogno a dirvelo, mi è venuto brividi e ho pianto, perché veramente vedere, io ero nel gruppo ubriachi, cioè quindi mi scapperà da ridere, ma non perché sono ubriaco, però insomma sono sempre stato lì, ora poi vivo a Montespertoli, eravamo in questo gruppo, ci siamo sempre divertiti, creare felpe, loghi e quant'altro, non esiste più, però è stato bello, ho questo aneddoto e poi chiudo, perché sono un po' chiacchierone, no, è stato bello l'aneddoto perché ero lì in mezzo a tutti quelli della Fiesole, ora sono tutti ragazzi giovani, insomma. E uno mi stava scansando perché l'ha visto, c'era parecchia confusione lì. Eravamo lì in via Tornabuona all'angolo e hanno fatto il coro, insomma, degli ultras. E mi sono messo in mezzo, che a me piace molto fare le fotografie e video. Ho fatto un sacco di foto, infatti ve le ho mandate anche a voi. Poi ho conosciuto l'indiavolato, mi si chiama il ragazzo, no, indiviolato, insomma, quel ragazzo che fa il tassista. E praticamente. E quando ha visto la sciarpa di gruppo Brian mi ha fatto no, se tu ci puoi stare, cioè lì è stato grandissimo. E poi l'emozione, brividi, vedere tutta la gente lì in centro, poi tutti ordinati, a parte anche la fumogeno, insomma, ma faceva parte dell'orografia, vedere anche questi ragazzi giovani arrivare lì in quella piazza, è la piazza più bella del mondo, cioè effettivamente ha detto bene

0: ragazzi, cioè questi sono tutti mercenari, non c'è più Antognoni, anche Battistuta tra virgolette, che quando andò a Roma a me mi dette noia, però non esistono più le bandiere come poteva essere Antognoni. Però questa appartenenza, tu vedevi i ragazzini, il bambino piccolino, la gente piangeva. Io veramente un'emozione in quel modo. E io chiudo dicendo che una gioia, cioè, ti rimane per sempre.
1: Bene, ti saluto Maurizio, scusa, vai. Prima resta perché l'India Violato ti ringrazia per la menzione, visto che ci sta ascoltando, vedi ci ha scritto subito. Ti saluto e ti ringrazio Maurizio per la testimonianza,
2: Fabrizio,
1: davvero.
2: Fabrizio,
1: ho detto Maurizio, sono un po'
2: ciao,
1: bollito.
2: Ciao Fabrizio, grazie.
1: Ciao Fabio, ciao
2: anche
1: Mauri.
2: Per ormai averla voluta condividere con noi.
1: Sì, bellissimo, sulla questione che insomma sono tutti mercenari, non lo scopriamo oggi. Credo insomma
2: lo metteresti in tribuna domani, lo manderesti in tribuna. Io ho un'altra soluzione, me l'ha fatta venire in mente Fabrizio col suo intervento.
1: Sì.
2: Doppia seduta, almeno non deve nemmeno venire al Franchi, c'è un precedente, non dobbiamo giustificarla perché è già stata utilizzata, non rovina la festa a nessuno, non mette in difficoltà grosso.
1: Sì, comunque evidentemente secondo me non può andare neanche in tribuna perché rischia il linciaggio e tanto è una giornata di festa, nemmeno particolare, quindi l'augurio di tutti è che riescano a trovare una quadra già nella giornata di oggi, che domani Ken possa andare a Como, che poi era quello che Chiara non si augurava, perché poi domani lo devi raccontare, no? Se Ken va al Como, però insomma che possa arrivare anche il suo sostituto e soprattutto che si possa festeggiare i 100 anni con la partita contro il Frosinone. Sono tantissimi messaggi, sì, dai, un minuto prima della pausa ce la facciamo a leggerne qualcuno. C'è Andrea Dagliana che dice Zirzé al posto di Gudmundsson e Beto vice Pellegrino. Io non credo che possa andare così, però chissà, cioè se è la tua opinione ci può stare. Secondo me se arriva Beto c'è la titolare rispetto a Pellegrino, al di là di quello che si può pensare. Poi bisogna vedere con che modulo deciderà di usare Mister Grosso, se data la rosa che abbiamo attualmente deciderà di usare l'albero di Natale è meglio Zirzé, se vuole cambiare modulo usare quella più lui più congelata allora Beto tutta la vita. Poi Federico dice tra l'Atletico Madrid e Viola dove sceglieresti di andare, perché ieri sera è emersa anche il fatto che l'Atletico Madrid alle prese con l'affare Julian Alvarez abbia messo Zirzé nel mirino. Vi dico che però per quello che risulta a noi quello dell'Atletico Madrid è stato un sondaggio di una decina di giorni fa, una settimana fa. Non sappiamo se ce ne sono stati altri, ma siccome poi nella giornata di ieri Zirzé ha dato l'ok al trasferimento alla Fiorentina, anche se poi deve trovare l'accordo preciso, però non ha chiuso. Se c'era l'Atletico Madrid in maniera seria su di lui non apriva al trasferimento alla Fiorentina, quindi in questo momento credo che sia soprattutto una questione tra Manchester e Fiorentina che si gioca come sempre sulla famosa formula dell'obbligo, perché la Fiorentina non lo vuole mettere mentre il Manchester United lo vorrebbe mettere e vedremo alla fine chi l'avrà vinta. Poi chiudo con un messaggio che niente, l'ho riperso, che ci facevo grandissimi complimenti, ci arriveremo con calma. Allora chiudo con Claudio che ci scrive ma se Ken non passasse le visite mediche quale scenario si può aprire secondo voi? Questa è una risposta per la quale ci vogliono mezz'ora 40 minuti, comunque ritorno a Firenze, poco da fare, si aprono degli scenari non particolarmente belli, però mi auguro che se la Fiorentina dà l'ok abbia la certezza insomma che Ken possa superare le visite mediche, perché se no è una bella perdita di capitale anche per il club, perché poi un tu lo rivendi, ecco, no. Detta in francese. Ora 18, ci dobbiamo fermare per la prima ora di Garisca al Vento, che a me è piaciuta molto perché ci sono stati tanti pareri interessanti, spero che lo sia altrettanto la seconda ora, dipende tutto da Chiara Andrea Bevilacqua e da voi che dovete restare in diretta con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Oh, io conosco i miei polli.
5: E sono in nacchero, fai bucamare, randestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C ogni volta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni.

0: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Se ripenso ai 100 anni della Fiorentina mi viene in mente, tra i miei ricordi da bambino, Daniel Bertoni, questo giocatore che arrivava dall'Argentina e mi intrigava molto perché aveva un fascino particolare e diventò velocemente un mio idolo. Ricordo che mi feci cucire su una maglia viola sulla schiena il numero 7, il suo numero, e quando andavo a giocare al campino vicino a casa mia io facevo Bertoni, e poi è stato un grande piacere, un onore conoscerlo e diventare anche suo amico.
4: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: 18.05, seconda ora di Garisca al Vento al Via, con Giacomo Galassi, con Chiara Bevilacqua, con Sara Mastrosimone a curare la parte tecnica, con il 348-75-13933 a vostra disposizione. Oggi siete veramente tantissimi, sto facendo del mio meglio per dare spazio a quanti più siete, però non è semplicissimo. 055-77-111-71 per chiamarci. Chi ci vede sul 92 vede anche e ci permette di ricordare che stanotte saremo in diretta dalla mezzanotte fino alla mezzanotte di domani, con una diretta non stop, con un palinsesto tutto live. E quindi, se alle 3 di notte tornerete da una serata di bagordi, come farà Chiara Andrea Bevilacqua come ogni venerdì sera, potrete accendere Radio Firenze Viola e sentirci in diretta. Chiara, naturalmente, alle 3 è ancora in mezzo alla serata, diciamo verso le 4, le 5 finisce più o meno, no? La tua serata, però ecco, potete accendere Radio Firenze Viola e ci sentite in diretta. Vuoi aggiungere qualcosa? No, ho visto.
7: No, mi è venuto in mente che chiuderò io la 24 ore di diretta. Beh, insieme a Lorenzo Di Benedetto, dalle 18 alle 24 ci saremo noi.
6: Ma 6 ore, 24 forse, vediamo. si va a oltranza. No, credo che finirete alle 24 perché lo spettacolo post partita di Fiorentina Frosinone ha in questo momento in scaletta, poi non si sa se sarà come Sanremo, orario di chiusura 23:30. Poi vediamo che cosa succederà, se ci saranno delle sorprese. C'è il tenore che tu conosci molto bene, Chiara, e che ascolti regolarmente su Spotify. Non hai bloccato almeno
7: no,
6: lui.
7: No, non l'ho bloccato.
6: Ecco, perché Chiara
7: no.
6: blocca gli artisti su Spotify e loro lo sanno, tra l'altro. Comunque, non perdiamoci in ulteriore chiacchiere, ripartiamo alle vostre valutazioni. Ovviamente il tema è Zirze, Beto, Ken. Zirze, Beto, Ken. Ricordo che tra l'altro è una giornata anche in cui, in maniera un po' singolare, l'Olympiakos, che è lo club di proprietà di Marinakis, il magnate greco, sta facendo la guerra al Nottingham Forest, che è un club di proprietà di Marinakis, magnate greco. Quindi il mercato ci racconta, insomma, questa piccola asta, anche se comunque si tratta di cifre sotto i 10 milioni di euro, con due offerte arrivate a Nottingham Forest e dall'Olympiakos per Dodò, che appunto vediamo se domani sarà in campo contro il Frosinone. A questo punto tutto è possibile dopo averlo visto in campo all'Olimpico. Io non credo ad oggi la probabile formazione della Fiorentina è di Gaia in porta, Valdepeña, Sejão, Mario sulle fasce, Dragusin e Ranieri a centro, Ballottaggio, Ulai, Fagioli con Ulai davanti a Fagioli, e però Brescianini sulla sinistra, Endur sulla destra, credo che non si scapperà da questo, e poi Mastantuono Attà dietro a Pellegrino, direi che su questo insomma è la linea sulla quale si sta muovendo Fabio Grosso. Noi invece ci muoviamo sulla linea di due WhatsApp audio per dare il via al massimo a questa seconda ora. Vai
8: ragazzi, ma come si fa a contestare il direttore sportivo dopo tutto il mercato che ha fatto? A giugno, quando è finito il campionato, hanno provato 3-4 squadre grosse in Italia a portarcelo via, e lui gli ha detto, ve la ricordate, dice, ho appena preso casa a Firenze, volete già mandarmi via? Si ritrova una situazione da ricostruire tutta una società, da mandare via un sacco di giocatori. Ma io gli ha parlato di un progetto quadriennale, triennale, quadriennale. E siamo e mi tocca sentire che non è buono.
9: Io lo papo. Può provare, almeno provare a ragionare un po' di calcio, per favore. Perché sennò veramente vale tutto. Si passa dall'esaltazione per Ken all'esaltazione per un giocatore che non è ancora nemmeno arrivato, perché nessuno ha detto che Tip Zé è arrivato, alla delusione perché questo giocatore non arriva, ne arriva un altro. Ragazzi, siamo fantastici. Io, scusate, mi ricordo bene però che quando è arrivato Ken, visto che ora dobbiamo trovare un sostituto all'altezza di Ken, ma quando è arrivato Ken, ma aveva fatto zero gol, ma non segna mai. Cioè, ragazzi, il mercato, ho sentito spesso dire anche a voi, si giudica il primo d'agosto. No, il mercato si giudica il 30 di gennaio, perché si dà 5 mesi di lavoro alla squadra, perché se non sbaglio l'anno scorso i giudizi sul mercato erano ottimi, però la squadra poi ha fatto ridere. Vediamo chi arriva e vediamo rigiocare soprattutto. Se Dio vuole, fra un po' chiude e si gioca e basta.
6: Francamente un po' violento il messaggio dell'ascoltatore, però rispetta un po' quello che io penso. So non quello che pensi tu, Chiara, che invece sei più non democratica da questo punto di vista, però sei più, capisci di più gli ascoltatori che provano delusione in questo momento, anche per paratici. Io lo capisco meno, perché quello che sta succedendo alla Fiorentina è perfettamente all'ordine delle idee di quello che succede a un club in cui che l'anno scorso è arrivato quindicesimo e che si ritrova sul groppone, anche questo termine tecnico, è un calciatore come Moise Kean, e che questo vuol dire ingaggio che ha, comportamento che ha, eccetera eccetera.
7: Sì, io più che altro ero ferma al suo invito a parlare di calcio. Purtroppo il mercato fa parte del calcio, e se devo parlare di temi che invece prendono corpo esclusivamente dal campo, io ho una partita ufficiale, mettiamo due, anche quella col Benevento, per iniziare a studiare, a capire Grosso. E secondo me è meglio se il 28 d'agosto si parla di mercato e non di quello che ho visto all'Olimpico.
6: Questo direi che siamo tutti ampiamente d'accordo. Credo lo sia anche Antonio Buongiorni, osservatore e dirigente della Lucchese. Ritroviamo con piacere. Ciao Antonio, buonasera.
10: Buonasera.
7: Buonasera.
6: Allora, ci dai una tua valutazione su quello che sta facendo un po' la Fiorentina? Ken out, forse Zirze dentro, però la Fiorentina ci ha fatto sapere che Beto è un calciatore in questo momento avanti nelle gerarchie, soprattutto perché siamo passati, non so se hai sentito i discorsi che stavamo facendo prima di arrivare da te, dall'esaltazione assoluta di Paratici al dire vabbè, ma allora per fare questo mercato ci basta, o per trovarsi in questa situazione ci bastava Pradè. Che ne pensi di quello che sta succedendo a Firenze?
10: Ma io l'ho detto e lo ripeto, probabilmente questo è un mercato un po' particolare perché si aspetta a concludere alcuni affari agli ultimi momenti, perché è un campionato, è un'apertura lunga di questo calciomercato che addirittura arriva alla terza parte di campionato. Certi giocatori giocano la domenica da una parte e la domenica dopo sono dall'altra. La Fiorentina si è trovato di fronte a questo diniego di restare da parte di Ken e ha messo in difficoltà la Fiorentina, prima dal punto di vista tecnico, perché un giocatore come Ken grosso probabilmente aveva un'idea di come poterla impostare la squadra, e in questo momento la Fiorentina a mio parere è una squadra, come vi ho detto l'altro giorno, intrigante, però a questo punto qui vorrei capire il modulo di gioco di questa Fiorentina, perché non avendo attaccanti di grande peso, a parte Pellegrino che a mio avviso sarà uno futuribile perché ha buone qualità fisiche e tutto, ma deve maturare molto, e se non prende un attaccante di peso la Fiorentina giocherà con molti trequartisti, con giocatori di fantasia, e però la Fiorentina se vuol giocare con un attaccante di peso deve costruire anche sugli esterni, e mi sembra che gli esterni offensivi la Fiorentina non ne abbia in questo momento, o sbaglio?
6: No, non solo non li ha, ma non li ha neanche in mano sul mercato, ecco.
10: Dico, siamo arrivati alla fine di un mercato dove ancora tutto è da costruire e tutto è da rifare. E andare a cercare i parametri zero, andare a cercare gli svincolati, non mi sembra il futuro della Fiorentina. La Fiorentina ha fatto, per me, lo ripeto, un ottimo investimento con giocatori futuribili. Questa grana di Ken può creare qualche difficoltà. Mi auguro che trovi un attaccante che possa, non so dire, i 10-12 gol all'anno, più avere la fortuna di avere giocatori come il ragazzino lì di colore che ho visto l'altro giorno, come si chiama?
6: Sì.
10: E poi il Mastantuono, che per me è un giocatore di notevole importanza. Imparerà sicuramente anche a gestire meglio la gara nel momento giusto, il pallone, giocarlo un po' di più, però è un giocatore fantastico che fa innamorare la gente. E la Fiorentina deve crescere, deve arrivare a un'annata importante senza patemi come è successo lo scorso anno, e riuscendo a capire qual è il suo potenziale in prospettiva futura. Ha ancora il tempo di Paratici di poter prendere qualche giocatore ancora, magari anche nel prossima sessione di mercato, però nel frattempo la Fiorentina deve andare avanti con questi che ha ora in questo momento, dire o puntare su Pellegrino come attaccante centrale, oppure giocare con un attaccante e i trequartisti che possano inventarsi qualcosa.
6: Però ti sento critico sul tuo amico Paratici, cioè no, hai detto al mercato, però sulle scelte di non trovare esterni ancora.
10: Non è semplice, non è stato semplice il mercato, perché è un mercato strano, perché poi questo è un mercato che le valutazioni, se andiamo a vedere certi giocatori che vanno via in Inghilterra a 50 a colpi di 60-70 milioni,
6: o in Turchia, visto che poi qualche ora fa Leao, che è un calciatore, va bene, sicuro,
10: ma lui è arrivato, ma lui 50 è andato a prendere i soldi, è andato a giocare,
6: ma parecchi soldi, ecco.
10: Sì, lo so, ma se oggi il calcio non è più la passione di una volta, oggi pensano al calcio, perché se io penso che Leao ha avuto, per me, te lo dico e te lo ripeto, non ho nessun problema, ammetto, Leao è un calciatore che io in una squadra non lo vorrei mai, perché mi gioca 3-4 partite e basta, un giocatore che non è determinante in tante partite, e accende ogni tanto e poi si spegne tante volte, e allora lì c'è sempre l'elettricista continuo. Lui è andato a prendere i soldi, altrimenti poteva andare alla Aston Villa, si metteva a disposizione una squadra come la Aston Villa, che è una squadra di media, diciamo seconda fascia in Inghilterra, fa la Champions e tutto, ma lui per me ha avuto il timore che in Inghilterra siccome il valore del calcio e dei giocatori è alto, lui probabilmente ha scelto un altro campionato come la Turchia, dove è meno invitante sicuramente. A parte l'anno del Milan, è un giocatore come ce ne sono tanti.
6: E pensa, insomma, si parla più di 40 milioni di euro, e appunto a lui, a lui poi ne prende anche più di 10, però insomma attorno ai 10
10: però,
6: milioni di euro.
10: Vabbè. Dietro le spalle sappiamo chi c'ha, eh.
6: Sì, in effetti. Si torna sempre
10: procuratore, procuratore lì, procuratore del mondo, comanda lui,
6: Abbastanza, sì. Antonio, però ti torno sulla questione Ken, e vorrei una valutazione da te. Cioè, la Fiorentina si trova un po', non so se impiccata è il termine giusto, però un po' bloccata dalla situazione Ken, anche perché l'unica offerta vera che è arrivata e concreta è quella del Como. Ora, cioè, sì, siccome qui anche a Firenze, no, siamo, qualcuno si dispera per l'addio di Ken, però siccome parlavamo, no, delle valutazioni delle offerte, è particolare che per l'attaccante della nazionale italiana, è vero di questa nazionale italiana, sì, però comunque l'attaccante della nazionale italiana, un'offerta concreta e basta, si è arrivata e a qualche giorno dalla fine del mercato.
10: Allora, io credo che non l'hanno richiesto nessuno. Chi l'ha preso? Il Como.
6: Sì.
10: Il Como cosa aveva bisogno? Di mettere
6: italiani. Sì.
10: Ha preso Samuele Ricci, ha messo un altro italiano, giocatore che ha giocato poco nel Milan. E ci sono anche queste direttive che Ken per me non è un giocatore da Champions, assolutamente. È un buon giocatore in Italia, buon giocatore, lo ha dimostrato. E il problema è che questo ragazzo è un ragazzo che ha qualche problematica, lo ha dimostrato anche in passato. È un ragazzo di buonissimo ragazzo, per l'amor di Dio, lo conosco quando era ragazzino della Juventus, però comportarsi come l'altro giorno, questo è disamorare quello che i tifosi della Fiorentina ti hanno dato quando tu eri in difficoltà, ti hanno accolto, ti hanno messo, ti sei considerato come niente, prima pensi per conto tuo e poi penso alla Fiorentina. E questo lui ha approfittato, purtroppo sono guidati male da tanta gente e questo ne va sempre a discapito i ragazzi, e questo mi dispiace per lui, ma soprattutto per la Fiorentina, perché non meritavano i tifosi che lasciasse così in mezzo alla strada. Poi all'ultimo momento, l'ultima settimana, quando la Fiorentina, avendo potuto, poteva muoversi prima, e sicuramente, a parte che sono convinto che Fabio, conoscendo tutti i campionati internazionali o meno, un attaccante lo troverà sicuramente, perché è impensabile che la Fiorentina parta solo con Pellegrino e basta. E non avendo Gudmundsson che lo vuol dar via anche lui, perché Gudmundsson è stata una delusione cocentissima. E questo la Fiorentina parlano di Beto, Beto è un giocatore,
6: e ti volevo chiedere la valutazione Beto Zirze, secondo te Zirze è molto meglio,
10: è un giocatore più appariscente, un giocatore più affascinante, diciamo. Zirze, signori, Zirze lo sappiamo che è a livello tecnico. Beto è un giocatore fisicamente forte e tutto, ma se pigliamo Beto abbiamo bisogno di trovare gli esterni che lavorano sugli esterni per mettere palloni dentro l'area di rigore.
6: Ma non sarebbe lo stesso per Zirze?
10: Ma Zirze è un giocatore che sa gestire anche lui, sa venire incontro, sa entrare, fa allargare, è un giocatore imprevedibile, un giocatore che tatticamente si adatta a tante cose. Poi è un giocatore che negli ultimi 20-25 metri è forte lui, è uno che la porta la trova, è un giocatore di grande qualità. Però ecco, sentendo da voi e anche il mio pensiero, c'è qualcosa che non è compatibile, non è ancora completa questa Fiorentina, e questo può essere oggetto un po' di paure e magari di dubbi, che poi magari a lungo andare possa far meglio, capito? Qualcosa manca, effettivamente qualcosa manca.
6: Sì, sicuramente gli esterni. Poi c'è la questione centrocampo, perché tu hai fatto una premessa, no? Hai detto bisogna ancora capire come gioca Grosso.
10: Esatto.
6: Prima arrivassimo da te, Chiara, al nostro fianco, diceva: se guardiamo al Benevento tanto, ma soprattutto alla Roma, in questo momento meglio non guardare a come gioca Grosso.
7: No, più che altro meglio non sentenziare oggi, perché è anche poco credibile, poco verosimile che quella vista nelle prime due uscite ufficiali sia la Fiorentina 26-27 guidata da Grosso.
6: Però volevo la tua valutazione, Antonio, su Grosso, perché
10: è una squadra che non ha qualcosa da dire, ma com'è? E ti lascia dei dubbi, anche a me ha lasciato dei dubbi, a parte lasciamo stare la, la, domenica la Roma, che la Roma è veramente una squadra di notevole qualità, perché ha dimostrato quello che dimostrerà anche durante l'anno, che forza. Però ecco, i dubbi che avete voi me l'ha messa anche a me sta Fiorentina, per capire dove possa fare, cosa possa fare. E non è facile, sinceramente. Sarei contento di dirvi, per me si fa così, ma sono in difficoltà anch'io per la prima volta a capire cosa effettivamente manchi a questa Fiorentina.
6: Va bene, vedremo che cosa succederà.
10: Vediamo,
6: pensiamo,
10: dai,
6: che questo pomeriggio possa essere importante, perché poi domani
10: io
6: si gioca.
10: Ho fiducia in Fabio Paratici, perché è uno che conosce il mercato come pochi. E non credo che lui si bruci subito perché si trova la prima difficoltà. Mi auguro solo quello, va bene?
6: Va bene. Ah, scusa, no, prima di salutarti, Antonio, me l'ero segnato e l'ho recuperato ora, perché l'altro nome di cui noi abbiamo parlato meno, però è Ngie del Torino, è emerso in queste ore. I club Fiorentina e Torino stanno lavorando, anche se non siamo vicini a un accordo. Però, cioè, ma secondo te è un cacciatore da Fiorentina, Ngie?
10: È un giocatore futuribile anche lui, cioè non è un giocatore di certezza. La Fiorentina deve aver bisogno di giocatori di certezza in questo momento. Io l'ho visto, cioè quel ragazzino di colore, no, se non sbaglio,
6: cioè Ulai sempre,
7: no,
6: cioè, no, Ngie, ah, Ngie, certo, sì, del Torino, sì, lui che è entrato nel secondo tempo col Milan,
10: esatto, ho fatto vedere due o tre cose importantissime che mi lasciano, cioè, intravedere che c'è della gran qualità. Ma la Fiorentina non è che questo possa risolvere i problemi alla Fiorentina, è un giocatore futuribile anche lui, è questo che la Fiorentina, ve lo dico e ve lo ripeto, nei prossimi 2 anni o 3 anni, se riuscirà a organizzarsi in modo, la Fiorentina sarà una squadra che si troverà veramente qualcosa di importante.
6: Va bene, grazie mille Antonio, buongiorno per essere stato con noi, buon lavoro.
7: Grazie, a presto.
10: Buona giornata, arrivederci.
6: Va bene, l'ho sentito stranamente dubbioso, di solito è sempre una carica di ottimismo.
7: Ma
6: lui
7: proprio
6: è forte,
7: perché,
6: lui non è forte.
7: Come abbiamo detto, da un lato ci sono tanti elementi che gettano le basi anche per gli anni a venire, e dall'altro c'è la stretta attualità che però impone anche cautela nelle analisi, dal momento che le carte in tavola sono diverse. C'è da capire anche in che modo Grosso intenda iniziare e impostare il lavoro nella prima parte di stagione.
6: Va bene, riprendo i messaggi. Sì, dai, prima della pausa. Giovanni da Siena dice: Galassi e la Chiara sono molto educate e competenti, ma Chiara, Andrea, oltretutto molto carina. Però toglietele il microfono da davanti e si torna su questo. Poi, provocazione: secondo voi, se Grosso perde con il Frosinone, la piazza lo porterà a dimettersi? Questa è Luca da Franciacorta. Questa è Chiara, interessante. Io non credo.
7: Non credo, anche perché poi è stata la prima scelta di Paratici, sostanzialmente, quella di Fabio Grosso. Però sono anch'io curiosa di capire in che modo si possa, in un certo senso, accettare e percepire la presenza di Grosso in panchina, perché se nei confronti dei giocatori siamo disposti anche a concedere quel tempo che è inevitabile, non solo perché si inseriscano all'interno del contesto Fiorentina, di quelle che sono le dinamiche di gioco, ma di un percorso che, come ci diceva Buongiorni poco fa, sostanzialmente è improntato a dare alla Fiorentina negli anni a venire comunque dei giocatori affidabili, dei giocatori che possano far emergere cose interessanti. E noi giustamente nei confronti di Grosso ci poniamo in maniera differente. Grosso non è un allenatore che Firenze può attendere, perché così non abbiamo percepito di doverlo intendere accogliere, e quindi sono anch'io curiosa. Poi non possiamo nemmeno fingere che la passata stagione non ci abbia portato a sviluppare delle cicatrici che oggi, ogni volta che si va sotto, sostanzialmente fanno male.
6: Allora, prima di dare lo spazio a un altro ascoltatore, ho una notizia via Sky Sport: è fatta per il passaggio di Eman Cospo al Mantova. Quindi Cospo,
7: quindi non era un hacker,
6: fratello, hanno hackerato il profilo, così dice la Fiorentina. Molto strano questo hacker,
7: c'è un tempismo incredibile,
6: che dato sa tutto della Fiorentina.
7: Davvero?
6: Che vengono presi, però va bene, ci prendono per le mele e noi ci facciamo prendere per le mele. Per fortuna allo 055 77 111 71 c'è Maurizio da Ferrara. Ciao Maurizio, buonasera.
11: Ciao, buonasera a tutti. Intanto io vi volevo ringraziare, perché per i poveri disperati come me che vivono fuori Firenze siete un faro per sentire un po' parlare della Fiorentina, perché
7: grazie.
11: A volte per invece da Bavaria diventa un problema, insomma, anche solo sui vari giornali, ecco, se apri Gazzetta e roba varia è una disperazione.
6: Quindi
11: ringrazio, almeno si sente un po' parlare di viola. No, io c'è una cosa che, allora, secondo me i peggiori, quelli che fanno più male alla Fiorentina siamo noi tifosi, perché allora, intanto su Ken io non sono così dispiaciuto, intanto ci danno 40 milioni che secondo me non li vale, perché lui ha fatto una stagione buona, ok, tanto di appello, ma poi passato e anche l'ultima stagione praticamente era buono solo per andare a giocare in nazionale, perché poi dopo era sempre rotto, e quando c'è stato non è che ci ha risolto così tanti problemi, però poi siamo andati in B, quindi io, poi uno si comporta così non merita neanche la nostra maglia, quindi io lo ritengo tanto. Per quanto riguarda Grosso, a me non piaceva quando l'abbiamo preso, però siamo andati a Roma, io non so chi è che si aspettava di fare la partita a Roma, perché con la Roma che è la Roma è messa come messa a livello fisico, noi abbiamo tutti ragazzi giovani inseriti da poco, è vero che Grosso non ha fatto neanche giocare, però insomma non è che si andava a fare la partita a noi, non so chi se l'aspettava, poi magari 4-0 è stato un po' pesante, però io aspetterei prima di partire fare sempre il giudizio. Noi a Firenze siamo per esaltarli e il giorno dopo buttarli giù dalla rupe. Parafici, ragazzi, ci ha fatto un mercato della Madonna. Se pensiamo a Pradec, che comprava da solo due procuratori, ci ha comprato 50 ragazzi, ha speso soldi per della gente che non sappiamo dove metterla. Io non so come si fa a parlare così, ecco, queste erano le mie riflessioni.
6: Grazie Maurizio, ti rispondiamo e ti mandiamo un abbraccio.
11: Ti ringrazio per il lavoro che fate, un saluto.
6: Grazie mille. Ciao, Chiara, come vuoi commentare?
7: No, sono d'accordo sul fatto che giudicare oggi 28 agosto la stagione della Fiorentina possa essere non solo azzardato ma terribilmente prematuro. Poi sulle aspettative nei confronti del risultato dell'Olimpico sono d'accordo, ma noi l'abbiamo ripetuto tutta settimana, è un mantra che ormai sta diventando quasi noioso e ripetitivo, non è stato il cosa, è stato il come. Noi purtroppo abbiamo percepito una Fiorentina che si era arresa ancor prima di scendere in campo, e c'è chi si chiede se sostanzialmente questo mancato coraggio dipenda dai giocatori, dal momento della stagione, dal tipo di avversario, o se è un qualcosa che magari anche in maniera indiretta Grosso, con la gestione che sta facendo delle risorse a sua disposizione, trasmette. Però sono d'accordo, e su Paratici l'abbiamo detto anche noi, stiamo imparando a conoscerlo, possiamo assolutamente dire del suo operato cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto, in che cosa a nostro avviso possa aiutare la Fiorentina a crescere. E il problema è proprio quando l'analisi riferita a un momento, a una situazione, si trasforma in sentenza. Però questo credo faccia parte non solo del mondo del calcio, ma in generale un po' del mondo della comunicazione, che oggi consente a tutti di esprimere un'opinione.
6: Stefano 39 ci scrive: Beto è buono per i traslochi, per giocare a calcio attendiamo Zirze, mi sembra un po' dura nei confronti di Beto, però se fosse buono per i traslochi chiedo a Chiara Andrea Bevilacqua, potrebbe averne bisogno a bordo del suo Ducato, si potrebbe montare Beto e andare a spostare.
7: È stato mio per un'ora, cosa? Un'ora e un quarto.
6: Beh,
7: è stata
6: non
7: una
6: Beto
7: bella
6: mattinata. Ma il Ducato.
7: Il Ducato.
6: Se prendiamo Zirze, Ken non passa le visite mediche al Como, come si gestirebbe la situazione, abbiamo già risposto. Poi Chiara, voglio anch'io la poltrona, e poi domani sarà dura, attenzione, ci scrive Giovanni da Scandicci. Ciao Chiara e ciao Angelo, io non capisco questo agosto fiorentino, certo che Giacomo avrebbe ragione in merito a Beto, lui più che Zirze attacca la profondità e può giocare di contropiede come ha sempre fatto Grosso. Sig, questo è Lorenzo 75, non so che Angelo abbia visto, perché poi ha sentito anche me, però il grande Angelo Giorgetti, e tanto arriverà prima di quanto ve lo aspettiate, perché domani pomeriggio è qui in diretta nella 24 ore di Radio Firenze Viola. Daniele dice: si comprano tutti. Bello, io sto con Daniele.
7: Sì.
6: Poi ci vorrebbe Paratici per prendere Beto. Ci voleva Paratici per prendere Beto, lo prendevo pure io. 10 passi indietro, solita pena. Questo è Nello. Poi Mine dal Chianti, che non lo regge più nessuno nello spogliatoio. Vedi Ranieri che dopo il suo gol col Benevento allontana l'abbraccio del centravanti. Io questa non l'avevo notata.
7: Io l'ho ascoltata in radio,
6: stadio,
7: su Radio Firenze Viola, quindi le immagini non me le sono godute.
6: Poi c'è chi si immagina un attacco a 4 punte, Beto, Zirze, Pellegrino e Ken rimandato in riva d'Arno dopo le visite mediche. Grande Andrea, con questo si chiude questa parte di trasmissione, c'è l'ultima in arrivo, quindi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo.

0: ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
7: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
8: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
9: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
6: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
10: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
6: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
11: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
12: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
13: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
16: Se penso alla Fiorentina penso alle tantissime emozioni e ai ricordi vissuti prima da tifoso e poi da giornalista. Tra questi c'è sicuramente la vittoria per 3-2 a Torino contro la Juventus del 2007. Ero in macchina con mio babbo e tornando dalle vacanze e al gol di Osvaldo lui iniziò a suonare senza sosta in autostrada e ad esultare come un pazzo. È un ricordo bellissimo che mi porterò per sempre dietro.
12: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
5: Fiorentina.

0: Bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. E va bene, 18.36 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento, Giamo Galassi e Chiara Bevilacqua. Il numero di telefono non ve lo ricordo perché abbiamo troppi messaggi da leggere, quindi smettete di mandarceli, faccio il contrario di quello che bisognerebbe fare. Normalmente non ci sono ulteriori sviluppi sul fronte Zirze e Beto, siamo alla situazione che porta a Beto alternativa a Zirze, con la Fiorentina che avrebbe fatto un'offerta anche all'Everton per il calciatore, con la situazione con Zirze che comunque è in uscita dal Manchester United, però stanno trattando i due club perché la Fiorentina non vorrebbe l'obbligo di riscatto, mentre il Manchester United sì. Dicevo dei messaggi e partiamo allora con tre WhatsApp audio, aumentiamo il ritmo per dare spazio.
2: Ciao ragazzi, ma sì, è vero, si è perso 4-0 la Roma e tutti dicono perché la Roma è stata stra più forte, per carità, ha vinto 4-0, però io sta partita la vorrei già fra un mese e mezzo. Oddio. Sono convinto che non finisce a Roma, sono convinto che non finisce 4-0 per la Roma, ma guarda, ma sono proprio straconvinto. Ciao
3: ragazzi, buonasera. Secondo me invece ci siamo levati la grande melamarcia della squadra, se Dio lo vuole, via lontano da Firenze, e qualsiasi punta si prenda sicuramente faremo un gioco all'altezza. Pellegrino è un ottimo giocatore, compreremo le ali, quelle che ci servono a far volare, e quindi sarà un lontano ricordo questo Mosekian, che ha fatto solo dei gran casini, compreso l'anno scorso, dopo si va B, grazie a lui ci ha girate le spalle, via via lontano, saluti dal Gabriel.
4: Oh, ciao Mino, ma ancora tu stai dietro a Beto, ma quanto ti ha dato i soldi di Beto per difendere lo dai?
1: Ma nessuno, purtroppo, anche perché con gli stipendi c'erano loro e bastano le briciole. Ora qui ho uno stipendio naturalmente simile a quello di Beto, però a Cavaldonato non si guarda in bocca. Io dico che vi sento molto, tantissimo, come se Beto fosse uno scarpone. Si può dire che è di un livello inferiore a Zirze e sono d'accordo, io non mi strappo i capelli se non viene Zirze e viene Beto, poi sono più felice se viene Zirze. Al primo ascoltatore diceva di ricevarla tra un mese e mezzo, io ci sto, solo se però annulliamo quella, cioè non è che ne voglio giocare un'altra o la Roma a Roma, se si annulla il 4-0 e la riceviamo tra un mese e mezzo io ci sto a prescindere, peggio difficile fare.
5: Io ci sto nel momento in cui condivido con lui che la Fiorentina vista all'Olimpico non abbia niente a che fare con la Fiorentina del campionato appena iniziato, che la Roma non abbia fatto sta gran partita, a me è sembrata sia finita 4-0 perché si sono mangiati un paio di occasioni, rischiavamo di prenderne anche di più e effettivamente non c'è stata partita lunedì. Poi la rigioco assolutamente, perché ripeto, la Fiorentina ancora deve esprimerlo il suo potenziale, però ecco, ridimensionare un po' la Roma mi sembra fin troppo.
1: Scusate, ma Zirze per Good e Beto per Ken, punto, ci scrive Massimiliano, però non risulta, dopo ieri io avevo paventato questa opzione, insomma nella giornata di oggi sembrano alternativi l'uno all'altro. Ok, offerta per Beto, ma per capire se buttato meno di quanto è l'offerta, detto questo, per Zirze, se fosse tutto ok sarebbe già chiusa, credo che quando troveremo un nuovo attaccante si sbloccherà Ken, non viceversa, domani sarebbe comunque un giorno buono. Galassi, credi Babbo Natale? Questo è sulle dichiarazioni, però paratici, si espone anche pubblicamente nel dire, vero che come dice sempre Giorgetti probabilmente mente anche a se stesso davanti allo specchio, paratici, però io mi stupirei se domani chiudessero la trattativa. Non vuol dire che questo non possa accadere, perché tra l'altro di mezzo c'è anche il Manchester United, quindi un altro campionato, anche un'altra comunque una visione anche quella inglese, in cui in teoria non si fanno trattative il giorno della partita, però non credo che domani giochi il Manchester. Comunque vediamo da questo punto di vista di quanto è l'offerta, ancora di preciso non siamo riusciti a capirlo, è però molto probabile un prestito con diritto di riscatto per una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro, con l'Everton che lo pagò 30 o 35 dall'Udinese ormai 3 anni fa. Va bene, però andiamo avanti. Stefano da Sassuolo, ciao ragazzi, per me paratici l'operazione per sostituire Ken l'ha fatta pagando 25 milioni Pellegrino, anticipando la cosa e vendendo pure piccoli, ora sta cercando un'occasione in prestito finale, magari riuscisse a fare per Zizzi. Questa è la situazione. Ti torna chiara?
5: Ci sta.
1: Fatemi capire, arrivano sia Beto e Zirze più in GE. Fede vi ascolta e vi saluta la splendida Maiorca. Allora, su un GE, e lo ripeto, trattativa in corso con il Sassuolo, con il Torino, però ancora non c'è niente di fatto, e le voci che parlavano di Mandragora in un potenziale affare non ci sono state confermate, quindi tendiamo ad escludere. Cioè il Torino vuole Mandragora, Fiorentina vuole Ngie, ma sono due trattative a parte. E su Bete Zirze direi che insomma ne abbiamo parlato a sufficienza. Ma che miracolo è da gennaio compra doppioni? Credo che sia questa la costruzione della frase. Brescianina e Fabian, Ulaic che doppiano i fagioli, Jimenez che ha una testa calda e João Mario, poi non hanno preso un esterno e ne servivano quattro, e il 28 agosto si vende Ken, chi si compra? Beto? Vaia vaia, questo è Gianluca. Chris da Campi ci manda una foto di Paratici che dà le chiavi di una, credo, insomma una macchina, un SUV molto costoso, con Zirze al suo fianco, dà le chiavi a grosso, bello l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Chi era il centravanti della Fiorentina l'anno scorso e che risultati abbiamo ottenuto? Perché Beto e Zirze dovrebbero essere peggio, in base a cosa? Io questo sono d'accordo, Bruno. Poi non prenderei la scorsa stagione come riferimento, ecco, tenderei fatto di fare leggermente meglio dell'anno scorso.
5: No, assolutamente, però c'è tra le righe anche quella riflessione che tanti ascoltatori nelle ultime ore, negli ultimi giorni stanno proponendo, e cioè la Fiorentina, quando ha deciso di puntare su Moise Kean, ha preso un giocatore che era reduce da un'annata pessima, e sappiamo tutti com'è stata la sua prima stagione con la maglia viola. Questo per dire che a volte, se ci si sofferma sui numeri, si perde di vista tutta una serie di altri elementi che possono aiutare a capire meglio chi stiamo andando a prendere.
1: Poi all'inizio, volete, c'era un messaggio a cui volevo rispondere che non trovavo, avevo fiducia di ritrovarlo, l'ho fatto. Gabriele dice che se hai preso tanti rifiuti, perché vai in TV a dire che ne arriva uno di pari valore, o meglio, non mi sembra una mossa intelligente. Però la mossa di Paratici è stata per, tra virgolette, prendere tempo. Cioè, in una situazione in cui sembrava che il Como e Ken avessero il controllo della trattativa, sì, Paratici ha voluto dire: sono io che decido se e quando dare l'ok a Ken, e metto una condizione, ma poteva essere: decido se mi sveglio il piede destro oppure il sinistro, ecco, in questo senso. Poi torniamo a sentirci un po' di WhatsApp audio e sentiamocene tre, vai. Sara.
6: Allora, se prendono Beto per fare la panchina o alternarlo con Pellegrini e insieme prendono Zirze, è un mercato perfetto. Panchina o alternarlo con Pellegrini e insieme prendono Zirze, è un mercato perfetto. Se prendono Beto e basta, è un mercato da squadra che, da Monza, nel senso da squadra da retrocessione, perché Beto non esiste. Cioè, più volentieri metto i centravanti della primavera. Cioè, abbiamo ben idea chi è Beto. Lo scarto dello scarto,
7: ragazzi, in queste ore frenetiche in cui non ci si sta capendo più nulla sull'attacco della Fiorentina, una buona notizia: Leao va in Turchia. Meno male, vai, perché si era paventato anche che dovesse venire a Firenze. Già ne abbiamo pochi di grulli, se ne va a pigliare anche un altro. Saluti, Davide, gruppo Baranonda Fiorentina.
8: Buongiorno a tutti e due, Francesco per la Club Midlands. Io premetto a Zirkzee, mi piacerebbe molto, però ho una paura, ho la paura Gudmundsson, la paura di un giocatore che arriverebbe comunque fra l'entusiasmo, e anche giustamente, ma che ha fatto comunque una stagione top e poi per il resto giocatore normale. Gudmundsson tutti entusiasti e poi cosa ha fatto? Quindi, sarei felice, e lo sottolineo, però quella paura, la paura Gudmundsson sarebbe l'inagguato, ecco.
1: Allora, sull'amico va bene che ha una scarsissima, che dice Beto addirittura operazione da Monza, non mi risulta che il Monza sia andato su Beto, ecco, però ognuno ha la valutazione. Io non sono d'accordo, nel senso, poi vedremo che cosa succederà e se arriva e tornerà Beto in Italia. Secondo me può fare ancora la differenza, poi si torna lì, non è un calciatore che ti decide la squadra, e quindi per me Beto può fare anche male se fanno bene tutti gli altri. Su questo va bene, su quello che diceva David di gruppo Baraonda Viola, di Leao va bene, va al Galatasaray, e su quello che diceva l'ultimo
5: Francesco,
1: amico, che era Francesco alle Midlands,
5: che è intrigato da Zirkzee, ma sì, paura che possa poi essere un Gudmundsson 2.0 quando i giocatori
1: allo
5: arrivano
1: United,
5: con questo tipo di aspettative,
1: ieri,
5: non hanno magari uno storico particolarmente solido in termini di garanzia. a volte il rischio delusione è un rischio alto.
1: Allora dico di sì, dico anche, lo sai che ieri mi sono anche scagliato su Gudmundsson, perché continuo a vedere persone che si strappano i capelli se se ne va, oppure che lo augurano titolare nella partita di domani. Cioè Zirze, oltre a comunque essere sempre un classe 2001, va bene, questo ha 25 anni, ne ha 4 in meno di Gudmundsson, ma nella sua carriera comunque aveva fatto bene in tutte le sue esperienze prima del Bologna, all'Anderlecht molto giovane, anche al, no, al Parma non aveva fatto quasi niente, al Bayern Monaco era uno dei talenti astronascenti, e poi c'è il fattore United, in cui ragazzi, se uno va a vedere quasi tutti, perfino Anthony, no? Sì, sì. È andato via, è andato al Betis di Siviglia, è tornato un calciatore di livello. Non mi sembra che invece a Firenze proprio tutti abbiano avuto, in tanti in effetti, però che tutti abbiano avuto la parabola che ha avuto Gudmundsson. Comunque, avanti.

0: telefonate, 3 WhatsApp audio, vai.
1: Il vero colpo della Fiorentina sarà il recupero di Balanzola. No.
2: Ciao ragazzi, è il caso di inaugurare una nuova rubrica, quindi se Zirze gli era buono e ce lo danno a noi. Un saluto e bravi, Lorenzo da Grassina.
3: Ma io credo che le ali creino anche dei problemi, nel senso che se giochiamo con il 4-3-3, se prendi le ali, Mastantuono e forse anche Attà diventano di troppo, perché sono troppo offensivi. E quindi se prendi le ali devono star fuori. Io non credo che Attà e Mastantuono debbano stare fuori. E sarebbe bene averne, perché magari se devi cambiare modulo gara in corso sarebbe meglio averli piuttosto che far la fine dell'anno scorso, che non avevamo nessuno. Però mi sembra più probabile giocare col 4-3-2-1 e Gudmundsson e Mastantuono dietro alla punta. Andrea da Torino.
0: Da dove vuoi ripartire, Chiara? Da quest'ultima, ragazzi, Attà comunque resta un centrocampista.
4: Sì.
0: È vero che, insomma, la ricerca dell'equilibrio non sarà semplice per Grosso, però non lo è a prescindere, perché Mastantuono è un calciatore che ti mette di fronte al fatto che hai un esterno barra trequartista molto molto offensivo, cioè il problema che hai oggi lo avrai anche domani quando arriverà un esterno. Tu dovessi spostare Attà a centrocampo, si moltiplicherebbe, però l'idea iniziale credo di Paratici, no? È stato preso in mezzala Attà, e quindi intanto vediamo se riescono a prenderlo un esterno, perché mi sembra che siano molto indietro su questo fronte. I primi due vocali invece dicevano di
4: Balanzolà.
0: Ah, meraviglioso, meraviglioso.
4: Il vero colpo del mercato.
0: Non credo, non credo, non credo. C'è stato un sondaggio in un club turco, però insomma niente di serio. Non si sa che fine farà il buon Bala, che Dio ce la mandi buona. La Chiara è come il nero, sta bene su tutto, dice Dido, che però 10 minuti prima mi aveva detto di chiuderti il microfono, quindi così va bene, mi piace così. Ma non è che Ken le visite mediche non le passa, Santiago, la tua paura è quella di molti, però come detto, se la Fiorentina dà l'ok, insomma, ci auguriamo che sia sicura che le possa superare. Poi come mai questi tifosi sanno tutto loro? Perché non vanno loro a fare il mercato? Pazzesco, e andrà da Milano. Claudio, da stasera 24 ore di diretta nel mezzo, se fosse sempre domenica. Cordiali saluti, grazie perché ci permette di ricordarlo, sì, una volta tutti. Di più. Poi Ceccarini, ve l'ha detto Chiara, appena che è in firma per il Como, un minuto dopo Zirze a Firenze, assurdi tutti gli altri discorsi, Ivano il Lastriciano. Però non mi risulta che siano così le cose, forse Nicolo diceva ieri, perché oggi è un po'... Ah, oddio, certo, quello che probabilmente dice Nick è che se vediamo Ken a Como...
4: Vuol dire che la Fiorentina ha il sostituto in mano.
0: Esattamente. Non è che il 4-0 di Roma e la figuraccia rimediata ha condizionato in negativo tutte le trattative, come per esempio Poku saltato all'ultimo. Questo è Patrizio. Chiara, ci credi?
4: No, non credo. Se no, cioè, la passata stagione avrebbe dovuto disincentivare chiunque a accettare come destinazione Firenze. E poi qualcuno le battute le ha fatte nel momento in cui abbiamo raccontato questa trattativa sfumata. Molti si sono chiesti se Poku avesse visto la gara e quindi messo in discussione il suo futuro, però no, non voglio crederci.
0: Tendiamo ad escluderlo. Zirze è saltato, ci chiede Alessio. No, non è saltato, però sicuramente sembra meno vicino di qua rispetto a quanto non lo fosse ieri pomeriggio. Lo vogliamo capire che Ken non lo voleva nessuno, miracolo e lo prenda il Como. Questo è Stefano. Poi torniamo sugli WhatsApp, gli WhatsApp audio, sentiamoci altri tre. Vai Saret.
5: Voi un mese fa Zirze poteva venire alla Fiorentina, non è che Paratici si è ridotto agli ultimi giorni, è che negli ultimi giorni si aprono piste che prima non si potevano fare. Un mese fa non ci prendevano neanche in considerazione, questo è il fatto. È inutile dire che Paratici arriva in ritardo, così. Il calcio mercato si sa che è così, si fa tutto negli ultimi 15 giorni, quindi non è sua incompetenza. Quando le porte si aprono, il signor Fabio Paratici ci entra tutto lì. Aldo, buonasera.
0: Questo è vero.
6: Allora, da Galassi me lo posso anche aspettare, ma dalla Chiarina no, Ma è un voglia all'obbligo di riscatto. Probabilmente non può essere anche un discorso per il fair play finanziario, l'obbligo di riscatto, dopo va a bilancio, tutte queste cose io non ci voglio nemmeno pensare perché voglio fare il tifoso, ma cavolo. Voi, vai, pensateci bene, su. bravi.
7: Vabbè, visto il periodo, visto il centenario, visto che siamo a Firenze, vorrei un po' sdrammatizzare questo tormentone di questi giorni di Ken.
0: Ma la Barbie? Così, all'improvviso, molto bene. Non ho capito molto il discorso dell'ascoltatore, no, che diceva pensateci bene. Cioè al fatto che...
4: No, lui sostiene che il fatto che la Fiorentina non sia disposta a inserire l'obbligo di contratto è una questione che rientra nelle tematiche relative al bilancio che tu, ma soprattutto io, non possiamo permetterci di non conoscere.
0: Va bene, ok. Però sono d'accordo invece con quello che diceva Aldo da Bergamo, che un mese fa Zirze veniva a te, ma io non ne faccio una questione del fatto che un mese fa non avevi questo progetto. Secondo me è che, come sempre nel mercato, ci si riduce agli ultimi giorni perché i giocatori valutano e sperano. Un mese fa la Fiorentina poteva arrivare, ma Zirze diceva no, ma io dallo United passo al Chelsea, passo all'Inter, non lo so, e poi arrivi a 4-5 giorni, non hai niente in mano e allora apri alla Fiorentina.
4: Perché io sono d'accordo a metà, nel senso che poi il mercato vede più fasi, sicuramente gli ultimi giorni sono quelli più frenetici, sono quelli che poi mettono anche le società e i giocatori nella condizione di accettare un qualcosa che settimane prima o mesi prima probabilmente non avrebbero accettato, proprio in virtù anche del dubbio relativo all'esistenza di soluzioni alternative. Ma io non ho detto che Paratici avrebbe dovuto sostituire Moise Kean a inizio luglio. Un conto è la programmazione della trattativa e un conto poi è la componente operativa. Io dico semplicemente che era preventivabile che negli ultimi giorni di mercato ci potesse essere da gestire la volontà di Ken di andare altrove, ma non ho detto che Paratici è incompetente perché non ha già il sostituto a Firenze da settimane, quindi mi dispiace anche se passa un messaggio diametralmente opposto con le riflessioni che abbiamo fatto nella prima ora.
0: Avanti con altri tre WhatsApp audio, vai.
8: Buonasera Andrea da Firenze. Siamo proprio ridicoli, cioè dopo una campagna acquisti fatta in modo superlativo, secondo me, ancora non completa, perché noi a tre giorni alla fine il calcio mercato 4 non sappiamo quale sarà la rosa definitiva e la squadra tipo, ma siamo proprio ridicoli, cioè già si critica Grosso e Paratici, ma dai, ma che scherziamo, dai Andrea.
9: Ti tiro l'orecchio, caro Giacomo, tu mi leggi i miei messaggi scritti, te li mandi alle 5 e mezza, alle 7 tu vai ancora letto. E si sto proprio sulle scatole, c'è nulla a fare, tu mi rovini anche, vabbè, pazienza, se può piacere a tutti nella vita. Però, ripeto, la vicenda che è 2 mesi lo sapevo, perché qui in Montellini conosco vari operatori di mercato, c'è il giocatore tipo Bolognese, c'era il povero Bruno Volchi, allenatore che stava nella vicinissima Monsummaro, e me l'aveva detto, e superato, c'è un grande bluff, me l'hanno detto anche questi. Alla Juve gli ha fatto spendere sacco di soldi, a Totti non gli è possibile che andasse via, è uno che fa spendere tanti soldi alle società e non sa neanche vendere, ecco la verità, grande bluff, Paratici, bombe violo.
10: Sì, ma io volevo fare una domanda a Chiara, perché oggi non si è ancora comprato nessuno e bisogna comprare 3 giocatori, sì, ma chi si compra?
0: Molto bene, io rispondo a Bomber Viola, che è il fatto che scriva più messaggi che lo fa schizzare in cima alla lista WhatsApp, e oggi sto facendo sinceramente fatica a leggervi tutti, però se non scrivi hai fiducia, io arrivo, insomma, tendenzialmente oggi ne lasceremo fuori diversi. Poi vuoi rispondere a qualcun altro, Chiara, o vado avanti nei messaggi?
4: Vorrei poter rispondere a chi ci chiede chi si compra. Sono anch'io impaziente di conoscerlo, perché anche secondo me ad oggi è incompleto il mercato.
0: Io conservo una discreta fiducia che poi Zirze possa essere il sostituto di Ken. Però se ieri pomeriggio quello che respiravamo o che respiravo era più o meno un 80%, ora secondo me siamo al 70% Zirze e 50% Beto. Questo dico, perché naturalmente Beto dipende da come andrà la trattativa per Zirze. Ti chiederei l'ultimo treno di vocali, Sara, così cerchiamo di fare del nostro meglio. Quanti ce ne fai sentire? Un po', vai, sì, vai.
11: Ragazzi, cerchiamo di darci una regolata. Fino alla settimana scorsa Paratici era quello che moltiplicava pani e pesci. Nelle ultime ore sembra uno portato dalla piena. Cioè, voglio dire, aspettiamo che chiuda il mercato e poi giudicheremo.
12: Grosso, out. Afuera, arrivederci, adios.

0: c'era una canzone di Rino Gaetano che era Mio fratello e figlio mio, che era una canzone di protesta, però cioè il fratello di Hospo è acherato perché dice le cose, il fratello di Ken è poverino, l'abbiamo frainteso perché dice le bischerate. Ma se noi si comprassero giocatori che sono figli unici, sì, prima di essere bravi a pallone, bravi atleti e tutto, ci si leverebbe un monte di problemi.
1: Io ci sto.
2: Anch'io ci sto. Dice no, c'era i dirigenti che scelgono quelli nati i primi di dicembre oppure solo quelli fisici. Noi scegliamo solo i figli unici. Direi che non possiamo raggiungere un livello più alto di questo. Soprattutto il tempo a nostra disposizione è terminato. Cara Chiara, io ti ringrazio per questo viaggio insieme.
1: Grazie a te, Giacomo.
2: Come sempre molto piacevole. Ritroverete la Chiara domani nella diretta delle 24 ore a partire dalle 18 per il racconto della partita e poi soprattutto
1: fino alle 24
2: anche del post partita. Con il sottoscritto invece ci risentiamo lunedì, perché domani sono stato escluso io da queste 24 ore, ma vi seguirò col cuore, soprattutto lavorerò sul sito e di redazione anche per aggiornarvi, perché domani sarà un'altra giornata campale anche sulle notizie. Gary Scalvento torna lunedì, grazie a Sara Mastrosimone, prosegue la diretta di Radio Firenze Viola con Quasi Ufficiale, quindi restate con noi. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Dopo due giornate con allerta arancione per il caldo, nel fine settimana a Firenze e tutta la Toscana è atteso un lieve calo delle temperature. Il bollettino odierno del Ministero della Salute ha confermato per oggi il codice arancione, ha previsto per domani il livello giallo. Alle 14 sono previsti 33 gradi e la massima percepita scenderà a 36, mentre per domenica 30 agosto è previsto il codice verde con una temperatura alle 14 di 32 gradi e 34 percepiti. Stamani le temperature in città erano già oltre 30 gradi fin dalle prime ore del mattino, con la stazione dell'Orto Botanico che registrava 31,8 gradi alle 9:15, al Giardino di Boboli 30,1 gradi, a Firenze Università 30,5, con le minime che sono state di 25,2 all'Orto Botanico e 24,7 a Boboli. Si ricorda che il codice arancione indica temperature elevate a condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare nel sottogruppo di popolazione più fragili, e comporta l'allerta dei servizi sanitari e sociali. A Firenze anche per l'anno scolastico 2026-2027 il Comune garantirà gratuitamente i libri di testo per la scuola primaria con uno stanziamento di 535.000 euro a carico del bilancio comunale. Il servizio riguarda le bambine e i bambini delle scuole primarie statali e paritarie nei casi previsti dalla normativa e comprende anche alcune situazioni particolari a tutela del diritto allo studio, tra cui quelle relative ai minori non residenti in Italia. I libri forniti cambiano naturalmente in base alla classe frequentata. In prima sono previsti il libro della prima classe, il testo di lingua straniera e quello di religione cattolica o della materia alternativa. In seconda e terza arrivano il sussidiario e il libro di lingua straniera. In quarta e quinta sono previsti il sussidiario dei linguaggi, quello delle discipline e il testo di lingua straniera. In quarta anche il libro di religione o della materia alternativa. La novità ormai consolidata è la gestione digitale delle cedole librarie introdotta dal Comune di Firenze nel 2017. Nella maggior parte dei casi le famiglie non dovranno quindi utilizzare documenti cartacei, sarà sufficiente presentarsi con il codice fiscale dell'alunno o dell'alunna in uno dei punti vendita accreditati e prenotare i test adottati dalla scuola. La scelta del rivenditore è libera. Tre cavalli sono stati sottoposti a sequestro dopo un sopralluogo congiunto avvenuto nelle scorse settimane da parte del nucleo carabinieri forestale di Empoli e della polizia municipale del

dei comuni. Comando di Empoli, gli equini si trovavano in un terreno di località Ormicello ed erano giunte segnalazioni di un presunto maltrattamento. I tre cavalli, nonostante le alte temperature, infatti non avrebbero avuto a disposizione un abbeveraggio adeguato, ha spiegato il comune di Empoli in una nota. Le forze dell'ordine sono dunque intervenute assieme a un medico veterinario dell'ASL Toscana Centro. Con un sopralluogo, le risultanze della visita alla tenuta hanno portato al sequestro degli animali e dopo i test effettuati che hanno escluso la presenza di anemia infettiva equina, gli animali sequestrati sono stati trasferiti e affidati alle cure di un'associazione specializzata in questo tipo di operazioni presente nel territorio di Empoli. Il proprietario è stato inoltre denunciato alle autorità. Chiudiamo con la Fiorentina e con le parole di Fabio Grosso, che oggi in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della partita di domani contro il Frosinone. Tutti a disposizione per il tecnico, che però non punterà su Ken a causa delle voci di mercato e probabilmente anche non su Gudmundsson, destinato a partire dalla panchina nella partita di domani dopo averlo già fatto contro la Roma. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.

0: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, penso a un nome, e penso al nome di Gabriel Omar Batistuta, che è colui che mi ha fatto innamorare di questa squadra, è colui che con il quale sono cresciuto allo stadio anche quando ero molto molto piccolo. Una partita sarebbe scontato dire Fiorentina-Juventus 4-2, e quindi dico Fiorentina-Perugia 1-1, quella del ritorno in Serie A, perché mai ho sentito il Franchi tremare come al gol di Fantini e a quel chi non salta bianco nero è, che partì dopo il gol del vantaggio, che poi alla fine è stato quello decisivo.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola. Eccoci qua, 19:04 minuti, buonasera a tutti, ben ritrovati su Radio Firenze Viola. Inizia Quasi Ufficiale, la trasmissione che vi tiene compagnia tutti i giorni dalle 19 alle 20, in modo tale da non lasciarvi mai soli, e oggi più che mai, perché oltre a essere alla vigilia dei 100 anni della Fiorentina, che festeggeremo dalla mezzanotte di questa sera alla mezzanotte appunto di domani, parleremo anche di calciomercato, perché non è un mistero, insomma, Zirkzee è un giocatore che la Fiorentina sta trattando nell'eventualità in cui insomma riesca a trovare un accordo per sostituire Ken. Non è facile, e ne parleremo anche con Nicolò Ceccarini tra poco, perché è un'operazione oggettivamente d'alto livello, con una squadra d'alto livello qual è il Manchester United, quindi ci saranno da casomai sistemare alcune cose, e la Fiorentina non è nemmeno così sicura di riuscire a portarla diciamo in porto. Per il resto chiaramente ci sono anche le altre operazioni, anche per l'esterno, Nige del Torino, poi quelle in uscita, Cospo che va al Mantova a titolo definitivo, tante cose di cui parlare, e con voi soprattutto al 348 75 139 33 per i messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055 77 111 71. Vi risponderà Sara Mastro Simone, che ha il coordinamento tecnico. C'è già Niccolò Ceccarini, ciao direttore, riciao
3: Ciao, ma te mi stai chiamando per?
1: Guarda, potremmo chiamarlo il giorno della marmotta, questa trasmissione, cioè, o se no anche il gioco dell'oca, perché torniamo sempre al punto di partenza. Peraltro domani ci risaremo dalle 16 per un Nick & Nick speciale, formato centenario. Ti piace l'idea?
3: Ma sono entusiasta di parlare di questo, e soprattutto di questa tua pizzata che è costata, diciamo, a voi 3,90 euro. Quello mi rimane addosso come francobollo, guarda, incredibile.
1: Però diviso 3 comunque non è male, è un trentino a testa.
3: Sì, soprattutto perché te sei quello che l'ha preso in tasca, perché quello che ha mangiato di meno, ha bevuto di meno, ha dovuto dare 30 euro, e questo dispiace.
1: Questo sempre. Cioè, non c'erano dubbi che l'avrei preso in tasca io, ma insomma.
3: E quindi, visto che siccome siamo al giorno della marmotta, ricominciamo a dire le stesse cose.
1: Esatto.
3: Della pizza alle 17, poi si potrebbe parlare di Giuseppe Masticabrodo, e si potrebbe riparlare per l'ennesima volta, guarda caso, di Ken che si sta allenando in maniera individuale.
1: Ma guarda un po',
3: e anche, voglio dire, del principale obiettivo, che è Zirkzee, per il quale la Fiorentina sta cercando di fare il massimo per trovare lo spunto giusto per provare a chiudere questa operazione.
1: Ma non soltanto, è anche in GIE, poi ovviamente Ken, che nel caso viene sbloccato al Como, ce ne sono tante di cose da dire. Però appunto ripartiamo da Zirkzee, perché è il tema del giorno, e oggi è il giorno, può essere il giorno di Zirkzee, ma la Fiorentina si tiene buona anche Beto, giusto?
3: Eh sì, la Fiorentina, secondo me questa offerta che hanno fatto per Beto non è di oggi. Questa è un'offerta che loro già hanno fatto qualche giorno fa, e che strategicamente oggi vogliono pubblicizzare per probabilmente mettere un po' di pressione al Manchester United. Perché, allora, la Fiorentina non vuole minimamente fare questa operazione con l'obbligo condizionato, oppure, diciamo così, con l'obbligo sicuro. La Fiorentina è disposta a dare più soldi di prestito oneroso e più soldi di diritto di riscatto al Manchester United per convincerlo a cedere Zirkzee. Zirkzee ha un guadagno, vedrai, avrà un guadagno, se viene alla Fiorentina, di circa 5 milioni di euro, però la partita si sta giocando su questo, perché probabilmente il Manchester United vuole avere delle garanzie in più. È vero che c'è stato l'ammortamento. Io credo che da una parte, se la Fiorentina non lo farà mai ora, almeno in questo momento, l'obbligo condizionato non è una prerogativa della Fiorentina. Magari, come dicevi giustamente tu anche oggi, l'obbligo condizionato è quello che invece vuole il Manchester United, e su questo si sta giocando la partita.
1: Credo di sì, ma appunto per questo mi sembrava giusto anche sottolineare quello che tu dicevi durante Nick & Nick di oggi, cioè che è un'operazione non semplice, è un'operazione con una controparte che si chiama Manchester United, che giustamente vuole le sue garanzie. Per questo non è una cosa che si può chiudere così di punto in bianco, e la Fiorentina più o meno strategicamente decide anche di cautelarsi. Ti devo dire, poi andiamo anche dall'ascoltatore che ci sta aspettando, credo che, come tu dicevi, fosse anche un'offerta già fatta quella per Beto, e se è la stessa Fiorentina a dirlo, perché questa cosa filtra dalla Fiorentina, un po' mi puzza di bruciato, nel senso, siamo sicuri che non vogliano mettere fretta al Manchester United?
3: No, di sicuro vogliono mettere al Manchester United un po' di fretta, per dire, noi siamo quelli che siamo più forti in questo momento sul giocatore, quelli che forse, diciamo, ti diamo più garanzie anche per l'attenzione che ci stiamo ponendo. Però sai, oggi mi diceva che è vero che c'è il rischio che possa inserirsi qualche altro club, però la Fiorentina ha mosso tutto quello che poteva muovere, conosce benissimo Paratici, c'è la gente che chi ha gli orazzam, mi ripeto anche in questo nel giorno della marmotta, raccontando che l'operazione di Carlitos Tevez alla Juve lui l'ha fatta con Kia, sono in ottimi rapporti, poi è chiaro che ci sono le commissioni, è chiaro che c'è da sistemare alcune cose, però col giocatore sono a posto, io sul giocatore non ho dubbi, le commissioni le aggiustano, secondo me la formula con il Manchester United che deve essere aggiustata. Con Beto però loro dicono, okay, però tieni presente, anche per Beto loro ci dicono, abbiamo fatto una proposta all'Everton, ma non si è capito se è una proposta a titolo definitivo, se è prestito oneroso con diritto, c'è una proposta. Mi sembra un po' generico questo ragionamento, avessero, gli abbiamo fatto un'offerta di un titolo definitivo, di un prestito con diritto, mi suonerebbe più come allora forse Beto davvero vogliono mettersi subito all'animo di poter andare su questa strada, invece è stata messa lì come dire, comunque noi abbiamo fatto un'offerta anche per Beto, come dire, chi può sentire ascolti.
1: Certo. 055 77 111 71, abbiamo Graziano che salutiamo, ciao, benvenuto.
4: Bene, ciao, ciao. E vorrei dire una cosa, perché ho sentito tante chiacchiere, no? Noi fiorentini siamo dei grandi chiacchieroni, ci accendiamo facilmente e altrettanto facilmente critichiamo, magari senza conoscere appieno le cose. Ora, nella contrattazione dei giocatori si sa che la contrattazione dipende da tanti fattori. E ci dà anche che molte trattative si definiscono sul filo di lana, principalmente per chi deve comprare, perché sperano si di risparmiare. Quindi se siamo arrivati a questo punto, non credo che sia dovuto che l'abbia voluto la Fiorentina. Qui si doveva cambiare una squadra in toto.
1: Sì.
4: E si sapeva che certe trattative si sarebbero definite solo in ultimo, proprio sul filo di lana. E c'è anche la controparte. C'è la controparte, certamente la Fiorentina chiede vuole un prezzo, e se gli altri non vogliono, cioè aspettano sul filo di lana per cercare di risparmiare.
1: Ma io a questo punto, Graziano, ti faccio una controdomanda. Cioè, secondo te questa operazione per Zirkzee?
4: Ma si sa benissimo che nelle contrattazioni molte, sì, ma tutti gli anni è stato così.
1: Graziano, ti faccio una domanda.
4: Non si definisce,
1: sì,
4: si definisco solo la ultima.
1: Mi senti, Graziano? No, ti volevo fare una domanda. A tuo avviso questa operazione per Zirkzee, che si può verificare, come no, determinerà la bontà del mercato di Paratici? Perché anche questa è una cosa interessante che vorrei capire da parte dei tifosi, dei nostri ascoltatori, e ti domando anche questa cosa, sarà determinante secondo te?
4: Che discorso è questo?
1: Nella tua valutazione da tifoso intendo,
4: Non so cosa abbia in testa il Paratici, non lo so. Va bene? E ancora io non lo so assolutamente, perché le cose si dice, si va in una certa maniera, si va verso una direzione, si va verso un'altra, ma ancora non si è capito niente, mancano gli esterni, ma ci si opereranno, sì, non si opereranno, per nessuno non lo sa. Ma se non si sa queste cose, come si fa?
1: Va bene, ma rispondi alla mia domanda.
4: Diciamolo dopo.
1: Mm.
4: Cioè, diciamolo dopo.
1: Va bene.
4: e qui c'è sbagliato così, c'è sbagliato di là, se no si alimenta solamente quella parte dell'animus pugnante delle persone che lo fanno magari senza bronciolosi.
1: Ok, Graziano, grazie per l'intervento. Io comunque vi rinnovo questa domanda. Ora giustamente Graziano ha voluto fare melina, però lo domando, se secondo voi, perché Cecca ne parlavamo anche tra noi nel pomeriggio, questa operazione Zirkzee sì, Zirkzee no determina la bontà, insomma deciderà la bontà del mercato fatto fin qui da paratici. Secondo me, credo anche secondo te, per quello che ho capito, Cecca, no, non può essere un'operazione, no, a decidere un'estate e le tante cose buone fatte, no?
3: Ma io, Nico, cioè, giustamente ha il suo pensiero, va sempre rispettato, poi sono loro che pagano, vanno allo stadio, però è evidente che per quello che posso dire con occhi distaccati, diciamo, mettendomi a fare il giornalista e non facendo il tifoso, è normale che se analizzo quello che è Firenze e la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina, sì, se arriva bene, poi vendono Ken, non va bene, se arriva se vendono Ken, va bene. Poi nessuno però sa se Beto potrebbe essere ugualmente funzionale come Zirkzee oppure lo stesso Ken, perché poi qui si parte per l'assioma o per la certezza che Moise e Ken l'anno prossimo in condizioni normali avrebbe fatto l'anno non scorso ma quello precedente. Ma chi ce lo dice? Ma come facciamo a saperla questa cosa, considerato anche che comunque Ken ha avuto dei comportamenti non particolarmente positivi all'interno dello spogliatoio, nella gestione, certo, di certe cose, è sparito anche per un certo periodo di tempo, poi è tornato, non ha giocato per gli ultimi 3 mesi, la Fiorentina si è salvata grazie anche al resto, non solo a Moise Ken, cioè la Fiorentina all'ultimo 2 mesi e mezzo si è fatta senza Ken, questo va detto. Quindi sì. Cioè, andare a dire che comunque se prendo Beto allora non va bene, oppure prendo Zirkzee va bene, a livello di nome va bene Zirkzee e Beto magari va meno bene, però dobbiamo anche fidarci di chi fa un'operazione del genere, poi dopodiché si giudicherà. Io credo che al di là di quello che succederà sia stato fatto un progetto di costruzione importante della Fiorentina del futuro, poi ognuno è libero di pensare, certo, come vuole.
1: In tutto questo voglio ricordarvi, insomma ve ne ha dato conto anche Giacomo Galassi nella trasmissione precedente, che Moise Ken si è allenato regolarmente al Viola Park. Questo pomeriggio c'è stata la seduta di rifinitura in vista della gara di domani contro il Frosinone. Ken era presente regolarmente, quindi lui si è allenato e domani sarà a disposizione di Grosso, presumibilmente sarà convocato e non giocherà. Certo, nel momento in cui dovesse ancora essere un calciatore Viola, perché domattina potrebbero esserci novità, aggiornamenti, se non addirittura stasera. In ogni caso io vi ricordo ancora una volta, e poi andiamo da un ascoltatore in linea, che saremo in onda già dalla mezzanotte di questa sera, lo vedete anche in modalità visual nella locandina, per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, 24 ore tonde di diretta, per cui conti alla mano, noi praticamente abbiamo 3 ore fondamentalmente nemmeno di repliche, cioè dal 9:30 fino a mezzanotte, poi riprendiamo e vi teniamo compagnia, vi andiamo a prendere ovunque, anche nella notte, quindi per i nottamboli, per coloro che oppure che lavorano di notte, noi siamo in diretta e vi invitiamo a seguirci, anche a telefonare se vorrete, che saremo appunto live costantemente. Andiamo da un ascoltatore che è Alessandro dalla Lunigiana. Ciao Alessandro.
5: Allora, buonasera. Volevo dire, mio babbo è dai tempi di Amarildo, pensi un po', del 49, lui seguiva la Fiorentina, segue ancora la Fiorentina e segue sempre Radio Firenze Viola dai tempi di Amarildo, che e noi siamo proprio tifosi qui in Lunigiana, terra di Gobi, ma siamo tifosi Viola alla grande. Io ho la foto con Giancarlo Antonioni a 6 anni, nel mitico 1982. Le volevo dire una cosa soprattutto a Nick, che io stimo tantissimo. Zirkzee va bene, ma Beto facciamo un passo indietro. Secondo voi è così o sono le stesse, sono gli stessi due giocatori, hanno la stessa funzionalità nel gioco di Grosso per la Fiorentina? Questa è la domanda che le volevo okay fare.
1: Grazie Alessandro, ti risponde Niccolò Ceccarini.
5: Volevo solo dire l'ultima cosina, sì. La Fiorentina non è solo Firenze, ditelo ogni tanto, è tutta la Toscana e tutta l'Italia, perché noi tifosi della Fiorentina lo sentiamo ancora di più fuori da Firenze, anche quando veniamo a Firenze.
1: Assolutamente. La Fiorentina, i tifosi della Fiorentina sono anche internazionali, sono anche di New York, ci sono tantissimi Viola Club ovunque e sono soprattutto della Lunigiana, così salutiamo e ringraziamo anche Alessandro. Cecca, prego.
3: Ma allora, io
1: ti sentiamo male, sei in galleria per caso? No, perché so che comunque sei al comprensorio sciistico di Grassina, che dovremmo ipotecare nel caso, perché se mancano i soldi per Zirkzee dobbiamo mettercene noi, un po' di azionariato popolare. Ci sei Cecca? No, va ricontattato, va richiamato Niccolò Ceccarini. E intanto ascoltiamoci qualche messaggio vocale, vai, sentiamo.
6: Sta a vedere che alla fine che non va via, troveranno una scusa, qualche cosa, lui si scuserà con tutti, se lo spargerà il capo, prima che la bordo, se non spargerà di cere, è tutto come prima. Ken non va via, vedrete se poi hanno ragione che Ken a Como non ci va.
7: Buonasera, la mia domanda per il professor Barbero riguardava le 5 giornate di Milano e mi chiedevo se il maresciallo Rodeschi, scappando da Milano, non si è fermato a Como perché non ha superato le visite mediche. Grazie professore, la seguo sempre.
1: Ah, allora, sta surreale, eh? Questa considerazione, questo messaggio vocale qui è perfetto per la nostra trasmissione, Cecca. Era surreale abbastanza, al punto giusto.
3: Ma lo so che cosa ha detto perché ho perso, ho sentito
1: solo. No, parlava delle 5 giornate di Milano, ma
3: le mediche che diceva.
1: No, il punto è questo: Ken non ha nemmeno ancora fatto le visite mediche, per cui sta aspettando che Zirkzee sia un giocatore della Fiorentina. Solo dopo lui può partire, posto che addirittura dall'entourage ci dicono che devono sistemare qualche bonus, però voglio dire, roba infinitesimale. Il vero punto è che deve arrivare Zirkzee o comunque il suo sostituto per poterlo far andare al Como, no?
3: Certo, guarda, allora volevo dire due cose. La prima su Ken, io mi sbilancio già adesso, è normale che Ken domani non sarà convocato, ma non perché non è in condizione, ma perché dal punto di vista anche...
1: Ah, non sarà convocato, eh? Ah.
3: Non sarà convocato, no, anche perché Nicco, domani c'è il centenario della Fiorentina, c'è una giornata di festa, lo convocano a prendersi fischi, non credo proprio, cioè qualsiasi cosa possa succedere non lo convocano, perché non è certo di una giornata di festa, secondo me è un giocatore che in questo momento non sarebbe gradito, non avrebbe senso convocarlo. Questo è quello che penso io, non sto dando una notizia, sto semplicemente facendo una riflessione.
1: Ah, okay.
3: a voce aperta, perché come fanno a convocarlo? È in un contesto in cui dice vuole andare al Como, domani c'è Fiorentina Frosinone, c'è la festa del centenario, se anche lo vedono e tutto quanto eccetera, è normale, no, che ci sarebbe un clima negativo nei suoi confronti, per cui per me non verrà convocato Ken, ma mi sembra una cosa abbastanza normale e anche logica. Per quanto riguarda il discorso relativo invece a quello che può essere detto rispetto a Zirkzee, io credo che siano due giocatori che possono essere utili. Se mi chiedi cosa penso, io penso che Zirkzee sia meglio di Beto, e quindi potrei capire un po' di delusione se dovesse arrivare Beto, su questo non c'è dubbio.
1: Sì, sai, poi mi sono fatto anche l'idea che, essendo un'operazione molto molto complicata, in quanto un'operazione per un grande giocatore con un grande club qual è il Manchester United, comunque la Fiorentina un po' di timore di perdere Zirkzee ce l'abbia, un po' quello che dicevamo in apertura di trasmissione, al di là dei vari interessamenti potenziali delle altre squadre, c'era comunque la Juventus su Zirkzee, c'era l'Atletico Madrid, però il giocatore, come tu ci dicevi, no, quest'oggi in apertura di Nick e Nick, quindi insomma ci rivelavi, Zirkzee ha aperto invece a sua volta totalmente alla Fiorentina, quindi c'è il sì e addirittura il calciatore starebbe spingendo per venire alla Fiorentina. Però qui bisogna trovare una quadra sulla formula, sulle cifre, che vi ribadiamo, esatto, non è una cosa automatica.
3: Ecco, tra l'altro ci tengo a precisare che non è una questione, perché ho anche letto che forse il Manchester United stia riflettendo sulla cessione per una questione di trovare un sostituto. Non è questo il problema, ve lo posso garantire, non c'entra nulla l'eventuale sostituto di Zirkzee al Manchester United, è capire il discorso della formula. Il nocciolo è tutto lì, perché poi se questa cosa si sblocca, Zirkzee diventa un giocatore della Fiorentina. Se rischia di allungarsi, è normale che loro dovranno mettere in atto il piano B. Non a caso ci hanno fatto sapere, no, di questa offerta per Beto. Parallelamente però, Nico, stanno andando avanti anche con Nish, per quanto riguarda il Torino.
1: Sì.
3: Questo ragazzo lo stanno trattando, a quanto ho capito si sono un po' avvicinate le parti, la Fiorentina si è un po' avvicinata a quella che è naturalmente la richiesta del Torino, quindi piccoli passi avanti, non ancora decisivi, secondo me parla ancora qualche milione, però ci sono buone possibilità che questa operazione vada in porto. E poi slegata, ma non slegata, o slegata, o poco slegata, leggermente legata, del tutto non legata,
1: sì,
3: c'è anche
1: Mandragora.
3: La questione di Mandragora, uh-huh, perché comunque è un giocatore gradito al Torino, e penso che Mandragora possa essere un'uscita che, se dovesse avvenire, libererebbe Nico in automatico la possibilità di andare su Torste.
1: Quindi diciamo c'è un effetto domino potenziale. Certo, diciamo Mandragora slegata dall'operazione per GIE, nel senso che non sarebbe uno scambio. Certo è che se la Fiorentina da Mandragora al Torino e il Torino paga X, lo detrae alla cifra per GE, ma non perché c'è un'operazione complessiva in mezzo, semplicemente perché è logica, no? Che ne so, se la Fiorentina dà, invento, 20 al Torino per Angie e il Torino dà alla Fiorentina 10 per Mandragora, è chiaro che l'operazione per Angie alla fine la differenza sarà 10, ma semplicemente logica, non c'è una cosa complessiva nel mezzo, questo è alla portata di tutti. Comunque leggiamoci un po' di messaggi. 348 75 139 33, ci dice Viola Forever da Perugia: è vero, ha ragione l'amico che è intervenuto, la Fiorentina non è solo Firenze, Viola Forever da Perugia per l'appunto. Poi ci scrivono altri ascoltatori, ci dicono: confermo, tifosi Viola, questo è Nello che ce lo scrive, è pieno qui a Chieri, Torino siamo 100/120. Poi ci scrivono Vichingo Empolese: personalmente il calciomercato di Parateci lo misuro sull'acquisto del mediano / centrocampista dalla fase difensiva, importante perché noi perdiamo le partite perché manca un centrocampista di questo tipo da almeno 3 anni. C'è qualcosa sul centrocampista, diciamo, di contenimento?
3: Io credo che se dovesse uscire un altro centrocampista, cioè se uscisse Mandragora e magari uno tra Brescianini e Fagioli, potrebbero prendere Torreira, ma Torreira mi sembra tutto perché è un incontrista, ecco. Quindi la prima scelta per il centrocampo della Fiorentina ha solo il nome di Torsved ed è lui il primo grande obiettivo che vogliono fare a centrocampo, anche se ti dico questa trattativa è lunghissima, sono 2 mesi che si parla di Torsved alla Fiorentina, davvero sembra la novella dello stento, sì. Però è così, cioè Torsved è l'obiettivo principale a centrocampo, poi se c'entra una nuova uscita oltre a quella di Mandragora, allora possono fare una valutazione forse su Torreira, ma la Fiorentina, ragazzi, ora deve cominciare anche a guardare i soldi, capito? Perché nel frattempo mi sta chiamando il mondo, Nico, mentre sono a parlare con te, tutte le parti mi stanno chiamando, spero che non sia una notizia, visto che però potrebbe magari tra qualche istante risponderò e poi magari se ho notizie ti richiamo. Comunque tanto procediamo avanti.
1: Sì, quello gestisce la te ovviamente, tanto tra poco ti salutiamo. Nella seconda parte di trasmissione avremo Dimitri Conti. No, dico in questo caso era Alessandro che ci ha mandato un messaggio vocale da 3 minuti e 17, quindi praticamente un podcast.
3: 3 minuti e 17 è quasi record.
1: Ma intervieni, sì, Alessandro.
3: Io a Tenerani per zona mista oppure anche per il salotto, forse l'ho superato, ho fatto 4 e 15 una volta, parlando del nulla per 4 minuti e 15, come io parlo spesso del nulla.
1: No, ma perché... Poi Alessandro ci scrive: fate ascoltare la prima parte al Cecca, lo abbraccio virtualmente, grazie. Cioè, quindi praticamente dovremmo tagliare l'audio, esportarlo, rimandarlo. Ma scusa, e telefonaci Alessandro, diretta,
3: no,
1: voglio dire.
3: Fai una cosa, digli a Sara, me lo giri via WhatsApp, così almeno me l'ascolto e...
1: ce l'hai 3-4 minuti. Ci sentiamo all'inizio del vocale? È già pronto? Ma hai capito, sarà Mastro Simone, ragazzi, una velocità assoluta. Sentiamo.
8: Ciao Cecca, come stai? Ci siamo conosciuti in occasione del festeggiamento per l'anniversario di Gabriel Battistuta al Palazzo Vecchio. Ho anche una foto insieme a te, magari te la faccio avere. Io volevo solo fare alcune considerazioni. Troppi elogi secondo me per Parateci, perché insomma, bisogna sempre partire dalla storia, no? E la storia ci insegna che Parateci ha contribuito al fallimento della Juventus e del Tottenham.
1: Cecca, hai sentito?
3: No, io quello che posso dirti è che Parateci spende tanti soldi, questo è vero. Li spende, però li spende per giocatori bravi. Quindi c'è sempre il cosiddetto rovescio della medaglia. Allora, che dobbiamo fare? Allora, se gliel'hanno permesso, evidentemente ha avuto un ok da parte della proprietà, perché se gli avesse detto c'è 5 milioni di euro, probabilmente oggi non avrebbe preso mezzo giocatore. Poi, come gliel'ha messa, come gliel'ha impostata Joseph Kobizio a Catherine, io non c'ero nel viaggio a New York, c'era solo Alessandro Ferrari, probabilmente bisognerebbe fare una domanda a loro. Però la mia idea è che evidentemente lui gli ha detto: guardi presidente, spenderemo più di quello che lei pensa, ma il primo anno di un nuovo progetto bisogna fare questo investimento e poi rientreremo. Mi stavi dicendo che con la cessione di Ken, se naturalmente va in porto, facciamo finta siano 37-38 milioni, sì. Ce ne sono già 30, hai detto, di tutti coloro che abbiamo ceduto per il momento,
1: esatto.
3: Tra quelli, diciamo, ecco, quindi sono 38 e 30, siamo a 68, se fossero 10 di Dodò saremmo a 78, 10 di Mandragora saremmo a 88 e poi non so chi è che dobbiamo far uscire ancora, Gudmundsson, magari con 15 di Gudmundsson si andrebbe a 100 milioni, cioè 100 milioni di rientri. E ti hai fatto il conto di quanto abbiamo speso finora? Perché non me lo ricordo.
1: Oltre 100 milioni, è che andrebbe fatto poi a fine mercato per bene. Considerando...
3: è chiaro che se te spendi altri 30-40 per l'esterno e l'attaccante, siamo fuori di 50,
1: certo.
3: Non è che siamo fuori di 300, questo volevo dire.
1: No, giusto ricordarlo. Poi ci scrive Daniele, dice: si poteva negoziare uno scambio Ken Dubikas. Certo, da dire che la cosa strana è che il Manchester United l'anno scorso voleva Ken, cioè mandava degli osservatori costantemente allo stadio Franchi per seguirlo di partita in partita. Poi alla fine non se ne è fatto niente, però ecco, lo United era su Ken ed era una delle squadre papabili per prenderlo. Poi in estate non si è mai fatto avanti, di certo non ha mai offerto i 52 milioni e quest'anno a maggior ragione non ne ha offerti 62, avendo tra l'altro Zirkzee davanti. Quindi ecco, poteva essere immaginabile uno scambio Ken-Zirkzee un tempo, ma oggi evidentemente non più. L'unica acquirente si chiama Como. Salutiamo Dario in diretta con noi, ciao.
9: Ciao ragazzi, io mi chiamai primi d'agosto perché dissi a Nick: secondo me Paratici, tesoretto, se l'hai sparato tutto quanto subito all'inizio, e da ora in poi se farà qualche colpo è perché esce Ken e prende Zirkzee, o esce Mandragora e prende Tosved, o esce Dodò e prende un altro, perché c'era quella fase di stallo. E secondo me è stata finita così, cioè lui tutto il tesoretto iniziale se l'è sparato tutto all'inizio, e adesso ragazzi io vedo che tutti siamo in intrepida attesa, ma secondo me se qualcosa succede è perché parte qualcuno, se no secondo me sono a posto così, rimangono così.
1: Sì, può
9: darsi. Ho paura che poi alla fine tutti gli anni ci sta, gli ultimi 5 giorni col telefono in mano attaccato, e poi alla fine se esce Mandragora arriva a Tosved e fine, perché io a questo punto Ken non lo so come andrà a finire, perché tutti l'hanno per fatta, ma
1: sai, io la vedo dura, Dario, che rimanga Ken, può essere che salti poi magari un'operazione, però ne vanno a prendere un altro, io non lo so. Poi però mi sembra veramente strano che Ken rimanga, soprattutto a quelle cifre, perché la Fiorentina per quanto mi riguarda fa un colpo a dare Ken per 40 milioni con anche 6 di ingaggio che guadagna, sì. Questo
3: però
1: Ken.
3: Nico secondo me Dario vuol dire questo, cioè che se alla fine non è Zirkzee, allora, perché se è Zirkzee nessuno dice nulla. Se dovesse essere Beto per Ken, qualcuno comincerebbe a dire, ma allora loro potrebbero dire: però Beto poi non ci sono state le condizioni, e si tiene Ken, e si tiene Ken magari fino a gennaio.
1: Dice, cioè, addirittura la piazza condizionerebbe così tanto.
3: No, condizionerebbe, e lo sa anche Paratici che non è la stessa cosa, e quindi lui ovviamente non è che sta dietro a quello che dice la gente, però sa benissimo che vendi Ken e ti presenti un attaccante che non è proprio il massimo dei massimi, un po' questa cosa lascerebbe delle perplessità, no, sul lavoro fatto, a meno che non rigiri la frittata. Prende Beto, un grandissimo esterno d'attacco, e allora tutti zitti.
1: Ma allora Dario, prima di salutarti ti faccio questa domanda che ho fatto anche prima: secondo te l'operazione eventuale, cioè l'arrivo o meno di Zirkzee, condizionerebbe in un certo senso il mercato di Paratici? Cioè tu lo giudichi da Zirkzee sì o Zirkzee no?
9: Sì, e vi dico una cosa, secondo me Paratici non ha assolutamente voglia di aver fatto il 90% del mercato stupendo, dove tutta la città è con lui nel centenario, il primo mercato suo, non se lo vuole rovinare di certo per mettere Beto al posto di Ken. Quindi lui è consapevole che se esce Ken o porta Zirkzee o non la fa, perché dicevo mi rovino la campagna piuttosto che fino a gennaio, ma lui non se la vuole rovinare la campagna per questa operazione qua, secondo me. E poi una domanda: se non va Beto, perché cioè se non va via Ken perché verrebbe Beto,
1: sì,
9: non va via Mandragora e quindi arriva Solsveld, non va via Dodò perché non è detto, quindi secondo me può darsi siamo a posto così e finisce qui il mercato, cioè io non lo escludo.
1: Intanto grazie Dario per la telefonata,
3: ma succede qualcosa, fidati, succede sicuramente qualcosa nelle prossime ore.
1: Mi sembra strano, veramente strano. Poi tutto può essere, però sono giocatori in uscita. Dodò evidentemente non ha più voglia, lui sente di aver finito, no? Qui a fine l'abbiamo visto contro la Roma, va bene che hanno giocato tutti male, però insomma Dodò si vedeva che aveva la testa altrove, e mi sembra veramente strano. Poi anche Fagioli si diceva dovesse arrivare un'offerta anche il penultimo giorno di mercato, la Fiorentina la coglie, ci prova, no?
3: Certo, no, ma io credo che questa di Beto sia una strategia, c'è un nome che a loro gli serve anche per far vedere che hanno il piano B, ma per me è tutta strategia, perché non sono così convinto che siano convinti al mille per mille.
1: Sì, sì.
3: Ripeto, poi magari mi sbaglio.
1: Vabbè.
3: Faranno il 100% del massimo per prendere Zirkzee e poi vediamo che succede.
1: Niccolò Ceccarini, io ti ringrazio, ci risentiamo domani puntuali alle 16 con Nick e Nick speciale formato centenario, va bene?
3: Fino a che ora sei in onda, Nico, per come? Avere un'idea?
1: Io domani alle 16, te l'ho detto.
3: No, ora, fino
1: no,
3: a che ora?
1: Ora io alle 20 saluto la curva, vado insomma a riposare, ok? E poi domani di buona lena alle 7 e mezzo di mattina curerò la rassegna stampa sul sito, su firenzevela.it, e poi il pomeriggio sarò anche in diretta.
3: Se ci dovessero essere aggiornamenti, casomai ti chiamo entro le 8.
1: Okay? Ah, quello molto volentieri. Poi tra l'altro domani sarò anche a Chi si compra speciale centenario in via telefonica con Francesco Benvenuti, quindi insomma, chi più ne ha più ne metta. Grazie Cecca.
3: Ciao, grazie a te, buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini, ai suoi aggiornamenti di mercato, e noi ci sentiamo tra pochissimo sempre a Radio Firenze Viola, sempre a Quasi Ufficiale.

0: guardala.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Quando penso ai 100 anni della Fiorentina mi ricordo la prima volta che sono entrata in Curva Fiesole alla ricerca di una tifoseria che mi potesse rappresentare. Ricordo come se fosse ieri le tante generazioni di tifosi riunite tutte assieme per rivendicare con orgoglio una passione, una storia che sentivo in un certo senso anche mia, che ero impaziente di conoscere a fondo, una passione, un amore che non mi ha più abbandonato e che oggi mi fa sentire orgogliosa di aver trovato casa a Firenze.
7: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
6: Seconda parte del nostro quasi ufficiale su Radio Firenze Viola, Nicola Santi che vi sta parlando insieme fino alle ore 20, ma noi non vi lasceremo soli perché tra poco ricorderemo dell'appuntamento speciale in vista di domani che in realtà inizierà tra poche ore. Comunque stiamo parlando di calciomercato, abbiamo appena salutato il re del calciomercato, cioè Niccolò Ceccarini, con tutte le ultime. Abbiamo parlato di Zirkzee, della trattativa che sta andando avanti tra Fiorentina e Manchester United e che è fondamentalmente ferma alla formula, perché è chiaro che il Manchester United voglia delle rassicurazioni senz'altro economiche, però bisogna capire fino a quanto la Fiorentina possa spingersi pur di accogliere il centravanti olandese, che ovviamente verrebbe a sostituire Ken che è ancora fermo in attesa a Firenze di poter partire per Como e nel frattempo si è allenato regolarmente. La seduta di rifinitura c'è stata questo pomeriggio al Viola Park e Ken era insieme al gruppo, si è allenato con la squadra, nessun problema di sorta da questo punto di vista. Vedremo se ci sarà domani nel caso in cui non si sbloccasse la sua cessione al Como, perché diceva Niccolò Ceccarini giustamente che la Fiorentina potrebbe anche pensare di non convocarlo banalmente per non farlo scendere in campo a prendere i fischi anche se in panchina. dal mio punto di vista può verificarsi anche il contrario, cioè per fare le cose regolarmente la Fiorentina lo convoca, rimane in panchina e quello che sarà il Franchi. Certo, da una parte c'è stato anche un meccanismo di comodità da parte del club che ha fatto passare per insofferente / traditore il giocatore. Non è andata proprio così, nel senso che è una cosa normale che il club, come succedeva anche in passato, un club poi alla fine scarichi le responsabilità su un giocatore quando si arriva a una cessione prevista fino a un certo punto. E dopodiché la Fiorentina ha tutto l'interesse a cedere Ken, che guadagna 6 milioni di euro netti. Questo prevede il nuovo contratto stipulato l'anno scorso dal calciatore, cioè che l'ingaggio salisse a 6 milioni netti, che sono tantissimi, sono una tombola. Infatti mi domando anche come il Como sosterrà certe spese, perché se lo prende a 40 totali, 40 milioni più i 6 dello stipendio, dell'ingaggio, insomma sarà una cifra molto pesante per un giocatore che tanto dritto non riga, nel senso che comunque agli allenamenti è spesso arrivato in ritardo e non è che emerge soltanto adesso, o meglio la società lo fa emergere soltanto adesso perché le fa comodo la Fiorentina, però in generale è sempre stato così. Comunque, al di là di questo, volevamo ricordarvi l'evento che coinvolgerà anche Radio Firenze Viola inevitabilmente, cioè i 100 anni della Fiorentina. Noi saremo in onda dalla mezzanotte di questa sera alla mezzanotte di domani, quindi non ci fermeremo mai, cercheremo di tenervi compagnia H24 per l'appunto con le nostre trasmissioni, con i nostri speaker e ovviamente con voi che dovete sentirvi coinvolti mandandoci messaggi vocali, scritti e per intervenendo anche in diretta. Detto questo, chi fa parte del nostro palinsesto, sempre e comunque, è Dimitri Conti. Ciao Dimi.
0: Buonasera Nicco.
6: Benvenuto a Quasi
0: Grazie.
6: Ufficiale. Peraltro volevo rispondere a Sossio da Cervia.
0: Grande,
6: che scrive...
0: Sossio da Cervia, ex centravanti.
6: No, perché?
0: Di grande statura.
6: Allora dice, volevo sapere se il trasferimento di Niccolò Santi a Quasi Ufficiale è definitivo. No, questo è prestito secco.
0: Prestito, nemmeno all'obbligo condizionato, nemmeno il diritto. Posso dire una cosa?
6: Sì.
0: Ora, oggi è una giornata particolarmente umida e calorosa, ma qui dentro fa un freddo.
6: Fa,
0: ma come fai a starci?
6: Sto morendo.
0: Sembra essere in un frigorifero, no, ma alza, no, state, ma sei matto.
6: Allora, non spengerlo perché cioè, sennò
0: no,
6: diventa l'asmana.
0: Alza, questa temperatura è troppo bassa, okay, non è
6: alza.
0: Naturale quella LGV. Alziamo un pochino, via, no, fa un freddo ragazzi, ve lo farei sentire lo sbalzo tra qui fuori e qui dentro, sembra no, un africano che va al polo nord.
6: Allora facciamo una cosa, prima di sapere sì. Che cosa pensi di questa situazione sì. che si è venuta a creare con su Zirkzee
0: sì.
6: io ascolterei qualche messaggio vocale, un po' di sfogatoio dei nostri ascoltatori, vai.
3: Cari Nick e Nick, per rispondere al tuo quesito, io direi che il mercato di Paratici finalmente ci ha fatto riassaporare il gusto insomma di un mercato fatto da grande squadra.
6: Questo è vero.
3: Però è come quando tu metti la palla sul dischetto del rigore, a questo punto dobbiamo tirarla dentro, cioè non ci possiamo fermare a vendere Ken e non avere il suo sostituto, quindi che sia Zigzag, che sia Beto o qualcun altro, è importante completare, soprattutto completare la rosa, serve l'esterno sinistro e anche forse qualcosa a centrocampo a questo punto, magari Torsvet.
11: Buonasera Nick e Nick, ma scusate, ma il Como quanto è che sta lì a aspettare? Non è che poi prende e salta tutto? E qui a tirare la corda
6: si
11: rischia di rompere tutto e rimanere con un gran macello in casa, che dite?
6: Lo chiedo a Dimitri Conti, che si occupa anche di calciomercato e soprattutto di calciomercato.
0: Il rischio esiste perché banalmente manca pochissimo, mancano 4 giorni, no? Martedì,
6: martedì alle 20.
0: Il calciomercato, quindi sì, 4 giorni, e bisogna sperare che tutto vada secondo i piani. E non parlo del sostituto di Ken, che ripeto, certe idee, Beto e Zirkzee, non nascono oggi, io questo lo sto dicendo da settimane, per quanto poi abbia anche raccontato che per un periodo, parliamo di almeno una decina di giorni fa, sì. mi risultasse che l'idea fosse di mettere più al centro Pellegrino e andare su un profilo più giovane e meno formato, però direi che visti i nomi che ci sono adesso questo scenario non si è realizzato, quindi faccio mea culpa, io però l'ho sempre detto, era quello che risultava a me e che poteva essere sbagliato, quindi più che tutto secondo i piani per quanto riguarda il sostituto, che non ci siano problemi alle visite. Perché se succede qualcosa, poi non c'è più tempo per tornare indietro e io non vedo le condizioni per una permanenza di Ken. Mentre ti devo dire che su un altro giocatore che stiamo dando tutti, e direi anche a ragion veduta, perché comunque Nottingham ha rilanciato. Però attenzione a Dodò, perché anche per Dodò il tempo stringe e da quel che mi risulta, anche qui può essere che sia sbagliato, io vi racconto il che so, non c'è proprio questo grande entusiasmo nei confronti di Alex Jimenez per una serie di motivi differenti tra loro, e questo alla luce del fatto che manca pochissimo e ci sono altri obiettivi da dover sistemare e garantirsi per non avere una rosa completamente squilibrata e non in grado di sopperire ad eventuali assenze nei ruoli cardine, ci sia una al momento sia remota questa possibilità che Dodò
6: venga reintegrato,
0: non venga accompagnato alla porta. E non è un caso, Nicco, che si parlasse nelle settimane scorse della possibilità anche per lui di un rinnovo ponte farlo partire magari in prestito, e magari però c'è sotto anche qualcos'altro. Io questa la devo ancora verificare per benino, è una notizia che mi è arrivata una soffiata, come si chiamava un tempo, dicendomi: guarda, su Dodò stai calmo qualche ora, perché non è detto che vada a finire come tutti pensiamo. Poi, se Nottingham alza la posta in palio, Dodò per me va al Nottingham. Probabilmente si risistemano.
6: Beh, comunque già l'offerta è buona, no? La Fiorentina chiede 10 bonus.
0: Sì, 9 più 2. Secondo me siamo però lontani dai bonus che pensava la Fiorentina. Ecco, io mi immagino che per meno di 14-15 milioni di pacchetto potenziale ci siano un po' di...
6: Certo, si fa pagare paratici,
0: ad andare.
6: Se ci pensi, un'operazione come quella di Piccoli al Bologna, 18 più 2 e percentuale sulla rivendita, è clamorosamente positiva.
0: Sì, sperando che poi Piccoli non si dimostri un po' meglio di quello che pensavamo noi.
6: Che comunque,
0: ecco,
6: peggio spero di no, visto che l'anno scorso...
0: Ma comunque io, allora, l'ho massacrato, non è che torno indietro. Piccoli ha fatto 8 gol l'anno scorso in tutte le competizioni, alcuni inutili, però qualcosina nel mare magnum di negatività sua e della squadra a tratti ci ha fatto vedere. Siccome io ho questa convinzione che noi si pensa ad essere sempre più furbi degli altri, ma io non sono mica tanto sicuro che sia così. Siccome Sartori lo conosce dai tempi dell'Atalanta, io non vorrei che su Piccoli si sia tutti esultato un po' troppo presto per una cessione sì buona, ma 18 milioni non si è pagato 27, eh? È vero, non l'ha comprato Paratici, quindi non lo puoi riferire a lui. Una cessione dignitosa, ecco. Io non grido al capolavoro su Piccoli,
6: no, certo,
0: perché sugli attaccanti hai sempre modo di avere qualcosa in più quando vai a venderli, rispetto a un difensore, a un portiere, spesso anche a un centrocampista. Ci sono dei tetti in cui
6: certo.
0: A certi tetti li,
6: diciamo,
0: vendi.
6: Se ti riscattano Fabian, cosa che non accadrà, però il Parma, cavoli, 14 milioni sarebbero, eh?
0: Però anche lì siamo sul diritto, no?
6: Siamo sul diritto.
0: Visto il comunicato,
6: no,
0: siamo
6: sul diritto,
0: il diritto, e quindi siamo al solito giochino.
6: Avendolo pagato 15?
0: La Fiorentina l'ho pagato, sì, tra prestito e acquisto, 14 credo, sì.
6: Cioè,
0: ma
6: ci vai anche sopra.
0: Ma te sei fiducioso che il Parma riscatta Fabian?
6: No, l'ho detto, non lo riscatta.
0: Ah,
6: no,
0: per
6: mi 14 riguarda.
0: Sono tanti per il Parma.
6: Sono,
0: ecco,
6: tanti.
0: Intendo questo io. Quindi, poi, speriamo bene, se i giocatori si valorizzano, magari non c'è nemmeno bisogno che il Parma ce lo riscatti, eh.
6: No.
0: Come Comuzzo, come Fortini... Sono diversi i profili mandati in prestito con diritto di riscatto.
6: Sì, senti, mentre ti segnalo che Dido ci scrive, sì, è inaccettabile.
0: Insomma, Dido lo sa che è inaccettabile.
6: Ecco. Ci scrive anche Alessio e dice: il mercato è stato di grande livello, però è stato dato priorità ai ruoli che forse dovevano essere gestiti successivamente.
0: Poi, sono d'accordo, sai, sono molto d'accordo. Alessio?
6: È Alessio, sì.
0: Sono d'accordo con lui. Perché oggi ci sono troppi centrocampisti, ci sono troppi terzini. E non ci sono esterni offensivi.
6: Infatti Torsved non arriva se non parte Mandragora.
0: Ma Torsved come fa a arrivare? Ma per me anche che parta Mandragora è troppo poco, cioè, ma ragazzi, ma il centrocampo è pieno.
6: Beh, è andato via Fabian comunque.
0: È pienissimo. Ulai, Brescianini,
6: Fagioli,
0: Ndur. Che mi sto dimenticando qualcuno, ma ne abbiamo
6: questi
0: di centrocampo?
6: No, sì,
0: c'è
6: sì.
0: Qualcun altro.
6: C'è Mandragora,
0: ci stiamo dimenticando qualcuno.
6: Attacche, però non capisco
0: però
6: che ruolo abbia.
0: Pista che lui arriva e Grosso dice: no, per me è la mezzala sinistra. Lì finora non lo stiamo per nulla vedendo all'opera,
6: sì, sì.
0: No?
6: Addirittura quindi esterno lunedì contro la Roma.
0: Io sulla mos, cioè, ne parlavo anche l'altra sera con degli amici. Mi hanno detto: ma lascia perdere, Ulai è forte. Ma io mi dico che Ulai è scarso. Chiedo era così fondamentale andare a spenderci 25 milioni a luglio e precludersi un po' di margine di manovra successivo come ora? Perché se Zirkzee lo United non apre al diritto, non lo prendi, perché non hai quella disponibilità.
6: Lo United vorrà l'obbligo, quantomeno
0: vorrà l'obbligo condizionato a qualcosa di non impossibile, immagino, da quel che filtra.
6: È normale.
0: Quindi io su questo sono d'accordo. Si è respirato, come diceva anche l'amica prima nel vocale, un'aria da grande squadra, però io non sono convinto che tutte le mosse siano state giuste. Per me si è caricato troppo il centrocampo. Io dicevo, badate che chi volesse ora Mandragora o Brescianini, ma aspetta il primo settembre alle 19 per farti l'offerta, vedendo il tettonale 11 mezzali, oppure dice sì sì io te lo prendo, mi fai prezzaccio, no?
6: Sì, sì.
0: Quindi è per, io su quello confermo il pensiero di Alessio. Anch'io in presa diretta in queste settimane mi sono chiesto, ma vale la pena riempire dei reparti quando altri sono vuoti? Poi il dirigente bravo, tra me e Paratici, tra me, Alessio e Paratici, è Paratici. Quindi non è che, però noi siamo qui per analizzare.
6: Continuiamo sempre a nutrire i nostri sogni.
0: E
6: però
0: io questa fotografia ve la debbo riferire, perché è quello che penso.
6: Ci scrive Fabio da Firenze, sì. Dice buonasera, io spero che concludano Gie del
0: Gie
6: Torino, perché è fortissimo.
0: Oh, fortissimo, lo so, a me piace tanto. Parlavo ieri anche con te, vero? Qui
6: sì,
0: in
6: sì,
0: corridoio.
6: Sì, per qualcuno sembra Olise praticamente.
0: Vabbè,
6: però
0: ora,
6: ecco,
0: sai,
6: calma,
0: l'equilibrio non è di casa a Firenze. Per
6: non
0: cui
6: ho cittadinanza dalle
0: esatto,
6: nostre parti.
0: Non
6: no?
0: Hai il civico del 50-100 qualcosa,
6: esatto.
0: Si va più in là.
6: Però siamo entrati nella fase calda, la Fiorentina sta trattando col Torino.
0: Gie, secondo me è un giocatore molto interessante, non a caso Amorim gli ha lanciato delle lodi senza troppo nascondersi.
6: Poi c'è Lucio che ti chiede una risposta secca.
0: Sì.
6: Dice, volevo chiedere a Dimitri, ma Zirkzee arriva secondo te? E io integro la domanda, ti chiedo, tu Zirkzee, cioè secondo te è un po' il termometro? Se Zirkzee arriva il mercato di Paratici è uno, e se non arriva il mercato di Paratici è un altro?
0: Beh, dipende chi arriva al posto di Zirkzee. Se arrivasse Beto, immagino che molti non sarebbero al settimo cielo, ecco,
6: sì,
0: di sapere che alla fine la scelta è ricaduta. Però io sono abituato a ragionare alla fine dell'opera, sulla, il voto io lo do alla fine dell'opera, non posso darlo a tre quarti come un giudizio, no? Quindi altri quattro giorni e ti rispondo.
6: Giustamente. Vabbè, qualcuno dice se non arriva Zirkzee,
0: no, ma se
6: prendiamo Beto,
0: Zirkzee, prendiamo
6: malissimo.
0: Beto e prendiamo un esterno che ha 15 gol nelle gambe, che poi 15 gol nelle gambe non c'ha nessuno, nel senso che non si sa mai, finché no, molto spesso. Però non è detto che sia, cioè la gestione delle risorse che non sono infinite, e questo l'abbiamo detto mille volte, non crederete mica che la Fiorentina ha fatto una rapina alla BCE, che c'ha soldi infiniti e ne stampa a diritto, non è così. Per cui dovranno tornare i conti, vediamo come vengono fatti tornare, alla fine daremo un giudizio. Io
6: certo,
0: sono abituato così.
6: 348-75-13933, quasi ufficiale, tra poco concludiamo la nostra trasmissione. Qualche altro messaggio ci scrive Matte, dice...
0: Vai.
6: Ma il fatto che la Fiorentina abbia fatto sapere che si cautela con Beto non vi puzza di depistaggio? Post scriptum, Dimitri, i tortelli ci aspettano.
0: Grande,
6: Matte
0: grande.
6: Dall'Onda.
0: Sì, sì, sì, perché sai, chi sta sulle colline, io mi sono posizionato in direzione Mugello, sono un grande amante del tortello di patate, quindi confermo.
6: C'è la Sagra del Tortello, no? Qui a Campo di Marte.
0: Ah sì, sì, io però vado a cercarla più in collina, la Sagra del Tortello, non per cattiveria, sarà sicuramente.
6: O del cinghiale, se non me lo dico, però stessa
0: ma
6: cosa.
0: Ma c'è,
6: no?
0: Anche, c'è anche la festa mugellana lì sui Lungarni, per esempio, mi ci sono imbattuto qualche settimana fa, però mi sono dimenticato la domanda e quindi se non rispondo.
6: Dice, è un depistaggio.
0: Ah, depistaggio possibile,
6: Beto.
0: Possibile, anche se comunque io non lo sottovaluterei Beto, per me non è scarso come molti dicono.
6: No, nemmeno secondo me. È un'altra cosa.
0: Non è un nome che ti fa impazzire a priori, quello
6: sì,
0: senza dubbio. Però l'Udinese non è andato male, Beto.
6: Poi Lenia non esclude che Ken rimanga a Firenze,
0: boh,
6: e che Beto sia fumo negli occhi.
0: Io non lo so, mi auguro di no, perché non vedo le condizioni perché rimanga.
6: Chris da Campi, un ottimo Dimitri Conti, lucido e preciso. Stasera.
0: Perché Chris ama, odia, seconda di nome. Se sono calmo mi sopporta, se sono arrivo e comincio a urlare,
6: sì, sì,
0: non ci sta. E va bene, ma è bello così, perché ognuno ha le sue preferenze, ma ci riusciamo anche a venire incontro delle volte dopo qualche scozzata iniziale che capita, insomma.
6: Allora andiamo con qualche messaggio vocale e poi chiudiamo la trasmissione. Vai, vai, vai, sentiamo.
12: Buonasera Cicca e Nick, ma qui parliamo Zirze e Bedo. Zirze e Bedo mi fa ritornare indietro nel tempo quando doveva arrivare Longo. Ma scusate, ma qui non è, forse non lo so. Io dico una cosa: se non compriamo due ali, qui può arrivare chi vi pare. Servono due ali, se no facciamo la fine dell'anno scorso. Walter da Roma.
13: Buonasera da Fantagrub. Ciao. Ma che è possibile che ogni volta che c'è una squadra e vuole prendere un calciatore non ce la fa? La strategia è quella di tirar fuori un altro nome, come dire, siamo interessati anche a questo, in modo che la prima squadra passi le pretese. È la strategia del calcio, classico, del calcio mercato, ma che strategia sarebbe?
14: È un grande classico.
13: La usano tutti, la sanno tutti, ma che strategia è quella di fare uscire un nome mentre se ne cerca?
14: Finché funziona.
6: Sai, se ci cascano, perché comunque esatto, lo United no,
14: finché
6: non è...
14: funziona, vediamo, vediamo se lo United ci casca, ma finché funziona... fan bene ad operarla.
6: Sì, sì, no, no, su questo sono d'accordo, però quello che mi puzza è che l'abbia fatta filtrare la Fiorentina questa offerta per Beto, senza nemmeno rivelarci l'entità dell'offerta. Quindi, boh.
14: Sì, io l'ho letto come un messaggio indirizzato precisamente al destinatario, che in questo caso è il Manchester United. Il problema qual è? Io poi sono sicuro che Paratici lo sa, ma io non lo so. Se c'è un'altra squadra che vuole Zirkzee, questa mossa serve a poco, Funziona se sei da solo, questa mossa. Se c'è qualcun altro, oh boh, arrivederci, ti dice il Manchester United. Sentiamo che ne pensano all'Atletico Madrid.
6: Eh sì.
14: Per dire no, quindi può Juve funzionare, come no. Non è detto che sia per forza vincente, come non è detto che in questo caso sia per forza una strategia. Prendiamo comunque anche giustamente le versioni varie possibili per buone.
6: Ultimo vocale, poi chiudiamo. Vai.
15: Buonasera. Io vorrei fare una considerazione: se tifosi, giornalisti, società avessero fatto tutt'uno per spingere la conferma di Ken, forse il ragazzo sarebbe rimasto e la società non l'avrebbe venduto, perché Ken era insostituibile per la Fiorentina. Fabio da Firenze.
6: Prego.
14: Non so, Fabio, rispetto il suo pensiero, però non credo che ci sia la disunione. Come si dice? Disunione?
6: Ma noi siamo giornalisti, ragazzi.
14: Non c'è,
6: che
14: ma
6: facciamo
14: poi
6: la
14: non
6: carità.
14: Credo che
6: ci
14: dietro
6: per
14: alla...
6: mano. Per favore rimani Ken, che è?
14: Ma a parte questo, no? Che poi ognuno può pensare, cioè, può pensare che il giornalista sportivo del calcio debba avere un ruolo che non è quello del giornalista d'inchiesta. Può essere tutto, ma la domanda

0: L'idea che non vedo possibile la permanenza di Ken e spero che non esca nulla di strano dalle visite mediche. Sarebbe la peggiore notizia possibile.
1: Certo, quindi stiamo con le antenne dritte. Io dico solo, prima di chiudere la trasmissione, non sono un tifoso né tantomeno un dirigente della Fiorentina. Io non mando via i giocatori, né li trattengo. Cioè, perché se no, veramente, tutta l'estate, ma volete mandare via Ken?
0: Io ce l'ho quasi fatta, Nico.
1: Raccontiamo le cose, non li cediamo, non li tratteniamo.
0: Poi, chi è? Alessandro Lucci? Ludi? Paratici, mi vuoi dare qualche soldo per aver fatto la cessione di Ken? Io lo prendo.
1: Non percepiamo bonifici, non percepiamo nulla, cui è inutile. Vabbè, allora.
0: Però l'ho fatta gratis fin qui.
1: Beh, questo ti fa onore. Allora, buon tortello, no? Cos'era?
0: Sì, appena lo faremo, non so quando lo faremo. Non adesso, che adesso sono qui a tutto mercato web, mi godo Milan Venezia, la seconda giornata di Serie A, ce ne abbiamo da fare.
1: E ovviamente avremo modo di risentirti domani per il centenario
0: alle 12
1: diretta.
0: Oddio, lo potevo dire.
1: Perché no?
0: Vabbè, alle 12 io e Lorenzo Marucci vi aspettiamo per questa straordinaria 24 ore che inizia tra ormai 4 ore. Sì. Quindi non vi allontanate troppo.
1: Adesso va la linea Giacomo Galassi con Ichetta Perso per il meglio della giornata. Poi a mezzanotte ricominciamo con la nostra diretta speciale per il centenario. Grazie a Sara Mastrosimone e al coordinamento tecnico che giustamente vi ricorda che alle 21 c'è anche Extra Viola. Poi però dalle 21.30 andiamo in replica fino alla mezzanotte e poi riprendiamo con Luca Calamaia.
0: Gli diamo il posto serata, un paio d'ore, poi però bisogna tornare a casa.
1: Esattamente, grazie a Dimitri Conti.
0: Grazie a te, ciao.
1: Ciao anche da Niccolò Santi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Capriolo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, mastiamelo tutto.
5: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Buonasera dalla redazione. Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna. Il racconto di Stefano Lotto Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
7: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia, querela.
6: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
7: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
6: Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 5 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso

0: allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare e rivivere i migliori momenti della giornata su Radio Firenze Viola, con il calciomercato che impazza, con la partita contro il Frosinone in vista, in programma domani alle 18.30 al Franchi, dove poi si festeggerà anche il centenario della Fiorentina. Quindi un'altra giornata caldissima per la dirigenza Viola, con Paratici che lavora alle operazioni in entrata e anche in uscita, con il domino di attaccanti che deve definitivamente prendere il via, ma che è molto vicino alla sua conclusione con l'addio di Moise Kean e l'arrivo di Joshua Zirkzee dal Manchester United. Di questo in particolare, cioè del rendimento di Zirkzee, abbiamo parlato oggi a Viola Amore Mio con un tecnico che la realtà di Bologna la conosce molto bene, come Franco Colomba, che ha parlato così di Zirkzee. Sentiamoci Colomba.
1: Ci andiamo a salutare con piacere un allenatore di grande esperienza come Franco Colomba, ben ritrovato.
2: Sì, buongiorno a voi.
3: Buongiorno.
1: Ben ritrovato. Franco Colomba, che è un grande conoscitore anche del Bologna, oltre ad essere stato allenatore del Bologna. E allora voglio subito sentire che cosa pensa di Zirkzee che è il candidato per sostituire Kean. Si aspetta il sì da parte del Manchester United, la Fiorentina ha già l'accordo con il giocatore ha già aperto alla Fiorentina. E allora ecco, Zirkzee che ritornerebbe nel campionato italiano, che effetto le farebbe soprattutto nella Fiorentina di grosso, che tipo di contributo anche da un punto di vista tattico potrebbe dare?
2: È un giocatore, diciamo, in attacco che sa fare un po' di tutto, ritengo, sotto il profilo tecnico, perché ha una qualità superiore a tutti i centravanti che bazzicano, che praticano il nostro campionato. Quindi molta qualità unita a una bella fisicità, difende molto bene la palla e non è sicuramente il giocatore da 30 gol, faccio per dire, per paragonarlo ad altri attaccanti del passato, però è un giocatore che sa giocare la squadra bene, perché con lui la squadra riesce a sempre fare la cosa più giusta, la scelta più giusta per favorire gli inserimenti, per scambiare in velocità, per rifinire. Difende bene palla, la fa salire il gruppo, fa salire la squadra, quindi è un giocatore importante. Può giocare la prima punta, può giocare dietro la prima punta, perché a mio avviso ha le qualità tecniche per fare anche quello che è l'uomo assist o quel giocatore di qualità dietro una punta di sfondamento, se vogliamo.
1: È un giocatore che si può definire un 9.5?
2: Sì.
1: Proprio per questo stavo dicendo, appunto, insomma, che può giocare
2: è proprio questo, cioè a seconda della posizione che va a ritagliarsi in campo, può essere quello che fa l'assist, può essere quello che inventa la giocata e quello invece che poi va a chiudere l'azione, perché anche fisico non è che sia è un giocatore importante sotto questo profilo.
1: Luciano Magistrato.
3: Sì, in queste ore si parla anche di un possibile approdo di Gudmundsson al Bologna, no? Ne stanno parlando le due società. Che cosa comporta Gudmundsson, che cosa porta Gudmundsson al Bologna? Cioè, che giocatore è secondo lei, ecco?
2: Gudmundsson forse a Firenze non ha attecchito benissimo, sì. Questo senz'altro, ma visto prima nel campionato italiano precedentemente aveva fatto ottime cose. Delle volte l'ambiente può esserti favorevole o meno, se sei portato a non giocare, non sentire fiducia, non lo so, però a me era un giocatore che è sempre piaciuto, ecco. Quindi può portare qualche dribbling in attacco, può portare qualche giocata, qualche gol, non è certo un bomber, però è un giocatore anche lui che di supporto a una punta o sull'esterno può essere utile.
3: E guardando da fuori, no, la Fiorentina, tornando alla Fiorentina, se dovesse appunto arrivare Zirkzee, c'è anche Pellegrino, c'è Mastantuono, potrebbe arrivare l'esterno del Torino, l'esterno svedese Ngie. Ecco, lei come li vedrebbe in campo, per la sua esperienza ovviamente da esterno?
2: Beh, è chiaro che poi dopo quello che è l'idea di un tecnico, di un allenatore,
3: certo, sì, sì.
2: È quella che è sempre passibile di, così, di momenti in cui si può giocare in un modo, si può giocare in un altro, non è che c'è una cosa fissa. Quello che ho detto prima su Zirkzee e può valere con Pellegrino, insomma, per dire anche giocare insieme, cioè la qualità, cioè non c'è niente di scritto, oppure possono alternarsi, voglio dire, dipende da quello che vuole fare l'allenatore. Ora io Grosso è ovviamente un ragazzo intelligente e saprà trovare la formula migliore.
1: Sì, sì, certo, però certo. Zirkzee e Mastantuono dietro Pellegrino potrebbe essere un'idea, potrebbe essere anche interessante.
3: Intrigante.
2: Ma ci sono tante variabili. Quando hai tanti giocatori, poi è logico che puoi sbizzarrire. A volte si imbizzarriscono i giocatori. Perché questo è il problema, no? Che sì. Quando poi ce n'hai tanti, qualcuno ti dice: sì. Ma sono venuto, non avete pagato, mi volete e poi devo stare in panchina. Insomma, il calcio è un po' delle volte traditore.
1: Sì, e da questo punto di vista Grosso ha una bella responsabilità, un compito anche difficile, perché si trova a dover gestire tanta qualità.
2: Sono i cambiamenti che gli allenatori debbono fare in crescita personale, anche perché un conto essere a Sassuolo è un conto essere alla Fiorentina, per quanto non abbia fatto benissimo in questi anni, però punta a traguardi diversi.
1: Ecco, ma stando così le cose, oggi potremmo andare incontro ad una Fiorentina magari bella, interessante, intrigante, bella da vedere, però magari che potrebbe avere qualche difficoltà a trovare la porta?
2: La porta probabilmente la troverà, però una cosa importante è anche che non la debbano trovare gli altri.
1: Sì, certo,
2: è fondamentale.
1: Sì.
2: Ora vi lascio perché c'è gente che mi aspetta fuori di casa.
1: Va bene, grazie.
3: Salutiamo, grazie
1: a Franco Colomba.
0: Dicevamo poi della vigilia della partita contro il Frosinone. Oggi è stata giornata di conferenza stampa per Fabio Grosso, che al Viola Park ha fatto il punto un po' sulla situazione dei suoi a 24 ore più o meno dalla partita contro i Ciociari e soprattutto dopo l'esordio in campionato, che ha portato un doloroso 4-0 a Roma. Andiamoci a sentire un largo estratto dell'intervento di Fabio Grosso in conferenza stampa.
4: Quanto ha pesato la vicenda Ken in questa settimana di gestione del dopo Roma, di preparazione per l'esordio di domani al Franchi in campionato, tra l'altro la gara che segnerà e aprirà alle celebrazioni del centenario? E glielo chiedo inevitabilmente, visto che nella scorsa settimana lo ha convocato, l'aveva visto bene, stavolta non sarà, cioè io non so se è già partito o se ancora sta gravitando qui al Viola Park, ma non penso che farà parte dei convocati. Grazie.
5: Beh, è tutto in evoluzione quello che succederà, perché vedremo oggi quando arriveranno i ragazzi al campo che tipo di situazione è, quindi la stiamo monitorando giorno dopo giorno. Poi ha parlato anche la società prima della partita scorsa riguardo a Moise. Io confermo quello che ho detto, poi ovviamente come tutte le persone si possono commettere delle ingenuità, si possono commettere degli errori, però il ragazzo comunque si è sempre, fino a quando avevo parlato, si è sempre allenato bene e ha sempre dato grande disponibilità. Poi ci sono state delle evoluzioni che capiremo meglio oggi pomeriggio e decideremo poi in seguito cosa fare.
4: Insomma, ha pesato
5: su, ma no, noi siamo allenati anche. Siamo allenati senza di lui, c'è il resto dei ragazzi che comunque abbiamo ripreso la settimana, una settimana con meno giorni a disposizione, perché abbiamo giocato lunedì sera e rigiochiamo sabato, quindi è una settimana più corta, quindi abbiamo provato a recuperare le energie fisiche e mentali, perché la partita è stata una partita che molto difficile sotto tanti punti di vista, e ci siamo preparati al meglio, perché comunque conosciamo quello che è l'appuntamento di domani, sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina una Fiorentina importante, e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria contro un avversario che viene da un percorso molto molto bello fatto in Serie B, e si è riproposto nella prima giornata con grande energia, grande intensità, quindi sicuramente come tutte le gare di Serie A ci sarà affrontarla con grandissima umiltà, saperci stare dentro molto meglio di come abbiamo fatto nella prima partita di campionato, e capire che c'è grande voglia di ottenere un bel risultato, perché per tantissime ragioni, in primis perché vogliamo muovere la nostra classifica che nella prima giornata non siamo riusciti a fare.
6: Genzini, Corriere dello Sport.
7: Fabio, buongiorno. Io torno alla partita dell'Olimpico perché poi mi riallaccio a domani. Sei rimasto sorpreso di aver visto una squadra così indietro rispetto a quello che probabilmente pensavi, perché io non credo che ti aspettassi quella Fiorentina all'Olimpico. Probabilmente quello che non è andato oltre le tue aspettative negative, cioè nel senso è la prima partita dopo la preparazione eccetera eccetera, però e come hai messo mano in questa settimana per correggere quello che non è andato? Grazie.
5: Ma poi ovviamente a caldo è difficile, prima si provano a fare delle scelte pensando possano essere quelle giuste, dopo le cerchi di valutare, quindi come tutte le persone si possono pensare delle cose diverse da quelle che sono state fatte, però poi non si ha mai la controprova e quindi diventa anche difficile andarsi a addentrare dentro questi discorsi. L'analisi è stata fatta, abbiamo incontrato una squadra che comunque sapevamo che ci avrebbe creato grandi difficoltà, e secondo me nel primo tempo e nell'inizio della ripresa la squadra comunque nella fatica, nelle tante cose in più che avrebbe potuto fare, però è rimasta dentro la partita, ha fatto una partita di fatica, è ripartita 2-3 volte creando delle potenziali opportunità, non ha concesso grandissime occasioni, quelle che ha concesso comunque abbiamo rivisto sono state anche delle occasioni date che sarebbero potute evitare con dei piccoli dettagli fatti meglio. La cosa che invece non ci è piaciuta ovviamente è dopo, quando prendi il doppio gol nell'arco di 5 minuti su due palle che la Roma ti tira in avanti da dentro l'area di rigore, quindi vuol dire che tu sei in tanti giocatori nel centrocampo della Roma, hai ripreso un pizzico di fiducia e prendi quel tipo di gol, sicuramente sono stati una bella mazzata per la squadra. Il non riuscire a reagire è stata una cosa che non ci è piaciuta, è una cosa di cui abbiamo parlato e che sicuramente dobbiamo migliorare, fa parte delle tantissime cose che dobbiamo, vogliamo assolutamente provare a fare meglio, però poi sapevamo, lo ripeto, che la partita sarebbe stata difficile, l'avremmo voluta fare in tanti frangenti anche un pizzico diversa, perché sappiamo fare meglio con più coraggio determinate cose, non abbiamo mai avuto l'episodio che per esempio nella pre-season in una partita molto simile con Real Madrid con modalità diverse, perché poi non c'era la competizione, non c'era quella fame, quella voglia di andare a cogliere il risultato, però era stato anche lì un primo tempo molto faticoso, poi arriva un'opportunità e la partita la riapri, ritrovi fiducia, riprendi coraggio e riesci più facilmente a esprimere le tue qualità, cosa che non è mai successa nella gara con la Roma, perché quelle opportunità e quei piccoli dettagli non ci hanno concesso questa energia in più che invece abbiamo levato, e non va levata l'energia, perché la partita poi va tenuta, vanno mantenute le distanze, vanno riconosciuti i meriti degli avversari e le qualità degli avversari, e bisogna crescere tanto sotto quel punto di vista, quindi stiamo lavorando per provare a riuscirci.
6: Sardelli, Repubblica, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa per permettere a tutti di farla.
8: Ciao mister.
5: Ciao, buongiorno.
8: Per mille motivi non avete tantissime scelte davanti domani. Io le chiedo, a prescindere dai nomi, alla fine del mercato, il suo reparto offensivo da quanti elementi dovrebbe essere composto? Cioè se 5, 6, 2 centravanti, 4 altri giocatori offensivi? Cioè che tipo di idea avete, ripeto, a prescindere dai nomi, del reparto offensivo complessivo?
5: Ma con... all'inizio ovviamente avevamo un tipo di idea, no? Di quello di raddoppiare i giocatori nei ruoli in un'idea generale di uno schema predefinito, e poi mettere un giocatore giovane in più per reparto. Ovviamente ne abbiamo tanti di giovani, che non inteso come quel giovane, però come giovane che comunque nel tempo possa provare a essere integrato meglio all'interno della rosa. Nel finale secondo me arriveremo a, ad avere doppi giocatori nei ruoli, mi auguro, perché ovviamente ne sono convinto, perché andiamo di pari passo, come dico sempre, con quelle che sono le scelte che facciamo, e ci fermeremo lì. Poi ovviamente quando c'è, se ci sarà bisogno, andremo a tingere dentro quelle che sono le risorse della nostra squadra under 19, però credo che nel finale ci delineeremo con doppio giocatore per ruolo, per cercare di occupare le varie posizioni e rendere anche un pochino più semplice determinate scelte che poi ovviamente vuoi prima o vuoi dopo, in qualche modo quando vai a toccare in questo momento il reparto offensivo qualcosa devi muovere, e quindi qualcuno deve adattarsi, qualcuno deve fare un qualcosa di diverso. E invece secondo me nel finale sicuramente di questo periodo complesso per tutti quanti troveremo la quadra giusta in cui ognuno entrerà nel suo posto e cercheremo di cavalcare la nostra modalità nel miglior modo possibile.
6: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
9: Buongiorno. Buongiorno, la mia domanda è questa: è chiaro che dall'inizio del ritiro, mister, lei ha avuto una rosa in continua evoluzione, direi quasi rivoluzione, quasi ogni settimana sostanzialmente è arrivato un giocatore, partito un altro giocatore, amichevole fatte con un certo tipo di formazione che poi doveva essere necessariamente cambiata quella dopo, e così si è arrivati anche alla prima di campionato. Quindi all'atto pratico, nel lavoro quotidiano, quanto è difficile per un allenatore che magari ha in mente un'idea di gioco dover tutte le settimane sostanzialmente anche reinventarsi, perché cambiano le caratteristiche, cambiano gli interpreti, e quindi poi quanto è complesso anche nel lavoro quotidiano costruire questa amalgama di cui si parla tanto, se però i giocatori cambiano, se c'è una rivoluzione in corso? Grazie.
5: Siamo stati molto chiari, perché l'idea iniziale è quella di grande voglia di provare a cambiare. Lo stiamo facendo sotto tanti punti di vista. Ovviamente cambiare non significa distruggere, perché poi io faccio affidamento sui ragazzi che ho a disposizione, a prescindere se poi nei prossimi giorni possono o non possono rimanere o andare, perché è importante anche provare a costruire un qualcosa di bello all'interno per poi provare a mostrarlo all'esterno. E la difficoltà è che nel cambiamento ovviamente ci sono le turbolenze, ci sono le difficoltà, ci sono gli adattamenti, ci sono dei giorni in cui pensi che fai dei passi avanti, altri giorni in cui ti accorgi che ne fai tanti indietro, ed è proprio per quello che ci sono delle difficoltà, ed è proprio per quello che comunque ci siamo detti e sappiamo benissimo che nei cambiamenti ovviamente ottenere qualcosa subito, devi fare altri tipi di scelte se vuoi provare a cambiare, costruire, devi avere la pazienza, la forza e la volontà di stare dentro questi cambiamenti, assorbire quelle che sono le grandi difficoltà dei cambiamenti e nel tempo provare a tirare fuori quello che hai immaginato di tirare fuori da i tanti investimenti che hai fatto, perché comunque la società ha fatto dei grandissimi sforzi per provare a costruire qualcosa di bello. Avremmo potuto fare gli stessi ed avere già qualcosa di bello, però è una cosa diversa da quella che abbiamo immaginato, è una cosa diversa da quella che stiamo facendo. Noi lo sappiamo, ce l'abbiamo molto chiaro, e sappiamo anche che non dobbiamo convincere nessuno, perché siamo convinti di quello che stiamo facendo, delle difficoltà a cui stiamo andando incontro, però siamo altrettanto convinti che i tanti ragazzi molto bravi che abbiamo all'interno, con lavoro, con un pizzico di tempo, ci porteranno ad avere delle belle soddisfazioni. Fermo restando che poi divaghiamo, no? Parliamo della settimana scorsa, parliamo di quello che sarà, invece come ho già detto, quando si avvicina la partita poi devi essere bravo a saperci stare dentro, a saperla fare piena, a saper capire che all'interno di questa strada poi hai delle responsabilità settimanali che ti portano a mostrare tutte le tue qualità di questo momento al massimo, cosa che sicuramente avremmo potuto fare meglio nella partita scorsa.
6: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
10: Sì, mister, salve.
5: Ciao, buongiorno.
10: Sono gli ultimi giorni di mercato, per cui io le chiedo un po' come sta vivendo la sua squadra queste giornate conclusive, e in tal senso, insomma, abbiamo parlato prima di Ken, non è un mistero che se ne possa andare, ma lei sarebbe disposto eventualmente, sfruttando l'opportunità di salutare Ken, di avere un centravanti con caratteristiche diverse, magari più in linea col suo gioco? Grazie. Non so se l'ha chiesto al direttore questo, grazie.
5: Ken comunque è un centravanti in linea con il gioco di tanti allenatori, compreso il mio. Poi ovviamente sono dei ragazzi, hanno dei pensieri, hanno delle ambizioni, ho parlato tanto con lui, bisogna sapersi prendere la responsabilità delle decisioni che si prendono e comportarsi sempre nella maniera giusta, come lui ha fatto per tantissime volte, e lo ridico ancora una volta, quindi ovviamente è lecito avere delle aspettative diverse, però ancora è un giocatore della Fiorentina, quindi io mi soffermo a questo passaggio qui e cerco di preparare al meglio la partita che arriva, perché le conosco le grandissime difficoltà che ci sono e che ci si presenteranno, e quindi con tantissima umiltà dobbiamo essere bravi a viverla, a giocarla, a starci dentro insieme, perché sicuramente abbiamo le qualità per provare ad ottenere quello che vogliamo ottenere.
6: Mazzanti, Sport Italia.
11: Mister, buongiorno. Parlando proprio della partita, le volevo chiedere, Fiorentina e Frosinone da un certo punto di vista sono entrambi due cantieri in evoluzione, perché anche il Frosinone ha fatto tanto mercato quest'estate, sta continuando a farlo, così come la Fiorentina. Ha parlato un po' della partita di Roma, chiedo, ecco, appunto, il tasso tecnico della Fiorentina sulla carta è più alto, visto che però sono due squadre in evoluzione, quali sono secondo lei i dettagli che potranno fare la differenza nella partita per poterla vincere?
5: Beh, sono i dettagli anche di cui ho parlato prima, perché poi l'abbiamo rivista la partita scorsa e ci siamo già detti che sicuramente pensavamo di fare molto meglio di come abbiamo fatto, però poi quando vai a chiudere i conti e vai a rivedere i gol e vai a rivedere le occasioni che sono state create, in tante di queste situazioni ci sono delle piccole leggerezze, delle nostre negligenze che hanno permesso poi alla Roma di esprimere quello che è il loro potenziale. E allora la bravura è quella di andare a cercare di toccare i picchi individuali per poi metterli a disposizione dei compagni e diventare, almeno nell'anima, almeno nell'energia, una squadra che sia in grado di poi esprimere le qualità che oggettivamente abbiamo.
6: Caroli, Radio Bruno.
12: Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
12: Le chiedo come sta vedendo Ulai, come se lo vede in crescita, è subentrato nella sfida di Roma, insomma ha dato anche una bella spinta a centrocampo. Le chiedo se ha chance di partire dall'inizio nella sfida contro il Frosinone, se è in vantaggio Fagioli, se addirittura possono giocare insieme. Le chiedo insomma un commento su questo, grazie.
5: Beh, Chris ha un potenziale per me pazzesco, perché ha delle qualità naturali che poi sono veramente molto molto molto belle, e sono convinto che, come detto prima, sarà uno di quei giocatori di cui la Fiorentina potrà vantarsi nel tempo e con cui potrà nel tempo riuscire a ottenere qualcosa di bello. E ha bisogno di fare esperienze, non ha tantissime partite sulle spalle, e in dei momenti, perché se poi si può andare a contrasto, no? Perché in dei momenti cerchi, non parlo di lui ma anche di altri, no? Come se volessi proteggerli per poi gradualmente provare a fargli esprimere le qualità, in altri invece ti rendi conto che dandogli le esperienze sono quelle che poi ti fanno crescere, ti fanno maturare, quindi abbiamo tanti ragazzi con questa tipologia.
0: E poi un'analisi a 360 gradi con Malumpa Sincatu, che oggi a Palla al Centro ha analizzato tutto ciò che sta accadendo attorno al mondo della Fiorentina, le dinamiche per l'attacco, anche quello che sta succedendo in uscita, poi l'esterno, insomma una riflessione veramente a 360 gradi che ci andiamo a sentire nelle parole di Sincatu oggi a Palla al Centro.
13: Io non so se l'aspettava un'evoluzione di squadra così anche Malumpa Sincatu soltanto un mese e mezzo fa. Ciao Malu, buon pomeriggio.
0: Ciao Malu.
14: Buon pomeriggio a tutti.
13: Perché insomma dicevamo proprio 4-3-3 da esterni puri, in questo momento la Fiorentina non lo è. Anche se a me, per esempio, Malu, parto da qui, Zirze non dispiace affatto in sostituzione di Ken.
14: Assolutamente, io l'ho detto nel mio intervento l'inizio settimana dopo la batosta di Roma, che è meglio prendere la batosta subito e alzare la testa e andare avanti. Se deve rimanere Ken motivato per essere leader della Fiorentina, bene. Se ritiene conclusa la sua esperienza a Firenze perché vuole andare a Como, le condizioni per la Fiorentina sono accettabili, è giusto che ci sia questa separazione, a patto che venga sostituto con uno all'altezza, che gli dicevo, all'altezza quanti ce ne sono in giro, e lo Zirze di Bologna, perché anche lì specifichiamo, è assolutamente un giocatore che potrebbe fare, a caso della Fiorentina, potrebbe non far rimpiangere con De Ken, però anche qui però sono sempre sul campo delle ipotesi. Detto che quando i ragazzi fanno bene in Italia, dopo che vanno all'estero e non riescono a esplodere, c'è la saudage italiana. Dunque sì, manca il paese dove hanno fatto bene. Colomanu è un esempio, è un anno e mezzo che praticamente aspettava solo la Juve e l'ha ritrovata con grinta, con volontà, perché poi alla fine è quello che ti fa capire quando uno assolutamente vuole a tutti i costi un campionato. E Zezé sa che ha lasciato i stimatori e che potrebbe essere proprio il cliente della Fiorentina il suo rilancio per recuperare il tempo perduto in questi due anni lontano dall'Italia dopo il andato dal Bologna. Detto questo, visto che si parlava di modulo,
13: sì,
14: può fare il 4-3-3 se non c'hai esterni puri da strappo, esterni che noi invochiamo dall'inizio del mercato.
13: Ma te che Zirze aspetteresti a Firenze? Una sorta di alternativa a Pellegrino, quindi comunque sfruttandolo alla prima punta come è successo a Bologna, o eventualmente da mettere dietro a Pellegrino, e quindi immaginare una Fiorentina magari con, come oggi, con uno Zirze e un altro Thomas Antuono due tre quarti dietro a Pellegrino?
14: Quello potrebbe essere una soluzione, perché Zirze si viene per giocare, non viene a fare l'alternativa a Pellegrino, e dunque questo deve essere un dato di fatto, penso che nei discorsi saranno emersi sicuramente, perché non viene per rilanciarsi, viene per far bene, non per essere alternativa. Con lui effettivamente, lui essendo un falso 9, essendo comunque uno che sa anche giocare dietro una punta fisica, a suo punto potrebbe proprio essere la suggestione di Zezé Mastantuoni dietro a Pellegrino, e sarebbe un bel tridente, ecco. Però deve essere poi dietro supportato da un centrocampo che lotta, che appena la palla riconquista la palla la dà subito a questi due, che devono poi cercare di far saltare le difese, e tutto in quel modo. Se no, se devi giocare con un 4-3-3, hai bisogno di esterni puri, esterni da strappo che saltano l'uomo, e devi averli comunque, perché devi avere la possibilità, secondo me, di avere più moduli adattabili in base anche alle situazioni.
15: Sì, certo, infatti è uno dei parametri, no? Perché solo con Pellegrino devi avere comunque degli esterni per forza, perché sennò come fa a far gol? Quel ragazzo è abituato a colpire di testa, poi uno si può anche evolvere, per l'amor del cielo, e migliorare, però al momento Pellegrino fa gol in quella maniera. Ma su Zirze, caro Malù, ti volevo riportare anche un po' le parole di Roy Ken, no? Che è andato abbastanza pesante,
13: sì,
15: anche se ha fatto un'apertura non da poco proprio sulla sua esperienza eventuale alla Fiorentina, dicendo che lui ha bisogno di un calcio diverso rispetto a quello inglese, che probabilmente è un po' troppo fisico, un po' troppo veloce, non lo so. Quello italiano è più tattico, però forse più adatto alle caratteristiche di Zirze.
14: Ma io dico sempre che i giocatori si rendono conto di essere funzionali in un campionato o nell'altro quando si giocano, e spesso lo vediamo, è inutile, abbiamo numeri altissimi di giocatori che da noi fanno benissimo e poi in Inghilterra fanno fatica, rientrano da noi e fanno bene. Perché? Perché le caratteristiche si adattano a questo nostro campionato, dove magari c'è un'intensità diversa, un calcio sembra più tattico, essendo che comunque con qualche giocata, con qualche guizzo, con un modo di giocare particolare, praticamente te la puoi trovare sempre delle soluzioni, e di conseguenza succede che quando vanno all'estero è un calcio inglese molto veloce, molto fisico, si gioca tantissimo, i ritmi sono esasperati, e non sempre uno riesce ad adeguarsi, soprattutto chi gioca in certi ruoli, capito? Difatti è più facile, a volte è più facile, hanno più bella figura i centrocampisti, giocatori di rotta, giocatori di quantità e di qualità, ma che comunque sfruttano quelle che sono le peculiarità del calcio inglese. Dunque, ripeto, lo Zirkzee di Bologna sarebbe un acquisto che può valere il sostituire Ken.
13: Oh, Malu, io poi sono curioso di sapere la tua anche su Gie, che è una pista che la Fiorentina considera. Mi pare di capire sia anche un nome molto apprezzato in prospettiva. Lui è svedese e quel poco che ha fatto vedere col Torino mi sembra abbia comunque già attirato molta attenzione. Insomma, non è proprio un nome sconosciuto, no, ai più, questo Gie.
14: No, non è sconosciuto, un ragazzo che è cresciuto in maniera esponenziale. Quando è arrivato dal Forza, la squadra svedese, nel 2022 al Torino, all'inizio era un po' acerbo, come è giusto che sia quando arrivi giovane, e poi dopo è entrato nella mentalità italiana, ha lavorato bene ed è migliorato tanto, sotto anche l'aspetto del sacrificio sulla fase difensiva, nel lottare e tutto quanto, perché nella fase di strappo non si è visto in quell'azione in cui lascia letteralmente a terra, gira, ma non solo, cioè è un giocatore che comunque ha margine ancora di miglioramento. 2005, è svedese, gambiano, nazionale Under 21 dello Svezia, e sicuramente, essendo che gioca in Italia, negli ultimi giorni di mercato si tende magari, quando cerchi un ruolo, a voler anche pescare se c'è in Italia questo ruolo, anziché andare all'estero. Perché poi i tempi di inserimento sono anche minori. Però il Torino su questo giocatore ha richieste anche dall'estero, dalla Premier, l'ha richiesto il Salisburgo, l'ha richiesto.
13: Mi vale 20 milioni, Malu?
14: Ma oggi a volte noi ci stupiamo in Italia di 20 milioni, che in Inghilterra non sono niente. In Inghilterra 20 milioni, quando si parla di un giocatore, vuol dire spiccioli, un giocatore di basso livello. Sì, purtroppo laggiù i soldi sono diversi rispetto a noi, e nel mercato che c'è, sì, perché oggi siamo in un mercato in cui anch'io mi adeguo, perché quando dico che 20 milioni possono essere troppi, e poi vedo giocatori comprati a 50, 60, a 100, oramai 100 milioni li valgono quasi tutti i giocatori, che poi effettivamente dici, ma dunque 20 milioni, anche se siamo in Italia, per un 2005 che può esplodere, il Torino fa bene a chiedere. Poi la Fiorentina è brava a chiudere a 15 più bonus, da fare i complimenti a Fabio.
13: Vediamo un po', la pista è sicuramente, dicevo, considerata. Poi bisogna vedere, da qui a martedì, se non spuntano anche altre idee, perché ripeto, anche Poku sembrava fatto. Meglio Poku, era forse più pronto Poku di questo Ngie.
14: Poku era da prendere subito, però quando tu vai a lottare nel mercato internazionale, non è facile sgomitare. Dunque dobbiamo già fare un applauso a Paratici, perché Ulai comunque era contesa sul mercato, perché adesso è arrivato, non se ne parla, ma è stato bravo lì, perché la tempestività è stata fondamentale. Se no, se passavo qualche giorno in più, anche Ulai poteva non arrivare a Firenze. Dunque qualche volta la tempestività ti aiuta, qualche volta, anche se tu sei pronto, certe dinamiche non sei sempre tu a decidere.
0: E chiudiamo con Ciccio Baiano, che sempre a palla al centro ha analizzato le dinamiche, nello specifico ovviamente dell'attacco, ma non solo, sempre interessante. Ciccio Baiano oggi a palla al centro, sentiamoci.
13: Oh, voglio sentire un grande ex Viola, un grande attaccante, e sono curioso di sapere le sue emozioni, perché poi immagino domani ci sarà anche lui tra protagonisti del centenario. Ciccio Baiano, che ringrazio infinitamente.
16: Ciao Ciccio.
17: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
13: Chissà se Zirkzee ha chiesto se Jerry Mina è ancora in Serie A per evitarsi il rischio della strizzata. Non lo so. Lo vedresti bene in Viola, Ciccio, Zirkzee?
17: Zirkzee sì, lo vedrei bene per quello che ha fatto vedere lì al Bologna, è un giocatore importante. Poi ovviamente non mi preoccupo del fatto che lì al Manchester non abbia fatto quello che tutti si aspettavano, perché lì praticamente fanno male tutti, cioè, c'è sempre un motivo perché un giocatore fa male. Hanno preso tantissimi giocatori forti, ma poi alla fine nessuno ha fatto bene.
13: Qui ci interroghiamo molto a questo punto su come mettere la squadra, Ciccio, perché chiaramente Zizé molto tecnico, piace a tanti, anche a noi, però sono due mondi lui e Ken.
15: Io infatti, Ciccio, in questi giorni ti ho evocato non so quante volte, perché ho detto che potrebbe essere una Fiorentina modello Foggia, quando c'eri te, Rambaudi e Signori, che già tre attaccanti di un certo livello, sì, ma che per starvi dietro bisognava uno prendesse il moment, perché non sapeva mai chi andare a marcare. Eravate talmente bravi nell'incrociarvi tra di voi che non davate mai punti di riferimento ed era quanto mai difficile marcarvi. Ecco, in questo senso Zirze, Mastrantuono e Nge o Gudmundsson che sia potrebbero avere un percorso similare?
17: Sì, anche se hanno qualità alcuni un po' meglio di quel Foggia lì, perché a livello tecnico Mastrantuono penso che sia di quel livello lì, e manca un po' di velocità, un po' tanta velocità manca. Per eguagliare quel tridente lì sulla velocità ci volevano le moto. Qui i giocatori le moto non ce l'hanno, hanno tecnica ma non hanno velocità. È per caratteristico, ovviamente, non è che uno lento può diventare veloce, oppure uno tecnico diventa scarso coi piedi. È normale che la tecnica si può migliorare, ma la velocità, uno che va a 5 all'ora al massimo può andare a 6 e mezzo, non arriverà mai a 10.
15: Quello, come dice a Firenze, le querce fanno limoni.
13: No, tra l'altro mi fa pensare proprio sulla velocità, quello che diceva Ciccio. Poku era ricercato anche per quello, lui sì, aveva toccato i 35 orari, no, agli europei,
15: sì.
13: E forse anche per questo si cerca comunque l'esterno come
15: ora Ciccio non andava a 35, ma quando partiva le soluzioni erano poche, cioè o gli sparavi, perché Ciccio quando partiva, sì, ragazzi, sì, te lo prendevi.
17: Ma c'era anche Signori, c'era Rambaudi, giocatori con un passo importante. Poi sì, si può discutere la tecnica e la visione di gioco, però il calcio moderno richiede ovviamente giocatori di velocità, fisicità, ma allo stesso tempo grande tecnica e grande velocità. Il problema è che in Italia questi tipi di giocatori arrivano a 35, a 38, esatto, anni, perché non ce li possiamo permettere, perché l'Inghilterra ha dopato il mercato.
15: Beh, già ha ragione, questo è vero, perché l'Inghilterra con il suo dare valore, giustamente, per l'amor di cielo, al discorso televisivo e avere tanti soldi a disposizione, però ha completamente drogato il mercato, cioè 100 milioni per Tonali, a me sembra follia. Bravo, tutto quello che vuoi. Cioè, un Ciccio Baiano oggi a te lo sta 300 milioni, cioè voglio dire,
13: Fusso, sì,
17: detto bene, cioè si vedono cifre folli. Anderson 145 milioni, follia pura.
15: Non direbbe tu rinascessi, Francesco.
17: No, cioè, ormai è normale che poi diventa difficile per qualsiasi squadra italiana portare giocatori che hanno fisicità, tecnica e velocità, perché questi in Italia non arrivano perché hanno dei prezzi esagerati. E allora uno, se il mercato se lo deve inventare. La Fiorentina ha fatto un mercato importante, no?
15: Sì,
13: molto.
17: E poi noi diciamo e pensiamo, ma se va a Roma e piglia 4 gol, e allora il mercato non ci dobbiamo far tanto far prendere dal fatto che la Roma ci ha fatto 4 gol, perché io penso che la Roma partiva già con un gap importante rispetto alla Fiorentina, cioè il fatto che sia arrivata in Champions League la dice lunga che questa era una squadra. Pronto, mi sentite?
15: Sì, sì, certo, ti ascoltiamo in religioso silenzio, Ciccio, ma scherzi davvero.
17: Poi sono arrivati i giocatori, e sono giocatori importanti, che intanto quando poi inizi a mettere 10-12 giocatori dentro, per l'allenatore non è semplicissimo, sì. Ci vuole del tempo e ci vuole pazienza, cioè noi non possiamo pensare, perché la Fiorentina abbia fatto un mercato importante, si passa dalla zona retrocessione alla Champions League, no? Quest'anno è stato chiaro la proprietà e Paratici, noi dobbiamo costruire uno zoccolo duro che nel giro di 2-3 anni questa squadra possa competere per i piani alti della classifica. E certo, questo è l'obiettivo, non subito, perché io mi auguro che la Fiorentina con questo mercato possa dare fastidio per raggiungere l'Europa League o la Conference o la Champions League, però è un dato di fatto che davanti alla Fiorentina, nonostante un mercato importante, ci siano almeno 5 squadre,
15: anche
17: questa è la realtà. Poi vogliamo sognare? Sogniamo. Sognare è giusto, però sempre con i piedi per terra. Siamo alla prima di campionato, si è incontrata una squadra che ci ha fatto capire che se vuoi arrivare a certi livelli ci vuole ben altro, però non dobbiamo essere disfattisti perché vai a Roma e pigli 4 gol, no?
15: Sull'aspetto però, Ciccio, te lo chieda, ma l'approccio alla partita, perché ha detto bene, no, noi si partiva già con Gap, la Roma, giustamente, questa squadra è andata in Champions con dei giocatori di un certo livello, basta anche 3 davanti, Dybala, Malen e Wiesel per mettere in difficoltà. Ecco, l'approccio a me ha lasciato un po' perplesso, perché insomma, non è che tu puoi andare a Roma contro quella Roma e lasciare spazio a Dybala, lasciare spazio a Wiesel, lasciare spazio a Malen, centrocampo direi anche un po' troppo tranquillo, marcature uguali, quello mi ha lasciato un po' perplesso.
17: Sì, sicuramente sì, da quello che è venuto fuori dalla partita è stata una partita molto sottotono, no? Stava tutti molto di più sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto del gioco, no?
15: Sì.
17: Però poi quando avversaria, perché ci sono grandi meriti della squadra avversaria, non ti dà respiro. Poi è anche vero che se tu ti abbassi così tanto, che poi non hai giocato di partire.
15: Esatto.
17: E diventa, io ci sono.
13: Aspetta, perché ti stiamo Ciccio, un po' perdendo.
15: Si stava un po' perdendo.
17: E mi senti adesso?
13: Ora sì, sì, meglio.
17: Ecco, giochi col gatto col topo, perché ovviamente l'unica giocata che hai è quella di tirare, di cercare la punta centrale, però la punta centrale era, come dico sempre io, era in mezzo agli indiani. Poi certo, lanci da 50 metri e Pellegrino non ha fatto male, perché uno deve contestualizzare il fatto che era da solo in mezzo a 3, perciò una volta che quelle poche palle che ha toccato l'ha giocata anche discretamente bene. Il problema è che la squadra era troppo lontana dalla porta avversaria, ma questo è stato un grande merito della Roma.
13: In più, Ciccio, quanto si fa in salita la strada di Grosso, con, io ho una sensazione, si sia un po' rivisto l'idea di squadra iniziale, doveva essere un 4-3-3 con esterni puri, e vedi che se poi arriva Zirkzee là davanti, c'hai pochi esterni, molti tre quarti, una prima punta e Zirkzee che è più una seconda punta, quindi anche lui probabilmente deve rivedere le sue idee di modulo.
17: Ma se non hai gli esterni diventa difficile, perché quando fai gli esterni, cioè uno si parla del 4-3-3, no?
13: Certo.
17: Che è un modulo abbastanza offensivo, no? E poi devi accompagnare con i centrocampisti devono avere le due fasi di attacco, e quando poi non hai la palla devi rientrare, come gli esterni, perché 4-3-3 in fase di non possesso diventa 4-5-1. Ma devi, certo. devi avere la gamba per farlo. Abbiamo giocato con, sono tutti giocatori bravi, ma che amano ovviamente avere la palla addosso. Ma se non giochi sulla corsa, la Roma quando è veramente in difficoltà? È quello che vogliono. C'è quello che vogliono. Dai la palla addosso a uno, ti aggrediscono, te la rubano e ti ripartono.
16: Sì, sì.
17: Per forza, però non puoi neanche giocare diversamente. Cioè, se tu metti la palla lunga, per chi?
16: No, per questo è insomma, diciamo da grosso magari qualcosina in più nel,
15: vedrai.
16: Nel metterla in campo, però è anche vero che le difficoltà in questo momento sono oggettive.
15: Si sta parlando un signor allenatore, perché Ciccio insomma ne mastia anche a livello di preparazione e di tattica, e effettivamente il problema che ci ha posto è un problema reale, quindi sicuramente ce l'aveva da darsi da fare grosso, perché domani è una partita, tra l'altro
17: partita trappola,
15: bravo, perché tu c'hai comunque nel centenario, hai perso la prima davanti al tuo pubblico, insomma i problemi ci sono tutti,
17: sì, però io penso che i giocatori in questo momento non pensano al centenario, pensano che hanno preso 4 gol a Roma. La gente, i tifosi si aspettano una reazione, una grande reazione. Certo. Dico una partita trappola perché tutti pensano ma si gioca contro il Frosinone, però le partite vanno vinte in campo, non con le chiacchiere. Perciò tu c'hai tutto da perdere.
15: Esatto.
17: Perché se vinci contro il Frosinone, fatti il tuo.
15: Se tu perdi però
17: o pareggi diventa un caso, perché vai a Roma, pigli 4 gol contro il Frosinone in casa, non vinci. Però certo. Bisogna essere sempre tranquilli, bocce ferme, analizzare, perché siamo alla prima, capisco la delusione dei tifosi, ma siamo alla prima. E io dico che il campionato inizia dopo la quarta, la quinta, perché dopo la quarta, la quinta non puoi trovare più scuse.
16: La
17: gamba pesante,
16: tutto,
17: cioè. La gamba così e la gamba colì, dopo 4 partite la gamba deve essere al 100%, punto. Non ci sono più scuse. Perciò bisogna avere pazienza, perché è giusto, perché arrivano 12, 13, 14 giocatori nuovi, ci vuole pazienza, e nessuno c'ha la bacchetta magica. A mio modesto parere, modestissimo, questa squadra può giocare con 4-3-3.
16: Può o non può?
17: O metti i giocatori fuori ruolo, però se li metti fuori ruolo, poi dopo il giocatore ti può dire, cioè te la metti pure, li metti fuori ruolo. I giocatori devono giocare dove si sentono di giocare, dove loro pensano di poter dare il 100%. Poi a quel punto, se non danno il 100%, ti accomodi. Prima in panchina e poi vai addirittura in tribuna.
16: Quindi Ciccio, siccome ti aveva impresso proprio, non può giocare sul 4-3-3.
17: Ma no, perché non c'è esterni.
16: Certo.
17: C'è di ruolo, certo, io parlo di esterni di ruolo. Poi prendi Parisi e non ce l'hai, che te lo inventi esterno alto.
16: E funziona, no? Certo.
17: E fa bene, ma perché fa bene Parisi? Perché c'ha gamba.
16: Sì, sì.
17: Hai capito? Gudmundsson a fare l'esterno. C'è una forzatura, secondo me.
15: Infatti.
16: Sì, perché poi si accentra e quindi non ti ci sta.
17: Marzantuono.
16: Idem, anche lui si accentra. Sì, sì. Vedo.
17: L'anno scorso il Sassuolo giocava con Berardi da una parte e Laurenté dall'altra. Due esterni puri.
16: Sì, questa è la sfida che attende grosso. Ciccio, con che emozioni ti avvicini a domani?
17: È sempre una grande emozione, perché sono è una cifra, ragazzi, 100 anni. Ho vissuto anche quella dei 90,
15: sì.
17: È stata bellissima, una festa bellissima, e questa dei 100 è tanta roba. Poi, sai, io ho giocato 5 anni, vivo in questa meravigliosa città. Io posso prendo da fuori, no, la sento perché la Fiorentina è la squadra, una tifoseria che mi ha dato tantissimo, e perciò è una festa per me molto importante.
16: E noi saremo lì ad applaudirti, perché sei un pezzo di storia, assolutamente, della Fiorentina. È di una gran bella storia.
15: Ma dice Carini, parla che sera a fare la telecronaca io e lui a Milano, in Coppa Italia, che partì Ciccio Baiano sulla fascia e poi la mise per Battistuta. Ma quando partì, ragazzi, si vide subito che quello era un'azione che portava al gol. C'era, anche perché davanti c'aveva certo Battistuta, ma quando partiva lui, ragazzi,
17: ma per noi era facile, Luis, per noi era facile perché davanti c'era il Re Leone,
15: ma insomma tu gliela ma gliela mettevi sempre nella maniera giusta,
17: però poi alla fine poi lui concretizzava, perché il nostro lavoro era quello di metterlo in condizione di tirare in porta, perché poi quando tirava in porta sbagliava.
15: E che lo sì.
16: Dopodiché io ho negli occhi anche un gol a Lisbona contro il Benfica in una serata di grande Europa, perché poi sono andato a guardare, erano i quarti di finale di Coppa Coppe 96-97, boom boom, e segniamo alle Aquile di Lisbona, lì veramente si respirava aria, grande Europa.
17: Tu vai a analizzare i grande due gol che avete citato, sono due ripartenze di altissimo livello.
16: Sì, è vero.
17: C'è la qualità
15: e la velocità,
17: ma c'è anche la velocità.
15: Sì, mi ricordo tu a Milano tu facesti io penso che se c'era anche Carl Lewis ti prendeva mia, ma anche di Usain Bolt ti prendeva, perché tu partisti come un missile, non c'era verso.
16: Anzi, l'altro assist di Bathi, se non sbaglio, incredibile.
17: Ma lì è proprio quando io parlo tu ti puoi anche abbassare, perché ovviamente, ma poi devi avere la capacità o la qualità, perché la velocità è una qualità, come la tecnica, come, ma se c'è solo una diventa problematica, se ti abbassi troppo puoi attaccare a 70 metri dalla porta.
16: Sì, certo. Ciccio, è stato un grande piacere, ci incrociamo domani, grazie mille.
15: Ciao Ciccio,
17: ciao.
0: E questo era l'ultimo intervento che vi abbiamo fatto risentire a Icchetta Perso, che tornerà la prossima settimana. Questo è l'ultimo appuntamento invece di questa settimana, con la diretta non stop che partirà stanotte alle ore mezzanotte, con 24 ore di diretta fino al post partita di Fiorentina Frosinone. Quindi insomma Radio Firenze Viola non vi abbandona nel giorno del centenario, ma anzi rilancia con una diretta straordinaria e speciale. A Giacomo Galassi, il sottoscritto, non resta che augurarvi una buona serata e di seguirci sempre qui su Radio Firenze Viola.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: S'apri dibattito.
5: Uno
4: contro tutti.
6: Quello che accanto a lei è matto.
7: Quando penso alla Fiorentina, uno dei ricordi a cui sono più affezionato riguarda mio babbo. Lui è stato per tanti anni capo ufficio stampa dell'autodromo del Mugello e nella seconda metà degli anni 90 Battistuta e Rui Costa venivano spesso in visita in circuito durante i test Ferrari a trovare in primis Schumacher, con cui avevano

0: ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'813-47-87. 813-47-87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso, 813-47-87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
10: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Radio Firenze Viola.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotto Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
11: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
12: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
11: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
12: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone.

0: africano con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
1: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, ripenso a mio nonno Alberto Galassi, che della Fiorentina ha fatto un pezzo di storia a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, ma penso anche alle tante emozioni che mi ha regalato la squadra viola, prima da tifoso e poi da giornalista. Il 4-2 contro la Juventus sarebbe troppo facile da ricordare, ma penso anche alla musica della Champions quando la Fiorentina terrorizzò le grandi d'Europa.
4: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Aspetta, aspetta.
7: Che si compra? Flash.
6: No, via. Ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
8: Bravo, bravo.
6: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
8: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
6: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto.
8: Se si compra, vogliate.
6: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
8: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
6: Ci dice chi si compra!
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buonasera, ben trovati all'appuntamento con Extra Viola. Beh, insomma, è una serata speciale per tanti motivi, ma il primo di tutti sicuramente è perché domani la Fiorentina festeggerà i suoi 100 anni e insomma è un traguardo importante, un traguardo straordinario, un traguardo che nello sport va giustamente festeggiato, ci auguriamo, della maniera migliore possibile. Ma domani compie gli anni anche il nostro Andrea Giannattasio.
1: È vero, buona serata a tutti. Sì, però
0: non credo 100, però.
1: No, 36, okay. Però principalmente ovviamente tanti auguri alla Fiorentina, anche se non si fanno in anticipo, ma sarà certamente una giornata importante, c'è la storia viola in tribuna ad assistere a Fiorentina Frosinone, quindi sarà opportuno che la squadra di Grosso, dopo la brutta figura di Roma, faccia il suo dovere.
0: Guarda, voglio citare Giovannotti, e penso che in tanti si trovino in questo, dedicandola alla Fiorentina: a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro.
1: Eh sì.
0: Beh, insomma, è forte, però per tanti la Fiorentina è davvero un motivo di vita.
1: Una ragione di vita.
0: Una ragione,
1: sì,
0: di vita. Sì. E ti ricordi l'anno scorso, appunto, quando nei momenti di difficoltà e anche più bui si è visto persone anche anziane, bambini, piangere. Qualcuno giustamente ha anche detto: ma che si piange per una squadra di calcio? Dipende.
1: E come?
0: Dipende, perché per tanti la Fiorentina vuol dire anche ricordi, vuol dire aver passato dei momenti felici con persone a cui si vuole bene o che si voleva bene. Insomma, ci sono tante cose che legano questa città con la Fiorentina, che fa sì che ognuno di noi, che soprattutto la segue, abbia una doppia pelle e sotto abbia sicuramente una pelle viola e il cuore assolutamente colorato di viola. Andiamo però per gradi e andiamo a parlare però di quella che potrebbe essere la formazione di domani. Non prima di aver ricordato il 348-75-3933 per mandare i vostri WhatsApp audio o scritti, o se no 331-4303-200 per mandare i vostri SMS che ho già visto passare in sovrimpressione. Dicevamo appunto la formazione.
1: Ma allora, la scoppola di Roma obbligherà naturalmente Fabio Grosso a rivedere l'11 di partenza, e io mi aspetto, Luis, che domani contro il Frosinone vedremo una formazione che vediamo tra l'altro in grafica.
0: Esatto, grazie molto, a Sara Mastro Simone.
1: Molto più coraggiosa rispetto a quella dell'Olimpico.
0: Ci mancherebbe.
1: Che cosa vuol dire? Vuol dire che quei calciatori che per tutta l'estate erano stati protagonisti del precampionato viola e che poi inspiegabilmente a Roma sono finiti in panchina dall'inizio, li vedremo in campo. Mi aspetto quindi, come vediamo in grafica, Jimenez e Valdepeñas sulle fasce in difesa e soprattutto Ulai a fare il play a centrocampo. Devo dire che oggi c'è stata questa conferenza stampa di vigilia di Grosso, che è un tecnico molto sparagnino per quanto riguarda i titoli e i temi da dare in pasto ai giornalisti, però un concetto lo ha dato, lo ha fatto capire, che Ulai può essere quella dose di incoscienza, di spavalderia, mettiamola come vogliamo, da mandare in campo domani contro il Frosinone, che può essere la ricetta giusta per trovare qualche soluzione diversa nella manovra.
0: Senti, io te la butto lì, siccome a Tam non mi sembrava particolarmente felice di giocare in quel ruolo, appunto,
1: sì.
0: Ma non potrebbe la Fiorentina giocare con un 4-4-2, dove appunto Atta rimane sulla linea dei centrocampisti, con licenza di andare assolutamente in avanti, e davanti hai Mastantuono e Pellegrino, che tutto sommato, viste anche la conformazione fisica e il tipo di gioco, si integrano bene.
1: Può darsi. Io credo che in questo momento, guarda, se ti devo dire la verità, Luis, la Fiorentina sta ancora cercando certezze. A Roma ne ho viste veramente poche, se non punte, come si dice in Toscana. E quindi, se vuoi avere certezze, devi continuare un minimo a basarti su una linea retta che stai tenendo da qualche settimana. La Fiorentina ormai da fine luglio ha varato il nuovo modulo, che è il 4-3-2-1, e io credo che rimarrà questo a prescindere dall'arrivo di Zirzé o di Beto o di un'altra punta, chi che sia, al posto di Ken. Per cui anche domani, secondo me, Luis, per dar continuità quantomeno all'assetto tattico, si andrà verso...
0: No, perché Atta non era particolarmente, ma probabilmente no, anche perché...
1: Piuttosto, se vuoi la mia opinione, non è quello il ruolo di Atta. Cioè, Atta deve stare dove c'è adesso Brescianini, e al posto di Atta in attacco ci deve essere o un esterno offensivo o un'altra mezza punta. O giochi con un trequartista come può essere Mastantuono,
0: esatto,
1: dietro a due punte, Pellegrino, Zirzé.
0: Quindi sarebbe un 4-3-2-1?
1: O 4-3-1-2 con un trequartista, sì, dietro le due punte. Quindi sì, mi aspetto che comunque per il momento si vada avanti con le certezze poche, che ci sono. E poi, a mercato concluso, a bocce ferme, come si suol dire, la Fiorentina dovrà battezzare un assetto tattico, perché secondo me Grosso, che sta veramente vedendo sparire giocatori di giorno in giorno e arrivarne altri, dovrà capire anche che squadra si ritrova in mano al primo di settembre, perché chiariamoci, la formazione di oggi del 28 di agosto non sarà mai la formazione del primo di settembre, quando finirà il calciomercato.
0: Sì, certo, senza ombra di dubbio, mentre pare si sia un accordo per Ngie sui 17-18 milioni, vedremo se effettivamente sarà così o invece però insomma la trattativa con il Torino mi sembra ormai avviata e non sì. dovrebbero esserci grossi problemi. Giocatore molto interessante,
1: è un giocatore che mi ha fatto una grande impressione lo scorso anno, quest'anno nella partita del Milan contro il Toro, nella gara che i rossoneri hanno vinto largamente pochi giorni fa, largamente hanno vinto 2-1 ma hanno dominato nel gioco, e Ngie è entrato molto bene in campo. È un giocatore che ha bisogno di essere mandato via per le casse del Torino, la Fiorentina lo vuole, io vedo veramente la strada spianata, Luis, per questo ragazzo. Non credo che sarà l'unico acquisto per quanto riguarda gli esterni offensivi, ma aspetto
0: c'è sempre
1: Bayo suo,
0: che io ribadisco sempre
1: è di un altro,
0: è lì,
1: sì.
0: È lì. Sì. 25 milioni e lo prendi.
1: Però se proprio vuoi la verità, così perché tanto so che anche i tifosi la pensano come me e come te, sono convinto. A me in questo momento sta più a cuore chi arriverà al posto di Kent, lo dico francamente. Perché un conto è se arriva Joshua Zirkzee e un conto è se arriva Beto. Parliamoci chiaro, sono due giocatori con caratteristiche diverse, certo. Ma anche di, per quanto mi riguarda, categorie di qualità diverse. Se arriva Zirkzee probabilmente ritrovi le persone all'aeroporto che c'erano per Mastantuono o quasi.
0: Poi ci manca.
1: Se arriva Beto trovi 5-6 persone, ecco.
0: Eh beh sì, quello è un dato,
1: di fatto. Che sono i giornalisti che lo vanno a prendere, tra l'altro, non sono altri.
0: Ma tra l'altro, visto, poi mandiamo i nostri audio, sono già arrivati copiosi a 348-75-393. Ho visto un messaggio, ci chiedeva: ma possono giocare insieme? E me lo chiedevano a me Ulayi e Fagioli. Per me sì. Però
1: Grosso non li ha praticamente mai messi in campo.
0: No, mai.
1: Gli 11 minuti in cui li abbiamo visti in campo, i 15 minuti di Fiorentina Gubbio, ma si parla, ragazzi, di metà luglio.
0: Sì.
1: Passato più di un mese. Se non l'ha più rimesso in campo, un motivo c'è. Io penso che in questo momento non
0: nel
1: ci sia.
0: Nel suo calcio, e poi si dovrebbero anche adattare l'uno all'altro, anche se sì. non mi sembrano così uguali.
1: No, però.
0: Però andiamoci a sentire, grazie alla nostra Sara che è là del vetro, i vostri messaggi che sono arrivati da 348-75-1393.
2: Ciao, buonasera. Io penso che vabbè, Ken è ormai andato via, voleva andare via, eccetera, eccetera. Dicevano che se andava via si pigliava un attaccante migliore o al pari. Ora c'è il nome di Zizke, che ancora non si sa nemmeno se viene o non viene. C'è un altro nome. Però qui, ragazzi, se non si piglia un attaccante e fa go, ora Pellegrino l'ha fatto la prima, va bene, magari migliorerà. Però qui, piuttosto che migliorarsi in attacco, per il momento si è peggiorato. Poi speriamo bene. Ciao.
3: Buonasera a tutti.
0: Mettiamo, dai.
3: Ma io non ho capito, sto Ken è stato venduto o non è stato venduto? Perché oggi la conferenza stampa di Grosso ha detto Ken ancora della Fiorentina. Boh, io mi sembra che è cambiata l'orchestra, ma la musica rimane la stessa, anche con Paradis.
4: Ragazzi, buonasera. Io vedo ancora Ranieri, Brescianini. Non sono giocatori da Serie A. Cioè, con questa squadra la Fiorentina... cioè, dove vuole andare? Sono stati spesi un sacco di soldi, ma a mio modesto avviso male. Manca ancora un esterno. Paci ha detto che se va via Ken arriva uno di pari capacità, di pari valore, ma se Beto è di pari valore vuol dire che proprio io di calcio me ne intendo poco, però ero uno dei pochi che l'anno scorso ha avuto 4,5 al mercato e quest'anno a tuttora per me è un 5.
0: Però
1: forse è vero, però sono d'accordo che l'arrivo di Beto sarebbe assolutamente sconfessare quello che ha detto Paratici pochi giorni
0: sarebbe
1: fa.
0: Sarebbe arrivato un attaccante certo.
1: di pari valore più forte. Guarda, io
0: Zirkzee, sì,
1: Zirkzee secondo me è un giocatore molto diverso da Ken, ma quantomeno di pari valore, quantomeno di pari valore. Beto no, Beto è fare due passi indietro, nettamente, questo bisogna dircelo con grande franchezza. Ora, però, peccato da 5 sono un po' contrario a questo ascolto.
0: Ma no, anche se poi in realtà, Andrea, la verità è che il mercato poi te lo dice come va la stagione,
1: campo, certo.
0: Perché si può dire quello che si vuole, poi magari i giocatori sono arrivati, fanno mirabilie e allora a quel punto dici, ma guarda che giocatori, si porta sempre ad esempio la campagna acquisti di quando arrivò Mario Gomez e quella Fiorentina a mio modesto avviso poteva lottare tranquillamente per lo scudetto, poi successe quel che successe e sappiamo come è andata a finire, però ecco da 5 mi sembra un po' esagerato, perché insomma sono arrivati giocatori di un livello molto alto, sì. Ha cominciato Mastrantonio, da Attà, lo stesso Lai, insomma non credo si possa parlare di un passo indietro. È vero che mancano dei tasselli però importanti.
1: No, più che altro è stato un mercato, poi vedremo come finirà, ma anche Ngie è un talento molto giovane, in quella Fiorentina ha dato veramente stavolta l'impressione di non affidarsi a questo o quel procuratore e a prendere giocatori figurine, ma di seminare qualcosa.
0: Certo.
1: Perché Attà 2003, perché Ulai 2006, perché Mastantuono 2007, anche se è un prestito, perché insomma ci sono tanti giovanissimi arrivati qua alla Fiorentina che possono darci qualcosa negli anni. Mm. E naturalmente questo secondo me è l'elemento di contrasto maggiore col passato, Luis. Ecco, per questo io non mi sento di dare l'insufficienza, a prescindere dal centravanti che arriverà. Se arriva Zirze al posto di Kane è un mercato per me da 7,5-8. Se arriva Beto, 6, insomma, 6,5, sei più.
0: Bisogna,
1: sei più,
0: ecco. Al netto poi dell'esterno, perché se sì, dovesse certo. arrivare Beto, ma arriva Bakayoko, beh, allora le cose un po'
1: certo.
0: Potrebbero cambiare. Al netto poi di capire anche come potrebbe giocare la Fiorentina, perché con Beto va bene, lo sai. Con Zirze, secondo me, la Fiorentina ha anche opzioni nella manovra offensiva, senza ovvio dubbio. Senti, prima di andare a sentire i messaggi che sono arrivati alla nostra casella WhatsApp, allora stasera c'è
1: una serata.
0: Non andate a letto?
1: No. Personalmente sì, perché poi dovrò far parte di questa maratona, però lo dico ai nostri amici anche di RTV 38, Firenze Viola, da stanotte a mezzanotte, quando scatta il 29 agosto e quindi il compleanno della Fiorentina, inaugura la 24 ore Viola. Saremo in diretta non stop, come vediamo in grafica, grazie a Sara Mastro Simone, da mezzanotte e 1 alle 23.59 del 29 agosto. Naturalmente si alterneranno qui in conduzione nello studio di Radio Firenze Viola tutti i redattori della nostra emittente. Si partirà con Luca Calamai, poi Lorenzo Della Giovampaola, Tommaso Loreto, Dario Baldi, poi arriverò io alle 7 e poi via via fino naturalmente poi alla partita col Frosinone delle 18, il lungo post partita e la grande festa.
0: È un
1: Franz.
0: Piccolo cadeau, tra virgolette piccolo, no, perché anzi è un grosso cadeau che la redazione di Radio Firenze Viola dà ai suoi tanti ascoltatori e ascoltatrici e che seguono anche naturalmente online. Per quanto riguarda invece RTV 38, domani Viola in campo partirà naturalmente alle 18, in studio con me ci saranno Aglietti e Costantino Nicoletti, oltre naturalmente Lorenzo Marucci, e poi alle 21.25 circa ci sarà la seconda parte, ovvero dedicata a quella che è appunto la festa della Fiorentina, e andremo fino alla fine appunto dei festeggiamenti del centenario.
1: Non sarà una festa lunghissima, oggi la Fiorentina ci dava un po' i tempi, alle 21.15 come dicevi tu parte sì. proprio la festa, lo dico anche per chi domani sarà allo stadio, dura un'oretta, ecco, quindi più o meno alle 10:15, 10:30 al massimo domani è finito tutto e si può andare serenamente a casa, compreso il sottoscritto che, come ricordavi, fa gli anni e quindi magari mi godrò una serata un po' più... Ma per carità, se la Fiorentina vince è una serata top lo stesso, però ecco, magari cioè, me la godo ancora
0: allora,
1: più.
0: Allora, io te lo dico chiaramente, non ho serenità. Altro risultato per domani sera.
1: No.
0: Non ho altro risultato, perché io grosso dentro lo spogliatoio, ragazzi, fate che vi pare. Rompete pali, rubate giocatori, portate 4 palloni, fate quello che vi pare. Ma bisogna vincere in tutti i modi, stasera sì. bisogna vincere, sì. come vi farà a voi? Perché non c'è alternativa, non c'è proprio alternativa, quindi no. mi auguro che vada tutto per il meglio. Detto questo, andiamoci a sentire, cara Sara, i messaggi ci sono arrivati.
5: Buonasera ragazzi, auguri a Gian Attasio. Grazie, e poi ragazzi. Credo che l'arrivo di Zirske possa portare davvero tante alternative a Grosso, sarà, dovrà essere bravo lui a gestire la fase offensiva, perché a questo punto i gol andranno un po' spartiti fra tutti gli attaccanti, non essendoci più un bomber. Per il resto credo proprio che prenda il posto di Gudmundsson e che si arrivi addirittura a prendere un altro attaccante, a parte un'ala, proprio per dare, diciamo, un sostituto, diciamo, di Pellegrino, una riserva, proprio per completare il reparto d'attacco. Saluti Marco dalle Cure.
6: Ciao Luca da Firenze. Io penso che una società seria, cioè, ma non tanto dal punto di vista, cioè, non puoi ritrovarti con Ken sul mercato all'ultima settimana nel centenario. Cioè, Ken, indipendentemente dai suoi modi di fare, di essere, andava tolto dal mercato, punto e basta. Era scaduta la clausola, Ken doveva essere il centravanti della Fiorentina. Per cui io, con tutto, diciamo, la poca simpatia che ho per Ken in questo momento, ma penso la Fiorentina abbia delle grosse responsabilità. Ciao.
7: Buonasera Luis Andrea. Allora io faccio una riflessione: se dovesse arrivare a Zirkzee, effettivamente un attaccante o più forte o di pari valore a Ken, anche se con caratteristiche completamente diverse. Beto sarebbe non uno ma 10 passi indietro. Va bene che ha le caratteristiche di Ken, ma tecnicamente è molto molto meno forte, non ha prospettive future,
0: vero,
7: costa tanto e soprattutto non aggiungerebbe niente a livello tecnico alla Fiorentina. Per quanto riguarda l'esterno, ottimo Ngie del Torino. Io non so chi possa essere il secondo esterno, perché ne dovranno fare due di esterni, altrimenti uno solo è troppo poco, magari approfittando della partenza di Gudmundsson. A me piaceva il ragazzo che giocava nella Serie B tedesca, l'ho visto, era veramente di nuovo un ragazzo giovane e promettente. Non so, secondo voi, a voi cosa vi risulta, chi sia il secondo esterno?
8: Ancora Brescianini indurre centrocampo. Mamma mia che tristezza questa Fiorentina. Viola Forever da Perugia.
0: No, via, dai. Viola Forever da Perugia, dai. Metteci un pochino più di animo, cioè centenario, dai. Domani sicuramente daranno anche di più loro, sia Andur che Brescianini, dai, su, via.
1: Sarà una bella serata domani e devono rispondere presenti. Ah, io credo che Andur sia un giocatore che giocherà tante partite. Guardate, è l'unico calciatore che la Fiorentina ritiene incredibile tra quelli dell'anno scorso, tutti gli altri potesse li venderebbe. Per quanto riguarda invece Brescianini, gioca perché non ha un'alternativa, perché Fabio Grosso ha bisogno
9: a centrocampo di un mediano di fisico, di interdizione, e in questo momento la rosa ne è sprovvista. È un giocatore che va riferito sul mercato in questi ultimi 4 giorni, però finché non c'è Tosver, tanto per essere chiari, gioca Brescianini. Non c'è molta alternativa.
0: Mentre non c'era l'alternativa qualche anno fa, che se tu facevi delle cose non corrette all'interno dello spogliatoio della Fiorentina, e parlo della Fiorentina di Prandelli, c'era lo sceriffo
9: che ti veniva,
0: interveniva,
9: a
0: no, ti faceva pagare la multa.
9: Sì, sì.
0: Anche se tu sbagliavi a metterti la maglia invece la polo, e la società aveva detto presentatevi in polo, presentatevi con la maglia. Ecco, chi sbagliava si prendeva la sua multa. Andiamocela a sentire, è sempre un piacere sentirlo e vederlo, Jorgensen, insieme alla nostra magistrato.
10: Con Martin Jorgensen, allora a Firenze per questo centenario.
11: Sì, è un onore di essere invitato, vengo più che volentieri, anche perché aspetto di trovare vecchi amici, compagni di squadra e tutti i tifosi.
10: Qual è stato il tuo momento migliore alla Fiorentina?
11: Ma non posso scegliere uno, perché abbiamo vissuto 4-5 stagioni veramente da sogno, tante belle partite, risultati, ma se devo proprio trovare uno, mi sembra gol all'Anfield nel Champions, è rimasto nel mio cuore.
10: Senti, qual è il compagno con cui ti senti ancora?
11: Mi sento con un paio, con Dario
10: Dainelli,
11: sì, ora vado a cena con Ufa, ma poi abbiamo un gruppo chat dove ogni tanto partono i messaggi.
10: Senti, domani sarete al Franchi tutti insieme?
11: Sì, credo di sì, prima al Viola Park e poi veniamo allo stadio per vedere una vittoria della Fiorentina e poi si festeggia dopo.
10: Sei fiducioso nonostante la partenza brutta della Fiorentina a Roma? Sei fiducioso per questa stagione?
11: Non ho visto la partita e non seguo tanto la Serie A, però
12: bisogna sempre pensare positivo. Io credo che domani, con la, tutta la spinta della città da noi, allora vinciamo.
10: Senti, tu eri definito lo sceriffo, il maresciallo, facevi le multe, ma com'è questa storia? Racconta.
12: No, ma è vero, perché bisogna avere delle regole. E poi se uno arrivava in ritardo pagava la multa, se metteva la camicia invece del polo, multa.
10: E quindi era un modo per far rispettare le regole e il gruppo.
12: Sì, ma infatti quasi tutti hanno sempre rispettato le regole. Era raramente che qualcuno veniva in ritardo, anche perché sapeva di essere preso in giro da tutta la squadra.
0: Uno dei grandi personaggi, grazie a Luciano Magistrato. E tra l'altro ho innamorato dei pullman.
1: Sì,
0: a lui piaceva guidare i pullman.
1: Quando la Fiorentina andò in trasferta, sì, qualche anno fa in Danimarca, c'era lui e
0: guidava il pullman, perché aveva questa passione. Sì. Tra le varie cose, saluto, va bene, Simone Maggini, Stefano Cini, e poi, oltre a Paolo e Diana di Piombino, devo salutare un certo Francesco Parigi, tifoso della Fiorentina, che si è scalato 100 volte la Consuma.
1: Ah,
0: e
1: cavolo.
0: Sta finendo perché domattina faccia l'ultima, per festeggiare con 100 volte la Consuma in bicicletta, che bisogna poi essere particolari.
1: È uno che complimenti, ci ha fiato.
0: Complimenti, perché festeggiare così è davvero un bel impegno che neanche io sinceramente sarei mai riuscito a fare, anche perché poi con la salita c'ho proprio un alterco e parte da lontano. Allora, siamo arrivati in fondo a questo extra viola, facciamo rivedere la formazione probabile per la gara di domani sera. C'è in realtà una non sappiamo se può giocare Mastantuono,
1: ma un paio di
0: Gudmundsson, Jimenez oppure
1: João Mario. Io un paio di dubbi ce li ho, appunto, come dicevi tu, Jimenez o João Mario a destra in difesa, e Mastantuono, Gudmundsson sulla tre quarti, però direi che lo spagnolo e l'argentino sono in vantaggio.
0: Perfetto, quindi questa è la formazione che scenderà in campo domani alle 18.30 allo stadio Artemio Franchi per il centenario contro il Frosinone. Siamo arrivati in fondo, cioè non c'è domani, perché a mezzanotte
1: noi partiamo. A mezzanotte noi partiamo e arriviamo a mezzanotte del 29 agosto. Quindi.
0: Mentre arrivo 38, domani ci vedremo alle 18, inizieremo appunto con Viola in campo e poi proseguiremo naturalmente per seguire quelli che sono i festeggiamenti per il centenario della nostra amata Fiorentina. E stasera tutti noi sicuramente, prima di andare a letto, un pensierino alla Fiorentina che ha compiuto i suoi 100 anni. Lo faremo di sicuro. Buonanotte, ringrazio Sara Massa Simone che è stata mirabilmente alla regia, il nostro Andrea Giannattasi, ancora
1: auguri
0: per domani.
1: Grazie.
0: Anche se gli auguri non abbiamo fatto, però
1: fanno.
0: Comunque va bene così, e vi lascio con i nostri programmi.
1: Ciao.

0: mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Condimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati un minuto dopo le 14, venerdì 28
4: chi si è preso,
3: agosto.
4: Chi si è preso? Chi è
3: Luis La Serpe in studio, indisciplinato al massimo, non lo fare mai più.
4: No?
3: No.
4: Vabbè, allora sta zitto.
3: Non ho capito, ho tutti i titoli in testa, ho tutta la scaletta.
4: Ho capito, però professionista, ho messo.
3: Tekel, ti perdono solo perché oggi straordinariamente con noi in studio il grande Luigi La Serpe, nonostante una condizione fisica particolare, ha stretto i denti.
4: No, veramente
3: Luis,
4: siamo ai minimi termini.
3: Dopo un incidente ai limiti della paura vera sulle due ruote, va bene, è andato tutto bene, giusto?
4: No, ma niente di particolare.
3: Okay. Polso fasciato per Luis, quindi in dubbio, no, assolutamente. Domani regolarmente pronto a raccontare.
4: Sì, e poi sono in campo
3: Fiorentina
4: Frosinone.
3: Io sì, però non ce la fo. Sì, in realtà è vero, seguendo Nick e Nick, c'è questa trattativa a tormentone per installarsela. Vediamo, perché poi il mercato chiude martedì, ma sono giorni, anzi ore molto molto calde in realtà per il mercato viola. Di fatto siamo a quello che ci raccontavamo ieri, l'uscita di Moise Kean direzione Como e l'arrivo di Joshua Zirkzee a Firenze, con un bel po' di aperture, le stanno raccontando anche Niccolò Ceccarini sui social, ma anche la redazione di Firenze Viola, perché le aperture sono importanti anche da parte di Zirkzee, che insomma sta spingendo per venire a Firenze, quindi l'avvicinamento è molto avviato, non è ancora chiuso.
4: Posso?
3: Prego.
4: Mi dia lei via quando posso.
3: No, da ora tu puoi.
4: Ok, no, dicevo, non è Zirkzee il sostituto di Kean, perché forse si fa una cosa, secondo me Zirkzee viene e prenderà il posto tecnicamente di Gudmundsson. Comunque non è un attaccante centrale.
3: Ma io me lo terrei, pensa te, a questo punto
4: Gudmundsson?
3: Assolutamente sì, perché tra le altre novità di giornata, inseguimento della Fiorentina per Ngie del Torino,
4: sì,
3: che prosegue,
4: che vogliono un ventino, però parliamone.
3: Sì, Torino vuole un ventino, ma non glielo diamo, magari si prova a cercare uno sconto, però per le corsie esterne questo svedese di origine gambiana comunque è monitorato e ne parleremo. Però ecco, poi ieri in serata si è fatto vivo il Bologna chiedendo informazioni su Gudmundsson. Io, che peraltro ho sempre stato molto aperto alla possibilità di liberare l'islandese, e resto apertissimo alla sostituzione di Kean con Zirkzee, nel senso che io sono soddisfatto da questo cambio. Però Good alla fine, al 28 d'agosto, me lo tengo, a meno che oltre in Gie non abbiano in testa di andare a prendere un esterno forte.
4: C'era Bakayoko.
3: Bravo,
4: che è sempre
3: Bakayoko, e allora posso sacrificare Gudmundsson. Però Good, insomma, io ci penserei ora a questo punto. Concludo con Mandragora, che a sua volta può tornare a Torino, e con Grosso, che oggi qualche indicazione di formazione è andata in conferenza stampa, sì, quantomeno sulla I, che potrebbe essere titolare domani.
4: Ma e che aspettavi, ti non ho capito.
3: Hai ragione. La
4: per semplice
3: dire
4: motivo
3: tutta?
4: Io non riesco a comprendere. No, non riesco a comprendere. Poi chiaramente io non ci capisco nulla. Racconto la Fiorentina, io non è che sono un tecnico e non ho neanche l'ardire come qualcuno fa, e dice: ma vabbè, 30 anni e parlo di calcio, ormai posso parlare. No, assolutamente, perché per poterne parlare in maniera specifica bisogna veramente averci lavorato dentro, aver fatto determinati percorsi anche proprio strutturali, di aver imparato tante cose, per cui io parlo perché racconto la Fiorentina e quindi ogni tanto mi faccio delle domande e mi chiedo: ma perché Ulai e Fagiolo non possano giocare insieme? Cioè, qual è? A me non mi sembra il solito giocatore. Uno è ordinato, perché Fagioli non si può dire assolutamente sia ordinato. Uno che prende il pallone, lo gestisce, lancio, corsa, il giusto e l'onesto. qualche volta un tiro da fuori, ma ogni tanto chiuso lì. Ulai è uno che dalla palla la riprende, la recupera, si imposta in avanti e suggerisce anche lo scambio per andare in profondità, se non piglia e va in profondità da solo. Cioè sono due giocatori completamente diversi, perché non possano giocare insieme? Perché gli manca un supporto?
3: Ne dobbiamo parlare. C'è un partito scettico, c'è un partito al quale io mi iscrivo, invece è più che possibilista, più che aperto a vedere questa soluzione. In realtà non ho concluso con gli aggiornamenti, perché poi stavo seguendo un po' le novità che arrivano da di là, per intendersi, dalla redazione. Nottingham Forest, ma anche Olympiacos, molto forti su Dodò. Gli inglesi in particolare sono intorno ai 9 milioni di euro, quindi vediamo un po'. Però
4: hai ammortizzato,
3: però
4: ormai
3: anche i simpatici greci dell'Olympiacos.
4: Sì sì, vabbè, dove va mi interessa, però ormai salutiamo, mi sembra che Dodò abbia fatto il suo percorso e ce l'abbia dimostrato ancora una volta nella partita a Roma. Quindi quella è stata la cosa che più mi ha sorpreso, perché onestamente per far giocare Dodò dovevo spostare Joao Mario a sinistra in un ruolo che non è suo. Però qualcuno me lo deve spiegare, almeno che, ecco, l'unica cosa posso dire era da far vedere bene. Allora un altro discorso.
3: Sì, ecco, devo dire che poi l'ho seguita questa conferenza stampa. Allora Grosso è molto preparato quando si presenta dietro ai microfoni, però non ti risponde.
4: Infatti no, cioè, lo senti anche io, perché
3: va benissimo, va benissimo.
4: Cioè,
3: mi sa che c'è Joshua. Ah, il compleanno di Luciana. Auguri.
4: Ah, Luciana, il compleanno di Luciana Magistrato.
3: A Luciana Magistrato.
4: Baci,
3: così
4: abbracci.
3: In diretta. Ci fa piacere onorare e celebrare la nostra Luciana, che è una delle più stacanoviste della redazione. Sempre
4: pronta.
3: Se
4: ci fosse lei.
3: Assolutamente. È anche, veramente, lo dico senza piaggeria, una delle colleghe che hanno maggiore fame di notizie. Cioè la Luciana non ti dà tregua,
4: perché il giornalista è questo,
3: col telefono finché non la trova la notizia non si ferma. Credevo ci fossero notizie
4: anch'io di Joshua
3: Zirze. Invece facciamo una cosa, partiamo col flash, così mettiamo sul tavolo tutte le nostre fish, poi facciamo il punto sul mercato, ma anche su questi 2, 3, 4 giorni qui a Radio Firenze Viola. Un po' come se oggi partissimo lungo una navigazione che si fermerà più o meno martedì alle 21. Intanto, chi si compra flash?
5: Chi si compra?
6: Flash. La Fiorentina si avvicina a Joshua Zirkzee del Manchester United, che è stato individuato come l'obiettivo principale per sostituire Moise Kean, che nel frattempo ha già fatto tutto con il Como, 40 milioni complessivi, aspetta solo di poter partire per effettuare le visite mediche appunto con il club lariano. Però ci dovrà essere la certezza che Zirkzee sia il nuovo centravanti viola. Il calciatore ha dato totale apertura al trasferimento a Firenze e starebbe aspettando che ci sia l'accordo tra le parti definitivo. La Fiorentina ha offerto 5 milioni di euro per il prestito oneroso. Si starebbe lavorando sull'entità del riscatto, visto che da parte dei Viola si preferisce un diritto, però chiaramente il Manchester United preferirebbe avere una formula che permetta, diciamo, di cedere il giocatore a titolo definitivo o quantomeno il prossimo anno, e quindi un obbligo condizionato. Oggi gli agenti del calciatore sono attesi in Italia per provare a chiudere l'operazione. Nel frattempo i Viola guardano anche alla fascia sinistra, in particolare a GE del Torino. Il giocatore ha già aperto alla Fiorentina, ha già detto sì al club viola e sarebbe pronto un contratto di 5 anni, ma prima bisogna trovare la quadra con il Torino, che per appunto GE chiede 20 milioni di euro, quindi bisognerà avvicinarsi alla richiesta dei Granata, e già nella giornata di oggi ci può essere un'accelerata decisiva. C'è un nuovo nome per il centrocampo, che è quello di Bogard, centrocampista basso, centrale dell'ASC, a cui Viola avrebbero offerto 5 milioni di euro, anche il Siviglia, rifiutati però dalla controparte perché il giocatore è considerato incedibile. Per quello che riguarda Dodò, il Nottingham Forest spinge, ha offerto alla Viola 9 milioni più 2 di bonus, avvicinandosi quindi vertiginosamente alla domanda. Ci sarebbe pure l'Olympiacos, però il Nottingham è veramente vicino a chiudere l'operazione. Mandragora può andare al Torino, è un'operazione eventualmente svincolata da quella per Angie. Il giocatore è in uscita dalla Fiorentina, deve anche fare spazio soprattutto a Thorsvedt, perché i Viola vogliono portare a Firenze il norvegese prima della fine del mercato. C'è già un accordo con lui, con il classe 1999, per un contratto di 5 anni, e quindi si aspetta una cessione, in questo caso potrebbe essere quella di Mandragora. A proposito di AD, Gudmundsson è richiesto dal Bologna, i rossoblù lo hanno opzionato nel caso in cui Rowe andasse alla dell'Atalanta, quindi ci potrebbe essere questo effetto domino, ma prima dovrebbe verificarsi appunto l'addio del centrocampista del Bologna. Infine Sottil è richiesto dall'Avellino, vedremo se ci potrà essere la fumata bianca nelle prossime ore. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Grazie a Niccolò Santi
4: che si era messo la maglia arancione in onore di Zezé.
3: Olandese. Ah, credevo della Pistoiese.
4: No, penso di Zezé, non è olandese di Zezé.
3: Sì,
4: quindi l'ha fatto per lui. No, quello credo per la Pistoiese. Poi vabbè, so che qui c'è una colonia di Pistoiesi non indifferenti, però insomma sono arrivate notizie interessanti.
3: Io, ragazzi, rispondeteci, tanto siamo in due
4: ore. Ci sarebbe
3: insieme.
4: Anche Thorsted poi.
3: Ci seguono in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, 348-7513-933 e 3925-727775, oltre allo 055-7711171 per chiamarci. Per me Zirze al posto di Ken è una buona sostituzione. Certo, e tra le tante parole di Grosso in sala stampa, secondo me un po' si è percepito, è chiaro che si prende un'altra strada tattica con Zizze.
4: Che a questo punto mi chiedo che fine possa avere Pellegrino. Cioè, o hai un nuovo un sistema diverso,
3: Luis,
4: di gioco?
3: Soprattutto Luis, mi viene a pensare, non hai un'alternativa pura, una prima punta pura Pellegrino, che se hai un raffreddore o piglia una squalifica.
4: Allora, avere...
3: ci devi adattare Zirze, che fino a prova contraria a Bologna da prima punta 11 gol l'ha fatti.
4: Sì, però era un gioco un po' particolare. Sì. Era il Bologna di Thiago Motta.
3: Sì.
4: Che tra l'altro è sparito dai radar.
3: Quinto in classifica.
4: Sì, no, fece un bel campionato. Mi pare sì, 12 gol e anche 5-6 assist fece anche.
3: Sì, perché ti fa giocare molto anche i compagni. E lì scatta la riflessione, vedi che magari la Fiorentina pensa proprio questo: o Pellegrino, o Mastantuono, o eventualmente se resta Good, o chi per lui arriverà un sostituto se dovesse partire, o magari in Gie a far l'esterno. Con uno Zirze posso cercare di dialogare e di entrare in area, certo, palla a terra. Al tempo stesso potrei arretrare a Ta al centrocampo, tra l'altro Grosso si è fatto capire domani possa partire Ulai. Certo, e anche qui vi sgancio un ulteriore termine di approfondimento. È una squadra molto da palla a terra, molto tecnica, molto da possesso, e quindi ci auguriamo che Grosso riesca a avere questa
4: impostazione. Quel mio amico Stefano Cini, prima di venire qua, ma Grosso ha questa caratteristica, cioè, ma lui gioca in questa maniera?
3: Vediamo, perché oggi dire no è cattivo.
4: Oh, per l'amor di cielo, no.
3: È ingeneroso.
4: Potrebbe essere anche capace di adattarsi.
3: È anche vero che Benevento e la Roma questo approccio non si è visto.
4: Esatto, ma potrebbe avere anche la capacità di gestire in questa maniera. E vediamo, perché onestamente questo discorso di Zirze, che non può essere il sostituto di Ken, almeno nel gioco per come si era visto fino adesso, perché allora Pellegrino, tanto per cominciare, se tu vuoi giocare con Pellegrino bisogna tu comprare delle ali e fanno anche dei cross, perché se no lui la palla non te la prende.
3: L'abbiamo visto con la Roma,
4: esatto,
3: mai.
4: Poi lo puoi allenare, puoi cercare di fare un certo tipo di percorso per portarlo poi a essere determinante anche in altra maniera, però diciamo il suo pane è quello, anche per la struttura fisica che ha. Diversamente Zirze è un giocatore che fa giocare la squadra, fa girare la squadra. Quindi, come parlavo stamani con Stefano Del Re, Alessandro Landi, saluto, la squadra, i tre davanti, a me mi ricordano tanto, se metti Zirze, Mastrantonio e Gudmundsson, o Zirze, Mastrantonio e Inge, mi ricordano tanto il Foggia di...
3: ma qui escludi Pellegrino.
4: Ma Pellegrino,
3: perché
4: come
3: se può fare? Fa 4-2-3-1.
4: Oppure tu potresti fare una cosa antica. Una cosa antica. Ovvero i due attaccanti, uno alto e uno basso.
3: Sì, ma lo fa più nessuno delle due punte.
4: Esatto, per questo ho detto le antiche.
3: Beh, comunque qualcosa ti devi inventare. Ecco, quello che mi sento di dire in questo momento è 4-3-3, no? Che immaginavamo potesse essere il punto di partenza di Grosso. per ora va in soffitta.
4: Per ora sì, per ora è più probabile un 4-3-2-1, un albero di Natale eventualmente, oppure un 4-3-3.
3: O quello che vediamo ora, 4-3-2-1, cioè 2-3 quarti dietro alla punta. Comunque, non 4-3-3 con due esterni e altri due,
4: cioè gli esterni
3: delle coppie. Ecco,
4: correggimi se sbaglio.
3: Quella è stata una virata sul tema tattico d'inizio stagione.
4: Correggimi se sbaglio, ma i tre davanti di Grosso, andando a guardare il suo percorso e anche la sua tesi per quando è diventato allenatore,
3: sì,
4: i suoi tre davanti non sono uno in mezzo, due laterali, no, no, uno in mezzo e gli altri due in mezzo a cercare di andare in rete, come l'anno scorso d'altronde è successo, no? L'anno scorso giocavano con Laurentè e Berardi, poi in mezzo c'aveva Pinamonte,
3: però erano ali pure Laurentè e Berardi,
4: però cross pochi, o comunque sanno, non è che se no ragazzi ci si prende in giro, cioè non mai cross ragazzi, ma se tu sai fare un cross in Serie A allora smettila, cioè fa un altro mestiere, che poi tu sia buono anche a tirare in porta e a concludere, questo è un altro paio di maniche, ma il cross devi saperlo fare perché fa parte delle basi di gioco di calcio, sapere fare un cross, perché se no non ci siamo. Quindi il percorso di Grosso è questo, cioè avere tre giocatori e davanti tutte e tre possono andare a realizzare. Poi chiaramente i due esterni devono essere anche bravi a mettere qualche pallone in mezzo, che però a quel punto per Zirzé dai un po' dura, insomma.
3: No, il dibattito tattico è aperto ed è anche abbastanza intrigante, per cui io comincerei anche subito a sentire un po' le vostre sensazioni, le vostre reazioni. Detto che sono le 14:17, domani la Fiorentina va in campo, questo un po' per provare a tracciare anche le deadline dei tempi. Immagino che forse già in giornata il Como spererebbe di far sostenere le visite a Ken. Devo anche dire che però per ora segnali di un arrivo imminente in città di Zirze non ne abbiamo, sì, detto che però lui è più che possibilista sul vestirsi di viola.
4: Quindi domani non c'è di sicuro.
3: Qualche voce, vedevo qualche ascoltatore, la segnala relativamente all'interesse dell'Atletico di Madrid. Noi fino a questo momento come indicazione abbiamo quelle di uno Zirze che spinge per il trasferimento alla Fiorentina, lo ha poi confermato anche Niccolò Ceccarini con un suo tweet e quanto abbiamo raccolto in redazione, quindi restiamo molto ottimisti. Certo, chi pensa a Poku in questo momento dice sì, anche Poku doveva arrivare sicuramente,
4: sì,
3: è andato a Besiktas, e questo è l'incognita del mercato.
4: La cosa brutta del calciomercato, e io ho sempre tenuto un po' a distanza, è proprio questa, che c'è la ragazzi
3: firma,
4: come fai?
3: Devi starci dietro.
4: Sì, guarda, io mi ricordo, era l'88 mi pare, che c'era Dunga che doveva andare alla Juve, ma roba proprio che gli ultimi giorni di mercato, mi pare 8 miliardi, 9 miliardi, e sembrava già tutto fatto, poi invece riuscirono a trattenerlo, ma anche lì in tanti presero un granchio, perché effettivamente, ma si parla dell'88, non c'era dei telefonini,
3: no, vabbè, era poi
4: si andava veramente per sentito dire.
3: Un altro periodo anche sul mercato, sentiamo un po' le vostre primissime impressioni. Io partirei proprio subito un bel treno di vostri interventi e note audio.
5: Allora, io vorrei proporvi una mia analisi sulla difesa della Fiorentina contro la Roma. Allora, io vi dico che nonostante la Fiorentina non abbia giocato la partita, già nei primi 30 minuti mi sembra evidente, comunque la difesa stava funzionando molto, ma molto bene. Gio Mario, ottime chiusure, anticipi, Dragusin lo stesso. Il fatto è che dopo la manata a Mastantuono, cioè la sensazione che la squadra l'abbia percepita come un torto, si sono completamente spenti, soprattutto la difesa. Era come se non avessero più voglia di giocare. Quindi io do un'altra occasione a Grosso, voglio vedere domani come gioca la squadra, soprattutto perché è una partita di apportare.
7: Buon pomeriggio da Firenze Viola. Andiamo Luis, se a fa un 70-80 di grado, non mi dai
4: sì,
7: pacco, eh.
4: Chi ce l'ha?
7: Comunque, no, secondo me tu ti sbagli, perché Zirkzee è lei un attaccante.
4: Sì.
7: Una prima punta, Luis.
4: Ma
7: con caratteristiche diverse, totalmente
4: esatto,
7: diverse, l'opposto. Ma okay, è una prima punta, anche perché, insomma, 1,93 m, 85 kg, insomma. È una prima punta. Ma ammesso che venga, se a me si è fatto un bel colpo. Poi volevo, siccome sento in questi giorni la gente che si lamenta di Como e chiede gli sconti, ma ragazzi, ma le trattative, ma aveva visto uno che gli dice 10 e quello da 10?
4: Sì.
7: Cioè, da che mondo è mondo?
4: La Fiorentina l'anno scorso.
8: Buonasera, ma scusate, non mi torno. Olympiacos e Nottingham Forest su Totò, ma Olympiacos e Nottingham Forest e hanno la stessa proprietà, quindi sì, fanno autoconcorrenza a vicenda.
4: No, cioè, valla,
8: non mi torna.
9: Luis, ma che deve far vedere Totò, ragazzi? Ma cioè, se gioca in questo modo si deprezza, non è che lo mettono in vetrina. E soprattutto, cioè, anche il Nottingham Forest ha preferito fare un'offerta di 20 milioni per un trentenne Muñoz piuttosto che prendere lui, che è più giovane e costerebbe anche meno, voglio dire. Dai, ma di che si sta parlando? Questo è un giocatore che se lo vogliono da via gli tocca regalarlo. È un po' un giullare. Dai, diciamo.
10: Salve, allora, non è che questo fatto di prendere Zize, e come si chiama, non cambia un po' il sistema di gioco? Perché fino all'altro giorno si parlava di esterni, ora non si parla più di esterni o meno, e quindi giocare in maniera diversa, avendo giocatori che magari giocano molto più sul discorso tecnico e non crossare dalle fasce per un eventuale colpito di testa. Ecco, il mio pensiero, cosa ne pensate?
11: E vai, grande scambio! Alessandro,
3: lo scambio suppongo possa essere quello Zirze Ken. Ah, Ken, cioè esce Ken tra Zirze.
4: Sì, sì, infatti.
3: No, non ha tutti i torti l'amico che evidenzia che Olympiacos Nottingham Forest.
4: Sì, sì, no, fatto... giusto. Vabbè, uno dei due lo piglia.
3: Sì. Certo, e che tu rilanci e siamo lì, cioè mettiamoci d'accordo.
4: Sì, questo sono d'accordo, però probabilmente
3: spendo di più, vediamo un po'.
4: Beh, e mentre ha ragione Francesco, sì, è alto 1,93 m.
3: Io, guarda, però, sono preoccupato, già due o tre messaggi di Francesco e sono totalmente d'accordo. Poi totali differenze tra Ken e Zirze. Però Zirze,
4: ho capito, è un giocatore diverso, un attaccante, ma diverso.
3: Dato fiducia da prima punta, 11 gol, 12, sì, sì, certo, stati, un po' di assist l'ha fatti. Se ci fa 10 gol e 6 assist, magari con gli altri 10 di Pellegrino,
4: diciamo che è più di manovra rispetto 7-8
3: di Pellegrino e 5-6 di Mastantuono. Boh, non lo so,
4: anche Mastantuono che è un 20 più, qualcosa che dà a
3: sì, mettiamoci. Ora ta bisogna vedere se lo arretra un filo.
4: Però insomma, comunque è un giocatore diverso da rispetto a Moise Kean, partecipa molto di più al gioco, partecipa molto di più alla manovra, quindi questo magari può fargli perdere qualcosa sotto porta. È alto, è vero, un metro, però due giocatori, ho detto bene, sono due giocatori diversi. Poi può darsi che riesca Grosso a trovare la maniera per farlo, per sfruttarlo uguale, magari è più agile, è più veloce, quindi magari scatta più velocemente sulla palla, può essere più pericoloso nell'anticipo in area, quello sì, perché no? Se 200 km no, quello ci la fa, di fo, ancora 70, no, 80, 100, vai, poi basta.
3: Sulla difesa che è retto fino al gol, hai sentito, un amico diceva probabilmente non hanno pagato psicologicamente, no, quella situazione,
4: neanche in promozione,
3: che ci può stare il fallo, però io non credo sia,
4: no,
3: stato,
4: allora, tanto per cominciare,
3: sono sentiti vittima dell'ingiustizia dell'arbitro,
4: tanto per cominciare c'è fallo tutto. C'è fallo, non mi ricordo su chi, a centrocampo Dodò butta fuori la palla senza l'arbitro di Anunda. Già quella mi ha fatto entrare i giramenti poco prima. Poi c'è il fallo su Mastantuono, lui rimane a terra, loro giocano, palla Dybala, Malen, gol. Il gioco di calcio è molto semplice: se l'arbitro fermi il gioco, si fermi il gioco, se l'arbitro non fermi il gioco, si continua a giocare. È inutile stare a ragionare su Mastantuono. Sì, anch'io avevo l'impressione fosse una manata, che si poteva, avrei voluto vedere un altro metodo di gestione anche da parte della come si chiama, di VAR.
3: Sì,
4: ma non è che mi possa attaccare a quello, e che poi la squadra ce l'ha.
3: No, per tutta l'evoluzione. E poi sì, che un po' il gruppo abbia mollato, se l'ha detto oggi anche Grosso, no? Nel secondo tempo, da un certo momento in poi hanno perso energia, sono usciti alla partita.
4: E che erano partiti
3: però
4: bene,
3: eravamo messi proprio male in campo.
4: Eravamo messi male in campo, e poi l'approccio. L'approccio alla partita non può essere quello, perché già parti meno forte della Roma, quindi come lo chiudi quel gap? Con lo spirito di sacrificio, lo spirito di squadra e soprattutto con tanta grinta, che si tramuta poi anche nell'andare a fare raddoppi. Ma perché su Mastrantuono c'era sempre sei giocatori e su Dybala a volte ce n'era uno che le arrivava male e basta, che ogni faceva neanche fallo, tra l'altro.
3: In tutto ciò lo sacrifichi Mandragora, visto che
4: un po' mi dispiace,
3: sentito un po' di voci ci sono,
4: un po' mi dispiace, perché
3: e qualche gol ha portato qui se lo nomini. Ora arrivano 22 messaggi,
4: so.
3: Non tutti cediamolo, non si può
4: sì
3: vedere,
4: sì tutti gli anni si è detto così, però l'anno scorso sono tutti la vera
3: eccetera. Appunto, aggiungerei che sì, Torsved, abbiamo riepilogato anche questo nome che arriva dagli austriaci dell'ASC, il centrocampista Bogard, valutato 5 milioni di euro, e piace anche al Siviglia, perché lì in mezzo al campo io mi aspetto ulteriori cambiamenti. Vediamo anche cosa succede con Fagioli. Però Mandragora comunque è uno che 7-8 gol te li ha dati,
4: capito? Poi avrà i suoi limiti, però punizione, ragazzi, questo ci va sempre vicino, i suoi gol ha sempre fatti, una certa esperienza a centrocampo ce l'ha. Non ti dico mica farlo partire titolare, per l'amor di cielo, quello no, però può essere utile nello sviluppo della partita. Se poi arriva Torsted, prendiamo Torsted, cioè non è che presumo e mi auguro che chi gestisce questa situazione
3: ti fidi.
4: Mi devo fidare,
3: perché tanto lo senti, Luis, no? Che c'è un po' di aria di ridimensionamento sul grande mercato della Fiorentina. Io non sono d'accordo,
4: no, assolutamente.
3: Però questa vicenda
4: fatto bene,
3: Ken, il fatto che ancora non ha esterni, io quella un po' sento qualcuno storcere un pochino la bocca. Per
4: allora, la verità
3: è il 28 d'agosto. È anche vero che domani con il Frosinone o Pellegrino.
4: Sì, ma la verità poi è che questa campagna acquisti la possiamo valutare tra quanto? Tra
3: un mese?
4: Un mesetto? O forse
3: anche
4: un po' di più.
3: Forse qualcosa
4: di più. Facciamo 8, 9, 10 partite, no?
3: Sì.
4: L'anno scorso si parlava di una campagna acquisti che ci si era accorti anche noi, mancavano gli esterni, però c'era un modulo di gioco che sembrava poter fare a meno. Quindi si pensava, ma a priori non è che posso dire stava sbagliata la campagna acquisti, perché prima bisogna vedere che cosa viene fuori e come si
3: tempo
4: esprime la squadra.
3: Tempo, certo che sì. Luis, mi hanno sempre detto che quando uno cade in bici è il mestiere che ti entra dentro, forza mai mollare, te lo scrive Lorenzo da Agliana.
4: Sì, ma non niente di...
3: Quindi ti è entrato il mestiere dentro.
4: Quindi un po' ce l'ho.
3: Stoico.
4: Da quando avevo 15 anni.
3: Sì,
4: Penso alla prima corsa, pronta a denti via, la prima corsa.
3: Sì, borda.
4: San Colombano, prima curva, borda a terra.

0: provati sulla pelle la tua passione. Inke Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Inke Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Inke Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
0: Aperti tutto agosto. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ma ce lo dite in Siviglia, siamo sempre gli ultimi a sapere le cose. Il cugino di Hohori, lo zio di Honé, ce lo dite in Siviglia.
9: Buonasera, è un piacere sentirvi insieme. Grandi ritorni, grandi coppie. Ricordate un po' Rui Costa e Nuno Gomez, poi decidete voi chi è l'uno e chi
10: questa
9: l'altro.
10: È bella,
9: ma Zerbini viene qui a fare la prima punta e quindi Pellegrino in panchina, che però non può sostituirlo perché sono due giocatori completamente diversi.
10: Esatto.
9: E quindi sarà la Fiorentina come il Bologna. E oppure viene a fare la seconda punta accanto a Pellegrino, dove ha fallito col Manchester. Quale Zerbini viene qua?
11: Esattamente, come lo riduci il gap con una squadra che è nettamente più forte di te a livello tecnico, di comunque affiatamento, preparazione, con l'intensità, con lo spirito di sacrificio, con una volontà superiore, ok? E quindi poi in formazione titolare metti giocatore sul piede di partenza, bravo, giocatori fuori ruolo.
10: Bravo!
11: Io torno a dire che c'è qualcosa che non torna nella spiegazione, e negli ultimi giorni sia di dichiarazioni di Grosso che di movimenti di palattici sul mercato. Io non so se loro due siano veramente così in sintonia. Elia Germani.
12: Buongiorno ragazzi, vi volevo domandare, ma voi siete pronti a metterci la mano sul fuoco che questa squadra non si è fatta per Thiago Motta?
13: Nel cinismo, esatto, quando caschi e batti i denti in terra è tutto mestiere che tu impari, ma nel cinismo
10: il calcio no,
13: e non vale

0: per il calcio, perché i calciatori più che sbagliano e più che perseverano. Cioè, la lezione magari di una punizione, di una multa, non è che la gli serve a loro, perché loro si credano di essere onnipotenti, vedi Moise Ken, e non vale per i calciatori il principio dei ciclisti, pinza da campi.
1: Buongiorno ragazzi, spiegatemelo voi perché io non riesco a capirlo, forse sono ignorante in materia. Allora, ci stiamo togliendo tutti i giocatori che segnano gol, prima Ken, adesso Mandragora, non lo so che cosa vi devo dire, spiegatemelo voi perché io non ci arrivo. Walter da Roma.
2: Bene, bene, bene. 348-7513933 in diretta anche sull'Edi Radio fino alle 16. 3925-727775 o la linea aperta 055-7711-171 con Luigi La Serpe. Qui
3: Luis.
2: Insieme a me, con Luis o Luison.
3: Luis è più
2: In versione Nuno Gomez, perché insomma fra i due mi sembra evidente quale potesse essere il parallelo proposto dall'ascoltatore sulla sintonia. Grosso Paratici, non credo non ci sia nemmeno bisogno di rispondere, no. Perché l'ha scelto Grosso e l'ha scelto Paratici Fabio Grosso. Dopodiché è chiaro che Grosso ha una visione della rosa e di quello che potrebbe fare. Paratici fa il mercato di fronte a una visione di quello che è calcio mercato, occasioni e situazioni che si creano anche all'improvviso. Da un lato io continuo a pensare Mastantuono non fosse nei piani originari, però è stata una grande opportunità e la Fiorentina ha fatto bene a coglierla. E dall'altro probabilmente c'erano delle idee che col tempo si sono modificate per gli scenari del mercato e da lì non sono ancora arrivati gli esterni, però, che Grosso magari avrebbe voluto un mese fa, ma non posso immaginare che non ci sia sintonia tra Paratici
3: e Grosso. quello assolutamente no, però ci sono delle opportunità a volte nel mercato, tu le cogli, e però poi magari quello ti va a complicare un po' il lavoro dell'allenatore.
2: Questo rientra tutto in questo alone di leggera sfiducia che un po' si è sollevato dopo lunedì.
3: Sì, allora partiamo da più lontano. Non è che Grosso avesse acceso i cuori dei tifosi della Fiorentina.
2: No, e fra l'altro guarda, mercoledì mattina come sempre ha avuto un paio di interventi illuminanti Emiliano Viviano, che tornando su lunedì ma anche su Grosso diceva: guardate che Fabio Grosso l'anno scorso aveva il recupero palla più basso, esatto, della Serie A.
3: Sì, sì.
2: Cioè da un lato il Sassuolo aveva il recupero palla molto importante, ma come zona del campo era il più basso della Serie A. Cosa vuol dire? Che sta basso Grosso,
3: esatto,
2: ti aspetta e poi riparte. Quindi, ma lo capisco, in questo momento la domanda è: con una squadra che sembra molto tecnica, quasi votata all'attacco, perché hai potresti avere tante anche mezze punte, Mastantuono, Ngie, Zirze, se arrivano tutti e due, c'è ancora Goodson, solo Pellegrino è la prima punta, a tavola i Fagioli in mezzo al campo. La domanda è: Grosso riuscirà a cambiare quell'approccio che abbiamo visto a Sassuolo?
3: Bella domanda, perché tra l'altro era una delle cose che facemmo vedere a Extra Viola, grazie al lavoro di Pietro Pellicciari, andò proprio a cercare questo passaggio, no? Cioè di come giocava e di quali erano lì i più e i meno di Grosso.
2: Sì.
3: E venne fuori questa cosa qui. Venne fuori, tra l'altro è uno anche che tira tante volte in porta, però quando tira fa gol le squadre di Grosso. Qui la cosa un po' cambia. È anche vero che bisogna nel calcio di oggi, secondo me, l'etichetta come giocatori non c'è più il giocatore che fa soltanto la fascia destra e stop. Il giocatore oggi deve essere capace di poter fare almeno eclettico, tre ruoli, almeno tre ruoli. Per cui anche l'allenatore magari dovrà un po' aggiornarsi, e probabilmente è quello che sta cercando di fare Grosso, un work in progress con un aggiornamento anche molto molto rapido. Perché poi alla fine questo viene chiesto,
2: questo è il dubbio. tra tutti ha chiesto di raggiungere risultati più o meno rapidamente. Io non so se se l'aspettava un'evoluzione di squadra così anche Malou Pasincatu soltanto un mese e mezzo fa. Ciao Malou, buon pomeriggio.
3: Ciao Malou.
4: Buon pomeriggio a tutti.
2: Perché insomma dicevamo proprio 4-3-3 da esterni puri, in questo momento la Fiorentina non lo è, anche se a me per esempio, Malou, parto da qui, Zirze non dispiace affatto in sostituzione di Ken.
4: Assolutamente, io l'ho detto nel mio intervento l'inizio settimana dopo la batosta di Roma, che è meglio prendere la batosta subito e alzare la testa e andare avanti. Se deve rimanere Ken motivato per essere leader della Fiorentina, bene. Se ritiene conclusa la sua esperienza a Firenze perché vuole andare al Como, le condizioni per la Fiorentina sono accettabili, è giusto che ci sia questa separazione, a patto che venga sostituto con uno all'altezza, che gli dicevo, all'altezza quanti ce ne sono in giro, e lo Zirze di Bologna, perché anche lì specifichiamo, è assolutamente un giocatore che potrebbe fare a caso della Fiorentina, potrebbe non far rimpiangere Moise Ken, però anche qui però sono sempre sul campo delle ipotesi. Detto che quando i ragazzi fanno bene in Italia, dopo che vanno all'estero e non riescono a esplodere, c'è la saudade italiana, dunque sì. Manca il paese dove hanno fatto bene. Colomanu è un esempio, è un anno e mezzo che praticamente aspettava solo la Juve e l'ha ritrovata con grinta, con volontà, perché poi alla fine è quello che ti fa capire quando uno assolutamente vuole a tutti i costi un campionato. E Zirze sa che ha lasciato estimatori e che potrebbe essere proprio il Firenze, la Fiorentina, il suo rilancio per recuperare il tempo perduto in questi due anni lontano dall'Italia dopo il andare al Bologna. Detto questo, visto che si parlava di modulo,
2: sì.
4: Può fare il 4-3-3 se non c'hai esterni puri da strappo, esterni che noi invochiamo dall'inizio del mercato.
2: Ma te che Zirzetta aspetteresti a Firenze? Una sorta di alternativa a Pellegrino, quindi comunque sfruttandolo da prima punta come è successo a Bologna, o eventualmente da mettere dietro a Pellegrino, e quindi immaginare una Fiorentina magari con, come oggi, con uno Zirze e un altro Thomas Antuono due tre quarti dietro a Pellegrino?
4: Quello potrebbe essere una soluzione, perché Zirze si viene per giocare, non viene a fare l'alternativa a Pellegrino, e dunque questo deve essere un dato di fatto, penso che nei discorsi saranno emersi sicuramente, perché non viene per rilanciarsi, viene per far bene, non per essere alternativa. Con lui effettivamente, lui essendo un falso 9, essendo comunque uno che sa anche giocare dietro una punta fisica, a suo punto potrebbe proprio essere la suggestione di Zirze Mazzantuoni dietro a Pellegrino, e sarebbe un bel tridente, ecco. Però deve essere poi dietro supportato da un centrocampo che lotta, che appena la palla, nel conquista la palla, la dà subito a questi due che devono poi cercare di far saltare le difese, e tutto in quel modo. Se no, se devi giocare con un 4-3-3, hai bisogno di esterni puri, esterni da strappo che saltano l'uomo, e devi averli comunque, perché devi avere la possibilità, secondo me, di avere più moduli adattabili in base anche alle situazioni.
3: Sì, certo, infatti è uno dei parametri, no? Perché solo con Pellegrino devi avere comunque degli esterni per forza, perché sennò come fa a far gol? Quel ragazzo è abituato a colpire di testa, poi uno si può anche evolvere, per l'amor del cielo, e migliorare, però al momento Pellegrino fa gol in quella maniera. Ma su Zirze, caro Malou, ti volevo riportare anche un po' le parole quelle di Roy Ken, no? Che è andato abbastanza pesante,
2: sì, sì.
3: Anche se ha fatto un'apertura non da poco proprio sulla sua esperienza eventuale alla Fiorentina, dicendo che lui ha bisogno di un calcio diverso rispetto a quello inglese, che probabilmente è un po' troppo fisico, un po' troppo veloce, non lo so. Quello italiano è più tattico, però forse più adatto alle caratteristiche di Zirkzee.
4: Ma io dico sempre che i giocatori si rendono conto di essere funzionari del campionato o nell'altro quando si giocano, e spesso lo vediamo, inutile, abbiamo numeri altissimi di giocatori che da noi fanno benissimo e poi in Inghilterra fanno fatica, rientrano da noi e fanno bene. Perché? Perché le caratteristiche si adatta a questo nostro campionato, dove magari c'è un'intensità diversa, un calcio sembra più tattico, essendo che comunque con qualche giocato, con qualche guizzo, con un modo di giocare particolare, praticamente te la puoi trovare sempre delle soluzioni, e di conseguenza succede che quando vanno all'estero è un calcio inglese molto veloce, molto fisico, si gioca tantissimo, i ritmi sono esasperati e non sempre uno riesce ad adeguarsi, soprattutto chi gioca in certi ruoli, capito? Difatti è più facile, a volte è più facile, fanno più bella figura i centrocampisti, giocatori di lotta, giocatori di quantità e di qualità, ma che comunque sfruttano quelle che sono le peculiarità del calcio inglese. Dunque, ripeto, lo Zirkzee di Bologna sarebbe un acquisto che può valere il sostituire Ken.
2: Oh, ma lui, io poi sono curioso di sapere la tua anche su Ngie, che è una pista che la Fiorentina considera. Mi pare di capire sia anche un nome molto apprezzato in prospettiva. Lui è svedese e quel poco che ha fatto vedere col Torino mi sembra abbia comunque già attirato molta attenzione. Insomma, non è proprio un nome sconosciuto, no, ai più, questo Ngie.
4: No, non è sconosciuto, un ragazzo che è cresciuto in maniera esponenziale. Quando è arrivato dal Forza, la squadra svedese, nel 2022 al Torino, all'inizio era un po' acerbo, come è giusto che sia quando arrivi giovane, e poi dopo è entrato nella mentalità italiana, ha lavorato bene ed è migliorato tanto, sotto anche l'aspetto del sacrificio, la fase difensiva, nel lottare e tutto quanto, perché nella fase di strappo non si è visto in quell'azione in cui lascia letteralmente a terra Gira, ma non solo, cioè è un giocatore che comunque ha margine ancora di miglioramento. 2005, svedese gambiano, nazionale under 21 dello Svezia, e sicuramente, essendo che gioca in Italia, negli ultimi giorni di mercato si tende magari, quando cerchi un ruolo, a voler anche pescare se c'è in Italia questo ruolo, anziché andare all'estero, perché poi i tempi di inserimento sono anche minori. Però il Torino su questo giocatore ha richieste anche dall'estero, dalla Premier, l'ha richiesto il Salisburgo, l'ha richiesto.
2: Mi vale 20 milioni, Malù?
4: Ma oggi a volte noi ci stupiamo in Italia di 20 milioni, che in Inghilterra non sono niente. In Inghilterra 20 milioni, quando si parla di un giocatore, vuol dire spiccioli, un giocatore di basso livello. Sì. Purtroppo laggiù i soldi sono diversi rispetto a noi, e nel mercato che c'è, sì, perché oggi siamo in un mercato in cui anch'io mi adeguo, perché quando dico che 20 milioni possono essere troppi, e poi vedo giocatori comprati a 50, 60, a 100, oramai 100 milioni li valgono quasi tutti i giocatori, che poi effettivamente dici, ma dunque 20 milioni, anche se siamo in Italia, per un 2005 che può esplodere, il Torino fa bene a chiedere. Poi se la Fiorentina è brava a chiudere a 15 più bonus, bisogna fare i complimenti a Fabio.
2: Vediamo un po', la pista è sicuramente, dicevo, considerata, poi bisogna vedere da qui a martedì se non spuntano anche altre idee, perché ripeto, anche Poku sembrava fatto meglio. Poku era forse più pronto, Poku, di questo Ngie.
4: Poku era da prendere subito, però quando tu hai a lottare nel mercato internazionale non è facile sgomitare, dunque dobbiamo già fare un applauso a Paratici, perché Ulai comunque era contesa sul mercato, perché adesso è arrivato, non se ne parla, ma è stato bravo lì, perché la tempestività è stata fondamentale, se no, se passavo qualche giorno in più, anche Ulai poteva non arrivare a Firenze. Dunque qualche volta la tempestività ti aiuta, qualche volta, anche se tu sei pronto, certe dinamiche non sei sempre tu a decidere.
3: Ma Bakayoko, scusa, Maru, è sempre lì, cioè, come dice, a Firenze si lascia lì a candire, è vero, e basta andare lì con 25 milioni e lo prendi.
4: Vai con 25 più bonus, lo prendi, perché l'Ipsia sono una società che fondamentalmente quando vendono vogliono vendere bene, almeno che non devono in qualche modo dismettere il giocatore a per forza, se no si fanno pagare bene i loro gioielli, perché li vanno a scovare, li mettono in vetrina, è giusto che se li facciano pagare bene.
3: Certo.
2: Va bene, e per chiudere, Malù, al volo, il Bologna chiede informazioni su Gudmundsson. Io ho sempre stato molto molto critico, chi ci segue lo sa, ma al 28 d'agosto, oggi, io Gudmundsson me lo tengo, tanto più se immaginiamo, no, questo modulo un po' rivisto con parecchia qualità alle spalle di una prima punta come Pellegrino. È sostituibile Gudmundsson da qui a martedì, per capirsi?
4: Ma io, guarda, ho una mia idea, che poi è solo mia, perché comunque un po' devi anche conoscere il personaggio camaleontico in senso positivo, sì, come Paratici. Noi sappiamo che dietro a Rogge che non è un'uscita, che è stata, non si possa anche inserire la Fiorentina col discorso di Gudmundsson.
2: Perché comunque allora lì si cambia.
4: Rogge e Zizè, a quel punto hai preso i due esterni da strappo che avevi bisogno, più il falso 9 barra l'attaccante dietro la prima punta, perché comunque secondo me quando tu hai in qualche modo a intavolare un discorso con una squadra cerchi sempre di mettere il becco dall'altra parte e capire chi potrebbe essere il giocatore che ti potrebbe fare comodo, come magari un G, se non mi sbaglio la Fiorentina potrebbe inserire anche Mandragora, il giocatore che a Torino ha fatto bene e che comunque in questo momento a Firenze è chiuso. Dunque sono tanti incastri, come dico io, gli incastri degli ultimi giorni che devono servire per far bene a tutti.
2: Quindi un punto di vista da DS, una strategia, sai, a me mi ha già convinto, lo fa subito tutte e due.
3: Ma d'altronde
2: via Good dentro Rowe col Bologna, via Mandragola dentro Ngie, e mi ritrovo due esterni, e a quel punto poi
3: grazie
2: Pellegrino e Zirze a giocarsela a prima punta.
3: No, ma c'è anche l'aspetto, perché
2: grande Malù,
3: correggimi se sbaglio,
2: straordinaria,
3: correggimi se sbaglio Malù, ma il direttore sportivo bravo lo giudichi sì dagli acquisti, ma lo giudichi soprattutto anche sulle cessioni, e le cessioni che ha da fare il buon Paratici non sono banali, quindi è un percorso minato quello che lui,
4: infatti da qui a martedì bisogna capire cosa succederà con Dodò, perché comunque anche lui è una situazione che deve essere per forza chiusa martedì, perché se no per tre mesi Dodò è libero a parametro zero, e dunque quello non, secondo me alla fine si troverà la quadra con Nottingham Forest, perché comunque gli inglesi vogliono Dodò, la Fiorentina vorrebbe ottimizzare sui 10 milioni, ma 10 milioni per un giocatore che tra tre mesi è libero, se te ne danno 7 e mezzo devi accontentarti piuttosto che non prendere niente.
2: Certo. Malu, vediamo se poi la tua traccia non possa essere anche quella seguita dalla Fiorentina, tanto sai meglio di me che ora andrà un po' tutto, immagino, in stand by fino a lunedì, e poi da lunedì a martedì ore 20
4: c'è da fare, da vincere assolutamente la prima al Franchi, certo. Frosinone, perché comunque dopo l'incidente di percorso, che io ripeto, queste batoste qui sono anche salutari all'inizio del campionato, perché per darti una dimensione che nel nostro campionato non si scherza mai, nel nostro campionato soprattutto memore da quello che è successo, bisogna ripartire in quinta subito, non in prima, in seconda, in quinta, col Frosinone, cercare di dare un'ottima prestazione davanti ai propri tifosi, perché è l'anno del centenario, secondo me, certo. È fondamentale che tutti i giocatori, la squadra, la società facciano tutti qualcosa in più, perché sono quegli anni, è un anno che capita una volta di viverlo, e dunque è giusto che sia anche accompagnato da qualcosa di storico
3: almeno,
4: dunque va bene.
3: Perché Malu, perché poi se no, se non c'è neanche quello, a me devi dire è un centenario giusto.
2: Calma,
3: giustamente
2: sei carissimo
3: per i tifosi, meravigliosi l'altro giorno, hanno festeggiato giustamente, perché è un amore, una passione straordinaria e si porta avanti da tanti anni, centenario, però dal punto di vista sportivo il centenario mi dice veramente il giusto e l'onesto, Malu.
4: No, hai detto bene, io dico, sono quelle responsabilità che i giocatori e la società hanno. Grosso sa che ha una grandissima opportunità per la sua carriera, Ferrati ci crede in lui, ha fatto bene a dargli questa macchina, ma gli sta dando una macchina con cavalli importanti a lui,
2: sì,
4: farli
2: sportiva.
4: Girare.
2: Una bella macchina sportiva. Grazie Malu, a presto.
4: Grazie a voi.
3: Ciao.
2: E io sì, non oso immaginare il clima che potrebbe crearsi se col Frosinone non arrivasse una vittoria. Ha provato a interrogare in tutti i modi Grosso su formazione, mercato e quant'altro il nostro Andrea Giannattasio, ma direi che è emerso il difensore campione del mondo, giusto Andrea?
5: Siamo stati respinti con perdite.
2: Cioè, addirittura non glielo tiri fuori il titolo, eh?
5: No, impossibile. No, è un bravissimo dribblatore, anche se quando faceva il terzino sinistro non è che dribblasse tanto, però non ci dà titoli. Devo dire, se non altro oggi si è sbottonato, perché ha fatto capire che Ulai potrebbe giocare, quindi se non altro abbiamo un'indicazione forte in tal senso.
3: Ma, insomma, ci sarebbe stata una sollevazione generale, io presumo, se non avesse fatto giocare Ulai. Sì. Insomma, onestamente, Andrea. Che stasera, tra l'altro, noi ci vediamo, Andrea, noi stasera, stasera siamo a Extra Viola.
5: Sì, alle 21, e parleremo di formazione, e parleremo di Ulai, come parleremo anche di Valdepeña, secondo me, perché è un altro giocatore che giocherà dal primo minuto. Io ho un dubbio, sinceramente, non solo sul terzino destro, quindi uno tra João Mario e Jiménez, ma ho un dubbio anche sulla tre quarti, perché con la possibilità concreta che torni Gudmundsson in campo, potrebbe partire dalla panchina inizialmente Mastantuono, questo sì. È quello che ho capito, però l'allenamento è nel pomeriggio, quindi la rifinitura è tra un'oretta, e quindi cercheremo di sapere tra un po' che tipo di idea è in testa.
3: Ci potrebbe anche stare, Andrea, cioè non è che sarebbe chissà cosa, ecco, un avvicendamento che può andare, perché insomma Mastantuono deve capire un attimo anche il ritmo del campionato italiano, alcune
2: sì.
3: Sfumature di campionato italiano.
2: Che tieni sempre perché tieni sempre alto a TA?
3: Questa è una bella domanda.
5: Sì, esatto. Sì. Io mi aspetto sinceramente un centrocampo con Dur, Ulai e Brescianini, perché Brescianini, io in questo momento faccio fatica a pensare che Fabio Grosso ci possa rinunciare, perché è un giocatore di stazza fisica che dà sostanza al centrocampo ed è qualcosa che nell'equilibrio complessivo della squadra il tecnico vuol sempre avere, e quindi in questo momento a TA per forza non lo può levare, e secondo me potremo vedere Gudmundsson con Mastantuono in panchina almeno inizialmente, e poi vabbè davanti per forza Pellegrino, non è che ci sono alternative.
2: No, mi resta il dubbio con Ulai a quel punto, e Brescianini, come si dice Andrea, e non Fagioli, ecco, no. Se gioca Ulai, no. Si resta lì.
5: Beh,
3: ormai questo è il problema, no, non possono giocare insieme. Poi un giorno qualcuno me lo spiegherà, perché io probabilmente non capendo niente di calcio non capisco perché, però
2: sì, poi sì. Andrea, che dici?
5: Il Fagioli timido visto a Roma me lo risparmio volentieri.
3: Ah, sì.
5: Quindi sinceramente credo che in questo momento la Fiorentina abbia bisogno di uno shock anche temperamentale, che è quello che può dare Ulai. Io ho detto tante volte che la Fiorentina lo considera un giocatore, oggi Grosso lo ha fatto capire, cioè quei giocatori che vanno coccolati, ha detto lui, e poi magari mandati in campo, ecco, lui intende quel tipo di giocatore lì. So che la Fiorentina vede Ulai come un giocatore molto in alcuni aspetti ruento, che deve essere abituato alla Serie A, e forse ce l'ha fatto anche vedere sia con Benevento che con la Roma, è andato a recuperare dei palloni anche al limite della però è arrivato il momento, Luis Tommasi, che bisogna anche rompere i margini, bisogna provare a buttare una mischia a questi calciatori e forzare un po', perché se non forzi col Frosinone diventa difficile poi farlo quando avrai a ripetizione tutte le big tra fine settembre e novembre, ecco, ce l'avrai tutte una dietro l'altra, quindi devi arrivare con delle certezze in più per quel momento, e se non li trovi ora diventa un problema.
2: Va bene, vediamo un po' cosa emerge dall'allenamento di giornata. Intanto abbiamo fatto una prima infarinatura del probabile 11. Grazie Andrea.
3: Ciao Andrea, stasera.
2: Stasera.
5: A dopo, ciao.
2: Lo ritrovate, protagonista di Extra Viola, ripartita alla grandissima con Lorenzo Marucci, ma soprattutto un Luis La Serpe, Anchorman.
3: Soprattutto Lorenzo Marucci.
2: Televisione. No, ieri sera tu c'eri te.
3: Ho capito.
2: E anche uno bravo era con te. Ieri sera
3: bel ragazzo,
2: Tommaso,
3: molto modesto,
2: ci piace,
3: tra l'altro
2: certo
3: devo dire, ragazzo di una modestia straordinaria.
2: Break, fine della prima ora, così ci rinchiudono e vediamo se riusciamo a fare la seconda ora, ma sono fiducioso.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: inventare tutto un programma. Grosso farà a Firenze la sua gavetta. Ciao da Marco, il moviolista.
1: Grazie, scusate, ma Dirk V, anche se non è un bomber, a Bologna giocava l'attaccante centrale. Che poi sia uno che viene incontro per giocare, aprire spazi, far sponde e veda molto il gioco è un altro discorso, ma voi lo state trattando come se fosse un trequartista. No, io partito col Bologna ne ho viste, era comunque il pivot della squadra, ancorché non bomber prolifico.
2: Sì, sì, tutto bello, ma chi difende? Chi? Ranieri, Gio Mario, chi difende?
3: E chi difende?
2: E siamo come l'anno scorso, ci sa un colabrodo, la difesa è un punto debole della Fiorentina da sempre, e Ciredo fa tre gol male in Dia, e... tutti ci fanno quando.
4: O solo, ma che sei in conduzione? Andiamoci da partire per Montesolo e tu fa tardi.
3: E arrivo.
5: Ciao grande Tolo, ciao grande Luis. Sono Iago, il pasticcere.
3: Grande Iago.
5: Luis, ti ricordi di me?
3: Dell'incisa.
5: Ascolta, per me si fa il 4-3-3. Goodso da una parte, Giae, come cavolo si chiama, da quell'altra, e Zirze di punta. E Pellegrino fa il panchinaro a Zirze. Ciao ragazzi, sempre forza viola.
3: Deve essere Iago.
6: No, ho letto che domani c'è anche il tenore che canta.
3: L'ho chiesto ora.
6: Insomma, per il centenario. Dove mi andare a ridere perché se non vince la partita, ecco. Grosso,
3: bravo,
6: non senti rude di orecchi.
3: Bravo, bravo.
7: Buongiorno Tommaso, ti faccio la domanda.
3: Vai.
7: In ordine, primo Zirze, secondo Tosved e terzo come ultimo acquisto, un altro attaccante o un difensore? Ciao.
2: No, l'esterno, amico mio, serve un esterno. Io gli voglio bene a Torsved, ma francamente mi sfugge perché dobbiamo rivoltare tanto lì in mezzo. Poi io Mandragora non lo sacrificherei, ma se mi porta Angie come esterno forse sì, così come mi piaceva moltissimo l'idea che ha buttato la Malumpa Sincatu poco fa di provare a sentire il Bologna. Vuoi Gudmundsson? Parliamo di Rowe, che
3: sì,
2: però
3: sì, sì, ieri sera, ti ricordi? Si diceva
2: sì, sera. È che insomma chiedono un trentino per lui e non lo hanno ancora liberato verso Bergamo, cioè non so,
3: ma
2: se
3: prendo un giocatore
2: va bene,
3: mettilo assieme a Zirze.
2: Indubbiamente, e non è che lo trattiamo da trequartista, per rispondere anche a un'altra nota audio, diciamo che ha caratteristiche diverse. Poi
3: infatti
2: io,
3: lui l'ha detto, è un
2: pivot
3: con caratteristiche
2: a fare.
3: Sì, ma per l'amor di cielo, però è un giocatore diverso da Moise Kean.
2: Mi faceva ridere l'amico perché abbiamo visto che domani sera ci sarà un tenore nella festa. Fra l'altro, ora vi do tutti gli aggiornamenti del caso, perché qui a Radio Firenze Viola è in atto una vera e propria mobilitazione. Credevo volesse andare a ricordare quel capolavoro cinematografico che è La pallottola spuntata, con non mi ricordo come si chiamava il tenore in campo. Battute a parte, domani per noi è una giornata campale, lo sentite dagli spot. Partiamo stanotte a mezzanotte, partiamo con i tenori, anche noi avremo Luca Calamai nelle prime due ore e poi andiamo avanti, quindi nottambuli all'ascolto, preparatevi che poi dalle due arriva in console Lorenzo e la Giovan Paola. Io, come avete sentito, faccio un saltino nella zona di Bologna, magari passo a sentire qualcosa di Rowe e vado a vedere la partenza del tour dei CSI, ma questo non interessa a nessuno. Di rientro a quel punto mi fermo volentieri fino verso le 5 del mattino, facciamo l'alba insieme, e poi arriverà Dario Baldi, la rassegna stampa di Andrea Giannattasio, un'altra ora particolare con Luca Calamai e Massimo Cervelli dalle 9 alle 10. Il programma poi è quello della giornata classica, quindi fino al prepartita avrete Viola Amore Mio dalle 12 alle 14, Chi si compra dalle 10 alle 12, Palla al centro, quindi poi torno per le 14, e fino alle 17 anche Mercato con Nick e Nick dalle 16 alle 17, e poi cominciamo a trasferirci allo stadio. Vi raccontiamo tutta la partita e per i più attenti sul canale 92 del digitale terrestre ovviamente vi raccontiamo anche tutta la serata del Franchi, ringraziando fin da ora la disponibilità anche della Fiorentina, quindi tanti ci stanno chiedendo come vederla. Canale 92 digitale terrestre, credo che entro mezzanotte di domani si chiude tutto. Che chiaro, che ci vuole un risultato positivo.
3: Quindi,
2: perché se tu pareggi il Frosinone c'è Maretta.
3: Io non credo ci sia tanto da parlare domani.
2: Per i cent'anni, però ecco.
3: Non ci credo ci sia tanto da parlare domani per Grosso, perché te lo spogliatoio e deve dire.
2: Enrico Pallazzo si chiamava.
3: E dire: signori, questo è il giorno di centenario, o si vince, o si vince, o si vince.
2: Hai ragione.
3: Fatemi fare a voi. Non mi interessa buttare i giocatori per terra, spostare la porta, portare quattro palloni in campo. Non mi interessa. Bisogna vincere. Chiuso. Non c'è altra alternativa. E il Frosinone non gli si può chiedere di spostarsi, No, perché sai, vabbè, dai, Frosinone, ma via, giù, è la festa dei cent'anni. Giustamente Alvini ti dice a me che me ne frega, io sono a fallo allenatore, e poi il mio.
2: Fra l'altro hanno presentato, o meglio è arrivato per le visite mediche, anche un nuovo attaccante in casa, Frosinone. Bravi, attenti, tutti puntuali, Enrico Pallazzo, il tenore della pallottola spuntata. Cara Simona, per quel che ho capito, il divino, che poi in realtà il divin Codino c'è, sarà il 2 di settembre, quello certo. Roberto Baggio. Per me il divino è un portoghese di una bellezza sconvolgente, sia per come giocava sia per come appare, e per quel che ho capito domani sera niente Rui, però vediamo per il 2 serata, che anche lì ci saremo, ve la racconteremo. Di sicuro ci sono già Baggio e Batistuta per ciò che riguarda la Fiorentina. Dall'altra parte c'è un certo Francesco Totti, quindi poi anche la serata del 2 comunque da brividi,
3: Sì, era una serata giustamente per festeggiare questi 100 anni della Fiorentina, però non è che rimarranno negli annali il centenario, non rimarrà negli annali perché c'è stato dei risultati particolari. Almeno che. Mettiamoci sempre.
2: E comunque sì, seguiteci sia per le 24 ore di domani e quindi anche per seguire la festa live che andrà in scena al Franchi, ripeto, sul canale 92 del Digitale Terrestre, con le immagini direttamente dallo stadio. Ma poi insomma non è che ci fermiamo, perché domenica analizziamo la giornata del centenario, ci riprendiamo a queste 24 ore di bagordi e di diretta.
3: Tra l'altro si diceva un'altra cosa, sabato e Torino.
2: Sì, ma soprattutto abbiamo poi lunedì e martedì le ultime 48 ore in
3: mercato. Saranno devastanti.
2: Super squadra anche a Milano, super dirette, anche lì avremo tante finestre, Pietro Lazzarini, Nicolò Santi. Quindi ragazzi, io francamente più di così, un gruppo di lavoro pazzesco, perché da 24 ore in diretta domani a tutto quello che poi racconteremo con tutti i nostri inviati a Milano, ecco, vi dicevo, praticamente partiamo stanotte a mezzanotte, ci fermiamo martedì con Extra Viola alle 21.30 col mercato chiuso, ma poi mercoledì 2 ripartiremo proprio per raccontarvi questa sfida che evoca emozioni al Franchi tra Operazione Nostalgia, le Legends.
3: Mi dicono che Fabian sia un giocatore del Parma.
2: Ufficiale?
3: L'hai detto te.
2: E ce ne faremo una ragione. L'hai capito perché si è preso Fabian alla fine?
3: Ho capito e non l'ha preso Paratici. Forse ha preso Brescianini.
2: Chi l'ha Solomon preso?
3: Ah, non so chi l'ha preso, ma non credo che Paratici si vada a prendere Fabian e poi lo rivendi dopo.
2: No, è vero che il mercato invernale l'abbiamo un po' smentito del tutto.
3: Perché lui
2: alla fine resta Brescianini. Solomon,
3: io penso
2: Harrison,
3: che
2: Fabian sono tutti
3: Solomon e Harrison li abbia in qualche modo facilitati lui. Ma gli altri, secondo me, era un percorso che aveva già iniziato Pradè.
2: Chi?
3: Pradè.
2: Solomon?
3: No, Solomon Harrison.
2: Fabian
3: e Brescianini era un percorso che aveva già iniziato Pradè.
2: Non lo so, di certo per lui in questo momento la strada era un vicolo cieco, sia al centrocampo dove sono tanti che sulla tre quarti dove tratta Mastantuono, vediamo se arriva Zirze, e i tenori sono più pesanti di lui.
3: Sì, e tra l'altro efficiente per farci un gol, Arrivederci, grazie.
2: Ci ha fatto gol Fabian, la maglia di Bologna.
3: Per Bologna,
2: Anche Zirze, ci ha fatto qualche gotta, ricordi la mitraglia?
3: Non solo la mitraglia, mi ricordo anche il difensore centrale nostro che gli strizzò
2: Jerry Mina. Jerry Mina lo prese in consegna, ragione. Oh, voglio sentire un grande ex Viola, un grande attaccante, e sono curioso anche di sapere le sue emozioni, perché poi immagino domani ci sarà anche lui tra protagonisti del centenario. Ciccio Baiano, che ringrazio infinitamente.
3: Ciao Ciccio, ciao.
8: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
2: Chissà se Zirze ha chiesto se Jerry Mina è ancora in Serie A per evitarsi il rischio della strizzata. Non lo so. Lo vedresti bene in Viola, Ciccio, Zirze?
8: Zirze sì, lo vedrei bene. Lo vedrei bene per quello che ha fatto vedere lì al Bologna. È un giocatore importante. Poi ovviamente non mi preoccupo del fatto che lì al Manchester non abbia fatto quello che tutti si aspettavano, perché lì praticamente fanno male tutti. Cioè, c'è sempre un motivo perché un giocatore fa male. Hanno preso tantissimi giocatori forti, ma poi alla fine nessuno ha fatto bene.
2: Qui ci interroghiamo molto a questo punto su come mettere la squadra, Ciccio, perché chiaramente Zizé, molto tecnico, piace a tanti, anche a noi, però sono due mondi lui e Ken.
3: Io infatti, Ciccio, in questi giorni ti ho evocato non so quante volte, perché ho detto che potrebbe essere una Fiorentina modello Foggia, quando c'eri te, Rambaudi e Signori, che già tre attaccanti di un certo livello, sì. Ma che per starvi dietro bisognava uno prendesse il moment, perché non sapeva mai chi andare a marcare. Eravate talmente bravi nell'incrociarvi tra di voi che non davate mai punti di riferimento ed era quanto mai difficile marcarvi. Ecco, in questo senso Zirze, Mastrantuono e Nge o Gudmundsson che sia potrebbero avere un percorso similare?
8: Sì, anche se hanno qualità alcuni un po' meglio di quel Foggia lì, perché a livello tecnico Mastantuono penso che sia di quel livello lì, e manca un po' di velocità, un po' tanta velocità manca. Per eguagliare quel tridente lì sulla velocità ci volevano le moto. Qui i giocatori e le moto non ce l'hanno, hanno tecnica ma non hanno velocità. E per caratteristico ovviamente non è che uno lento può diventare veloce, oppure uno tecnico diventa scarso coi piedi. È normale che la tecnica si può migliorare, ma la velocità, uno che va a 5 all'ora al massimo può andare a 6 e mezzo, non arriverà mai a 10.
3: Quello, come dice, a Firenze le querce fanno limoni.
2: No, fra l'altro mi fa pensare proprio sulla velocità, quello che diceva Ciccio, in Pocù era ricercato anche per quello, lui aveva toccato i 35 orari, no, agli europei. E forse anche per questo si cerca comunque l'esterno. Come
3: ora Ciccio non andava a 35, ma quando partiva le soluzioni erano poche, cioè o gli sparavi, perché Ciccio quando partiva, ragazzi, te lo prendevi.
8: Ma c'era anche Signori, c'era Rambaudi, giocatori con un passo importante. Poi si può discutere la tecnica e la visione di gioco, però il calcio moderno richiede ovviamente giocatori di velocità, fisicità, ma allo stesso tempo grande tecnica, grande velocità. Il problema è che in Italia questi tipi di giocatori arrivano a 35, a 38 anni, perché non ce li possiamo permettere, perché l'Inghilterra ha dopato il mercato.
3: Beh, già ha ragione, questo è vero, perché l'Inghilterra con il suo dare valore, giustamente, per l'amor di cielo, al discorso televisivo e avere tanti soldi a disposizione, però ha completamente drogato il mercato. Cioè 100 milioni per Tonali a me sembra follia. Bravo, tutto quello che vuoi, Cioè, ma c'è un Ciccio Baiano oggi anche lo sta, 300 milioni, cioè voglio dire.
9: Questo, sì.
8: Detto bene, cioè si vedono cifre folli. Anderson 145 milioni, follia pura.
10: Bisognerebbe Torino ascesi, Francesco.
8: No, cioè, ormai è normale che poi diventa difficile per qualsiasi squadra italiana portare giocatori che hanno fisicità, tecnica e velocità, perché questi in Italia non arrivano perché hanno dei prezzi esagerati. E allora uno, se il mercato se lo deve inventare. La Fiorentina ha fatto un mercato importante, no?
9: Cioè, sì, molto.
8: E poi noi diciamo e pensiamo, ma se va a Roma e piglia 4 gol, e allora il mercato non ci dobbiamo fare tanto far prendere dal fatto che la Roma ci ha fatto 4 gol, perché io penso che la Roma partiva già con un gap importante rispetto alla Fiorentina, cioè il fatto che sia arrivata in Champions League la dice lunga che questa era una squadra. Pronto, mi sentite?
9: Sì, sì,
10: certo, ti ascoltiamo in religioso silenzio, Ciccio, ma scherzi davvero.
8: No, poi sono arrivati i giocatori, e sono giocatori importanti, che intanto quando poi inizi a mettere 10-12 giocatori dentro, per l'allenatore non è semplicissimo, sì. Ci vuole del tempo e ci vuole pazienza, cioè noi non possiamo pensare, perché la Fiorentina abbia fatto un mercato importante, si passa dalla zona retrocessione alla Champions League, no? Quest'anno è stato chiaro la proprietà e Paratici, noi dobbiamo costruire uno zoccolo duro che nel giro di 2-3 anni questa squadra possa competere per i piani alti della classifica. E certo, questo è l'obiettivo, non subito, perché io mi auguro che la Fiorentina con questo mercato possa dare fastidio per raggiungere l'Europa League o la Conference o la Champions League, però è un dato di fatto che davanti alla Fiorentina, nonostante un mercato importante, ci siano almeno 5 squadre,
10: questa
8: è la realtà. Poi vogliamo sognare? Sogniamo. Sognare è giusto, però sempre con i piedi per terra. Siamo alla prima di campionato, si è incontrata una squadra che ci ha fatto capire che se vuoi arrivare a certi livelli ci vuole ben altro, però non dobbiamo essere disfattisti perché vai a Roma e pigli 4 gol, no?
10: Sull'aspetto però, Ciccio, te lo chieda, ma l'approccio alla partita, perché ha detto bene, no, noi si partiva già con Gap, la Roma, giustamente, questa è una squadra andata in Champions, con dei giocatori di un certo livello, basta anche tre davanti, Dybala, Malen e Wiesel per mettere in difficoltà. Ecco, l'approccio a me ha lasciato un po' perplesso, perché insomma, non è che tu puoi andare a Roma contro quella Roma e lasciare spazio a Dybala, lasciare spazio a Wiesel, lasciare spazio a Malen, centrocampo direi anche un po' troppo tranquillo, marcature uguali, quello mi ha lasciato un po' perplesso.
8: Sì, sicuramente sì, da quello che è venuto fuori dalla partita è stata una partita molto sottotono, no? Stava tutti molto di più sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto del gioco, no?
10: Sì.
8: Però poi quando avversaria, perché ci sono grandi meriti della squadra avversaria, non ti dà respiro. Poi è anche vero che se tu ti abbassi così tanto, poi non hai giocatore per ripartire.
10: Esatto.
8: E diventa, io ci sono.
9: Aspetta, perché ti stiamo perdendo.
10: Si stava un po' perdendo.
8: Mi senti adesso?
9: Ora sì, meglio.
8: Ecco, giochi col gatto col topo, perché ovviamente l'unica giocata che hai è quella di tirare, di cercare la punta centrale, però la punta centrale era, come dico sempre io, era in mezzo agli indiani. Poi certo, lanci da 50 metri e Pellegrino non ha fatto male, perché uno deve contestualizzare il fatto che era da solo in mezzo a tre, perciò una volta che quelle poche palle che ha toccato l'ha giocata anche discretamente bene. Il problema è che la squadra era troppo lontana dalla porta avversaria, ma questo è stato un grande merito della Roma,
9: In più, Ciccio, quanto si fa in salita la strada di Grosso? Con, io ho una sensazione si sia un po' rivisto l'idea di squadra iniziale, doveva essere un 4-3-3 con esterni puri, e vedi che se poi arriva Zirze là davanti, c'hai pochi esterni, molti tre quarti, una prima punta, e Zirze che è più una seconda punta, quindi anche lui probabilmente deve rivedere le sue idee di modulo.
8: Ma se non hai gli esterni diventa difficile. Perché quando fai gli esterni, cioè uno si parla del 4-3-3, no?
9: Certo.
8: Che è un modulo abbastanza offensivo, no? E poi devi accompagnare quei centrocampisti, i centrocampisti devono avere le due fasi di attacco, e quando poi non hai la palla devi rientrare come gli esterni, perché 4-3-3 in fase di non possesso diventa 4-5-1. Ma devi avere la gamba per farlo. Abbiamo giocato con, sono tutti giocatori bravi, ma che amano ovviamente avere la palla addosso, ma se non giochi sulla corsa la Roma quando è veramente in difficoltà è quello che vogliono. C'è quello che vogliono. Dai la palla addosso a uno, ti aggrediscono, te la rubano e ti ripartono.
9: Sì, sì.
8: Per forza, però non puoi neanche giocare diversamente. Cioè, se tu metti la palla lunga, per chi?
9: No, per questo è insomma, diciamo che da Grosso magari qualcosina in più nel,
10: vedrai,
9: nel metterla in campo, però è anche vero che le difficoltà in questo momento sono oggettive.
10: Si sta parlando un signor allenatore, perché Ciccio insomma ne mastia anche a livello di preparazione e di tattica, e effettivamente il problema che ci ha posto è un problema reale, quindi sicuramente ce l'aveva da darsi da fare Grosso, perché domani è una partita, tra l'altro
8: partita trappola.
10: Bravo, perché tu c'hai comunque il centenario, hai perso la prima davanti al tuo pubblico, insomma i problemi ci sono tutti,
8: sì, però io penso che i giocatori in questo momento non pensano al centenario, pensano che hanno preso 4 gol a Roma. E la gente, i tifosi si aspettano una grande reazione.
10: Certo.
8: Dico una partita trappola perché tutti pensano ma si gioca contro un Frosinone, però le partite vanno vinte in campo, proprio le chiacchiere, perciò tu c'hai tutto da perdere.
10: Esatto.
8: Perché se vinci contro il Frosinone fatti il tuo,
10: se tu perdi però
8: o pareggi diventa un caso, perché vai a Roma, pigli 4 gol contro il Frosinone in casa, non vinci. Bisogna essere sempre tranquilli, bocce ferme, analizzare, perché siamo alla prima, capisco la delusione dei tifosi, ma siamo alla prima. E io dico che il campionato inizia dopo la quarta o la quinta, perché dopo la quarta o la quinta puoi trovare più scuse. La gamba così e la gamba colì, dopo 4 partite la gamba deve essere al 100%, punto. Non ci sono più scuse. Perciò bisogna avere pazienza, perché è giusto, perché arrivano 12, 13, 14 giocatori nuovi, ci vuole pazienza, e nessuno ha la bacchetta magica. A mio modesto parere, modestissimo, questa squadra può giocare con 4-3-3.
9: Può o non può?
8: O metti i giocatori fuori ruolo, però se li metti fuori ruolo, poi dopo il giocatore ti può dire, cioè te la metti pure, li metti fuori ruolo. I giocatori devono giocare dove si sentono di giocare, dove loro pensano di poter dare il 100%. Poi a quel punto, se non danno il 100%, ti accomodi. Prima in panchina e poi vai addirittura in tribuna.
9: Quindi Ciccio, siccome ti avevamo preso proprio, non può giocare sul 4-3-3.
8: Ma no, perché non c'è esterni.
9: Certo.
8: C'è di ruolo, certo, io parlo di esterni di ruolo. Poi prendi Parisi e non ce l'hai, che te lo inventi esterno alto.
9: E funziona, no? Certo.
8: E fa bene, ma perché fa bene Parisi? Perché c'ha gamba.
9: Sì, sì, è così.
8: Capito? Un'altra cosa, Gudmundsson, Gudmundsson a fare l'esterno. C'è una forzatura, secondo me.
10: Infatti.
2: Sì, perché poi se c'entra e quindi non ti ci sta sulla
8: Marzantuono.
2: Idem. Esterno. Idem, anche lui si accentra. Sì, sì. La vedo.
8: L'anno scorso il Sassuolo giocava con Berardi da una parte e Laurenti dall'altra. Due esterni puri.
2: Sì, sì, questa è la sfida che attende Grosso. Ciccio, con che emozioni ti avvicini a domani?
8: È sempre una grande emozione, perché sono è una cifra, ragazzi, 100 anni. Ho vissuto anche quella dei 90,
10: sì.
8: È stata bellissima, una festa bellissima, e questa dei 100 è tanta roba. Poi, sai, io ho girato 5 anni, vivo in questa meravigliosa città, e io poi lo prendo da fuori, no. La sento perché la Fiorentina è la squadra, una tifoseria che mi ha dato tantissimo, e perciò è una festa per me molto importante.
2: E noi saremo lì ad applaudirti, perché sei un pezzo di storia, assolutamente, della Fiorentina, è di una gran
10: storia.
2: Bella storia.
10: Quando dice Carini parla che sarà a fare la Verona, io e lui a Milano, in Coppa Italia, che partì Ciccio Baiano sulla fascia e poi la mise per Battistuta, ma quando partì, ragazzi, si vide subito che quello era un'azione che portava al gol, c'era, anche perché davanti c'era certo Battistuta, ma quando partiva lui, ragazzi,
8: ma per noi era facile, per noi era facile perché davanti c'era il Re Leone,
10: ma insomma tu gliela mettevi sempre nella maniera giusta,
8: però poi alla fine poi lui concretizzava, perché il nostro lavoro era quello di metterlo in condizione di tirare in porta, perché poi quando tirava in porta sbagliava.
10: E quello sì.
2: Dopodiché io ho negli occhi anche un gol a Lisbona, sì, contro il Benfica, sì, in una serata di grande Europa, perché poi sono andato a guardare, erano i quarti di finale di Coppa 96-97, boom boom, e segnammo alle Aquile di Lisbona, lì veramente si respirava aria, grande Europa.
8: Tu vai a analizzare i grande due gol che avete citato, sono due ripartenze,
10: sì, sì,
8: di altissimo livello.
10: Sì, sì, è vero.
8: C'è la qualità
10: e la velocità,
8: ma c'è anche la velocità.
10: Sì, sì. Mi ricordo tu a Milano, tu facesti io penso che se c'era anche Harry Lewis ti prendeva mia, ma anche Usain Bolt ti prendeva, perché tu partisti come un missile, non c'era verso.
2: Anzi, altro assist di Bathy, se non sbaglio, incredibile.
8: Sì, ma lì è proprio quando io parlo tu ti puoi anche abbassare, perché ovviamente, ma poi devi avere la capacità o la qualità, perché la velocità è una qualità, come la tecnica, come, ma se c'è solo una diventa problematica, se ti abbassi troppo puoi attaccare a 70 metri dalla porta.
2: Sì, certo. Ciccio, è stato un grande piacere, ci incrociamo domani, grazie mille.
10: Ciao Ciccio, ciao.
2: Grazie a Ciccio Baiano, uno dei tantissimi protagonisti.
10: Ha detto che ci sto 5 anni.
2: Vabbè, io sto rivedendo il secondo gol di Bathy, sempre a Lisbona, e Benfica tira al volo su cross dalla destra, cioè, ragazzi, una roba.
10: Sono stati 5 anni qui, quando c'era Baiano, ok?

0: divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, sono Riccardo Sammiato. Ma come fate a fare la formazione senza non far giocare Mastrantonio e Olai? Cioè, deve stare in panchina Mastrantonio. Mettere un giocatore come Attà fuori ruolo, cioè, per questo allenatore secondo me inizia ad avere dei limiti molto forti.
7: Male è da Andre Di Moscio le conferenze stampa di Vanoli, questo è peggio 100 volte, e mi sembra alle cappelle del Commiato il grosso. Comunque io ribadisco che e mangia il panettone perché la buono in tutti i modi paratici, ma non lo potrà difendere con le figurucce che farà, quindi la colomba pasquale non la mangia di sicuro. E comunque io penso che non andava preso, e se le cose non vanno mai prese per 4 partite va esonerato immediatamente, senza se e senza ma. Saluti dal Bombi Viola.
8: La partita di domenica con la Roma l'ha dimostrato una cosa che tanta gente pensava, che la Fiorentina con gli 8 acquisti che l'ha fatto e non era da scudetto nemmeno da champion, aveva recuperato un po' di posizioni rispetto all'anno scorso, ci siamo salvati alla penultima, e la Roma che l'è arrivata terza cambiando poco non poteva essere uguale alla Fiorentina, perché lei era già molto più forte della Fiorentina, quindi ci vuole pazienza e piedi per terra, perché se ne piglierà di morte la Brahe quest'anno, mi sembra a me.
9: Edirate, buonasera.
10: Sera.
9: E io invece sono convinto di una cosa: infortunio sospetto di Kenan Davis. Speriamo ci facci sto regalino paratici.
10: Quello è l'Udinese, Davis, non sapevo fosse al momento infortunato, detto che noi per il momento restiamo assolutamente sulla pista Zirze. Dopodiché, caro Luis, lo senti quando ti dico che c'è un alone già
11: particolare? Ma non è partita bene
10: intorno a Grosso, ma in generale anche intorno a questi giudizi, che siamo passati dall'estate dei sogni.
11: Allora, sui giocatori,
10: una sorta di ridimensionamento
11: sulla campagna acquisti, infatti c'è sempre stato un bel come ti posso dire, applauso
10: io
11: da parte
10: Io non me li rimangio i giudizi.
11: No, positivi. Ma su Grosso, se ti ricordi,
10: però Davis vedo comunque titolare domani, sì, a Monza.
11: Grosso non era, addirittura mi ricordo arrivavano dei messaggi a Extra Viola e dicevano meglio se ne Vanoli. Quindi si dà però come si posso dire, chiaroscopio di come sia diversa, no, la visione da parte di alcuni, che poi da parte di alcuni poi chiaramente si parlava già di Grosso da tanto tempo, però non ha mai acceso la fantasia dei tifosi della Fiorentina. Va bene,
10: no, però vediamo poi anche aver preso Sarri per tornare, però ormai la scelta l'ha fatta Paratici, quindi credo lo difenderà fino al più possibile. E poi vediamolo. Certo, e poi sentiamo anche Stefano che ha preso la linea. Certo, se poi domani Mastantuono in panchina e Ulaiun gioca e qualche ulteriore dubbio, poi bisogna trovi il modo di spiegarlo, Grosso, al di là di
11: a me domani basta vinca,
10: tante
11: poi
10: formule in sala stampa.
11: Se si gioca male si vince di rimpalla nel 95esimo, perché la palla andava sulla bandierina e poi un colpo di vento la buttava in porta, va bene uguale. Perché poi alla fine, sai, a volte i risultati arrivano anche in maniera un po' rocambolesca. A proposito di Frosinone, con la

0: La Juve ha preso un palo al 92esimo.
1: Esatto.
0: E che aveva subito tutta la partita.
1: Risultato.
0: Aveva subito tutta la partita. Però poi palo va fuori, palo va dentro e sicuramente sarebbe stato un altro discorso.
1: Stefano in diretta con noi, ciao.
0: Ciao Stefano.
2: Ciao, buonasera. Sì, ho sentito diversi ascoltatori molto benci, grosso. Certamente lui sabato ha commesso diversi e gravi errori. Non so se sono tutti voluti da lui o se c'è stato qualcosa che gli è stato imposto. Però logicamente tu hai avuto degli acquisti, sono stati fatti degli acquisti importanti, non li puoi tenere in panchina. Uno, perché comunque si devono confrontare, potevano Valdepenas e gli altri confrontare con Ulai, lo stesso, con i giocatori della Roma. Cioè noi abbiamo presentato lo stesso centrocampo della passata stagione, abbiamo preso quattro pappine la volta precedente e quattro pappine questa volta qui. Perché? Perché centrocampo non era stato in grado di contrastare la velocità della Roma. Prova comunque con i giocatori che hai, questo è l'unico appunto che posso fare. Poi bisogna che la gente abbia un attimino di pazienza, perché l'ha avuta tanto Berlusconi con Sacchi. Quando venni, chi era Sacchi? Era un emerito sconosciuto che veniva da Rimini, però lui ha avuto la pazienza di aspettare. Può darsi che Grosso certamente non avrà la carriera di Sacchi, però bisogna avere un attimino la pazienza di aspettare, perché anche Italiano quando venne il primo anno aveva allenato lo Spezia, poco altro, quindi aveva presentato un'idea di gioco ben precisa, cioè lui aveva un'idea di gioco che ancora non ho visto con Grosso. Però io credo che bisogna avere un attimino di pazienza, poi logicamente si deve mettere del suo e far giocare i giocatori che sono stati acquistati, perché non puoi presentare la vecchia squadra di anno scorso e fare la stessa medesima figura che ha fatto Vanoli. Quindi cioè, a quel punto direi il cambio non è stato vantaggioso dell'allenatore se dovesse continuare in questa maniera qui. E comunque secondo me anche Ken è voluto andare via, bene, come ha detto Galli, il ricciolino se n'è voluto andare, lui non era nessuno quando era venuto a Firenze, cioè è venuto praticamente è rinato con la Fiorentina, ma un segno di rispetto non ce l'ha avuto, pazienza, andremo avanti con quest'altro che ci sono, tanto quello che conta è la maglia, non il giocatore.
0: Bravissimo.
1: Grazie,
0: Stefano.
1: Grazie Stefano. Bravo. Da sottoscrivere anche le virgole, e Ken lo ha paragonato a un altro riconoscente, il nostro Luca Calamai, cioè Dusan Vlahovic. Ciao Luca, ben trovato.
3: Sì,
1: ciao Luca.
3: Sì, no, nel calcio cancelliamo la parola riconoscente,
0: non esiste.
3: Però ogni volta ci sorprendiamo, mi sorprendo perché pensi sempre che c'è un limite oltre il quale uno non può andare, no? Quello che non viene a allenarsi, ma con che roba è questa? Cioè guadagni 5 milioni, non viene nemmeno a allenarti, vai già d'accordo con un'altra società, ma vergogna. Va bene, allora all'amico che sentivo prima, sì è
0: Stefano.
3: Vero Sacchi, però lui c'aveva allora Galli in porta, Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldini, Rijkaard, Gullit, Van Basten. Non era messo male,
0: no.
3: Vuol dire.
0: Anche se uscì dalle coppe, ti ricordi?
3: Sì, uscì, ma non era messo male. No. Qui la situazione di Grosso è completamente diversa e Grosso merita di essere sostenuto, aiutato. Oggi ho letto la conferenza stampa. Il mercato dentro il campionato, quando poi vivi una situazione come quella della Fiorentina, è disorientante, ti crea disastro.
1: Sì.
3: Sono rimasto incantato nel sentire parlare di calcio da Ciccio Baiano, perché è una roba, ha detto cose che potremmo stampare nella pietra e che impongono attesa. Poi nel tempo probabilmente, ragazzi, anche qualche riflessione, però oggi impongono attesa, perché oggi insomma andiamo a giocare contro Frosinone, una partita, l'avete già detto, complicata, perché la festa del centenario, non puoi vincere, perché hai un solo attaccante, perché non hai attaccanti esterni, perché alcuni non sanno se restano o vanno via, quindi oggi non è semplice questa partita, ecco, e quindi oggi ci vuole l'effetto che ci sarà domani dello stadio, che li aiuterà, hanno bisogno di essere aiutati, questo è un gruppo molto giovane, ma rimandiamo ogni giudizio a 5-6 partite. Ciccio ha detto 4-5, io vorrei dire anche 5-6, perché domani va in campo una squadra a cui secondo me mancheranno tre titolari: un centrocampista, centravanti e l'attaccante esterno. Cioè, manca all'80% della squadra,
1: Questa può essere
3: 30% della squadra.
1: Luca, può essere una giustificazione se Grosso dovesse riproporre più o meno una formazione stile Roma?
3: Sì e no. Nel senso che io oggi nel caffè stamani e Caffè Nero Bollente ho detto che oggi proprio perché siamo tutti convinti e ti dobbiamo aspettare, cioè oggi devi fare delle scelte che sono non per l'immediato ma anche per il domani, e allora
1: ci vuole più coraggio, dai.
3: Cioè, Valdepeñas è titolare oppure no? Se è titolare deve giocare. Ulai è un titolare oppure no? Se è un titolare deve giocare. Ma io ti aggiungerei, in una partita che io non so come stanno, perché ovviamente non vediamo, ma Jimenez se sta bene, queste sono le sue partite,
0: è
3: ragazzi.
0: È stato anche contro la Roma,
3: può portare assist, sì, può portare gol. Cioè, oggi deve giocare col Frosinone, con il coraggio, non nella ricerca disperata dell'equilibrio, ma del coraggio. Perché lo sappiamo che sei in difficoltà, ma se il modo di vivere la difficoltà è cercare un equilibrio che non puoi trovare, non lo so, oggi devi sapere, probabilmente il Frosinone prende anche un gol, ma gliene dai fa tre.
0: Certo.
3: Mentalmente devi essere pronto a giocare questo tipo di partita, e noi lo sosteniamo. Faremo più fatica se poi rivedesse alcune scelte che per me sono poco comprensibili, che ho visto a Roma, nella ricerca di che cosa? Cerca di trovare che cosa? Non lo so.
1: Io, per esempio, Luca, ora seguiremo l'allenamento del pomeriggio, abbiamo avuto Andrea Giannattasio che ipotizzava una accoppiata Tah-Gudmundsson dietro a Pellegrino. Quando dico più coraggio, è che nessuno giudica Grosso, però intanto cominciamo a provarlo, Mastantuono con continuità dietro alla prima punta, e a Tarri portiamolo in mezzo al campo,
0: che è il suo posto,
1: per dirtene.
3: Guarda, io sono talmente provocatore sotto questo punto di vista che io immagino un punto finale della Fiorentina con Mastantuono, Zizé e Gudmundsson. Cioè, senza una punta vera, ma con tre giocatori di straordinaria qualità, Atta con Ulai e magari Torsved, una mezzala d'attacco, ma senza riferimenti, cioè tre giocatori che non danno riferimenti alla difesa avversaria, ma che li mandano al manicomio, perché messi tutti e tre hanno qualità spaventose, e io vorrei vedere Gudmundsson insieme a questi due.
1: Ecco, mi pare di capire che se il Bologna spingesse non glielo daresti, nemmeno io, francamente, ad ora.
3: Ma oggi c'è qualcosa che non mi torna in questo mercato, no? Ma oggi non è più il mercato di che cosa vado a sistemare. Cioè, oggi Gudmundsson in una squadra che sarà votata alla qualità. Cioè, perché devi rinunciare a un giocatore di qualità? Cioè, io mi immagino questi tre a dialogare in mezzo lì nella tre quarti. Zirze che va dappertutto, Mastantuono in parte centrale a chiudere, che Gudmundsson che può diventare un giocatore da doppia cifra di gol semplice, poi dentro vado a cercare l'attaccante esterno che può far questo. Poi, per carità, ci sono delle partite in cui mi può servire Pellegrino davanti con loro tre dietro, quando una partita come questa in condizioni normali, no? Con una squadra preparata, la puoi anche giocare con un 4-2-3-1 un po' più coraggioso, no?
1: Sì, ti ci vogliono, insomma, due bestioni ancora, però sì.
3: Sì, ma magari mi immagino anche non lo so, io credo ci sono tante cose, si può dire ci sono tante cose che in questo momento ti lasciano. Noi abbiamo tutti i terzini, non c'è un terzino marcatore.
1: Sì, è vero.
3: Quando abbiamo un allenatore che ha sempre avuto il terzino marcatore. Va bene, ma ci adattiamo e abbiamo fiducia, vogliamo avere fiducia, ma questa è una squadra che obbliga al coraggio, non obbliga alla gestione. Ecco, poi io mi auguro che Grosso abbia questa attitudine, sono convinto e ce l'avrà, ma è introvabile l'equilibrio in questa squadra, perché mancano dei giocatori che lo garantirebbero, un terzino marcatore, un play di fisico e di struttura, un'ala sinistra, un'ala destra classica, qualità. Per me oggi la parola magica è qualità. Io credo che la Fiorentina debba avere il coraggio di andare a fare questo ragionamento sulla qualità, e da parte mia c'è il totale sostegno a capire, ancora non è arrivato nemmeno, ma arriva Zizè.
1: Siamo in attesa, lui sta spingendo per Firenze rispetto ad altre opzioni.
3: A me queste attese mi spaventano.
0: Bravo.
3: Ho fatto tutte operazioni cotte e mangiate, giusto?
0: Esatto.
3: Quando c'era da accendere il forno, se ne finiva una.
1: No, esatto. È vero. Ti aggiungo che siamo in tanti anche curiosi del via libera dopo le visite mediche su Ken.
0: Su Ken.
1: Ora non la vorrei gufare, però.
0: No.
3: Ma non era a fare le visite mediche, eh?
1: Lui ancora non si è mosso, per quel che abbiamo capito. Perché
3: non
1: chiaramente.
3: Non si muove nulla, ragazzi. Non si muove nulla, va. Però in queste condizioni leggevo oggi Grosso, ma se siamo così domani Ken va in panchina, gioca, che fa domani?
0: Ah, secondo me no, eh.
1: È tutto, sai, se io guarda, l'ho ascoltato, dicevamo che è un grande dribblatore,
3: Sì,
1: veramente una libertà oratoria importante, per cui ti ingolfa con un sacco di parole, sì, alla fine non ti risponde, il concetto è tutto in evoluzione, ha detto.
3: Se però gli dai questa valutazione, a me fa tenerezza Grosso, cioè te gli dai un po' di maliziosità, cioè uno di furbizia, ma che ti deve
1: te
3: dire?
1: Te dici un sacco di dire,
3: Ma infatti, che deve dirti?
1: Verrebbe quasi da interrogarsi, no? Cioè, Grosso davanti a Paratici, che gli dice: Fabio, grazie per questa grande opportunità di allenare la Fiorentina, però cazzarola, se avevo un'idea, siamo andati da tutt'altra parte.
3: Sì, ma ancora
1: non ci siamo arrivati. E ancora non ci siamo arrivati.
3: Ma quello del Torino arriva.
0: Stanno trattando.
1: Cairo, vo 20 milioni.
0: Il famoso. Aspettiamo.
1: Però sai, a me, guarda che mi ha illuminato Malù, perché veramente una strategia interessante potrebbe essere quella. Va bene, Torino va a Mandragora, noi vogliamo un G e boom, Mandragora a Torino o un primo esterno. Certo, non so se lo convinci il Bologna, però con Gudmundsson magari ti fai scontare Rowe e a quel punto hai un secondo esterno e puoi immaginare il vecchio 4-3-3 con due esterni e Zirze o Pellegrino in mezzo.
3: Ma Zirze non ti porta a quel tipo di calcio,
1: però qui è aperto il dibattito, che a Bologna con Orsolini e Dominguez tutto sommato sono arrivati i quinti,
0: si scambiava,
1: lui ne fece 12
3: esterni da tanti gol,
1: cioè avevano Orsolini, sì.
3: E Mastantuono dove lo metti?
1: Hai ragione.
3: No, guardate, è un bel caso la Fiorentina, anche divertente, ma non per l'allenatore. Ecco perché te gli dici dribla, ma che dai di Poeracci? Cioè, gli abbiamo scritto il Bologna con Gudmundsson, te gli chiedi Gudmundsson, non sa se lo può giocare o non lo può giocare, e Ken lo porto, non lo porto, e Mandragora come sta? Bene, lo utilizzo, non lo utilizzo. È un po' complesso, dai. Ecco perché ora ci vuole anche un pizzico di fortuna, dai. Perché domani è una partita
1: assolutamente.
3: È una partita antipatica, c'è tutta la pressione addosso, se vinci ci mancherebbe altro, un batti Frosinone, se pareggi allora è a cavolo come l'anno scorso, una catastrofe. Quindi io mi auguro che Grosso abbia un pizzico di fortuna, perché se lo merita, perché per ora è finito dentro un mondo un po' complesso in cui lui è il terminale di un qualcosa che non sai come farlo tornare, perché poi se te immagini un attacco per esempio tutto di qualità, il Pellegrino che l'abbiamo preso a fare,
1: certo,
3: allora serviva più un attaccante, un altro attaccante anche tipo Pinamonti, no, per dire, uno,
0: certo,
3: di questi, che già sembra le costruzioni dove ogni giorno si cambiano i pezzi e poi ci può venire bene, ma ci vuole tempo,
1: molto in corsa,
3: tempo, pazienza e un po' di fortuna.
1: Incrociamo le dita, caro Luca, che fai? Ti riposi oggi?
3: Sì, poco. perché
1: quando ti risentiamo,
3: insomma, siamo eccitati di questa.
0: Ma se avevi bisogno, ragazzi, io vi do.
1: No, ti chiamiamo verso le 4. C'è però problemi. Partiamo forte subito a mezzanotte.
3: Andava a giro la mattina, può tornare a venire
1: da DJ.
0: Ma io non c'ho problemi, io, ragazzi, ma per la Fiorentina questo è altro.
1: Però
0: ma
1: Luca sarà il primo ad aprire la Super
3: Grande. No, sono il primo, ma ripeto, vorrei che fosse ben chiaro che questa è una bellissima idea che parte da una formidabile redazione, da un formidabile gruppo dirigente, perché mettere insieme questa cosa è bellissimo a parole, ma è complicatissimo nei fatti. Questa redazione è riuscita a fare tutto questo. Io faccio solo da partenza, ma poi sarò con cervelli un'ora per la storia. Ma insomma, ti devo dire che la cosa bella è che parli con qualcuno e gli dici: ma ci intervieni con me all'1:30 di notte? Ma certo,
0: ma che ma
3: l'idea che,
0: ma davvero, ma volentieri, mi sono proposto in maniera proprio
3: quando fai una cosa del genere, poi dopo ti vengono tutti dietro.
0: Certo,
3: ma l'ha fatto Radio Firenze Viola.
0: Ma Pasquinucci
3: magari
0: interviene?
3: Parola tanto, ma noi l'abbiamo fatto, l'ha fatto solo questa struttura.
0: Ma Pasquinucci interviene, Luca?
1: No, lo chiamiamo a sorpresa. Vediamo.
3: Interviene. Va bene, a dopo, ragazzi.
1: Grazie, Luca.
0: Ciao, Luca.
1: Stanotte. A stanotte, apripista di questa lunga diretta da mezzanotte.
0: Allora, il telefono acceso.
1: Mezzanotte 2, calamai. 2:05 della Giovan Paola con Loreto Insider. 5:07 Dario Baldi. 7:09 Andrea Giannattasio. 9:10 Calamai Cervelli. 10:12 Fabio Ferri e Francesco Benvenuti.
0: Vabbè, ma chi compra, già ore normali.
1: 12:14 Marucci, Viola, amore mio. 14:16 Loreto, domani rapisco anche Angelo Giorgetti per fare un palla al centro speciale. 16:17 Nick e Nick, Ceccarini Santi. 17:18 Lazzerini, magistrato fuori dal Franchi.
0: Rifacciamogli gli auguri.
1: Dalle 18 prepartita di Fiorentina Frosinone, di Benedetto Bevilacqua in studio, i nostri inviati allo stadio.
0: Perché poi ci si vede
1: tutta la partita. E poi dalle 22 vi mettete lì, canale 92 del digitale terrestre, vedete anche le immagini che arriveranno dal Franchi per celebrare i 100 anni, e poi vediamo in che condizioni versiamo verso la mezzanotte
0: after hour
1: di domani. La cosa che conta è, speriamo di poter commentare un risultato positivo della Fiorentina. Tanto domani in qualche modo ti peschiamo, quindi non pensare a essere libero, Luigi.
0: Assolutamente a disposizione per la differenza viola,
1: ovviamente.
0: Sempre.
1: Grazie a Luigi, sempre un piacere ospitarlo. Grazie anche a Marco Tonelli, a Stefano Cherubini in precedenza di là dal vetro. Torna la musica, l'informazione e la Fiorentina su Lady Radio anche dalle 18. Noi vi procediamo un'ora di mercato, Santi e Ceccarini, poi Giacomo Galassi e via avanti nel programma il venerdì fino anche a Extra Viola 21:30 sì. La Serpe Giannattasio
0: con la formazione,
1: e soprattutto poi ci risentiamo dalla mezzanotte con la nostra diretta col sottoscritto 2:30, 3, tempo di tornare da Marzabotto, perché vado un attimo da Lindo Giovanni Ferretti, non chiedetemi chi è, se non sapete chi è documentatevi, e ci sentiamo in nottata. Ciao
0: a tutti e forza Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: L'amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
5: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
7: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Siamo dunque arrivati alla vigilia di Fiorentina Frosinone, gara da vincere per festeggiare al meglio il centenario viola e per mettersi alle spalle la batosta subita con la Roma. C'è il mercato però sempre in prima linea, Ken attende il via libera per trasferirsi al Como, ma prima la Fiorentina deve avere in mano Zirkzee, deve avere il sì definitivo del Manchester United, atteso in queste ore. Naturalmente siamo qui pronti per darvi tutti gli aggiornamenti. Capitolo esterno, GE vicino, il classe 2005 del Torino viene valutato 20 milioni, la Fiorentina vorrebbe chiudere a 15-16, questo giocatore molto interessante, svedese di origini gambiane. 348 7513933, diteci come sempre la vostra. Poi ricordiamo che alle 12.30 ci sarà la conferenza stampa di Fabio Grosso per la presentazione della partita di domani, e quindi la seguiremo in diretta insieme a voi e faremo poi tutte le considerazioni sulle sue dichiarazioni di oggi. 055 77 111 171 invece il numero per prenotarsi per intervenire in diretta. Saluto accanto a me Luciano Magistrato.
8: Ciao, ciao Lorenzo.
7: Ben ritrovata, reduce dai grandi festeggiamenti per
8: certo,
7: il compleanno.
8: Certo, non si festeggia mica solo i 100 anni, qui si festeggiano anche un po' meno, diciamo un po' meno.
7: Un po' meno, certo, assolutamente. E dunque Fiorentina che si divide tra il campionato e il mercato e soprattutto il grande appuntamento del centenario da festeggiare con tutti i crismi, come si suol dire.
8: Eh sì, portatevi il panino perché si va a finire fino alle 23, quindi verso le 23, quindi insomma preparatevi a un lungo...
7: Una lunga serata, speriamo con la vittoria in tasca.
8: Speriamo, certo, speriamo soprattutto felice, serena, perché lo spettacolo comunque è stato programmato e si farà perché si festeggiano i 100 anni, quindi comunque vada, tu i 100 anni li festeggerai comunque. Però insomma è ovvio che dopo la brutta prestazione di Roma un altro passo a falso con il Frosinone che comunque alla Juve qualche problema poi nel finale glielo ha creato. E quindi è una matricola, però è comunque una squadra che sa giocare, che si è viene qui per fare bene e quindi vuole dimostrare che comunque con le big, noi ci mettiamo ancora tra le big, la Fiorentina la mettiamo ancora tra le big, fa bene, per cui insomma bisogna stare con i piedi di piombo perché poi sarebbe veramente insomma rovinare la festa. Già c'è questa storia di Ken, ma credo che sia stata superata dai tifosi quella, no? Anzi
7: sì.
8: Anzi credo che se dovesse arrivare Zirkzee, diciamo che siamo ancora in attesa della risposta
7: del Manchester,
8: poi è ovvio ci sono sempre squadre che si inseriscono, no? Ieri sera, stanotte si parlava anche dell'Atletico, quindi Madrid, insomma sì. Bisogna sempre stare attenti sul mercato, però se dovesse arrivare io credo sia un nome gradito anche alla piazza, al di là del valore del giocatore.
7: Sì, non c'è dubbio, poi ci sono tante riflessioni da fare sul giocatore inteso come centravanti, perché un centravanti puro non è.
8: Infatti anche
7: fare
8: Spalletti è stata una delle remore, perché c'era anche la Juve, no? Su questo giocatore, certo. È stata proprio una di queste riflessioni che ha fatto Spalletti.
7: Un bomber non è, e quindi la Fiorentina evidentemente dovrà cambiare il suo modo di giocare, non si può pensare che Ken e Zirkzee siano la stessa cosa. Tra l'altro poi un'altra riflessione che si può fare è che non c'è stata grande coerenza da parte della Fiorentina sull'idea tattica, perché si era partiti con l'idea del 4-3-3 e poi
8: non è colpa di Grosso.
7: No, io sto parlando a livello proprio di società,
8: difesa dell'allenatore, strategie. Perché appunto è il mercato che poi gli ha creato, no? Problematiche.
7: Perché insomma siamo arrivati a campionato iniziato a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato e ci si ritrova adesso a dover ripensare la Fiorentina, perché probabilmente dal 4-3-3 iniziale si dovrà passare probabilmente al 4-3-2-1 oppure anche al 4-2-3-1 addirittura. Quindi ecco, vediamo, perché bisognerà trovare il sistema per utilizzare al meglio Zirkzee, che dicevo un 9 vero e proprio non è, e quindi magari potrà giocare come un sottopunta alle spalle di Pellegrino, che diventerebbe il titolare. Sono tutte riflessioni, tutte valutazioni da fare che in questo momento iniziano a girare nella testa di Fabio Grosso.
8: Io credo che siano arrivati tutti buoni giocatori, per cui inizia a rinfrescare la sera, per cui insomma un po' di raffreddore ci sta bene in questo periodo. E dicevo, sono arrivati tutti dei validissimi giocatori, se arriva Zirkzee appunto se ne aggiunge un altro, Grosso non è che deve valorizzarne uno solo, per cui non è che deve cambiare il suo modo di giocare per uno, deve mettere in campo un modulo che sia funzionale a tutti, cioè li deve incastrare nel modo giusto, più che altro.
7: Bisogna
8: non è che lo deve cambiare,
7: le caratteristiche
8: per
7: dei giocatori possano essere esaltate, valorizzate, assolutamente. Insomma, l'allenatore ha questo compito di adeguarsi anche alle caratteristiche dei giocatori, deve essere flessibile, non è che può fossilizzarsi su un unico sistema.
8: Io gli feci proprio la domanda su 4-3-3, no? Quando fu presentato lui disse sì, la mia idea è quella, dice, però è ovvio che poi alla fine del mercato uno deve vedere anche che rosa ha. Certo. Fu una risposta anche molto intelligente, lo ha dimostrato anche cambiando poi il modulo in corsa durante le amichevoli. Poi si è capito bene il modulo di Roma, sembrava quasi un 4-4-1-1, no? Perché
7: sì, a lì,
8: era molto,
7: francamente,
8: però lì qualcosa,
7: tante
8: dai,
7: scelte sono state discutibili, purtroppo sì, si sono visti i risultati.
8: Ma guarda, avevano anche un senso, quelle scelte.
7: Sì.
8: Avevano anche un senso, secondo me. Abbiamo l'ospite.
7: Allora prima, no, ti interrompo perché poi intanto ci sarà modo,
8: certo,
7: nel corso della nostra trasmissione,
8: sì,
7: di approfondire,
8: sì,
7: tutti i discorsi. Andiamo a salutare con piacere un allenatore di grande esperienza come Franco Colomba. Ben ritrovato.
9: Sì, buongiorno a voi.
8: Buongiorno.
7: Ben ritrovato. Franco Colomba, che è un grande conoscitore anche del Bologna, oltre ad essere stato allenatore del Bologna. E allora voglio subito sentire che cosa pensa di Zirkzee che è il candidato per sostituire Ken. Si aspetta il sì da parte del Manchester United. La Fiorentina ha già l'accordo con il giocatore ha già aperto alla Fiorentina. E allora, ecco, Zirkzee che ritornerebbe nel campionato italiano, che effetto le farebbe soprattutto nella Fiorentina di grosso? Che tipo di contributo anche da un punto di vista tattico potrebbe dare?
9: È un giocatore, diciamo, in attacco che sa fare un po' di tutto, ritengo, sotto il profilo tecnico, perché ha una qualità superiore a tutti i centravanti che bazzicano, che praticano il nostro campionato, quindi molta qualità unita a una bella fisicità, difende molto bene la palla e non è sicuramente il giocatore da 30 gol, faccio per dire, per paragonarlo ad altri attaccanti del passato, però è un giocatore che fa giocare la squadra bene, perché con lui la squadra riesce a sempre fare la cosa più giusta, la scelta più giusta per favorire gli inserimenti, per scambiare in velocità, per rifinire, difende bene palla, la fa salire il gruppo, fa salire la squadra, quindi è un giocatore importante. Può giocare la prima punta, può giocare dietro la prima punta, perché a mio avviso ha le qualità tecniche per fare anche quello che è l'uomo assist o quel giocatore di qualità dietro una punta di sfondamento, se vogliamo.
7: È un giocatore che si può definire un 9.5?
9: Sì. Sì.
7: Proprio per questo stavo dicendo, appunto, insomma, che può giocare
9: è proprio questo, cioè a seconda della posizione che va a ritagliarsi in campo, può essere quello che fa l'assist, può essere quello che inventa la giocata e quello invece che poi va a chiudere l'azione, perché anche fisico non è che sia è un giocatore importante sotto questo profilo.
7: Luciano Magistrato.
8: Sì, in queste ore si parla anche di un possibile approdo di Gudmundsson al Bologna, no? Ne stanno parlando le due società. Che cosa comporta Gudmundsson al Bologna? Cioè, che giocatore è secondo lei, ecco?
9: Gudmundsson forse a Firenze non ha attecchito benissimo,
8: sì,
9: questo senz'altro, ma visto prima nel campionato italiano precedentemente aveva fatto ottime cose. Delle volte l'ambiente può esserti favorevole o meno, se sei portato a non giocare, non sentire fiducia, non lo so, però a me era un giocatore che è sempre piaciuto, ecco, quindi può portare qualche dribbling in attacco, può portare qualche giocata, qualche gol, non è certo un bomber, però è un giocatore anche lui che di supporto a una punta o sull'esterno può essere utile.
8: E guardando da fuori, no, la Fiorentina, tornando alla Fiorentina, se dovesse appunto arrivare Zirkzee, c'è anche Pellegrino, c'è Mastantuono, potrebbe arrivare l'esterno del Torino, l'esterno svedese Ngie. Ecco, lei come li vedrebbe in campo, per la sua esperienza ovviamente da esterno?
9: Ma è chiaro che poi dopo quello che è l'idea di un tecnico, di un allenatore,
8: certo, sì, sì.
9: È quella che è sempre passibile di momenti in cui si può giocare in un modo e si può giocare in un altro, non è che c'è una cosa fissa. Quello che ho detto prima su Dirkhead e può valere con Pellegrino, insomma, per dire anche giocare insieme, cioè la qualità, cioè non c'è niente di scritto, oppure possono alternarsi, voglio dire, dipende da quello che vuole fare l'allenatore. Ora Grosso è ovviamente un ragazzo intelligente e saprà trovare la formula migliore.
7: Sì, sì, certo, però certo. Zirkzee Mastantuono dietro Pellegrino potrebbe essere un'idea, potrebbe essere anche interessante.
8: Intrigante, intrigante.
9: Ma ci sono tante variabili, quando hai tanti giocatori, è logico che ti puoi sbizzarrire, a volte si imbizzarriscono i giocatori. Cioè, questo è il problema, no? Che sì. Quando poi ce n'hai tanti, qualcuno ti dice, sì. Ma sono venuto, avete pagato, mi volete, poi dove sto in panchina. Insomma, il calcio è un po' delle volte traditore.
7: Sì, e da questo punto di vista Grosso ha una bella responsabilità, un compito anche difficile, perché si trova a dover gestire tanta qualità.
9: Sono i cambiamenti che gli allenatori debbono fare in crescita personale, anche perché un conto essere a Sassuolo e un conto essere alla Fiorentina, per quanto non abbia fatto benissimo in questi anni, però punta a traguardi diversi.
7: Ecco, ma stando così le cose, oggi potremmo andare incontro ad una Fiorentina magari bella, interessante, intrigante, bella da vedere, però magari che potrebbe avere qualche difficoltà a trovare la porta?
9: La porta probabilmente la troverà, però una cosa importante è anche che non la debbano trovare gli altri.
7: Sì, certo,
9: è fondamentale, sì. Ora vi lascio perché c'è gente che mi aspetta fuori di casa.
7: Va bene, grazie.
8: Salutiamo, grazie
7: a Franco Colomba. Insomma, per quanto riguarda Zirkzee, io sottolineavo questo aspetto dei gol per la Fiorentina, perché abbiamo detto che non è un bomber, è chiaro che Zirkzee ha grandi capacità nel difendere il pallone,
8: che è arrivato il doppia cifra
7: nel Bologna, 11 gol, però resta un punto interrogativo sul numero dei gol che la Fiorentina potrà segnare, ecco, sulla capacità anche degli altri giocatori di andare a segno, perché sì, Zirkzee ti può mandare in porta, però chi segna in questa Fiorentina? Non c'è un giocatore che in questo momento riesce ad elevarsi rispetto agli altri per numero di segnature, per capacità di trovare la porta. Chi segna questa Fiorentina? Io metto questo punto interrogativo. Chi segna nella Fiorentina? Lo chiedo anche ai nostri ascoltatori. Oggi chi segna nella Fiorentina?
8: Tutti. Cioè, fare all-in su un giocatore ti ha fatto vedere che tu hai puntato tutto su Ken, e poi Ken l'anno scorso è andato in difficoltà e tu anche, o sì. Viceversa, insomma, è stato tutto un insieme,
7: tutti, cioè quanto, perché sai, se mi fa un gol ognuno va bene, sì. Ma però ora, un po' poco, ecco.
8: Io penso hai dei centrocampisti bravi nell'inserimento, soprattutto quando troveranno un po' la quadra, no? Poi hai Mastantuono, qualche gol lo farà, voglio dire.
7: Sì, speriamo, però ecco, stiamo qui a dire, vedremo se questo
8: ho
7: farà.
8: Ho capito, ma questo anche se ti arriva uno da 15 gol, magari non è il suo. Non si trova bene o non è il suo gioco e quindi non te li fa 15 gol, cioè è un'incertezza e c'è, ma io Zirkzee comunque me lo ricordo e un po' segna, poi qualcuno ne sbaglia, perché mi ricordo anche questo, sì, però certo. Insomma, certo. Fa gol e assist in quella, noi lo abbiamo ammirato in rosso-blu, ne ha fatti pochi nel Manchester, ma sappiamo quanto è difficile. Sappiamo quanto è difficile, ovviamente, poi non è che l'ha giocate tutte, non è che ha avuto tutto questo spazio, quindi sappiamo quanto è difficile spesso inserirsi nella Premier, servono, non so, abbiamo visto tanti italiani o giocatori che giocavano in Italia e poi tornano indietro anche. Abbiamo anche visto nel Manchester, abbiamo anche l'esempio di Amrabat, no? Che comunque nel Manchester non è stato quel giocatore che avevamo ammirato qui, certo, o a Verona, per cui insomma la Premier è spesso difficile per chi gioca, per chi ha i ritmi italiani. Io spero che se lui ha scelto di tornare in Italia significa che si è trovato bene, che potrebbe ritrovare feeling anche con un tipo di gioco che lo valorizzi, insomma. Quindi
7: beh, quello ora sta grosso, sta grosso, appunto, trovare la quadratura del cerchio. Nel frattempo andiamo a leggere un po' di messaggi al 348 753 933. Ci sono anche tanti nostri amici che ti fanno gli auguri per il tuo compleanno. E poi c'è Roberto Bagnaripoli che scrive: se non si conclude oggi qualche trasferimento, si andrà agli ultimi due giorni di mercato, mi faccio qualche domanda, speriamo bene. Poi ancora,
8: vabbè, tanto domani non li puoi utilizzare, no, i nuovi, per cui se serve qualche ora in più per mettere a punto, certo, le operazioni, va bene lo stesso, dai, non ci facciamo la testa.
7: Poi Samuele da Firenze ci chiede: quante zavorre fra Dodò, Gudmundsson, Mandragora pensate che riusciremo a smaltire a 5 giorni dalla chiusura del mercato? E insomma, a proposito di Mandragora, c'è il Torino che si è fatto sotto, sì, con una certa
8: c'era
7: insistenza.
8: Il Genoa,
7: sì,
8: ma
7: sì, il Torino è passato
8: il
7: in prima
8: Torino
7: fila.
8: Poi lui stava bene a Torino, certo, quindi, certo, potrebbe essere anche agevolato in questo, insomma, il trasferimento.
7: Poi c'è Mario da Massarosa che ci chiede se Ken si sta allenando anche oggi. Beh, insomma, probabilmente sì, poi ci sarà, ripeto, la conferenza stampa tra 7 minuti che inizierà, la conferenza, sì, stampa da parte di Grosso, quindi ci sarà modo sicuramente di tornare su questo tema. Fabri dalle cure dice che Zirkzee è indubbiamente meno bomber di Ken, ma gioca per la squadra affidandosi molto anche a dialogare con gli esterni, favorevole al suo arrivo visto che Ken non si è dimostrato professionista in questi anni. Poi ancora
8: tutte le squadre giocano col centravanti di sfondamento, comunque Pellegrino lo può diventare, noi ora lo sottovalutiamo perché non ha ancora il carisma,
7: sì,
8: del grande,
7: però ci vogliono degli esterni,
8: però,
7: che arrivino sul fondo per Pellegrino, e ora non ci sono questi esterni,
8: no,
7: guarda, anche Mauro dice senza esterni
8: man.
7: Senza esterni si fa la fine,
8: sì,
7: dell'anno
8: però
7: scorso.
8: Però hai tutti assist man, cioè tutti i giocatori molto bravi,
7: sì,
8: nel
7: però
8: fare
7: devi
8: assist.
7: Devi arrivare sul fondo per mettergli la testa sulla testa.
8: E
7: ma è un grande colpito di testa, e bisogna sfruttarlo così. Lui è.
8: E vabbè, ma se l'hanno preso significa che vedono anche dei margini di miglioramento negli altri aspetti. Lui l'ha sottolineato anche lui: io giocavo così perché mi veniva chiesto da Questa, aveva quel tipo di gioco. Che
7: sì,
8: era...
7: Lui si è caratterizzato per essere uno dei migliori, se non il miglior colpitore di testa. Sfruttiamolo per le sue caratteristiche, altrimenti si finisce con la solita storia del giocatore che viene messo in una squadra però non viene sfruttato secondo le sue caratteristiche.
8: Io sono d'accordo con te che si è fatta una campagna acquisti bella di giocatori tutti bravi e forti, talentuosi soprattutto, ma poi bisogna anche metterli insieme, cioè gli hai dato una bella gatta a pelare,
7: certo,
8: all'allenatore,
7: ora,
8: perché
7: sì.
8: Perché non sono proprio funzionalissime, ecco, io forse se fossi stato in Grosso avrei preferito qualche innesto lì dove mancavano, ma non tutta questa rivoluzione, però d'altronde il DS ce l'ha annunciato e lui nella sua idea c'era proprio di cambiare totalmente la rosa, la squadra, e ribaltarla, e così è stato e ne prendiamo atto e ci fidiamo. Ovviamente i giocatori che sono arrivati piacciono, poi è un'altra cosa
7: metterli
8: farli
7: in campo,
8: funzionare in campo tra di loro, non è facile, quindi non è un compito facile quello che aspetta Grosso. Io quando sento contestare Grosso, Rosso, sì, per le scelte di Roma si può anche contestare, avevano tutte un senso, ma si possono comunque contestare.
7: No, certo,
8: però
7: magari
8: non è un compito
7: ci fosse stato un allenatore più esperto con più anni di carriera, probabilmente avrebbe avuto, non dico più facilità, ma comunque nel gestire questi giocatori avrebbe avuto un po' più di capacità, diciamo così, senza nulla togliere a Grosso.
8: Forse
7: che
8: se ci fosse stato invece un allenatore più importante, magari già avrebbe si sarebbe lamentato del mercato, magari.
7: Ancora non ci credo, dice Sergio, che Ken va dal Como, te lo rispediscono subito, fa riferimento naturalmente alle visite che dovrà sostenere. Segnerà Pellegrino se ci sarà la quadra nel gioco, dice l'intruso Viola. E poi Gianmarco Avarese dice: siccome Zirkzee non è propriamente un numero 9, non ritenete di dover acquistare ugualmente Icardi, numero 9 puro ed alter ego di Pellegrino, svincolato, tesserabile anche dopo il primo
8: settembre? Ma via ragazzi, ma che ci facciamo con tutta sta gente, tutti sti giocatori? Ora non esageriamo, cioè una squadra va fatta anche con un certo criterio, non c'hai neanche le coppe, ma che ci fai con Icardi? Io prendo sempre come esempio mio nipote, lui sarebbe contentissimo se arrivasse Icardi. Io gli ho detto: guarda, no grazie, riprendetelo all'Inter se volete, visto che lui è interista, ovviamente è umbro, quindi non è che tradisce la Fiorentina, ecco. E secondo me, cioè, bisogna fare anche un ragionamento relativo alla Fiorentina, cioè no, prendiamo quello, se no sembra che sta al supermercato, prendi un sacco di roba, arrivi a casa, dici ma che mangio
7: oggi? Poi ripeto, poi li devi anche gestire questi giocatori, e nel caso di Icardi non è che stiamo parlando di un giocatore giovane alle prime armi, insomma è un giocatore che ha un certo peso poi nello spogliatoio. Per Pellegrino, dice Raffaele, ci voleva Pasquale Iachini, ci voleva proprio lui, uno dei migliori crossatori della storia della Fiorentina, uno di quei giocatori capaci di arrivare sul fondo e di pennellare dei cross perfetti per la testa del centravanti.
8: Anche Bertoni in un'intervista me lo disse.
7: Giocatore che aveva un grande dribbling, giocava sulla sinistra pur essendo un destro, ma riusciva ad arrivare sul fondo, a crossare alla perfezione al centro. Poi ancora Alessio dice: questa squadra ha un talento immenso, come diceva la signora magistrato, non sono di facile assemblaggio. Poi rimango dell'idea che questa squadra sembra fatta per Thiago Motta. Sì, sembra in effetti tagliata su misura per Thiago Motta, se ripensiamo al suo Bologna, a Zirkzee, alla tanta qualità che c'è in rosa, potrebbe essere in effetti un nome da tenere presente, speriamo non ci sia bisogno, ecco.
8: No, più che altro lui, cioè, era libero, quindi se avesse voluto Thiago Motta l'avrebbe preso, no? L'avrebbe preso prima, non è che c'era un obbligo di prendere grosso. Non mi sembra neanche che Paratici sia uno che non che non rispetta la parola data, però se, magari ha illuso un pochino grosso di poterlo prendere, poi gli diceva no grazie, non è che mi sarei stupita almeno io, ecco, per prendere Thiago Motta. Solo che Thiago Motta non voleva neanche tornare in Italia, no? Da quello che ho capito.
7: È vero. Sì, si era un po' stufato dell'Italia anche per il trattamento che aveva ricevuto. Sì, in effetti, parlando un po' con il suo entourage, avevo ricavato questo. Enrico dice: io penso che Ken sarà sicuramente del Como. Oggi è il 28 agosto. Enrico da Ponte Ema. Buongiorno, ci scrive Renzo. Ma Fagioli non lo vendono, lo vedo scontento. Speriamo poi via Gudmundsson, Mandragora, Dodò e via andare un bel pulito. Ma ancora messaggi, quelli del Bomber Viola, quello del Bomber Viola che dice: non si fa guidare una McLaren o una Mercedes a uno che massimo può guidare la Cadillac o le peggiori macchine della Formula 1, ovvero
8: questo è ingeneroso, è molto ingeneroso da parte vostra, insomma, di chi lo dice in generale. Non è l'unico, anch'io in un mio pezzo ho detto che arriva tra lo scetticismo di chi vede una Ferrari, però anche le Ferrari mi sembra che qualche problemino ce l'abbiano, no? Meccanico, ecco, non dipende solo da chi le guida, visto come stanno andando gli ultimi tempi. E la Fiorentina è lo stesso, cioè non è che dipende solo dal manico, perché altrimenti sarebbe riduttivo pensare che hai sbagliato in tutti questi anni, hai sbagliato sempre il manico.
7: Tra poco inizia la conferenza stampa di Grosso, la presentazione della partita con il Frosinone, ma anche tanti temi di mercato, immagino voglia rispondere, poi sicuramente saprà lui come gestire la situazione. In generale, allora, sul mercato, se non su Ken, su Zirkzee, perché ancora sono giocatore della Fiorentina, Zirkzee, però comunque insomma
8: lo sguardo
10: si deve aprire subito.
7: Ecco Grosso.
10: Brunella Ciullini, Ansa Tutto Sport.
11: Buongiorno. Quanto ha pesato la vicenda Ken in questa settimana di gestione del dopo Roma, di preparazione per l'esordio di domani al Franchi in campionato, tra l'altro la gara che segnerà e aprirà alle celebrazioni del centenario? E glielo chiedo inevitabilmente, visto che nella scorsa settimana lo ha convocato, l'aveva visto bene, stavolta non sarà, cioè io non so se è già partito o se ancora sta gravitando qui al Viola Park, ma non penso che farà parte dei convocati. Grazie.
12: Beh, è tutto in evoluzione quello che succederà, perché vedremo oggi quando arriveranno i ragazzi al campo che tipo di situazione è, quindi la stiamo monitorando giorno dopo giorno. Poi ha parlato anche la società prima della partita scorsa riguardo a Moise, io confermo quello che ho detto. Poi ovviamente come tutte le persone si possono commettere delle ingenuità, si possono commettere degli errori, però il ragazzo comunque si è sempre, fino a quando avevo parlato, si è sempre allenato bene e ha sempre dato grande disponibilità. Poi ci sono state delle evoluzioni che capiremo meglio oggi pomeriggio e decideremo poi in seguito cosa fare.
11: insomma, ha pesato su,
12: ma no, noi ci siamo allenati anche... siamo allenati senza di lui, c'è il resto dei ragazzi che comunque abbiamo ripreso la settimana, una settimana con meno giorni a disposizione, perché abbiamo giocato lunedì sera e rigiochiamo sabato, quindi è una settimana più corta, quindi abbiamo provato a recuperare le energie fisiche e mentali, perché la partita è stata una partita che è molto difficile sotto tanti punti di vista, e ci siamo preparati al meglio, perché comunque conosciamo quello che è l'appuntamento di domani, sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante, e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria contro un avversario che viene da un percorso molto molto bello fatto in Serie B, e si è riproposto nella prima giornata con grande energia, grande intensità, quindi sicuramente, come tutte le gare di Serie A, ci sarà affrontarla con grandissima umiltà, saperci stare dentro molto meglio di come abbiamo fatto nella prima partita di campionato, e capire che c'è grande voglia di ottenere un bel risultato, perché per tantissime ragioni, in primis perché vogliamo muovere la nostra classifica che nella prima giornata non siamo riusciti a fare.
10: Genzini, Corriere dello Sport.
13: Fabio, buongiorno. Io torno alla partita dell'Olimpico perché poi mi riallaccio a domani. Sei rimasto sorpreso di aver visto una squadra così indietro rispetto a quello che probabilmente pensavi, perché io non credo che ti aspettassi quella Fiorentina all'Olimpico. Probabilmente quello che non è andato è andato oltre le tue aspettative negative, cioè nel senso, è la prima partita dopo la preparazione eccetera eccetera, però, e come hai messo mano in questa settimana per correggere quello che non è andato? Grazie.
12: Ma poi ovviamente a caldo è difficile, prima si provano a fare delle scelte pensando possano essere quelle giuste, dopo le cerchi di valutare, quindi come tutte le persone si possono pensare delle cose diverse da quelle che sono state fatte, però poi non si ha mai la controprova e quindi diventa anche difficile andarsi ad entrare dentro questi discorsi. L'analisi è stata fatta, abbiamo incontrato una squadra che comunque sapevamo che ci avrebbe creato grandi difficoltà, e secondo me nel primo tempo e nell'inizio della ripresa la squadra comunque, nella fatica, nelle tante cose in più che avrebbe potuto fare, però è rimasta dentro la partita, ha fatto una partita di fatica, è ripartita 2-3 volte creando delle potenziali opportunità, non ha concesso grandissime occasioni, quelle che ha concesso comunque abbiamo rivisto, sono state anche delle occasioni date che sarebbero potute evitare con dei piccoli dettagli fatti meglio. La cosa che invece non ci è piaciuta ovviamente è dopo, quando prendi il doppio gol nell'arco di 5 minuti su due palle che la Roma ti tira in avanti da dentro l'area di rigore, quindi vuol dire che tu sei in tanti giocatori nel centrocampo della Roma, hai ripreso un pizzico di fiducia e prendi quel tipo di gol, sicuramente sono stati una bella mazzata per la squadra. Il non riuscire a reagire è stata una cosa che non ci è piaciuta, è una cosa di cui abbiamo parlato e che sicuramente dobbiamo migliorare, fa parte delle tantissime cose che dobbiamo, vogliamo assolutamente provare a fare meglio, però poi sapevamo, lo ripeto, che la partita sarebbe stata difficile, l'avremmo voluta fare in tanti frangenti anche un pizzico diversa, perché sappiamo fare meglio con più coraggio determinate cose, non abbiamo mai avuto l'episodio che per esempio nella pre-season in una partita molto simile con Real Madrid, con modalità diverse, perché poi non c'era la competizione, non c'era quella fame, quella voglia di andare a cogliere il risultato, però era stato anche lì un primo tempo molto faticoso, poi arriva un'opportunità, la partita la riapri, ritrovi fiducia, riprendi coraggio e riesci più facilmente a esprimere le tue qualità, cosa che non è mai successa nella gara con la Roma, perché quelle opportunità e quei piccoli dettagli non ci hanno concesso questa energia in più che invece abbiamo levato, e non va levata l'energia, perché la partita poi va tenuta, vanno mantenute le distanze, vanno riconosciuti i meriti degli avversari e le qualità degli avversari, e bisogna crescere tanto sotto quel punto di vista, quindi stiamo lavorando per provare a riuscirci.
10: Sardelli, Repubblica, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa per permettere a tutti di farla.
14: Ciao mister.
12: Ciao, buongiorno.
14: Per mille motivi non avete tantissime scelte davanti domani. Io le chiedo, a prescindere dai nomi, alla fine del mercato, il suo reparto offensivo da quanti elementi dovrebbe essere composto? Cioè se 5, 6, 2 centravanti, 4 altri giocatori offensivi? Cioè che tipo di idea avete, ripeto, a prescindere dai nomi, del reparto offensivo complessivo?
15: Ma con... all'inizio ovviamente avevamo un tipo di idea, no? Di quello di raddoppiare i giocatori nei ruoli in un'idea generale di uno schema predefinito e poi mettere un giocatore giovane in più per reparto. Ovviamente ne abbiamo tanti di giovani, che non inteso come quel giovane, però come giovane che comunque nel tempo possa provare a essere integrato meglio all'interno della rosa. Nel finale secondo me arriveremo ad avere doppi giocatori nei ruoli, mi auguro, perché ovviamente ne sono convinto, perché andiamo di pari passo, come dico sempre, con quelle che sono le scelte che facciamo, e ci fermeremo lì. Poi ovviamente quando ci sarà bisogno andremo a tingere dentro quelle che sono le risorse della nostra squadra under 19, però credo che nel finale ci delineeremo con doppio giocatore per ruolo, per cercare di occupare le varie posizioni e rendere anche un pochino più semplice determinate scelte che poi ovviamente vuoi prima o vuoi dopo, in qualche modo quando vai a toccare in questo momento il reparto offensivo qualcosa devi muovere e quindi qualcuno deve adattarsi, qualcuno deve fare un qualcosa di diverso. E invece secondo me nel finale sicuramente di questo periodo complesso per tutti quanti troveremo la quadra giusta in cui ognuno entrerà nel suo posto e cercheremo di cavalcare la nostra modalità nel miglior modo possibile.
10: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
16: Buongiorno. La mia domanda è questa: è chiaro che dall'inizio del ritiro, mister, lei ha avuto una rosa in continua evoluzione, direi quasi rivoluzione, quasi ogni settimana sostanzialmente è arrivato un giocatore, partito un altro giocatore, amichevole fatte con un certo tipo di formazione che poi doveva essere necessariamente cambiata quella dopo, e così si è arrivati anche alla prima di campionato. Quindi all'atto pratico, nel lavoro quotidiano, quanto è difficile per un allenatore che magari ha in mente un'idea di gioco dover tutte le settimane sostanzialmente anche reinventarsi, perché cambiano le caratteristiche, cambiano gli interpreti, e quindi poi quanto è complesso anche nel lavoro quotidiano costruire questa amalgama di cui si parla tanto, se però i giocatori cambiano, se c'è una rivoluzione in corso? Grazie.
15: Siamo stati molto chiari, perché l'idea iniziale è quella di grande voglia di provare a cambiare. Lo stiamo facendo sotto tanti punti di vista. Ovviamente cambiare non significa distruggere, perché poi io faccio affidamento sui ragazzi che ho a disposizione, a prescindere se poi nei prossimi giorni possono o non possono rimanere o andare, perché è importante anche provare a costruire un qualcosa di bello all'interno per poi provare a mostrarlo all'esterno. E la difficoltà è che nel cambiamento ovviamente ci sono le turbolenze, ci sono le difficoltà, ci sono gli adattamenti, ci sono dei giorni in cui pensi che fai dei passi avanti, altri giorni in cui ti accorgi che ne fai tanti indietro, ed è proprio per quello che ci sono delle difficoltà, ed è proprio per quello che comunque ci siamo detti e sappiamo benissimo che nei cambiamenti ovviamente ottenere qualcosa subito, devi fare altri tipi di scelte se vuoi provare a cambiare, costruire, devi avere la pazienza, la forza e la volontà di stare dentro questi cambiamenti, assorbire quelle che sono le grandi difficoltà dei cambiamenti e nel tempo provare a tirare fuori quello che hai immaginato di tirare fuori da i tanti investimenti che hai fatto, perché comunque la società ha fatto dei grandissimi sforzi per provare a costruire qualcosa di bello. Avremmo potuto fare gli stessi ed avere già qualcosa di bello, però è una cosa diversa da quella che abbiamo immaginato, è una cosa diversa da quella che stiamo facendo. Noi lo sappiamo, ce l'abbiamo molto chiaro, e sappiamo anche che non dobbiamo convincere nessuno, perché siamo convinti di quello che stiamo facendo, delle difficoltà a cui stiamo andando incontro, però siamo altrettanto convinti che i tanti ragazzi molto bravi che abbiamo all'interno, con lavoro, con un pizzico di tempo, ci porteranno ad avere delle belle soddisfazioni. sensazioni. Fermo restando che poi divaghiamo, no? Parliamo della settimana scorsa, parliamo di quello che sarà, invece come ho già detto, quando si avvicina la partita poi devi essere bravo a saperci stare dentro, a saperla fare piena, a saper capire che all'interno di questa strada poi hai delle responsabilità settimanali che ti portano a mostrare tutte le tue qualità di questo momento al massimo, cosa che sicuramente avremmo potuto fare meglio nella partita scorsa.
10: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
16: Sì, mister, salve.
15: Ciao, buongiorno.
16: Sono gli ultimi giorni di mercato, per cui io le chiedo un po' come sta vivendo la sua squadra queste giornate conclusive, e in tal senso, insomma, abbiamo parlato prima di Ken, non è un mistero che se ne possa andare, ma lei sarebbe disposto eventualmente, sfruttando l'opportunità di salutare Ken, di avere un centravanti con caratteristiche diverse, magari più in linea col suo gioco? Grazie, non so se l'ha chiesto al direttore questo, grazie.
15: Ken comunque è un centravanti in linea con il gioco di tanti allenatori, compreso il mio. Poi ovviamente sono dei ragazzi, hanno dei pensieri, hanno delle ambizioni, ho parlato tanto con lui, bisogna sapersi prendere le responsabilità delle decisioni che si prendono e comportarsi sempre nella maniera giusta, come lui ha fatto per tantissime volte, e lo ridico ancora una volta, quindi ovviamente è lecito avere delle aspettative diverse, però ancora è un giocatore della Fiorentina, quindi io mi soffermo a questo passaggio qui e cerco di preparare.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina.

0: al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità! Troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, non posso che rivedere l'immagine di quel giorno incredibile. Un Franchi con 70.000 persone. Fiorentina-Varese, l'ultima gara, scudetto già vinto. Io avevo 11 anni. Insieme a mio zio Stefano era andato a vedere 6-7 trasferte della Fiorentina. Da bambino un'emozione incredibile, e da bambino c'era un qualcosa che mi sarei portato dentro per tutta la vita. E quindi, nel ricordo di quello scudetto vinto, da quel giorno non ne abbiamo vinti più, ma con la speranza presto di poterne magari festeggiare un altro.
3: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo su
4: allora,
3: Radio Firenze Viola.
4: Posso sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: 24 ore Viola, 100 anni di Fiorentina.

Sono passate e sono i primi 4 minuti del 29 agosto. Tanti auguri Fiorentina, è il tuo compleanno, un compleanno speciale. 100 anni, una storia di passione, di emozioni, di dolore, di gioie. 100 anni di amore, ecco, di amore viola che Radio Firenze Viola ha deciso di rivivere, raccontare, stando 24 ore insieme a voi in diretta. Per chi ha il piacere di partecipare insieme a noi lo può fare per una giornata intera, questa giornata speciale che tra l'altro coincide con una partita di campionato che a questo punto diventa delicata in casa contro il Frosinone e coincide anche con un mercato scoppiettante, le notizie arrivano una dietro l'altra e quindi se vorrete possiamo viverla insieme chiedendovi a voi di mandare gli auguri alla Fiorentina. Ne sono già arrivati 3-4, quindi da Carla, da Mario, da Vinci, da Mario che dice vince per noi Fiorentina, da Daniele, ne continuano già a arrivare a fiumi al 348 7513 933. Aspettiamo anche i vostri audio, proporremo tutto naturalmente, una notte lunghissima ma che volerà in un attimo grazie a voi, e è una notte dove avremo anche degli ospiti con i quali andremo ad analizzare

0: analizzare le situazioni di mercato. Si è un po' arenata la vicenda Zirzè, vi preoccupa? C'è ancora Beto, è spuntato il nome di un nuovo centravanti, chi vorreste al posto di Ken? Ma soprattutto fatemi dire, mi piacerebbe sapere come vi siete innamorati della Fiorentina, se c'è un momento magico, speciale in quello che è stato che ha fatto scoccare la scintilla, che ha creato un legame che poi diventa un legame per la vita. Allora, prima del primo ospite rubo un qualcosa che fa parte della trasmissione che faccio giornalmente insieme a Tommaso Loreto, che è chi si compra, che è Palla al Centro, che inizia con chi si compra flash. Pietro Lazzarini ha fatto un'edizione speciale, ci sarà un ulteriore aggiornamento, ma intanto sentiamo cosa ci ha detto Pietro.
1: Chi si compra flash?
2: Buonanotte e ben ritrovati con l'appuntamento col chi si compra flash in questo speciale 24 ore per il centenario della Fiorentina. Ovviamente parliamo di calciomercato e parliamo delle trattative che vedono coinvolta la squadra viola, con Joshua Zirkzee che in questo momento è più lontano dalla Fiorentina soprattutto per la volontà del Manchester United di trovare una soluzione definitiva alla sua eventuale cessione, e quindi con la volontà da parte delle Devils di inserire un obbligo di riscatto, e anche in caso di obbligo condizionato che siano condizioni favorevoli proprio al riscatto da parte della Fiorentina dell'attaccante olandese. Una situazione che quindi mette in difficoltà la stessa squadra viola, che nel frattempo si è cautelata chiamando l'Everton per provare a capire se c'era la possibilità di acquistare Beto, giocatore in uscita ex Udinese che la Fiorentina comunque aveva già contattato da qualche giorno. Ovviamente un cambio di strategia molto particolare quello che potrebbe vivere la Fiorentina nelle prossime ore, anche agli occhi dei tifosi che avevano fatto la bocca proprio all'acquisto di Zirkzee, che in questo momento invece è bloccato di fatto da questa trattativa che non decolla, con lo stesso Zirkzee però che vorrebbe arrivare alla Fiorentina, e con Kia Jurapchan, che è il suo agente amico di Paratici, che vorrebbe portarlo alla Fiorentina. Quindi le prossime ore saranno decisive, difficile che qualcosa si sblocchi nel giorno della partita, nel giorno del centenario, quindi in questa giornata che sta partendo in questi minuti. Dovremmo aspettare ancora qualche ora per capire come si risolverà la questione attaccante per la Fiorentina. Nel frattempo Ken attende a casa la possibilità di partire, difficilmente sarà convocato per la sfida contro il Frosinone, anche per evitargli eventualmente quello che potrebbero essere anche i fischi della piazza fiorentina, che questa sera vorrà festeggiare il centenario provando a battere il Frosinone e stando meno dietro possibile a quelle che sono le vicende anche legate allo stesso Ken. Nel frattempo si avvicina molto la Fiorentina a Aliou Ngi, che è un giocatore offensivo, attaccante del Torino, classe 2005. La Fiorentina sta trattando con i Granata, addirittura nella giornata di ieri c'è stato un contatto diretto tra Cairo e Paratici per cercare di sbloccare l'operazione. Sembra comunque destinata ad andare a buon fine. Nel frattempo la Fiorentina si interroga anche su alcune uscite, per esempio quella di Mandragora, che proprio al Torino potrebbe tornare dopo esserci stato prima dell'esperienza alla Fiorentina, raggiungerebbe a questo punto Comuzzo e Fortini. Nel frattempo, se dovesse partire Mandragora, ecco che arriverebbe anche l'assalto a Torsvet, giocatore promesso da Paratici a grosso a inizio mercato e che ancora però è ancora al Sassuolo. Intanto ci sono notizie anche che riguardano Dodò, col Nottingham Forest pronto a prenderlo in questi ultimi giorni di mercato, con un'offerta superiore ai 9 milioni di euro. La Fiorentina ne chiedeva 10, con i bonus addirittura si andrebbe oltre, quindi è possibile che questa trattativa poi si concluda positivamente. Sarebbe strano vederlo anche lui tra i convocati per la sfida contro il Frosinone. Intanto Gudmundsson, un giocatore che piace molto al Bologna, se alla fine dovesse decollare questo tipo di affare non basterebbe Ngi alla Fiorentina per completare il reparto offensivo, e quindi potrebbe arrivare anche un altro esterno. Insomma, una situazione, quella legata alla Fiorentina, al suo mercato, ancora solamente molto viva, da seguire minuto per minuto in questa clamorosa 24 ore che vi stiamo proponendo da pochi minuti e fino alla mezzanotte di questa sera, e poi ovviamente anche fino al gong di fine mercato previsto per il 1° settembre alle ore 20. Linea a voi.
0: Grazie, grazie a Pietro. Intanto una montagna di auguri, ragazzi. C'è veramente, mi emozionate in tutto questo. C'è Luca dai Castelli, Damiano, Simone da Scandicci, Andrea, Franci, Ale dal Casentino. Risponde subito alla domanda: lui vorrebbe sicuramente Zirzè. Ma permettetemi di ringraziare di cuore. Di cuore un compagno di viaggio che ci ha scelto, e già il fatto di avere un simile prestigioso collega che sceglie Radio Firenze Viola è stato un motivo di grande orgoglio. Ci segue con affetto, ci regala consigli, ci fa anche delle critiche quando è giusto farle, e quindi non potevo che volere lui in questa partenza di questa giornata, che è una giornata speciale, unica, perché nessuno ha mai dedicato 24 ore in diretta alla Fiorentina. Noi lo stiamo facendo, e quindi ringrazio di cuore Massimo Marianella che è con noi. Ciao Massimo.
3: Caro Luca, buon centenario della Fiorentina.
0: Grazie ancora di cuore, e sai quanto il nostro mondo ti è grato, perché insomma te hai sposato questo progetto editoriale quando era veramente ai primi passi, quando era tutto da costruire. Per carità, la strada è ancora lunghissima, però è bello averti in questo giorno speciale che comunque nel nostro piccolo farà storia. Allora, prima di chiederti, perché qui l'ultima notizia vorrebbe la Fiorentina molto interessata a Kalimuendo, non so se la pronuncia è giusta, del Nottingham Forest, e poi c'è una frenata su Zirzè, c'è sempre Beto, insomma abbiamo di tutto e di più. Però prima di tutto io vorrei sapere da Massimo Marianella dove è scoccata la scintilla viola, dove, perché c'è un momento, no, in cui per ognuno di noi, perché poi
3: te ne do due. Da piccolo, giovane e non straordinario portiere, io ho avuto l'infatuazione di Franco Superchi, che era il mio portiere dell'infanzia. E poi il momento è mio papà che torna a casa. Io sono romano, sono nato a Roma, cresciuto a Roma, e mio papà che torna a casa e mi dice: vestiti che papà ti porta allo stadio. Era il 1975 e mi portò a vedere la finale di Coppa Italia, vinta dalla Fiorentina di Giancarlo Antonioni, di Merlo capitano, di Superchi in porta, di Brizzi e della Martira centrali, di Caso, Casarza, di Desolati. La Fiorentina vinse quella finale 3-2, io ero in tribuna Montemario con mio papà a vedere la partita. Mio papà non tifoso della Fiorentina, però mi portò perché sapeva che ci tenevo, e quello è stato un momento meraviglioso, perché è la prima volta che ho visto la Fiorentina dal vivo e l'ho vista vincere una finale Coppa Italia.
0: Bene, bellissimo. E guarda, la passione, l'affetto per Firenze è un affetto da sentimenti forti, nel bene e nel male. Io sono più vecchio di tutti e quindi me le porto dietro, delle emozioni fortissime di gioia, ma anche di difficoltà e di amarezza. La sconfitta che più ti è rimasta come ferita sportiva, chiaramente parliamo.
3: Atene, perché ero lì a raccontarla, perché ero lì a sperare di coronare un sogno da giornalista, cioè di dire che la Fiorentina vinceva un trofeo europeo. Io avevo raccontato la Supercoppa Italiana a Milano, con la doppietta di Bati, e quel gol meraviglioso, con il sombrero a Baresi,
0: con Irina Te Amo,
3: e il famoso Irina Te Amo. Quindi quella ho avuto la fortuna di raccontare, quella partita lì, quel trofeo lì, quella vittoria lì. Avrei veramente tanto voluto, vorrei ancora, perché il margine c'è, raccontare una Fiorentina che vince un trofeo europeo. Ho sfiorato quella gioia a Praga, ma quello che mi ha pesato di più è stata la notte di Atene, che credimi mi ha colpito in negativo tanto. Quindi la sconfitta è quella per me.
0: Allora Massimo, qui siamo in pieno mercato e insomma c'è una situazione veramente in continuo divenire. Prima di chiederti il tuo parere su questa frenata su Zirzè, ti chiedo una tua valutazione sull'ultima voce che riprendiamo da Tutto Mercato Web, che arriva anche dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, che vuole la Fiorentina interessata a Kalimuendo, francese, del Nottingham Forest, tornato al Nottingham Forest.
3: Ma guarda, Kalimu Endo, io l'ho commentato anche agli inizi da ragazzino con il Paris Saint Germain, è un buon giocatore, non è un campione, non è Zirzé. Zirzé secondo me cambia il volto della Fiorentina. Kalimu Endo no, però Kalimu Endo è una seconda, innanzitutto è una seconda punta, è un ruolo diverso, è una punta esterna che in determinate situazioni viene usato come prima punta, ma in partite diciamo dove la tua squadra deve coprire e quindi ripartire veloce, perché è un giocatore di grande velocità, è un brevilineo veloce, preferibilmente gioca sull'esterno a sinistra, però è più una seconda punta che una prima punta, viene da un'esperienza non esattamente positiva al Nottingham Forest. Può servire alla Fiorentina? Ovviamente sì. Può fare la differenza nel nostro campionato? Sì, perché abituiamoci all'idea che giocatori che non esattamente hanno cambiato le sorti dei loro club in Premier League, se fanno un passo indietro e passano in un club italiano, possono fare bene. Secondo me è un'idea complementare a quella di Zirzé, ma la Fiorentina deve riuscire in qualche modo a portare Zirzé a Firenze, perché c'è la volontà, mi sembra di capire, del giocatore, perché come ricordavi tu c'è il rapporto tra la gente e Fabio Paratici, perché secondo me sarebbe perfetto per la Fiorentina, perché è una prima punta diversa dalle altre, sì, secondo me è diverso da tutti, ma è quello che esalterebbe non il lavoro di Grosso, che poveraccio si troverebbe a scompigliare nuovamente i suoi piani tattici, ma il lavoro che ha fatto Paratici per costruire questa Fiorentina, perché diventerebbe una squadra deliziosa di palleggio, di inserimenti. Avere Zirzé che accorcia la squadra e permette ad attacco, che secondo me non può fare l'esterno d'attacco, ma deve fare uno delle mezzali, deve fare uno dei tre del centrocampo.
0: Non c'è dubbio.
3: L'inserimento di Attà, l'inserimento volendo di Ulai, Mastantuono e Gudmundsson, se resterà, che si accentrano, incrociano la posizione con quella di Zirzé, cioè sarebbe il direttore d'orchestra della fase offensiva della Fiorentina. Secondo me andrebbe a rivitalizzare tutti, a valorizzare Mastantuono, rivitalizzare Gudmundsson, valorizzare il centrocampo. È proprio il tassellino che mancherebbe a questa Fiorentina. Poi tu hai anche l'alternativa invece di muscoli, di presenza, di gioco aereo, che è Pellegrino. Pensare di prendere Beto, che è un ragazzo simpaticissimo, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, è uno che ha fatto tutto sommato bene anche all'Everton, per lo scorso anno fa 9 gol in Premier League, insomma 9 gol in Premier League non è esattamente
0: esatto, una passeggia, è un segnale, è un segnale importante.
3: Soprattutto per un giocatore che non è stato titolare fisso, che ha fatto un po' l'alternativa a Barry, quindi ha portato a casa dei buoni numeri, è uno che conosce la nostra realtà, è uno, ripeto, che ha la testa giusta per entrare nella Fiorentina, perché è chiaramente un bravo ragazzo, però è abbastanza simile a Pellegrino, quindi l'idea immagino sia quella di prendere un attaccante diverso, e non ce n'è uno più musicalmente diverso di Zirzé. Poi se arriva in GE, se arriva,
0: no, a me Carino, guarda, di Zirzé Massimo mi spaventa soltanto una cosa, quello che abbiamo visto in questo mercato della Fiorentina, che io ritengo un ottimo mercato, magari ancora più importante se guardiamo alla prospettiva che all'immediato, ma insomma un ottimo mercato, è che tutte le volte che la Fiorentina ha concluso un affare, l'ha concluso in 24 ore. Anche con Ulai, anche se c'è stata una tempistica un pochino più lunga, ma l'aveva fatto qui. Ogni volta che la trattativa si è allungata, poi alla fine sono nati dei problemi. Io non capisco se la storia del calcio mi insegna, di mercato mi insegna, che se un giocatore vuole andare in una società, giocatore che tra l'altro è in cerca di riscatto, lì hai un vantaggio clamoroso. Non capisco perché oggi, stasera, sono 00:20, il messaggio che arriva dagli uomini mercato è frenata. Allora, o è tutta una grande tattica per cui si tira fuori Beto anche per ricordare a quelli del Manchester che comunque non è che o Zirze o Zirze o nulla, però è un ritardo che mi lascia un po' preoccupato, perché io la penso come te. Zirze è perfetto, guarda, Zirze può portare la Fiorentina a tornare ai tempi anche della Roma di Totti falso 9, ma anche la Fiorentina di Jovetic falso, cioè della qualità esaltata alla massima potenza.
3: Sì, perché esalta tutti gli altri, cioè fa rendere tutti gli altri migliori, rimette tutti al posto giusto, perché io sinceramente della formazione di Roma, tra le tante cose che non ho capito, continuo a non capire di voler far giocare a Ta in un ruolo diverso, questa è una cosa che fatico a capire. Al di là dei Dodò, dei João Mario, quella cosa lì, un pochino, ti dico la verità, mi disturba, perché mi sembra uno spreco di talento. Ti dico quello che penso sulla questione di mercato di Zirze. Io penso che il Manchester United consideri conclusa l'avventura di Zirze con la maglia dei Red Devils, e quindi stanno cercando, immagino, di garantirsi la cessione. Sì. E quindi l'idea è quella: se io lo do con un diritto di riscatto anche alto alla Fiorentina, che poi l'anno prossimo per un motivo XY non me lo prende, io ho lo stesso problema, cioè mi ritrovo un giocatore che non voglio. Siccome è un giocatore importante per tanti altri club, da quello che parlo di Sky, risulta l'idea dell'Atletico Madrid sarebbe concreta, sono tutti club che hanno mosso tanti soldi, che hanno una disponibilità economica per dire vabbè, quant'è?
0: Sì, sì.
3: Perché il giocatore è importante. Quindi io credo che lo United sia cosciente che la volontà del giocatore sia di vestire la maglia viola, che la gente abbia fatto un po' come ha fatto la gente di Ken, che ha fatto il ruolo diverso, no? Ha fatto la mediazione perché Ken potesse uscire, quindi ha fatto la mediazione tra i due club. Credo che stia facendo lo stesso a favore della Fiorentina Kia Yurapchan. Lo United però vuole delle garanzie di poterlo vendere, perché per mille motivi Zirze non ha funzionato in un calcio che è il più importante del mondo, ma che è un calcio dove tutti hanno un loro ruolo, e un giocatore così eclettico, così fantasioso in un reparto d'attacco pur di una grande squadra ha faticato a trovare una sua dimensione. Io non credo che Zirze abbia fallito o il Manchester United non l'ha valorizzato. Insieme in un momento difficile non hanno funzionato, e quindi credo che loro hanno capito che la storia è arrivata alla fine, e penso che se la Fiorentina, e ti dico la verità, da giornalista e da appassionato mi piacerebbe che la Fiorentina facesse uno sforzo. Guarda che la famiglia Commisso ne ha fatti tanti di sforzi,
0: no,
3: quest'anno
0: tantissimi, ragazzi,
3: e spero gli vadano riconosciuti, perché ne hanno fatti veramente tanti. Facesse veramente l'ultimo, magari sacrificando qualcuno, magari cedendo qualcuno per recuperare qualche soldo, ma che o si impegnassero a un obbligo a certe condizioni, o alzassero un pochino il prezzo del prestito oneroso, ma che portino questo ragazzo a Firenze, perché può cambiare il volto della Fiorentina l'anno prossimo.
0: Guarda, condivido anche le virgole. Continuano intanto i vostri auguri al 348 7513 933, poi ci sarà spazio per le telefonate allo 055 771 1171. Auguri David, Gruppo Baraonda, Giotto, Marco, Jacopo da Como, Lorenzo, Angelo, una montagna,
3: Luca,
0: vuole vivere questo.
3: Interrompo, ti interrompo un attimo per dirti una cosa, no? Poi torniamo a parlare di mercato, di Fiorentina. Però tu prima hai sottolineato la mia amicizia nei confronti vostri e della radio, ma c'è un grande merito vostro, e quella di questa notte è l'ultima splendida trovata per i tifosi della Fiorentina, 24 ore per onorare il centenario. Che è tanto anche vostro, voi avete ravvicinato tifosi di tutto il mondo al mondo viola e avete acceso la fiammella della passione, l'avete accesa, diciamo, con un tono maggiore anche nell'anno del centenario. Quindi l'idea che avete, che hai avuto, che avete avuto di questa nottata è assolutamente unica ed è bellissima, e io questo te lo dovevo dire in onda.
0: Grazie di cuore, perché sai che i tuoi complimenti, come le tue osservazioni, sono sempre importantissime, perché per noi che facciamo questo lavoro avere questo tipo di confronto ci aiuta a crescere e ci dà la spinta, perché ti devo dire la verità, la redazione ha risposto in maniera straordinaria ad un'iniziativa che sembra facile, credetemi, ma andare 24 ore in diretta dai registi, qui c'è Stefano Carlesi, ma si alterneranno anche gli altri, cioè non è una cosa semplice, ma lo facciamo con grande gioia, e i vostri messaggi, questo fiume di messaggi, mi conferma che è stata ci accompagnata alla grande. Io ti dico la verità, Massimo, mi sento un pochino tradito da Ken, un pochino, forse mi ero illuso, lui che voleva la maglia numero 9, lui che voleva ripercorrere la strada dei grandi centravanti della Fiorentina, lui che insomma si sentiva dentro il progetto, lui, poi addirittura un giorno non si presenta all'allenamento per fare una pressione che trovo veramente, sinceramente, triste, per non dire squallida. Te eri molto meno fiducioso di me, ti aspettavi questa accelerazione in partenza?
3: Guarda, io sapevo dell'interesse del Como molto forte per lui, e quindi un pochino di idea che lui potesse a un certo punto chiedere di andare, sinceramente ce l'avevo. Mi dispiace il modo in cui va via, perché va via male, c'è sempre un modo bello, un modo brutto di andare via, e lui non va via nel modo migliore, e lui ha regalato un anno e mezzo, perché un altro mezzo anno non ha potuto farlo perché era infortunato, bello alla Fiorentina. Lui deve tanto alla Fiorentina, perché la Fiorentina l'ha rimesso al centro del mondo, esatto, del calcio che conta, e lui forse per questo doveva un po' di riconoscenza in più e andarsene in maniera diversa, però lui ha dato tanto alla Fiorentina, lui ha dato dei gol importanti, ha dato fiducia, anche in una stagione un po' maledetta come quella passata, comunque lui segna tanto, ci ha messo una volontà superiore a quanto non viene sottolineata oggi dai tifosi, perché capisco la delusione. Lui ha dato alla maglia viola, ma va via, la deposita male dentro lo spogliatoio, sì, e questo mi dispiace, sì, perché avrebbe anche lui meritato di più. Doveva andar via in maniera, se vuoi, un pochino più furba, lo ha fatto fino all'ultimo, perché non ha mai parlato, non ha mai detto niente, non ha mai fatto capire niente. Io l'ho visto in Inghilterra, si è allenato con volontà, ci ha provato a dare veramente il massimo. Non volersi allenare per forzare la mano è un gesto che il rapporto tra lui e Fiorentina non meritava.
0: Bravo, noi l'abbiamo preso e veniva 0 gol in una stagione, bocciato le visite mediche all'Atletico Madrid, l'abbiamo fatto diventare centravanti della nazionale, un centravanti di valore assoluto. Questa piccola cosa è proprio piccola e non giusta. Poi se vuoi andar via lo dici, per carità, ma questa l'ho trovata proprio non ce lo meritavamo. Allora, prima di salutarti ancora, ringrazio Francesco da Imola, Simone che ricorda di essere la scintilla scattata il giorno del secondo scudetto, l'ultima partita che lui ha visto, e poi ancora Lorenzo da Torregalli. Grazie, perché ci ringraziate di questa 24 ore, noi che ringraziamo voi che ci fate volare il tempo. E prima di salutare Massimo Marianella, perché lo aspetto una giornata infinita, e quindi ancora di più lo ringrazio, perché probabilmente anche lui, essendo un essere umano, tifoso ma umano, ha bisogno anche di dormire qualche ora.
3: Guarda, ti dico la verità, io ho finito la telecronaca, esatto, della Premier da poco.
0: Lo so.
3: Adesso, visto che insomma siamo di famiglia con Radio Firenze Viola, mangerò qualcosina perché devo anche cenare. E poi fra non molto vado a prendere il treno per Firenze, quindi...
0: Infatti, lo so. Qual è il rischio di oggi? Perché, guarda, oggi sentivo Ciccio Baiano che da vecchio mestierante del pallone diceva: queste sono le partite trappola, perché non puoi che vincerla, perché il Frosinone non ti dà nessuno stimolo, perché comunque vieni da una sconfitta che ti lascia un segno nella testa. Ecco, qual è il pericolo di oggi, Massimo?
3: Beh, quello che hai detto, di farsi anche un po' prendere malambiente in generale dall'atmosfera della festa del centenario. E tra l'altro la festa sarà molto molto bella, durerà un'ora, la festa post, e quindi sarà bella. Chi è allo stadio sarà fortunato di poterla vedere, chi non è allo stadio potrà vederla comunque, perché verrà data praticamente da, io dico da Sky, perché noi la daremo live, ma insomma la daranno credo un po' tutte le televisioni italiane, e quindi sarà una festa bella, che però può l'ambiente più che i giocatori distrarre un attimo. Però ti dico la verità, Grosso ha sbagliato tanto, ha sbagliato troppo nella prima partita e non me l'aspettavo, perché io sono uno di quelli che aveva detto per prendere Grosso potevamo tenere Vanoli,
0: sì.
3: Ma poi ho cambiato idea, ti dico la verità, quando l'ho visto lavorare, quando ho visto come lavora, quando ho visto l'impegno che ci mette, le idee che ha messo in Inghilterra. Guarda, io ero in America per il Mondiale e ho seguito tramite Radio Firenze Viola, tramite anche il sito ufficiale della Fiorentina, gli allenamenti che ha fatto Grosso, l'ho visto in Inghilterra, ho visto il lavoro che ha fatto, cosa ha preparato in maniera molto meticolosa, e quindi io mi piace il lavoro che sta impostando. E come ha detto Francesco Benvenuti oggi, non è che lo si è aiutato tanto cambiando gli giocatori, uno arriva una parte, uno forse se ne va, un altro arriverà ancora. Questo non aiuta la progettualità di un allenatore, però le idee e il lavoro me lo ha fatto vedere. Ma ha fatto vedere anche degli errori che non mi aspettavo a Roma, perché Totò non c'entrava niente, perché João Mario a sinistra non c'entrava niente, perché Attalli non c'entrava niente, e questi errori tutti insieme non hanno favorito la Fiorentina. Però, tornando alla partita di oggi, la Fiorentina è una bella squadra. La Fiorentina è una squadra, secondo me, forte, e lo è adesso senza Zirzé. Se dovesse prendere Zirzé lo diventa ancora di più. Io a Sky ho detto che l'Inter è la squadra più forte che c'è, la Roma e il Napoli hanno una dimensione, si sono attrezzate per arrivare subito dietro, poi secondo me c'è la Juve e poi c'è la Fiorentina che lotta con le altre per un posto in Europa League e vedere cosa succede davanti. Quindi è una squadra che io ritengo forte, a cui bisogna dare il tempo di assemblarsi bene, però questa squadra con tutte le distrazioni possibili, con la partita, come le chiamava Sir Alex Ferguson, bucce di banana, e questa è una classica buccia di banana, però è secondo me talmente più forte, strutturata e motivata del Frosinone che io credo.
0: E
3: che...
0: poi io credo che ci sarà un'atmosfera. Allora, guarda, ci sono delle partite nelle quali il veramente tifosi della Fiorentina fanno gol. Ecco, io credo che se la squadra si fa portare dal cuore, io sono convinto che in qualche modo la tiriamo fuori, ma non sarà facile. Ecco,
3: e poi vi preannuncio, perché io ho visto la scaletta di quella che è la festa del centenario, che qualche lacrimuccia verrà fuori un pochino a tutti.
0: Ah, guarda, su questo non ci sono dubbi. Grazie a Massimo Marianella, veramente grazie di cuore, perché questa tua partecipazione che inizia e che dà il via a queste 24 ore proprio ci riempie d'orgoglio. Grazie.
3: Io ne sono onorato. Luca, ti do un abbraccio e buon centenario a tutti.
0: Grazie. Allora, c'è chi, Michelangelo dice che l'innamoramento è nato da una sconfitta, 15-3-92 con l'Ascoli, perché può capitare anche questo. Invece c'è chi ricorda un 2-0 con gol di Passarella, Silvano, con gol di Passarella e Berti. Ognuno c'ha la sua scintilla. Noi ci prendiamo una prima brevissima pausa e poi torniamo con altri ospiti, altri, soprattutto con i vostri messaggi, ragazzi, ce n'è un monte. Grazie.
4: 24 ore viola.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Rafa Leao ha scelto. Giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen. Decisivo il pomeriggio di questo venerdì di campionato. Il Gala ha superato la concorrenza dell'Aston Villa e sta per chiudere. Dialoghi in corso tra Leao e i suoi rappresentanti e i vertici del club turco per compilare le carte e arrivare alla firma. Il portoghese lascia il Milan dopo 7 stagioni con uno scudetto, una supercoppa e una semifinale di Champions nel curriculum. Le cifre della transazione sono importanti. Circa 40 milioni più 3 di bonus al Milan. A Rafa un contratto da 12 milioni più bonus a stagione per 5 anni. L'Aston Villa ha perso in volata soprattutto per una questione di ingaggio. Non sono bastati i 7 milioni e mezzo di stipendio a stagione proposti. Il Sassuolo è invece a un passo da Van der Bremt del Como. In casa viola il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Zirkzee del Manchester United, per il quale la Fiorentina propone un prestito con diritto e non obbligo. Si attende una risposta dal club inglese. Intanto la viola lavora al piano B, ovvero Beto dell'Everton, per cui è stata presentata un'offerta. Passiamo al campo. La sfida tra Milan e Venezia apre stasera alle 20:45, la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'11 titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissé, mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Salamakers per l'altra maglia alle spalle di Gonzalo Ramos. Esordio casalingo domani in Serie A per la Juventus, che alle 20:45 affronta il Parma all'Allianz Stadium. Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore bianconero Spalletti. McKennie non ci sarà per un affaticamento, Thuram da valutare. Dal mercato sono già arrivati i sostituti di Yıldız, che sarà fuori per qualche mese causa infortunio, ha detto in conferenza stampa. Colomoni, totale fiducia in lui, così Spalletti. Oggi sorteggi d'Europa League, cammino complicato per il Milan, che se la vedrà con il Benfica e che ha pescato le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Cammino meno scivoloso almeno sulla carta per la Juve di Spalletti, che ha come ostacoli principali la Real Sociedad in casa e l'AZ Alkmaar in trasferta. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference. Qualche insidia per la dea di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Appuntamento a Bergamo anche contro i ciprioti del Paphos. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ciclismo, il norvegese Leknessund ha vinto la settima tappa della Vuelta con partenza a Val d'Alba e arrivo a Daramon Val de Linares dopo 150 chilometri. In classifica il dominatore Pogacar è sempre in maglia rossa. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: 24 ore Viola.
4: Allora, eccoci ancora insieme, 348-7513-933, fate gli auguri alla Fiorentina, quando è scoccata la scintilla, ma se volete parlate pure di mercato, perché qui si complica la vicenda Zirzè, è uscito un nuovo nome che, devo dire la verità, anche da quello che ho capito dalle parole di Massimo Marianella, non è che scalda al 100%, gioca nel Nottingham Forest, è un attaccante di complemento, è Kalimuendo, è un francese. Insomma, io credo che Zirzé sia un obiettivo da inseguire a 360 gradi. Saluto e ringrazio Michele Fratini che ci accompagna per qualche minuto in questa notte viola. Ciao Michele.
5: Ciao Luca, tanti auguri alla radio, a tutti i componenti della medesima, un abbraccio a tutti.
4: Allora, intanto continuate, 348-7513-933, poi se vorrete parlare con me 055-7711-171, gli ultimi messaggi che sono arrivati di auguri, Davide da Firenze, Alessio da Prato, Andrea da Milano. Michele, quando è scoccata la scintilla che ti ha portato a fare della Fiorentina una specie di seconda pelle?
5: Ma io, diciamo, è stato più che altro è veramente Giancarlo, perché quando ero bambino, ero, diciamo, sì, mi emozionavo per la Fiorentina, però il giocatore che più mi ha fatto, diciamo, innamorare quella maglia è il biondo, la luce, il dio, diceva mio babbo, che era Giancarlo Antognoni, perché in mezzo a tanti gregari, bravi compagni, buoni giocatori, c'era questo calciatore che illuminava per eleganza, illuminava per i lanci, illuminava per il tiro, e poi era l'unico giocatore, uno dei pochi, non l'unico, che all'epoca sua rappresentava benissimo quella compagine di nazionale fatta da molti juventini, qualche romano è l'unico da virgolette, perché poi c'era anche Giovanni Galli, il terzo portiere, c'era Daniele Mazzaro che era arrivato a Firenze, però insomma io mi sono attaccato a quella Fiorentina con quel rombo di Semma grazie a Giancarlo Antognoni.
4: Allora, Fabio racconta che è diventato tifoso della Fiorentina perché la mamma è di origini fiorentine e poi c'aveva un grande rapporto suo padre con Giovanni Pirovano e Ugo Ferrante, ragazzi, due grandi del passato della Fiorentina. Dice anche Michele che insomma la Fiorentina è in un momento di difficoltà sul fronte attaccanti, perché Ken sembra avere
5: Io in difficoltà l'ho visto alla prima gara, più che altro, perché Ken, che poi è entrato anche bene, Ken, perché ha dimostrato di essere un attaccante vero, è entrato in modo silente, ha tirato due rombe, se non ero due, nemmeno una, ha fatto vedere aveva fame, dunque nonostante che in quella gara era stato preservato perché era già venduto, secondo me, è il mio parere da detto lavoro, dunque sì, era già venduto, come è già venduto Ken, senza far polemica alcune, mi ricorda moltissimo il teatrino che ci fu per Vlahovic. Sì. Vlahovic doveva partire per Cagliari quel giorno, era già venduto alla Juventus e poi inventarono le scuse del certificato medico. Dunque dico, la verità è una, la Fiorentina voleva monetizzare, altrimenti non avrebbe mai trattato Ken come ha fatto la Fiorentina con Comuzzo quando c'era il Napoli di Conte o le sirene erano dopo Inzaghi. Dunque la Fiorentina poteva dire no, non trattiamo. È vero che sono 40 milioni, è vero che ne sta preso per 18, 15 più 3, però è stata fatta una squadra per l'attaccante e dare via l'attaccante che attaccante, nonostante tutti possono dire quello che vogliono, ma questo è fortissimo. Non per niente Fabregas, che è uno, un uomo di calcio che ci capisce, e come vuole Ken, non è che vuole lui. Che dico, io il Tasino, caro Luca, lo amo fino a un certo punto. Uno deve dire la verità, o mettono Ken fuori dal mercato, mai messo fuori dal mercato, sì, mai messo, e non lo puoi vendere gli ultimi giorni in mercato non sapendo nemmeno chi prendere, perché ora lo scenario è questo. Zizi, per ricordarcelo bene, bisogna ricordarlo nemmeno a Bologna, al Bayern di Monaco, perché a Bologna fece molto bene, venne venduto, però poi alla fine è andato al Manchester e ha fatto due reti in un anno e mezzo. E non è una punta centrale, è una punta in movimento, può essere tranquillamente messo come seconda punta, parte da lontano, è un buon giocatore, ma non è un campione. Sì. Leggo di Beto. Beto è passato dall'Italia all'Udinese e poi è andato in Inghilterra e sta facendo abbastanza bene, ma non è Ken. Leggo di Nice, che è un attaccante esterno,
4: ecco,
5: giovane,
4: com'è 2005. Questo giocatore del Torino com'è?
5: Nel 2005 alla falcata, cioè a piede invertito, a sinistra, non destro, alla falcata, diciamo, classica del giocatore africano, le belunghe, la protezione, buon profilo, però nel 2005 ancora deve esplodere. È nazionale del 21 della propria, diciamo, della propria nazione, ma qui si parla di scommesse, Luca,
4: sì,
5: si parla di scommesse. Ken, bisogna dire la verità, perché bisogna dire la verità, quando un giocatore non vogliono venderlo, lo mettono fuori dal mercato. Ken con la clausola valeva da 50 a 63 milioni e la Fiorentina riesce veramente a fare la plusvalenza dopo due anni, con una situazione fisica di condizione così e così, perché dicevo della tibia, ma Ken mi risulta che le visite mediche al Como le ha passate bene. Vuol dire che quell'infortunio lì era lieve, non era grave. Allora dico, ma perché sono affezionato a Ken calciatore, a me piace da impazzire Ken calciatore, perché vede la porta, perché è forte, perché anche la Juventus è pentita di averlo dato via. Basti per parlare quella detta lavori della Juventus. Sì. Anche dico, io sinceramente, se hai fatto un mercato da re o da regina, perché cioè, la regina Fiorentina, il re è colui che ha fatto un buon mercato fino ad oggi, cioè, niente a dire, però non si può vendere il giocatore, posso dirlo, più forte, più rappresentativo di questa squadra, a pochi giorni dal mercato, senza aver preso un Icardi.
4: Ecco, no, questo, quello che dice Nicco dice, ma si può arrivare a tre giorni dalla fine del mercato senza avere ancora il centravanti?
5: No.
4: Questa è una...
5: Ma questo però fa capire, allora, quando il suo procuratore Lucci ha detto apro al Como, apro la trattativa con la Fiorentina, tra la Fiorentina e il Como, la Fiorentina gliel'ha detto porti 40 va bene, e lui portava 40, però la Fiorentina sapeva che il Como poteva dare quei soldi, non l'ha fatto in modo provocatorio come l'ha fatto con Comuzzo, che all'epoca con il Napoli, che era giovane, 2005, dall'anno faceva la Serie A, difensore centrale, e che 40 non avrebbero mai dati, già erano tanti 30. Ma qui si andava avanti, scusatemi, non lo so, io forse ricordo male, ma nella gestione del re, perché cioè, il re del mercato, e la Fiorentina finalmente ha fatto un buon mercato, ma Ken, quando c'era il re a Torino, è andato in prestito a 17 anni a Verona, è andato in prestito all'Everton, è andato in prestito a Paris Saint Germain, non è mai stato preso in considerazione.
4: Sì, ecco.
5: E non mi stupisco, certo. E non mi stupisco se Ken va via, a parte qualcuno che giustamente, Dio si è permesso, perché vuol dire dimenticare tutto ciò che ha fatto l'anno prima, nonostante la caviglia, vabbè, però è stato giudicato, criticato, però forse qualcuno si ricorda, almeno che Ken ha avuto un problema grosso, ha avuto una scomparsa di un familiare,
4: certo,
5: caro,
4: certo, certo.
5: Dunque non si può dimenticare tutto questo, scusami Luca, lo dico, ma non perché è facile sparare ora, ma si commenta l'incommentabile, perché ripeto, la Fiorentina, come hanno fatto tante società, se volevi Ken, e lo volevano tutti, perché da quello che ascolto ora ultimamente in radio e anche sotto il profilo dei tifosi, il pensiero dei tifosi, Ken è un peccato averlo dato via. Perché dico averlo? Perché la Fiorentina ci ha venduto.
4: Sì, no, ma questo è chiaro. Allora, ancora auguri da Tommaso, che è cresciuto vedendo i gol di Batistuta, anche quello al Camp Nou, da Damiano del Viola Club Alice Benevento. Alessandro vorrebbe Mateta, che ne dici? Ti piacerebbe Mateta, Michele?
5: No, io avrei voluto, sono sincero, sì, è un bel nome, se chiaramente a Bologna ha avuto una squadra dove bene o male spaziava, ha fatto una grande annata, ma a Bologna sono passati 3 anni, Luca. Mateta, buon giocatore, lo ricordiamo tutti, perché gran giocatore, insomma, si muove, possente fisicamente, sì, mi piace, non mi dispiace, però il giocatore da prendere era Icardi. Paratici l'ha avuto, l'ha portato alla Sampdoria da ragazzino, lo conosce benissimo, cioè hai convinto Cristiano Ronaldo, è vero, l'hai pagato, ma se lo metti al suo telefono non vince anche Icardi. Allora sì, allora dico, parte Ken, pace, è andata così. Se prendi Icardi hai fatto una grandissima operazione, perché fai partire Ken, ma prendi un altro e il centro attacco è fortissimo, ha segnato in tutti i campionati del mondo, in Italia, in Argentina, in Turchia, ci vuole quelle bomber. Quello è un bomber completo, bravo giocatore, destro, sinistro, prende bene il pallone, fa salire la squadra intelligente, perché quando sente il fallo da dietro si butta subito, batte anche le punizioni, batte i rigori, è un leader a prescindere da quello che è successo a Milano, ma a Milano e l'Inter era il capitano, se non sbaglio, quelli sono giocatori da prendere.
4: Sì, è vero, è vero. Senti, prima di salutarti e ringraziarti per questi minuti, ti chiedo un parere su Grosso. Io credo che Grosso ha il diritto di avere un po' di tempo, ragazzi, nel calcio tempo non ce n'è mai tanto, però un
5: allora,
4: po' di tempo.
5: Ma Grosso a me piace innanzitutto, nonostante tutto la quartetta o il poker che abbiamo preso a Roma, ma io penso a Roma ci perderanno tanti quest'anno, 4-0 sono troppi, 3 reti, l'attaccante riferimento che ormai conosco tutto, ma non esiste prendere 3 reti, vuol dire non studiare il calciatore. Scusami Luca, sì. Quando prendi 3 reti, se non sono 3 rigori, vuol dire che te non hai studiato giovedì quel calciatore lì, scusami, sì. Parte e poi la fase difensiva. Io ho sempre avuto paura all'inizio della fase difensiva, perché Dragosin è anche bravo sull'uomo, però ragazzi, è reduce un infortunio anche brutto, non si è rimesso ancora, si vede, ieri ancora non ha giocato, forse qualcuno aveva ragione, però ora la Fiorentina, secondo me, io sento nome, la Fiorentina deve rinforzare la difesa.
4: Anche la
5: ma
4: difesa.
5: Assolutamente.
4: Secondo
5: ma
4: te
5: assolutamente.
4: Anche la difesa, Michele, va rinforzata.
5: Sì, in modo assoluto, perché dietro fase difensiva centralmente ballano. E poi De Gea mi è piaciuto che sia rimasto a Firenze, perché vuol dire che ama la città, però anche De Gea, secondo me, posso dire la mia, l'ho visto bene, ma il primo anno della Fiorentina, ora De Gea, secondo me, ecco, qualcosina non li posso dire, nemmeno fare qualcosa in più, perché anche un'età ha esperienza, ma un'età, dunque anche lì io quando vedo Perin che va al Palermo per 500.000 euro ci rimango, scusami, di sasso, perché Perin è un altro portiere che potevamo prendere, secondo me, scusami, prima di farlo andare a Serie B lo porto io a Firenze.
4: Hai ragione, fermo restando che io credo che De Gea sia, abbia un ruolo anche dentro lo spogliatoio alla fascia di capitano.
5: Sì, ma come va Jorges, va bene, ma non lo puoi mettere titolare, semmai ha fatto, con tutto il rispetto all'esperienza, ma se l'esperienza non vale, Luca, lo metti a fare il tutore dello spogliatoio, gli dà un ruolo diverso, lo metti a fare, cioè, non dico dominarlo a fare secondo, però dico il portiere della Fiorentina non c'ha nemmeno il secondo portiere della Fiorentina.
4: Ecco, questo è un problema secondo me non
5: Luca,
4: da poco.
5: Dai,
4: un problema non da poco.
5: Non hai preso nemmeno un competitor, hai mandato Martinelli a rigiocare, ha mandato, cioè non ha nemmeno che lui gioca a prescindere di che gioca, perché c'è solo lui.
4: Non c'è dubbio. Grazie davvero a Michele Frattini
5: per
4: questa notte che ci regala questa notte viola. Allora, auguri da Massimo da Scarperia, da Claudia, da Vittorio. Marco il Pecora dice: beh, insomma, il Paratici è partito a 100 all'ora, un mercato iniziale straordinario, le ultime operazioni mi lasciano un po' perplesso. Giuseppe, la scintilla è scattata 83-84, 3-3 Fiorentina Juventus, gol splendido di testa di Giancarlo Antonioni, dice: l'ho intravisto dal parterre, quindi l'ho intravisto. 348-7503-933, aspetto anche le vostre telefonate allo 055-7711-171. Come è scattata la scintilla, come è scattato il grande amore della Fiorentina, un personaggio, una partita, un'emozione. E poi c'è un mercato, ragazzi, che purtroppo lascia ancora tanti punti interrogativi, e in effetti al di là del centravanti ancora non è arrivato nemmeno l'attaccante esterno che la Fiorentina sta aspettando, anche se questo giovane talento del Torino è molto molto vicino. Mentre chiedo a Stefano Carlesi di preparare il prossimo collegamento, e andrei ancora con altri saluti, altri messaggi. C'è Luisa che dice: tanti auguri Fiorentina. Da piccola, 7-8 anni, è scattata la scintilla quando Antonioni suonò a casa mia per portarmi il regalo che mi aveva promesso di portarmi ormai tanti anni fa. Luisa non ci dice che regalo, immagino una maglia naturalmente della Fiorentina. Adrian, Fiorentina Ascoli 1-2 anche lui. Maiellaro, vedete, ci sono, l'amore può scattare in tante situazioni. Come è scattata, non so se è giusto parlare di amore, ma sicuramente simpatia, di Luciana Magistrato con la Fiorentina. Ciao Luciana, grazie dei minuti che ci regali.
6: Ciao Luca, buonanotte, non so.
4: Sì, non so come si dice.
6: Buongiorno, buonanotte, non lo so, io ancora non sono andata a dormire, quindi dico buonasera.
4: E come la tua storia con la Fiorentina?
6: Ma la mia storia è che io sono arrivata quando c'è stata la promozione praticamente dalla C2, quindi in un momento anche di entusiasmo, e devo dire, al di là della notorietà, insomma, di Antonioni, io sono umbra, sai, anche lui, di Battistuta, di Roberto Baggio, ovviamente, no? La fama di questi personaggi ce l'avevo già nota, e la stima per loro, ma quando sono arrivata, poi insomma era il momento, non so, di Riga, no? Io ricordo la

0: Donico, ecco, per capirci. E poi la Fiorentina, insomma, oltre che di Riganò, poi di Corvino e di Prandelli, ecco, da lì è stato tutto un amore increscendo, potremmo dire.
1: Allora, prima di salutarti e proporre l'intervista che hai fatto con Jorgensen, che sarà uno dei tanti protagonisti della festa stasera, ti chiedo se hai qualche indicazione sulla possibile formazione.
0: Ma guarda, la formazione è molto difficile perché poi con Grosso non abbiamo ancora capito, insomma, come ragiona, ecco, ce l'abbiamo avuto fino a un certo punto, però poi a Roma un po' sparigliato le carte, come si usa dire. E, io credo, insomma, la coppia centrale credo sia quella, no? Cioè Dragusin, anche se non ha fatto bene davanti a De Gea, Dragusin e Ranieri, a meno che non voglia tentare con Vieri, che comunque ha fatto bene tutto, le amichevoli le ha giocate bene secondo me, e forse Jimenez e Valdepeña, ipotizzo, Joao Mario sulla destra per dare un po' di esperienza, anche se l'altra volta a sinistra sinceramente ha giocato molto male, c'è da dire. A centrocampo potrebbe essere il giorno di Ulai, no? Titolare, penso con Dur, e vedremo se Mandragora, a meno che non è già con queste voci di mercato, magari non se la sente di giocare, Mandragora e Ndur, ipotizzo, oppure Brescianini, visto che Grosso comunque a quanto pare lo stima, ma a Roma non mi sembra, insomma, abbia giocato troppo bene. Andando all'attacco, non so se riproporrà Mastantuono, ma forse penso possano giocare Gudmunds e Attai, davanti abbiamo solo Pellegrino, io
1: a
0: non
1: questo
0: credo
1: punto. A meno che, ragazzi, se non resta tutto per ora in alto mare, potrebbero portare in panchina, ma non ci credo che portino in panchina Cannon, non ci credo proprio, però se la situazione
0: andrebbe incontro,
1: ho già fatto la preparazione, ha fatto la seduta di rifinitura, quindi questa
0: però andrebbe incontro, io credo, no, a un ambiente ostile. No, ma comunque lui ormai si è schierato per andare via, quindi si è comportato anche male, diciamolo, no? Perché poi c'è modo e modo di andare via.
1: Sì, modo e modo.
0: Quindi,
1: hai detto molto bene.
0: Insomma,
1: modo
0: quindi sarebbe difficile, ecco, portarlo anche solo in panchina.
1: Allora, ci presenti Jorgensen e poi lo faremo sentire dopo la telefonata. L'ha incontrato qua a Firenze.
0: Sì, stasera ho incontrato un sacco di gente, già, ci sono tutti gli ex Viola, praticamente molti sono già arrivati, e l'ho incontrato molto casualmente, per cui l'ho bloccato, placcato da cronista, e gli ho fatto una breve intervista perché non aveva insomma, tanta voglia di parlare, e gli ho chiesto ovviamente qual è il suo momento, no, speciale alla Fiorentina. Lui ha ricordato il suo gol ad Anfield nella vittoria per 2-1 con la Fiorentina, per cui insomma un momento importante che tutti ricordiamo. Io amo tanto quella Fiorentina, quindi insomma per me è stato come sfondare una porta aperta, ecco, quando ha nominato quel gol, e mi hanno detto che andavano a cena con Ulfa Lusi, che è già qua appunto, e con tanti altri ex compagni che ancora sente, hanno una chat dove si sentono spesso. Poi pensa, ho intravisto anche il buon Pantaleo Corvino, anche lui ci sarà domani, ha voluto esserci, è stato invitato e quindi ha voluto rispondere a questo invito. Ho visto

0: stata, sì. C'era Saramini ha annunciato che
1: l'arrivo di Rui Costa, insomma,
0: di Rui Costa, quindi insomma ci sono personaggi che hanno fatto veramente la storia della Fiorentina e che sono ancora tuttora amati dai tifosi.
1: Grazie, grazie a Luciana Magistrato per questa testimonianza, per queste informazioni, per l'intervista di Jorges, che faremo sentire un minuto dopo aver salutato un amico che ci chiama da New York allo 055 7711 171. Ciao Paolo.
2: Ciao Luca, tanti auguri Fiorentina.
1: Eccoci,
2: tanti
1: qua.
2: Auguri Fiorentina, il mio fil rouge che mi tiene sempre attaccato questo cordone ombelicale alla mia patria di nascita. Io amo Firenze, amo la Fiorentina e ogni volta che torno a casa è un'emozione grandissima, tanto quanto ogni volta che guardo la mia partita.
1: Ecco, ma qual è stata la scintilla che ti ha fatto innamorare della Fiorentina?
2: Volevo arrivarci, ci ho pensato ora. Io nasco tifoso della Fiorentina all'età di 6 anni. Prima avevo delle tendenze un po' interiste, perché mio cugino era tifoso dell'Inter. Poi due personaggi, due bambini amici miei, mi hanno corretto a suon di calci nel sedere in terza elementare. E li cito questi due perché li saluto.
1: Certo.
2: Perché poi sono diventati pilastri degli ultras, cioè Cristian Laca e Stefano Boschi.
1: Quindi un grande saluto loro a questi tuoi amici.
2: A impormi la fede viola. Comunque volevo poi raccontare un mio periodo da tifoso della Fiorentina che più mi sta a cuore. E vado indietro di 36 anni, era l'anno 1990, l'anno della Coppa UEFA, l'anno in cui la Fiorentina non giocava nuovamente nel nostro stadio. Un gruppo di andavamo a vedere le partite di Coppa UEFA
1: a Perugia,
2: allo stadio Pudi.
1: Certo.
2: Ovviamente te lo ricordi. Tu hai tanti capelli grigi, io capelli non ne ho più.
1: No,
2: comunque,
1: ma guarda,
2: digressione.
1: Quelle serate di Coppa in quello stadio dove avevi la gente attaccata al campo era una roba straordinaria.
2: Era incredibile.
1: Straordinario.
2: Poi noi arrivavamo avendo alzato un po' il gomito perché partivamo da Firenze attorno a mezzogiorno e ci fermavamo in autostrada sul lago Trasimeno, a questo paesino si chiamava La Badiaccia, e mangiavamo, bevemmo a questo ristorante che era lì, che ci avevano preso in simpatia perché tutte le partite andavamo lì e ci avevano un campetto da calcio, e dopo pranzo giocavamo fino alle 5 alle 6 tutti avvinazzati e poi andavamo in quelle condizioni verso il Curi. E questo è un ricordo di
1: purtroppo
2: di
1: guarda
2: amicizie,
1: una cavalcata
2: fraterne
1: straordinaria, poi rovinata da quella finale con di Avellino,
2: da quella sporca finale, come direbbe Alberto Di Chiara.
1: Guarda, io ti dico che se la Fiorentina avesse giocato quella finale in quello stadio lì al Curi, quella era diventato un fortino,
2: sarebbe stata una cosa, bravo,
1: era bravissimo. Un fortino, perché lì ragazzi la Fiorentina buttò fuori Atletico Madrid, la Dinamo Kiev, che era una delle squadre più forti d'Europa in quel momento, e poi i tedeschi,
2: Werder Brema.
1: Ma lì veramente lì c'era l'effetto che Firenze, c'era l'effetto, e la squadra era una squadra insomma in cui godevamo per i numeri di Nappi, poi per carità c'era,
2: ricordiamoci anche una cosa, quel Werder Brema lì il turno precedente vinse col Napoli di Maradona 5-0, se non sbaglio,
1: sì.
2: Quindi cioè non c'era,
1: no,
2: non c'è
1: dire,
2: nemmeno,
1: eravamo,
2: da figurarsi, se non
1: guarda, in quell'impianto lì poi si era creato una magia, dai, e purtroppo quella ce la rovinarono, poi ci mandarono a giocare a Avellino, pensa te. Paolo, grazie,
2: esatto.
1: Grazie del ricordo, grazie di essere con noi, grazie della continua presenza, insomma sei un compagno di viaggio.
2: Certo. Posso fare un saluto veloce agli amici di quel periodo, il buon Duccio, Alessandro, Massimiliano, Andrea, e un altro Alessandro, e Lorenzo, Gianni, che erano tutti in queste macchine, l'avvocato Francesco, detto Avvocato, e Stefano, anche lui vissuto a New York, insomma li abbraccio tutti i tifosissimi viola, quanto abbraccio voi e buon compleanno Fiorentina dal profondo del cuore.
1: Grazie,
2: che sia una stagione bellissima, per me comincia domani la stagione,
1: vorrei vedere.
2: Quella di venerdì scorso non c'entra nulla,
1: non c'entra, non sembra, è finta, non esiste. grazie
2: non
1: davvero
2: esiste.
1: Allora,
2: buona serata,
1: ciao.
2: E buon proseguimento.
1: Grazie ancora. Allora, prima di sentire Jorge

0: Hansen. Alessio da Poggio a Caiano dice: magari Zirzè lo annunciano domani dopo nella festa Viola, magari, ma non è questo il, non è che non è, si aspetta il momento per annunciarlo, va ancora fatto, caro Alessio, questo acquisto. Fabio da Prato racconta che la scintilla nacque perché conobbe Baggio, lui era la trattoria Angiolino, aveva il gesso, Baggio gli fece un autografo sul gesso e Baggio ne fece innamorare tanti. Claudio dei Mandorli Viola da Sieci dice che la scintilla arrivò con una sciarpa regalatagli dal cognato, aveva 6 anni, il cognato era un po' gobbo e ora il cognato è in cielo e lo accompagna con il ricordo. Allora andiamo a sentire quella che Luciano Magistrato ha raccolto da grande Jorgensen.
1: Con Martin Jorgensen, allora a Firenze per questo centenario.
2: Sì, è un onore di essere invitato, vengo più che volentieri anche perché aspetto di trovare vecchi amici, compagni di squadra e tutti i tifosi.
1: Qual è stato il tuo momento migliore alla Fiorentina?
2: Ma non posso scegliere uno perché abbiamo vissuto 4-5 stagioni veramente da sogno, tante belle partite, risultati, ma se devo proprio trovare uno mi sembra gol all'Anfield nel Champions, è rimasto nel mio cuore.
1: Senti, qual è il compagno con cui ti senti ancora?
2: Mi sento con un paio, con Dario,
1: Dainelli,
2: sì, ora vado a cena con Ufa. Ma poi abbiamo un gruppo chat dove ogni tanto partono i messaggi.
1: Senti, domani sarete al Franchi tutti insieme?
2: Sì, credo di sì. Prima al Viola Park e poi veniamo allo stadio per vedere una vittoria della Fiorentina e poi si festeggia dopo.
1: Sei fiducioso nonostante la partenza brutta della Fiorentina a Roma, sei fiducioso per questa stagione?
2: Non ho visto la partita e non seguo tanto la Serie A, però bisogna sempre pensare positivo. Io credo che domani, con tutta la spinta della città da noi, allora vinciamo.
1: Senti, tu eri definito lo sceriffo, il maresciallo, facevi le multe, ma com'è questa storia? Racconta.
2: No, ma è vero, perché bisogna avere delle regole. Poi se uno arrivava in ritardo pagava la multa, se metteva la camicia invece del polo, multa.
1: E quindi era un modo per far rispettare le regole e il gruppo.
2: Sì, ma infatti quasi tutti hanno sempre rispettato le regole, era raramente che qualcuno veniva in ritardo anche perché sapeva di essere preso in giro da tutta la squadra.
0: Allora, bravo Martin Jorgensen, un leader, un personaggio dentro lo spogliatoio. Vedete, ci sono dei giocatori che anche se non hanno la fascia sono capitani a prescindere. Allora, continuate, provo a leggervi tutti, non credo di potercela fare perché siete veramente un fiume di viola, di messaggi, di passione. 348-7513-933, se volete telefonarci allo 055-7711-171, è il compleanno della Fiorentina, 100 anni, ma è anche il compleanno di Costantino Nicoletti, quindi tanti auguri Costantino.
3: Ciao Luca, grazie, 55 io,
0: No,
3: meno ovviamente, dice, però la sto raggiungendo.
0: No, sei all'inseguimento. Allora, Costantino, da cosa, come nasce la tua simpatia? Perché
3: tifo, io ho frequentato anche la curva.
0: Tifo per la Fiorentina, scatta la scintilla?
3: Guarda, da bambini da Coverciano noi ci allungavamo, a quei tempi ti ricordi l'ultimo quarto d'ora prima dei cancelli dello stadio? Maratona, le curve, e noi a 8, 9, 10 anni entravamo l'ultimo quarto d'ora, accompagnati a volte da mio padre, a vedere la fine della partita della Fiorentina, e chiaramente il colpo d'occhio, lo stadio pieno, vedere i giocatori e quant'altro, da lì è nata proprio il tifo per la Fiorentina. Poi la scintilla vera e propria, un anno, mi ricordo con la parrocchia, ci regalarono i biglietti di Maratona, e sai che partita era? sì. Coppa Italia, Fiorentina Avellino, e bordo campo con le stampelle c'era Roberto Baggio, era l'84-85, quindi avevo più o meno 14 anni. Poi fino agli anni 80, quindi dall'88 al 93, circa 92-93, ho frequentato attivamente la curva Fiesole, andando in trasferta, Torino, Milano, Roma, si andava a Settebagni, si usciva perché si giocava al Flaminio, perché stavano facendo gli stadi per i mondiali del 90, ti ricordi?
0: Sì,
3: Perugia, sì. Come raccontavate prima con l'amico da New York, Perugia, Pistoia, perché si giocava anche a Pistoia, Deltisia, e ho seguito la Fiorentina in maniera più attiva, c'era il collettivo a quei tempi, collettivo autonomo Viola, che aveva la sede all'Isolotto in via Torcicode, in un bar dell'Isolotto, insomma, e da lì, e poi ne è diventato una professione, un mestiere, però sempre tifato Fiorentina, sono stato sempre una risorsa per la Fiorentina, anche della Valle, anche l'ultima dei commissari, con i giocatori. Oggi era a pranzo con Gonzalo Rodriguez, per c'era Gonza che ha fatto i saluti anche ai nostri amici di Radio Firenze Viola, poi è arrivato Bolatti, Facundo Roncaglia, vabbè, Pasquale Bruno l'ha nominato prima, la Luciana, vabbè, Pantaleo te l'avevo anticipato, l'avevo visto quest'estate che non sarebbe mancato, quindi no, era bella, un bel rivedere delle facce che insomma per noi raccontano anche dei momenti di vita, insomma ci sbloccano dei ricordi bellissimi, dai Luca, bisogna ammetterlo.
0: No, ma guarda, in questo inizio di queste 24 ore ci sono tutti momenti che veramente mi raccontano la mia vita.
3: Sì, sì, bravo, ci hanno accompagnato.
0: Io sono
3: accompagnato.
0: Più vecchio di tutti voi, ma racconto.
3: Tra l'altro complimenti, c'hai un'energia Luca, guarda, sì, io c'ho il confronto a te, ma io dormivo già da 2 ore, non dovevo stare con te, lo sai.
0: Allora, Paolo da Roma ricorda lo scudetto ci fu rubato nell'82, auguri. Come da Panna, no. Massimo da Roma dice sono nato in Viale Fanti sopra il Viola Point, come potevo non essere tifoso della Fiorentina. Jack, e poi c'è Francesco da Genova, Jack 22 anni, caro Costantino, pone una riflessione, fa una riflessione che mi colpisce, mi ferisce, dice io ho 22 anni e non ho mai festeggiato un trofeo, ecco, e questo è qualcosa che non funziona, lo possiamo dire ad alta voce.
3: Finali, bisogna dirlo, perché ha vinto 2 finali di Coppa Italia e 2 finali di Conference, in buona sostanza, perché c'è la finale persa col Napoli, la finale persa con l'Inter, e Speed Magra consolazione, per l'amor di Dio, però Jack sei giovane, 22 anni, hai ancora tutto il tempo, io penso, per poter vedere alzare il trofeo, una coppa dai giocatori Viola, fondamentalmente.
0: Senti, io so che te hai un ottimo rapporto con la dirigenza della Fiorentina, con Paratici, con Goretti. Sei un po' stupito dal fatto che al 29, siamo al 29 di agosto, Fiorentina non ha il centravanti, il 29 d'agosto non ha ancora nemmeno un attaccante esterno, anche se la trattativa col Torino è a buon punto per questo ragazzo, si è fatta un po' portare da Ken dove Ken voleva, ecco, oppure questo è il calcio mercato e sei ancora fiducioso su Zirzè, che oggi c'è una frenata, stanotte c'è una frenata su Zirzè.
3: Guarda Luca, te sei meglio di me, che io sono ormai già festeggio 21 anni di onorata carriera e di sessioni di mercato ne ho fatte diverse. Non ci dimentichiamo mai che intanto è uno show il calciomercato, non ci dimentichiamo mai che chiude alle 20 del primo di settembre. Sì. Tu quante ne hai viste? Quante ne potremmo raccontare? Pastorello quando lancia i documenti per il giocatore che fece al Genoa, non mi ricordo il nome, Milito, non mi ricordo chi era, piuttosto che. Quindi abbiamo un direttore che ha gli anticorpi, te l'ho già detto più di una volta. È un direttore che si sa muovere. E su Ken non è che hai subito Ken, perché poi alla fine, credimi, in passato ci sono stati giocatori, senza nominarli, che veramente si sono messi di traverso con certificati medici, con comportamenti veramente scorretti per forzare la cessione. Ken al momento sa che partirà solo quando la Fiorentina avrà sostituito adeguatamente il suo ruolo. Sappiamo che andrà via, fondamentalmente. Sì. Quindi confido nelle alternative. Zirze è una di quelle operazioni da visionario e da ambizioso come Fabio Paratici. Mm. come per gli allenatori, perché tu sei meglio di me, che ha contattato anche altri allenatori prima di andare.
0: E questo mi risulta anche Mourinho, per cui.
3: Ma guarda, non faccio nomi, perché ti dico solo che tre volte a cena un Guardiola c'è stato.
0: Certo.
3: Poi magari non hanno parlato di Fiorentina, ma c'è andato. Quindi io sono assolutamente. Tra l'altro, prima hai fatto un nome, caro Luca, che io ho trattato 7-8 anni fa dal Paris Saint-Germain, lo stavo portando in Italia, poi il Paris Saint-Germain l'ha blindato. Guarda che questo è un 24enne che sa fare tutti e tre i ruoli d'attacco, piccolino, ma è molto talentuoso. Cioè, la differenza della Fiorentina che sta costruendo Paratici ora, che c'è del talento, c'è della qualità, ecco perché io sono ottimista e fiducioso. E mi riferisco a Kalimuendo.
0: Sì.
3: È un giocatore da 25 milioni, di 24 anni, scuola Paris Saint-Germain, Antrax Francoforte, poi andò a Lens, e ora è al Nottingham, tra l'altro c'è la questione di Dodò da risolvere col Nottingham. Non è proprio uno scatto, stai attento, è un profilo nazionale francese, quindi ha già fatto delle presenze anche alla nazionale francese, quindi è un profilino che, guarda, io ci ho lavorato col suo procuratore 8 anni fa, dovevamo portarlo alla Roma, è un altro club italiano, non mi ricordo chi, poi Paris Saint-Germain lo blindò e non si fece l'operazione. Cioè, ci sono i profili interessanti, c'è una questione da tenere presente. Fabio, a parte le regole che sta dettando e a come è organizzato la società, vuole anche un certo equilibrio di spogliatoio. Guardate che Fabregas, che ci raccontino a volte alcuni tuoi colleghi, piuttosto che, non è che sia poi così entusiasta di ricevere Ken.
0: Ah no?
3: Ma sicuramente no, perché lui ha creato anche un equilibrio di spogliatoio, un
0: e certo lui aveva stile. Sempre battuto sull'equilibrio dello spogliatoio, sull'importanza dell'effetto gruppo, ecco,
3: il leader è lui, il leader di quella squadra è solo lui.
0: Sì.
3: Cioè, il vero leader del Como è Cesc Fabregas, quindi anche Ken, nel momento in cui approderà a Como, o sta alle sue regole o se no avrà enormi difficoltà. Poi il Como ha bisogno nel ruolo, ha bisogno per le famose liste della Champions, perché tu stai bene, se no
0: sì,
3: si presentano in 15 e quant'altro. Però non è che avesse potuto virare o riuscire a raggiungere un altro tipo di obiettivo, perché anche la questione economica, se ci pensi bene, il Como, se la Fiorentina chiedeva 40, gliene dava 45, gli diceva il resto mancia, cioè non aveva problemi, capisci Luca?
0: Certo.
3: Quindi tutto questo, un po' questa tarantella tra virgolette, è dettata dal fatto che sì, va bene Ken, però non lo vogliamo strapagare, perché non ci dà garanzie prima di tutto di rendimento, perché ha fatto una stagione poi ad altissimi livelli, se ci pensi bene.
0: Sì.
3: Non ci dà garanzie negli atteggiamenti, quando qui si è lavorato, perché ha anche uno stile Como, quindi un certo equilibrio di spogliatoio, non ci sono prime donne, lo stesso Alvaro Morata si è messo a disposizione, ha fatto il comprimario, quindi non è che poi Fabregas, per come intende lui il calcio, spezzasse gioia da tutti i pori per l'arrivo di Ken. Poi è una sfida per lui, per addrizzarlo tra virgolette, per dargli le sue regole, per dettare le sue regole,
0: non c'è dubbio. Allora, Francesco dice, insomma, Paratici è un po' in un angolo, secondo lui o prende Zirze o tiene Ken. Ma io, ragazzi, io credo che sinceramente Ken sia già andato, ecco. Dopodiché
3: per me Luca perdonami, sì, ne arriveranno anche 2 o 3 di giocatori nuovi.
0: Sì, sì, ma arriva sicuramente l'esterno, un centrocampista, un centravanti.
3: No, ma non solo per i ruoli, perché se lui parla di reparti, Zirze potrebbe non compromettere anche l'arrivo di Beto, per esempio.
0: Però diventa capisci troppi, poi c'è anche Pellegrino,
3: vabbè, però sai, Zirze ti fa anche tre ruoli, poi
0: sì,
3: comunque un'alternativa ci vuole in panchina.
0: No, ma sicuramente.
3: Se c'è il Zola oggi in panchina, Luca,
0: giusto, è vero. Allora, tra l'altro, finisco, Francesco ricorda la sua scintilla la prima volta allo stadio con il babbo, Fiorentina Nerossi Vicenza 2-1 del 1970, gol di Rogore e De Sisti. Poi c'è Fede da Scandicci, ricorda il 4-2 con la tripletta di Pepito. Lorenzo Andorlini da Campi fa i saluti. Marco ricorda un Milan Fiorentina, fa gli auguri. Silvano ricorda un Milan Fiorentina 4-2, disse, ricorda che piansi 2 ore di fila. Ma perché è così, ragazzi? Il calcio è passione, poi si piange e il giorno dopo si tifa ancora di più. Senti, Costantino, ribadendo che io ho nel cuore grosso, perché ogni giorno gli cambiano le carte in tavola e non è semplice ripartire, magari dovendo correggere anche un progetto, ti fidi di Grosso?
3: Allora, intanto mi fido di chi lo sostiene, quindi di chi lo affiancherà e di chi farà crescere Fabio Grosso. Gli serve anche a lui questo inizio di stagione per non essere legato a un modulo, perché i bravi tecnici o i tecnici di successo, quelli che più che imporre la tua tattica, si adattano ai giocatori che hanno. Ecco perché io ti parlavo di reparto, perché nel caso arrivasse Zizé, te davanti potessi schierare un tridente anche con un falso 9.
0: Bravo, per me è quello, guarda, Mastantuono, Zizé, bravo. E poi puoi mettere Gudmundsson, l'attaccante esterno che arriverà, puoi fare quello, bravo, che vuoi.
3: Capisci? Non dare punti di riferimento agli avversari.
0: Come era la Roma magari... con Totti, ti ricordi?
3: Oh,
0: e poi
3: si
0: butta dentro Fagioli,
3: c'è
0: una
3: tante soluzioni, hai qualità. Quindi di conseguenza Fabio Grosso deve approfittare di questa grande opportunità, perché ha comunque alle spalle una bella società, ha dei manager di spessore che lo sostengono, che lo aiutano, che lo correggono, che lo fanno crescere. Lui ha un profilo aziendalista, quindi seguirà i consigli che gli verranno dati dai Goretti di turno, dal Paratici di turno, dal Gianni di turno, da chi fa parte dello staff tecnico. Però non ci facciamo imbrigliare da questi moduli, sì, perché quando hai la qualità poi dopo te domini il gioco, proponi, sei propositivo, non dai punti di riferimento agli avversari, che è ancora meglio, hai un Pellegrino che ti può entrare anche a partite in corso,
0: certo,
3: per dare un po' di profondità, per dare un po' di peso lì davanti, però la qualità poi alla fine ti premia. È stato un po' il successo di tante squadre in passato, il Como stesso che ha raggiunto la Champions dopo solo 7 anni ci è arrivato con la qualità, insomma, capito, con un'espressione di gioco divertente e quant'altro,
0: non c'è dubbio. Allora, prima di fare le ultime due domande a Costantino, che ringrazio perché
3: ma è un piacere, lo sai Luca,
0: non è semplice. Marco ricorda il 4-3, il gol di Borgonovo, io c'ero al Franchi, ridotta ai minimi termini in Fiorentina-Inter, un'emozione. Borgo apparve dal nulla, cioè sbucò da dietro uno dell'Inter, fece un gol fantastico.
3: Luca, ma le lacrime anche della partita da Di Antonioni ne vogliamo parlare?
0: Ma guarda,
3: c'era gente con i lucciconi agli occhi, anche lì era ancora un cantiere. Guarda caso, gli appuntamenti importanti della Fiorentina presentano sempre un Franchi cantiere, perché ti ricordi anche lì stanno facendo lo stadio per i mondiali del 90, quindi vabbè.
0: Anche guarda le lacrime di Rui quando salutò, ne abbiamo viste di tutti i colori, perché
3: siamo passionali, l'altra sera l'hanno dimostrato i tifosi, gli ultra,
0: è stata una festa straordinaria,
3: un capolavoro, i lungarni e con la fiaccolata sui lungarni è da premio Oscar, cioè da una regia, non lo so, da premio Oscar praticamente.
0: Poi auguri da Paolo d'Arezzo, da Andrea da Fucecchio. Il bomber Viola non ha per niente fiducia in Grosso, questo ragazzi,
3: aspetta,
0: ve lo dico,
3: bomber,
0: abbiate
3: aspetta.
0: Pazienza,
3: bravo Luca.
0: Abbiate
3: non 11 giornate come con Luca, però
0: abbiate pazienza,
3: 11 giornate magari
0: e io mi auguro Costantino che Grosso abbia coraggio, perché quello è il riferimento che facevi te prima. Ragazzi, non è semplice da tutti avere le spalle protette da chi comanda, e lui ha le spalle protette da chi comanda. Allora non deve fare sciocchezze, non deve fare follie,
3: assolutamente,
0: ma deve cavalcare la qualità,
3: deve avere le stesse visioni del suo direttore,
0: esatto,
3: deve essere un po' visionario ecco,
0: nel proporre senso qua...
3: una squadra in campo più propositiva, ecco, più visto, ce l'ha le scelte, ce l'ha le alternative, insomma.
0: Senti, c'è chi non vuole Icardi, sinceramente nemmeno io.
3: Allora, sui Icardi ci sono stati dei contatti, sai che col suo procuratore ho un bellissimo rapporto, lui verrebbe anche molto volentieri a Firenze, ti posso dire.
0: Sì.
3: Hanno parlato anche di cifre, però non è magari proprio la prima scelta di Fabio Paratici, cioè ecco, Icardi è quel giocatore che puoi fare il 1° di settembre, per assurdo. Proprio a ridosso del gong, o lo puoi fare in abbinamento a qualche altro arrivo, come dicevamo giusto appunto prima.
0: Sì,
3: quindi però ti dico, ci sono stati contatti,
0: sicuramente, ma guarda, ora che è apparso il nome di Zirzè, Costantino, fai fatica ad andare oltre Zirzè.
3: Io feci un mese fa quel nome, non so se ti ricordi te.
0: Sì.
3: Io un mese fa lanciai la provocazione, come un paio di mesi fa, anche tre, provocai con la col discorso Guardiola. Cioè, se vogliamo alzare l'asticella famosa, come sempre si suol dire, se vogliamo creare quell'ambiente veramente, quell'entusiasmo con cui stiamo, che stiamo vivendo in questo periodo, devi portare giocatori che insomma ti riscaldano, i famosi giocatori d'aeroporto.
0: Non c'è dubbio. Allora, prima di salutarti e ringraziarti, perché insomma ti ho chiesto un piccolo sacrificio, ma sai quanto ci tenevo.
3: Sai che è solo un piacere.
0: Ecco, è arrivato a Firenze ormai da diversi giorni il presidente commisso,
3: sì,
0: oltre alla signora Ketri, e insomma io ti devo dire, con anche quel suo modo un po' particolare, no, di approcciarsi alla gente, in maniera anche coinvolgente, dà la sensazione sempre di essere partecipe di quello che vive in maniera totale. Ecco, ti chiedo la tua valutazione di questa proprietà, alla quale io credo bisogna dire grazie, perché i soldi che ha messo a disposizione non erano, sono tanti, non erano scontati, dopo che erano stati messi a disposizione anche l'anno scorso per andare a lottare solo per retrocedere. Ecco, vorrei, te che sei un attento conoscitore di persone, di uomini, e riesci anche a valutarli, anche il fatto che sia andata a salutare i tifosi alla festa, cioè di stare dentro, dentro Firenze, io lo trovo una cosa importante, però vorrei il tuo parere.
3: Guarda, lui è il degno erede di suo padre, è un capopopolo per eccellenza, è un trascinatore di folle, è un po' colorito, anche di simpatico nei suoi atteggiamenti, nei suoi modi di fare, i meme ormai si susseguono, quindi è divertente e rappresenta la figura del presidente. Non ha magari quell'allure, quello stile che hanno altri presidenti, però è un capopopolo, crea entusiasmo, è appassionato e quant'altro. La figura che a me è sempre piaciuta, perché poi bisogna fare un distinguo, Luca, perché per 7 anni abbiamo avuto, tra virgolette, un tipo di gestione. Dall'avvento di Joseph è cambiata totalmente la gestione. Prima avevamo una proprietà parecchio invadente, invasiva, presente, perché non è mai mancata la presenza di questa gestione. Partecipare, ma è anche giusto fosse così, perché dice: io ci metto i soldi, mi voglio anche divertire.
0: Bravo, esatto.
3: Ci va attivamente anche nelle scelte tecniche, nel mercato, ti ricordi Amrabat, piuttosto che alcuni giocatori che sono arrivati, in tante decisioni volevano partecipare attivamente. Oggi no, oggi è più una figura di rappresentante Joseph, quindi un capopopolo per eccellenza. Lo stile della signora Catherine l'abbiamo sempre riconosciuto, perché lei è sempre stata a fianco di suo marito e oggi ancora di più a fianco di suo figlio, ma è una donna che ha sempre partecipato nelle scelte del club, anche nelle assunzioni, tra virgolette, ha fatto colloqui di lavoro e quant'altro. Quindi diciamo è come se fosse il primo anno di una nuova gestione, anche se la famiglia è la stessa, ma con modus operandi e metodo di lavoro totalmente diversi dal padre al figlio, ecco, tutto lì. Quindi la vedo in maniera assolutamente positiva, mi piacciono i capipopolo e poi devono essere gli stipendiati a ottenere i risultati, a far sì che l'azienda funzioni alla grande, insomma, capito?
0: Sì, ma insomma, dai, io credo di poter dire. Ora siamo andati un po' lunghi, ecco, ti devo dire, sul centravanti siamo andati un po' lunghi.
3: Ma lo sai, le dinamiche, è partito forte col mercato.
0: Sì, sì, è andato un po' lunghi perché insomma l'ha portato un po' a spasso, ecco.
3: Sì, ma ha fatto delle operazioni non indifferenti, però lo sai, non siamo i soli in questa situazione.
0: No, ma guarda anche la Juventus.
3: La Juventus, bravo.
0: Per fare un riferimento, cioè noi in questo momento, e questo nel salutarti Costantino è un dato importantissimo, noi oggi siamo stati più convincenti della Juventus con Zirkzee.
3: Ma cioè, stai scherzando,
0: cioè
3: non
0: noi
3: è
0: oggi
3: poco,
0: siamo,
3: non è poco.
0: Siamo andati da Zirkzee e la Fiorentina è stata più convincente di una squadra che comunque insomma, ha vinto tanto. Questo
3: fa l'Europa, comunque, perché noi forse non dimentichiamo una cosa. Guardate che sì, il training center è meraviglioso, la città è stupenda, di qua e di là, ma i giocatori oggi guardano 2-3 aspetti fondamentali. Il primo, il denaro, ovviamente, cosa gli offri economicamente. Il secondo, i palcoscenici che tu gli offri. Oggi la Fiorentina che cosa può offrire a un giocatore come palcoscenico, anche se si deve rilanciare? L'Europa non la fai. In campionato è un'incognita, ma devi tornare ad essere protagonista, e poi c'è un percorso in Coppa Italia che comunque più avanti ti farà incontrare delle squadre anche un pochino più blasonate. Quindi qui si vede la forza del dirigente e del manager, perché se ti rendi più accattivante dei club che fanno l'Europa League, la Champions, addirittura la Conference, insomma vuol dire che sei convincente nel tuo lavoro, certo, e stai proponendo qualcosa nel tempo di importante. E quindi partiamo da questi aspetti positivi, ecco, quindi per costruire una Fiorentina comunque competitiva e per iniziare questo nuovo centenario, insomma, diciamo con brio e con energia, e farci un po' dimenticare le sofferenze della passata stagione, perché ancora abbiamo delle ferite, Luca,
0: sì,
3: c'è delle ferite vistose ancora.
0: E ti devo dire, Costantino, che purtroppo il 4-0 della Roma ci ha ricollegato a qualcosa che volevamo proprio cancellare, no?
3: Quindi ha fatto saltare dei punti di queste ferite, capisci?
0: Quel 4-0 bene non ci ha fatto.
3: Bravissimo.
0: Auguri a Costantino Nicoletti, auguri da tutta la famiglia di Radio Firenze Viola, grazie per questa nottata
3: grazie
0: che ci hai regalato, e grazie ancora.
3: È un piacere, ciao Luca, ciao.
0: Allora, queste due ore stanno volando via, soprattutto grazie a voi che siete veramente straordinari, continuate a scriverci, continuate a telefonarci, 348-7513-933, nell'ultima mezz'ora faremo sentire anche dei vostri audio e poi faremo sentire alcuni passaggi della conferenza stampa di un grosso che era oggettivamente un pochino in difficoltà, e come non esserlo con lo scenario che c'è davanti agli occhi, con i dubbi di mercato, con tante situazioni ancora da definire. La 24 ore viola, un qualcosa di storico che questo mondo di Radio Firenze Viola ha deciso di sviluppare nel giorno del centenario, è appena iniziata, ma credo che già avete capito quanto sia importante viverla tutti insieme. Una breve pausa e poi torniamo insieme.
4: 24 ore viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579, i soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lottuolo Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
6: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto, dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
7: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
6: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, 3 differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
7: Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre 2 regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
6: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Sono arrivata a Firenze nel 2003, ma la mia ammirazione per Antonioni, Baggio e Battistuta aveva già oltrepassato i confini tra Toscana e la mia Umbria. La mia prima vera fiorentina però ha i volti di Riganò, Corvino e Prandelli. Poi nel 2013 quello di Pepito Rossi con la splendida rimonta sulla Juve. Infine ha il volto più triste di Davide Astori. Per questo provo immutato affetto per Pioli, Badel, Saponara che con noi hanno condiviso quella tragedia. Quando tornerò nella mia Umbria spero di tornarci con altre pagine da raccontare, magari con un trofeo. Buon compleanno Fiorentina.
9: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: 24 ore Viola.
0: Allora, eccoci ancora insieme, ultima parte di queste prime due ore di questa 24 ore Viola per raccontare, celebrare, vivere insieme a tutti voi. E io ora non ribadisco, non posso che ringraziarvi per come avete vissuto insieme a me queste prime due ore, ma dopo di me arriverà tutto il mondo di Radio Firenze Viola, perché tutti vogliono essere presenti, tutti vogliono vivere insieme a voi questo giorno che è un giorno speciale di sentimenti, di ricordi, di emozioni. Speriamo anche di vittorie, perché poi c'è la gara contro il Frosinone che rappresenta un bivio importante. Allora vado con alcuni messaggi. Il gatto dice: ma ve lo ha detto a voi Ken che vuole andare via? Non mi risulta. No, in effetti non ci sono dichiarazioni di Ken, ma il fatto che ci sia una trattativa che è ufficializzata dalle parti, il fatto che Ken non si fosse presentato all'allenamento a inizio settimana, il fatto che sia stato multato dalla società, il fatto che gli è stato poi invitato a fare regolarmente gli allenamenti, insomma nessuno del mondo fiorentina e nessuno dei manager di Ken hanno smentito che la volontà del giocatore è quella di andare via. Quello che hanno smentito i manager di Ken è che non è vero che Ken avrebbe chiesto di non partire titolare nella gara all'Olimpico contro la Roma, come voce che era arrivata nel dopogara, ma devo dire che mi sembra anche comprensibile, visto che quando è entrato Ken in pochi minuti ha tirato due volte in porta, ha tirato più lui che tutta la Fiorentina prima dell'ingresso di Ken. Ma insomma, caro gatto, che questa sia la volontà del giocatore mi sembra abbastanza evidente. Saluti e auguri da Cristian da Bergamo. Poi un amico da Firenze racconta che l'affetto per la Fiorentina è nato... Ah no, questo saluti da Babi da Firenze. Poi Alessio invece da Reggio Calabria dice che il suo amore per la Fiorentina è nato quando andò a vedere, aveva 9 anni, la partita di Coppa Italia Licata Fiorentina. In campo c'era un signore che si chiamava Roberto Baggio e di lì è scattata una scintilla. Credo che fece un qualcosa di fantastico in quella partita, se la memoria non mi tradisce. E come lo ripeto, come si faceva a non innamorarsi di Baggio, giocatore straordinario, ma giocatore poi al di là di tutte quelle che sono stati i percorsi eccetera, veramente aveva avuto un rapporto straordinario con Firenze e tanti tifosi giovani, tanti tifosi della sua età. Un altro amico, Fabrizio, ricorda che lui è da Reggio Calabria, invece è nato la simpatia per la Fiorentina da suo babbo, gliel'ha trasmesso suo babbo che era siciliano ma che aveva vissuto in Toscana, e poi quella Fiorentina dell'82, ripeto, che ebbe che si vide sfilare uno scudetto che avrebbe meritato di vincere, come minimo la Fiorentina avrebbe meritato di disputare lo spareggio con la Juventus. Questa, ripeto, è una grande macchia che poi ha alimentato anche tanti motivi di amarezza, tante contestazioni, perché lì successe quella volta a Cagliari quel qualcosa veramente inaccettabile, con un gol valido annullato e parallelamente un rigore non dato al Catanzaro, in Catanzaro Juventus. E questo è il calcio, certe situazioni poi restano nella memoria da sempre. Allora, facciamo un passo indietro, perché al di là di questa montagna di ricordi c'è un mercato che incalza, un mercato pieno di notizie, di novità. Stiamo per riproporvi il Chi si compra Flash di Pietro Lazzarini, ma vi ricordo anche che nelle ultime ore è uscito anche un altro nome, un'altra candidatura, un giocatore francese che gioca nel Nottingham Forest, giocatore, si parla dell'attaccante Kalimu Endo, molto giovane. Su questo giocatore ci sono pareri discordanti. Massimo Marianella, che abbiamo avuto in apertura di queste due ore, l'ha raccontato come un buon giocatore, ha anche segnato dei gol, e segnare dei gol in Inghilterra non è mai semplice, ma non un top. Costantino Nicoletti invece lo racconta come un giocatore in grande crescita, in grande prospettiva. Tutto questo perché, come sentirete ora, c'è qualche problemino su Zirzé, e questa sinceramente non è una bella notizia nel giorno del compleanno del centenario. Sentiamo Chi si compra Flash.
10: Chi si compra Flash?
11: Buonanotte e ben ritrovati con l'appuntamento col Chi si compra Flash in questo speciale 24 ore per il centenario della Fiorentina. Ovviamente parliamo di calciomercato e parliamo delle trattative che vedono coinvolta la squadra viola, con Joshua Zirkzee che in questo momento è più lontano dalla Fiorentina soprattutto per la volontà del Manchester United di trovare una soluzione definitiva alla sua eventuale cessione, e quindi con la volontà da parte delle Devils di inserire un obbligo di riscatto, e anche in caso di obbligo condizionato che siano condizioni favorevoli proprio al riscatto da parte della Fiorentina dell'attaccante olandese. Una situazione che quindi mette in difficoltà la stessa squadra viola, che nel frattempo si è cautelata chiamando l'Everton per provare a capire se c'era la possibilità di acquistare Beto, giocatore in uscita ex Udinese che la Fiorentina comunque aveva già contattato da qualche giorno. Ovviamente un cambio di strategia molto particolare, quello che potrebbe vivere la Fiorentina nelle prossime ore anche agli occhi dei tifosi che avevano fatto la bocca proprio all'acquisto di Zirkzee, che in questo momento invece è bloccato di fatto da questa trattativa che non decolla, con lo stesso Zirkzee però che vorrebbe arrivare alla Fiorentina, e con Kia Jurapchan, che è il suo agente amico di Paratici, che vorrebbe portarlo alla Fiorentina. Quindi le prossime ore saranno decisive, difficile che qualcosa si sblocchi nel giorno della partita, nel giorno del centenario, quindi in questa giornata che sta partendo in questi minuti. Dovremmo aspettare ancora qualche ora per capire come si risolverà la questione attaccante per la Fiorentina. Nel frattempo Ken attende a casa la possibilità di partire, difficilmente sarà convocato per la sfida contro il Frosinone, anche per evitargli eventualmente quello che potrebbero essere anche i fischi della piazza fiorentina, che questa sera vorrà festeggiare il centenario provando a battere il Frosinone e stando meno dietro possibile a quelle che sono le vicende anche legate allo stesso Ken. Nel frattempo si avvicina molto la Fiorentina a Aliou Ngi, che è un giocatore offensivo, attaccante del Torino, classe 2005. La Fiorentina sta trattando con i Granata, addirittura nella giornata di ieri c'è stato un contatto diretto tra Cairo e Paratici per cercare di sbloccare l'operazione, che sembra comunque destinata ad andare a buon fine. Nel frattempo la Fiorentina si interroga anche su alcune uscite, per esempio quella di Mandragora, che proprio al Torino potrebbe tornare dopo esserci stato prima dell'esperienza alla Fiorentina, raggiungerebbe a questo punto Comuzzo e Fortini. Nel frattempo, se dovesse partire Mandragora, ecco che arriverebbe anche l'assalto a Torsvet, giocatore promesso da Paratici a Grosso a inizio mercato e che ancora però è ancora al Sassuolo. Intanto ci sono notizie anche che riguardano Dodò, col Nottingham Forest pronto a prenderlo in questi ultimi giorni di mercato, con un'offerta superiore ai 9 milioni di euro, la Fiorentina ne chiedeva 10, con i bonus addirittura si andrebbe oltre, quindi è possibile che questa trattativa poi si concluda positivamente. Sarebbe strano vederlo anche lui tra i convocati per la sfida contro il Frosinone. Intanto Gudmundsson, un giocatore che piace molto al Bologna, se alla fine dovesse decollare questo tipo di affare non basterebbe Ngie alla Fiorentina per completare il reparto offensivo e quindi potrebbe arrivare anche un altro esterno. Insomma, una situazione, quella legata alla Fiorentina, al suo mercato, ancora solamente molto viva, da seguire minuto per minuto in questa clamorosa 24 ore che vi stiamo proponendo da pochi minuti e fino alla mezzanotte di questa sera, e poi ovviamente anche fino al gong di fine mercato previsto per il 1° settembre alle ore 20. Linea a voi.
0: Allora, grazie a Pietro. Prima di sentire qualche audio, ancora un po' di messaggi. Alessio da Prato vorrebbe, dice, 100 anni da soli contro tutti, e questo è un po' nello spirito dei fiorentini. Se pensate anche a livello di simpatie con altre tifoserie, gli unici gemellaggi che mi vengono a mente sono quelli storici con le curve del Verona e del Torino, e naturalmente col Catanzaro, che tra l'altro con il quale la Fiorentina ha festeggiato di recente anche la promozione. Alessio dice sogna 3 acquisti per chiudere un mercato alla grande, quindi Zirzé e Beto in attacco e Torsveld che dovrebbe arrivare dal Sassuolo, ricordiamolo è un centrocampista che sta particolarmente a cuore a Grosso e che Grosso spera di poter continuare a allenare anche nella Fiorentina. E Alessio vorrebbe un centrocampo con Ulahi, Attà e Torsved, e vi devo dire che un centrocampo piacerebbe molto anche a me. Io credo che Attà va riportato nel suo ruolo, perché rischiamo di mandarlo in confusione a fare un po' tutto meno che il suo ruolo, che è quello di mezzala sinistra, fa la seconda punta, fa l'esterno che attacca, insomma troppi ruoli ma non il ruolo suo. E poi lui dice con avere due trequartisti, potrebbero essere Ken e Mastantuono oppure Zirzé naturalmente dietro a un attaccante, quindi varie soluzioni. Saluti da Carmine Cecinese a Viterbo, e saluti da Gianni da Firenze, che racconta che insomma a fargli accendere l'amore per la Fiorentina fu stato zio Salvatore, che non c'è più. Poi ricorda tante trasferte, ne ricorda una, quella a Verona con 10.000 tifosi al Bentegodi, vittoria che valeva la Champions, vanificata dalla squalifica, trasferta con amici in Renault Twingo. E poi ancora tanti messaggi, continuate a scriverli allo 055 7711 171. Mentre poi chiedo a Stefano Carlesi di preparare una parte della conferenza stampa di Grosso, intanto andrei con alcuni audio.
12: Radio Firenze Viola, io veramente non lo so più, cioè non ho più voglia di sentire su Ken che è una testa calda e qui che là, cioè non si sa come sono andate le cose, non si sa che cosa è successo all'interno. Io non mi sento di giudicare una persona, quindi lasciamo andare come va. Lui se ne vuole andare a Como, bene, finiamola questa situazione, non rammentiamolo più, è un capitolo chiuso, che può portare dispiacere a chi lo preferiva a tanti altri e contentezza a chi invece non lo sopportava più. Ciao a tutti, Silvana.
13: Ciao Luca, buonanotte, buon compleanno a Costantino Nicoletti, buon compleanno ad Andrea Giannattasio, buon compleanno a me medesimo, che oggi 53 chiodi, ragazzi, mica pochi, ma soprattutto buon compleanno Fiorentina, forza Viola!
0: Allora, Gatto, mi... Eccoci, ancora un audio. No, Gatto mi rimprovera di aver letto solo il primo titolo, ti chiedo scusa, qui sono inondato da tanti messaggi. Guarda, se ci chiami allo 055 771 171, io avevo letto la prima parte che dicevi che appunto che secondo te volevi capire come erano nate le critiche su Ken da parte nostra. Comunque provo a ritrovarlo, intanto chiedo a Stefano Cardesi di mandare alcuni minuti della conferenza stampa di Grosso di oggi.
14: Quanto ha pesato la vicenda Ken in questa settimana di gestione del dopo Roma, di preparazione per l'esordio di domani al Franchi in campionato, tra l'altro la gara che segnerà e aprirà alle celebrazioni del centenario? E glielo chiedo inevitabilmente, visto che la scorsa settimana lo ha convocato, l'aveva visto bene, stavolta non sarà, cioè non so se è già partito o se ancora sta gravitando qui al Viola Park, ma non penso che farà parte dei convocati. Grazie.
15: Beh, è tutto in evoluzione quello che succederà, perché vedremo oggi quando arriveranno i ragazzi al campo che tipo di situazione è, quindi la stiamo monitorando giorno dopo giorno. Poi ha parlato anche la società prima della partita scorsa riguardo a Moise, io confermo quello che ho detto. Poi ovviamente come tutte le persone si possono commettere delle ingenuità, si possono commettere degli errori, però il ragazzo comunque si è sempre, fino a quando avevo parlato, si è sempre allenato bene e ha sempre dato grande disponibilità. Poi ci sono state delle evoluzioni che capiremo meglio oggi pomeriggio e decideremo poi in seguito cosa fare.
14: Ha pesato su,
15: ma no, noi ci siamo allenati e siamo allenati senza di lui. C'è il resto dei ragazzi che comunque abbiamo ripreso la settimana, una settimana con meno giorni a disposizione, perché abbiamo giocato lunedì sera e rigiochiamo sabato, quindi è una settimana più corta, quindi abbiamo provato a recuperare le energie fisiche e mentali, perché la partita è stata una partita che è molto difficile sotto tanti punti di vista, e ci siamo preparati al meglio, perché comunque conosciamo quello che è l'appuntamento di domani, sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina, una Fiorentina importante, e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria contro un avversario che viene da un percorso molto molto bello fatto in Serie B, e si è riproposto nella prima giornata con grande energia, grande intensità, quindi sicuramente come tutte le gare di Serie A ci sarà affrontarla con grandissima umiltà, saperci stare dentro molto meglio di come abbiamo fatto nella prima partita di campionato, e capire che c'è grande voglia di ottenere un bel risultato, perché per tantissime ragioni, in primis perché vogliamo muovere la nostra classifica che nella prima giornata non siamo riusciti a fare.
16: Genzini, Corriere dello Sport.
17: Fabio, buongiorno. Io torno alla partita dell'Olimpico perché poi mi riallaccio a domani. Sei rimasto sorpreso di aver visto una squadra così indietro rispetto a quello che probabilmente pensavi, perché io non credo che ti aspettassi quella Fiorentina all'Olimpico. Probabilmente quello che non è andato è andato oltre le tue aspettative negative, cioè nel senso è la prima partita dopo la preparazione eccetera eccetera, però e come hai messo mano in questa settimana per correggere quello che non è andato? Grazie.
15: Ma poi ovviamente a caldo è difficile, prima si provano a fare delle scelte pensando possano essere quelle giuste, dopo le cerchi di valutare, quindi come tutte le persone si possono pensare delle cose diverse da quelle che sono state fatte, però poi non si ha mai la controprova e quindi diventa anche difficile andarsi ad entrare dentro questi discorsi. L'analisi è stata fatta, abbiamo incontrato una squadra che comunque sapevamo che ci avrebbe creato grandi difficoltà, e secondo me nel primo tempo e l'inizio della ripresa la squadra comunque, nella fatica, nelle tante cose in più che avrebbe potuto fare, però è rimasta dentro la partita, ha fatto una partita di fatica, è ripartita 2-3 volte creando delle potenziali opportunità, non ha concesso grandissime occasioni. Quelle che ha concesso, comunque, abbiamo rivisto, sono state anche delle occasioni date che sarebbero potute evitare con dei piccoli dettagli fatti meglio. La cosa che invece non ci è piaciuta ovviamente è dopo, quando prendi il doppio gol nell'arco di 5 minuti su due palle che la Roma ti tira in avanti da dentro l'area di rigore, quindi vuol dire che tu sei in tanti giocatori nel centrocampo della Roma, hai ripreso un pizzico di fiducia e prendi quel tipo di gol, sicuramente sono stati una bella mazzata per la squadra. Il non riuscire a reagire è stata una cosa che non ci è piaciuta, è una cosa di cui abbiamo parlato e che sicuramente dobbiamo migliorare, fa parte delle tantissime cose che dobbiamo, vogliamo assolutamente provare a fare meglio. Però poi sapevamo, lo ripeto, che la partita sarebbe stata difficile, l'avremmo voluta fare in tanti frangenti anche un pizzico diversa, perché sappiamo fare meglio con più coraggio determinate cose. Non abbiamo mai avuto l'episodio che per esempio nella pre-season, in una partita molto simile con Real Madrid, con modalità diverse, perché poi non c'era la competizione, non c'era quella fame, quella voglia di andare a cogliere il risultato. Però era stato anche lì un primo tempo molto faticoso, poi arriva un'opportunità e la partita la riapri, ritrovi fiducia, riprendi coraggio e riesci più facilmente a esprimere le tue qualità, cosa che non è mai successa nella gara con la Roma, perché quelle opportunità e quei piccoli dettagli non ci hanno concesso questa energia in più che invece abbiamo levato. E non va levata l'energia, perché la partita poi va tenuta, vanno mantenute le distanze, vanno riconosciuti i meriti degli avversari e le qualità degli avversari, e bisogna crescere tanto sotto quel punto di vista, quindi stiamo lavorando per provare a riuscirci.
0: Ora,
18: Sardelli, Repubblica.
0: Eccoci qua, siamo arrivati praticamente alla fine di queste prime due ore delle 24 dedicate a questo straordinario compleanno. Continuate a mandare messaggi audio e scritti al 348 7513 933, c'è il telefono sempre aperto per voi allo 055 7711 171. Prima di salutarvi vado a leggere il messaggio. Il gatto si era lamentato che avevo letto la prima riga, in effetti era vero, ma ragazzi, sono arrivati veramente tantissimi messaggi, ho cercato di accontentare un po' tutti, quindi comunque lo leggo tutto, così restituisco al gatto quello che è del gatto. Ma chi ha detto, Ken, che vuole andare via a voi? Perché a me non ha detto niente. Che ha fatto di male? È arrivato tardi ad un allenamento? Come le mille volte prima non avevano detto, ma è un tesserato della Fiorentina, deve essere comunque convocato e all'occorrenza entrare a dare il suo e dare il suo contributo. Ecco, ti ho restituito, gatto, la lettura di tutto. La riflessione che ho fatto mi sembra sia figlia della tua riflessione, cioè Ken vuole andare via. Non lo ha detto a me, che non conto nulla, l'ha detto alla società della Fiorentina. Provocatoriamente non si è presentato all'allenamento. Vota Ken 0, perché meno di zero è impossibile. Ma questo, come dico sempre, il mio parere, e vale per uno. Auguri ancora dall'Olanda. E poi c'è Mirko da Sesto Fiorentino e mi chiede se ragionando sul centenario continuerei ad essere critico su Italiano e magari non sarebbe più corretto invece sottolinearsi su quelli che sono stati in passato gli errori della società. Lo abbiamo detto, abbiamo sempre sottolineato gli errori della società. Se per società si intende proprietà, io devo dire che se valuto negli ultimi anni, la proprietà fiorentina nel mercato estivo ha dato la disponibilità a Daniele Pradè un'estate fa di spendere più o meno più di qualcosa tipo 100 milioni di euro, euro più euro meno, ora comparati ci siamo già a 120. Probabilmente sicuramente la proprietà ha commesso degli errori, ma devo dire che le ultime scelte, a cominciare da Paratici e dalla volontà di strutturare in maniera migliore la società, mi sembra che meritino un applauso, oltre al fatto, lo ribadisco, che avranno anche commesso degli errori, ma i soldi ne hanno messi, vorrei dire, fin troppi. Allora, grazie da parte di Luca Calamai, passo il microfono a Lorenzo della Giovanpaola, presto arriverà anche il direttore Tommaso Loreto. È solo cominciata questa lunga giornata, ci attendono grandi emozioni e ci attende anche una partita da vincere. Cerchiamo di creare il giusto entusiasmo e la giusta atmosfera, perché la Fiorentina arriva a questa partita non nella condizione migliore, con un mercato che sta creando dei problemi, forse anche inattesi, e quindi mai come stavolta serve il dodicesimo uomo, e devo dire che il dodicesimo uomo, cioè i tifosi della Fiorentina, non tradiscono mai. Buona giornata a tutti.
18: 24 ore viola.
5: Radio Firenze Viola.
19: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala,
19: guardala.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotto Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
6: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia.